0: Udite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Poche ore prima, raid sauditi vicino Sana'a, la capitale dello Yemen, colpito una raffineria, 2 le vittime. La cronaca, il giallo della ricina, al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche chi individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
1: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
2: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login di username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
1: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Ielzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Campania, si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli, a poche decine di chilometri, in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma e i carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. Non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima a dare l'allarme un passante. Al via la 21esima festa del cinema di Roma all'Auditorium Parco della Musica, ha inaugurato il red carpet con l'atteso film d'apertura di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ed è arrivata anche Susan Sarandon che ha incontrato la stampa e anche il leader dell'opposizione Schlein e Conte. Nei prossimi giorni riflettori puntati sulle star internazionali, da Javier Bardem a Julian Moore. Sport, calcio, Champions League, male il martedì con le sconfitte dell'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e del Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como, Roma Real Madrid, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: L'ultima traccia.
4: Io sono Lucrezia Scardini.
5: E io sono Anna Vagli.
4: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
5: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
4: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
5: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Papa Leone XIV, operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. Il Vaticano fa sapere che l'intervento, durato circa un'ora e mezza, si è concluso positivamente. La manovra, il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri, via libera poi all'autonomia differenziata per le quattro regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le quattro regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma due anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Oggi le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi russi.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili

0: colpiti da droni al largo della Bulgaria. Il premier bulgaro Radev convoca l'ambasciatrice russa. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. A Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo, in arrivo il direttore dell'FBI, Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Riad fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero verso i comportamenti pericolosi. Circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione, niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più. A pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Al via la festa del cinema di Roma, aperta dal nuovo film di Paolo Genovese, ospite della rassegna anche Susan Sarandon. Premio alla carriera a Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
2: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
3: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
4: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
3: L'industria del cinema premia anche la carriera della produttrice Tessa Ross. Poi arriva il primo film. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film sui segreti, dice il regista, con tanti nomi amatissimi del cinema italiano. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
5: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: Calcio, Champions League disfatta per Inter e Napoli. Nerazzurri subiscono un poker a San Siro dal Bruges, finisce 4-3 per i belgi. I partenopei cadono in Spagna 3-1 contro il Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute del Papa dopo l'intervento riuscito per asportare un adenocarcinoma polmonare. Dopo un'ora e mezza di operazione realizzata con la tecnica videoassistita dall'equipe del professor Stefano Margaritora al Gemelli di Roma, Leone XIV è stato accompagnato in stanza dove ha chiesto la cena. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. E come dicevamo, tra i provvedimenti, il decreto legge per i lavoratori dell'ex Ilva.
3: Ammortizzatori sociali straordinari per affrontare la crisi dell'ex Ilva. Il governo con un decreto legge stanzia circa 138 milioni di euro per l'integrazione della cassa straordinaria per i dipendenti di Acciaierie d'Italia. La misura potrebbe interessare fino a 9.200 lavoratori a zero ore in tutti gli stabilimenti. Prevista anche la cassa in deroga per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto. La ministra del lavoro Marina Calderone.
4: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
3: Il decreto legge consente di mantenere riscaldati gli impianti dell'area a caldo in attesa della cassazione e comunque non oltre il 15 dicembre. Negli stabilimenti ex Ilva prosegue intanto lo sciopero per altre 48 ore. Valerio Dalò, segretario generale FIM-CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: E sulla manovra si confrontano i partiti.
6: Plaude allo scostamento di bilancio Fratelli d'Italia, che critica le opposizioni. Pur di andare contro il governo, hanno cercato di impedire la deroga europea all'utilizzo dei fondi a favore di famiglie e imprese. Forza Italia con Antonio Tajani torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles.
7: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
6: Su pensioni, flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche insiste la Lega. Noi moderati pensa misure per gli affitti a lungo termine e a zero tasse per i giovani. E davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa, sono i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD Elly Schlein, che poi rivendica la nostra risoluzione unitaria è già una bozza del programma dei progressisti. Contro lo scostamento di bilancio anche Giuseppe Conte, orgogliosi di aver ricompattato le opposizioni sul non riarmo, afferma ed AWS Nicola Fratoianni.
8: Sono loro che possono decidere nella prossima manovra di bilancio di non spendere 14 miliardi come hanno appena votato con lo scostamento per nuove armi ed investire un po' di risorse del diritto all'abitare.
6: Filippo Misano, GR1.
2: L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italo-americana formata da 28 milioni di persone ne rappresenta il volto umano. Il conflitto russo-ucraino, il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione è tesa, però, tra l'allarme della Polonia su

sulle potenziali minacce russe alla NATO e i colpi contro i due mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto per un attacco ucraino nella regione di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite fanno sapere di aver intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Invece, poche ore prima, raid saudito vicino a Sana'a, la capitale dello Yemen, 2 le vittime. Campania, si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, Salerno, è stato ritrovato ad Agropoli in una zona periferica. Nel veicolo non è stata trovata l'arma. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona e non è stato trovato nemmeno il cellulare della vittima. A dare l'allarme un passante. Sport, calcio, Champions League, male il martedì con le sconfitte dell'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e il del Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como, Roma Real Madrid ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. L'intervento del Papa si è concluso positivamente, lo fa sapere il Vaticano dopo l'operazione di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma per un tumore maligno. L'equipe di 7 medici ha asportato il lobo inferiore del polmone destro del pontefice. Gli esami hanno confermato la diagnosi di adenocarcinoma. La manovra, approvato in Consiglio dei Ministri, il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. In Consiglio dei Ministri via libera anche all'autonomia differenziata per le 4 regioni che l'hanno chiesta.
3: Autonomia differenziata all'ultimo miglio. Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega. Si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
2: Le comunicazioni in Parlamento di Giorgia Meloni oggi in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, a cui parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky. A Bruxelles ci sarà un clima di forte tensione dopo il nuovo allarme lanciato dalla Polonia su potenziali minacce russe alla NATO. E mentre Trump conferma il sostegno dell'intelligence americana a Kiev, resta in stallo la tregua energetica e non si fermano gli attacchi di Mosca.
4: Esplosioni fortissime nella capitale, missili balistici russi sono piombati a sorpresa sulla città. In fiamme un edificio di 9 piani, il bersaglio principale del raid, la centrale termoelettrica numero 4, uno dei più importanti impianti energetici di Kiev. Per la seconda volta consecutiva i partner non ci hanno avvertito e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città, lamenta Zelensky, e avverte che la Russia sta preparando nuovi imminenti lanci di missili a dispetto dell'annuncio di Trump sulla tregua energetica. Esplosioni anche a Zaporizhia e nelle regioni di Dnipropetrovsk e Vinnytsia. Nel Mar Nero ancora dispersi 11 marinai di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo della Bulgaria. A Bruxelles atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. A Mosca e San Pietroburgo in arrivo il direttore dell'FBI Kash Patel, riferisce il quotidiano russo Kommersant. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Riyadh fa sapere di aver intercettato vari missili e droni, almeno 4 i feriti. Torniamo in Italia ancora con il Consiglio dei Ministri che ha approvato anche le nuove norme del codice della strada. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato per chi è senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Novità sul caso di Liliana Resinovic, trovata morta il 5 gennaio 2022. Tracce di DNA di un uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Accertata anche l'assenza sulle suole delle scarpe di tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Istat, prezzi cresciuti del 63% in 25 anni per case e utenze, oltre il 100% in più. A pesare le spese per elettricità e combustibili, inferiori al 30% gli aumenti per istruzione e sanità. Avvia la festa del cinema di Roma tra gli

0: Ospiti Susan Sarandon, premio alla carriera Nicola Piovani, consegnato da Marco Bellocchio.
1: Contento, felice e onorato di consegnare il premio a Nicola Piovani, che è un grande amico, ma soprattutto un grande compositore.
2: Marco Bellocchio che premia Nicola Piovani, autore delle colonne sonore di alcuni dei suoi film, come di quelle di Fellini, Monicelli, Moretti. È una delle immagini dell'apertura della 21esima edizione della Festa del Cinema. Emozionato Bellocchio, come il maestro e premio Oscar Nicola Piovani.
3: Eravamo molto giovani, molto, quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
2: Poi arriva il primo film, è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Tre coppie, quella composta da Edoardo Pesce ed Emanuela Fanelli, racconta la violenza.
4: Credo che sia una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere. E invece proprio sì.
2: Miriam Mauti, GR1.
0: Champions League disfatta per Inter e Napoli, che perdono rispettivamente 4-3 con il Bruges e 3-1 con il Villarreal. È tutto, buon ascolto.
5: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: 7 settembre, 8 ottobre,
1: ma novembre, 10 dicembre.
2: Amici dei miei amici, buongiorno.
3: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, Disco Sveglia.
4: Sintonizzati su Rai Radio 1, Disco Sveglia.
5: Oh, buongiorno, buongiorno, bentrovati, oggi è il 14 ottobre, siete su Rai Radio 1, questo sì. È il nostro Disco Sveglia, il nostro e vostro, con Gian Maurizio Ferrari
6: quell'altro, detto anche Brocani
5: qualche volta. Sempre meno, però comunque sì. L'importante è che siamo qui e grazie a voi, perché siete voi i veri protagonisti, al 335-699-2949 partecipate sempre numerosi e vi ringraziamo. Adesso però noi vi salutiamo e lasciamo la linea a successo con il professor Umberto Broccoli.
6: Tutto verde, tutto Broccoli.
7: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Oh, ci siamo dati anche il buongiorno ufficiale, quello con l'uccellino. Allora, si parte oggi, caro il mio Gian Maurizio Fodraro, sì, con sì, una sì. canzone che ha, diciamo, qualcosa a che fare con la giornata di oggi.
6: Però, visto che l'hai scelta tu, io ti do onere ed onore di presentarla.
5: Ma no, ma tanto lo sanno tutti che sì. i Pooh, sì. che noi ascoltiamo adesso con un loro grande classico, sì, sì, sì. in realtà non si chiamavano Pooh all'inizio, sì.
6: si chiamavano Porsche.
5: Jaguars.
6: Jaguars.
5: Ma esistevano già a Roma.
6: C'era una band che aveva già
5: pubblicato un 45 giri, allora dovevano cambiare il nome e chiesero alla segretaria, una certa Aiki Andris, sì. che era fan dell'orsacchiotto della Disney,
6: sì, quindi
5: anche perché all'epoca su numerosi vinili degli, c'era sempre Winnie the Pooh da qualche parte, quindi sì. decisero di chiamarsi Pooh,
6: sì.
5: e da lì poi tutto il resto è storia.
6: Poi pare pure che quando loro hanno fatto sentire il primo provino, l'addetto della casa discografica di loro, sì. non fosse molto, diciamo, contento.
5: No.
6: E come ha sentito il pezzo?
5: Ha fatto
6: Pooh! E gli è rimasto. Invece, questo non è vero, però funziona.
5: Funziona sempre. Ascoltiamoceli.

0: dammi solo un minuto, che poi è stata ricantata, ha rivissuto anche altre epoche di successo. Questo adesso invece è il brano scelto da un nostro radioascoltautore che, come sempre, ha chiamato, ci ha mandato un bel vocale al 335-699-2949. Ascoltiamo.
1: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
3: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, Disco Sveglia. Cosa ne dite se iniziamo la giornata con un bel duetto, Emma e Fabri Fibra, Antidroga?

0: bello, è bello, cosa vuoi dire? Grazie al nostro ascoltatore, fate sì. anche voi le vostre richieste, sì, perché sì, questa sì. trasmissione a, di dischi a richiesta.
1: Quindi ricordate, 335-699-2949.
0: Ma noi siamo una trasmissione che si occupa anche dell'almanacco del giorno, ma il nostro non è un almanacco.
1: No, no,
0: non
1: no,
0: è neanche un almanacco. Buoni...
1: È un almaneccolo! Ecco,
0: è arrivato anche oggi.
1: Certo,
0: e
1: certo.
0: oggi festeggiamo San Callisto, che di solito purtroppo certo, è sempre certo. molto però, citato malamente.
1: Lui, guarda, lui va in giro sempre con una pozione.
0: La smetta.
1: Perché se gli fa male, no, il Callisto, si ma, mette la pozione no. e passa.
0: Ma perché c'è la moglie che è certo. callista, quindi.
1: Sì.
0: quindi
1: certo.
0: quindi noi salutiamo, salutiamo sia Callisto che tutte le Calliste certo. all'ascolto.
1: Poi abbiamo questa qui.
0: Anga Drisma.
1: Chi non ha un'amica che si chiama Anga Drisma?
0: Ciao Anga, dite certo. Anga poi. Perché
1: Drisma. Poi c'è Donaziano.
0: C'è Donaziano.
1: Donaziano, sì, sta sì. lì tranquillo. Lui. E Lupulo. Lupulo lì.
0: Lupulo là. Lupulo. È quello lì del castello.
1: E poi,
0: poi
1: c'è Manechilde.
0: Santa Manechilde. Ma chi è che non conosce una Manechilde?
1: Manechilde proprio, cioè vanno via come il pane le Manechilde.
0: Ce ne basta dare una vetrina. È pieno. E oggi abbiamo fatto gli auguri a Winnie the Pooh, perché oggi nasceva, proprio usciva la prima raccolta di storie per bambini con protagonista questo dolce orsetto,
1: certo.
0: proprio il 14 ottobre del 1926, che certo. diede poi il nome alla band eterna dei Pooh.
1: Certo.
0: Auguri anche a Torquemada, il simpatico, quel simpatico Torquemada,
1: cioè,
0: uno storico inquisitore spagnolo, di Roger Moore, grandissimo attore.
1: Poi Roger Moore, come no, è uno degli 007 più famosi, no, storici.
0: Più elegante,
1: com'era bello, bello, era bello.
0: Elegante, era un dandy, era inglese, sì, sì, sì. nato a Londra.
1: Certo.
0: Il 27. Auguri a Alda De Usanio.
1: Alda De Usanio, che è stata una delle prime a usare le luci in TV.
0: È vero, sparare
1: poi
0: un po'.
1: Dopo,
0: dopo è stato un florilegio di lampade.
1: Però,
0: questa
1: insomma,
0: comunque è una giornalista e conduttrice che abbiamo amato tanto e che comunque è nata a provincia di Chieti, a Toilo,
1: certo.
0: e oggi festeggia il suo compleanno. Auguri Alda.
1: E poi il grande presidente Dwight Eisenhower,
0: 34esimo presidente sì. degli Stati Uniti d'America,
1: scomparso ormai da diversi decenni, ma
0: sì.
1: comunque nel cuore degli americani è rimasto, che è stato uno dei più grandi presidenti.
0: Sì, sì, è vero.
1: E io vedo che tu hai caricato una frase di Eisenhower.
0: Eh beh, certo, certo.
1: Poi, la dico in italiano,
0: sì,
1: però potrei,
0: in italiano.
1: Potrei anche dirla in inglese.
0: No, credo,
1: però. The things,
0: sì.
1: important things,
0: the very most important things.
1: Vabbè, le cose davvero importanti sono raramente urgenti, le cose urgenti sono raramente davvero importanti.
0: Giusto.
1: Le cose poco importanti diventano urgenti per la mancanza di pianificazione.
0: Capito?
1: Ammazza
0: Eisenhower. Eisenhower
1: aveva mangiato pesante.
0: Mica le mandava a dire.
1: Eisenhower
0: te le diceva.
1: Chi l'ha detta
0: allora?
1: Questa?
0: Eisenhower.
1: Certo.
0: A proposito, c'è la cantante, si chiama Nina Ciuba, in realtà lei sì. si chiama Nina Katrin Kaiser.
1: Sì.
0: Nata artisticamente come nota come Nina Ciuba, ma lei è Nina Katrin Kaiser ed è tedesca.
1: È tedesca.
0: È
1: Kaiser,
0: tedesca, beh. Nata a Wiedel.
1: Ma come no? Ma la conoscono tutti. Era una cantante del Kaiser. 30 secondi del Kaiser.
0: Sì,
1: ecco.
0: Ma è molto moderna.
1: Certo, certo.

0: com'era, com'era?
1: No, possiamo dirlo, artista un po'
0: del Kaiser.
1: Si chiama così, lei si chiama proprio Nina Katrin Kaiser, ma voi potete chiamarla Nina Ciuba, si fa chiamare Ciuba,
0: Ciuba.
1: E quindi se volete potete votare questa schifezza venerdì quando la riproporremo. Se ci ascoltiamo una canzone di quelle invece fatte bene.

0: Non si smentisce
1: la
0: mai.
1: Corina De Laurentiis, attentissima, puntuale.
0: Io chiuderei qui questa puntata.
1: Ma invece io ti dico che questa qua questa è carina. È una storia che ho trovato. Allora, una settimana senza smartphone. L'esperimento è appunto di una nota catena che affittano, diciamo, appartamenti in giro per l'Italia. In vacanza per davvero si chiama l'iniziativa e oggi vi raccontiamo cosa è successo. Immaginate, a 7 giorni in una masseria nel Salento. Buona,
0: bellissimo, bellissimo.
1: Una sola regola: niente cellulari, chiusi in una scatola di sicurezza da aprire solo in caso di emergenza. Quindi sconnessi. Tra più di 8.600 candidature da tutta Italia sono stati scelti Matteo ed Elisa, entrambi 30 anni. All'inizio un po' di smarrimento. Matteo racconta che il vero problema non erano i social, ma le cose pratiche, tipo le mappe. Certo. Si è abituato ormai a avere una risposta immediata a tutto, uno anche se deve preparare un piatto di pasta, uno lo chiede a ChatGPT, questi sanno tutto. Ecco. Sì, durante la giornata si legge, si chiacchiera, si sta in piscina, si mangia insieme. Elisa, una delle due protagoniste, racconta di aver perso la cognizione del tempo. Ognuno si svegliava quando

0: voleva. Sì. Qualche imprevisto, certo, in una pizzeria il menù era solo QR code, quindi tu Aia. Come fai se non c'hai.
1: Vabbè, ordina la margherita.
0: La soluzione
1: è leggere e scrivere.
0: La soluzione è come una volta. Sì. Il cameriere dice che mi dice che cosa si mangia, come una volta, non è che
1: quello c'era il QR code.
0: Tutti erano senza telefono, tutti. Nessuno poteva sentirsi, quindi tagliato fuori. Il bello è che anche quando ci disconnettiamo, tutto continua a funzionare.
1: È vero.
0: Ritornando a casa, i telefoni sono tornati
1: quindi tutte, non si sono, tutte le varie... sono orientati con le stelle, hanno potuto rimettere Google Maps per
0: alla fine
1: sì.
0: Ma con uno sguardo diverso, sì. Nessuno vuole rinunciarvi del tutto a queste, diciamo, comunità.
1: Certo, come si fa? Non
0: ma
1: si può.
0: Bisogna capire quando non servono, ecco, e metterle da
1: è
0: parte.
1: È importante questo.
0: Insomma, l'invito, sì, è quello, a riscoprire il piacere di stare insieme.
1: Con questa bellissima canzone noi vi salutiamo e diamo la linea a successo il professor Umberto Broccoli, che salutiamo. Sì. E noi ci sentiamo domani.
0: Domani, domani è il 15.
1: Domani 15 ottobre.

0: ore 5:30.
1: GRU.

0: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le condizioni di salute di Papa Leone XIV in serata all'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un nodulo polmonare.
1: Poco prima delle 22 l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
0: Via libera dal Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada, un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva e il documento programmatico di bilancio. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, così Giorgia Meloni in un video per il lancio della nuova iniziativa editoriale targata USA della stampa. La Premier ha poi ricordato come questo legame è il pilastro della nostra sicurezza e che la comunità italoamericana, formata da 28 milioni di persone, ne rappresenta il volto umano. La guerra russo-ucraina e il sostegno a Kiev al centro del vertice europeo di domani, al quale parteciperà anche Zelensky, che spiega: per la seconda volta consecutiva gli alleati non ci hanno avvertito del raid sulla centrale termoelettrica di Kiev. Ma Trump conferma il sostegno dell'intelligence all'Ucraina. La situazione però è tesa tra l'allarme della Polonia sulle potenziali minacce russe alla NATO e gli attacchi contro 2 mercantili nel Mar Nero. Nella notte raid russo su Kiev, un morto invece per un attacco ucraino nella regione russa di Saratov. Medio Oriente, ancora attacchi incrociati tra i ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita che sostiene il governo yemenita. Le autorità saudite hanno intercettato vari missili e droni, 4 i feriti degli attacchi dei miliziani filo-iraniani. Poche ore prima, raid sauditi vicino Sana'a, la capitale dello Yemen, colpita una raffineria, 2 le vittime. Il giallo della ricina, quindi siamo alla cronaca, al via l'analisi dei computer in alcune scuole della zona di Pietracatella e si fa largo tra le ipotesi investigative anche quella che individua come vero bersaglio dell'avvelenamento Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
2: È la settimana in cui gli investigatori acquisiscono i dati di oltre 150 computer di 4 scuole alla ricerca di indizi su eventuali ricerche sulla ricina e su come usarla come veleno. Ieri mattina è toccato all'Istituto Agrario di Riccia, in provincia di Campobasso, il cui tecnico di laboratorio è stato più volte sentito in questura. Sua moglie è un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, le vittime dell'avvelenamento lo scorso dicembre. Stamattina la polizia andrà nella scuola dove insegna la donna e successivamente nel liceo di Campobasso che le sorelle Di Vita hanno frequentato. Poi sarà la volta dell'istituto in cui lavora una cugina del padre, anche lei ascoltata più volte. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
3: Potrebbero emergere le ricerche fatte, bisogna vedere il firewall che gestisce la rete, quali dati mantiene, per quanto tempo li mantiene, eventualmente tramite il login di username e password risalire anche a chi ha fatto l'operazione.
2: Gli inquirenti si starebbero concentrando su un movente passionale che ruoterebbe attorno alla crisi matrimoniale tra Antonella Jelzi e Gianni Di Vita. L'ipotesi che si fa largo ora è che proprio lui potesse essere la vittima designata dell'avvelenamento. Claudio Vigolo, GR1.
0: Campania si indaga per omicidio per la morte di Walter Avallone, la guardia giurata di 55 anni, trovata senza vita ieri mattina nella sua auto con una ferita alla gola causata da un colpo di pistola. L'uomo originario di Eboli, provincia di Salerno, è stato ritrovato in una zona periferica di Agropoli, circa 40 km da casa. Nel veicolo non è stata trovata l'arma né il cellulare. I carabinieri stanno esaminando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona. A dare l'allarme un passante. Sport, calcio, Champions.

0: Sliga amara per le italiane, sconfitta l'Inter 4-3 a Milano contro il Bruges e il Napoli 3-1 a Villarreal. Oggi Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
1: Notizie del giorno.
2: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
3: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
1: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
4: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
1: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
5: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Cantanti, anzi di cantattori.
10: Bacione a tutti da Raffaella Carrà che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
11: Sono Mina, la ragazza che presento.
12: Alla quale ha visto Berruti!
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Ma mi sembra, passate le 5.35 del mattino, che sia la prima volta nella mia storia professionale che incrocio Giovanna in Sardi, mi pare. No? È già successo. Questo vuol dire... c'è la Genuini che dice, beh, bisogna avere pazienza. Comunque, non è la prima volta, però mi fa piacere che appunto avere a che fare con una professionista come la Insardi, che conoscevo di nome, ma a questo punto anche di fatto, perché l'ho già incrociata, non ricordo io. Abbiate pazienza, sono passato del tempo. Luca Bernardini è in regia, Patrizia Cavalieri ha compulsato una tesi di laurea di testi. Roberta Genuini, la sardonica Roberta Genuini, sta lì pronta a cogliere l'infallo tutte quante le persone possibili. E poi c'è l'inviato dei sogni, l'inviato nei sogni, che è il nostro Claudio Urbani, che riesce a far parlare tutti. Ci siamo, noi di Successo, successo@rai.it, tante email arrivano, tante email cerchiamo di rispondere, cerchiamo anche di dare retta ai vostri suggerimenti. E oggi 14 ottobre, che è un mercoledì, la luna è crescente, il sole sorgerà alle 7.17, quindi siamo tutti al buio, e tramonterà alle 18.30. Pensate quando poi entrerà l'ora legale, saranno le 17.30 e finisce il sole. Patrizia Cavalieri ha posizionato questo proverbio, oggi non è al microfono con me, ma dice: chi vuol vivere assai, rida di molti guai. Tanti auguri in questo 14 di ottobre, per esempio a Farah Diba, insomma, santo cielo, l'imperatrice. No, imperatrice per me, imperatrice Alda De Usanio, cioè abbiamo fatto tante cose insieme, tanti auguri, come voglio fare anche gli auguri al re dello scat, imperatrice della comunicazione, la De Usanio, imperatrice in senso lato, la Farah Diba, imperatore dello scat, Gegé Telesforo, che compie oggi gli anni, nipotino di Renzo Arbore e così via. Ci siamo fatti un regalo, anche se non è il mio compleanno. Oggi cominciamo così.
1: I discoli per l'estate.
2: Ovvero 45 giri intorno alla cronaca di Dino Verde.
1: Presentati da Antonella Steni e Elio Pandolfi.
2: Complesso diretto da Franco Riva.

0: Che volete che vi dica? Sono rientrato, sapete, chi ci segue da anni sa che la nostalgia non appartiene al mio modo di raccontare, però è chiaro che c'è del personale nelle cose che faccio alla fine, no? Qui Sandino Verde, mio zio, l'ho detto tante volte, in questo caso c'era mio padre dietro, che è una non firma illustre, nel senso che non poteva firmare perché era ancora ufficiale dell'esercito italiano, e qui c'era questa rubrica con due persone di famiglia che sono Antonella Steni ed Elio Pandolfi, così come di famiglia Franco Ri, il maestro, io peccato che Bernardino non ha mai potuto incontrare, un po' come il maestro del Cupola, faceva di tutto Franco Riva, cioè metteva il pianoforte, suonava in diretta tranquillamente. Usavano la cronaca per i discoli per l'estate. Esisteva una grande trasmissione della televisione, della radio, che si chiamava Il Disco per l'Estate, ed era una gara come fosse un Sanremo estivo. E qui invece si prendeva in giro una piccola rivistina, la politica, l'attualità, la società del tempo, partendo proprio dall'estate, leggerezza. Pensate che questa leggerezza però si basava su copioni scritti lì per lì, arrangiati lì per lì, improvvisati lì per lì, provati da Antonella Steni e Elio Pandolfi e messi in scena. Allora, tra i cavalli di battaglia di questi autori che non esistono più, c'erano la presa in giro della politica, ovviamente, oppure per esempio, non so, di una trasmissione storica come Giochi senza frontiere, no? Che ha unito l'Europa, se vogliamo. Ecco, si metteva in scena Elio Pandolfi e Antonella Steni mettevano in scena tutto questo, non improvvisando, ma improvvisando su testi scritti praticamente al momento. Facevano finta di essere lei, Madama Lucrezia, che è una donna romana, una statua romana parlante, lui Pasquino, altra statua romana parlante. Allora, che facciamo? Li vogliamo sentire quando stanno scherzando sulla Giochi senza frontiere, che in realtà è la trasmissione televisiva e radiofonica che ha unito l'Europa, se vogliamo, ci sono delle battute che sono attuali ancora oggi, considerando che questa trasmissione ha qualche decennio. Sentiamo.
1: Il gioco è spensieratezza, serenità, e mica i popoli si devono sempre incontrare alle conferenze di Ginevra o al Consiglio dei Nove, direte a me. Meglio i giochi senza frontiere che le frontiere senza giochi.
2: Siamo d'accordo, però sono 11 anni che fanno questa cosa. Ora, come si dice, ogni bel gioco dura poco.
1: E chi l'ha detto che questo è un bel gioco? È un gioco, che unisce a fratella.
2: Sì, sora Lucrezia mia, ma come mai non vengono a giocare pure gli americani, i russi, i cinesi e gli israeliani?
1: Sor Pasqui, quelli hanno altri giochi alle frontiere. D'altra parte noi abbiamo sempre sognato l'Europa unita, no? E siamo uniti nei giochi almeno, no?

Eh già, perché qui abbiamo Video Killed Radio Star e saltiamo dagli anni 70 dei discoli per l'estate al 1981 dei Video Killed Radio Star. 80. Beh, Video Killed Radio Star, la televisione uccide le star della radio. Stenny Pandolfi sono finiti. Ma avete sentito cosa dicono loro? Sono 11 anni che fanno questa cosa, Giochi senza frontiere. Beh, io preferisco meglio Giochi senza frontiere che le frontiere senza giochi. Oppure quando dicevano appunto Lucrezia Mia, ma come vengono a giocare pure gli americani, i russi, i cinesi e gli israeliani? No, quelli hanno altri giochi da fare. Attenzione.

0: Cara Giovanna Insardi, di primavera ne ho passate abbastanza. La radio vive sempre, questo l'ho sempre detto, al di là del fatto della televisione, di fare televisione e così via, però questa canzone ci porta direttamente nel 1980 e noi questo facciamo, cerchiamo di legare le canzoni alla storia del nostro paese. 14 ottobre 1980, che succede per le strade di Torino? Succede che scendono in 15.000, 20.000, 40.000, vai a capire, però di fatto c'era stata l'occupazione da parte dei metalmeccanici, degli operai, delle cosiddette tute blu, per gli operai della Fiat che erano scesi in sciopero perché la Fiat con Cesare Romiti minacciava licenziamenti e cassa integrazione. Bloccano praticamente gli ingressi, tutto questo va avanti per un bel po' di tempo. C'è invece una classe di lavoratori, cioè i cosiddetti colletti bianchi, che vogliono entrare a lavorare e succedono degli incidenti. Si fa una manifestazione e queste decine di migliaia di persone, che sono i colletti bianchi, apparentemente contrapposti alle tute blu, ma di fatto comunque lavoratori della Fiat, mettono in scacco praticamente gli accordi sindacali. E a questo punto io ho raccontato l'inizio di questa storia. Sentiamo quello che accade proprio il 13 ottobre da una testimonianza della radio. Sentiamo.
1: Il 14 ottobre 30 o 40 mila capi sfilano per le strade di Torino. Il 17 ottobre al Ministero del Lavoro viene siglato l'accordo. I licenziamenti sono stati scongiurati, ma i criteri per l'attuazione della cassa integrazione rimangono quelli scelti dalla Fiat e le richieste di rotazione avanzate dal sindacato vengono accolte solo in minima parte.

0: Pensate che io queste cose le ho vissute, ricordo tutto, ricordo la, ricordo i 40.000, ricordo questo shock che comunque si veniva dagli anni 70, siamo nell'80, in cui il sindacato aveva una rilevanza, una presenza. Qui invece praticamente all'interno dei stessi lavoratori si crea una spaccatura, e a comandare tutto questo era un signore che si chiamava Luigi Arisio. Luigi Arisio, che poi si presenterà, diventerà deputato con i Repubblicani. Arisio, che era un moderato, mise insieme questo gruppo di persone, ripeto, dai 15 ai 40.000, che contestano chi contestava. Ecco, questa è la chiave. Vedete come gli anni 80 cambiano realmente tutto, anche il nostro percorso mentale. Dall'altra parte della barricata c'era una persona che ho conosciuto e frequentato personalmente, che si chiama Giorgio Benvenuto, che era il segretario generale della UIL, che alla fine dovette fare buon viso a cattivo gioco, dicendo: attenzione, perché se andiamo allo scontro frontale ci rimettono tutti, e ci rimette anche l'industria del nostro paese, ci rimettono i lavoratori e l'industria. E praticamente poi si venne siglato un accordo che prevedeva la cassa integrazione. Questa è la voce di Arisio, che anni dopo dice: la rifaresti questa manifestazione? Ha voglia, se la rifarei. Sentiamo.
1: Ho una sensazione di paura, e nello stesso tempo ebbi la convinzione che forse si era atteso troppo a fare una dimostrazione di quel genere. In quel momento abbiamo rappresentato il detonatore di tutto un processo di revisione delle relazioni industriali in Fiat. Mi sento spesso chiedere se farei ancora quella manifestazione. La mia risposta è: mi alzerei un'ora prima e la rifarei di nuovo.

0: Non è nostalgia, siamo rientrati negli anni Ottanta e abbiamo rivissuto una pagina di quel periodo, di quel momento complesso. Pensate, io vorrei che insieme riflettessimo su questo. Noi uscivamo da un periodo fortemente ideologico, gli anni 60, fine anni 60, anni 70, quindi con l'arrivo del terrorismo e con una scelte sindacali estreme, forte, appunto i posti di blocco di fronte ai cancelli per non far entrare nessuno dentro la fabbrica, il servizio d'ordine. Ci sarà una lunghissima parabola che porta evidentemente a ridiscutere certi rapporti di forza. Dicevo che da una parte c'era Luigi Arisio, che abbiamo ascoltato, dall'altra c'era Giorgio Benvenuto, che disse: guardate, attenzione, che se fa scontro frontale non si va da nessuna parte, qui dobbiamo cercare di mediare. Chissà l'inviato dei sogni chi è andato a svegliare questa mattina. Lui è giovanissimo, l'inviato dei sogni, la persona con cui parla ce n'ha quasi 90, sentiamo.
1: Giorgio Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sindacalista, è stato segretario generale della UIL dal 1976 al 1992. Lo storico Paul Ginsburg ha scritto che la marcia dei 40.000 rappresentò la fine di un'epoca. Benvenuto, lei c'era, ci aiuti a ricostruire quei momenti.
2: A settembre ci venne chiesto che la Fiat aveva bisogno di togliere quasi 15.000 lavoratori, li doveva licenziare. Cadde il governo, c'era il governo Cossiga, e la Fiat modificò il proprio atteggiamento. Non ricorrere subito ai licenziamenti, ma più di 20.000 lavoratori fossero messi da parte. E quale fu il trucco che fece la Fiat? Disse i nomi delle persone che sarebbero state mandate in cassa integrazione. La unità che c'era tra i lavoratori entrò in crisi.
1: Al tavolo delle trattative al Ministero del Lavoro c'eravate voi della Triplice e Romiti in rappresentanza della Fiat. Ma che accadde? Perché saltò l'accordo?
2: Quando la mattina ci mettemmo a stendere il contratto, era stata trovata una soluzione di mediazione. Persone che erano con lui lo chiamarono da parte. Lui ritornò e disse: mi ha telefonato Agnelli, gli ho parlato di questa soluzione, non pensa che possa andare bene. Non aveva telefonato, poi scoprimmo con Agnelli. Lui aveva ogni tanto dei fogli di carta che gli dicevano: è pieno il teatro, sono 10.000, 20.000, 40.000. E lui prese in mano la situazione, quella intesa che era stata raggiunta, quell'armistizio, chiamiamolo, e saltò in aria.
1: Giorgio Benvenuto, grazie.
2: Molte grazie.

Ma chi ha detto che i sogni finiscono all'alba? L'alba deve ancora arrivare. Ecco, per me con la radio è stato il contrario. Vi racconto una storia. Tanti anni fa, ai tempi dei discoli per l'estate, no, forse addirittura qualche anno prima, due compagni di scuola, amici, passavano il tempo cercando di rubarne il più possibile allo studio. Uno dei due era più rigoroso, più rispettoso della scuola. Tutti e due amavano la radio e sognavano di fare la radio, magari di farla insieme prima o poi nella vita. Ascoltavano la radio, una radio così differente da quella del giorno d'oggi. C'era gran varietà, alto gradimento, Per voi giovani, Buon pomeriggio. E di mattina i due amici si svegliavano con la voce di Adriano Mazzoletti e il suo Svegliati e canta, poi diventato Il mattiniere. Più o meno a quest'ora, maestro Bernardini, eh?

I due amici sognavano un giorno di potersi sedere davanti a un microfono e fare la loro radio, simile a quella ascoltata. Ma loro. Per strada si cominciavano a vedere gli autobus arancioni, ma come erano brutti. I ragazzi avevano i capelli lunghi, tanto lunghi, troppo lunghi. Ed era sempre più difficile fare due giorni consecutivi di lezione a scuola. Molte assemblee, tanti studenti ai quali della radio non fregava assolutamente niente, finché un giorno, buon pomeriggio, invitò quei ragazzi in radio. Che emozione! Che faccia aveva Maurizio Costanzo? Com'era il viso di Dina Luce? Che sensazione vedere il volto e la voce insieme davanti a quei microfoni appesi ad un trespolo con quegli altoparlanti e quei giradischi con un piatto enorme. E che toni bassi, nessun impianto di casa avrebbe potuto dare colore ai suoni come quegli altoparlanti della radio di Via Asiago. E a quel certo punto parte la sigla di Buon Pomeriggio. Buon pomeriggio da Dina Luce, buon pomeriggio da Maurizio Costanzo. Annunciavano così Dina Luce e Maurizio Costanzo. E i due ragazzi, impietriti, pur avendo avverato un sogno, avevano finalmente visto la radio da dentro. Dopo, uno dei due sarebbe riuscito a farla.

0: 14 ottobre 1927 nasce a Londra Roger Moore. E gli occhi della Genuini si sono accesi alla parola Roger Moore, che è bello, elegante, raffinato. Roger Moore, pensate, in prima nozze ha sposato un'italiana, per questo parla molto bene l'italiano Roger Moore. Quindi, no? Allora, noi sentiamo la voce di Roger Moore, presa direttamente da... quando ero sul set di Bersaglio Mobile, A View to Kill, 007 ovviamente, dai, sentiamo.
1: Well, we've been back here 6 months filming.
2: Certo, ma ancora più contento che il film sia sopravvissuto a sua volta una catastrofe reale. 6 mesi fa questo gigantesco set è stato interamente distrutto da un incendio e non avrei mai creduto che lo si potesse ricostruire in tutta la sua complessità nel giro di 6 mesi. James Bond può veramente tutto.
0: Noi qui con Patrizia Cavalieri posizioniamo generalmente gli scrittori. Roger Moore ha scritto delle cose e ha elaborato dei pensieri. Il maestro Bernardini è già al pianoforte e tra poco io darò voce a un pensiero scritto di Roger Moore, già 007. Prego, maestro. Si può invecchiare con grazia o con risentimento. Io ho scelto entrambe le cose. Chissà se avete gradito questo tuffo negli anni prima 60-70, poi 80. Magari scrivetecelo. Successo @rai.it e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodi, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
2: 90 minuti la durata dell'intervento di chirurgia toracica, l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, è scritto nel bollettino della sala stampa vaticana diramato in serata. Intervento riuscito che, riferisce la nota, si è concluso con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. A guidare l'equipe è stato il primario di chirurgia toracica del Gemelli, Stefano Margaritora. Il Papa si è svegliato regolarmente, è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella propria stanza al decimo piano, qui ha chiesto la cena, riferiscono ancora fonti vaticane. Leone XIV era giunto al Policlinico Gemelli intorno alle 13, sorridente, accolto dai vertici del Policlinico e dalla folla che lo attendeva per un saluto. Con lui il medico curante personale Luigi Carbone, nelle stesse ore in cui è stato in sala operatoria il cardinale vicario di Roma Baldo Reina ha guidato il rosario nella cappella dell'ospedale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: In Ucraina ancora un attacco russo contro Kiev, colpite centrali elettriche e un palazzo di 9 piani, si contano 2 morti e 21 feriti. Per la seconda volta gli alleati non ci hanno avvertito dei missili in arrivo, denuncia il presidente Zelensky, ma il presidente americano Trump nega di avere fermato la condivisione dell'intelligence su Kiev. Nessun passo avanti sulla tregua energetica dichiarata da Trump, che invia il capo dell'FBI, Patel, a Mosca. La manovra. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti. Non hanno voglia di lavorare, il commento del Ministro dell'Economia. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada con diverse novità. Tra queste, circolazione sospesa a tempo indeterminato perché senza assicurazione e niente più obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione che potranno essere verificati telematicamente dalla polizia. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Silva. La cronaca ora con le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Iniziate le perquisizioni in 4 scuole della zona per ispezionare oltre 150 computer. Si cercano tracce di eventuali ricerche sul web riguardanti il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Jelsi, mentre si fa largo l'ipotesi che il bersaglio potesse essere in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. E allora sentiamo Giovanni Alfonso, consulente informatico di Gianni Di Vita.
3: Hanno praticamente scaricato dei dati che saranno successivamente analizzati. Si capirà da quale computer è stato fatto cosa. Bisogna capire prima innanzitutto se trovano il dato di interesse. Nel momento in cui dovessero trovare il dato di interesse, sicuramente ci saranno delle informazioni che identificheranno il PC utilizzato per eventualmente fare qualche ricerca.
1: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è ritrovata morta il 5 gennaio successivo. Alcune tracce di DNA appartenenti a uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti, incaricati dalla procura, hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu ritrovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. E ora lo sport, a partire dalla serata da dimenticare per le italiane impegnate in Champions League.
4: Errori madornali e regali clamorosi condannano Inter e Napoli al secondo KO su 2 in Champions League. A Milano passa 4-3 il Bruges, trascinato dalla tripletta di Nicolò Tresoldi, l'italo-tedesco che il CT Mancini vorrebbe tanto in azzurro. Dietro la squadra di Chivu sbanda, non bastano la doppietta di Lautaro, il gol e il finale di Bonny per compensare gli svarioni difensivi. Come l'Inter, anche il Napoli rimane a 0 punti. Contro il Villarreal va avanti con Rachmani, ma un'ingenuità di Politano spalanca la strada al pari di Mika Utadze. Cambia l'inerzia della partita, gli spagnoli prima completano la rimonta, poi legittimano il 3-1 finale. Stasera Feyenoord-Como alle 18.45 e Roma-Real Madrid alle 21. Unico sorriso per il calcio italiano, la qualificazione delle azzurre di Soncin alla finale playoff per il mondiale. 1-1 con la Bielorussia dopo il 2-0 dell'andata. A dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia.

0: Basket Eurolega, quarta sconfitta in 5 partite per l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dal Real Madrid. E stasera tocca la Virtus Bologna sul campo del Paris. Emanuele Granelli, GR1.
1: Alle 6.05 linea all'edicola di Radio 1, il GR torna alle 7, buon ascolto e buona giornata.
2: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
3: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
4: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
5: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
6: Che ci pensa a fermarsi?
4: Una serie di Michele Placido.
7: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
4: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
8: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi. I teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
9: Le 6:06, buongiorno, un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, questa è l'edicola di Radio 1. Le condizioni di salute del Papa, poi la politica con il documento di bilancio, la Francia e le contestazioni, Trump e Kiev, i droni russi sul Mar Nero, questi i principali temi trattati oggi dai quotidiani, almeno sulle prime pagine. Partiamo dall'Avvenire. Intervento riuscito, questo è il titolo d'apertura. Il Papa al Gemelli, tumore rimosso completamente in 90 minuti senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, asportato il lobo inferiore destro, Leone 14esimo riportato in stanza, prevista una breve degenza, il rosario e le preghiere in tutto il mondo. C'è un editoriale di Leonardo Becchetti, ricchi di case, poveri di abitare, paradosso italiano, risposte possibili, a centropagina Bulgaria, 11 dispersi, droni russi colpiscono 2 navi nel Mar Nero, e ancora a centropagina la politica, conti pubblici, il Consiglio dei Ministri approva il documento di bilancio, manovra congelata, nel Parlamento deserto, Giorgetti vede nuvoloni, ne parleremo. Passiamo alla Stampa. L'apertura è questa: codice stradale, la rivoluzione delle multe. Primo ok del Consiglio dei Ministri alla riforma, le novità dal 2027, niente più obbligo di avere con sé patente e libretto. Il caso, manovra, governo ad alta tensione, lo sfogo di Giorgetti. Al centro pagina invece il titolone: al Papa tolto un cancro. I medici del Gemelli, intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone già nella sua stanza. Prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano. Parolin, un fulmine a ciel sereno. Il comunicato della Santa Sede, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza. Vediamo la Verità. I giudici graziano la Salis e anche i medici anti-CPR. Questo è il titolo di apertura. La miracolata da AWS sanzionata per l'ingiusto licenziamento dei collaboratori, ma tra una casa e l'altra era irreperibile. La Cassazione annulla la sospensione, i dottori che aiutano i clandestini possono tornare a farlo. C'è un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, Riecco Rosibindi, sempre in gara col ridicolo, Colle e Stabilicum. A centropagina la missione del capo del primo sindacato italiano, abolire il contante. E sempre a centropagina via libera definitivo del governo all'autonomia. Assist a Salvini, intesa con 4 regioni, manovra congelata in attesa della battaglia in Consiglio Unione Europea, sinistra contro lo scostamento, nuovo codice della strada, velocità multe più basse ma progressive, sì al salva Ilva. In basso, centinaia di spose bambine in nome dell'Islam. AfD scopre lo scandalo in Germania, in Italia il fenomeno esiste, però non è monitorato. Così scrive La Verità in prima pagina. Passiamo al Messaggero. Il Papa ha operato, rimosso il tumore, il ricovero. Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio. Poi ci sono i sanitari che parlano, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, poi il racconto, la forza tranquilla di Roma, scritto da Mario Aiello a pagina 5, e ancora la sicurezza, server blindati e test sui cibi. Ce ne parla Camilla Mozzetti a pagina 4. A centropagina, anche qua il codice.

codice della strada, multe con lo sconto, patente si cambia, e poi inaugurata la ventunesima edizione con il film di Genovese, Chuck va in scena il grande cinema al Via con un red carpet di star. Questa è la prima pagina del Messaggero. Vediamo il Dubbio. Prove di unione a sinistra, il campo largo si ritrova sul bilancio, ma su Kiev puntini sospensivi. Intesa sui conti da Schlein e Renzi fino ai pentastellati, ma i guai sono sull'Ucraina. Sì, UE al fondo safe da 8 miliardi. Vediamo l'Unione Sarda. L'Unione Sarda titola così: il buco nel latte, gli allevatori, noi allo stremo, meno di 1,50 euro per un litro, il mercato penalizza il pecorino, agricoltura prezzo giù, in crescita le spese. Questo il titolo d'apertura dell'Unione Sarda. Ricordiamo che dopo le 6.30 avremo con noi il direttore dell'Unione Sarda, Emanuele Dessì. Passiamo al Libero. Tasse, niente scherzi, questo è il titolo d'apertura. Indiscrezioni sulla manovra. È in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imposte ci si gioca tutto. Autonomia, arriva l'ultimo via libera del governo e la Lega festeggia. A centropagina Silvia Salis martella la Schlein, scrive Andrea Muzzolon. E poi, io ho operato il Papa, intervento riuscito, la diagnosi adenocarcinoma ha asportato il lobo inferiore del polmone. Vediamo il Giornale, apre con un'intervista a Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. Il titolo centrale è questo: la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, la furbetta dei tribunali, così scrive il Giornale, riparte da zero il procedimento per gli assistenti licenziati, il padre aspetta i cadaveri dei giornalisti, così scrive il Giornale. In prima pagina passiamo al Riformista. I numeri civici. Questo è il titolo d'apertura. Le liste civiche di sinistra e destra potrebbero essere le novità del prossimo voto. Clementi, se nessuno raggiungerà il 42%, il centro tornerà ad essere ago della bilancia. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, campo di battaglia. Questo è il titolo d'apertura. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. A centropagina Francia, gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma i liceali e università ritornano in strada con i sindacati. Vediamo il Sole 24 Ore, effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. A centropagina la crisi che non passa, Francia nella morsa di contestazioni deficit e superdebito, e poi patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Passiamo al Fatto Quotidiano. Come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. Questo è il titolo di apertura. Vediamo il Secolo XIX, Genova, ecco il piano sicurezza, la polizia si insedia nei vicoli, Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio, Salis giorno storico, a centropagina ex Ilva le mosse per non chiudere, Marcegaglia e altri pronti a fornire l'acciaio da lavorare nel gruppo. Passiamo al Domani. Scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Giorgetti parla alla Camera ma i deputati disertano l'aula. Il ministro: non hanno voglia di lavorare. In Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio. Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, Chigi e MEF frenano. In basso abbiamo il vicolo cieco dell'alleanza, la NATO sempre più stretta tra Trump e Putin, scrive Antonio Missiroli. E poi raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA, Kiev, gli alleati non ci avvisano più. Questa è la prima pagina del Domani. Vediamo Repubblica. Il Papa operato è tumore polmonare maligno, questo è il titolo d'apertura. Poi c'è un commento di Massimo Fagioli, la salute specchio della Chiesa. Il titolone invece è sulla politica, economica, manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere. In basso, allarme polacco, attacchi ibridi da Mosca, oggi il caso armi a Kiev in Parlamento.
Andiamo al Corriere della Sera. Leone, rimosso un tumore. Questo è il titolo d'apertura. I medici, è un adenocarcinoma. La Santa Sede ha asportato completamente. Operazione di 1 ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro.

0: poi ha chiesto la cena in stanza. C'è un commento di Goffredo Buccini: un voto oltre il governo, elezioni in Israele. A centro pagina abbiamo missili a Kiev, l'allarme non suona a proposito dei raid russi. E sempre a centro pagina la politica economica. Giorgetti: vedo nuvoloni sia il nuovo codice della strada, manovra slitta l'esame, il ministro parla nell'aula vuota. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera a proposito della salute del pontefice. Leone operato al Gemelli, diagnosi di carcinoma. Roma, il Papa in sala operatoria per 3 ore, l'esito delle analisi dopo l'asportazione. In basso ci sono domande e risposte, un servizio di Vera Martinella. Cosa rivelano gli esami? Come si può curare il tumore al polmone? È presto per valutare la necessità di nuove terapie. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 3, Gian Guido Vecchi ci scrive a proposito il retroscena e dice: l'esempio di Sant'Agostino per evitare l'angoscia dopo l'intervento ha ordinato la cena. Il ritorno alla tradizione con il bollettino medico. Vediamo l'Avvenire a pagina 3, tumore maligno rimosso, riuscito l'intervento a Leone XIV, a centro pagina, per il Papa e per tutti gli ammalati la supplica dei degenti e dei fedeli, al Gemelli il rosario guidato dal cardinale Reina. E poi in basso, da Gaza all'Ucraina al Venezuela, la preghiera dei popoli feriti, da tutto il mondo espressioni di vicinanza al pontefice, solidarietà orante anche dalle chiese dell'Africa e del Giappone, mentre gli agostiniani lanciano l'idea di bouquet spirituale che ha già coinvolto 39 paesi. Allora sentiamo le parole del cardinale Parolin, poi sentiamo Giulio Maurizi, chirurgo dell'ospedale Sant'Andrea di Roma.
1: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto.
2: Le caratteristiche del nodulo: si prevede di utilizzare una tecnica mini-invasiva, verosimilmente la toracoscopia. È una tecnica che prevede l'ingresso all'interno del torace e l'asportazione di una parte del polmone senza aprire il torace stesso. Un nodulo piccolo vuol dire asportazione di una parte contenuta di polmone, e questo ne consegue in un recupero assolutamente rapido.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Era Marco Mengoni con Giornate perse. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo alla Stampa a pagina 3 a proposito del Papa. 90 minuti sotto i ferri e la diagnosi di tumore ai polmoni, l'incognita degli impegni futuri. Leone sottoposto a una videotorascopia ha asportato il lobo inferiore. Vediamo a pagina 4. L'attesa fiduciosa dei fedeli, siamo con lui, per i malati la sua umanità è d'aiuto, folla di pazienti per salutarlo, dà coraggio vederlo qui come noi, così scrive la Stampa. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 5, l'esame dei linfonodi, 2 settimane per sapere quali terapie adottare, parla Luca Voltolini che dirige la chirurgia toraco-polmonare del Policlinico Careggi di Firenze. Andiamo subito a pagina 6, la fragilità dei pontefici se la salute diventa specchio della Chiesa, scrive questa storia Massimo Fagioli, una pagina. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XIV fino a Leone, a Benedetto XVI scusate, fino a Leone XIV, 3 approcci diversi tra discrezione, dimissioni e apertura. In basso c'è una intervista, massima riservatezza sui referti consegnati a mano al suo team. Qui parla una dottoressa che da 30 anni lavora al reparto di microbiologia, proprio lì dove potrebbero arrivare, scrive Romina Marceca da Roma, anche i campioni da analizzare nel post-intervento di Papa Leone. Cosa chiede Romina Marceca? Come cambia la vostra quotidianità? Questa è la risposta. C'è un'attenzione massima a tutto quello che riguarda il Papa. Non possiamo dire che sono giornate come le altre. Non c'è una via preferenziale perché noi assistiamo tutti i pazienti con il dovuto riguardo, ma sicuramente quando arrivano i campioni del Papa si dà la precedenza perché stiamo parlando di una delle massime autorità al mondo. Ancora una domanda. Che tipo di precauzioni si adottano quando si analizza un reperto di Sua Santità? Questa è la risposta. C'è una procedura molto riservata quando si esegue l'analisi sul reperto. Subito dopo viene riconsegnato nelle mani del team che segue il Papa, non resta nei laboratori. Perché? Ancora una domanda. E ancora la risposta. Si devono scongiurare eventuali furti da parte di chi potrebbe portare via con sé quella che potrebbe diventare una reliquia del pontefice. È un rischio che non si può correre, tutto è improntato alla riservatezza e alla tutela dei dati che riguardano il pontefice. Un tema interessante. Vediamo il Messaggero, a pagina 3, i prossimi passi. La diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico sui linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisive le prossime ore, il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e test sul cibo, ogni 12 ore il reset dei server. Anche i gendarmi a protezione del reparto in cui è ricoverato il pontefice, blindata la cartella clinica, i pasti preparati a parte con la supervisione vaticana. In basso, nella cappella dell'ospedale, il rosario durante l'intervento, ma è lui a dare la forza a noi. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 5, la forza tranquilla di Roma è la prova superata del Gemelli, il mondo guarda al Policlinico che Wojtyła aveva ribattezzato il Terzo Vaticano, Leone acclamato da pazienti e visitatori e dalla folla arriva un grido, ferma Trump. Cambiamo argomento, siamo alla politica economica e siamo alle pagine 2 e 3 del giornale. Rigore e crescita, questo è il titolo che unisce le due giornali. Dalle Camere arriva il sì allo scostamento. Giorgetti, serve prudenza, nuvole in vista. La Giornata, via libera del Consiglio dei Ministri al DPB che sarà inviato a Bruxelles. Per la manovra si aspetterà il sì dell'Eurogruppo del 9 novembre. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia. Le previsioni di crescita per il 2026 riviste al rialzo allo 0,8%. E poi alla pagina successiva, mossa di Meloni, ok all'autonomia, rafforza Salvini e avvicina le urne. A proposito di Salvini, alla pagina successiva, pagina 4, c'è una intervista proprio a Matteo Salvini di Oara Borselli. Vediamo cosa chiede Oara.

0: Borselli al netto dello sgarbo elettorale. Quanto le è umanamente costato il tradimento Vannacci? Vediamo cosa risponde Salvini. Umanamente è la parola giusta, ho un grande difetto, anche se qualcuno lo considera un pregio, tendo a dare fiducia alle persone, talvolta anche a chi poi dimostra di non meritarla. Non è stato il primo e non sarà l'ultimo a tradire, più che me, gli elettori. Da un certo punto di vista però lo ringrazio, ci ha aiutato a fare pulizia di qualche ramo secco nel partito e di persone che antepongono la propria poltrona agli ideali. C'è ancora una domanda. Il governo deve preparare la manovra. Come sarà? Lacrime e sangue? Leggiamo la risposta. No, quelle le lasciamo ai tristi ricordi di Monti e Fornero. Stiamo lavorando a una legge di bilancio pragmatica, coraggiosa e dalla parte di chi lavora e produce. Per la Lega la priorità sono le persone, non le ideologie, età pensionabile anticipata rispetto ai 67 anni attuali, estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA, aiuti concreti per affrontare il caro energia, trasporto, porti gratuiti o scontati per studenti e pendolari. Il titolo di questa intervista è Manovra senza lacrime e sangue, l'autonomia, punto interrogativo, battaglia di 30 anni. Vediamo Repubblica pagina 3, Meloni rallenta l'iter e attende il sì dell'Europa, l'ira di Tajani per l'IRPEF. La Premier, partita complessa ma con la flessibilità più margini, il leader di Forza Italia, taglio alle tasse per noi imprescindibile. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:29 minuti, partiamo dalla 4 Milano-Brescia dove si segnalano rallentamenti tra Attrezzo e Capriate in direzione di Brescia. In A32 Torino-Bardonecchia, un chilometro di coda tra la circonvallazione Ulz e Bardonecchia. Ci spostiamo in Autosole Roma-Napoli dove si rallenta tra Valmontone e l'allacciamento con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Andiamo proprio sulla diramazione di Roma Sud nella capitale, un chilometro di coda tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Situazione critica in A14 Pescara Bari dove il tratto tra Foggia e San Severo è chiuso al momento in direzione di Pescara e si registrano 2 chilometri di coda. Infine sempre in A14 lavori tra Vasto Sud e Termoli Molise in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua, questa è l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. Manovra a passo lento, questo è il titolone. Approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea. Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada multe più leggere. In alto abbiamo il Papa operato e tumore polmonare

maligno. C'è un commento di Massimo Fagioli, la salute specchio della Chiesa, così Repubblica. Passiamo al Domani, scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra, Giorgetti parla alla Camera ma i deputati disertano l'aula. Il ministro, non hanno voglia di lavorare, in Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio, Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, chi GMF frenano, Salvini e Tajani sempre più in affanno, la guerra di logoramento di Romeo è Occhiuto. In basso abbiamo da una parte il vicolo cieco dell'alleanza, la NATO sempre più stretta fra Trump e Putin, e poi Kiev, gli alleati non ci avvisano più, raid sull'Ucraina, colpa del silenzio dei satelliti USA. Vediamo il Secolo XIX, Genova, ecco il piano sicurezza, la polizia si insedia nei vicoli, Piantedosi annuncia un presidio fisso, case per gli agenti e squadre antispaccio, Salis giorno storico. Passiamo al Fatto Quotidiano. Come in Alaska, fronte congelato, e Donbass alla Russia, la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev. Vediamo il Sole, 24 ore. Effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029. Poi una fotonotizia al centro, Francia nella morsa di contestazioni, deficit e superdebito, la crisi che non passa. E ancora centropagina, patenti, multe, sanzioni, RC auto, cambia il codice della strada. Il Manifesto, campo di battaglia, questo è il titolo d'apertura. Il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. A centropagina la Francia, gli studenti non si fermano, per il governo mobilitazioni in calo, ma liceali e università ritornano in strada con i sindacati. Vediamo ancora il Riformista, i numeri civici. Le liste civiche di sinistra e destra potrebbero essere le novità del prossimo voto. Clementi, se nessuno raggiungerà il 42%, il centro tornerà ad essere ago della bilancia. Vediamo il Giornale. Apre con un'intervista a Matteo Salvini, in pensione a 64 anni, stretta antimaranza e no ai tribunali islamici. A centropagina la furbetta dei tribunali, la Salis scappa da un altro processo e ci vuole morti, così scrive il Giornale. Vediamo Libero, tasse niente scherzi, questo è il titolo d'apertura, indiscrezioni sulla manovra, è in bilico il taglio dell'IRPEF al ceto medio, ma nell'anno delle elezioni sarebbe un autogol. Sulle imposte ci si gioca tutto, autonomia arriva all'ultimo via libera del governo e la Lega festeggia. A centropagina Silvia Salis martella la Schlein, scrive Andrea Muzzolone, e ancora il Papa, operato il Papa, intervento riuscito. Vediamo il Messaggero, Papa operato, rimosso il tumore, il ricovero, Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio, poi parlano i sanitari, in questo servizio di Mauro Evangelisti a pagina 3, la diagnosi precoce gli ha salvato la vita, poi c'è il racconto, la forza tranquilla di Roma, come scrive Mario Aiello a pagina 5, e poi il grande tema della sicurezza, server blindati e test sui cibi, scrive Camilla Mozzetti a pagina 4. Chiudiamo con l'Unione Sarda, il buco nel latte, gli allevatori noi allo stremo, meno di 1,50 euro per un litro, il mercato penalizza il pecorino, agricoltura prezzo giù, in crescita le spese. Ricordiamo che fra poco avremo con noi per commentare tutte le notizie del giorno il direttore dell'Unione Sarda, Emanuele De Sì. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: era la voce di David Bowie e noi diamo il buongiorno a Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. Ciao direttore, bentornato a Radio 1.
1: Grazie, buongiorno Massimo, un caro saluto da Cagliari.
0: Eccoci,
1: ai tuoi ascoltatori.
0: Eccoci qua, un caro saluto a te. Allora, io se sei d'accordo, direttore, partirei proprio con il titolone d'apertura del tuo giornale, l'Unione Sarda, il buco nel latte, gli allevatori noi allo stremo. Leggiamo le prime righe. Il prezzo del latte ovino in Sardegna è precipitato, complice il mercato internazionale dei formaggi, pecorini soprattutto il romano. Un litro viene pagato dai trasformatori meno di 1,50 euro, mentre volano le spese per la produzione. Gli allevatori dicono noi allo stremo, insomma, che cosa sta accadendo?
1: Allora, intanto parliamo dell'economia più importante della nostra regione, della Sardegna. Tu considera che noi abbiamo più o meno 3 milioni di capi ovini che rappresentano il 60% del patrimonio ovino nazionale. Da noi si producono, traduciamo in litri, 300 milioni di litri che al 60% vengono trasformati in questo pecorino romano. Pecorino romano si chiama così, ma in realtà è una tecnica produttiva, il 92% lo produciamo noi. Il problema qual è? Che questo mercato è molto apprezzato, che questo formaggio è molto apprezzato sui mercati americani. E chiaramente riflette un po' del momento economico altalenante, per la prima volta è stato anche sottoposto a dazio, e quindi se il formaggio viene pagato meno, è una logica proprio facile, se il pecorino mi viene pagato dagli americani non più 15 dollari al litro ma 10 dollari al litro, io nella filiera, nella catena, devo scaricare questo mancato pagamento, e quindi dove lo scarico? All'ultima catena, che sono i pastori, che conferiscono il latte alla cooperativa, agli industriali, per essere trasformato. Pensate che fino a qualche anno fa si riusciva a spuntare anche 2 euro al litro, siamo a 1,40 euro, e la situazione è tesa, anche perché è aumentato tutto, anche per chi produce latte, per chi vive in campagna, forse ancora di più. Dal gasolio agricolo ai concimi alla gestione poi di una stalla con tutti gli annessi e i connessi. Quindi la situazione è questa, c'è un clima di pre-rivolta. Qui lo abbiamo già avuto nel 2019 con i pastori che buttavano il latte per le strade, ci fu veramente un casotto in quel periodo. C'era Salvini, piena campagna elettorale, lui era ministro dell'interno, che disse io porterò il latte a 1 euro, al di là del fatto che ci riuscì o meno. Pensate, nel 2019 l'euro era un po' l'Eldorado, siamo arrivati a 2 euro nel giro di qualche anno perché il pecorino ha tirato sul mercato americano, certo. Ora molto meno, eccoci qui a discutere. Sono veramente le classiche dinamiche di mercato condizionate dagli scenari internazionali e soprattutto da questo signore che si chiama Donald Trump, i cui umori stanno veramente condizionando il prezzo della nostra vita e anche del nostro formaggio.
0: Senti, cambiamo argomento, passiamo al

0: Papa, al quale rivolgiamo anche noi ovviamente gli auguri più grandi di una meravigliosa e splendida ripresa, ha trasmesso anche a te, come a gran parte di noi, tanta tranquillità quel messaggio all'Angelus, questo modo molto sereno di affrontare una malattia.
1: Massimo, aggiungo, io sono rimasto stupito domenica, non ho seguito in diretta ma quando ho saputo, ma sono rimasto stupito soprattutto ieri con l'arrivo del Papa al Gemelli. Sembrava una domenica delle palme, allora sì. Ci ricordiamo entro la Gerusalemme Gesù Cristo con l'asinello, insomma, ma era quella l'immagine, due ali di folla che si complimentavano con il Papa. Un leone era visibilmente scosso, magari colpito ma anche scosso, perché stai andando a subire un intervento chirurgico. Com'è? È stata un'immagine mistica, credimi, anche per chi magari non va a fare la comunione ogni settimana, però devo dire un'immagine forte, un Papa sereno, un Papa uomo, un Papa che lo sapeva sta passando, è un messaggio alla comunità cattolica tutta nel mondo che prega per lui, per questo Papa che devo dire in un anno sta iniziando a spiazzarci un po', e questo sicuramente è stata una grande novità considerati i lunghi silenzi della Chiesa per secoli, ecco.
0: E poi c'è anche l'altro fronte che è interessante, ce ne parla per esempio il Messaggero, il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e testa sul cibo ogni 12 ore, il reset dei server. E poi c'è questa intervista interessante, l'ho letta prima, pagina 6 di Repubblica, parla una dottoressa che da 30 anni lavora al reparto di microbiologia, che a proposito delle precauzioni che si devono adottare quando si analizza un reperto del Papa, lei dice subito dopo viene riconsegnato nelle mani del team che segue il Papa, non resta nei laboratori. Perché? Perché si devono scongiurare eventuali furti da parte di chi potrebbe portare via con sé quella che potrebbe diventare una reliquia del pontefice. Insomma, è un lavoro incredibile quello che si sta svolgendo in queste ore, al di là della parte strettamente medica.
1: Sì, infatti questo aspetto che tu indichi citando la collega è interessante, perché poi non ci si pone il problema, uno va lì a farsi operare un uomo come un altro, no, quel signore è il Papa, e quindi ci sono tutta una serie di meccanismi protettivi che fanno sì che lui sia a sua santità e come tale va trattato.
0: Certo. Passiamo alla politica, pagina 6 della Stampa, manovra, alta tensione nel governo, Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, via libera del Parlamento al documento programmatico e allo scostamento di bilancio, pasticcio di Palazzo Chigi sulla legge di bilancio all'ordine del giorno, approvato il DPB. Ti invito ad ascoltare con noi proprio le parole di Giorgetti, sentiamole.
2: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto, che stiamo cercando di fare, questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte. Punta a rispettare quelli che sono i target fissati dalla nuova governance europea.
0: Che nuvoloni sono, Emanuele?
1: Allora, intanto abbiamo visto tutti in quale clima queste parole sono state pronunciate. Devo dire che da contribuente è inaccettabile che ci fossero una dozzina di parlamentari. A parte questo, i nuvoloni sono figli di un'instabilità economica che ti porta a lavorare su una manovra del tuo paese, manovra che poi rischia di essere vanificata da quello che succede nel mondo. E poi c'è questa spada di Damocle, Massimo, delle spese militari, che piacciono quasi a tutti a parole, anche all'interno della maggioranza di Giorgia Meloni, ma che creano tensioni, anche perché si avverte una qualche perplessità da parte dell'opinione pubblica, e poi ti andrà a votare a breve. Questo credo sia il problema principale. Poi si discute sulle pensioni, quindi dice a 64 basta e avanza, facciamo in modo che questo avvenga, non sono tutti d'accordo. Salvini dice andiamo a prendere i soldi nelle tasche delle banche, non dice così, lo dice in modo più elegante, però la sostanza è questa, cosa che fa balzare sulla sedia Tajani e altri alleati. I nuvoloni sono dettati anche da una situazione di politica interna e dai margini di manovra che sono legati, condizionati dal fatto che tu hai degli alleati con cui devi condividere dei percorsi. Con Salvini, che si è appena dimesso per essere rieletto forse più forte di prima,

0: situazione è un po' scivolosina, anche perché in questo momento chi ci governa deve approvare una manovra che dia stabilità a un paese che naviga a vista, ma non per colpa sua. Ecco.
1: 30 secondi davvero. Il manifesto dice campo di battaglia, perché a proposito del campo largo dice sugli aiuti umanitari all'Ucraina, militari all'Ucraina, oggi rischia di dividersi. Sei d'accordo o no? 30 secondi davvero.
0: Assolutamente sì, perché se Sparta ride o Atene piange o viceversa, il centro-sinistra è una situazione davvero complessa. Conte dice di aver fatto un passo avanti nel mettere d'accordo i colleghi, a me pare che ci sia una grande confusione e dispiace davvero che in questo paese non cresca un'alternativa. Grazie. Su cui eventualmente poter puntare.
1: Grazie. Grazie davvero Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda, grazie per essere stato con noi all'Edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, Paola Galanti, Ada Marra, in regia Mauro Convertito, a seguire Post Scriptum di Alessandro Campi, che oggi ci parlerà di Giulio Duet, stratega della guerra aerea. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6, a domani.
2: Post Scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, come vi piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Si parla molto, da mesi ma forse da anni, di come stanno cambiando le guerre e i conflitti, soprattutto a causa dell'uso sempre più intensivo che si fa ovunque dei droni e con essi dell'intelligenza artificiale. I droni, definiamola la morte che viene dal cielo in modo invisibile e improvviso, sono un'arma che presenta caratteristiche che la rendono sempre più utilizzata ormai da molti paesi. Hanno, diciamo, per così dire, molti vantaggi, perlomeno apparenti. È un'arma, come dire, a basso impatto emotivo, nel senso che non si vede in faccia il nemico che si uccide, e questo in teoria determina minori dilemmi morali. È un'arma che si può utilizzare senza mettere a repentaglio le vite dei propri soldati. Sono armi, così vengono vendute, precise e chirurgiche, che dunque si possono indirizzare verso un preciso bersaglio senza produrre vittime collaterali, ma sappiamo che questa, cioè, spesso somiglia ad una bufola propagandistica. Ha infine il vantaggio non secondario di costare relativamente poco. Di droni, come si vede, se ne possono produrre e impiegare migliaia e migliaia, e con poca spesa si possono determinare grandi danni. Di recente è apparso un libro del giornalista ed esperto di questioni militari Gianluca De Feo, intitolato molto suggestivamente Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. E vi invito a sentire quel che ha detto De Feo nel programma Quante storie, condotto da Giorgio Zanchini, proprio a proposito della capacità dei droni di cercare di colpire i bersagli grazie alla guida dell'intelligenza artificiale.
4: Già oggi sul fronte ucraino questi droni sono in gran parte autonomi. Vuol dire che in certi casi hanno in memoria i bersagli che devono cercare. Quando li trovano li colpiscono, quindi hanno in memoria la sagoma di un carro armato o la sagoma anche di una persona. Ma i nuovi sistemi hanno intelligenza artificiale, quindi una volta lanciati sono in grado di trovare la rotta, raggiungere il bersaglio, comportarsi e decidere.
3: I droni sono dunque, come definirli, l'ultima evoluzione tecnologica, l'ultima frontiera dopo i bombardieri, i missili, i razzi, gli elicotteri da combattimento, i caccia, diciamo, della guerra fatta dal cielo. Ed è questo un po' il tema che volevo affrontare, perché tutto questo mi porta a ricordare una figura di stratega e analista militare che risponde al nome di Giulio Duet. È conosciutissimo dagli studiosi di cose militari, però forse meno dal grande pubblico, ed è passato alla storia come il primo teorico novecentesco della cosiddetta guerra aerea. Duet, diciamo, è il primo che ha capito come l'arma aerea avrebbe profondamente modificato i conflitti e le guerre, ma forse ha fatto qualcosa di più. La sua è stata anche un po' una rivoluzione, come dire, cognitiva. Ha capito prima di altri e ha teorizzato come la lotta per l'egemonia e il dominio politico-militare si sarebbe progressivamente trasferito dall'elemento terrestre e dall'elemento marino verso questa nuova dimensione spaziale che era appunto il cielo, la guerra aerea, come dicevamo. Duet, a dispetto del nome francesizzante, in effetti era di una famiglia di origine nizzarda, era italiano, nato a Caserta nel

0: 1869, aveva seguito una classica formazione da ufficiale di carriera, frequentando prima l'Accademia Militare di Modena e poi studiando ingegneria al Politecnico di Torino. Nel 1911, e qui entra nella storia Duhette, siamo all'epoca della guerra italo-turca per il controllo della Libia, gli venne assegnato il compito di redigere, diciamo, un rapporto sull'uso dell'aviazione da guerra. Eravamo appunto ai primi tentativi, alle prime sperimentazioni di questo nuovo strumento bellico, e riflettendo su questo Duhette teorizzò l'unico uso efficace che si potesse fare dell'aviazione era quello del bombardamento da alta quota, un uso bellico degli aeroplani che in effetti fu sperimentato in quel contesto e che da lì in avanti avrebbe modificato molto la strategia militare. Nel 1921 queste sue prime intuizioni furono sistematizzate in un testo che ancora oggi viene letto e studiato nelle accademie, un libro che si intitolava Il dominio dell'aria, molto significativo, che ebbe molta fortuna anche fuori d'Italia e che è stato appunto oggetto di analisi molto attente, che sostanzialmente, qualcuno dice, ha segnato anche, vuol dire, la nascita effettiva dell'aviazione militare come oggi la conosciamo. L'idea di Duhette era che gli aeroplani non dovessero essere intesi soltanto come un mezzo ausiliare, ma come l'unico mezzo per combattere una guerra che fosse effettivamente efficace, prendendo il controllo di questa nuova dimensione dei conflitti che era appunto l'aria. Sentiamo le parole di Giulio Duhette, ovviamente non sono quelle originali, è un brano letto da uno speaker, è quello che lui scriveva nel 1916 nel suo diario di guerra. Sono parole molto significative.
1: Il Corriere della Sera piange per qualche pietra della Basilica di Ravenna, ma nessuno ha un pensiero per i 15 morti. Questi morti sono dovuti a noi, che in tanto tempo non abbiamo trovato il modo di difenderci e di restituire pan per focaccia. Se mi si fosse dato ascolto, potremmo avere alla frontiera almeno 10 campi di 50 apparecchi potenti che formerebbero una barriera aerea.
0: Le tesi di Duhette sull'uso dell'aviazione erano molto estreme, molto radicali, insisteva molto sulla potenza dei bombardieri a lungo raggio che avrebbero dovuto colpire per neutralizzarli i centri vitali del nemico, le industrie, le comunicazioni e anche la popolazione civile, con l'idea di appunto distruggerne il morale e piegarne la resistenza. Quindi un uso molto intensivo di quest'arma che in effetti poi è stata sperimentata nel corso del Novecento. Ci si chiede in effetti quanto le sue teorie abbiano poi trovato applicazione, se è vero che l'arma aerea abbia questo effetto risolutivo. Ci sono casi che sembrerebbero confermarlo, pensiamo all'uso che fu fatto dei bombardamenti massicci per esempio all'epoca della guerra del Vietnam, però noi chiaramente, diciamo, non interessano discussioni di tipo strategico militare e nemmeno le visioni un po' apocalittiche di Duhette, che non a caso non piaceva molto ai suoi superiori. Duhette ebbe una carriera militare anche molto controversa proprio per questo suo radicalismo, probabilmente influirono anche questioni caratteriali. Gli stessi vertici militari non amavano molto le sue teorizzazioni, però sicuramente fu un anticipatore, no? Il dominio dell'aria è un tema che oggi noi ci ritroviamo di fronte proprio in virtù di quest'uso che è diventato sempre più massiccio dei droni, che sono diventati, diciamo, lo strumento di combattimento e lo strumento di morte su quale oggi ci si concentra maggiormente anche dal punto di vista mediatico. È inutile, la guerra che viene dal cielo evoca scenari apocalittici in senso letterale, ma soprattutto pone dei problemi, come si vede anche dalle recenti esperienze belliche, in particolare la guerra russo-ucraina, con le quali dobbiamo fare i conti drammaticamente anche guardando al futuro. Da un lato quelle fatte con i droni sono guerre, questo è il punto, potenzialmente infinite, destinate a non chiudersi mai. Per gli stati i droni sono un'arma potenzialmente poco dispendiosa, come dicevamo, ma in grado di infliggere danni molto seri agli avversari e può essere utilizzata come strumento di ricatto costante, che è l'uso che in questo momento per esempio se ne sta facendo da parte della Russia. Dall'altro invece è facile immaginare, proprio perché i droni sono uno strumento relativamente poco costoso e che ingloba una tecnologia ormai facilmente accessibile e standardizzata, l'uso che prima o poi ne faranno gruppi terroristici o criminali, che anch'essi spinti a fare dell'aria e dei cieli, come predicava Giulio II, lo spazio d'azione privilegiato per il raggiungimento dei loro obiettivi.

obiettivi perversi. E l'evoluzione ulteriore, potremmo immaginare una guerra spaziale fatta con i satelliti che lanciano raggi laser per polverizzare al suolo i loro nemici. Lo abbiamo letto sui libri di fantascienza, su qualche trattato di strategia militare. Il problema è che probabilmente ormai sono la stessa cosa. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il Papa ha operato il Gemelli per un tumore al polmone, intervento riuscito, nessuna complicanza, il nodulo asportato completamente. Kiev, l'alba, nuovo attacco russo, morti e feriti, scontro sull'intelligence tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino accusa, gli alleati non ci hanno avvertiti, il capo della Casa Bianca nega. Crisi energetica, flessibilità, dossier internazionali, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinvio sulla manovra. Champions, notte fonda per Inter e Napoli.

0: Napoli sconfitte da Bruges e Villarreal, ora l'Europa si fa in salita. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli, ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
1: Ieri sera, poco prima delle 22, l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
0: Parliamo ora della guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, ancora obiettivi colpiti nella capitale.
2: Esplosioni all'alba e ripetuti blackout a Kiev, che già ieri sera era stata attaccata dai russi. Bersaglio principale, la centrale termoelettrica numero 4, colpito anche un edificio residenziale, almeno 3 morti, più di 20 feriti. Un raid, il secondo in 2 giorni, arrivato senza avvertimento da parte degli alleati di Kiev, ma dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Esplosioni nella notte anche in altre regioni del paese, nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. E ieri 2 mercantili sono stati colpiti da un attacco di droni al largo delle coste bulgare, 11 marinai dispersi. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. La Polonia lancia un nuovo allarme per un possibile attacco ibrido letale da Mosca a Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. Livia Liberatore, GR1.
0: Negli Stati Uniti accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MSNBC e Politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale ha infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate, mentre è in corso una causa in tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente. Il giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, il loro legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Senato, nel pomeriggio alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada ed un decreto legge per i ristori per i lavoratori dell'ex ILVA. E ne facevamo cenno, in attesa di conoscere il futuro dell'ex ILVA, il governo ha varato un decreto legge per mettere in sicurezza i lavoratori che restano in piazza a protestare.
3: Oltre 13.000 lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali per la crisi dell'ex ILVA. Il governo, con un decreto legge, mette a disposizione circa 138 milioni di euro per estendere la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia in tutti gli stabilimenti, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. La ministra del Lavoro, Marina Calderone,
4: prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
3: Il decreto legge consente anche di mantenere riscaldati gli impianti dell'aria a caldo in attesa della decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo e comunque non oltre il 15 dicembre. Intanto la mobilitazione dei lavoratori non si ferma, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex ILVA d'Italia. Valerio Dalò, segretario nazionale FIM CISL.
5: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema sistema di tutele più ampio. La mobilitazione continuerà.
3: Amalia Carosi, GR1.
0: L'approdo della manovra in CDM potrebbe slittare.

0: di qualche settimana. Molto dipenderà dall'esito del confronto con Bruxelles sull'uso della flessibilità concessa sull'energia. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato a Montecitorio il documento programmatico di bilancio e spiegato come il governo abbia come obiettivo ottenere l'autorizzazione a usare parte delle risorse dello scostamento di bilancio da 29 miliardi non solo per investimenti ma anche per aiutare le famiglie. Per il ministro dell'economia Giorgetti è la prudenza la rotta da seguire sui conti pubblici.
1: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria, riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
0: E proprio sulla manovra dibattono i partiti politici.
2: Rivendica una manovra a favore di famiglie e imprese, Fratelli d'Italia, che plaude anche allo scostamento di bilancio. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles per ottenere maggior flessibilità contro l'inflazione. Per la Lega, l'Italia, da grande malata d'Europa, è diventata un esempio da seguire e Matteo Salvini pensa ai prossimi obiettivi della legge di bilancio.
3: Superare la legge Fornero, quindi abbassare l'età per andare in pensione, investire in sicurezza e forze dell'ordine e aumentare per le partite IVA la soglia della flat tax a 100.000 euro.
2: Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano serve per pagare le armi. Orgogliosi di esserci ricompattati sul non riarmo, afferma Giuseppe Conte davanti a Montecitorio a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa. Dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AWS, mentre la segretaria del PD Elly Schlein evidenzia la risoluzione unitaria che dice è già una bozza del programma dei progressisti. E sulla casa
4: serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, introdurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto e se un grande piano per le case popolari.
2: Filippa Misano, GR1.
0: Ora la cronaca, il giallo di Pietracatella in Molise, mentre continuano le ricerche sui computer all'interno di istituti scolastici prende corpo una nuova ipotesi investigativa.
5: Proseguono anche oggi le perquisizioni iniziate ieri mattina all'istituto agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il marito di una vecchia amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Ricina, veleno, solfato di ammonio, queste alcune delle parole chiave che cercheranno i tecnici della polizia. I tempi per avere un responso non si preannunciano brevi. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
6: È stato analizzato solo il server centralizzato della scuola. Il server gestisce tutte le connessioni di rete dell'istituto, sono gestiti da questo firewall e praticamente sono stati acquisiti i dati da questo sistema.
5: L'ipotesi della procura di Larino, dopo aver sentito più di 200 persone, è che le ricerche su blog e social network siano partite da una scuola della zona. Tra gli istituti che saranno perquisiti oggi c'è il liceo dove lavora l'amica di Di Vita, a seguire la scuola dove è impiegata la cugina del commercialista ed ex sindaco del paese. Dopo 10 mesi di inchiesta, il sospetto che si fa strada è che l'obiettivo dell'avvelenamento fosse proprio quest'ultimo. Rimasto intossicato insieme all'altra figlia, il movente potrebbe essere passionale. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. È stato ucciso con un colpo di pistola alla gola Walter Avallone, il metronotte di 55 anni, ritrovato al posto di guida della sua auto ad Agropoli in provincia di Salerno. L'arma del delitto non era all'interno della vettura. Si indaga dunque per omicidio con gli investigatori a lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo. Ora lo sport, a partire dalla serataccia per le due italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League.
7: Fermi al palo, Inter e Napoli, due sconfitte in altrettante partite, corsa agli ottavi in ripida salita, nerazzurri a San Siro travolti dal ciclone Nicolò Tressoldi, l'attaccante del Bruges, cagliaritano di nascita, passaporto tedesco, ne fa 3, la sblocca sul rigore, il pari di Lautaro a fine primo tempo sembra provvidenziale, ma nella ripresa belgi ancora avanti, agevolati dalla papera dell'altro Martinez, il portiere Pepo, la squadra di Kivu costretta sempre a inseguire fino al 3-4 finale, non va meglio al Napoli che in casa della Villarreal passa subito con Rachmani, ma dopo la traversa di Højlund si butta via. Uno sciagurato retropassaggio di Politano manda in porta Mikautadze. L'eurogol di Santiago Mourinho ribalta tutto in pochi minuti. Nella ripresa, forcing confuso.

0: sterle degli azzurri. Il 3-1 nel finale per gli spagnoli non cambia la sostanza. A sanare il bilancio dovranno pensarci il Como alle 18.45 ospite del Feyenoord e la Roma, seppur al cospetto alle 21 all'Olimpico, del Real Madrid del mai rivale José Mourinho. Avanti gli azzurri della nazionale, a Firenze basta l'1-1 con la Bielorussia per approdare alla finale che vale il pass mondiale contro la Finlandia inizio dicembre. Eurolega di basket, continua il momento no dell'Olimpia Milano, battuta in casa 98-89 dal Real Madrid. Guido Ardone, GR1.
1: Dal Whitney Museum di New York al Palazzo Blu di Pisa, le opere di Edward Hopper da oggi in mostra nella città toscana per ripercorrere la carriera del celebre pittore statunitense.
2: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
3: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York.
2: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
3: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali.
2: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914. Un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontri.
3: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
2: Federico Pietranera, GR1.
1: La festa del cinema di Roma ieri, serata inaugurale della 21esima edizione con i premi alla carriera per Nicola Piovani e Tessa Ross, e l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, nelle sale dal 12 novembre. Una pellicola ispirata all'omonimo romanzo del regista e scrittore, dove si intrecciano i segreti di tre diverse coppie tra violenza domestica e voglia di paternità. Sentiamo Paolo Genovese.
4: Sono tanti rumori delle cose nuove. Ho scelto la parola rumore perché può essere una parola positiva o negativa, no? Il rumore del mare è bello, il rumore del traffico no. A volte nella nostra vita arriva qualche cosa di estremamente rumoroso, però può cambiarla sia in meglio che in peggio. Il rumore delle cose nuove cambia a seconda delle persone, degli eventi.
1: In chiusura abbiamo la musica, una voce profonda, graffiante, colore di un'anima soul, torna a far parlare di sé. Quasi 20 anni dalla realizzazione è stata recuperata e pubblicata un'intervista inedita di Amy Winehouse. Nell'incontro concesso al Sunday Times nel maggio 2007, la cantante britannica, allora 23enne, rifletteva anche sul successo, sulle difficoltà di gestire l'anonimato dopo il disco d'oro ottenuto negli Stati Uniti proprio con Back to Black. La sua più grande paura, diceva, il pensiero di morire senza aver mai lasciato il segno, ma ora raccontava, se muoio domani, va bene lo stesso.

Sono le 7:14 minuti, ora GR regionali, poi c'è Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, apertura dedicata alla salute del Papa, ne abbiamo parlato anche noi e torneremo a parlarne nelle GR delle 8 con una diretta proprio dal Policlinico Gemelli, l'operazione e la scelta della trasparenza comunicativa, poi alle 8:30 l'economia e le previsioni del governo con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
1: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
0: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
1: Cecilia Mosetti
0: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
1: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
5: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: De Toni Salmè, caso archiviato, negato un presunto accordo preelettorale fra il sindaco di Udine e l'esponente politico.
11: Omicidio Resinovic spunta un Mister X dalla perizia genetica sui reperti e sulle scarpe della donna, nessuna traccia del terreno di San Giovanni in cui fu trovata.
10: Verso nuove competenze e l'autonomia della regione, partito leader per la riforma dello statuto.
11: StarTech, il corteo e le richieste di lavoratori e sindacati, questo è il nuovo simbolo della manifattura triestina in crisi, dicono.
10: Affitti brevi, audizione in commissione regionale, i numeri di una bolla che penalizza proprietari e inquilini.
11: Statistica, la nuova fotografia della popolazione regionale, quanti siamo e che lavoro facciamo.
10: Le ultime lune di Furio Bordon apre la stagione del teatro stabile, intervista con lo scrittore, sono invecchiato io, non il mio testo.
11: Gorizia e la danza, comincia il festival Vis-à-vis, parla il direttore artistico.
10: Alta cucina e sapori del territorio, al debutto è in Prosit a Udine la prima giornata dell'edizione numero 27.
11: Mercoledì 14 ottobre, sono le 7:19, buongiorno da Giampaolo Mauro e Vanessa Strizzi, come di consueto apriamo con uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo al momento poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 6, a Trieste 13 gradi, a Gorizia 8,5, a Udine 9,5, a Pordenone 10, nell'area montana a Tolmezzo 6 gradi, a Tarvisio 3, a Sappada 5, sul Piancavallo e a Forni di Sopra 6, in quota sullo Zoncolan 8 gradi, sull'Ussari 7,5, sulla costa a Grado e a Lignano 13,5.
10: Oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con venti di brezza. Queste le previsioni dell'ARPA regionale.
11: In primo piano la cronaca giudiziaria. Udine è stata disposta l'archiviazione del procedimento a carico del sindaco Alberto Felice De Toni, del consigliere di opposizione Stefano Salmè e della moglie di quest'ultimo, Daniela Perissutti. Erano indagati con l'ipotesi di corruzione elettorale.
12: Si chiude con un'archiviazione l'inchiesta per presunta corruzione elettorale che ha coinvolto il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il consigliere di opposizione Stefano Salmè e la moglie Daniela Perissutti. Il GIP di Udine, Camilla Del Torre, ha accolto la richiesta della Procura. Non ci sono elementi sufficienti per sostenere una ragionevole previsione di condanna e non servirebbero ulteriori indagini. Paolo Ponti, avvocato del sindaco De Toni.
13: Molto soddisfatti. Perché non solo è stata esclusa ogni ipotesi di reato in relazione a tutte le denunce, integrazioni, opposizioni che ci sono state nel corso di questi anni, ma è altrettanto importante che il giudice ha escluso anche l'opportunità

0: l'opportunità di svolgere delle indagini che non avrebbero avuto alcun senso, visto che l'ipotesi di reato è conclamata e va esclusa sotto ogni profilo.
1: La vicenda nasce dall'esposto presentato nel giugno 2024 da 12 consiglieri di minoranza, due i casi contestati. L'accordo politico-elettorale reso pubblico tra De Toni e Ivano Marchiollo in vista del ballottaggio del 2023 e il presunto patto con Salmè, in cambio dell'astensione al secondo turno, la nomina della moglie per

0: solitudine. Per il primo episodio la richiesta di archiviazione era già stata accolta dal GIP. Sul secondo, invece, erano stati disposti ulteriori accertamenti con l'iscrizione di De Toni, Salmè e Perisutti nel registro degli indagati. La procura aveva poi chiesto una seconda archiviazione, alla quale si erano opposti i consiglieri. Ora il GIP chiude anche questo capitolo. Gli elementi raccolti, dall'astensione suggerita da Salmè alla nomina di Perisutti, non dimostrano l'esistenza di un accordo illecito.
1: Il sindaco era sempre stato molto sereno, ha sempre confidato nella giustizia, non si è mai, diciamo così, preoccupato. Era, per quanto lo conosco, un po' sensibile a delle polemiche che dovrebbero trovare sfogo in altra sede.
0: Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Caso Resinovic, è stata depositata in tribunale a Trieste la perizia genetica sui reperti trovati insieme al corpo della donna nel parco di San Giovanni. Sulle scarpe non ci sono tracce del terreno su cui fu rinvenuto il cadavere, mentre su alcuni reperti c'è il DNA di un uomo non identificato, non del marito Sebastiano, indagato per omicidio.
3: Potrebbe esserci una svolta nel caso Resinovic. È stata ritirata la perizia dagli avvocati di Sebastiano Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua e gli esiti, secondo quanto riferito dai legali, attestano che sul cordino trovato al collo della vittima ci sarebbe unicamente il DNA di Liliana, da escludere con certezza quello del marito. Inoltre una parte delle conclusioni stabilisce che su due prelievi ci sono tracce di DNA maschile che appartengono con forte probabilità allo stesso ignoto cosiddetto X. Queste sono su due reperti, i jeans e il sacco nero. I legali si riservano del tempo per approfondire la perizia composta da 350 pagine, anche con l'aiuto dei loro consulenti scientifici, considerate le tematiche. Il prossimo 30 ottobre ci sarà l'udienza relativa all'esame dei periti. Intanto arriva il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio Resinovic, fratello della vittima. Questa perizia ci dice che Lilli è stata uccisa e quindi qualcuno ce l'ha portata all'ex OPP, perché addosso non ha nulla del sito dove fu trovato il cadavere. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Un 60enne morto nell'incendio notturno di una baita ad Aupa. L'uomo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco intervenuti su richiesta di un vicino.
5: Potrebbe essere partito in maniera fortuita da una stufa o dall'impianto elettrico l'incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha ucciso ad Aupa di Pontebba il 60enne Nicola Beltrame. È stato un vicino di casa a dare l'allarme, poco dopo le 2 del mattino.
6: Io sono andato giù nel bivio qua a aspettare i vigili in modo da fare cena per andare su giusti nel posto e niente, siamo stati lì fino alle 4:30.
5: Pompieri accorsi da Udine, Tervisio e Gemona e dalla stessa Pontebba con i volontari. Andrea Pividori, vice direttore dei Vigili del Fuoco di Udine.
7: Lo sviluppo della combustione era già in atto da un po' di tempo e pertanto tutta l'abitazione era già coinvolta purtroppo dalle fiamme.
5: I rilievi di Vigili del Fuoco continueranno anche nelle prossime ore, ma lo stato di distruzione del locale al primo piano fa propendere per l'ipotesi che le fiamme si siano sviluppate nella camera da letto adiacente a quella in cui è stato ritrovato il corpo carbonizzato dell'uomo. Beltrame potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo.
7: Ci sono diverse componenti che insomma possono rappresentare un pericolo di innesco per un incendio in una struttura dove le strutture in legno sono prevalenti.
5: L'area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri, coordinati dalla procura di Udine, disposto il trasferimento della salma per l'autopsia.
6: Era un po' riservato, una brava persona. Aveva una bici, adesso che girava con una bicicletta e quella elettrica, ogni tanto ci si vedeva che andava in bici.
5: Da circa 3 anni Beltrame aveva scelto di venire ad abitare nello stavolo ristrutturato della famiglia materna.
8: Per fortuna che è stata una settimana fa o 10 giorni, mi era detto lui, la mamma e il fratello a trovarlo. È di qua proprio, di Aupa lei, è il papà di Resia, che stanno lì loro.
6: Mi dispiace perché insomma è sempre uno del paese, siamo già in pochi.
5: Le comunità di Pontebba e Resia, affermano i due sindaci Vambuzzi e Anna Micelli, si stringono attorno alla famiglia in questo momento difficile. Pontebba, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il disegno di legge costituzionale che riforma lo statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia e amplia le competenze della regione. L'elemento centrale riguarda la conservazione dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale. Ora dovranno essere varate le norme di attuazione. L'iter, già seguito e completato in poco più di un anno dal Trentino Alto Adige, prevede ora l'approvazione del Consiglio regionale e il vaglio della Conferenza Stato-Regione prima dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e delle due Camere. L'annuncio è stato dato proprio nel giorno nel quale il governo Meloni ha approvato gli schemi d'intesa con cui 4 regioni del nord a statuto ordinario fanno un passo in avanti verso l'autonomia in ambiti specifici come sanità, protezione civile e coordinamento della finanza pubblica.

0: I temi sindacali, manifestazione dei lavoratori Startech ieri mattina a Trieste. I dipendenti e i sindacati chiedono certezze sugli stipendi e l'impegno delle istituzioni nell'avvertenza in stallo da tempo. Con le voci partiamo dal segretario della UILM, Antonio Rodà.
1: L'azienda non ha ancora chiarito se ha mandato o meno i documenti per l'avvio dell'amministrazione straordinaria. Quello che noi chiediamo è che tutto questo finisca, che questa proprietà liberi, sgombri il campo e se ne vada e lasci spazio all'amministrazione straordinaria, che non è la soluzione ma è l'unico ponte per arrivare a una reindustrializzazione seria e la salvaguardia dell'occupazione.
2: L'avvertenza Startech diventa così il simbolo di una crisi più ampia. Trieste, sottolineano i sindacati, sta assistendo a una progressiva perdita di posti di lavoro e a un impoverimento del tessuto produttivo. Chiara Lucchetto, segretaria FIOM CGL.
3: A partire dall'avvertenza di Startech, le lavoratrici e i lavoratori di Trieste pongono un problema di desertificazione industriale. Noi stiamo assistendo negli ultimi anni a una perdita continua di posti di lavoro, a partire dal fatto che non si attrae industria, ma l'industria scompare nel nostro territorio.
2: Al centro della protesta anche l'emergenza economica delle famiglie coinvolte. Filippo Rossi, USB.
4: Le richieste sono stipendio e lavoro, soprattutto stipendio, visto che sono mesi e mesi che non riceviamo la paga e siamo in grandissime difficoltà economiche tutti. Abbiamo ricevuto degli anticipi dall'INPS, però lo stipendio, la paga vera e propria, quella l'abbiamo salutata da 3 mesi.
2: La richiesta che arriva dal corteo è dunque duplice: sbloccare la situazione di Startech garantendo ai lavoratori le retribuzioni e una prospettiva occupazionale e rilanciare la politica industriale del territorio. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Al via oggi la missione statunitense del presidente della regione Fedriga, che sarà a New York e Washington per una serie di incontri istituzionali e di carattere economico. Con lui ci sarà l'assessore al lavoro e all'istruzione Rosolen. Il fulcro della visita venerdì, quando Fedriga e Rosolen saranno al Palazzo di Vetro dell'ONU e interverranno a un evento dedicato al sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia e alla cooperazione scientifica internazionale. Nel programma newyorkese anche i vertici con una delegazione di imprenditori italiani attivi negli Stati Uniti, con esponenti del top management di Meta e con i rappresentanti delle due principali organizzazioni ebraiche. A Washington, Federica e Rosolen parteciperanno alla cena di gala del National Italian American Foundation, appuntamento di riferimento per la comunità italo-americana negli Stati Uniti.
0: Affitti brevi al centro di un'audizione in commissione regionale, numeri significativi quelli emersi in particolare durante l'incontro con Federalberghi.
6: Sono 7.376 gli annunci Airbnb censiti in Friuli Venezia Giulia nell'agosto 2026. Oltre 6.300 riguardano appartamenti interi. Il 74% è pubblicato da host che gestiscono più alloggi, mentre nel 9% degli annunci non compare il codice identificativo nazionale. Lignano Sabbiadoro guida la classifica con 2.150 annunci, seguita da Trieste con 1.816. Insieme concentrano più della metà dell'offerta regionale. È la fotografia presentata da Federalberghi durante le audizioni sugli affitti brevi in Consiglio regionale. Il presidente Enrico Guerin ha chiesto una regia regionale con interventi differenziati secondo le caratteristiche dei territori. Locazioni brevi corrispondono a maggior tutela e maggior guadagno per il locatario. Ne soffrono i potenziali residenti che si trovano ad affrontare un mercato a prezzi folli. Federalberghi, con il suo presidente, ha proposto un tetto a questo fenomeno nell'area a maggiore sofferenza. 2 milioni le presenze turistiche registrate a Trieste e provincia lo scorso anno. Sono previste ultimazioni di nuovi hotel in centro con una disponibilità di ulteriori 500 camere. Le audizioni, richieste dalla consigliera Serena Pellegrino di AVS, hanno coinvolto anche associazioni dell'ospitalità, camere di commercio e sindacati degli inquilini. Presenti gli assessori Ammirante e Bini. Proprio quest'ultimo ha osservato che Trieste non si trova ancora nelle condizioni di città con overtourism. Secondo l'assessore al turismo, prima di mettere in mano alle norme, però servono mappature puntuali del fenomeno utilizzando anche l'Osservatorio regionale del turismo. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Sarà inaugurato questa mattina a Osoppo il nuovo complesso di Ate Rudine con 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati in cemento armato e legno, con soluzioni progettuali antisismiche e classe energetica A4, la più elevata, con l'obiettivo di contenere i consumi e i costi di gestione. L'inaugurazione dell'edificio sarà accompagnata dalla presentazione di Scossa, una panchina scultura collocata accanto al fabbricato che si ispira al tracciato di un sismografo durante il terremoto del Friuli del 1976. I 5 elementi che la compongono rappresentano i 5 decenni trascorsi dal sisma.
0: Ora parliamo di statistiche demografiche. L'andamento di un secolo ci mostra le differenze rispetto a un Friuli Venezia Giulia che non

0: c'è più, l'età media era molto più bassa e oltre la metà degli occupati lavorava nei campi.
1: 1.200.000 abitanti nel 1921, su per giù altrettanti nel 2024, ma decisamente più anziani. È la fotografia scattata dall'Istat sulla popolazione del Friuli Venezia Giulia fra elevata speranza di vita, progressivo invecchiamento e una solida vocazione industriale. Per oltre mezzo secolo l'equilibrio si è mantenuto soprattutto grazie ai flussi migratori. Fino agli anni 60 le nascite superavano i decessi, compensando la partenza di molti residenti in cerca di fortuna all'estero. Dalla metà degli anni 70 la situazione si è però rovesciata in anticipo di quasi 20 anni rispetto al quadro nazionale. Il saldo naturale si è volto in negativo, mentre l'arrivo di nuovi residenti ha contribuito a contenere il calo demografico. Il dato più significativo riguarda proprio il rapporto tra generazioni. Nel 2024 in regione si contavano 253 persone con più di 65 anni ogni 100 under 15, un indice nettamente superiore alla media nazionale, ferma a 208. A pesare sono la bassa natalità e una vita sempre più lunga. Nel 2025 la speranza di vita alla nascita ha raggiunto gli 84 anni e un mese, sopra la media italiana. Sul fronte economico il Friuli Venezia Giulia ha attraversato una profonda trasformazione. Nel 1921 oltre la metà degli occupati lavorava in agricoltura. Poi l'industria ha progressivamente guadagnato terreno, arrivando a rappresentare oltre il 40% degli occupati negli anni 70. Oggi prevalgono i servizi, che assorbono quasi 7 lavoratori su 10, ma l'industria conserva un peso superiore alla media nazionale, il 28% degli addetti. Fa eccezione Trieste, dove è più marcato il ruolo del terziario. Progressi anche sul piano sociale e occupazionale. Il livello di istruzione si mantiene complessivamente elevato, più diplomati rispetto alla media nazionale, mentre il numero dei laureati è sostanzialmente in linea con il resto del paese. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone ha raccolto un anno di testimonianze sulla violenza ostetrico-ginecologica, un focus per riflettere su una forma di violenza verbale, fisica o psicologica che riguarda molte donne.
3: È una forma di violenza di genere molto diffusa, ma di cui poco si parla, la violenza ostetrica. L'associazione Voce Donna di Pordenone, nell'ambito del progetto Nora, promosso da ActionAid, Fondazione Realizza il Cambiamento e cofinanziato dall'Unione Europea, ha raccolto le testimonianze di oltre 300 donne e 70 professioniste e professionisti sanitari per riconoscere il fenomeno e prevenirlo. Elisa Nosella è psicologa e psicoterapeuta, operatrice del Centro Antiviolenza e referente del progetto.
4: La violenza ostetrica è una forma di violenza di genere istituzionale ed è una violazione dei diritti umani. Si può manifestare attraverso diverse modalità. C'è la violenza psicologica, verbale, fatta di commenti relativi al corpo delle donne durante la gravidanza o anche nel postpartum. In particolar modo ci sono state delle donne che hanno riportato dei commenti sulla loro volontà o meno di allattare, ad esempio. Ma si può anche manifestare attraverso agiti di violenza fisica, come ad esempio alcune manovre invasive o l'episiotomia, per le quali non viene chiesto preventivamente il consenso informato da parte della donna. Dal nostro studio è emerso che la maggior parte delle donne che hanno compilato i nostri questionari hanno subito violenza ostetrica o quantomeno hanno percepito di averla subita. Anche i sanitari e le sanitarie che hanno partecipato alla ricerca hanno ritenuto fondamentale esprimere la loro opinione e hanno sottolineato che questo fenomeno purtroppo esiste ed è molto diffuso.
3: Il centro antiviolenza, che il 6 novembre inaugura la nuova sede in via Cairoli, conta 400 accessi da inizio anno, più 35% rispetto al 2025. La direttrice Laura Bosi.
5: La nostra idea è che non ci sia una recrudescenza ovviamente del fenomeno, ma che sempre di più siano le fonti di informazioni a cui può attingere una donna, per cui può sapere che in determinate situazioni c'è un posto dove può rivolgersi in anonimato e con la riservatezza dovuta al caso.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Le malattie sessualmente trasmissibili, lo stato dell'arte, questo è il titolo di un incontro organizzato a Trieste dall'associazione In Prospettiva nella sala Unicusano alle 18. I dati dell'Istituto di Sanità, i rischi, la prevenzione, le complicanze e le terapie. Ne parlerà Claudia Colli, dirigente della struttura complessa clinica dermatologica e del centro malattie sessualmente trasmissibili di Asugi.
2: Il diabete non ha frontiere è il titolo di un'iniziativa organizzata a Monfalcone dall'associazione Isontina Diabetici. 3 incontri da oggi pomeriggio al 4 novembre per sensibilizzare sulla gestione del diabete e l'alimentazione. Il progetto è rivolto

0: rivolto in particolare ai cittadini bangladesi.
1: A La Tisana proseguono gli incontri a 60 anni dall'alluvione provocata dalla piena del Tagliamento. Stasera alle 20 all'ex stazione ippica l'appuntamento dal titolo Danni economici, ambientali e sociali, cosa fare e come comportarsi. Interverranno tra gli altri Alessandro Fontana dell'Università di Padova e l'architetto Massimo Bastiani, esperto di contratti di fiume.
0: Ieri intanto a Palmanova è stata intitolata una sala del Centro Operativo Regionale della Protezione Civile a Giuseppe Zamberletti, che da commissario straordinario del 76 coordinò i soccorsi per il terremoto del Friuli. Nell'occasione c'è stato l'intervento del capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, che ascoltiamo al microfono di Maria Pia Pezzali.
2: Dobbiamo però fare un passo un po' più avanti verso quello che è il mondo della prevenzione. La prevenzione non fa rumore. Si vede di meno perché il risultato è un risultato a lunga distanza. Qui in Regione Friuli Venezia Giulia, fortunatamente è una regione molto matura, sta investendo in maniera molto importante sulle attività di prevenzione. La migliore gestione di un'emergenza è un'emergenza che non si verifica perché è stata prevista.
1: Incontro con Paola Caridi, storica e giornalista esperta di Medio Oriente, questa sera a Tolmezzo alle 20:20 al Nuovo Cinema David. Si parlerà di Gaza, mentre lo scenario internazionale si fa sempre più incandescente, la situazione politica e sociale dei paesi occidentali diventa ogni giorno più instabile, in Palestina la situazione non cambia. L'incontro è organizzato dal gruppo Carnia per la Pace, un anno dopo la grande manifestazione di Udine in occasione della partita Italia-Israele, che ha visto la partecipazione di alcune migliaia di persone e la prima uscita pubblica del grande sudario dei bambini di Gaza.
0: Alcuni libri di cui si parlerà oggi. A Gorizia, nuovo appuntamento per la rassegna Il libro delle 18:03 alla stazione ferroviaria. Protagonista dell'incontro sarà Rosella Soranzo, autrice del volume Polvere nera e ricordo della mineria di Arzia, ricostruzione della tragedia mineraria avvenuta in Istria il 28 gennaio 1940, quando un'esplosione di grisù provocò la morte di 185 minatori e lasciò numerosi altri lavoratori gravemente intossicati.
1: A Trieste alle 17:30 al Museo Letz presenta di Verso il mare, raccolta di racconti di Božidar Stanišić. Tra l'Italia di oggi e la Bosnia e la Jugoslavia di ieri, la guerra riaffiora nelle sue conseguenze sulle esistenze individuali, nei ricordi, nelle fratture, nelle trasformazioni che continuano ad accompagnare chi è partito e chi è rimasto. Intervengono anche lo scrittore Pablo Martinez Rosado e il responsabile del Museo Letz, Riccardo Cepak.
0: A Sacile alle 20:45 a Palazzo Ragazzoni l'associazione La Cifra organizza la presentazione del libro di Antonella Silvestrini La Festa della Parola, le fiabe di Giovan Battista Basile, con l'introduzione di Sonia Venerus.
1: Sono le 7 quasi 40 minuti, siamo alla pagina degli spettacoli. Le ultime lune di Furio Bordon in prima nazionale inaugura questa sera al Politeama Rossetti la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Nel ruolo del protagonista c'è Alessandro Haber, che sul palcoscenico è affiancato da Silvia Siravo e da Francesco Godina. La regia è di Paolo Valerio. La nuova produzione dello Stabile sarà al Politeama fino a domenica, prima di una lunga tournée nazionale. Domani pomeriggio in Sala Bartoli l'incontro del pubblico con il cast e con l'autore. Le ultime lune, il testo più celebre di Furio Bordon, composto nel 92, è ormai un classico, anche se lui respinge con modestia questa definizione. Gli abbiamo chiesto se dopo tutti questi anni lo senta cambiato.
3: Il testo non è cambiato, sono cambiato io ovviamente. Solo che quando l'ho scritto che ero un quarantenne era tutto immaginato e non avevo neanche mai visto una casa di riposo, a dir la verità. Oggi invece sperimento che tutto quello che avevo immaginato ci avevo preso, è vero, la vendetta della realtà sulla fantasia.
1: Sempre grandi interpreti, da Mastroianni ad Alessandro Haber, che lo porta in scena oggi. Sì. Si sente un po' un classico, per così dire.
3: Dare questo tipo di giudizio. Certo che è stato fatto, credo, in 30 edizioni nel mondo, l'hanno rifatto addirittura 4 volte in alcuni paesi, in Grecia 4 volte, a Buenos Aires 2, in Spagna 2. Continuano a rifarlo, è un evergreen, ecco, speriamo che continui a rimanere verde a lungo.
1: A un giovane che vede per la prima volta Le ultime lune, che tipo di visione, di lettura suggerisce?
3: Spero. Che possa guardare con uno sguardo più attento e affettuoso i suoi nonni, diciamo. Devo dirle che una delle più grosse soddisfazioni che ho avuto è stata una signora che mi

0: Mi ha detto, dopo aver visto lo spettacolo, volevo mettere mia madre in casa di riposo e non l'ho fatto. E anche se certe volte ovviamente è indispensabile per motivi proprio, diciamo, sanitari. Comunque sì, spero che i giovani abbiano un riguardo più attento. D'altro canto la versione narrativa di questo testo ha vinto un premio a Settembrini, la giuria era di 34 ragazzi liceali e mi hanno fatto vincere con una maggioranza assolutamente mai registrata prima. Piacevole sorpresa, questo argomento li ha interessati, forse li ha anche emozionati.
1: A Trieste, al ridotto del Teatro Verdi, sarà in scena da questa mattina al 23 ottobre l'opera In un atto, La fiaba di Aida, su musica di Giuseppe Verdi, da un'idea di Paolo Valerio. Il maestro concertatore è Stefano Furini, la regia di Giacomo Seguglia. Sul palco le storiche marionette piccole di Podrecca, che avranno le voci del cast vocale, a cominciare da Iana Rata, Aida, e Zug Zun, Radames.
2: Sempre a Trieste, al Miela, alle 20.30 va in scena Would Still Say Nothing con il percussionista Ivan Boaro. Il concerto è a cura della Scuola per Giovani Musicisti Europei.
1: Al via la settima edizione di Vis-à-vis Gorizia Dance Festival, una manifestazione dedicata alla danza contemporanea. Da oggi fino a domenica a Gorizia, Nova Gorica, Gradisca di Sonzo e Cremon. Al nostro microfono il direttore artistico Walter Mramor. Gli abbiamo chiesto quali sono le novità di quest'anno.
3: Tante novità a partire dall'inaugurazione questa sera al Teatro Verdi di Gorizia con capitolo 15, una serata dedicata a Equilibrio Dinamico Dance Company con due coreografie, una di Gilles Crovisier che tratta la natura e gli istinti tribali e l'altra invece filmata dalla Horde con musica elettronica, danza ultra dinamica, insomma sarà una serata piena di energia.
1: Senta, quanti artisti saranno presenti e di quali paesi?
3: Guardi, 140 artisti, ovviamente Italia e Slovenia, ma anche Francia, Croazia, Serbia, Repubblica Ceca, Spagna, Germania e anche un focus sulla danza africana, Repubblica Popolare del Congo, Nigeria, Kenya.
1: È un festival che ha degli spettacoli anche per i bambini o i giovanissimi?
3: È un festival per tutti, per le famiglie, per i bimbi. Tra l'altro proprio domenica 18 al Kulturnidom di Gorizia, da Praga, Childrenhood Time, il tempo dell'infanzia, quattro danzatrici, un percussionista dal vivo per uno spettacolo magico di tra danza, fiabe, tradizioni natalizie, uno spettacolo davvero bello per i bimbi ma anche per le famiglie.
1: Ma ho visto che c'è anche una novità particolare, cioè ci saranno degli spettacoli che avranno luogo in delle cantine con degustazione di cibo e di vino e DJ set. Come funzionerà?
3: Sarà un tour nel Collio Goriziano e nel Burda Sloveno dove gli artisti sposeranno il territorio, sposeranno questi spazi bellissimi, si adagiano sul Collio con la loro danza improvvisata e poi sarà anche un modo per vivere e godere dei piatti del nostro territorio, ovviamente dei meravigliosi vini bianchi.
2: Altri appuntamenti di cultura e spettacoli, anteprima ungherese per il piccolo festival dell'animazione diretto da Paola Bristot. Da oggi a Budaörs, alle porte di Budapest, la mostra Carissimo Pinocchio che celebra i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi attraverso illustrazione, fumetto e animazione. Oltre 15 gli autori presenti, da Franco Matticchio a Igort, da Lorenzo Mattotti a Davide Toffolo. La mostra sarà poi a San Vito al Tagliamento dal 15 novembre in occasione del PFA.
1: Alla Casa della Musica di Cervignano si presenta alle 18 il laboratorio intitolato Senza copione, storie di silenzio ad alta voce, nuovo progetto di teatro partecipato del Centro Servizio Spettacoli in collaborazione con il Festival del Coraggio. Gli incontri condotti ogni mercoledì, dall'attrice Anna De Locus sfoceranno in una dimostrazione aperta al pubblico a metà aprile.
2: Trieste ricorda Alice Psacaropulo, pittrice e docente di storia dell'arte negli anni 70 al Liceo Petrarca. Oggi dalle 11 nell'Aula Magna di Via Tigor, una mattinata ingresso libero a cura dello studio Psacaropulo, l'associazione che dal 2020, due anni dopo la morte dell'artista, ne tutela e valorizza l'opera. Intervengono il presidente Michele Casacce, Massimo De Grassi, docente dell'Università di Trieste, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, partner dell'evento.
1: Un incontro sull'arte e lo spazio pubblico, quello che ospita la galleria Spazzapan di Gradisca di Sonzo. Damiano Gulli, curatore

0: della Triennale di Milano parlerà di una questione centrale nella cultura artistica tra gli anni 60 e 70, l'uscita dell'arte dai luoghi tradizionalmente deputati alla sua esposizione e il suo ingresso nello spazio urbano, nel paesaggio e nella vita quotidiana. Oggi alle 18 nell'ambito della mostra FVG70.02 Nuovi modelli di ricerca.
1: Si torna a brindare con Ein Prosit a Udine da oggi a domenica, edizione numero 27 della rassegna che porta in città 100 chef dell'alta cucina internazionale insieme ai sapori locali del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo intervistato Claudio Tognoni, direttore del consorzio di promozione turistica del Tarvisiano e uno dei curatori del festival.
2: Quest'anno avremo circa 130 eventi in città in 4 giorni, che non sono soltanto le cene, ma anche degustazioni, laboratori, incontri. E poi avremo venerdì, sabato e domenica attivi anche 3 food truck, dove tutti gli chef che giungono a Udine, a tutto il mondo, proporranno, diciamo, le loro ricette legate al territorio di provenienza, consentendo a un pubblico ancora più vasto di partecipare all'evento.
3: Mi hanno colpito nel programma gli abbinamenti un po' quasi provocatori, come il collo amazzonico, la cyber Romagna in pizzeria e altri.
2: Sì, cerchiamo sempre di dare dei titoli che siano un riassunto, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche degli chef. Nel caso del collo amazzonico abbiamo Antonia Klugman, una chef della nostra regione, e ospiterà Pia Leon dal Perù, che tra l'altra cosa è la prima donna che è entrata nei migliori 10 chef al mondo della guida 50 Best.
3: Come stanno andando le prenotazioni?
2: Le prenotazioni stanno andando benissimo, ormai il 99% delle cene sono sold out.
3: Questa manifestazione, dicevamo, è nata nel Tarvisiano ormai 28 anni fa, da qualche anno ha trovato casa a Udine e coinvolge capillarmente ristoranti, osterie, alberghi, ma al di là dell'alta cucina per appassionati, qual è la reale ricaduta economica e turistica di questo evento?
2: Beh, considerate che Ein Prosit è un evento che comunque determina la presenza di 18.000-20.000 persone nella 4 giorni a Udine, che vengono, questo è un dato importante, da tutta l'Italia e dall'estero. L'80% delle cene sono state prenotate da un pubblico extra regionale, per cui Udine vive per 4 giorni un evento che la mette al centro dell'enogastronomia mondiale.
3: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Notizie di sport, pallanuoto, nel massimo campionato femminile è l'ora del debutto casalingo per Trieste, che questa sera ospita la Piscina Bianchi, le scudettate dell'Orizzonte Catania, anche quest'anno fortissime nonostante l'ampio rinnovamento. Nel primo turno hanno battuto con ampio margine il Sori, così come le alabardate hanno superato il Civitavecchia. In mezzo c'è stato anche il doppio successo, grazie al quale Trieste si è qualificata per la prima volta per la fase a gironi della Champions League, l'esordio il 31 ottobre contro le spagnole del Catalunya. Stasera invece si gioca alle 20, ingresso gratuito e diretta streaming sul canale YouTube della Pallanuoto Trieste.
4: Rassegna stampa.
0: E ora la rassegna stampa. In prima pagina per il Messaggero di Pordenone la questione degli immobili. In regione 100.000 case vuote, pesano gli alti costi di ristrutturazione e le incognite sulle locazioni che restano troppo poche. Diminuiti gli sfratti per morosità, ma aumentati quelli per carenza dell'offerta di alloggi. E poi al Papa rimosso un tumore maligno al polmone. Intervento riuscito. Per la fotonotizia a Pordenone un maxi schermo luminoso per dare il benvenuto ai neonati. Nella foto il sindaco Basso e l'assessore De Bortoli mostrano il LED wall. In cronaca, sempre meno giovani, le prime ripercussioni di scuola e imprese. Una fotografia che emerge dal DUP, documento unico di programmazione, illustrato in consiglio comunale nelle fabbriche. È difficile il ricambio generazionale. La civica, investire risorse in famiglia e formazione. Per il Messaggero, edizione di Udine, in prima pagina la fotonotizia riguardo l'incendio di Aupa. Incendio nello stavolo, muore carbonizzato a 60 anni. E nella cronaca, accordo elettorale con Salmè e la moglie, il tribunale archivia l'esposto contro il sindaco De Toni.
1: Questione abitativa in primo piano anche sul piccolo, 100.000 alloggi vuoti, il titolo in prima pagina, e l'eclatante dato dell'inutilizzo immobiliare in Friuli Venezia Giulia si fa sentire anche l'emergenza affitti, scrive il quotidiano. In calo gli sfratti per morosità, ma aumentano gli inquilini che rifiutano di uscire a fine contratto. sull'edizione di Trieste per il caso Resinovic e i risultati della perizia genetica. La grande fotonotizia: spunta ignoto X, nulla su Visintin. E a centropagina una notizia su Porto San Rocco, il Marina di Muggia ceduto da Delfin

0: Di Marin, colosso turco degli ormeggi, e nella cronaca sindacale lasciano due manager Startech ieri, come avete sentito nel notiziario, il corteo dei lavoratori. Edizione di Gorizia e Monfalcone, nel capoluogo, isole ecologiche nuove e utilizzabili con l'apposita app. Il metodo di raccolta affianca e ora il porta a porta. Da Monfalcone, bufera sulla garante dei diritti dell'infanzia dopo le dichiarazioni su scuola e stranieri. Per l'opposizione va revocata, il sindaco Fasan la ritiene vittima di polemiche pretestuose.
1: E ora il Gazzettino. Per l'edizione di Udine in prima pagina, il Papa: l'intervento è andato bene, rimosso il tumore al polmone, l'operazione al gemello è durata 3 ore. Il Vaticano: i segnali sembrano confortanti, risveglio senza problemi, no complicazioni. Per la fotonotizia, la questione delle case per i turisti. Nord-est, boom affitti brevi, ma sconto sulla stretta UE. Nella foto Lucchetti e Keybox per le locazioni turistiche. In cronaca troviamo l'incendio di Pontebba, chalet in fiamme, muore a 60 anni, la vittima è Nicola Beltrame, il corpo ritrovato all'interno. L'incendio durante la notte, indagini per chiarire l'accaduto. A dare per primo l'allarme è stato un vicino che si è accorto del rogo che aveva da poco aggredito l'immobile in Valaupa. Per il Gazzettino di Pordenone, in cronaca il tema caldo della sicurezza. Sicurezza in città, la Lega tuona. La segreteria del Carroccio lancia un attacco. La classifica dei reati è provinciale. Il capoluogo è a rischio. Jessica Canton: a Pordenone problemi che chiedono delle risposte. E si apre un'altra partita nel centrodestra. E ancora, pedinato e bloccato, serata di paura per un imprenditore. È successo in via Udine. La denuncia: erano due uomini sui 28 e i 30 anni.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Alle 11.10 la rubrica in friulano, che oggi si occuperà dei boschi vetusti. Alle 11.20 andrà in onda A Volo Radente nella Scaletta, la 3 giorni dedicata all'intelligenza artificiale a Tavagnacco, il programma e gli eventi di Ein Prosit e le nuove case ATER che oggi vengono consegnate a Osoppo. Dopo la fascia informativa meridiana, nel pomeriggio i programmi regionali riprenderanno alle 13.30. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Vanessa Strizzi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Eugenio Giuffrida e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Sono le 7:54, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità locali, ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione. Grazie per la vostra attenzione e buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare è scorrevole, si va gradualmente intensificando sulla principale rete viaria e sulla rete autostradale. Segnaliamo tra Udine Nord e Udine Sud, quindi sulla 23 Alpe Adria, un veicolo fermo. Segnaliamo poi sulla A4 Trieste-Venezia i lavori per la realizzazione della terza corsia, quindi c'è ancora un passaggio da 3 a 2 corsie, attenzione alla possibilità di rallentamenti tra Porto Gruaro e San Donato di Piave in entrambe le direzioni. Sul raccordo autostradale tra Area 13, collegamento tra la A4 e Trieste in direzione Trieste, c'è poi un restringimento per lavori tra Pernetti e Padriciano per circa 3 km e chiusa la corsia di marcia. E ancora sull'Area 13 in direzione Venezia abbiamo la chiusura della galleria Carso con uscita obbligatoria a Basovizza e si prosegue sulla 202 DIR per rientrare sull'Area 13 all'altezza di Padriciano. Ancora in zona sul tratto A Sistiana-Rabuiese segnaliamo uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Montedoro che vede la chiusura della direzione per Rabuiese e La Solvegna e il transito a doppio senso di marcia in direzione Trieste. Ancora lavori lungo la viabilità ordinaria, li segnaliamo sulla statale 13 Pontebbana in più punti nel comune di Codroico e nel comune di Pontebba con restringimenti e transito a senso unico alternato durante le ore del giorno. E poi sulla statale 14 della Venezia Giulia abbiamo un possibile senso unico alternato sulla strada costiera nel comune di Trieste, nel comune di Monfalcone e nel comune di San Giorgio di Nogaro. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona

0: giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 7:57 minuti, partiamo dalla 4 dove si registrano 7 km di coda per un incidente, siamo tra Soave e Verona Sud in direzione di Brescia. In A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Finale Ligure e il tratto successivo allo svincolo per Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in A12 dove si segnalano code per lavori tra Lavagna e Sestri Levante per chi viaggia verso Livorno. Sulla Firenze Mare 2 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Sempre in Toscana, in Autosole, traffico rallentato per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Passiamo alla 14, ancora a Pescara, dove si registra un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Infine, rimaniamo in A14, Pescara Bari, 2 km di coda e traffico congestionato tra Foggia e San Severo in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Amore, non rompere le uova.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone, operato al Gemelli, ha asportato un tumore al polmone. L'intervento è riuscito. Nessuna complicanza. Nel giornale collegamenti in diretta dal Policlinico. Italia e Stati Uniti, amici storici, il legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio della stampa USA a New York. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinviato l'esame della legge di bilancio. Palazzo Chigi, solo un errore materiale. Kiev sotto attacco, morti e feriti, pesanti blackout. Zelensky accusa gli alleati non ci hanno avvertiti dell'arrivo dei missili. Trump nega nessuno stop alla cooperazione sull'intelligence con l'Ucraina. Il giallo della Ricina, Pietracatella, nuove ipotesi, madre e figlia forse uccise per sbaglio, il vero bersaglio sarebbe stato il marito. Perquisizione in 4 scuole, controlli sui computer.

0: Da dispositivo medico Icona di Stile, una mostra nella capitale racconta la storia degli occhiali dalle origini fino al grande schermo. La festa del cinema apre con il premio alla carriera Nicola Piovani e l'anteprima del film di Genovese Il rumore delle cose nuove, riconoscimento per Susan Sarandon che porta il suo impegno per Gaza. Calcio in Champions, doppia batosta per Inter e Napoli, stasera ostacolo Feyenoord per il Como, la Roma sfida il Real e riabbraccia Mourinho. Buongiorno da Salvatore Sabatino, intervento al polmone dunque riuscito e senza complicanze per Papaleone che ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli. Lì c'è la nostra inviata Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca a te.
1: Buongiorno a voi. 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento e una diagnosi che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso: adenocarcinoma. Papaleone è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa vaticana è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita, e l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papaleone si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, avrebbe anche chiesto di cenare. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro per ora è tutto, linea allo studio.
0: E allora grazie Francesca Paltracca, torneremo a collegarci con lei al termine del giornale. Ora la pagina politica intrecciata oggi con quella economica, mi ha raggiunto in studio Francesco Macaro, a te.
2: Partiamo da un videomessaggio di Giorgia Meloni in occasione del lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa.
3: Italy and the United States. Sure.
2: La Premier ha sottolineato, come sentiamo dalla sua voce in sottofondo, che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia e ha ricordato come il legame transatlantico sia il pilastro della nostra sicurezza e prosperità e che rafforzarlo significhi garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni. La Presidente del Consiglio questa mattina sarà in Senato e nel pomeriggio alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel servizio i temi prioritari per l'Italia.
4: Per Giorgia Meloni il caro energia resta il principale freno alla crescita dell'economia italiana che, ha sottolineato di recente la Premier, pur tenendo l'onda d'urto delle crisi internazionali ha bisogno di riforme strutturali. L'asse fra Italia, Germania e Belgio guida il fronte dei paesi che chiedono all'Europa un cambio di passo sulla competitività industriale, sulle clausole di salvaguardia per 28 miliardi di spesa in difesa ed energia. Roma aspetta l'ok definitivo del Consiglio europeo, ma la Premier ha già annunciato che al tavolo di Bruxelles presenterà una seconda richiesta di flessibilità contro l'inflazione. Se i prezzi sono gonfiati, è il suo ragionamento, le voci di spesa già previste occuperanno spazi contabili più ampi e dunque bisogna ricalcolarle. Con il primo ministro ceco, Giorgia Meloni ha firmato una lettera per chiedere poi la revisione del sistema ETS di tassazione del carbonio emesso dalle aziende. A margine del Consiglio europeo si potrebbero riunire il gruppo informale sulla coesione, di cui fa parte l'Italia, e quello per le soluzioni innovative nelle politiche migratorie, guidato dall'Italia con Danimarca e Paesi Bassi. Federica Ionta, GR1.
2: Ieri il Consiglio dei Ministri via libera alle intese per le autonomie differenziate.
5: Dopo il via libera del Governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del Nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche per il ministro Calderoli. Di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente bratto politico della

0: Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
1: Tra gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il nuovo codice della strada.
2: Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice della strada prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro, ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie. Parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: E poi il capitolo ex Ilva, oltre 13.000 i lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali. Il governo con un decreto legge estende la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. Il provvedimento prevede anche il mantenimento in riscaldamento degli altoforni in attesa della decisione della Cassazione. La voce della ministra del Lavoro Calderone.
3: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
1: Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri non c'era la manovra, a differenza di quanto prima comunicato da Palazzo Chigi per un errore materiale, mentre il governo ha bollinato il documento programmatico di finanza pubblica presentato in Parlamento dal ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Ancora una volta il ministro Giorgetti usa la metafora della barca per indicare la rotta da seguire sui conti pubblici.
5: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
4: L'aula è semivuota, per cui il titolare del MEF sbotta contro i parlamentari assenti. Non hanno voglia di lavorare, commenta, ma l'avviso ai naviganti è chiaro: il ministro non ha intenzione di far uscire il paese dal percorso di risanamento intrapreso finora, neppure con lo scostamento di bilancio da 29 miliardi approvato ieri dalle Camere prima del via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio con lo scheletro della manovra. Manovra che fatica a decollare. Palazzo Chigi ieri ha diffuso un ordine del giorno con l'illustrazione delle linee della legge di bilancio che poi sparisce. Si parla di un mero errore materiale. Del resto, viene spiegato, era stato lo stesso Giorgetti a chiarire di voler aspettare la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, attesa per il 9 novembre. Gelsomina Testa, GR1.
1: Fin qui il lavoro dell'esecutivo, di manovra discutono però anche le forze politiche, con Fratelli d'Italia che plaude allo scostamento di bilancio e critica le opposizioni. Nicola Procaccini.
6: Pur di andare contro il governo italiano, le sinistre presentano una risoluzione comune per impedire la deroga europea a favore di famiglie e imprese contro il caro energia.
1: Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro su una no tax area per i giovani e guarda a Bruxelles per ottenere più flessibilità di fronte all'impennata dell'inflazione e su pensioni anticipate, estensione della flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche, insiste Matteo Salvini, Lega. Le opposizioni si sono compattate contro quanto previsto sul fronte economico dal governo. Davanti a Montecitorio, a fianco agli studenti che protestano contro il caro casa, si sono alternati i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD, Elie Schlein. La nostra risoluzione unitaria, aggiunge, è già una bozza del programma dei progressisti contro lo scostamento di bilancio. Anche Giuseppe Conte.
7: Siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano.
1: No all'investimento da 14 miliardi all'anno per nuove armi, afferma sempre dalla piazza Nicola Fratoianni, AVS, che poi conferma come Conte l'orgoglio per aver ricompattato, dice, le opposizioni sul no al riarmo.
8: Alle 8:11 minuti su Rai Radio 1, la guerra in Ucraina, quella appena trascorsa, è stata l'ennesima notte di bombe, vittime, paura, particolarmente

0: direttamente colpita dai raid russi l'area della capitale.
1: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina e i cittadini della capitale hanno sentito le esplosioni prima che suonassero le sirene antiaeree. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev, eppure dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Nella capitale colpita la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk un impianto petrolifero. Nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. Incendio anche nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni, non è chiaro quale fosse l'obiettivo. A Mosca aeroporto porti bloccati dopo il lancio di quasi 500 droni ucraini. Livia Liberatore, GR1.
0: Stati Uniti, accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate mentre in corso una causa. Il tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. In Francia ora per le proteste degli studenti che continueranno sabato, ieri ancora disordini e scontri tra frange violente e polizia. La corrispondente a Parigi.
2: Il fragore delle granate antisommosse e il lancio di lacrimogeni hanno caratterizzato la coda dei 2 cortei parigini. Conclusione dell'atto quinto della protesta studentesca che ha portato nelle piazze di Francia 480.000 persone in un martedì iniziato con i cortei di Marsiglia, Rennes e Strasburgo. Tensioni in quelli di Lione con scontri tra polizia e manifestanti in una giornata in cui le premesse, soprattutto quelle nella capitale, lasciavano presagire una manifestazione totalmente pacifica con studenti, genitori, professori, sindacati insieme per una scuola migliore, invocando investimenti all'altezza delle richieste del movimento studentesco che reclama al governo fondi per 10 miliardi e che considera briciole il 1,2 miliardi annunciato dal primo ministro Le Cornu. Le immagini di fine giornata, le tensioni con i Black Bloc, con i casseurs, nel faccia a faccia con le forze dell'ordine, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti e un'automobile incendiata. 34 sono le inchieste aperte dall'IGN, l'organo interno della polizia, per identificare responsabilità nell'uso della forza da parte degli agenti nei confronti dei manifestanti. Sabato, nuova giornata di mobilitazione. A supportare gli studenti ci saranno anche i Gilets Jaunes. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: La cronaca, il giallo di Pietra Catella in Molise potrebbe essere Gianni Di Vita il vero bersaglio dell'avvelenamento di cui sono state invece vittime moglie e figlia. Questa mattina gli inquirenti tornano in alcuni edifici scolastici.
3: Sono iniziate ieri mattina le perquisizioni in 4 istituti scolastici molisani, 155 computer scandagliati dagli investigatori, quasi la metà dei quali nell'istituto agrario di Riccia. I tecnici della polizia dovranno capire se qualcuno abbia fatto ricerche sulla ricina, il veleno che ha ucciso Sara De Vita e Antonella Di Elsi lo scorso dicembre. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
4: L'infrastruttura della scuola ha un server centralizzato che gestisce le connessioni, praticamente sono stati estratti i dati da questo server e saranno successivamente analizzati.
3: Gli investigatori passeranno al setaccio navigazioni, ricerche, documenti scaricati, file cancellati alla ricerca di indizi legati alla ricina e alle sue modalità di acquisizione, preparazione e somministrazione. Ieri mattina all'agrario di Riccia era presente anche il tecnico di laboratorio della scuola. L'uomo, sentito più volte in questura in questi mesi, è sposato con la docente di un'altra scuola, amica di Gianni Di Vita. Stamattina gli investigatori ispezioneranno il liceo scientifico dove insegna la donna. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato Di Vita il bersaglio dell'avvelenamento fatale per moglie e figlia. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Parliamo ora di previsioni meteo in 4D. Europa all'avanguardia grazie alle nuove rilevazioni da satellite per intercettare quanto prima l'arrivo di eventi estremi. A gestire il servizio l'agenzia europea EUMETSAT, nella cui sede di Darmstadt in Germania, ieri sono state presentate le novità. L'inviata.
5: L'atmosfera in un cubo, tagliata a fette e in colonnine e aggiornata di mezz'ora in mezz'ora, così la si vede sugli schermi di EUMETSAT. Con i dati dal satellite Meteosat 13, geostazionario, non ruota mai fisso sull'equatore, a bordo anche un rilevatore a infrarossi. Potremo fare molte cose, dice Phil Evans, a capo dell'agenzia, come capire sempre più in anticipo l'arrivo di eventi estremi, ma anche incendi, inquinamento, fulmini. 30 paesi, forte l'impegno di industria e governi europei, Italia tra i principali, che poi questi dati devono tradurre in politiche. 40 anni di storia per un prodotto all'avanguardia nel mondo, dice Paolo Ruti, responsabile scientifico EUMETSAT.
6: La nostra capacità di fare previsioni a pochissime ore, a 2 o 3 giorni, aumenta in maniera significativa. Le previsioni meteorologiche salvano cose e vite. In questo momento l'Europa ha un ruolo mondiale importante sulle osservazioni della Terra. Ci aspettiamo che questo rimanga, perché l'osservazione della Terra, la meteorologia di oggi aiuta le persone oggi e la conoscenza del clima aiuta le persone su una scala di tempo che è quella dei nostri figli.
5: Darmstadt, Sonia Filippazzi, GR1.
0: E non riescono ancora a prevedere il futuro, ma già raccontano del nostro passato e presente. Sono gli occhiali. Occhiali in mostra fino al 30 settembre a Palazzo Piacentini a Roma. Un viaggio nella storia di un'icona del Made in Italy.
7: L'occhiale attraversa i secoli e cambia pelle. Prima strumento correttivo, poi accessorio di moda. Comunque è sempre un tratto distintivo della personalità, magari grazie allo stile italiano. Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, che ospita la mostra.
8: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, un modo per apprendere e definire meglio e di più.
7: Tanti i volti del grande schermo, del resto, che associamo agli occhiali. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.
9: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi, penso a Woody Allen perché i suoi occhiali sono riconoscibilissimi, tant'è vero che quando i banditi vogliono trattarlo male, umiliarlo, glieli calpestano sotto i suoi occhi. E poi Marilyn Monroe, che finge di essere mio per come sposare un milionario per sedurre meglio. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie.
7: Mauro Zanda, GR1.
0: Festa del cinema di Roma, ieri serata inaugurale con l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, e il premio alla carriera per Nicola Piovani.
10: Nicola Piovani si emoziona per quel premio alla carriera che la Festa del Cinema di Roma gli consegna nella serata di apertura, soprattutto, dice, perché a premiarlo è Marco Bellocchio.
11: Eravamo molto giovani quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
10: Il film invece che apre è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. 3 relazioni piene di segreti. I personaggi di Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi.
12: Una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere.
13: Viola, sulla base della sua frustrazione professionale, costruisce un mondo di menzogne, lo butta addosso alla persona che più le vuole bene.
10: E questi sono frammenti sonori dalla festa notturna su Via Veneto, trasformata in discoteca da Alice nella città, che oggi presenta Wildhood, il nuovo film di animazione che punta all'Oscar, mentre la Festa del Cinema apre il concorso con Brianza e Senisa e la Bocca di Diego Luna. Miriam Mauti, GR1.
0: E ieri è stata anche la giornata di Susan Sarandon, ospite di Alice nella città, l'attrice indimenticata interprete di Thelma e Louise, ma anche premio Oscar per Dead Man Walking, contro la pena di morte, ha ripetuto il suo impegno per le cause che le stanno a cuore, a cominciare da Gaza, di cui ha parlato anche con Schlein e Conte.
14: È una giornata intensa quella di Susan Sarandon nella capitale, in una tipica ottobrata romana. L'attrice splende vestita di rosso ed è la sua ennesima brillante interpretazione in The Accompanist, appena presentato ad Alice nella città, dove Sarandon è stata premiata con il Womenland Award 2026. Il film la riporta al ruolo di protagonista.
15: I didn't realize I was gone.
14: Non pensavo di essermene andata, scherza con la stampa. Il ruolo è quello di una donna eccentrica, cui i servizi sociali affidano la piccola Emily. Tra dramma e commedia si finisce per parlare di ferite. Credo che le ferite rendano più facile

0: facile la connessione con il prossimo, dice l'attrice, perché ti permettono di riconoscere nell'altro le stesse lotte che tu stai portando avanti. E Sarandon è una forza, 80 anni appena compiuti, continua a prestare voce e volto alle battaglie più importanti. Ho semplicemente cercato di usare la mia visibilità per dare voce a chi non ne ha. Sento di dover essere autentica. Una donna che vive per ciò in cui crede. Marcella Sullo, GR1.
1: Compie 80 anni Mauro Pagani, polistrumentista, compositore.

0: regala un nuovo album di inediti in uscita il 16 ottobre.
1: Tutto è già qui, un lavoro sartoriale, come ci si aspetta da Mauro Pagani. 10 canzoni che sembrano istantanee, piccoli racconti, stati d'animo.
2: In realtà erano anni che ogni volta che mi veniva un'idea la registravo, poi la lasciavo lì pensando, prima o poi mi servirà. A un certo punto mi sono messo, ho detto, vabbè, adesso è il momento giusto.
1: Anche le sonorità, Pagani, sono proprio rimembranze abbastanza precise, la PFM, vengono in mente tante cose, no, del suo lavoro.
2: Beh, si evolve, si cerca di non dimenticare anche, no? Molte delle esperienze passate fanno parte di un tragitto al quale siamo legati.
1: E c'è anche un ospite.
2: Una bravissima cantante sarda che si chiama Daniela Pes, in un pezzo che si intitola Rotta Orientale.
1: Un disco, ma anche un documentario. Insomma, 80 anni, un bel modo di festeggiarli, non sa stare con le mani in mano.
2: No, se no mi annoio. Tutte le volte che qualcuno di interessante mi passa vicino, mi faccio vivo. Ehi, sono qui.
1: Senta Pagani, c'è un sogno che ancora non ha realizzato?
2: Ha scritto delle canzoni carine, persino belle. Mi piacerebbe scrivere una canzone meravigliosa.
1: Bellezza. Claudia Faienz, GR1.
0: E prima di chiudere torniamo a collegarci con il Policlinico Gemelli di Roma per un aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone. Francesca Paltracca, a te.
3: Eccomi, siamo ancora in attesa di aggiornamenti su come è trascorsa la prima notte di ricovero di Papa Leone qui al Gemelli dopo l'intervento chirurgico di ieri con l'asportazione del lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, lo ricordiamo, e non ci sono state complicanze. La linea può tornare allo studio.
0: Sono le 8:23, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio.
4: Buongiorno a chi ci sta ascoltando. La cautela di Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, ne avete parlato in apertura o quasi del giornale radio, ci torniamo anche noi, parliamo di manovra, parliamo di tasse, parliamo del documento di programmazione di bilancio e insomma quello che si sta in discussione al governo e tra maggioranza e opposizione, a tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Vi lascio la pagina sportiva e il prossimo GR come sempre alle 9.

0: Fantastico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Yuhu, calciolone!
4: Che
3: fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: GR1 Sport.
10: In studio Emanuele Granelli, due sconfitte, zero punti in classifica e una Champions League ora tutta in salita. La serata nera di Inter e Napoli, la tre giorni europea, si apre nel peggiore dei modi per il calcio italiano. Partiamo dal crollo dei nerazzurri, il Bruges sbanca San Siro 4-3, mattatore della notte del Meazza, Nicolò Tressoldi, il nostro inviato.
11: Per l'Inter è scattata la sindrome Champions, dominante in campionato anche quando va sotto di due gol, la squadra di Kivu crolla in Europa. Quella contro il Bruges è la quarta sconfitta consecutiva in Champions. Il dato diventa ancora più eclatante se si pensa che delle

0: ultime 8 partite l'Inter ne ha perse 7. Ieri 4-3 per il Bruges, che nel finale ha sprecato l'impossibile. Nicolò Tresoldi, più italo che tedesco e milanista sfegatato, ne fa 3. Il primo sul rigore, gli altri da attaccante puro, in mezzo anche una traversa. L'ultimo gol è di Verman. Per l'Inter inutile la doppietta di Lautaro e la rete di Bonini nel recupero. Chivu ha visto un buon primo tempo, ma ha anche individuato il motivo del crollo, il gol dell'1-2.
1: Ci hanno messo in difficoltà, ci hanno fatto il 2-1, da quel momento in poi credo che, presi dalla frenesia prima, colpiti anche un po' da amarezza, un po' da quello che era, non siamo riusciti più a tornare in partita.
0: Inter ancora a 0 punti, l'obiettivo prime 8 si fa ancora più difficile. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Milano, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E si complica terribilmente pure il percorso europeo del Napoli, ribaltato 3-1 dal Villarreal dopo il vantaggio iniziale. Anche la squadra di Allegri è a secco di punti dopo due partite. Il nostro inviato in Spagna.
3: Alla fine è il sottomarino giallo a silurare il Napoli, un Villarreal efficace e concreto contro un Napoli che ancora una volta concede troppo. E dire che il match si era messo subito bene per gli azzurri, col gol di Rachmani dopo appena 8 minuti che poteva indirizzare la sfida. Ma all'esterio della ceramica la topica di Politano è come una tazzina di raffinata porcellana che si infrange a terra, e con essa si spezzano anche le certezze di un Napoli che incassa, oltre al pari di Micautazze, anche il quasi immediato 2-1. E da lì è preda di precipitazione, scarsa lucidità, vecchi vizi e poche virtù. Crea sì presupposti per segnare, tra l'altro sull'1-1 aveva anche colpito una traversa con Højlund, ma subisce tanto e capitola ancora nel finale per il 3-1 di Olowasei. Un KO pesante a Villarreal. La classifica recita 0 punti. Massimiliano Allegri ha tanti cruci. La sua analisi verte però su uno dei suoi concetti più cari.
4: La cosa più importante in questo momento è trovare un equilibrio. Un equilibrio che ci consente di giocare le partite anche un po' in modo diverso. Intanto cerchiamo di concedere meno tiri in porta. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol.
3: Villarreal, Manuel Codignoni, GR1.
2: E stasera Como e Roma proveranno a invertire la tendenza negativa per la squadra di Fabregas, trasferta a Rotterdam nel caldissimo De Kuip, alla casa del Feyenoord. Fischio d'inizio alle 18.45. Alle 21 l'atteso ritorno di José Mourinho all'Olimpico. Per i giallorossi sfida di prestigio con il Real Madrid, la prima di Champions in casa, 7 anni dall'ultima volta. Partite tutte da seguire in diretta su questa rete. L'unico sorriso per il calcio italiano arriva dalla nazionale femminile, centrata la finale playoff per qualificarsi ai mondiali del prossimo anno in Brasile. A Firenze contro la Bielorussia basta un pareggio 1-1 dopo il 2-0 dell'andata. A inizio dicembre l'ultimo ostacolo si chiamerà Finlandia. Il sogno mondiale quindi resta vivo, ma il CT Andrea Soncin vorrà vedere un'altra versione delle azzurre rispetto alla prova di ieri. Ascoltiamo.
5: Eravamo talmente tanto in controllo della gara dopo essere passati in vantaggio che invece di accelerare il ritmo della giocata ci siamo adeguati alla loro passività difensiva, quindi agevolando quella che era la loro struttura difensiva.
2: Basket Eurolega, cade ancora l'Olimpia Milano, battuta al Forum 98-89 dai vice campioni d'Europa del Real Madrid. Per la squadra di Pepe Poeta il terzo KO di fila, il quarto in 5 partite in Europa. Stasera è il turno della Virtus Bologna sul campo del Paris. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
11: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
13: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Lo 0,3.

0: 1%, in particolare quello relativo alla sicurezza e alla difesa, dipende da obblighi internazionali, da impegni ed accordi internazionali che il Paese vi ha assunto nel corso del tempo. Quella relativa all'energia, la Commissione ha concesso questo spazio sarà volto sicuramente a investimenti per garantire appunto la sicurezza energetica, ma noi riteniamo che essa debba essere in qualche modo, specialmente almeno nella fase iniziale e acuta della crisi, anche volta a dare sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese. Per questo motivo è in corso proprio in questi giorni una specie di trattativa, chiamiamolo un negoziato, per capire cosa in queste voci può essere incluso.
1: Dentro quello scostamento come condizione c'è la spesa sul riarmo e io credo che in questo momento l'Italia ha bisogno di tutto tranne che di andare in una direzione nella quale ipoteca se stessa in direzione di una crescita degli investimenti sulle armi.
2: Stiamo insistendo per ottenere più flessibilità di fronte a questa impennata dell'inflazione. Io sono moderatamente ottimista perché i segnali che arrivano non sono del tutto negativi.
3: L'economia mondiale cresce ancora, ma aumentano i rischi. Le previsioni per il 2026 dal 3 al 3,1%. L'Italia passa da una stima di più 0,5 a più 0,8%, frena la Francia.
4: 8:33, avete sentito le voci di Giorgetti sullo scostamento, aveva parlato i nuvoloni, peraltro in un'aula semideserta, cosa che ha fatto piuttosto innervosire il nostro ministro dell'economia. Avete sentito le voci di Orlando, Partito Democratico, di Tajani, vice premier e Forza Italia, e infine di Silvana Tenreio, che è la capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Aggiungo a queste voci, prima di sentire Gianni Trovati, ma poi insomma saranno con noi Stefano Manzocchi, Maria Cecilia Guerra, Lucia Albano, un po' di titoli sulle questioni economiche. Aprono alcuni giornali stamattina. Domani, scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra. Il Corriere della Sera, la cautela di Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, serve consolidare, e parla all'aura deserta, come vi dicevo, flessibilità dall'Unione Europea contro l'inflazione, il mandato che chiederà Meloni oggi, peraltro, nelle aule di Camera e Senato, manovra a passo lento e l'apertura di Repubblica, manovra alta tensione nel governo. E poi il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che cito anche perché Gianni Trovati ne è una delle firme più autorevoli: effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 26 al 29, è la ragione, è il fiscal drag. Ora non ci addentriamo nella questione del fiscal drag, perché mi preme riprendere quello che Gianni scrive oggi, tra l'altro insieme a un altro collega con cui firma il grosso degli articoli, cioè Marco Mobili. Conti via libera al piano per l'Unione Europea, Giorgetti nuvoloni all'orizzonte. Gianni, grazie per essere con noi, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie a voi.
4: Allora, cominciamo a spiegare a chi ci sta ascoltando che cosa è successo ieri, cosa è stato approvato, cosa è stato rinviato.
5: Ma allora, ieri sono state approvate tante cose, ma ancora troppo poco per conoscere l'impianto della manovra. In mattinata alla Camera e al Senato è stato approvato il documento programmatico di finanza pubblica, cioè il piano dei conti italiano, diciamo così, che misura debito, PIL, deficit e così via per quest'anno e per i prossimi, e la relazione sullo scostamento, cioè il via libera all'utilizzo dei 29 miliardi in due anni, 14,4 all'anno, per energia e difesa.
4: Scusami Gianni, perdonami se ti interrompo, poi ti lascio parlare, perché dobbiamo spiegare però a chi ci sta ascoltando che cos'è lo scostamento e perché si ha, fra virgolette, diritto a uno scostamento.
5: Allora, lo scostamento vuol dire fare maggior deficit rispetto ai tendenziali, cioè rispetto a quello che ci sarebbe senza nuove misure, nuovi interventi, nuove leggi, diciamo così, di politica economica. Abbiamo la possibilità di fare questo extra deficit per la clausola di salvaguardia, cioè la deroga ai vincoli fiscali europei concordata con l'Unione Europea per gli investimenti in energia e difesa. Investimenti in energia e difesa che però noi ora vorremmo allargare a un concetto un po' più ampio, cioè spese in particolar modo per l'energia, non solo di investimento, per utilizzare questo extra deficit anche per aiuti diretti alle famiglie. Su questo il negoziato è appena iniziato e gli esiti sono tutt'altro.
4: Scusami Gianni, aiutami a capire una cosa, ma lo scostamento significa che quei numeri non

0: entrano in quelle partite che poi possono portare a aggravare il bilancio italiano e quindi a non uscire dalla procedura di infrazione, ma sono comunque debito che dovremo pagare?
1: Sì, la deroga è del tutto esclusivamente contabile, cioè non entrano nei calcoli del 3%.
0: Certo.
1: Del deficit e non entra nel calcolo della traiettoria di spesa netta, cioè gli aumenti di spesa concessi dal patto di stabilità anno per anno, però sono deficit e debito a tutti gli effetti, quindi l'Italia emette dei titoli di Stato, la gente, gli investitori li comprano, chiedono degli interessi e l'Italia li paga, come succede, diciamo così, per tutti i deficit normali. La deroga è contabile ma non reale, diciamo così, ci evita di allungare i tempi della procedura per disavanzo eccessivo, ci evita eventuali teoriche sanzioni per il mancato rispetto del tetto alla spesa, non ci evita il pagamento di interessi che peraltro in questa fase sono salatissimi perché i tassi sono molto alti.
0: Senti Gianni, perché Libero titola Tasse niente scherzi?
1: Perché abbiamo anticipato sul Sole di ieri una ipotesi che è emersa nella riunione di maggioranza, che è quella di non fare più il tanto a lungo ventilato taglio IRPEF sintetizzato dall'innalzamento da 50.000 a 60.000 euro di reddito lordo annuo del raggio d'azione della seconda aliquota IRPEF. È il cosiddetto taglio al ceto medio, ridurrebbe di 10 punti percentuali l'aliquota dei redditi fra 50 e 60.000 euro, quindi con un beneficio massimo da 1.000 euro all'anno, ma costa 2,7 miliardi, 2,8 miliardi ogni anno, e le coperture della manovra al momento sono zero, nel senso che nel DPFP, cioè nel documento programmatico di finanza pubblica, si dice che noi, senza fare niente, senza scrivere neanche un comma della legge di bilancio, siamo perfettamente in linea con i tetti di spesa concordati con la UE. Vuol dire che non puoi spendere un centesimo in più se no li sfori, a meno che ovviamente tu trovi delle coperture aumentando altre entrate o tagliando la spesa. Il problema è che aumentare le entrate e tagliare la spesa è sempre complicato, ma è ancora più complicato a pochi mesi dalle elezioni politiche, quindi è in corso, diciamo così, una ricerca piuttosto complicata di coperture per circa 6, 7, 8 miliardi, quello che si dice. Teniamo conto che la manovra dell'anno scorso, che era la più leggera degli ultimi 12 anni, era 21 miliardi. Noi qui fuori dalla clausola stiamo parlando di 7, 8 miliardi, quindi circa un terzo di quella dimensione lì. Vuol dire che stiamo costruendo fuori dalla clausola una manovra leggerissima e quindi non c'è spazio quasi per nulla.
0: Ultima domanda, ci sta ascoltando Stefano Manzocchi, economista, prorettore per la ricerca della LUISS, è Gianni Trovati, Sole 24 Ore, che ci sta spiegando, secondo me, con grande chiarezza quello che è successo nelle ultime ore. Gianni, aiutaci a capire un'ultima cosa. Le parole di Giorgetti, vedo nuvoloni all'orizzonte, spingerebbero a essere interpretate come cerchiamo di essere cauti perché, come dicevi tu, non c'è margine per nulla. Ieri però Salvini, anche oggi in un'intervista al giornale, dice pensione a 64 anni, ma ci sono quei soldi?
1: Ma no, non ci sono al momento, appunto, non essendoci soldi né per l'IRPEF né per le pensioni né per null'altro. Qualunque cosa tu mi citi, io ti risponderò che al momento non ci sono soldi con abbastanza certezza. Vanno fatte, diciamo così, delle scelte appunto di copertura che però hanno i limiti che dicevamo prima. Il tema delle pensioni è particolarmente delicato da questo punto di vista, perché quando parliamo di finanza pubblica, pensioni è sostanzialmente sinonimo di debito, nel senso che aumentano, impattano sulla linea del debito a medio-lungo termine. Qualsiasi misura previdenziale che tu metti oggi ha effetti a lungo termine, quindi è al momento molto complicata tutta la partita, è aperta su tutto, si chiuderà nella sua prima fase nei prossimi giorni, quando i numerelli del programma che mandiamo in Europa cominceranno a emergere, a essere pubblicati. La partita è difficile per tutto e per le pensioni è più difficile che per altre cose.
0: Gianni Trovati, Sole 24 Ore, a mio avviso impeccabile. Grazie davvero, professor Manzocchi.
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: Grazie
0: a te, Gianni. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, se le cose e i numeri stanno come ce li ha descritti Gianni Trovati, come fa il paese a crescere?
2: Ma il paese non cresce da 30 anni, questo è il problema.
0: Questa è la risposta.
2: Esatto. No, noi siamo da 30 anni.
0: Italiana.
2: Noi siamo da 30 anni in un equilibrio stazionario che, tra l'altro, con il calo demografico sta diventando un equilibrio regressivo, cioè i minimi aumenti

0: del PIL che ci dicono ogni anno, quest'anno è andata abbastanza bene, 1%, ma a fronte dell'inflazione, a fronte, come dire, della produttività stagnante, sappiamo che questo è dovuto al fatto che un po' di occupazione è emersa e quindi viene contabilizzata, probabilmente prima era in nero, un po' sarà aumentata, ma siamo da 30 anni fermi e questo significa che tutti i ragionamenti che vengono fatti nelle manovre finanziarie come quella di cui stiamo parlando sono tendenzialmente redistributivi, non ci sono linee per rispondere in qualche modo alla domanda che faceva lei, come si torna a crescere.
1: Anche se, professore, il governo sostiene sulla base dei numeri che il paese rispetto ad altri paesi è più solido, paghiamo meno interessi di qualche anno fa, le finanze, i conti sono in ordine, come ha detto più volte Giorgetti, e siamo cresciuti un po' più di quanto prevedesse, non mi ricordo se l'Istat o il Fondo Monetario Internazionale o la LUIS o la Banca d'Italia, cioè forse 1,1%.
0: Guardi, tutto quello che ha detto è giusto, e che è giusto anche quello che dice Giorgetti. Quest'anno è andata meglio, siamo cresciuti di più di quello che tutti prevedevano, sostanzialmente per tre motivi. Il primo è la coda del PNRR, La seconda è il turismo, che è andato molto bene con ovviamente la ristorazione, eccetera, e poi sono un po' aumentati nella prima parte dell'anno gli investimenti, che poi sono tornati a calare. Ma siamo sempre sull'1%. E tornando a quello che si diceva, sì, va un pochino meglio quest'anno, ma ripeto, l'economia è stagnante da 30 anni, siamo anche in Europa in coda, e l'ultimo tentativo che mi viene in mente di dare una spinta in termini di produttività, di aumento degli investimenti, di rinnovamento della produzione in Italia è stata Industria 4.0, una misura, una manovra di 10 anni fa. Dopodiché tutti i governi che si sono susseguiti hanno di fatto accettato questa condizione. Certo, c'è stato il Covid, sono scoppiate le guerre, c'è il tema energetico, però partiamo da quello e tutto quello che è arrivato dopo può solo peggiorare la situazione.
1: Guardate, quello che ha appena detto il professor Manzocchi più che realistico, è basato sui numeri. Non possiamo aspettarci granché dalla manovra, perché la situazione è quella che è stata descritta da Gianni Trovati e da Stefano Manzocchi, e che consegno, per così dire, nel ringraziare il professore presso l'Università LUIS ed economista Stefano Manzocchi, consegno a Maria Cecilia Guerra, che è una deputata del Partito Democratico, responsabile del lavoro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, ma soprattutto un economista come il professor Manzocchi. Onorevole Guerra, professoressa Guerra, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, voi e anche lei, nelle dichiarazioni che fa quotidianamente, spende parole molto severe nei confronti della politica economica, del governo, insomma esprime il vostro non convincimento rispetto a molti passi, decisioni e annunci. E però, se il quadro è quello che ci è stato descritto da Trovati del Sole e da Stefano Manzocchi, cioè un paese che sono 30 anni che è in declino, sono 30 anni che non cresce, in questi 30 anni al governo ci siete stati anche voi, cioè uno può benissimo criticare, e però non è semplice far risollevare questo paese, professoressa.
2: Ma quello che va considerato è che questo governo è il governo da 4 anni, quindi ha avuto una continuità che gli ha permesso, diversamente da altri governi molto più brevi, di impostare politiche economiche, politiche industriali, non lasciare andare alla deriva ad esempio tutto il settore dell'acciaio, della chimica di base, e intervenire sul tema più rilevante, che è sicuramente quello dell'energia, e affrontando il tema della nostra dipendenza dall'energia fossile. Su questi temi noi abbiamo avuto solo l'irrisione, come se le posizioni e a favore della sostituzione della dipendenza dal fossile fossero ideologiche, questa nuova parola che va di moda, ma nessuna progettazione che vada oltre un intervento di brevissimo periodo, e quindi questa situazione si è andata incancrenendo.
1: Però onorevole, su questo mi permetta un'obiezione. Allora, posto che ci auguriamo di uscire dal fossile e andare verso le rinnovabili, ci vogliono comunque dei tempi lunghi per un cambiamento della risposta al fabbisogno energetico, no?
2: Ma sicuramente, ma è proprio per questo che bisognava continuare una linea che comunque era iniziata col PNRR. Nel PNRR c'era un orientamento molto forte a sostegno della transizione ecologica a favore delle imprese e delle famiglie, tenendo conto anche delle ricadute che nel breve periodo, questo anno, a favore della mobilità sostenibile, a favore appunto delle rinnovabili, costruire infrastrutture e

0: elettriche che permettano il passaggio all'elettrico anche nell'uso, ad esempio, appunto della mobilità. Tutto questo è stato lasciato lì, cioè il PNRR è stata un'occasione mancata e lì l'avevamo lasciata noi. Quel poco che è stato fatto, compreso il sostegno alle imprese, viene dal PNRR. Qual è la traccia di questo governo? È questo che noi stiamo lamentando. Non pretendiamo miracoli, pretendiamo tutti insieme di avere una visione un po' di lungo periodo, perché se no i problemi si andranno incancrenendo. Ed è questo un po' il senso dei 21 punti che noi abbiamo messo nella nostra risoluzione comune, che è una risoluzione comune di tutti e cinque i gruppi parlamentari che voi chiamate campo largo. Vorrei che venisse sottolineata una risoluzione unitaria che affronta temi per noi fondamentali, quello dell'energia, quello delle diseguaglianze e l'altro tema fondamentale di non procedere ulteriormente a tagli dello Stato sociale, perché lo Stato sociale, quindi sanità, istruzione, assistenza, per fare gli elementi più importanti, sono fondamentali anche per la crescita economica. Sono gli elementi che, se vengono meno, inaspriscono le diseguaglianze.
1: Ecco, però qui le faccio un'obiezione: più soldi per la sanità, più soldi per l'istruzione, più soldi per le case, che è un altro dei grandi problemi italiani. Ci sono dei severissimi vincoli di bilancio. Voi dove li prendete i soldi come opposizione, quando e se sarete un giorno al governo?
0: E io credo che sia fondamentale affrontare un problema di redistribuzione. Noi abbiamo soggetti che stanno guadagnando moltissimo in questo passaggio storico e quindi bisogna procedere con una tassazione in quel senso.
1: Cioè, banche e petrolieri, perché, scusi, banche, l'ultima obiezione che le muovo, poi taccio, professoressa, perché a leggere i dati che ogni anno Itinerari Previdenziali dà sul pagamento delle tasse in Italia, in Italia le tasse le pagano in pochi e quelli che guadagnano tanto pagano moltissime e dichiarano, pagano moltissime tasse, o sbaglio?
0: Allora, c'è un peso che grava particolarmente sul ceto medio, ma solo, attenzione, solo sul ceto medio che paga l'IRPEF. Ci sono un insieme molto ampio di redditi che sono stati portati fuori dall'IRPEF e che tassano e pagano tasse irrisorie.
1: Le partite IVA sotto gli 85.
0: Ma non solo le partite IVA, ma anche parte dei redditi finanziari, i redditi degli affitti, i fringe benefit per i soggetti con più alto reddito. Quindi c'è la necessità di mettere un principio base: a parità di reddito paghiamo tutti le stesse imposte, la smettiamo di tollerare e fomentare anzi l'evasione fiscale, concedendo, questo governo ha segnato un record di 15-16 condoni per chi non paga le tasse, si sottrae quindi al finanziamento del bene comune, così potremmo alleggerire il peso di quelli che sono nelle fasce centrali di reddito in IRPEF e che oggettivamente sono oberati da un peso molto rilevante, che diventa ancora più rilevante perché non siamo più in grado, per il venir meno il proprio dovere degli altri, di garantirgli ad esempio un sistema sanitario che non li spinga a dover andare verso la sanità privata.
1: Maria Cecilia Guerra, deputata del Partito Democratico, economista, alle sue parole. Sono le 8:50, aggiungo un po' di messaggi così come arrivano. Tempi lunghi è un luogo comune, in realtà bisogna approvare i provvedimenti e poi che prendano il tempo di cui necessitano, ma in realtà se nessuno agisce mai non riusciremo mai a risollevare questo paese. Altro messaggio: allora se non è facile risollevare il paese, pensiamo al riarmamento. Io mi ci incavolo a sentire queste cose. Forse, altro messaggio, servirebbero altri 5 anni di governo di Giorgia Meloni e ci risolleveremo. Una domanda semplice: perché l'Italia non cresce? Sistema di tassazione, costo dell'energia, sistema delle imprese che sono piccole imprese e producono poco PIL, punto interrogativo. Buongiorno, ieri sentivo, c'era un caso interessante di un piccolo imprenditore, vediamo se lo ritrovo, perché poi nel frattempo ha scritto un altro messaggio, quindi non lo recupero, vabbè, non lo trovo. Saluto Lucia Albano, sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla quale chiedo in buona sostanza, visto che credo abbia ascoltato la coda dell'intervento di Maria Cecilia Guerra, come replica alle notazioni della Guerra. Buongiorno sottosegretaria, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie. Allora, ho ascoltato l'ultima parte della collega. Io volevo solo sottolineare, intanto per quanto riguarda il tema dell'energia, no? L'energia, insomma, c'è stata, lei ha fatto una considerazione sul fatto che insomma non si è lavorato su una autonomia energetica in questi anni di governo. Ecco, non è così. L'energia è un tema che noi non abbiamo affrontato solo con la richiesta di questo scostamento di bilancio, e voglio ricordare che questo scostamento di bilancio è stato portato sul tavolo europeo proprio dall'Italia, che è stata ascoltata e poi seguita da altre nazioni.

0: azioni, come spesso accade. Quindi questi 14 miliardi che abbiamo, 7 nel 27, 7 nel 28, proprio per sostenere l'energia, sono diciamo il risultato di un lavoro che il governo italiano
1: gli altri sono per la difesa, ricordiamolo, gli altri 14, giusto?
0: Gli altri sono per la difesa,
1: e su questo però mi permetta un'osservazione,
0: mi perdoni, sì, però volevo concludere, sì, se posso.
1: Certo, finisca.
0: Allora, volevo dire, il fotovoltaico in Italia non è mai stato così alto come in questi anni, quindi l'investimento sul fotovoltaico. Abbiamo aperto al nucleare, perché anche questo era un tabù che doveva essere superato, e anche la rivoluzione nucleare darà una maggiore indipendenza energetica all'Italia. Quindi non solo un'emergenza, e ricordo con i 14 miliardi in due anni andremo a sostenere anche questa la trattativa che stiamo portando avanti, sì, con l'Europa, certo, anche le famiglie, no? La difficoltà che le famiglie stanno attraversando, così come le imprese, ecco. E ovviamente tutto questo poi viene sostenuto, ci sono anche i 14 miliardi sulla difesa di cui lei mi stava parlando.
1: No, volevo aggiungere solo una cosa, sottosegretaria, perché oggi è, sì, il Foglio a scriverlo, no? Luciano Capone, che è un liberale, liberista, e fa sempre le pulci a tutti. Allora, safe a metà, l'incoerenza di Giorgetti, la tempesta, il debito, il costo della rinuncia ai prestiti dell'Unione Europea. Noi dovevamo prendere 14 miliardi dal Fondo per la Difesa Europea, che ha tassi di interesse bassissimi, ne abbiamo presi solo 7, non conveniva prenderli tutti, scusi.
0: Ma guardi, è stato un lavoro di una valutazione che c'è stata, in questo momento era conveniente per prendere questi 8 miliardi circa di prestiti, sempre per investire nella sicurezza, e vorrei sottolineare che è sicurezza oltre che difesa. Oggi in questo momento la difesa è un tema molto serio, ma quello che ci dobbiamo immaginare non è solo il tema, no, il carro armatino piuttosto che l'aereo, no, ma dobbiamo pensare alla guerra ibrida, al tema della difesa cibernetica, agli attacchi informatici. Noi stiamo lavorando anche e soprattutto su questi versanti, e su questo lavoreremo anche con questi 14 miliardi.
1: Sottosegretario, la domanda che interessa a molti di coloro che ci stanno ascoltando: da quello che capiamo non ci sono i soldi nella manovra che arriverà prima di dicembre per un taglio dell'IRPEF per il ceto medio, è vero o no?
0: Allora, le ipotesi sono sul tavolo, e quindi come sempre sul tavolo bisogna no, in qualche modo trovare la quadra. Allora, e quindi la risposta che le posso dare è dipende da una serie di fattori, perché come il ministro Giorgetti ricordava, la situazione è complessa. Ieri si è parlato oggi su tutti i giornali, sì, diciamo, i famosi nuvoloni che, sì, ha citato il ministro Giorgetti. Ecco, allora, sulla base di questi nuvoloni noi abbiamo lavorato in tutti questi anni e stiamo mantenendo un equilibrio nei conti pubblici. Questo equilibrio nei conti pubblici comporta una maggiore sicurezza nell'affrontare quella che è una tempesta, no? E quindi
1: questo però significa, sottosegretario, che quando Salvini chiede adesso pensioni a 64 anni, in realtà il governo risponderà no, Giorgetti risponderà no.
0: Il governo dovrà rispondere unito, perché a un certo punto, no, poi si troverà la sintesi, risponderà unito trovando quelle che sono le priorità, sono le priorità di sostegno. Allora, io vorrei anche ricordare
1: 30
0: che
1: secondi se riesce, sottosegretario.
0: Sì. Chiudo questo, stiamo, sì, chiedendo un'ulteriore flessibilità, allora, perché dobbiamo affrontare il tema dell'inflazione, e quindi, diciamo, quando ci sono stati licenziati piani diversi mesi fa, non era l'inflazione alta come oggi, avevamo un'inflazione all'1,8%, quindi molto più alta oggi. Abbiamo necessità di ampliare anche da quel punto di vista per sostenere le famiglie, imprese, i lavoratori, gli studenti in un momento sicuramente difficile.
1: Costo della vita. Lucia Albano è la sottosegretaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Fratelli d'Italia. La ringraziamo molto per essere intervenuta stamane a Radio Anch'io. Emanuele Di Cavio in console, Mauro Convertito in regia, la redazione, Ada Marra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Grazie a tutti coloro che hanno costruito questa trasmissione che dalla linea AGR delle 9 a Progetto Benessere. Noi torniamo domattina alle 7:30. Buona giornata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: tutta l'attualità, le notizie.

0: notizie in corso.
1: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
2: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
0: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
1: Il pomeriggio di Radio 1.
2: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
0: Con Raffaele Roselli,
1: Simona Arrigoni
2: e Claudio De Tommasi.
3: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
5: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando, sognando. Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Giorgia Meloni è attesa in questi minuti in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel pomeriggio andrà alla Camera. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Dalla Presidente del Consiglio inoltre videomessaggio per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa, in cui ha sottolineato che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ricordando che il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, aula semivuota alla Camera per l'intervento del Ministro dell'Economia Giorgetti. Intanto si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio e la riduzione dell'aliquota sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Via libera anche all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, e al nuovo codice della strada. Ok, infine, ad un decreto legge con i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. Continuano intanto i presidi degli operai vicino allo stabilimento di Taranto, protesta giunta ormai al terzo giorno. Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di esportazione di un tumore al polmone destro, intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente senza complicanze. Intervento dunque che ha confermato un adenocarcinoma. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. Kiev ancora sotto attacco russo, distrutto un palazzo, 3 morti, tra cui un bambino.

0: blackout diffusi in ampie zone della città dopo i danni causati ad un'importante infrastruttura energetica della capitale ucraina. Altre 3 vittime in diverse regioni del paese, ma anche Kiev attacca incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Oltre 900 i droni intercettati da Mosca nei cieli della federazione. Contrattazione dei mercati finanziari europei al via, colleghiamoci allora con Milano con Federico Simonelli.
1: Sì, borse europee che partono in territorio positivo ma con un po' il freno a mano tirato. Milano più 0,1%, Londra poco sotto la parità, la meglio in questo momento Francoforte più 0,3%. Tema di oggi è il ritorno dell'inflazione al centro delle decisioni di investimento. Il mercato si prepara al dato americano sui prezzi al consumo di settembre, CPI in programma alle 14:30 italiane. Il petrolio resta a livelli alti, poco sotto i $106 il Brent per via delle tensioni che rimangono tra Houthi e Arabia Saudita. Sarebbe stata colpita, secondo report giornalistici, il quartier generale di Saudi Aramco, la compagnia petrolifera saudita. Attenzione nel vecchio continente al settore dei chip, dopo i conti migliori delle attese del colosso olandese ASML. In Italia infine occhi sul risico bancario dopo le raccomandazioni del proxy advisor ISS che boccia le operazioni di Montepaschi su Banco BPM e Banca Generali. Linea Roma.
0: Le indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Questa mattina i carabinieri saranno nella seconda delle 4 scuole da ispezionare. Vogliono capire se qualcuno abbia fatto ricerche attraverso uno dei 150 computer degli istituti sul veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. Intanto si fa strada l'ipotesi che il bersaglio dell'avvelenamento potrebbe essere stato in realtà Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime. Acquistavano droga pagandola, in alcuni casi con la social card del reddito di cittadinanza passate ai pusher in cambio dello stupefacente. I carabinieri di Catanzaro hanno arrestato 21 persone, 12 finite in carcere, 9 domiciliari, bloccando 2 gruppi criminali che gestivano lo spaccio dell'entroterra calabro alla costa ionica. Sequestrati 4 kg di cocaina e 7 kg tra marijuana e hashish per un valore di oltre $500,000 di euro. Sport calcio: dopo la doppia sconfitta di Inter e Napoli spetta Como e Roma a riscattare la 2 giorni di Champions League delle italiane. Alle 18:45 la squadra di Fabrica sfida il Feyenoord da Rotterdam, alle 21 la Roma ospita il Real Madrid e riabbraccia José Mourinho alla sua prima da ex allo Stadio Olimpico. Una esibizione leggendaria durante l'intervallo del Super Bowl del 1993, ricordo indelebile per i fan del re del pop che sta per essere celebrato con un documentario. In uscita a febbraio 2027, Spectacle, Michael Jackson e The Super Bowl, seguirà J. Cole mentre si prepara per la sua storica esibizione al Rose Bowl. Il documentario conterrà filmati inediti per mostrare come si è riuscito a trasformare l'intervallo del Super Bowl nel più grande spettacolo in assoluto della cultura pop. Le 9:05, ora c'è il progetto Benessere. Buon ascolto.

0: sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
3: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
5: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Progetto Benessere per una vita più sana.
2: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Io sono Viviana Verbaro e sono le 9:08 e questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Come sempre facciamo, vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Lo avete sentito nei nostri GR, anche a Radio Anch'io, il Papa è stato operato per un adenocarcinoma polmonare. Ne parleremo subito in apertura di puntata. E poi oggi è la prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure dedicata alla tutela della salute e alla maggiore consapevolezza quando ci si avvicina ai trattamenti medico-estetici. A seguire avremo la nostra rubrica sui personaggi che si sono distinti nel mondo della medicina e della ricerca. Conosceremo meglio Ilaria Capua, virologa, e per concludere parleremo di obesità alla vigilia del 13° congresso nazionale della Società Italiana dell'Obesità. Ma la notizia del giorno, lo sapete, è l'operazione di Papa Leone. L'operazione si è conclusa positivamente, si è trattato di un intervento mini invasivo e noi vogliamo come trasmissione deputata a sciogliere i nodi della medicina capire meglio di cosa stiamo parlando. Per farlo abbiamo in collegamento con noi la professoressa Giulia Veronesi, che è la direttrice della divisione di chirurgia toracica dell'ospedale San Raffaele e professoressa ordinaria di chirurgia toracica presso l'Università Vita Salute San Raffaele. Bentornata a Progetto Benessere, professoressa, grazie.
3: Buongiorno a tutti, grazie a te.
2: E allora, adenocarcinoma polmonare è un tumore maligno, quello di Papa Leone, professoressa?
3: Sì, è un tumore maligno, circa il 70% dei tumori del polmone sono adenocarcinomi, quindi è tipico del polmone.
2: Chirurgicamente sappiamo che è stata asportata tutta la parte malata, il lobo inferiore del polmone destro, e che per intervenire si è utilizzata una tecnica video assistita per fare un intervento mini invasivo. Ci scioglie un po' i vari termini di questa frase che ho detto?
3: Certamente, noi sappiamo che il polmone destro è composto da tre lobi, il superiore, il medio e l'inferiore, e in questo caso il tumore era contenuto nel lobo inferiore destro, che tutto sommato è anche l'intervento più semplice da eseguire in forma e con approccio mini invasivo. Anticamente, cioè di solito fino a diciamo qualche anno fa, si eseguivano queste chirurgie con un approccio aperto, quindi di solito una toracotomia anterolaterale o posteriore, e da circa 20 si è introdotta la chirurgia mini invasiva, che vuol dire eseguire l'intervento senza il taglio. Questo permette di avere una qualità della vita e un risultato estetico e funzionale molto migliore. Esistono due tecniche di chirurgia mini invasiva: quella tradizionale manuale, che è quella che è stata utilizzata in questo caso, e poi quella robotica. Quindi l'approccio è più o meno simile, con una piccola incisione di 3 o 4 centimetri per l'estrazione poi del pezzo operatorio e un'incisione o due di 8-10 mm per l'introduzione della telecamera e degli strumenti chirurgici. Quindi sostanzialmente con la telecamera

0: nella sede nel cavo pleurico, attraverso dei piccoli trocar, si vanno a isolare le strutture dell'ilo polmonare lobare, quindi si taglia e si cuce la vena polmonare, l'arteria polmonare, il bronco polmonare inferiore, e così si può asportare il lobo, dentro il quale è contenuto il tumore. Poi si prosegue con la linfadenectomia, l'asportazione dei linfonodi ilari e mediastinici, sempre con approccio mininvasivo, e così si completa l'aspetto oncologico.
1: Chiarissimo. E adesso che cosa succede? I bollettini medici dicono che il Papa ha trascorso una notte tranquilla, adesso ci sarà un'analisi del tessuto e poi si deciderà se dovrà fare chemio o radioterapia o, essendo un tipo di tumore maligno, di solito comunque si procede con queste altre applicazioni.
0: Allora, quando il tumore è iniziale, contenuto solo nel lobo e non ha dato linfonodi metastatici, la chirurgia è risolutiva. Quindi noi ci aspettiamo in questo caso, anche se dobbiamo attendere, diciamo, l'esame istologico dei
1: Certo.
0: linfonodi, che sia già curato radicalmente. Abbiamo un rischio però intorno al 5-7% che qualcuno di questi linfonodi asportati possa contenere qualche cellula tumorale. È un rischio molto basso, quindi diciamo che se questo dovesse succedere si potrebbe decidere di fare un trattamento sistemico adiuvante, quindi una chemioimmunoterapia. Ma come vi ho detto, più del 90% delle possibilità in più di queste possibilità non ci sarà necessità di eseguire questo trattamento.
1: E allora seguiremo insieme come andranno le cose, le condizioni di salute del pontefice. Grazie a Giulia Veronesi per questa chiarezza, per queste informazioni, di essere stata con noi. Ci sentiamo sicuramente nelle prossime puntate. La musica, e dopo parliamo insieme di medicina estetica. Grazie, professoressa.
0: Buongiorno, grazie a voi.
1: Stiamo aspettando.

342-864-8832 per le vostre domande, per le vostre curiosità con i nostri ospiti, sempre in diretta qui su Rai Radio 1. Adesso parliamo della prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure in medicina estetica. Sapete che la cronaca spesso ci racconta storie di abusi, di aumenti di centri clandestini e gravi complicazioni legate

0: legati magari a interventi eseguiti non rispettando condizioni igieniche o protocolli medici adeguati. Quindi un tema difficile e delicato di cui parliamo con il professor Maurizio Cavallini, che è specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ed è il presidente di Agorà, la società italiana di medicina a indirizzo estetico, che ha promosso proprio questa giornata di sensibilizzazione. Intanto benvenuto, professore.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori.
0: E dunque, se parliamo di chirurgia estetica, lo sappiamo tutti, entriamo in un campo minato dove la concorrenza spesso si gioca sul filo del prezzo e non su quello della sicurezza e della qualità. Io sono subito provocatoria, vado a gamba tesa, è così, professore?
1: No, non è così. Noi abbiamo voluto assolutamente questa giornata sulla sicurezza delle cure, in particolare l'abbiamo focalizzata sulla medicina estetica, proprio perché vogliamo garantire il fatto che qualsiasi procedura anche di medicina estetica, così o come dice lei anche di chirurgia plastica, è prima di tutto un atto sanitario, quindi non è un servizio cosmetico, e per questo dobbiamo garantire tutte le sicurezze che ogni paziente ha il diritto di avere.
0: Certo, i casi di cronaca legati agli abusi nel settore della medicina e chirurgia estetica raccontano infatti di un desiderio molto forte, magari di intervenire sul proprio sé, ma a volte anche di poca accortezza nella scelta del chirurgo oppure della struttura. Allora iniziamo a dare delle indicazioni pratiche per mettere in pratica il principio di cui lei ci parlava. Che cosa non deve mai mancare se decidiamo di andare in questa direzione?
1: Allora, noi abbiamo approntato, avremo domani il nostro congresso nazionale che si svolgerà a Milano, e sì, abbiamo approntato proprio un decalogo.
0: Bene.
1: Un decalogo molto semplice, che è consultabile anche sul nostro sito e che prevede 10 punti fondamentali che il paziente dovrebbe guardare per essere sicuro di rivolgersi a una struttura adeguata, per rivolgersi a un professionista adeguato. La prima è sicuramente quella di verificare l'iscrizione all'ordine provinciale dei medici, del medico a cui ci si rivolge. Okay. Questa è già una prima garanzia di non cadere nell'abusivismo
0: sanitario.
1: E si
0: può fare liberamente questo?
1: È totalmente gratis, free, si può accedere al sito di qualsiasi ordine provinciale, di Milano, di Roma, di Lucca, di Piacenza. E questo evita ovviamente di mettersi nelle mani di qualcuno che fa questa professione in maniera abusiva, che ricordo che è un reato penale. Secondo, bisogna verificare anche la formazione specifica del medico a cui ci si rivolge, quindi se ha una specializzazione, sia essa in dermatologia, in chirurgia plastica, in chirurgia maxillofacciale, o abbia seguito un percorso formativo con le scuole specifiche, che sono scuole che hanno una durata quadriennale, quindi un percorso molto lungo per potersi preparare all'esercizio della medicina estetica.
0: Sì.
1: Terzo, mi permetto anche di aggiungere, di verificare l'idoneità della struttura.
0: Certo, fondamentale, perché a volte è proprio lì il problema.
1: Purtroppo, soprattutto nel campo della chirurgia plastica più che della medicina estetica, la cronaca purtroppo ci ha regalato casi molto gravi che hanno portato anche al decesso delle pazienti, proprio perché sono state eseguite procedure o interventi in ambienti che non erano idonei per eseguire questi tipi di prestazioni.
0: Sì, ricordiamo gli ultimi studi chiusi a Roma, Pisa, Catania, insomma la morte a Roma a giugno 2025 di una donna di 47 anni che ha fatto un intervento di liposuzione in uno studio medico privo delle necessarie autorizzazioni. Insomma, ce ne sono parecchi di casi, purtroppo.
1: Ha fatto bene a ricordarlo. Purtroppo sì, devo dire che anche le nostre istituzioni, soprattutto i carabinieri, i NAS, sono molto attenti nel verificare queste strutture, ma purtroppo sfuggono. Quindi laddove il paziente abbia desiderio di conoscere a chi e dove si rivolge, credo che questo sia uno dei tre punti, infatti è nella top three delle tre cose che noi diamo da dire, cioè verificare
0: sul podio
1: al terzo posto, verificare l'idoneità della struttura.

0: tenga anche conto che volevo dare alcuni dati che sono anche interessanti per capire la dimensione della, di quello di cui stiamo parlando.
1: Sì.
0: Tenga conto che presenteremo appunto domani al nostro congresso nazionale i dati su quelli che sono i trattamenti non chirurgici. Quindi noi siamo, ad esempio, primi in Europa in trattamenti non chirurgici. Quindi vuol dire che la dimensione

0: l'uso dell'acido ialuronico. Quindi,
1: ma questo vuol dire che siamo disinvolti nell'uso di queste diciamo pratiche?
0: Guardi, dottoressa, la prima cosa è che io derivo è che siamo molto avvezzi e molto inclini alla bellezza.
1: Okay.
0: Il popolo italiano
1: E non è per forza una colpa, via.
0: No, anzi, è un grande merito. Siamo abituati alla bellezza delle nostre città, dei nostri artisti, delle nostre bellezze artistiche, quindi sicuramente siamo inclini alla bellezza. Dall'altra potrebbe anche significare che siamo più anche leggeri, tra virgolette, ecco. Uh-huh. Nell'approcciarci a queste terapie, che sono, ripeto, un atto sanitario, non sono un servizio cosmetico.
1: Fa bene a ripeterlo. Senta, professore, vogliamo andare insieme dai nostri ascoltatori che qui stanno scrivendo al nostro 342-864-8832, perché ci sono naturalmente le regole generali, ma poi i casi personali su cui magari si vuole un piccolo orientamento anche da parte nostra.
0: E
1: vorrei chiedere ai vostri esperti: mia figlia di 23 anni vorrebbe portare un neo di 2 mm circa situato nel naso a circa un centimetro sull'appoggio degli occhiali. Potrei avere magari dei chiarimenti? Quindi il nostro ascoltatore in questo caso che ci chiede orientamento, che fa? Qual è la prima mossa?
0: Allora, la prima mossa è di rivolgersi a un dermatologo, il quale attraverso dei sistemi visivi digitali è in grado di capire se quel neo va rimosso e se va anche esaminato istologicamente. Noi ancora domani premeremo un ricercatore che abbiamo supportato con una borsa di studio della nostra società scientifica per lo studio dei melanomi, che risultano essere i più gravi tumori della pelle. Quindi rivolgersi a un dermatologo che fa una diagnosi adeguata. Sarà magari lo stesso dermatologo che, se dà indicazione di rimuoverlo, lo indirizza verso un chirurgo plastico o uno specialista che possa rimuoverlo in un ambiente protetto in modo adeguato.
1: Senta, un'altra ascoltatrice, riferendosi alla nostra conversazione di prima, ironizzando, dice: forse siamo inclini alla bellezza ma non alla sostanza, ci scrive Nives.
0: Ma diciamo che la bellezza e la sostanza devono sempre andare di pari passo.
1: È giusto.
0: È ovvio che la bellezza aiuta anche alla sostanza, se mi permette, perché spesso una maggiore consapevolezza, una maggiore sicurezza in noi stessi ci permette anche di affrontare con più sostanza la nostra vita lavorativa, sociale, di amore, eccetera, eccetera. Quindi quando l'estetica è un qualcosa che ci può aiutare nel nostro star bene, è sempre benvenuta. Quando è la ricerca invece di un'esagerazione, a volte bisogna anche saper dire di no.
1: Certo, assolutamente. Elisabetta: noi andiamo in centri poco sicuri perché i professionisti hanno costi esorbitanti, secondo me legati solo alla legge della domanda e dell'offerta, perché se guardi il costo del materiale, per esempio, è irrisorio.
0: Allora, è ovvio che avere una struttura adeguata, autorizzata, ha dei costi, che sono dei costi di apertura, dei costi di mantenimento, dei costi anche di gestione della struttura. Quindi tutti questi poi incidono nel costo finale definitivo. La sicurezza un pochino si paga, mi dispiace, quindi è logico che i professionisti possano avere un costo più elevato, proprio perché indirettamente anche loro hanno una serie di spese che garantiscono però appunto la sicurezza al paziente stesso.
1: Senta, ma il fenomeno dell'abusivismo nella medicina estetica ha un peso importante poi anche come rimpallo per riparare ai danni che vengono fatti sul sistema sanitario?
0: Guardi, tocca un punto e un tasto molto dolente, perché noi a Milano, e io ne sono il direttore, abbiamo il centro nazionale per le complicanze, che è autorizzato e riconosciuto dal Ministero della Salute. Purtroppo noi negli ultimi tempi abbiamo avuto un incremento di richiesta di mettere argine a danni eseguiti da chi esercita abusivamente o anche non abusivamente questa professione, e quindi l'impatto indiretto poi sulle conseguenze delle complicanze è un impatto serio, difficile, perché anche per noi poi mettere rimedio a ciò che è stato fatto in maniera non adeguata o con prodotti non autorizzati o in maniera completamente deficitaria, beh, insomma, diventa un grave disagio per chi l'ha subito, ma diventa anche una grossa sfida per chi lo deve poi trattare. Quindi

0: È logico che ha fatto bene a sottolineare quanto poi diciamo affidarsi a persone o abusive o non competenti purtroppo poi ricada sulla salute stessa del paziente, sulle complicanze a volte anche severe che si possono osservare dopo il trattamento.
1: Allora,
0: Non solo subito dopo, scusi, ma a volte anche a mesi di distanza.
1: Ok, allora siamo veramente in chiusura. Sento già la sigla in sottofondo al volo, il primo campanello d'allarme che ci dice scappa da questo posto. Qual
0: Il primo è secondo me, il discount,
1: è? Ecco,
0: quindi
1: ok.
0: prezzi troppo bassi comunque fanno indicare che c'è qualcosa probabilmente che va verificato e in secondo luogo, come dicevo inizialmente, la competenza e la professionalità del medico che deve eseguire il trattamento.
1: Chiarissimo, grazie a Maurizio Cavallini, grazie ad Agora, Società Italiana di Medicina Indirizzo Estetico, anche per questo decalogo che sarà molto importante da consultare. Diamo la
0: Grazie a voi.
1: linea alle previsioni del tempo, poi ancora progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Siamo qui e siamo sempre su Radio 1 con il nostro progetto Benessere, con il nostro numero aperto per gli ascoltatori, per le domande, per le curiosità ai nostri ospiti che è il 342 864 8832. Per il nostro spazio che abbiamo inaugurato mercoledì scorso e che dedichiamo ai grandi personaggi italiani che si sono distinti nel mondo della medicina, della scienza, della ricerca, dei quali cerchiamo di vedere però più il lato intimo e umano, oltre che quello professionale che magari conosciamo di più. Oggi abbiamo invitato Ilaria Capua, che è veterinaria, divulgatrice scientifica, nota per i suoi studi sui virus influenzali e in particolare sull'influenza aviaria. Benvenuta a Progetto Benessere.
8: Grazie, grazie e buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Allora, tante cose della sua vita le conosciamo, anche perché lei è tra i medici che in periodo di Covid non ha avuto paura di esporsi e credo che ne abbia pagato anche i prezzi in termini di haters, ma di questo parleremo più avanti. Io comincio domandandole chi è Ilaria Capua.
8: Ilaria Capua è una donna di 60 anni che ho compiuto quest'anno.
1: Ma tanti auguri.
8: Grazie. Un giro di boa constrictor, diciamo, perché ti costringe a guardare al passato e a guardare al futuro in maniera un po' diversa, perché gli anni che hai alle spalle sono, insomma, sicuramente di più di quelli che hai davanti.
1: È tempo di bilanci, adesso ci dirà.
8: È tempo di bilanci, sì. Io sono partita come una ragazzina che voleva fare scienza.

0: Questa è stata la passione che, diciamo, mi ha accompagnato per tutta la vita. Io non avevo dubbi
1: E
0: che avrei
1: com'è
0: fatto
1: nata questa
0: ricerca.
1: passione a scuola, tra i banchi?
0: Tra i banchi, ma è qualcosa che io proprio sentivo dentro, forse perché ero una ragazzina curiosa e la scienza, diciamo, ti pone tante domande. E pensate che io volevo ottenere due obiettivi appena fatta la maturità. Il primo era fare qualcosa di scientifico, possibilmente nell'ambito della biomedicina. Ecco,
1: Sì.
0: io non so se avrei potuto fare fisica. E la seconda cosa era iniziare la mia vita da sola, quindi andare via di casa. E per combinare queste due, diciamo, necessità, ho scelto medicina veterinaria perché io sono di Roma e l'unica facoltà che non c'era a Roma era medicina veterinaria. Quindi
1: Più o meno il trucco
0: io.
1: che abbiamo usato tutti quelli che hanno voluto andare a studiare fuori. Meraviglioso.
0: Quindi io non so mettere il termometro a un animale, non ho mai esercitato e lo sapevo che non avrei mai esercitato, ma medicina veterinaria è stata la porta che mi ha fatto accedere al mondo della ricerca, che era proprio dove volevo
1: Però gli
0: arrivare.
1: animali li ama.
0: Sì, però per carità, li voglio bene, ho sempre avuto animali in casa, ma l'obiettivo non era quello.
1: Oh, è
0: L'obiettivo era
1: chiaro, è
0: entrare in
1: chiaro.
0: un laboratorio. Il laboratorio a me mi ha sempre
1: E
0: affascinata.
1: tornando sui bilanci, mi pare che questi laboratori siano stati poi casa, no? L'obiettivo sia stato colpito e affondato.
0: Sì, e quando mi dice i laboratori sono stati casa, un tempo si facevano le notti nei laboratori
1: Sì.
0: perché non c'erano le macchine, diciamo, che analizzavano campioni come ci sono oggi. Io mi ricordo le centrifughe che avevamo, erano delle centrifughe che per, diciamo, fare precipitare un virus, diciamo così, ci voleva 48 ore. Quindi molte volte io, quando ero, insomma, giovane, agli inizi della carriera, ho fatto tardissimo in laboratorio, qualche volta ci ho anche dormito, come se la mia presenza potesse influenzare. Però era
1: Vabbè, ma
0: così e
1: questa è
0: questo è
1: la
0: molto
1: passione, no?
0: diverso. È la passione ed è molto diverso da, diciamo, le generazioni che sono arrivate dopo, no? Che invece volevano, diciamo, fare il loro lavoro, farlo per bene, però, insomma, a fine giornata si va a casa. Io faccio
1: Certo.
0: parte della generazione, diciamo, di quelli che volevano sacrificare la vita a questo fuoco sacro.
1: Però poi per fortuna non l'ha fatto perché ha una bellissima famiglia e forse è più bello, poi ognuno sceglie quello che vuole, riuscire a conciliare tanti aspetti della vita, no? Professionale, umano, sociale e anche familiare.
0: Certamente, insomma, io poi devo dire che la vita ti porta dove ti porta, cioè
1: È vero.
0: pensare di avere tutto programmato e quindi adesso faccio questo, adesso faccio questo, adesso faccio questo in ordine, poi alla fine non funziona. Io sono stata molto fortunata perché sono riuscita a, diciamo, combinare, perché le donne così devono fare, devono riuscire a proprio mettere insieme molti aspetti della propria vita professionale e personale e ho un marito e una figlia di 22 anni, con questa famiglia abbiamo affrontato tante bellissime cose, ma anche tante cose molto
1: Tante
0: difficili.
1: tempeste. Senta, suo marito come l'ha conosciuto, se ci possiamo permettere di domandarglielo?
0: L'ho conosciuto in un aeroporto e l'ho
1: Da
0: raccontata questa
1: film.
0: storia, l'ho raccontata
1: E ci
0: nel mio,
1: dica.
0: diciamo, primo libro sulla ricerca, un po' autobiografico, che è uscito nel 2012,
1: Ci
0: che pensi
1: ricordi
0: un
1: il
0: po' se
1: titolo pure, così ce
0: è il
1: l'abbiamo.
0: titolo i virus non aspettano. Un

0: un, voglio dire, un titolo quasi profetico che è uscito nel 12. Veramente. E lì racconto questo incontro, è anche una storia abbastanza divertente, e, però da, diciamo, fa capire quanto ero in giro, perché per incontrare il marito nell'aeroporto vuol dire che negli aeroporti ci stai tanto.
1: Veramente cinematografico. E ci dica questo incontro, ormai siamo tutti curiosi, tu, dal di là del vetro della regia stanno tutti ad aspettare, ci dica.
0: Ma in realtà io non dovevo passare per quell'aeroporto, ma fu cancellato, questo avvenne a Francoforte, sì. Io dovevo andare a Brema e dovevo fare Venezia-Monaco-Brema. Cancellarono il volo per Monaco e mi misero sul volo per Francoforte, quindi non, ero pure incavolata perché ero in ritardo, dovevo certo. andare a un congresso, eccetera, eccetera. E notai, quindi avevo, trascinavo il trolley con gli occhi bassi dicendo ma guarda te che sto sempre in giro, ma guarda, e notai delle scarpe bellissime.
1: Non e, ci credo.
0: Ma bellissime proprio, perché avevo gli occhi puntati in basso. E poi insomma,
1: il proprietario delle scarpe era altrettanto bello.
0: Sì, non ho capito.
1: Dico se il proprietario delle scarpe era altrettanto bello.
0: Beh, insomma, a me piaceva e, e così, insomma, mio marito è straniero, non è italiano, è scozzese, okay. E non aveva il kilt, questo okay. No, quel giorno aveva i pantaloni.
1: Senta, invece sua figlia sta seguendo le sue orme?
0: No, per fortuna no, nel senso che io credo che ci sia bisogno di aria in famiglia, ci sia bisogno di diversità e di anche passioni diverse. Mia figlia si occupa di, cioè si occupa, si è appena laureata in economia e sostenibilità e, ed è una giovane donna che diciamo è molto sul pezzo relativamente alle tematiche diciamo spinose che abbiamo adesso sulla sostenibilità, cioè come facciamo a essere, a continuare a essere o a invertire la tendenza, perché non è che siamo particolarmente sostenibili, e lei si interessa a questo, ma vedremo dove arriva, perché si sa da dove si parte, ma poi
1: come dicevamo prima, certo, la vita non è mai un libro già scritto. Allora, un massimo che le domanda al nostro 342-864-8832 per diventare Ilaria Capua, a cosa ha dovuto rinunciare?
0: Ma a tutto e a niente, perché è chiaro che ci sono delle rinunce se decidi di, per esempio, andare a formarti in dei laboratori che magari stanno in altri paesi, non puoi fare altro, cioè non puoi fare tutta l'estate al mare, no? Come si faceva un tempo. Però io sono stata sempre molto lucida e molto determinata,
1: sì.
0: E quindi lì dove magari dovevo rinunciare a qualcosa, questa rinuncia non diventava dolorosa, perché il vuoto mi si riempiva con le bellissime cose che facevo.
1: Certo, faceva parte del
0: pacchetto. E quindi non mi sento una persona che ha dovuto rinunciare a dei pezzi importanti di vita.
1: È bello,
0: ho fatto delle scelte.
1: Molto bello questo che sta dicendo. Senta, dicevamo all'inizio che nel periodo del Covid lei è stata molto esposta anche agli odiatori sul web. Come l'ha gestita la situazione? Le ha fatto paura questo aspetto del mondo, questa idea che dovevamo uscirne migliori e invece abbiamo visto anche l'odio, la cattiveria, la minaccia?
0: Ma allora, intanto nessuno di noi era preparato all'ondata di odio, no? Perché questa diciamo polarizzazione del pensiero e amplificazione poi sui social è esplosa, perlomeno per quanto riguarda il mondo scientifico, durante la pandemia.

0: Io devo dire la verità, durante la pandemia ho stretto i denti e sono andata avanti. Io tra l'altro sono andata via dall'Italia nel 2016 volendo chiudere con questo paese e veramente non volendoci avere più niente a che fare.
1: Però poi è tornata, sta qua.
0: Sì, però quindi all'inizio del Covid io ero un po' titubante a, diciamo, a farmi vedere, perché non volevo, ero arrabbiata con l'Italia. Poi ho capito che l'Italia aveva bisogno, e anche la comunità internazionale, di una voce come la mia, e quindi mi sono rimessa al camice e ho fatto il mio dovere.
1: Ha fatto bene.
0: E però in quel periodo ho stretto i denti e sono andata avanti, cioè i haters, le minacce di morte, le offese, le volgarità, me le sono fatte scivolare addosso. Purtroppo queste cose ancora succedono, ancora io sono vittima di odio, sono vittima di insulti, anche insomma che mi spaventa.
1: Ah, non qui, perché abbiamo un messaggio, mi scusi se la interrompo, uno dei tanti messaggi che stanno arrivando, che dice: stupenda questa donna, prego, se può servire.
0: Grazie,
1: a controbilanciare.
0: Da sessantenne ringrazio. E però adesso diciamo che questo odio che ancora esiste, io sta facendo in modo che io abbia un rapporto molto distaccato con i social e io mi esponga molto di meno, perché mi sono stancata, mi feriscono.
1: Certo.
0: E non so come difendermi, cioè io vedo che alcuni miei colleghi, anche loro diciamo colleghi maschi, bersaglio di insulti, rispondono, si arrabbiano, denunciano, anzi alcune volte rincarano la dose. E io invece non voglio essere parte di questo meccanismo di odio, non voglio perdere tempo, diciamo, felice per starmi a corrodere lo stomaco perché mi fanno insulti sessisti piuttosto che, e quindi prendo molto le distanze. Non voglio, bisogna anche proteggersi e decidere se fare o meno parte di questo gioco al massacro.
1: Certo, quindi anche questa può essere una strategia per tutelare se stessi e il proprio equilibrio, perché poi magari ti fanno veramente arrabbiare e saltare i nervi. Le leggo un altro messaggio che dice: bellissimo sentire le nostre eccellenze italiane condividere con noi le loro esperienze personali, che rimangono sempre nascoste con il loro egregio lavoro. Quindi questo è un altro ascoltatore, un altro messaggio per lei. Senta, accennavamo al periodo americano, abbiamo un minutino, ma che tipo di vita le piace di più? Si sente più a suo agio in Italia, a casa?
0: Assolutamente, in Europa. Non c'è paragone. E aggiungo, io sono andata negli Stati Uniti a 50 anni, quindi ho ricominciato da capo a un'età nella quale non è che proprio, diciamo, dovresti andare verso la stabilizzazione, non verso nuove avventure. Se ci vai a 30 in America o in altri paesi culturalmente diversi, riesci ad integrarti e quello diventa il tuo paese. Se ci vai più tardi, loro sono molto diversi da noi. E credo che anche in questi giorni, anzi nell'ultimo paio d'anni, lo stiamo vedendo forte e chiaro.
1: Allora, prima di salutarci, veramente 30 secondi, un messaggio per i giovani, per la loro vocazione verso la scienza, la ricerca, la medicina.
0: Faccio pubblicità al mio ultimo libro, pubblicato con Rizzoli, Non mollate.
1: Ecco.
0: L'Italia fa studiare gratuitamente i propri talenti, e l'Italia ha un bisogno disperato di talento, quindi non mollate, stringete i denti e andate avanti per voi, per le vostre famiglie,

0: anche per il vostro paese.
1: Grazie a Ilaria Capua per essere stata a Progetto Benessere, per essersi aperta, raccontata, fatta conoscere da noi e dai nostri ascoltatori. A prestissimo e musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Sono le 9:51 minuti. Inizia domani e continuerà fino al 17 ottobre a Palermo il 13° congresso nazionale della Società Italiana dell'Obesità. Sono tantissime le novità messe in campo, anche perché adesso abbiamo mezzi più efficienti e quindi tutto cambia e si evolve e in questo ambito molto molto velocemente. Ne parliamo insieme al professor Silvio Buscemi, che è ordinario di nutrizione clinica all'Università degli Studi di Palermo ed è il presidente della Società Italiana dell'Obesità, della SIO. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque, professore, con la legge Pella ottobre 2025 è cambiato molto l'approccio al trattamento di questa malattia, che ora è considerata una malattia cronica, progressiva, recidiva a tutti gli effetti. Noi siamo stati i primi, perché è stata la prima legge al mondo interamente dedicata alla prevenzione e alla cura dell'obesità, quindi un grande traguardo che ha voluto dire l'apertura di una strada. Si è iniziato a fare qualcosa?
1: Sì, assolutamente. Dal pensiero, diciamo, stiamo passando all'azione.
0: Bene.
1: Per parafrasare un motto mazziniano, no? Ecco. Allora, adesso si tratta di dare concretezza sempre più a quanto la legge Pella, che avremo il piacere di ascoltare in apertura domani al congresso.
0: Sì.
1: Abbiamo necessità di dare concretezza a questa legge con un sistema di organizzazione che finora, diciamo, è andato un po' avanti.

0: avanti in modo affidato alla buona azione, alle buone iniziative locali di chi aveva interesse a curare questa patologia. Adesso la legge ci obbliga ad un'azione sistematizzata a livello delle regioni. E in che cosa consiste questa azione? Nel creare dei percorsi strutturati che raccordino tutti gli ambiti della malattia, quindi intanto creare dati di registro, quindi avere la possibilità di contare l'entità della malattia con dati reali sul campo, poi di
1: Perché al momento i
0: attivare.
1: dati sono raccolti come
0: I
1: l'epidemiologia.
0: dati, l'epidemiologia è affidata a iniziative dell'Istituto Superiore di Sanità o dell'Istat, che però non sono delle rilevazioni dirette, ma indirette, in quanto si avvalgono di campioni
1: Certo. E ma
0: rappresentativi di
1: di che numeri
0: popolazione
1: parliamo
0: consultati
1: per capire?
0: telefonicamente.
1: Sì.
0: Ma per capirci, però domani l'Istituto Superiore di Sanità ci presenterà anche gli
1: Gli
0: ultimissimi
1: ultimi.
0: dati che li tengono molto riservati.
1: Ci dia un ordine di grandezza, tanto li sa,
0: Beh,
1: gliel'avranno detti.
0: diciamo che parliamo di 6 milioni di
1: 6
0: italiani
1: milioni.
0: interessati da questo problema, non è
1: Diciamo
0: poco.
1: circa, dai,
0: Sì,
1: così.
0: se prendiamo sovrappeso e obesità, parliamo del 50% della popolazione. Di fatto un medico di famiglia, quando la mattina apre il suo studio, accoglie, le persone, che hanno appuntamento con lui, una sì, una no, è sovrappeso o obesa. È un bel numero, e veramente questo richiede un intervento. Un intervento che
1: Senta,
0: deve essere di prevenzione anche,
1: certo, assolutamente.
0: e che deve coinvolgere il territorio, quello che diciamo sempre: l'ospedale non è il luogo dove noi risolveremo il problema in generale dell'obesità, semmai diciamo affronteremo. Noi in ospedale curiamo le persone con grandi complicanze, più complesse, però c'è tutto un lavoro da fare a monte nel territorio e che riguarda la prevenzione in età pediatrica, e la
1: Si
0: diagnosi
1: parte da
0: della
1: lì,
0: malattia, sì,
1: certo.
0: la diagnosi della malattia, perché pensi che solo il 40% delle persone che hanno questo problema ricevono una diagnosi e vengono responsabilizzate ed informate sul loro stato di salute. Quindi dobbiamo sviluppare strumenti, strategie di azione coordinate ed efficaci.
1: E allora noi vi auguriamo dei buoni lavori per domani. È importantissimo questo discorso legato alla prevenzione, che vuol dire nutrizione, vuol dire movimento, quindi vuol dire stili di vita, evitare il fumo. Mi permetto io di fare,
0: E beh, quello
1: diciamo,
0: sempre,
1: una
0: a prescindere.
1: conclusione, un po' un pacchetto che noi proviamo tutti i giorni da questi microfoni a far arrivare a chiunque ci stia ascoltando, perché ci
0: Sì,
1: dobbiamo volere bene.
0: abbiamo necessità di ripensare i luoghi dove viviamo, le nostre
1: Non c'è
0: città,
1: dubbio.
0: renderle più salutari, e quindi capisce che non è solo un problema dei medici, è un problema di tutti: amministratori, politici, architetti,
1: Siamo
0: avvocati,
1: tutti
0: economisti.
1: assieme.
0: Siamo tutti chiamati insieme a ragionare, e
1: Ci
0: quindi questo congresso
1: dobbiamo
0: sottolinea proprio
1: fermare,
0: questo.
1: professor Buscemi. La ringraziamo, vi auguriamo buoni lavori. Ci fermiamo qui, vi diamo l'appuntamento a domani. Parleremo di età biologica e di età anagrafica, poi di fibromialgia e poi ci sarà la nostra rubrica legata a clima e salute. Perciò preparate le vostre domande. Un saluto da Viviana Verbaro, da Valeria Fatone in redazione, da Laura Nerozzi in regia. La parte tecnica oggi abbiamo avuto Giovanna Insardi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. In corso al Senato le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Da Palazzo Madama ci colleghiamo con Federica Ionta.
2: Se la seduta in questi minuti è sospesa, la Presidente del Consiglio sta andando a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, per consegnare il testo delle comunicazioni. Il suo intervento è durato poco meno di un'ora. Le regole europee, ha detto, non possono aggravare la crisi. La Premier ha spiegato la linea italiana al Consiglio: da un lato le crisi geopolitiche, dall'altro le regole europee sull'ambiente non devono pesare sulla competitività delle imprese. Quindi ha avvertito: firmeremo l'accordo sul bilancio solo quando sarà giusto per l'Italia. E chiesto di nuovo, lo sapevamo, più flessibilità e una risposta coordinata dell'Unione anche sugli altri dossier, a cominciare dalla guerra in Ucraina. Rispetto alle accuse di sottrarre fondi alla sanità per le armi, chi lo dice sa di mentire, non siamo guerrafondai, ha precisato Giorgia Meloni. L'avvertimento sull'accordo fra Trump e Putin sul diesel: il caro prezzi, ha detto la Premier, dipende dalla guerra in Iran, non da quella in Ucraina. Sentiamo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa e quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
2: La proposta: se non ci si accorda per un solo inviato europeo per trattare con Mosca, il formato è 3, quindi Gran Bretagna, Germania e Francia, si accrediti come inviato. La condanna dell'occupazione da parte di Israele della Cisgiordania, la rivendicazione sulle politiche migratorie: l'Italia, ha detto Giorgia Meloni, ha il diritto di difendere i confini tanto quanto gli altri stati europei. Infine, sull'allargamento, priorità per Montenegro e Albania. Da Palazzo Madama con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
1: E ora andiamo al Policlinico Gemelli di Roma perché ci sono novità sul decorso post-operatorio di Leone XIV. In diretta Francesca Paltracca. Francesca.
4: Eccoci, Papa Leone ha trascorso una notte tranquilla, questo è l'aggiornamento comunicato dalla sala stampa vaticana in mattinata, e ulteriori informazioni sul suo stato di salute si attendono più tardi in giornata. E durante l'intervento di ieri, durato 90 minuti, al Papa è stato asportato il lobo infantile.

0: inferiore destro del polmone per un tumore maligno, intervento riuscito, non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa della Santa Sede è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Due ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Dal Gemelli è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
1: Sentivamo in apertura le dichiarazioni della Premier Meloni sulla guerra in Ucraina, guerra che continua.
2: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e di Kharkiv. Nella capitale colpita, la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk, un impianto petrolifero. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma fonti di Kiev affermano che la rete Starlink di Elon Musk avrebbe sospeso i suoi servizi. Nessun progresso dunque nella tregua annunciata da Trump, anzi Zelensky denuncia: è stato un attacco dimostrativo, la Russia non considera i messaggi del presidente americano. Anche gli ucraini colpiscono, incendio nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo. Livia Liberatore, GR1.
1: In chiusura allo sport, Champions League. Dopo la serataccia di Inter e Napoli, battute rispettivamente da Bruges e Villarreal e ancora ferme a 0 punti in classifica, questa sera tocca alle altre 2 italiane impegnate nella massima competizione europea. Alle 18.45 il Como sfida gli olandesi del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 la Roma riceve il Real Madrid e riaccoglie all'Olimpico lo Special One José Mourinho, partite che potrete seguire in diretta qui su questa rete. Sono le 10.05, noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 11, buon proseguimento di ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 14 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi, collegato con noi da Bruxelles, il presidente di Futuro Nazionale Europarlamentare, l'onorevole Roberto Vannacci. Buongiorno onorevole Vannacci.
2: Buongiorno a lei, dottoressa, e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, come la troviamo oggi a Bruxelles? Come sta?
2: Ma sto benissimo, giornata bella, un bel sole. Oltretutto ci saranno tanti appuntamenti questa settimana qua a Bruxelles, una settimana di lavoro. Vedremo quelli che saranno i risultati. Noi li affrontiamo sempre con tanta speranza, anche se in passato molto spesso l'elefante ha partorito il topolino.
1: Senta, così lei non si annoia a Bruxelles, perché insomma oggi c'è il vertice del sovranismo europeo, arriveranno Marine Le Pen, Matteo Salvini, il gruppo dei patrioti, no, di cui faceva anche lei parte. Domani si apre il Consiglio europeo e quindi arriverà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in queste ore sta riferendo le tradizionali comunicazioni al Parlamento. È davvero lei nel place to be?
2: Sì, beh, io ci sono sempre. Io sono uno dei pochi europarlamentari che sta qua dal lunedì al venerdì, sia qua a Bruxelles che a Strasburgo quando ci sono le plenarie. E il compito che ho lo affronto con grande serietà. Però effettivamente questa settimana sarà una settimana topica anche da un punto di vista delle finanze pubbliche. Vedremo se l'Europa concederà maggiore flessibilità, esaudirà le richieste fatte dal governo italiano,
1: ecco.
2: E vedremo quello che sarà l'approccio per il futuro, che non sembra molto roseo visto da una prospettiva europea.
1: Senta, le sarebbe piaciuto rimanere nel gruppo dei patrioti, perché insomma ci sono lei appunti di affinità, no? Con i lepegnisti, con Salvini, Wilders.
2: Ma devo dire che io mi trovavo bene con i patrioti, quindi non avrei avuto alcun problema a rimanerci, ma mi trovo sicuramente meglio nel gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, un gruppo affiatato, un gruppo dove c'è convergenza di intenti, dove le varie nazioni che compongono il gruppo stesso si ritrovano quasi in tutto.

0: ci sono divergenze piccolissime, mentre nei patrioti l'aspetto nazionale molto spesso prevaleva su quelli che erano gli intenti invece di tutta la compagine.
1: Senta, il governo ha ottenuto un margine di flessibilità dall'Europa, circa 29 miliardi 2027-2028 destinati a difesa e energia, però è obiettivo del governo italiano e della Premier, che domani appunto arriverà a Bruxelles per il Consiglio europeo, quello di ottenere un allentamento delle regole fiscali di circa 4 miliardi di euro che tenga conto degli extra costi dovuti appunto a quell'inflazione non programmata con cui i cittadini italiani e non solo italiani stanno facendo i conti. Almeno su questo lei può dire bravo al governo italiano?
0: Ma intanto la flessibilità ottenuta di questi 29 miliardi spalmati sul biennio 27 e 28 a mio avviso non corrispondono a quelle che sono le necessità degli italiani. Oggi riarmarsi e investire in energia verde non dà risposte a quelle che sono le emergenze, le istanze, agli agricoltori, alle imprese, ai cittadini, agli operai, ai pensionati, non serve assolutamente a nulla. Quindi eventualmente l'ulteriore flessibilità che si potrebbe ottenere sulla spesa corrente e che è stata sempre negata in precedenza potrebbe essere un piccolo passo in avanti, ma io sono un po' scettico perché l'Europa non dà nulla. Oltretutto l'Europa non ha un proprio budget, ma il budget europeo è formato dai contributi che i singoli paesi versano all'Europa stessa. E quindi questa ridistribuzione che non tiene conto di quelle che sono le urgenze, le necessità, le istanze dei singoli paesi, ci dovrebbe portare a ripensare il ruolo e soprattutto l'organizzazione di questa Unione Europea che non funziona da quando è stata creata.
1: Comunque il governo italiano ha precisato che non accetterà in sede europea tagli alla politica agricola comune, neanche ai fondi di coesione. Ma sulla difesa invece, onorevole Vannacci, è intervenuto stamani il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto in Senato, difendersi e difendere la vita quotidiana dei cittadini, ha anche precisato che buona parte delle spese in difesa andranno agli stipendi dei militari. Insomma, lei è stato per una vita intera un militare e insomma investire in difesa significa anche investire in capacità di deterrenza, anche ammodernare, no, quegli equipaggiamenti, quelle nostre risorse militari che hanno bisogno di fare anche un salto, no, nel futuro, quindi parlo di tecnologia.
0: Ma certamente, sono assolutamente d'accordo, però la difesa deve essere raffrontata ad una minaccia reale, tangibile, concreta. E oggi non mi sembra che ci siano minacce tangibili che mettono a rischio la sopravvivenza della nostra patria. Le uniche minacce che io vedo giornalmente invece sono gli stupri, sono i furti, sono le uccisioni, sono gli assassini che vengono condotti in Italia, molto spesso da degli stranieri. Oggi non abbiamo i cosacchi alle porte e nonostante qualcuno lo avesse in qualche modo paventato 4 anni fa, tutto quello che era stato previsto è stato puntualmente contraddetto. Oggi ritengo che pur dovendo garantire certamente la capacità di difesa, l'ammodernamento, lo stato dell'arte dei nostri equipaggiamenti, le esigenze per gli italiani siano diverse.
1: Senta, a proposito del
0: fatto che verranno dedicate agli stipendi dei militari, mi piacerebbe vedere i conti, perché il bilancio della difesa è composto più o meno dal 75% in spese per il personale, ma il resto sono esercizio e investimenti. Quindi destinarlo in gran parte agli stipendi sembrerebbe far crescere quella parte, diciamo, improduttiva, se vuole, del bilancio della difesa. Non che non debba esistere, ci mancherebbe. Però se uno vuole ammodernare deve invece investire in esercizio e soprattutto in investimento, se no se ne va tutto in stipendi e noi non otteniamo quelle capacità operative che invece vorremmo ottenere tramite un incremento della spesa in difesa.
1: Stamane il Presidente del Consiglio ha parlato anche della scelta di Trump sul gasolio russo e l'ha definita una scelta molto rischiosa. Lei invece su Instagram ha scritto che Trump in qualche modo si è ispirato a lei, alla sua linea, proprio sul fatto di riprendere ad acquistare gasolio russo.
0: Ma certo, su queste questioni di geopolitica e di geoeconomia non possiamo fare catechismo, non possiamo dare delle valutazioni morali. Noi dobbiamo fare le persone pragmatici. Trump sta facendo gli interessi degli Stati Uniti e ci sta riuscendo molto bene. Lui ha la necessità di far scendere il prezzo del gallone della benzina e del gasolio negli Stati Uniti da qui alle elezioni di midterm. E quindi comprando gasolio dalla Russia immette e soprattutto, cosa che non è stata citata, congelare

0: applicando le sanzioni alla Federazione Russa per 6 mesi, tutti i tipi di sanzioni, ebbene lui consente di incrementare la quantità di prodotto raffinato che viene nel mercato, che viene immesso nel mercato, e molto probabilmente di farne scendere il prezzo. È certo che questo si ritorce contro l'Unione Europea, che invece continua in maniera testarda e ingiustificata a rifiutare qualsiasi provvedimento che coinvolga la Federazione Russa, ma che porterebbe dei vantaggi all'Unione Europea stessa, e che quindi si trova ingabbiata su più fronti. Da una parte paga l'energia più cara di qualsiasi altro area industrializzata del pianeta, e quindi pecca in competitività e in produttività, mantenendo le sanzioni nei confronti della Federazione Russa, e non solo, finanziando una guerra che va addirittura a distruggere le raffinerie russe, che sono quelle che potrebbero immettere più prodotto raffinato nel mercato. Praticamente un atteggiamento masochistico, e questo lo dobbiamo dire pragmaticamente, al di là di quelle che possono essere giudizi morali o etici in una economia, in una geopolitica che non ne ha bisogno.
1: Vabbè, la sua posizione anche sull'invio degli aiuti militari all'Ucraina è ben nota. Stamane invece il Presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia sostiene l'Ucraina, che la pace non può essere la resa. Insomma, ha visto, io finora le ho citato diverse posizioni espresse proprio stamane dal Presidente del Consiglio, che si tratti dell'Europa o dell'Ucraina o degli investimenti in difesa, voi non siete d'accordo?
0: No, ma assolutamente, ma sulla posizione sull'Ucraina io mi sono espresso più volte, e non è che io voglia trasformare una pace in una resa. Io ho sempre detto che una brutta pace è sicuramente meglio di una brutta guerra, e visto che la situazione non sta cambiando e che l'esercito russo continua inesorabilmente ad avanzare sul territorio ucraino, per quanto la pace di oggi ci costerà sicuramente meno della pace di domani. Quindi, visto che la pace, la guerra di oggi la paghiamo noi, e facendo bene i conti, noi abbiamo già dato all'Ucraina 6 miliardi e 200 milioni di euro in contributi bilaterali e circa altri 14 miliardi tramite l'Unione Europea, che rappresentano il 13% di quei 110 miliardi che l'Europa ha già immobilizzato, versato o garantito all'Ucraina. Credo che in un momento di crisi come quello che stanno passando tutti gli italiani che non arrivano a fine mese, avere quei 20 miliardi per poterli dedicare invece a quelle che sono le vere priorità, le vere necessità degli italiani, sarebbe stata una cosa alquanto raccomandabile. Evidentemente abbiamo un'altra posizione, io continuo sulla mia e non la cambierò, è una delle linee rosse che ho fermamente stabilito nel mio partito e nella politica che portiamo avanti.
1: Senta, lei dice di incarnare la vera destra, no? La destra autentica, ma insomma, in un eventuale governo Meloni 2, supponiamo, dopo il voto del prossimo anno che si terrà, vedremo quando, lei ritiene che voi di Futuro Nazionale riuscireste a arrivare a un accordo programmatico, come si sarebbe detto un tempo, cioè una piattaforma comune, un accordo con Giorgia Meloni e gli altri partiti del centrodestra? Cioè, la politica estera è una cosa importante, lei sulla politica estera, insomma, a volte ha più affinità, che ne so, con Giuseppe Conte che non con Giorgia Meloni.
0: Ma io non so se Giuseppe Conte copia anche lui le posizioni di Futuro Nazionale.
1: Cioè, tutti copiano lei, certa, da Trump a Giuseppe Conte. Lei ha un ego importante, onorevole Vannacci.
0: Una cosa è certa, è che questa ipodestra...
1: Sì, ho visto che la chiama ipodestra.
0: Esatto, è lei che ha stabilito la non possibilità di allearsi con Futuro Nazionale. E io credo che il posizionamento del Presidente del Consiglio sia abbastanza chiaro. Ha dato mano libera ai suoi sgherri, no? La Russa, Bignami, Ronzulli, Lupi, che si sono pronunciati in maniera totalmente negativa per un eventuale accordo sul futuro, cercando di rosicchiare, così facendo e con il feticcio del voto utile, punti a Futuro Nazionale. Presidente Meloni non si è mai espresso, quindi si tiene questa finestra di apertura per vedere se a ridosso delle elezioni questa ipodestra potrebbe in qualche modo farcela senza Futuro Nazionale. Qualora non ce la dovesse fare, come secondo me succederà, allora riaprirà la porta dicendo: no, ma non sono io quella che si è espressa, sono stati altri, adesso l'accordo è possibile. Bene, Futuro Nazionale invece ha un approccio molto più pragmatico. Futuro Nazionale fa gli accordi non sulle intenzioni, ma su dei punti programmatici chiari e cronoprogrammati, cronopianificati. Quindi noi stiamo già mettendo

0: appunto quelli che sono i punti sui quali non transigeremo, e se questa ipodestra sarà d'accordo sul raggiungimento di questi obiettivi, bene, il dialogo.
1: Sì, però se
0: sarà
1: lei pure
0: sempre...
1: li offende, perché insomma lei parla di Meloni, di Vannacci, di Van Meloni, di La Russa, cioè di persone che una vita intera, no, l'hanno dedicata alla destra, se lei li chiama ipodestra non è che parte bene in questa possibile trattativa. Un consiglio che le diamo umilmente.
0: Io ascolto sempre i consigli, però diciamo che la politica di questi quattro anni che li definisce come una ipodestra.
1: Senta, insomma, in Parlamento hanno pure votato contro la fiducia al governo.
0: No, scusi, quelli che sono stati i propositi di questa destra all'inizio del mandato, purtroppo.
1: Vabbè, ah, questa è la sua opinione. Senta,
0: ma non è una mia opinione, perché non è un'opinione, è una realtà. Parlava di blocco navale e non è stato fatto. Ecco. Si parlava di rottamazione della
1: Fornero. Cioè lei rispolvererebbe il blocco navale in un futuro programma politico?
0: No, ma non l'ho proposto io, l'hanno proposto loro.
1: Lo
0: rispolvererebbe. Si parlava di riforma della giustizia e non è stata fatta.
1: Gli italiani,
0: si parlava di presidenzialismo e non è stato fatto. Si parlava di autonomia differenziata e non è stata fatta. Si parlava di taglio delle accise e non è stato fatto.
1: Sull'autonomia però c'è un piccolo passo avanti.
0: Te la sono definita loro, non io.
1: Ha visto che il CDM ha varato le intese che dovranno avere il via libera di Camera e Senato. Su questo per lei, che ha avuto anche un'esperienza politica nella Lega, anzi con la Lega è entrato anche all'Europarlamento, le ha fatto piacere questa mossa ieri del CDM sull'autonomia? Questo passo avanti?
0: Diciamo che è una prima apertura, poi dovremmo vedere quello che succederà, perché di aperture ce n'erano state tantissime da inizio legislatura. Peccato che poi si sono rivelate un nulla di fatto. Quindi non vorrei che questo sia il contentino preelettorale alla Lega e che poi il tutto finisca in un nulla di fatto da qui a fine legislatura.
1: Cioè, quindi lei sostanzialmente dice,
0: manca poco. Domando come in questi pochi mesi si possa realizzare ciò che non è stato realizzato in quattro anni.
1: Cioè lei dice, se l'anno prossimo si vota e dopo risultati elettorali Giorgia Meloni mi telefona, mi fa uno squillo, io le rispondo e vediamo, ho capito bene, questo è il suo approccio?
0: No, io ho detto che se il Presidente del Consiglio mi chiama anche adesso, io rispondo anche subito, ci mancherebbe. Okay. E lei è il padrone di casa, è lei che accoglie gli ospiti sulla soglia, non sono certo io ad autoinvitarmi. Però ho detto anche che qualsiasi intesa si fa sulla base di punti programmatici,
1: chiari,
0: definiti nel tempo e molto chiari e inequivocabili.
1: Senta, dica la verità, le dispiace quando, che ne so, Arianna Meloni dice Roberto Vannacci può concorrere alle primarie con gli altri leader del campo larghissimo, con Schlein, con Conte, perché insomma i suoi in Parlamento hanno votato in diverse occasioni contro la fiducia al governo, e come parliamo da 10 minuti abbiamo solo criticato il centrodestra.
0: Ma vede, quella di Arianna Meloni è la strategia di cui ho parlato prima, quindi cercare di erodere consenso a futuro nazionale con il feticcio del voto utile e poi rimandare le decisioni a poco prima delle elezioni. Quindi la capisco, insomma, di strategie ne ho mangiato per 40 anni. Vede, perché votiamo contro la fiducia al governo? Ma intanto perché non votiamo provvedimenti che a noi non sembrano coerenti, che non sembrano completi e che non integrano molte delle richieste che noi facciamo. E poi perché dico che la fiducia è un sentimento bidirezionale. Noi abbiamo votato per la prima volta la fiducia al governo, pur votando negativamente nell'ambito del provvedimento stesso, quando si trattava all'inizio di mandare le armi all'Ucraina, se si ricorda. Ecco, da quel momento tutte le proposte, tutti gli emendamenti, tutti le istanze portate avanti da Futuro Nazionale sono state accantonate, censurate e messe da parte proprio da questa alleanza di centrodestra. Allora, come si fa a votare la fiducia ad un governo che invece non prende in considerazione per niente quelle che sono le istanze da parte di Futuro Nazionale? Visto che la fiducia è bidirezionale, noi l'abbiamo già dimostrata alla prima votazione, ci aspettiamo un'apertura da questo governo per eventualmente rivalutare quelle che sono le nostre posizioni.
1: Ha visto che la Lega andrà a congresso il 24-25 ottobre, lei è stato anche vicesegretario della Lega, con la Lega è entrato all'Europarlamento, magari se fosse rimasto in quel partito avrebbe potuto, non lo so, correre contro Matteo Salvini per evitare che fosse candidato unico, come probabilmente sarà.
0: No, non era nelle mie ambizioni diventare segretario della Lega, anche perché è un partito molto complesso, è un partito che va conosciuto, è un partito le cui anime erano molto spesso in contrapposizione con quelle che...
1: Però è un partito che è stato generoso con lei, no, onorevole Vannacci?
0: Ma diciamo che siamo stati generosi in maniera bidirezionale, certamente mi ha candidato alle europee come candidato indipendente e io ho portato 500.000 di voti che hanno evitato la Lega di sprofondare già dal giugno del 2024.
1: Con Salvini non si è più sentito.

0: un rapporto bidirezionale.
1: Con Salvini ogni tanto si sente o c'è il silenzio?
0: No, non ci siamo più sentiti, non ci siamo più sentiti. L'ultima volta gli ho mandato gli auguri per il suo compleanno, da quel momento non ci siamo più sentiti.
1: Senta, visto che fra ieri c'era il ministro dell'economia Giorgetti da solo praticamente alla Camera, che era, raccontava, descriveva il documento programmatico di finanza, insomma non una bella immagine.
0: No, bruttissima. Immagine bruttissima. C'era poco da discutere perché il documento che ha portato

0: ha solamente validato questi 29 miliardi di flessibilità di scostamento di bilancio per i prossimi due anni, però di concreto non ha tirato fuori nulla. Non sappiamo se ci sarà il taglio dell'IRPEF per lo scaglione dai 50 ai 60 mila euro, non sappiamo se ci saranno altri provvedimenti concreti, perché non è stato deciso nulla, ed è chiaro che questa manovra è una manovra totalmente condizionata. È condizionata intanto dal patto di stabilità, poi da una procedura di infrazione per eccessivo indebitamento non siamo stati da cui non siamo stati in grado di uscire per pochissime centinaia di milioni di euro. Anche questa è una vergogna.
1: Una questione di decimali.
0: Esatto. Per una crisi energetica che ha costretto a utilizzare quei pochi fondi per qualche misura straordinaria non risolutrice, il provvedimento delle accise mobili, quindi noi stiamo continuando ad agire in emergenza quando invece dovremmo agire in maniera strutturale.
1: Senta, però mi dica una cosa anche contro il campo largo, altrimenti è 15 minuti che parliamo solo contro il centrodestra. Mi dica qualcosa contro il campo largo.
0: Il mio programma è completo di posizioni contrarie al campo largo, ma sulle quali non serve neanche insistere. Cioè, è il campo del no a tutto: no alla TAV, no al TAP, no al gas, no alle caldaie, no alle infrastrutture, no al petrolio, no alle trivelle. Però vogliono fare di più solamente per quanto riguarda le tasse. Vogliono tassare il patrimonio, vogliono tassare l'eredità, vogliono tassare tutto. Quindi il campo largo per me rappresenta un girone infernale del quale non vorrei neanche parlare.
1: Senta,
0: peraltro,
1: perché
0: non hanno trovato una sintesi neanche nel loro interno.
1: Senta, lei insiste molto sulla legalità, no? Ho visto che si è fatto intervistare da Fabrizio Corona, insomma, una persona che ha avuto condanne definitive, un pregiudicato, no? E lei lo farebbe un patto elettorale con Corona, che Corona ha detto che vuole scendere in campo?
0: Ma l'intervista con Corona è stata un'intervista con una persona che si occupa di comunicazione. Io, come ho detto, vado da tutti quelli che mi intervistano. Il fatto che abbia avuto un passato di un certo tipo non lo impedisce di essere una persona che nella comunicazione sta facendo...
1: E in politica invece Corona, no? Che non è proprio... è un role model,
0: nella politica,
1: non è proprio un role model.
0: In politica Futuro Nazionale è un partito nato da poco ed è un partito che manterrà la sua identità. Quindi da questo punto di vista non ci saranno dubbi al riguardo. Sono in tanti che hanno bussato alla porta di Futuro Nazionale e che continuano a farlo. Futuro Nazionale va avanti per la sua strada.
1: Lei è un leader severo? È un leader severo e selettivo con i suoi? Perché abbiamo letto di gente che se ne va, di gente che punta i piedi. Lei è un leader severo?
0: Se severità vuol dire rigore, assolutamente sì. Chiunque se ne può andare, porte aperte per chi se ne va e per chi non condivide i nostri principi e i nostri valori. Invece quando si rimane all'interno, bene, si segue la linea del partito. E la linea del partito
1: è la linea del capo. E il capo...
0: l'ha detto io. Certo, certamente.
1: Sono io.
0: È un partito altamente gerarchico.
1: Va bene, allora abbiamo esaurito il nostro tempo, ma torneremo a invitarla qui a Ping Pong, onorevole Vannacci. Le auguriamo una buona giornata.
0: Buona giornata a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a lei, grazie all'onorevole Vannacci. Io devo ringraziare la redazione Roberta Genuini, la parte tecnica Emanuele Di Cavio e regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico, torniamo domani alle 10.05 qui su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto.

0: Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
2: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
3: Non posso rivelare le mie fonti.
4: Cosa vuole dire ai sequestratori?
5: È un bambino molto sensibile, trattatelo bene.
6: 177 giorni, il rapimento di Farouk. Prossimamente, Rai 1.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 10:29. Partiamo dalla 7 dove si registra 1 chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. In A10 Genova 20 miglia, code per lavori tra Finale Ligure e il tratto successivo allo svincolo di Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in A14 Bologna Ancona dove un incidente provoca 4 chilometri di coda. Siamo tra Bologna San Lazzaro e l'allacciamento con ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Un incidente anche in A13 Bologna a Padova che provoca 2 km di coda tra Bologna e Interporto e l'allacciamento con la 14 in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si registrano code tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. In chiusura andiamo sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso e code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
9: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, sono le 10:30:14 di questo mercoledì 14 ottobre. Nuovo appuntamento settimanale con Indipendentemente, la trasmissione di Radio 1 che si occupa di dipendenze. Come sempre vi ricordo il nostro indirizzo email per scriverci. Se volete raccontare anche la vostra esperienza, fatelo a indipendentemente@rai.it oppure potete anche contattarmi sui social. Ecco, allora, di cosa parleremo oggi? Chi non ha mai sentito parlare proprio di SERD, i servizi per le dipendenze, strutture che affrontano una profonda evoluzione, trasformandosi da presidi pubblici per la gestione delle tossicodipendenze storiche ad hub territoriali integrati per la salute e il benessere sociale, in grado di garantire una maggiore integrazione multidisciplinare e una forte partnership con il terzo settore. Di questo parleremo oggi, proprio del ruolo del SERD nella presa in carico e nelle cure delle dipendenze, della sua evoluzione e anche delle nuove sfide che il SERD ha davanti. E in occasione proprio del 15° congresso che parte oggi a Napoli cercheremo di capire qual è il futuro di questi importanti servizi. E allora però iniziamo così con la nostra scheda di oggi.
10: Io sono Roberto, ho 24 anni e per 3 anni della mia vita il gioco ne ha fatto parte. Mi sono rivolto al SERD, quindi al servizio pubblico della mia città, che mi ha aiutato ad uscirne.
9: Ebbene, ad oggi Roberto è qui con noi. Benvenuto Roberto. Raccontaci, da dove parte la tua dipendenza da gioco d'azzardo?
10: Beh, sicuramente incomincia, diciamo, inconsciamente, ecco, nel senso che comunque parte dalla classica, chiamiamola schedina, no? La classica scommessa che magari si può fare con gli amici o addirittura anche con i genitori, ma è chiaro che è un tipo di gioco che si fa appunto inconsciamente, no? È un modo anche, diciamo, tra virgolette, per divertirsi. E poi man mano, diciamo che prende piede all'interno della tua vita e causa non pochi problemi.
9: Ecco, a che età hai cominciato a fare le prime giocate?
10: Beh, ricordo che ero abbastanza piccolo, parliamo comunque delle scuole medie, forse in prima media, in seconda media, ripeto, appunto come le classiche giocate che si fanno con gli amici per divertirsi, ecco, quindi parliamo di 14, 15 anni, 13, insomma.
9: Quindi insomma tutto è iniziato un po' per gioco, ma poi il gioco piano piano si trasforma in una trappola, no? Quando capisci che non è più solo un divertimento, ma poi inizia ad essere il richiamo forte, un controllabile, direi.
10: Beh, si trasforma nel momento in cui chi gioca riceve comunque una un compenso, no? Che inizialmente può essere anche la piccola vincita, senza andare su enormi somme. Immaginiamo un ragazzino delle scuole medie che comunque riceve un compenso, seppur minimo, anche parliamo di 30-40 euro, comunque vede entrarsi in tasca dei soldi con una piccola somma scommessa. È chiaro che questo genera all'interno della persona, comunque di chi gioca, nel mio caso nei miei confronti, un senso di diciamo anche potenza, no? Non so come dire. E quindi poi questo pian piano purtroppo prende piede e il corpo ne riceve, ne vuole soprattutto sempre di più, no? E nel momento in cui si perde, la rabbia, la frustrazione appunto di aver perso trasforma appunto il gioco dal semplice gioco, dal semplice divertimento, a quella che poi diventa una dipendenza.
9: Ecco, quali sono i segnali?
10: Inizialmente non li notiamo noi, chiaramente, ma ce li fanno notare, soprattutto chi magari è più vicino a noi. Potrebbe essere il semplice nervosismo, nel caso mio il poco studio, soprattutto a scuola, oppure il chiudersi in se stessi, che magari, ripeto, inizialmente non ce ne accorgiamo, poi è chiaro che chi c'è più vicino se ne accorge, magari ce lo fa notare, anche se inizialmente c'è una fase appunto di negazione.
9: Tu hai iniziato con una schedina, ci hai raccontato, ma poi hai cercato altro.
10: Sì, nel caso mio inizio con una schedina che appunto può essere fatta in tranquillità e poi pian piano si trasforma in quello che non è più il semplice divertirsi, può essere il gratta e vinci o addirittura anche sempre all'interno dei centri di scommessa, quelle che sono delle altre alternative alle partite reali, che si chiamano virtuali, che sono appunto queste simulazioni di partite create appunto dal computer che generano dei risultati sui quali si può appunto scommettere.
9: Ecco, quando giocavi quanto spendevi?
10: Si parte dalla 2 euro della schedina, e sono arrivato anche a 30-50. Sì, 30-50, ma poi le piccole somme che però erano fatte comunque con alta frequenza, e parliamo di quanto sono arrivato a scommettere in generale, non credo di saper fare un calcolo, sicuramente siamo oltre le 4.000 euro.
9: Quando hai capito che eri diventato dipendente da gioco d'azzardo?
10: Sì, sicuramente c'è stato un momento... un momento in cui io dovevo effettuare un pagamento non potevo effettuare poiché non c'erano soldi, e chiaramente mia mamma mi ha chiesto delle spiegazioni che però non hanno retto.
9: Ecco, e come ne sei uscito?
10: Allora, in quel momento non è stato assolutamente facile. Mia mamma mi ha consigliato appunto di iniziare un percorso psicologico. Mi sono convinto, anche se mi sono dovuto convincere del fatto che era meglio abbandonare le armi e iniziare questo percorso.
9: E da chi ti sei fatto aiutare?
10: Il percorso l'ho iniziato presso il SERD della mia città. Mi sono presentato con mia mamma presso il centro dell'ASL, appunto, mi hanno ricevuto e mi hanno fatto parlare inizialmente, prima di instradarmi verso la dottoressa che poi mi ha seguito, mi hanno fatto parlare con una dottoressa che faceva parte dei servizi sociali.
9: Immagino siano stati anni complicati, è stato difficile uscirne.
10: Sicuramente 3 anni in cui prendevo sempre più consapevolezza, anche se poi, parlando a un certo punto con la dottoressa, mi sono reso conto che forse anche quelle che erano le piccole cose che potevano capitarmi in realtà venivano viste anche un po' come campanelli d'allarme, no? C'erano delle situazioni in cui, per esempio, parliamo del periodo natalizio,

0: natalizi, cioè anche la semplice tombola o piuttosto che i classici giochi natalizi, e quindi venivano visti anche quelli come campanelli d'allarme. Sento di dover ringraziare anche, l'ho già fatto, la dottoressa che mi ha seguito, anche il SERD, perché comunque io penso che soprattutto per un ragazzo come me che è giovane ed è una situazione che in una fase iniziale non mi ha abbandonato, comunque ha continuato a seguirmi e mi ha aiutato tanto.
1: Grazie Roberto per essere stato con noi, in bocca al lupo. Ecco, per lui è stato fondamentale il sostegno del SERD di Taranto, che lo ha condotto fuori dal tunnel del gioco. Rimane quindi centrale il ruolo del SERD, il ruolo che hanno i SERD che operano sul territorio, ma è anche centrale il dibattito sulle nuove governance dei sistemi di cura e di organizzazione dei servizi per le dipendenze. Ne parliamo oggi con Roberta Balestra, presidente nazionale di FederSERD, e Andrea Fantoma, medico esperto del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benvenuti a Indipendentemente.
2: Grazie per l'invito.
1: Allora, Presidente Balestra, prendiamo spunto da questa testimonianza, no, quella di Roberto, dipendente da gioco d'azzardo, per accendere un po' i riflettori sulle nuove sfide che i SERD hanno davanti. Oggi lei è a Napoli perché c'è un importante congresso, adesso ne parleremo, ma secondo lei sono pronti i SERD a rispondere alle nuove dipendenze e anche alle evoluzioni di quelle storiche?
2: I SERD, intanto grazie, ripeto, per l'invito, perché è molto importante parlare di questo tema. I SERD sono da anni il punto di riferimento per le dipendenze da altre sostanze, no? Si pensa in genere alle droghe, ma i SERD si occupano di tabagismo, di alcol dipendenza e da parecchi anni anche di gioco d'azzardo. Quello che adesso stiamo studiando per essere pronti e sempre più in grado di curare persone che hanno questi problemi sono le dipendenze digitali, quelli da intelligenza artificiale. Quindi su questo banco di prova noi adesso stiamo investendo molto, anche nel nostro congresso ne parleremo. Ma per quanto riguarda le dipendenze, quella d'azzardo di cui ha parlato Roberto e le altre appunto da sostanze legali cosiddette, noi siamo i centri di riferimento, e quindi questo mi piace che più persone sappiano di questa cosa, perché sono cure gratuite dove si rispetta la privacy, l'anonimato anche delle persone, perché non è facile, come diceva Roberto, ecco, rivolgersi, riconoscere che sia un problema di dipendenza e rivolgersi al servizio.
1: Certo. Allora, senta, lei si trova a Napoli oggi per il 15° congresso di FederSERD, no? Un evento di grande rilievo. Quali saranno i temi e le proposte che usciranno, insomma, da questo congresso, e quali le nuove sfide?
2: Allora, si festeggiano anche i 25 anni di FederSERD in questo 15° congresso, e il titolo è proprio Governare la complessità, perché parleremo di quanto i SERD siano chiamati a coniugare livelli organizzativi. L'organizzazione va cambiata, come si diceva in premessa, dobbiamo modificare l'offerta, essere molto più vicini alle persone, pensare di entrare anche noi nelle case della comunità, essere più flessibili per andare incontro ai ragazzi, alle persone che ancora non sono arrivate ai servizi. Ma poi c'è bisogno anche di immaginare un'interlocuzione col terzo settore, con altri specialisti, perché chi usa sostanze si ammala sul piano anche organico. Abbiamo diverse patologie che curiamo insieme agli specialisti ospedalieri. Le comunità terapeutiche, come si sa, sono un partner fondamentale. Ci si occupa di reinserimento, di inclusione sociale, quindi tutta la parte formativa della del lavoro presso imprese che sono disponibili. Quindi il lavoro è complesso a vari livelli, certo, sia organizzativo che
1: sì,
2: operativo.
1: Immagino. E quindi le sfide davanti sono molte. Dottor Fantoma, davanti al proliferare di nuove dipendenze, come sta secondo lei evolvendo l'approccio del servizio pubblico e privato accreditato nel trattare, insomma, queste nuove emergenze?
3: Ma sicuramente, innanzitutto va detto che il sistema italiano è visto all'estero, in Europa e nel mondo, come un esempio da seguire. Va detto anche che si sono affrontati anni molto difficili nel passato e sicuramente il servizio pubblico e gli enti del terzo settore accreditati hanno saputo fare veramente un salto di qualità nell'offerta dei servizi e soprattutto hanno dato dimostrazione di una stretta, sempre più stretta collaborazione tra loro, avendo entrambi come obiettivo finale quello di dare il miglior servizio possibile alle persone che hanno questa tipologia di problemi. Ecco, emerge quindi sì, un vero e proprio modello italiano. Questo va detto ad onore sia delle tutti i professionisti del servizio pubblico che di quelli degli enti del terzo settore accreditato. Adesso c'è una particolare sfida ulteriore, che è quella, come dicevate voi prima, che è quella delle nuove dipendenze cosiddette. Sì. È chiaro che mettere insieme dipendenze comportamentali, pensiamo al digitale, pensiamo all'intelligenza artificiale, di cui ci sono i primissimi casi, metterli insieme parallelamente ad altre necessita anche un pensiero nuovo, un cambio di marcia, innanzitutto nell'offerta dei luoghi dove andare a proporre la presa in carico ove necessario, o comunque l'atteggiamento di attenzione, quindi servizi di prossimità che vengono recepiti e percepiti come vicini al problema e vicini soprattutto alle persone che hanno il problema. E il servizio pubblico e gli enti del terzo settore accreditati si stanno già muovendo, ne abbiamo avuto una grande riprova anche nella scorsa novembre, quando c'è stata la conferenza nazionale, istituzionalmente si tiene ogni 3 anni, e in questo abbiamo avuto dei documenti importantissimi anche su questi argomenti, anche sul come orientare, come migliorare la governance dei servizi, in questa logica di assoluta collaborazione con una centralità ovviamente del servizio pubblico, ma ormai sempre di più con una strettissima collaborazione e attivazione. Le equipe non sono più solo multidisciplinari, ma sono anche rappresentanti sia del servizio pubblico che degli enti accreditati, come d'altra parte sembra essere anche logico, soprattutto in questa fase di evoluzione.
1: Quindi sostegno pubblico e privato accreditato, insomma, per combattere queste nuove sfide. Penso per esempio al passato, no? I CERT una volta curavano le dipendenze da vecchie sostanze, cronicizzando un po' il problema, portandolo avanti, non risolvendolo. Oggi invece si tende a prenderle in carico e poi ed indirizzarli verso le comunità. Questo dovrebbe essere un po' il futuro, cercare anche di snellire, no, il servizio pubblico.
3: Ma più che snellire, il ragionamento deve essere quello di rendere più fluidi i passaggi, cioè tra servizio pubblico e comunità c'è un'intesa sul come, su chi deve fare cosa e il come poi viene fatto. Deve essere sempre fatto sartorialmente sulla singolo problema della singola persona, quindi ci possono essere persone che necessitano di situazioni di presa in carico semi-residenziale, altre che in una fase della loro vita possono anche continuare a lavorare con un sostegno adeguato, e altri invece che necessitano una presa in carico più complessa, più complessiva, e quindi devono intraprendere dei percorsi residenziali. Ora, secondo me, da osservatore attento, il sistema è pronto. Quello che si deve fare è deburocratizzare alcuni passaggi da un certo punto di vista, perché è vero che c'è la competenza importante delle regioni, ma Stato e regioni, quindi ministeri competenti, regioni e servizio pubblico, enti del terzo settore accreditati, devono assolutamente migliorare le tempistiche nei rapporti tra di loro di comunicazione, perché non si può attendere né troppo tempo per mantenere la motivazione della persona a un cambiamento, e quindi bisogna essere pronti a rispondere con il miglior percorso per quella data persona, ma sì, nello stesso tempo non si può neanche pensare di poter fare le nozze con i fichi secchi.
1: Certo.
3: Quindi anche questo è un impegno che è stato già preso in conferenza nazionale, ma che verrà, io ritengo, evidenziato anche auspicabilmente in finanziaria, che si sta redigendo, che necessita anche di un quantitativo, non solo che è stato già fatto, di ampliamento del personale dei servizi pubblici, va potenziato ulteriormente, ma vanno anche e soprattutto sostenute tutte quelle iniziative di raccordo con i territori, quindi con i comuni, con i servizi sociali del territorio. La collega prima, Vanessa, citava giustamente l'importanza anche di un reinserimento poi nella società, e quindi non si può rimanere ognuno in un ambito, in una sfera, diciamo, che naviga in un certo senso come una monade a sé stante. Ormai è tempo di rafforzare quello che già è in atto da almeno un decennio, cioè questa multidisciplinarità, questa condivisione, questo raccordo sempre più fluido e sempre più stretto tra i vari ambiti.
1: Presidente Balestra, abbiamo un minuto a disposizione, voglio rivolgere la domanda a entrambi, un minuto per uno, purtroppo il tempo scorre. Riguardo la legge 140, questa novità che dà la possibilità di far curare in comunità chi soffre di tossicodipendenza o alcoldipendenze e sta scontando una pena in carcere sotto gli 8 anni, ovviamente attraverso una procedura controllata, no? Ecco, voi che ne pensate rispetto a questa legge?
2: Allora, il concetto che la muove è assolutamente importante, perché la dipendenza è una patologia che ha bisogno di un percorso di cura in carcere. Questa cura è molto limitata dalle situazioni di contesto, quindi che le misure alternative alla detenzione prefigurino programmi che possono essere svolti al di fuori è necessario, e quindi è ottimo l'intento. Quello che adesso vedremo è come nella pratica si riuscirà a superare delle criticità che stanno emergendo e che anche noi abbiamo messo in risalto, perché chiaramente le risorse sono limitate, ecco, per fare uscire le 10.000 persone di cui si parlava.
1: Certo, bisognerà capire le modalità. Dottor Fantoma,
2: esatto.
1: Siamo un minuto a disposizione, purtroppo.
3: Allora, diciamo due cose fondamentalmente che sono un'opportunità di recupero, questa legge, di responsabilizzazione, di reinserimento per le persone detenute. Si tratta però di far funzionare questa legge, si tratta quindi di un cambio vero e proprio di paradigma. Il punto centrale non è considerare, come qualcuno sbagliando fa, che questa legge sia uno strumento per svuotare le carceri, ma invece come una norma che riconosce alle persone con dipendenza il diritto alla cura. Al centro vi sarà il servizio pubblico, ma con una grande collaborazione ma a maggior ragione con gli enti del terzo settore.
1: Quindi il diritto alla riabilitazione sarà, ovviamente, no? Perché sì, siete cura uguale riabilitazione.
3: Esattamente, perché poi il passaggio decisivo che riguarda ora anche in termini pratici sarà la nomina a breve di una commissione nazionale, una commissione centrale che dovrà dettare da un lato le linee guida per la diagnosi e la certificazione, ma anche vigilare e monitorare l'applicazione di questa legge tra regioni, Stato e territori.
1: Grazie a Roberta Balestra e Andrea Fantoma per essere stati con noi. Adesso spazio alla musica.

0: torniamo a parlare del ruolo dei SERD qui a Indipendentemente, servizi per le dipendenze. Ci ha raggiunto telefonicamente Riccardo Gatti, medico specialista in psichiatria ed esperto di dipendenze. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora, dottor Gatti, i nostri servizi pubblici per le dipendenze sono, secondo lei, adeguati alla situazione attuale? Cioè, sono pronti ad affrontare anche i cambiamenti che si potrebbero verificare in un prossimo futuro, anche in vista, insomma, di queste nuove dipendenze che si stanno affacciando soprattutto tra i giovani?
1: Partono da una base importante, quindi sono preparati, hanno una forte esperienza, si sono modulati nel tempo a seconda del cambiamento dei fenomeni da affrontare. Hanno però, diciamo, due problemi fondamentali a mio parere. Uno è le risorse sono carenti e le risorse non si aumentano semplicemente con un apporto di una legge finanziaria, cioè bisogna formare persone nuove che collaborino a questo tipo di lavoro. E l'altro problema è che la rete non può essere solo pubblico, privato, sociale di settore, ma deve allargarsi, cioè va bene il servizio dipendenze come un hub centrale rispetto alla risposta alla popolazione, ma in relazione a tutto il sistema sanitario, sociosanitario e sociale, perché occorre una via di entrata rapida ma anche una via di uscita dalla cura che sia graduale e spostata nel territorio e nel tempo.
0: Ecco, il sistema dei SERD nasce negli anni 90, no? Insomma, ma quegli anni però, insomma, gli scenari erano totalmente diversi. Parliamo ovviamente dell'approccio anche alle droghe, alle dipendenze. Ritiene che l'impianto legislativo tuttora in vigore dovrebbe in qualche modo essere un po' ripensato, un po' aggiornato?
1: Io penso di sì, anche perché l'impianto originale era spingere le persone alla cura e se non ti curi ti sanziono in modo sempre più progressivo. Ricordiamo che il DPR 309/90 all'inizio prevedeva addirittura la possibilità di pene gravi, quindi il carcere per chi non si curava o non guariva. Ma il servizio dipendenze deve diventare più parte, diciamo, del sistema sanitario e sociosanitario nel suo complesso, ad essere gravato da molte funzioni che hanno più a che fare con il controllo delle persone. Mettere le due cose insieme non è facile, bisognerebbe ripensare il sistema legislativo. Purtroppo vedo che ogni volta che si parla di droghe, tra partiti politici, tra diverse posizioni, nascono più contrapposizioni che una volontà di seguire anche l'auspicio della Presidente Mattarella, cioè di cercare di fare uno sforzo corale per migliorare quello che mettiamo sul campo.
0: Ecco, secondo lei, pensando insomma alla situazione in evoluzione, no? Com'è la situazione in Italia, in Europa, rispetto alla diffusione delle nuove droghe o anche insomma di quelle storiche?
1: Guardi, da una parte abbiamo un mercato che si muove sempre di più verso mix di sostanze ad alta potenza, in cui la persona che si accosta all'uso di droghe poco per volta non compra più nemmeno la singola sostanza, ma compra un effetto di più sostanze combinate insieme, che sono tra l'altro sempre più sostanze pericolose, e dove gli oppioidi sintetici ad alta potenza svolgono il meccanismo di diventare il collante che ti attacca a questo tipo di dipendenza in modo rapido, con alcune situazioni che stanno verificandosi negli Stati Uniti, dove i mix che vengono fatti ti mettono in una situazione per cui se esageri vai in overdose e muori, ma se vuoi smettere l'uso della sostanza vai in una situazione che richiede un trattamento di terapia intensiva, quindi non più ambulatoriale almeno per un certo periodo. Questo mette anche in crisi i sistemi di intervento sanitari. Quindi questo è un problema che c'è, che poco per volta arriva anche nel nostro paese, non è ancora così acuto come in altri luoghi, ma c'è da aspettarsi che la situazione non migliori nel prossimo futuro. E poi c'è anche la situazione delle dipendenze non da sostanze, in cui i mercati, anche quelli legali, si stanno facendo sempre più aggressivi perché nella dipendenza vedono il loro futuro.
0: Certo.
1: Penso per esempio al futuro senza fumo, ma laddove si diventa dipendenti da nicotina.
0: Ecco, bene. Grazie mille, grazie a Riccardo Gatti per essere stato con noi. Bene, siamo ai saluti finali e ringrazio anche oggi in regia Roberta Di Casimiro, redazione Cecilia Mosetti, per la parte tecnica Andrea Cardinali. Un saluto da Emanuela Ronzitti. Io adesso vi lascio con le notizie del GR1. Indipendentemente torna come sempre mercoledì prossimo. prossimo alle 10.30, sempre su Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura una ultima ora di cronaca che arriva da Roma e riguarda l'indagine sulla cosiddetta banda della minicar. Ci aggiorna in diretta in studio Fabrizia Aralla. Fabrizia.
4: Sì, la minicar nera è stata trovata dai carabinieri durante un pattugliamento a Testaccio, è stata riconosciuta grazie a un adesivo, per individuarla è stata fondamentale l'analisi dei filmati di videosorveglianza della zona in cui a inizio ottobre sono avvenute le aggressioni tra Monteverde Vecchio e Testaccio, ma anche la testimonianza di un meccanico. I militari sono risaliti a due minorenni di 16 e 17 anni residenti in zona, in particolare un sedicenne che era alla guida, proprietario del veicolo, sarebbe figlio di un carabiniere, l'altro un 17enne passeggero che potrebbe essere trasferito in carcere nelle prossime ore, a cui viene contestato il tentato omicidio perché avrebbe ammesso di aver aggredito l'attore Davide Jacopini. Sono almeno 6 i passanti aggrediti con calci o colpiti con un tubo di plastica. Il caso più grave, lo sappiamo, è quello dell'attore Jacopini, che è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma.
3: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio sulla crisi energetica. Giorgia Meloni ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Sentiamo.
5: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
3: Leone XIV fa sapere, la sala stampa della Santa Sede ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli. Ieri l'intervento di asportazione di un tumore al polmone destro. Intervento durato 90 minuti e conclusosi positivamente, senza complicanze. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Il pontefice ha voluto comunque essere presente alla messa per i 10 anni dell'Amoris Laetitia in Piazza San Pietro. Presente attraverso la sua omelia, letta dal cardinale Tagle, dedicata all'importanza delle famiglie aperte alla vita. Gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina, a dichiararlo all'agenzia France Press un alto funzionario ucraino, dopo che Kiev ha affermato di non aver ricevuto alcun preavviso sugli ultimi raid russi e ha segnalato restrizioni al sistema Starlink per le sue forze armate. Nelle ultime ore colpite centrali elettriche ed abitazioni a Kiev, 4 morti, 27 feriti, tra cui un bambino di 7 anni, 3 vittime in altre città, blackout invece in tutto il paese. Confindustria rivede al rialzo le stime sul PIL dell'Italia, che quest'anno salirà a più 1%. Si tratta comunque di una crescita fragile, avvertono gli economisti di Viale dell'Astronomia, che indicano per il 2027 un rallentamento del PIL a più 0,6%. A frenare la crescita, energia, inflazione e tassi. Parliamo ora di ex Ilva, terzo giorno di sciopero dei lavoratori dell'azienda siderurgica. A Genova, corteo in centro città e presidio davanti alla prefettura per chiedere la ripartenza della produzione. Presente la presidente della regione Liguria, Bucci, che ha portato la sua solidarietà agli operai. Prosegue la protesta anche a Taranto a seguito dell'avvio della sospensione dell'aria a caldo. Mobilitazioni che non si fermano dunque, nonostante il decreto legge varato ieri dal governo, con lo stanziamento di circa 138 milioni di euro per ammortizzatori sociali straordinari per oltre 9.000 lavoratori in tutti gli stabilimenti. Astronomia. Da uno studio internazionale condotto da una squadra di ricercatori guidata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato su Nature Astronomy, arrivano novità sul rapporto che lega le stelle ai pianeti.
6: I pianeti turbolenti sono legati a stelle massicce e ricche di metallo, quelli compatti e tranquilli ad astri più simili al nostro Sole. I caratteri dei sistemi planetari dipendono dalla stella che li ha generati. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF.
7: Questo studio per la prima volta mette in evidenza che stelle diverse fanno sì che i pianeti che gli stanno intorno hanno delle caratteristiche specifiche. Per stelle come il Sole Sole, c'è una preferenza per pianeti di tipo terrestre, cioè gocciosi. Per stelle più grandi, con una metallicità più elevata, tendono a formarsi pianeti grandi e gassosi.
6: La scoperta sarà utile per indirizzare meglio la ricerca di mondi potenzialmente adatti a ospitare forme di vita.
7: Poter andare a selezionare stelle che quasi sicuramente hanno pianeti di tipo terrestre, quindi più simili alla Terra, ci permette di focalizzare i nostri studi se stiamo andando a cercare la vita.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: Le 11:05 ci fermiamo qui, vi lascio a Wannabe, il futuro che vorrei. Buon proseguimento di ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle ore 11, 5 minuti e 45 secondi, il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner, in diretta dagli studi di Udine per la RAI del Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Dario Nardini che ci segue alla parte tecnica. Oggi la nostra programmazione regionale apre con l'appuntamento di UEFA Evelyn D delle 11:10. Lo scorso 6 agosto è stato certificato che anche in regione sono presenti dei boschi vetusti iscritti nella rete nazionale, realtà che, stando al risultato di uno studio condotto dall'Università di Udine, riguarda tre contesti ad altissimo valore ecologico. Si tratta del Crozeraz Valbona nel comune di Budoia, Pian delle Stelle nel comune di Polcenigo e il Bosco Vintulis nel comune di Paularo. Alle 11:20 è il momento di A Volo Radente, daremo inizio alla puntata presentando la terza edizione dell'Artificial Intelligence Forum, una 3 giorni a Tavagnacco con un ricco calendario di eventi per riflettere sull'impatto di questa tecnologia su etica, società, innovazione, lavoro e vita quotidiana. E poi andremo alla scoperta del programma di Aimprosit, che da oggi a domenica trasforma Udine nella capitale della gastronomia mondiale. Non solo grandi chef, ma anche degustazioni, laboratori e incontri con 18 paesi coinvolti. Il nostro collegamento in esterna ci porterà poi ad Osoppo, dove proprio questa mattina vengono consegnate da Ater Udine 10 nuovi alloggi di edilizia residenziale. L'inaugurazione sarà accompagnata dalla presentazione di Scossa, dalla scossa alla ricostruzione, una panchina scultura che si ispira al tracciato di un sismografo del terremoto del 76. E chiuderemo con il Restart Party. Sabato 17 ottobre a Udine ci sarà la possibilità di parare i propri oggetti, prolungando la loro vita e disseminando così la cultura del riuso. Alle 12:30 è il momento dell'informazione regionale, di cui il collega Giampaolo Mauro ci dà qualche anticipazione.
2: C'è la cronaca giudiziaria in primo piano con il caso Resinovic e la perizia genetica sui reperti ritrovati insieme al corpo della donna nel parco di San Giovanni a Trieste. Non c'è il DNA del marito Sebastiano Visintin, indagato per omicidio, ma quello di un uomo non identificato, mentre sulle scarpe della donna non ci sono tracce del terreno su cui fu rinvenuto.

0: venuta senza vita 20 giorni dopo la scomparsa. Il documento, firmato da 3 specialisti, alcune centinaia di pagine, viene ora soppesato dagli avvocati dei protagonisti in attesa dell'udienza del 30 ottobre. Breve allarme questa mattina alla cartiera di Duino per un incendio che ha interessato un'area di stoccaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Monfalcone e del distaccamento di Opicina che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. E tra i temi del giorno c'è il disegno di legge costituzionale che riforma lo statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia e amplia le competenze della regione. Il Consiglio dei Ministri l'ha approvato in via preliminare, ora si apre un lungo iter. L'elemento centrale della legge riguarda la conservazione dei beni storici e artistici. Per ora è tutto, ci risentiamo alle 12.30.
1: E grazie per le anticipazioni. La nostra programmazione riprenderà poi alle 13.29 con ET, Chiocciole in Rete. Oggi conosceremo una chiocciola che ha fatto della sincerità la sua identità in rete. Con simpatia, onestà e senza filtri racconta aspetti della vita di una ragazza di provincia che studia in città da fuorisede. Sui social condivide aneddoti, rimugini e soddisfazioni che possono rivelare molto anche della nostra identità. Alle 13.55 Traguardi. Stefano D'Amato parte dal Friuli Venezia Giulia per arbitrare sui campi di football americano più prestigiosi del mondo. Sentiremo cosa ha da raccontarci. Festeggeremo poi i tanti successi della rappresentativa regionale di canottaggio con il presidente locale della federazione e sentiremo poi dalle parole di 2 atleti medagliati le loro emozioni e la loro passione. Alle 14.20 punto di domanda. In questa puntata guardiamo al futuro insieme alla redazione di Cosmos Universo Studenti, il magazine online realizzato dagli studenti dell'Università di Udine che da poco ha pubblicato il suo primo numero. Ma il futuro passa anche attraverso il confronto e il dialogo ed è da questa idea che nasce POV, per occhi vivaci, progetto coordinato dall'associazione Ugora che propone laboratori, attività creative e momenti di ascolto. Infine Way of Evelyn D delle 15.15 si intitola Femine, la canzone che accompagna Fora Palmont, documentario che racconta le storie delle donne di montagna dell'Alta Val Cellina. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e un buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Le ufficializzazioni inserite in tre decreti ministeriali dal 6 di agosto appena passato hanno stato certificate che anche in Friuli e in Vignese Giulia sono presenti Prins, Bosques, Vieris d'Italia, Venastai, Partaglian, Vetusti, iscritti in territ nazionale. Realtà che, stante anche al risultato di un studio fatto da bande dall'Università di Udin e promovuto dal Servizio Forestale della Regione, riguarda in 3 contesti di altissimo valore ecologico che dunque come vengono di fatto inseriti in Friuli eccellenti Forestals, il bosco di Vintulins a Paular, Plan delle Stelle e Crosera Svalbona in te foreste del Consiglio. Mandi a ducce de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto de sede Rai di Udine e Dut Parfurlan che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai in onde medie e sove svoi anche in internet dal sito www.sedefvg.rai.it e poi dopo sove svoi di tornare a ascoltare le trasmissioni so potesse là a CD podcast sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasin, co saluti e co ringrazi. O saluti e ringrazi anche il professor Alessandro Peressotti da Università di Udin che le vuoi con noi e che non si spiegherà che ste biele nuove. Peressotti, mandi bundi.
4: Mandi, grazie a chi si interessa per queste iniziative che ho fatto anche all'università.
3: 3 eccellenze forestali da regione sono stati iscritti in Italia, le prime in Italia, in rete italiana dei Bosques Vieris e naturalmente per italiani si dice Vetusti. Ma vorrei in voi di capire di che città va.
4: Esattamente, una volta probabilmente per quell'anno si doprava, non si coventava di che un bosco alle Rivieri o alle Avenue, come negli ultimi decine di anni si invisava che...
3: Vecchio, insomma, un evore vecchio si diceva.
4: Un evore vecchio, ma mantiene un bosco senza tagliare gli arbori e lasciarlo alla sua evoluzione naturale è una roba veramente importante. E perché è importante? Perché che dentro che il bosco ha si sviluppa in tutti i processi ecologici che sono fondamentali per mantenere la diversità. Mm. E se investi l'uomo all'intervento.

0: membri a tagliare, no, e a portare via il legno morto, Massimo Caletta, al bosco, e sono lei qualche processo ecologico che non ride a sviluppare.
1: Sicuro.
0: E di boschi vetusti o vieri, che sono così, quasi non sono poi in tutta Europa, anche in Italia, sono veramente pochissimi. Queste normative, che è una normativa che in sud d'Europa, no, e dopo adottate anche da Italia, e ha fatto il gran registro nazionale di tutti questi boschi vecchi che hanno queste caratteristiche, cioè praticamente sono boschi che là che nessuno le lata bosca per 60 anni.
1: Hai capito? Sì, non si è metto man, non l'ha metto man nessuno.
0: Non si è, no, ha metto man nessuno. E hanno di sé, no, dove un arbol chiaramente, no? E hanno di sé un bosco minimo di
1: setteros, mi pareva, no?
0: Di setteros, sì, minimo di setteros. Sì. E chiaramente è un'altra caratteristica importante, che la di sé un bosco là con cui la formazione arboricole dagli arbori che sono tipici di che zone lì, no? Un bosco planta.
1: Hai capito? Dico,
0: e tutti i boschi no, sì, così, dillo a voi, è facile, ma dopo chi attaglio non è tan facile, perché la regione ha domandato a discominciare a fare inventari di tutti i boschi che sono restati no, utilizzati. Minimo di 60 anni, ma probabilmente anche di più.
1: Sicuro.
0: E parchiataio non è facile. Comunque.
1: Andresti a individuare tre, praticamente.
0: Se andresti a individuare tre, come sin da ora individua qualche di un altro. E ci muovino fatto. No, a Pita, era impossibile camminare per tutti i 350.000 ettari scorrini in regione a Ciri, là che non hanno tagliato per 60 anni. Ma ho vinto Prato queste metodologie coi droni.
1: Ah, hai capito.
0: Coi voli, coi satelliti, ho vinto disincusicchiata un po' di boschi che avevano queste caratteristiche e dopo sviluppato una metodologia per individuare des aris che potenzialmente potevi ve posto del genere.
1: Lo sai come ecco, è usato il laser lidar o lievi, un telerilevamento?
0: Esattamente, ho visto operate che tecniche di telerilevamento e con che ho visto individuato che aris che dopo ho visitato e per come ho individuato che i tre boss.
1: Su 96 potenziali però mi pare di aver capito.
0: Sì, e sono anche modi poi. E questi inventari non le anche mo complete, o varin di sviluppare anche mo, e anche disin tutte le tecnologie di telerilevamento, no? Con LIDAR o anche con altri telecamere spettrali, dove ti ho universitato, ora vin a te come una fotografia praticamente poi dettagliate dai boschi che sono in Friuli, e quindi probabilmente ti ha dato anche nuove informazioni che. Potresti sei permessi regione.
1: Calcetti, professor Pressotti, intanto disin che il lavoro scientifico è stato da voi di un gruppo di ricerche dal Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animals da Università, coordinato di Giorgio Alberti. E le regole, se avevi letto che per garantire tutela integrale di questi zoni, che mi correggi se sbagli, praticamente gli enfri che scessiz che sono iscritti come al registro, praticamente non si può dare la taglia. Non si può dare di avvalenze, non si può dare, salvo ovviamente specifiche autorizzazioni per ricerche scientifiche, quindi qualche campionamento. Quindi le fruizioni saranno pubbliche, de bande de in, ma regolamentate, e quindi praticamente vengono come disegne, sono specie in via d'estinzione tutelate, in buone sostanze.
0: Sì, non ho dove la specie, le tutte proprio.
1: Ecosistema, mettendo così, ecosistema.
0: Sì, tutto l'ecosistema, sì. È tutto l'ecosistema che le tutelate, no? Perché. È veramente importante mantenere il sistema, no? Che hanno di vedere le proprie evoluzioni naturali, sia come rigenerazione di nuovi spianti, no? Sia come anche decomposizione di tutto il legno muerto, i tronchi, i fucci, i ramacci.
1: Un percorso naturale, dici, ecco.
0: È un percorso naturale, Allora si può dare la biodio. Si capirà anche la differenza tra il bosco, gestito, il bosco che è tagliato e il bosco che non è stato tagliato.
1: A livello didattico magari, no?
0: A livello didattico, ma anche a livello di chialalo, no? E se si chiale e si va in un bosco del genere, si capisce perfettamente la differenza tra un bosco vieri, vetusto, e un bosco che invece è normalmente topato.
1: Però

0: Una domanda magari anche banale, ma ci si fa già garantire che nessuno le dia taglia Leng? Sì, sarà una maniera di controllo.
1: Sì, chiaramente questa è la normativa. La legislazione emette che il vincolo di non poter tagliare e di non interferire con il sviluppo naturale, ma intanto bisogna sapere che sono. Dopo probabilmente anche si potrà mettere in vore anche tutte le misure che sono necessarie per tutelare queste aree che sono veramente pochissime, insomma, tre boschi di pochi ettari sui 350.000 ettari che vengono in regione, ti fa capire che sono veramente pochi. Ma le idee, da ora che il registro, alle proprie di fare un censimento iniziale. Inventari di là che sono. Un po' come che si fa l'inventario dagli arbui monumentali, no?
0: Sì.
1: Anche lì alle dome l'arbu, no? Ma chi alle tutte proprio l'estensione dal bosco. Par finì,
0: Sì.
1: volevi dire, no? Che in Europa sono veramente pochi i boschi che hanno queste caratteristiche, no? Si chiamano le penisole balcaniche, in Polonia, di solito sono i posti là che sono restati. Qualche centinaio di etros,
0: Bene.
1: però è una funzione veramente
0: Bene.
1: fondamentale.
0: Grazie anche per queste informazioni al professor Alessandro Peressotti dell'Università di Udine e insomma, sono contento che sono stati certificati i boschi vetusti, i boschi vieris, mo, tan vecchios, tenestre, region. Grazie anche a Ugo Nicoletti per parte tecnica e si torna a sentire domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:21:52 rieccoci qua con A Volo Radente. Il buongiorno vi arriva da Antonia Pillosio, in diretta da Trieste dallo studio numero 3 della RAI Friuli Venezia Giulia.
2: E da Giacomo Plotzner, in diretta invece dagli studi di Udine. Buongiorno Antonia e bentrovata.
1: Ciao Giacomo e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Un doveroso ringraziamento, vero Giacomo?
2: A chi anche oggi ci permette di andare in onda, qui da Udine Dario Nardini al mixer audio.
1: E qui da Trieste al Federico Comar per il mixer audio e Assunta Canatà la regia. E salutiamo anche Marco Fornasin che ci farà conoscere tutto quello che la nostra regione offre direttamente dai luoghi.
2: Ma diamo inizio alla puntata di oggi e cominciamo con la terza edizione dell'Artificial Intelligence Forum, una 3 giorni dal 15 al 17 ottobre a Tavagnacco, con un ricco calendario di eventi per riflettere sull'impatto di questa tecnologia così pervasiva su etica, società, innovazione, lavoro e vita quotidiana.
1: E poi andremo a scoprire il programma e gli eventi di Ein Prosit, che da oggi a domenica 18 trasforma Udine nella capitale della gastronomia mondiale. I grandi chef cucineranno nelle piazze, ma non solo. Ci saranno degustazioni, laboratori, incontri, cene

0: I ristoranti, 18 i paesi coinvolti e 100 chef con una significativa presenza femminile. Poi il nostro collegamento in esterna ci porterà a Dosoppo, dove proprio questa mattina vengono consegnati da Ater 10 nuovi alloggi di edilizia residenziale.
1: E chiuderemo presentando il Restart Party. Sabato 17 a Udine ci sarà infatti la possibilità di riparare i propri oggetti rotti con l'ausilio di un gruppo di volontari prolungando

0: fatto l'Artificial Intelligence Forum. È arrivato alla sua terza edizione, porta quest'anno a Tavagnacco un ricco calendario di ospiti con esperti di varia provenienza e professionalità per riflettere per l'appunto sull'impatto che questa tecnologia ha in così tanti ambiti. Abbiamo il piacere di parlarne con il direttore di DITEDI, Francesco Contin, qui con noi in studio. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Giacomo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Salutiamo anche Gianluigi Rozza, professore ordinario di analisi numerica e calcolo scientifico presso la Sissa di Trieste. Buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: E salutiamo con piacere Alfio Quarteroni, uno dei più emeriti scienziati italiani e mondiali nel campo della matematica. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Bene Contin, cominciamo subito da lei e lo facciamo perché vogliamo chiederle di introdurci il forum. Comincia domani, vuole avvicinare il pubblico all'intelligenza artificiale, terreno diciamo così dalle grandi potenzialità ma che non cela sicuramente sfide importanti e responsabilità legate alla sua diffusione e al suo uso.
1: Sì, ti ringrazio e vi ringrazio nuovamente per l'invito. Siamo arrivati alla terza edizione e ci siamo posti l'obiettivo di cercare di spiegare con un linguaggio più semplice possibile e comprensibile alla cittadinanza, alla popolazione e ai vari segmenti della cittadinanza, per cui con anche iniziative rivolte a scuole, a famiglie, a settori lavorativi e quindi l'obiettivo che ci siamo dati assieme ai partner di progetto e quindi assieme al Comunità Tavagnacco, assieme a Sissa e saluto il professor Rozza che è collegato con noi, assieme a Confindustria Udine, all'Associazione Psicoattività e all'Università di Udine, e abbiamo deciso appunto per il terzo anno di provare a portare su Tavagnacco ospiti dal livello nazionale, internazionale e farli dialogare con loro su un tema che è assolutamente certo. di altissima attualità.
4: Ecco, ma definiamo un po' meglio i cinque filoni che voi avete scelto.
1: Sì, allora, l'intelligenza artificiale è un qualche cosa che impatta tutti gli aspetti della vita e in ogni giorno, nella quotidianità. E il festival, anche per cercare di dare un ordine ai numerosi interventi che abbiamo scelto di portare, li abbiamo suddivisi, abbiamo deciso di raccogliere i relatori in cinque macro categorie che sono appunto l'AI e il mondo del lavoro, il rapporto con la scuola e con la ricerca, il rapporto con la pubblica amministrazione, e tocchiamo temi legati anche alla sostenibilità e tocchiamo temi anche legati alle relazioni umane e quindi agli aspetti etici che ci stanno dietro a strumenti di questo tipo.
0: Ma di non solo incontri è composto il forum, nel senso che gli ospiti abbiamo detto che saranno molti anche di creatura internazionale, ma workshop non mancano, recruiting day, attività didattiche. Questo vuole essere per voi, immagino, anche quel ponte da costruire tra il mondo della ricerca, dell'istruzione, imprese.
1: Sì, assolutamente. Non facciamo solamente incontri frontali, ma abbiamo deciso anche per più settori, per più segmenti di popolazione, di organizzare dei momenti laboratoriali e attivi. Partiamo con il giovedì mattina, quindi domani mattina, con un'attività di recruiting dove abbiamo raccolto 14 aziende del territorio e abbiamo ricevuto al momento oltre 400 candidature di persone appunto che con competenze legate alle AI, alle nuove tecnologie e sono alla ricerca di posizioni lavorative aperte. E abbiamo organizzato e organizziamo due workshop, uno dedicato alle scuole giovedì pomeriggio per far lavorare gli studenti e farli immaginare la costruzione di una città del futuro con dei servizi accessibili utilizzando strumenti di AI generativa. E coinvolgiamo la pubblica amministrazione con un laboratorio il venerdì mattina dedicato ai dipendenti e funzionari della PA per immaginare e costruire servizi pubblici innovativi e ci sono anche laboratori di robotica per ragazzi fino ai 18 anni e anche una dimostrazione di un'attività di robotica svolta dai ragazzi delle scuole medie, secondarie di primo grado del Comune di Tavagnacco che hanno anche recentemente vinto un premio nazionale e ci mostreranno i lavori che fanno e che stanno facendo nel corso dell'anno scolastico.
4: Ecco, e quindi arriviamo alla giornata di venerdì, giusto?
1: E arriviamo alla giornata di venerdì con l'attività di workshop per la PA e di robotica, mentre la dimostrazione di robotica con le scuole medie e assieme anche ad uno spazio, non l'ho citato prima, di letture per i bambini.

0: E quindi per i bambini fino a 8-10 anni presso la biblioteca al sabato mattina. E l'altra cosa che non ho citato è l'opportunità di utilizzare dei visori di realtà aumentata per fare delle esperienze assieme a un'azienda del territorio presso gli spazi dell'ex sala consiliare del comune di Tavagnacco. Due esperienze legate, una al terremoto finanziato dalla comunità.
1: Di montagna.
0: Sì, collinare montana del Gemonese, legata anche appunto al tragico ricordo appunto dell'avvenimento di 50 anni fa, e però trasformato come un momento esperienziale e di formazione rispetto a quello che succede, a quello che sono gli impatti di una cosa di questo tipo. E quindi ci sarà anche l'opportunità di provare dei visori e utilizzare un'altra tecnologia,
1: Dell'esperienza
0: strumentazione. Sì,
1: immersiva.
0: esattamente.
2: Ecco, e quindi arriviamo alla giornata di venerdì e chiamiamo Gianluigi Rozza per spiegarci perché la Sissa ha curato proprio il pomeriggio della giornata di venerdì.
3: Grazie di questa opportunità, di questo invito. Sì, la Sissa ha partecipato in queste tre edizioni del forum che ho visto crescere e nella giornata di venerdì ci vogliamo focalizzare sul tema appunto declinando l'intelligenza artificiale verso l'innovazione. Ci soffermeremo con due panel, diciamo verso i temi che riguardano i nuovi ecosistemi e le nuove start-up, quindi cercheremo di capire meglio con i nostri ospiti come l'intelligenza artificiale sta impattando a livello industriale in settori tradizionali, per esempio il settore materiali, il settore delle costruzioni, oppure dove sta generando nuovi ecosistemi. E quindi qui il riferimento è sicuramente ad Agora AI, il nuovo ecosistema dell'innovazione sull'intelligenza artificiale che è nato recentemente su spinta di Generali a Trieste, e poi parleremo anche con Bio4Dreams, un altro ecosistema che è presente anche sul territorio, pur avendo sede al MIND a Milano, sta operando in diversi ambiti, sia a Trieste sia a Udine. Citeremo, parleremo poi con altri ospiti che operano in nuove start-up nell'ambito del cosiddetto Deep Tech per arrivare poi diciamo all'evento clou che sarà la lecture del professor Quarteroni in orario pre-cena, quando i numeri raccontano il mondo.
1: Dalle 18 alle 19:15 per l'appunto. Ne abbiamo detto dove, tra l'altro, conti in tutto il grosso, perlomeno si svolge al Teatro Immersivo Maurensig di Feletton Umberto.
0: Sì, esattamente. Siamo ospiti del Comune di Tavagnacco presso il Teatro Immersivo Maurensig per le attività divulgative, mentre i workshop e le altre attività si svolgeranno in Sala Consiliare Feruglio.
1: Perfetto, e a questo punto salutiamo e diamo nuovamente il benvenuto ad Alfio Quarteroni che Quando i numeri raccontano il mondo è il titolo dell'incontro che lo vedrà protagonista, in occasione del quale ci sarà la presentazione del suo ultimo libro, Il battito della matematica. Allora, è interessante questo approccio alla dimensione, no, della matematica, dei numeri, del conto e del calcolo. È soprattutto interessante chiederci in che modo è in grado di raccontare il mondo, Quarteroni, tutto questo.
4: Sì, diciamo che utilizziamo la matematica per innanzitutto interpretare il mondo, qualunque cosa voglia dire mondo, in tutte le sue possibili declinazioni, quindi la natura piuttosto che i processi industriali, ma anche la nostra salute. E utilizziamo la matematica per comprendere meglio innanzitutto. E naturalmente la matematica comprende attraverso la descrizione e l'implementazione di leggi fisiche, leggi universali, che la scienza tradizionale, non l'intelligenza artificiale, ci ha consegnato, e grazie a queste costruiamo quelli che si chiamano i cosiddetti modelli matematici. Allora, cosa fa un modello matematico sostanzialmente? Prendere i dati, ovvero delle cose note, e le trasforma in soluzioni, ovvero quello che vorremmo capire, conoscere, prevedere. Siamo tutti abituati a vedere previsioni meteo, e questo è un tipico esempio di modello matematico. Usiamo l'equazione dell'atmosfera per trasformare delle osservazioni, delle misure di piovosità, di temperatura, di venti, eccetera, in previsioni per il futuro. Ma avete parlato prima di terremoto, si usa la matematica per costruire modelli che prevedano l'impatto che i terremoti avranno su una determinata area, grazie appunto all'equazione. Le equazioni in questo caso descrivono come le onde sismiche si propagano nel terreno e ancora, sorprendentemente, si usa la matematica.

0: tecnica per fare, aiutare a vincere atleti o squadre che competono negli sport da competizione, appunto. E ancora matematica per la nostra salute. Usiamo modelli matematici per costruire delle rappresentazioni virtuali, per esempio, del cuore umano. E perché questo? Per aiutare i cardiologi a meglio comprendere la fisiologia cardiaca e anche a meglio trattare, a volte operare chirurgicamente, delle patologie cardiache. Ecco, tutto questo fa parte della matematica, se vogliamo, che è basata sulla conoscenza scientifica, quindi sulla teoria. E poi oggi la grandissima sfida è capire come tutto questo si declina nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: E certo.
2: Alfio Qualteroni, lei ha avuto diversi riconoscimenti, è un membro dell'Accademia Nazionale dell'INCEI, quindi insomma è una figura influente che contribuisce al dibattito internazionale. E allora proprio questa la domanda: può rappresentare un rischio e però è anche un'opportunità l'intelligenza artificiale?
0: Beh, l'intelligenza artificiale è certamente una grandissima opportunità. Prima avete declinato 5 aree di intervento nel forum e lavoro, scuola, pubblica amministrazione, la sostenibilità, l'etica e l'uso nelle relazioni aziendali, nelle relazioni umane. Certamente sono già dei progressi straordinari fatti grazie all'intelligenza artificiale. Naturalmente tutto quello che dà la possibilità di cambiare un po' la struttura ordinata del mondo, ogni volta che c'è una rivoluzione tecnologica è così, ci sono anche dei rischi dovuti al fatto che si conosca poco questo nuovo sistema. L'ignoranza molto spesso si accompagna a diffidenza, a volte addirittura a paura o terrore, e quindi c'è un bisogno fondamentale di formazione. I rischi ci sono evidenti e vanno spiegati in maniera chiara, laica, senza preconcetti, in modo tale che le persone che utilizzano l'intelligenza artificiale sappiano che tipo di uso possono farne e che tipo di uso non debbano farne. Questo, ripeto, si accompagna ad un processo di formazione, e in questo momento viviamo veramente un periodo in cui c'è un assoluto bisogno di dare più informazione. Certamente questo forum aiuta in questa direzione.
1: Sì, proprio per la natura con cui nasce, quella di essere divulgativa, fruibile al largo pubblico, e quindi anche il processo di formazione si collega a quanto in qualche modo, non so, Rozza, anche dal suo punto di vista, per quel che riguarda l'insegnamento, la didattica, quanto sia importante chiaramente la realtà presso cui lavora ha familiarità con l'intelligenza artificiale, però il compito di un formatore, ecco, chiamiamolo così, come si fa carico di un impegno del genere, quello di diffondere, di disseminare conoscenze sull'intelligenza artificiale?
3: Innanzitutto è importante essere coscienti di questa importanza, non dobbiamo nascondere nulla, però è importante che i ragazzi siano fortemente motivati alla scoperta, all'approfondimento, alle verifiche, soprattutto chi si sta formando per essere un ricercatore di domani. Quindi è forse più importante avere una formazione di qualità in questo periodo, per essere in grado di scavare in profondità, per essere in grado di discernere in un mondo che sta correndo molto velocemente. La produzione scientifica è a livelli inimmaginabili rispetto solo a qualche anno fa, e quindi è sempre più difficile essere aggiornati, essere coscienti di tutto quello che sta avvenendo, ed è quindi molto importante avere dei capisaldi, dei riferimenti importanti che permettano anche ai ragazzi di non perdere l'entusiasmo, allo stesso tempo di convivere con questa innovazione che sta correndo molto veloce.
1: Però, ecco, Antonia, vai.
2: Sì, io volevo anche sottolineare però una cosa: ci sono anche dei problemi, diciamo, etici di salvaguardia della privacy sulla gestione di tutti questi dati, di tutti questi numeri, diciamo, applicato ad alcuni sistemi. Parliamo della sanità, ad esempio, no? L'intelligenza artificiale aiuta a elaborare molto più velocemente dei medici, diciamo, alcuni dati. Però su questo fronte ci sono tante anche fragilità.
0: Non so se posso intervenire io, se vuole.
2: Sì, mi dica.
0: Beh, certo, benissimo, ho toccato un tema fondamentale. L'intelligenza artificiale si nutre di dati. Prima dicevo che i modelli si nutrono di teoria e di conoscenza. L'intelligenza artificiale si nutre di dati. Se non ci fossero i dati, i big data, gli algoritmi di apprendimento dell'intelligenza artificiale non funzionerebbero bene come funzionano. I dati li forniamo noi. Li forniamo noi e naturalmente negli ambiti di utilizzazione. Lei ha citato giustamente la sanità, il 33% sembra, circa un terzo di tutti i dati di intelligenza artificiale vengono proprio dal comparto sanitario, dalle risonanze, dalle TAC, dalle ecografie, dalle cartelle cliniche eccetera. C'è un problema di privacy enorme, questa è la ragione per cui abbiamo degli uffici di protezione o di riservatezza del dato. Abbiamo bisogno di atti, di regolamenti che ci spieghino, ci dicano fino a che punto abbiamo la possibilità di nutrire questi sistemi, o meglio, questi sistemi di intelligenza artificiale possono nutrirsi dei nostri dati. Questo è assolutamente fondamentale, sapere che il dato è una risorsa preziosa. Senza il dato non esisterebbe, senza i dati non esisterebbe intelligenza artificiale di oggi, nel machine learning, ma naturalmente il dato appartiene a chi l'ha generato. Questa è una preoccupazione che dobbiamo sempre costantemente avere.
1: Sì, tenerne conto ogni volta che diamo un certo tipo di autorizzazione anche online, perché ci stiamo dando i nostri dati, che dopo servono anche per migliorare chiaramente, però avere consapevolezza. Direi che in queste ultime battute potremmo tornare su Contin per raccontare velocemente cosa accadrà nell'ultima giornata di sabato e dare tutti i riferimenti utili agli interessati.
4: Sì, assolutamente. Il festival chiude il sabato con un'attività, appunto, l'ho citato prima, una dimostrazione di robotica delle scuole secondarie di primo grado di Tavagnacco. A seguire, a partire dalle 11.30, ci sarà un approfondimento curato dall'Associazione Psicoattività che tocca appunto il tema dell'etica e delle relazioni umane che si collegano,
1: che si instaurano
4: anche con strumenti e con software di questo tipo, e tutte le implicazioni che ci sono e le ricadute. Al pomeriggio invece abbiamo tre degli ospiti nazionali e internazionali che abbiamo invitato a Tavagnacco, sono il vice direttore del Corriere della Sera Daniele Manca, il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone e lo scrittore e psichiatra Vittorino Andreoli, che chiuderà il pomeriggio del sabato alle ore 18 con un intervento sul tema essere e pensiero, sempre appunto per tornare sui temi etici e sulle implicazioni e anche su una visione critica dei rapporti che abbiamo come esseri umani con uno strumento potente come l'intelligenza artificiale.
1: Tutto e molto altro sul vostro sito, che è www.ia-forum.it.
4: Sì, esatto. E tutto ovviamente in presenza a Tavagnacco, presso il teatro e presso la sala Feruglio, la sala consigliare.
1: Tutti invitati a Tavagnacco. Allora salutiamo e ringraziamo Francesco Contin, Gianluigi Rozza e Alfio Quaternoni che sono stati con noi questa mattina. Noi ci fermiamo un attimo per ascoltare un po' di musica.

0: 11:43:14, rieccoci qui con Volo Radente e siamo qui per scoprire il programma e gli eventi di Ein Prosit. Diamo il benvenuto a Claudio Tognoni.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, Claudio Tognoni, direttore del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano e organizzatore di Ein Prosit. Da oggi a domenica 18, Udine è trasformata nella capitale della gastronomia mondiale. Ecco, diamo un po' di numeri di questo grosso evento che durerà tutti questi giorni.
1: Sì, diciamo che si accendono i riflettori su

0: Udine e non solo, ma anche il Friuli Venezia Giulia, con tutti i suoi prodotti legati all'enogastronomia e anche al turismo. Per 4 giorni arriveranno 100 chef da oltre 18 paesi del mondo, 70 giornalisti internazionali accreditati e 130 eventi, diciamo, che si realizzano in questa 4 giorni dedicata al fine dining, ma anche alla cucina popolare e al meglio dell'enogastronomia mondiale.
1: Allora, parliamo dei protagonisti, Claudio Tognoni, cioè degli grandi chef italiani e anche internazionali. Puoi darci qualche nome?
0: Abbiamo la fortuna di avere quest'anno veramente un parterre di nuovo incredibile con i migliori nomi della gastronomia mondiale. Cominciamo appunto mercoledì con un omaggio a Chebarri, che è il ristorante numero 2 al mondo, che ha la caratteristica di cucinare esclusivamente qualsiasi piatto sulla griglia, quindi un omaggio a Viktor Argenzonis, che diciamo è una delle mete enogastronomiche più ambite assolute al mondo in questo momento. Omaggio dedicato da 3 chef italiani. Poi il giorno dopo abbiamo un parterre di stellati da Nobel Kofler, Alexandra Thier a Moreno Cedroni. Poi abbiamo Carlo Cracco con Pino Puttaia, Anna Roche che fa 2 cene, e poi abbiamo Jessica Roswell, Iman Sussaini, Antonia Klugman che fa una cena straordinaria con Pia Leon, che l'unica donna a essere entrata tra le migliori 10 al mondo della classifica Fifty Best.
1: E questa presenza femminile è importante quest'anno, vero?
0: Sì, diamo sempre molto spazio alla presenza femminile, ci sarà anche Sara Hack, ci sono una decina di chef da tutto il mondo ed è molto importante questa interazione tra chef che cucinano sia con delle colleghe donne che con uomini, per creare proprio interazioni continue.
2: Sì, nell'ottica delle interazioni continue, Tognoni, è interessante rilevare anche quanto la cucina internazionale possa in maniera diversa instaurare dialoghi anche con la nostra tradizione locale.
0: Assolutamente, lo facciamo sempre. Infatti considerate che poi i chef che vengono dall'altra parte del mondo non è che si portino molte materie prime, molte vengono acquistate qua, si creano interazioni che poi durano negli anni. Cioè Bruno Verjou, che è stato il numero 2 al mondo della 50 Best, ancora oggi compra dall'azienda friulana che si occupa proprio di verdure, di produzione di orto, compra i suoi prodotti ogni settimana, è successo anche in passato, oppure anche reinterpretazione di piatti. Mi ricordo un brodata mosette fatto da un grandissimo chef brasiliano. Quest'anno abbiamo un chef delle mine dal Giappone, Karashima, che proprio si ferma su Venezia Giulia con il suo pescatore di fiducia e andranno a pescare nelle acque dei nostri mari per realizzare poi il prodotto che deriva da questa pesca nelle salate di Emprosit.
1: Ecco, e dunque torniamo un attimo all'inaugurazione oggi a Butrio, su questo cuoco autodidatta, il grande maestro della griglia, basco di origine, vero?
0: Esatto, di origine basco, è una storia straordinaria di un locale che poi è frequentato dalle persone del paese, cioè abbiamo terra, un paese di 300 anime che frequentano diciamo, la parte bar di questo locale. E sopra il primo piano lui da oltre 35 anni realizza ogni giorno un'attività esclusivamente utilizzando la griglia, quindi qualsiasi piatto, non fa solo carne, non fa solo pesce, cioè qualsiasi piatto che fa lo fa cucinando sulla griglia. E questo ha fatto diventare una delle mete al mondo più ambite in assoluto per gli appassionati gourmand.
1: Ecco, ho letto anche che usa legni diversi a seconda del piatto della pietanza, è vero?
0: Certo, legni diversi, movimenta la griglia quindi con altezze diverse, cioè una tecnica che ha raffinato in... che ha affinato in moltissimi anni, che è diventata straordinaria.
2: E in Prosit però Tognoni esce anche in qualche modo dai ristoranti, si apre alle piazze con il food truck, questo è si è consolidato, mi viene da dire, però è recente anche come introduzione rispetto alla vostra iniziativa.
0: Ma sono state proprio, diciamo, le cose che

0: abbiamo discusso innanzitutto con la regione e anche poi con il comune di Udine, per cercare appunto di rendere anche più popolare l'evento, quindi facendo delle attività in piazza, e sono alcuni anni appunto che abbiamo, quest'anno abbiamo tre track, uno dedicato alla pizza, uno alla pasta e uno dedicato proprio al mondo, quindi tutti gli chef che partecipano all'Emprosit realizzano poi dei piatti anche sui track. Poi ci sarà anche un evento dedicato a Miccia, che è uno chef peruviano, è stato numero uno al mondo nel 2025, e farà un evento tutto dedicato a un piatto tradizionale peruviano, che è un pollo con una ricetta particolare, e quindi anche lui, diciamo, ha abbracciato la nostra proposta di fare delle attività anche più popolari, diciamo, certo, più immediato consumo e interazione con il pubblico, perché poi c'è anche sempre un'interazione di racconto, di confronto, e sono momenti molto belli.
1: Ecco, e ricordiamo i due luoghi dove ci saranno questi food truck, ovvero Piazza San Giacomo.
0: Sì, Piazza San Giacomo, poi l'iniziativa di Miccia la facciamo diciamo nel giardino del ristorante Indiana, e poi ci sarà anche un'iniziativa dedicata al gelato, sempre in zona Cappello, che è un po' il fulcro, diciamo, del programma durante il giorno, e anche lì ci sarà uno spazio dedicato domenica al gelato. Ecco. E poi ci saranno altre iniziative.
1: Aspetti un attimo, il gelato però, che è un ingrediente, diciamo, è un protagonista nuovo per i vostri menù di discussione, però è un gelato, sì, che viene dall'estero.
0: Dal Canada.
1: Canada. Perché dal Canada?
0: No, perché è un gelato molto particolare, con delle preparazioni diverse, che ha determinato un successo straordinario in Canada, per cui ci piace proporre anche delle cose, diciamo, diverse, con delle interpretazioni diverse. Quest'anno appunto il gelato per la prima volta, e diventerà un tema probabilmente ricorrente anche nelle prossime edizioni.
2: Sì, è interessante vedere poi anche come un piatto, una pietanza, penso anche un ingrediente, possa, a seconda delle annate, in qualche modo, come il vino, emergere o così brillare un po' di più. E parlando di vino, nel senso, con questo aggancio, diciamo che ci saranno chiaramente anche delle degustazioni e i laboratori, quindi quell'interazione con il pubblico di cui ci parlava anche quando si raccontava dei food truck, la possibilità quindi di condividere l'esperienza.
0: Sì, assolutamente, cioè abbiamo un'ottantina tra degustazioni e laboratori di tutti i tipi, in cui proponiamo sempre ovviamente anche il Friulese Giulia, su tutti i temi, dal vino alla grappa, ai laboratori, ai prodotti, e come diceva giustamente lei, creando sempre un connubio e un'interazione. Poi il vino del Friulese Giulia diventa anche protagonista nelle cene a tavola, perché gli abbinamenti li facciamo la maggioranza con vini della nostra regione, proprio per determinare, diciamo, delle interazioni tra i piatti che propongono i chef e i nostri prodotti della regione Friulese Giulia.
1: Ecco, io vedo un titolo, Mani in Pasta, di che cosa si tratta?
0: Mani in Pasta è un laboratorio che realizziamo da alcuni anni con le farine Petra, dedicata proprio al tema della farina, cioè mettere le mani in pasta con una serie di incontri, di laboratori che vanno dal pane, ai dolci, alla pizza, quindi tutta una serie di opportunità di utilizzo della farina pratica, e dedicata appunto alle persone che sono appassionate di questo tema e che vogliono cimentarsi con proposte tecniche nuove e imparare magari anche delle soluzioni che prima non conoscevano.
1: Certo, e questo si troverà, cioè la pizza e la pasta è protagonista più verso Piazza San Giacomo, giusto? A Udine. Poi invece sì. Promo Turismo apre un punto su Via Mercatovecchio. Cosa succede con Promo Turismo?
0: Ma con Promo Turismo abbiamo ideato delle cose particolari. Una sarà comunque un giro nel Friulese Giulia con tutti i giornalisti, perché

0: andremo a fargli scoprire il territorio, che è stata una richiesta proprio che viene anche da giornalisti internazionali, poi anche al Cappello, dove c'è l'accoglienza di tutti gli chef e giornalisti che arrivano, ci sarà un'interazione continua con i prodotti del Firenze Giulia che abbiamo discusso e organizzato assieme al Pronto di Mafrogi.
1: Che dire quindi? Possiamo proprio dire che Udine diventa uno spaccato della gastronomia internazionale, garantisce anche un ritorno turistico importante.
0: Ah, sì, assolutamente. Un ritorno turistico immediato, ovviamente durante l'evento, perché pensiamo che anche quest'anno potremmo avere circa 18-20 mila persone che gravitano nei 4 giorni. Abbiamo coscienza che l'80% di coloro che hanno prenotato le cene, ad esempio, vengono da fuori regione e anche dall'estero, quindi un pubblico molto extra regionale e anche internazionale, appunto. E poi comunque Udine per 4 giorni diventa il centro della gastronomia mondiale. Questo fa sì che poi comunque anche durante l'anno ci sia un ritorno, perché comunque è un territorio che si propone a grande pubblico degli appassionati del fine dining, del gourmand e del vino di tutto il mondo, che poi anche durante l'anno noi sappiamo e scopriamo che vengono a visitare la regione proprio per conoscerla di più e entrare in contatto diretto con i prodotti che proponiamo.
2: Benissimo, allora grazie a Claudio Tognoni, organizzatore di Ein Prosit, per essere stato con noi. Guardate il programma completo sul sito www.einprosit.org e venite a Udine. E quindi un saluto, Tognoni.
0: Grazie a tutti, vi aspettiamo a Udine in questa 4 giorni dedicata al meglio della gastronomia mondiale.
2: E ora un po' di musica.

0: e sulle note di Country House riprendiamo la linea, ma per spostarci, per andare lontano dove si trova Marco Fornasin. Ciao Marco.
1: Buongiorno Antonia, buongiorno Giacomo e un caro saluto a tutte le persone all'ascolto. Me lo dico da solo, faccio tutto io. Ci sono delle volte in cui le mie scelte musicali per introdurre il collegamento sono molto valide, ci sono delle volte in cui lo sono meno e ci sono poi delle volte in cui la fantasia mi abbandona e mi ritrovo a dover utilizzare delle canzoni che ho già utilizzato per parlare di argomenti simili. Credo che questo sia il caso di oggi, non ho in mente un chiaro ricordo di quando, ma sono abbastanza sicuro di aver usato Country House, la casa in campagna dei Blur, per parlare di case. Faccio quindi un appello ai nostri ascoltatori, se vi vengono in mente canzoni che parlino di case, contattatemi che ne ho bisogno. Se la canzone però che vi viene in mente è La casa di Sergio Endrigo, sappiate che ci avevo pensato anch'io, ma non penso che i miei ospiti di oggi sarebbero stati molto contenti se per presentare delle case che stanno venendo consegnate oggi qui a Osoppo avessi scelto una canzone che parla di una casa senza soffitto, senza cucina

0: e senza tutto il resto, come insomma sappiamo, perché per l'appunto oggi sono a Osoppo, in via dei Cavapietre 2, dove per l'appunto stanno venendo consegnati 10 nuovi alloggi di edilizia residenziale. Ma ora basta parlare io, facciamo parlare i miei ospiti, che sono Lorenzo Tiepolo, sindaco di Osoppo. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Vanessa Colosetti, presidente di Aterudine, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Lorenzo Puzzi, direttore di Aterudine e Ater Pordenone, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora sindaco, partiamo da lei. Io ho dato un indirizzo, però innanzitutto per i nostri ascoltatori, sia per quelli di Osoppo che magari non ne sono a conoscenza, che per quelli non di Osoppo, dove siamo? Proprio geograficamente, fisicamente all'interno di Osoppo, in che zona siamo, così chi ci ascolta capisce, che magari passa per qua e dice: ah, è quella di cui ho sentito parlare in radio.
1: Sì, siamo praticamente alle pendici del Forte, Forte Monumento Nazionale, che è di proprietà dal luglio 2025 del comune di Osoppo, a fianco del campo sportivo, in una zona dove c'è il plesso scolastico, e oggi abbiamo avuto maniera di consegnare ai nuovi inquilini gli appartamenti, 10 appartamenti in Ater, che sono stati costruiti in questa zona. Non solo quello, abbiamo inaugurato anche la nuova rotatoria con la nuova via intitolata al sindaco della ricostruzione Trombetta, l'ingegner Valentino Trombetta, alla presenza di tutte le scuole, alla presenza di tutte le autorità politiche e di tutti i cittadini, e che quindi ha portato lustro oggi in questa bellissima giornata a Osoppo, che deve essere ricordata proprio in un anno veramente particolare, che è quest'anno nel corso il 50° del terremoto.
0: Allora, magari può sembrare poco rilevante per la comunità, no? La consegna di 10 appartamenti, perché interessa solo 10 famiglie in teoria, però io quello che voglio saperle invece è qual è l'importanza per l'intera comunità, l'importanza di questa mattina.
1: Ma diciamo che deve essere di comunità questa consegna, perché questo è lo spirito che Osoppo vive e che ha vissuto negli anni, lo spirito del volontariato, lo spirito dell'aiutare, lo spirito di coinvolgere anche coloro che magari non sono cittadini italiani ma che cercano aiuto, rifugio e delle sfaccettature che magari non hanno trovato in altri paesi. Osoppo è questo e deve essere questo. La presenza proprio anche delle scuole oggi testimonia il fatto che abbiamo voluto proprio tenere unita la comunità, tenere unita il tessuto sociale, che reputo dal mio punto di vista fondamentale per il bene della comunità, per il bene del paese, ma anche perché soprattutto Osoppo ha una storia dietro, e la storia, la cultura, le radici, le tradizioni non dobbiamo mai dimenticarle, ma dobbiamo sempre tramandarle ai nostri giovani, ai nostri ragazzi e alle generazioni che verranno, perché credo debbano ricordarsi e debbano tenere bene a mente quello che i nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni hanno fatto per Osoppo, per la comunità collinare, visto che Osoppo fa parte della comunità collinare, ma per Friuli Venezia Giulia e anche per l'Italia.
0: Ecco. Benissimo, allora io ringrazio. Sì?
4: Marco, scusami, volevo chiedere, sindaco, ma dove si trovano queste case?
1: No.
0: Dove si trovano le case?
1: Le case sono praticamente adiacenti al plesso scolastico, vicino al campo sportivo, alle pendici della fortezza, come ho specificato bene nella mia prefazione.
0: Benissimo, adesso io ringrazio il sindaco Tiepolo per essere stato con noi, vado avanti, sì a posto, grazie, ed ora passo la parola al presidente Colosetti, abbiamo detto presidente di Aterudine. Presidente, partiamo da lei, sono due giorni che sto cercando di inventarmi una domanda che non sia banale su questa giornata, non mi è venuto in mente niente di particolarmente brillante, allora andrò con la banalità, però cosa rappresenta un appuntamento come quello di questa mattina? Un po' ce l'ha già detto il sindaco, ma cosa rappresenta in questo caso per Aterudine e come si inserisce soprattutto all'interno di un contesto più ampio legato all'edilizia residenziale?
2: Grazie, questa domanda in realtà mi permette di dire una cosa molto importante. Per Aterudine arrivare al giorno della consegna degli alloggi è l'arrivo di un percorso molto sofferto, perché sembra che sia tutto facile quando si inaugurano degli edifici nuovi con queste caratteristiche di cui poi vi parlerà meglio il direttore, perché abbiamo l'efficientamento energetico in classe A4, abbiamo l'antisismiticità, abbiamo notevoli caratteristiche edilizie, ma è il frutto di un percorso che vede impegnare

0: impegnati tutti i dipendenti di ATEL, perché ogni ufficio collabora in maniera assidua alla realizzazione degli edifici. In particolare oggi qui ad Osoppo abbiamo un'innovazione rispetto ad altre realizzazioni, perché il progetto è stato quasi interamente curato dai professionisti, dai tecnici di ATEL, con una struttura molto particolare che vede il piano in cemento armato e piani superiori in struttura di legno antisismico. Ogni volta che noi consegniamo degli immobili e degli alloggi, consegniamo la vita nuova e delle nuove possibilità ai nuclei familiari. Oggi qui avevamo già tutte e 10 nuclei familiari presenti, abbiamo già affisso il nome sul campanello di queste famiglie, perché abbiamo rispetto ad altre volte anticipato lo scorrimento della graduatoria durante l'esecuzione dei lavori, in modo da essere pronti e operativi a consegnare tutti e 10 alloggi in un unico momento. Quindi per noi è sempre un momento di grande soddisfazione, di sicuramente un momento in cui raccogliamo i frutti del nostro lavoro, ma che non ci fa sentire arrivati, ci fa sentire sempre un punto nuovo per partire verso altri progetti.
1: E ha parlato insomma del fatto che quest'oggi gli alloggi sono stati tutti consegnati, appunto, con i nomi e tutto quanto. Giusto per far capire ai nostri ascoltatori più o meno quali sono state le tempistiche che hanno portato alla giornata di oggi, non so, lo chiedo allora al direttore Lorenzo Puzzi.
2: Sì, allora, il progetto parte da lontano. C'erano due edifici storici nel comparto, erano una palazzina da 4 alloggi e una da 6. Nel 2017 la Regione ha dato il primo finanziamento da 325.000 euro per fare la riqualificazione energetica di uno dei due. Poi è subentrato nel 2021 il piano complementare del PNRR e abbiamo ripensato il comparto, e da lì è nato il progetto della demolizione delle due palazzine e la riqualificazione con la ricostruzione della nuova.
1: Allora, raccontiamo come sono fatte queste due palazzine. Insomma, la Presidente ci ha dato una spiegazione generale di quello che è il concetto che sta alla base dei materiali che sono stati usati, però insomma descriviamole per chi ci sta ascoltando, anche per spiegare insomma quelle che sono le nuove frontiere, se vogliamo, dell'edilizia residenziale, quelle che sono magari i capisaldi che avete voluto seguire per quanto riguarda la costruzione di questo edificio.
2: Sì, sicuramente abbiamo seguito i migliori criteri dal punto di vista tecnico per la riqualificazione sismica e quella energetica. Abbiamo fatto una struttura del piano del primo livello in calcestruzzo armato, su cui c'è la struttura in elevazione in XLAM che garantisce un'elevata antisismicità. Dal punto di vista impiantistico, impianti a pompa di calore elettrica che sono supportati da pannelli fotovoltaici, abbiamo un campo fotovoltaico da 10 kW sul tetto e pannelli di solare termico che tengono assieme, diciamo, un accumulo di complessivi 1500 litri di acqua calda a supporto sia dell'acqua calda sanitaria che del riscaldamento, quindi complessivamente un'elevata efficienza energetica. La classe energetica del fabbricato è A4, quindi la più elevata nella classificazione europea.
1: Allora, penso non serva ricordare, no, che quest'anno si celebra il 50° anniversario del terremoto, un po' ce l'ha già anticipato il sindaco Tiepolo, insomma, dell'importanza di questo anniversario. Ne voglio parlare un attimo perché siamo ad Osoppo, quindi la zona è stata colpita, come sappiamo, dal terremoto, e so che insieme alla consegna degli alloggi è stata presentata anche un'installazione artistica. Di cosa si tratta? È proprio qui davanti.
0: Esatto, non potevamo consegnare alloggi ad Osoppo senza ricordare quanto questo comune ha dato in termini di vite umane e di esempio di resilienza nel 50° anno del terremoto. Pertanto abbiamo voluto, di fronte qui abbiamo un piccolo parco, e abbiamo voluto lasciare un segno tangibile di quello che è il ricordo e che sia anche monito per il futuro. Pertanto è stata realizzata, sempre su progetto di ATER, una panchina, che è un'installazione sulla quale ci si può sedere, se ne può fruire, ed è stata immaginata sulla traccia di un sismografo. Pertanto è una panchina che abbiamo denominato Scossa, per ricordare il terribile evento. Abbiamo dedicato anche la targa, ma perché questo sia un segnale di continuità tra il passato e il futuro, perché abbiamo voluto immaginare che tutte le persone che verranno, non solo i residenti ovviamente degli alloggi inaugurati oggi, ma i residenti del comune di Osoppo o chi si vorrà fermare, le persone che siederanno lì per qualche attimo potranno spiegare a chi non conosce

0: cioè la storia del Friuli, del terremoto e di Osoppo, potrà spiegare che cosa ha significato e al contempo vedere vicino delle case nuove con questi elementi di assoluta modernità è veramente un passaggio tra il passato ed il futuro. E devo anche ringraziare di cuore le imprese, non so se posso fare i nomi perché qui penso di sì, Zanuta S.p.A. e Cella Impianti sono le imprese che hanno collaborato per la realizzazione dell'edificio, degli alloggi, ma che hanno dato un contributo economico importantissimo per la realizzazione della nostra scossa, che sarà un'installazione permanente che rimarrà in peritura memoria, e quindi anche noi come ATER, come anche le aziende sono state entusiaste di questo, siamo onorati di lasciare il nostro segno in ricordo di chi ha lasciato la vita in quel terribile evento.
1: Aggiungo, però correggetemi se sbaglio, ma questo è quello che mi è stato detto ieri, per chi dovesse venire a vedere Scossa, abbiamo detto che ha la forma di un segno lasciato da un sismografo in occasione di un terremoto. Chiaramente non è il segno del terremoto del 1976, anche perché sarebbe stata una panchina un po' scomoda, un po' verticale, però è divisa in 5 pezzi, giusto, Presidente?
0: Corretto, infatti sono 5 moduli, io li chiamo moduli, qualche tecnico ha usato un termine molto specifico che non conoscevo nel mio vocabolario, sono 5 moduli perché rappresentano i 5 decenni, pertanto è una forma particolare, ma come giustamente diceva lei non poteva essere troppo ristretta, altrimenti la fruibilità non sarebbe stata possibile, pertanto diciamo che ci sono molti significati concatenati l'uno all'altro, è vero.
1: Allora, direttore, torniamo un attimo all'interno degli appartamenti e descriviamo come sono anche all'interno, perché abbiamo raccontato qual è la struttura. Io ho dato un'occhiata, sono molto, molto belli, però appunto spieghiamo insomma le metrature, qual è la forma appunto che avete scelto per questi appartamenti.
2: Tutti gli appartamenti hanno 2 camere da letto, alcuni 2 matrimoniali o doppie, altri hanno una doppia e una singola. Hanno tutti quanti il bagno, ce n'è 2 completamente accessibili per realizzati per disabili, e hanno il riscaldamento che appunto è alimentato dalla pompa di calore con dei tradizionali termosifoni, e vetri, cioè serramenti molto, molto validi, con tripli vetri, anche ampie metrature per permettere una grande luminosità all'interno degli alloggi, e quindi diciamo che sono degli alloggi veramente belli da vedere, in particolare quelli dell'ultimo piano che hanno il tetto a vista in legno e che sono veramente un piccolo sogno.
1: Allora, siamo quasi arrivati alla fine, però chiaramente volevo chiudere chiedendovi come fare, stranati su quelle che sono le possibilità di ATER, dove si trovano i bandi, dove si può insomma cercare e capire qual è la situazione legata appunto ai nuovi alloggi di edilizia residenziale.
2: Noi abbiamo un sito www.ater-udine.it, abbiamo un profilo Facebook che è costantemente aggiornato con tutte le novità e quindi insomma siamo facilmente rintracciabili. Ovviamente per informazioni noi abbiamo un numero che è lo 0432 491 111 a cui risponde un servizio di call center in prima battuta per le risposte più semplici, più comuni, che sono quelle più di interesse generale, e che poi rimandano invece ai singoli uffici per le richieste più specifiche.
1: Perfetto, allora arrivati in chiusura io ringrazio i miei ospiti Vanessa Colosetti, presidente di ATER Udine, e Lorenzo Puzzi, direttore di ATER Udine e ATER Pordenone, per essere stati con noi. Da Osoppo è tutto, la linea può tornare allo studio non prima di aver ascoltato Jack Harlow, Thread Places.

0: 15:43, rieccoci qui in studio. Giacomo, siamo alla parte conclusiva della puntata di oggi. Cosa presentiamo?
1: Antonia, siamo arrivati alla fine, ma chiudiamo con un evento che si svolgerà proprio questo sabato a Udine e che prende il nome di Restart Party, un evento pensato per prolungare la vita degli oggetti, sensibilizzando la cultura del riuso e anche della riparazione. Ne parliamo con l'ideatrice e promotrice dell'evento, Eva De Marco, qui con noi in studio a Udine.
2: Buongiorno, grazie.
1: Bentrovata. Siamo al secondo Restart Party. Il primo si è svolto ad aprile, ma quest'anno cade proprio in concomitanza di un anniversario importante.
2: Esatto, cade proprio il 17 ottobre, che sono i 10 anni della giornata internazionale della riparazione, quindi il Repair Day, che è stato istituito appunto 10 anni fa da Restart Project, il promotore e organizzatore di questa giornata, proprio per rendere consapevoli le persone dell'importanza di prolungare la vita degli oggetti attraverso la riparazione.
1: 10 anni fa, quindi, si cominciava a ragionare intorno al concetto di riuso, di riparare, quindi non gettare, non comprare sempre qualcosa di nuovo. Ed è un'azione quindi che dimostra un'importante operazione di disseminazione di consapevolezza e anche un attivatore sociale nel momento in cui si fa rete, si costruisce proprio una comunità attorno.
2: Esattamente, perché proprio questi Restart Party, che sono proprio stati lanciati e proprio partiti da Londra e sono diffusi in tutto il mondo, e sono proprio realizzati da volontari, quindi volontari riparatori, esperti, e quindi con l'obiettivo di riparare l'oggetto insieme alla persona che l'ha portato. Quindi l'idea è che di non lasciare lì e andare via. No, è quello proprio di insegnare anche alla persona come farla insieme a lei la riparazione, e quindi attivare proprio questo senso di cura anche, no, dell'oggetto.
0: Ma quali sono le informazioni, diciamo, fondamentali da sapere per tutto questo?
2: L'evento è proprio sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 in via Battistige a Udine, e il lancio sarebbe quello di portare al massimo un oggetto a persona, perché proprio per evitare assembramento, oppure proprio di non riuscire neanche ad avere il tempo proprio per ripararlo, e di segnalare l'oggetto preferibilmente, in modo tale da appunto da sapere prima l'elenco delle cose da riparare, o magari di fare eventualmente delle domande. Sul nostro sito c'è proprio la sezione dedicata al Restart Party.
0: E quindi ci si può preiscrivere in qualche modo?
2: Sì, esatto, ci si può preiscrivere, e quindi è un

0: consiglio, quello che diamo non è obbligatorio, però è un consiglio proprio anche per aiutarci dal punto di vista organizzativo.
1: Sì, diciamo che se dopo si presenta qualcuno alle 15 di sabato, probabilmente si riesce comunque a
0: Sì,
1: fare qualcosa insieme.
0: esatto.
1: E prima parlavamo, vorrei ecco un aspetto, perché sicuramente l'iniziativa ha il suo valore e invitiamo tutti a parteciparvi, però anche le motivazioni, anche valoriali, sociali che porta con sé, quindi quell'attivazione sociale di consapevolezza, perché i restart party sono importanti anche per le ricadute ecologiche, ambientali che hanno. Ci sono proprio dei dati che ogni anno vengono restituiti in funzione di quanto si è risparmiato anche in questo senso.
0: Esatto, perché alla fine ogni oggetto che non compriamo salviamo CO2, quindi ogni oggetto che invece ripariamo salviamo CO2, perché ovviamente per creare l'oggetto noi immettiamo proprio tutta la filiera, proprio il ciclo di vita, no? Dell'oggetto, dalla creazione fino a quando proprio si butta, ovviamente richiede energia e questa energia ovviamente ha una produzione di CO2 nell'ambiente, oltre ovviamente a una produzione di rifiuto. Quindi il fatto di salvare quell'oggetto dalla discarica ha ovviamente un impatto molto, molto grande, in senso positivo, il fatto ovviamente di salvarlo. La possibilità con il Restart Party, quindi con Restart Project, è proprio di caricare sulla piattaforma proprio dedicata gli oggetti che sono stati salvati, e loro all'elenco hanno già diciamo una specie di calcolatore indicativo, e quindi a ogni Restart Party, in base agli oggetti salvati, si sa quanta CO2 è stata risparmiata. Quindi è molto, sì, molto impattante, bello vedere, insomma, alla fine che anche magari con poco si è riuscito comunque a far tanto, e disseminare consapevolezza è molto importante. Prima, se posso, anche per ricordare cosa si può portare, perché si possono portare piccoli elettrodomestici, quindi magari un ventilatore, anche un tablet, un PC, che magari non funziona, delle biciclette e anche dei vestiti, perché c'è anche la sarta, quindi magari qualcosa da rammendare o per fare un refashion. E se posso anche dire i nomi dei volontari
1: Ma posso chiederti, agganciando,
0: riparatori.
1: esatto, come si trovano i volontari riparatori?
0: Alla fine sono nella mia cerchia di amicizie e familiari, perché allora, a parte Enrico Todesco, che è per la parte di tecnologia e che comunque è un amico di lunga data, e Paolo De Marco, perché mio papà, che è tecnologo da una vita, insomma, appassionato di tecnologia e riparatore anche lui proprio da quando era piccolo, e mio figlio Francesco Soggiu per la parte delle biciclette, e Deborah Rojatti invece come sarta, che è del Punto Lento, proprio per la parte appunto dei vestiti, perché lei comunque ha questa finalità di recuperare i vestiti e non fabbricarne di nuovi.
1: E cosa ti dicono i familiari trascinandoli dietro tutte queste tue proposte, iniziative, che questa è una delle
0: Una delle tante,
1: tante?
0: esatto, mi vengono dietro finché possono. Poi, no, infatti io no, non obbligo nessuno. Poi questa cosa qua comunque a loro fa piacere partecipare, perché proprio loro sono proprio appassionati, e quindi fa piacere, insomma, dare anche una mano.
2: Ecco, allora parliamo di chi verrà. Avete già dei numeri?
0: Allora, sì, qualcosina, non tantissimi, e infatti, insomma, l'idea è anche l'occasione per lanciare, proprio attraverso la piattaforma, ovviamente, delle iscrizioni. Abbiamo sei oggetti con la richiesta, però come l'altra volta ad aprile di quest'anno, alla fine eravamo partiti con questi numeri, poi invece all'ultimo si sono aggiunte diverse persone che hanno portato l'oggetto senza la segnalazione, però siamo riusciti comunque a riparare anche proprio macchine da cucire, per esempio un vecchio stereo che non funzionava più, e sono tornati a casa con l'oggetto
1: Riparato.
0: riparato. Sì.
1: Ma come nasce in Italia la cultura del restart party?
0: Allora, c'è da parecchio tempo. E non è una cosa nuova, perché comunque i restart party esistono, beh, più o meno sempre dallo stesso, quasi da
1: Sì.
0: 10 anni, e anche attraverso non solo i restart party, ma anche attraverso i repair café, che sono proprio delle strutture fisiche permanenti gestite da associazioni, in cui proprio è possibile

0: accedere a questi locali e riparare in modo autonomo o magari con l'aiuto di una persona volontaria presente il proprio oggetto. E ce n'è uno a Trieste, ma comunque ce ne sono veramente tantissimi in giro per l'Italia. Ci sono, bisogna veramente aumentare l'attenzione su queste iniziative che sono comunque splendide.
1: Sì, è quello un po' il punto, perché

0: c'è anche altro. Sono magari delle strade trasversali, mi viene da dire. Cioè uno dovrebbe scegliere di uscire dal filone principale per accorgersi di tutta una cultura che accade attorno.
1: Sì, esatto, perché purtroppo di questi tempi siamo un po' inseriti in queste bolle, no? Tematiche di pensiero in cui ci hanno infilato, i social network, per cui noi siamo inseriti proprio in una bolla in cui ricadiamo sempre nelle autoconferme del nostro pensiero, ed è difficile effettivamente uscire proprio da questi canali, da queste strade principali in cui noi siamo inseriti per scoprire queste iniziative. Sì, infatti questo è un problema contingente proprio di questi tempi.
0: Beh, siamo consumatori.
2: E può essere anche poi un appello ad altri persone che vi possono aiutare ad aggiustare le cose, giusto?
1: Sì, esatto, infatti lancio l'appello, perché comunque sono veramente ben aperta, infatti
0: ad allargare la famiglia,
1: esatto, perché poi io sono inserita in un canale, in un gruppo Telegram italiano del Restart Party, perché è una community veramente molto grande, e proprio attraverso quel gruppo io sono entrata in connessione con una persona di Udine. E ci siamo viste proprio al Restart Party di aprile, ed è incredibile, sì, bellissima questa cosa, cioè, dall'etere al reale.
0: Dove saperne di più?
1: Allora, c'è il sito internet consciouslab.it, ma anche l'account Instagram. Su Instagram ci siamo sempre con lo stesso nome, cercando The Conscious Lab.
0: E allora tutti invitati sabato 17 al Restart Party. Grazie Vale Marco.
1: Grazie, vi aspettiamo.
2: Certo. Bene Giacomo, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo come sempre la nostra squadra, Fede a Trieste, Federico Comar al mixer audio, in regia Assunta Canatà,
0: Dario Nardini qui da Udine al mixer audio. Ci possiamo risentire su Replay Sound, ma noi diamo appuntamento mercoledì prossimo.
2: Certo, allora sempre alle 11:20, adesso un po' di musica e poi la linea al GR regionale.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Caso Arisinovic, una perizia genetica di 350 pagine per la possibile svolta nella vicenda, le tracce di un maschio sconosciuto su due reperti.
2: Il Friuli Venezia Giulia verso il nuovo statuto di autonomia, partito l'iter con l'approvazione preliminare del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri.
1: La crisi delle vocazioni anche tra i chirurghi, un professionista su due ha più di 60 anni, ricambio difficile.
2: Valle dell'idrogeno, fra due settimane la produzione delle prime molecole nell'ambito del progetto transfrontaliero.
1: Savio, tornano le commesse, stop per due mesi ai contratti di solidarietà, a Udine 90 posti a disposizione nel Jobs Day.
2: Gaza e la striscia dove l'umanità è stata calpestata, intervista con l'esperta di Medio Oriente Paola Caridi oggi e domani in regione.
1: Gorizia al via il Vis-à-vis Dance Festival, fino a domenica 12 spettacoli con 140 artisti di 10 paesi.
2: Le 12.31, buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Vanessa Strizzi. La cronaca giudiziaria in primo piano con il caso Arisinovic e la perizia genetica sui reperti ritrovati insieme al corpo della donna nel parco di San Giovanni a Trieste. Non c'è il DNA del marito Sebastiano Visintin, unico indagato per omicidio, ma quello di un uomo non identificato, mentre sulle scarpe della donna non ci sono tracce del terreno su cui fu rinvenuta senza vita 20 giorni dopo la scomparsa. Il documento firmato da tre specialisti, alcune centinaia di pagine, viene soppesato dagli avvocati in attesa dell'udienza in programma fra due settimane.
3: Una perizia di circa 300 pagine stilata da tre esperti, Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi, stabilirebbe che sul cordino ritrovato attorno al collo di Liliana Arisinovic ci sia soltanto il DNA della donna e, con certezza, escluderebbe che ci possa essere anche quello del marito, Sebastiano Visintin. Allo stato dei fatti, unico indagato per la morte della moglie. Una perizia depositata sabato e richiesta dal GIP, Flavia Mangiante, da cui emergerebbe anche un'altra novità. Su almeno due reperti peritati ci sarebbe la traccia di una stessa persona di sesso maschile, definito allo stato ignoto o X, perché al di fuori della cerchia delle persone prese in considerazione dalle indagini. In particolare si tratterebbe dei jeans e del sacco nero. Per i legali di Visintin, Alice e Paolo Bevilacqua, è il momento dell'approfondimento anche dal punto di vista scientifico della perizia, con l'ausilio di consulenti di parte in attesa della prossima udienza prevista per il 30 ottobre relativa all'esame dei periti. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Con l'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri si è aperto l'iter del disegno di legge costituzionale che riforma lo statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia e amplia le competenze della regione alla tutela e alla conservazione dei beni storici, artistici e popolari. Gli accordi tra Stato e Regione nel corso di questo iter dovranno definire quali siano i beni di interesse territoriale.
4: Più competenze alla Regione in materia di governo del territorio, contrattazione collettiva per il pubblico impiego e tutela dell'ambiente, ma il capitolo più consistente del disegno di legge costituzionale per l'adeguamento dello Statuto Speciale del Friuli Venezia Giulia, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, riguarda la tutela dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale. Per il Presidente Massimiliano Fedriga si tratta di un passaggio importante per l'autonomia con la finalità concreta di snellire la burocrazia per tutti quei beni non di interesse nazionale. La norma di rango costituzionale consentirà anche autorizzazioni edilizie e paesaggistiche più semplici e veloci, hanno sottolineato in una nota congiunta i ministri per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e alla cultura Alessandro Giuli. Dopo questo primo passaggio, la modifica passerà alla fase di doppia lettura alla Camera e al Senato. Per quanto riguarda la definizione di interesse regionale, questa verrà dettagliata tramite una specifica norma di attuazione che definirà il perimetro dei beni che entreranno nelle competenze regionali tramite accordi Stato-Regione, così come il percorso per arrivare all'attuazione pratica della nuova competenza. La sfida per la Regione sarà quella di saper esercitare queste competenze in maniera più efficace e a vantaggio

0: messaggio dell'interesse della cittadinanza e del territorio, ha commentato il vicepresidente Mario Anzil. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo ai temi della sanità. Una nuova emergenza si affaccia all'orizzonte, quella della possibile carenza di chirurghi. Anche qui, infatti, si lamenta una crisi delle vocazioni.
2: Si fa sempre più difficile il ricambio generazionale nella chirurgia generale. Un professionista su due ha più di 60 anni e a livello nazionale quasi un terzo dei posti di specializzazione rimane vacante. Nell'allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia spicca il dato udinese, 3 iscritti su 18 posti disponibili per il 2026. I numeri però, spiega il direttore della scuola di specializzazione Vittorio Bresadola, non si discostano troppo dagli anni passati.
3: I nostri storici vanno da 2, 3 a 5, 6 specializzandi per anno.
2: A cambiare, negli anni, sono stati i posti assegnati dal Ministero, passati dai 5 del 2018 ai 18 attuali.
3: I numeri che potremmo coprire sono molto alti, ma non sono i nostri numeri fisiologici.
2: Alcuni studenti, come è già successo negli anni passati, si rendono conto che non fa per loro e cambiano specializzazione, non più attratti per esempio dai turni notturni, dalla chirurgia d'urgenza H24, in cui può succedere di tutto.
3: Ci sono molti medici che escono dalla scuola di medicina che antepongono il posto dove andare a fare la scuola di specializzazione al tipo di specializzazione. Qui c'è un problema multifattoriale dove le scelte dipendono da tante cose e, ribadisco, secondo me dipendono molto da una nuova visione anche della vita, della qualità della vita.
2: Se sono pochi gli studenti nelle specializzazioni universitarie, non vuol dire però automaticamente che manchino chirurghi in corsia. In ASFO, per esempio, ne manca uno in tutta l'azienda e a breve sarà bandito un concorso. In ASUFC non si registrano carenze. In regione i dirigenti medici anzi sono aumentati negli ultimi anni. Scarseggiano però, ci viene detto da più parti, gli infermieri, senza i quali le sale operatorie non possono essere attivate. Il sindacato UIL FP stima che nella sola azienda sanitaria Friuli Centrale 100 dei 250 infermieri mancanti siano quelli necessari a far funzionare le sale operatorie. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: I temi del lavoro. Una schiarita alla Savio Macchine Tessili, dove da tempo i 270 lavoratori devono fare i conti con i contratti di solidarietà. L'azienda ha comunicato ai sindacati che ci sono commesse fino a fine anno. È stato quindi firmato l'accordo per la sospensione della solidarietà dal 1 novembre fino a tutto dicembre.
1: 90 posti a disposizione nella giornata di reclutamento in programma oggi in fiera a Udine. Si cercano addetti per diverse aree, tra le quali la logistica, la grande distribuzione, la farmacia.
5: C'è chi cerca il primo impiego, chi vuole cambiare strada e chi si è appena trasferito da un'altra regione. Dall'altra parte del tavolo, le aziende che cercano personale. 90 posti di lavoro e una giornata per far incontrare domanda e offerta. A Cittafiera di Torreano di Martignacco, per un giorno, chi cerca un impiego incontra direttamente chi lo offre, giovani e non solo, curriculum alla mano, colloqui faccia a faccia e la possibilità di trovare un'occupazione senza passare soltanto attraverso gli annunci online. È il Job Day organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Centro Commerciale, una giornata record che ha visto quasi 400 candidati iscritti. Dalle vendite alla ristorazione, dalla grande distribuzione alla logistica. Si cercano commessi, camerieri, cuochi, ma anche farmacisti, responsabili di negozi. Profili ed esperienze differenti per un mercato del lavoro che continua a cercare nuove professionalità. Un'iniziativa nata 4 anni fa dalla collaborazione tra Regione e Cittafiera con l'obiettivo di avvicinare domande e offerta di lavoro e rendere più immediato il percorso di selezione. La provenienza dei candidati è per il 93% da Udine, ma anche da Pordenone e Gorizia. Presenti gli operatori di servizi regionali per il lavoro, per orientare i candidati e accompagnarli alla ricerca del loro nuovo futuro professionale. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Nelle prossime 2 settimane due impianti in Friuli Venezia Giulia produrranno le prime molecole di idrogeno e prosegue di buon passo lo sviluppo della filiera ispirata alla cosiddetta valle dell'idrogeno transfrontaliera. Facciamo il punto con Rodolfo Taccani, responsabile scientifico del progetto.
6: Per affrontare il caro energia è necessario ridurre la dipendenza energetica dalle aree instabili del pianeta, diversificare l'utilizzo delle fonti e orientarsi verso quelle alternative e avviare progetti di collaborazione internazionale come quello della Valle dell'Idrogeno, che si sviluppa su 3 paesi, Italia, Slovenia e Croazia. L'obiettivo è sviluppare l'intera filiera che va dalla produzione all'utilizzo

0: di quello che viene chiamato il combustibile del futuro. Il primo traguardo è stato già raggiunto: nelle prossime settimane due impianti in Friuli Venezia Giulia produrranno le prime molecole di idrogeno.
1: L'impianto di Trieste è realizzato da CEGAS APS AMGA, che ha una capacità di 1 tonnellata al giorno di idrogeno verde, quindi prodotto da fotovoltaico, e l'impianto di APT Gorizia a Monfalcone, che ha una potenzialità leggermente inferiore. Accanto a questo è stata sviluppata una rete moderna di infrastrutture di ricerca proprio con l'obiettivo di potenziare le capacità del territorio, ma non solo del nostro territorio, ma anche della Slovenia e della Croazia, nell'ambito della transizione energetica dell'idrogeno.
0: La tecnologia è stata sviluppata, ma ci sarà bisogno di investire ancora nella ricerca per poter utilizzare l'idrogeno con impianti ad uso civile.
1: Abbiamo gli elettrolizzatori, abbiamo i sistemi di stoccaggio, i sistemi per utilizzare l'idrogeno, però ancora su scala limitata. Questa tonnellata al giorno che produciamo a Trieste, se rapportata ai consumi energetici di una città, è veramente molto, molto bassa. E quindi possiamo immaginare l'idrogeno come il fotovoltaico di 20 anni fa. La tecnologia funzionava, ma i costi erano molto elevati. Quindi il passare da idee promettenti a impianti che funzionano bene, di larga scala, sostenibili sia per i cittadini che per le imprese.
2: Il servizio era di Eva Ciuc. Sulla A23 Udine-Tarvisio sarà chiusa da stasera alle 21 a domattina alle 4 l'entrata di Pontebba in entrambe le direzioni per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo e delle barriere di sicurezza. L'alternativa di percorrere la Pontebbana sarà consentita solo ai mezzi leggeri.
3: L'ATER di Udine ha inaugurato questa mattina a Osoppo un nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica con 10 alloggi realizzati con soluzioni progettuali antisismiche e la classe energetica più elevata. Ne parliamo con la presidenza dell'ATER di Udine, Vanessa Colosetti.
4: Sono alloggi che rispondono a tecniche di grande modernità, efficienza energetica, sostenibilità. Sono spazi ampi di circa 75 metri quadri l'uno, hanno servizi, soggiorno, due camere, bagni, hanno tutte le qualità per essere alloggi dove la vivibilità è al primo punto. L'efficienza energetica è uno degli elementi fondamentali, come pure l'antisismiticità, perché qui siamo in un territorio sismico fortemente, pertanto la struttura dell'immobile, e questa è un'innovazione rispetto alle precedenti opere di ATER, ha un piano terra in cemento armato, mentre le strutture superiori in struttura lamellare di legno. Pertanto è un'innovazione che vuole rispondere alle esigenze di sicurezza e anche di qualità.
3: E quali saranno le famiglie prescelte per questi alloggi?
4: Le famiglie hanno già ottenuto le chiavi stamattina, quindi ciascuno dei 10 appartamenti è già occupato da famiglie, perché noi abbiamo proceduto allo scorrimento della graduatoria di un bando che era già uscito qualche tempo fa, durante proprio la costruzione dell'immobile, in modo da essere pronti nel giorno della ultimazione dei lavori alla consegna degli appartamenti. Sono famiglie che vedono cittadini giovani, meno giovani, qualche disabile, infatti abbiamo anche la struttura con l'ascensore interno e la comodità dei posto auto che qui mancavano, e sono famiglie della zona qui di Osopo conosciute.
3: Cemento armato e legno, come si
4: Sì.
3: integrano questi due elementi?
4: Si integrano in una struttura completamente nuova per rispondere alla sicurezza in caso di eventi e anche di lievi scosse, perché il cemento armato è la base, diciamo, portante, e mentre le strutture dei due piani superiori vede una struttura ortogonale a lamelle di questo legno Ixlam, molto particolare, molto elastico, che quindi risponde bene sia al peso sia all'elasticità in caso di evento sismico.
2: Uno sguardo alla situazione del tempo: quando sono le 12 e quasi 44 minuti, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia e queste sono le temperature registrate alle 11. A Trieste, a Pordenone e a Udine 17 gradi e 5 decimi, a Gorizia 16 e 5, nell'area montana Tolmezzo 14, a Tarvisio 12, a Sappada 7 gradi, a Forni di Sopra 13 e mezzo, sul Piancavallo 10, sullo Zoncolan 12, sull'Ussari 11 e mezzo, sulla costa a Lignano 16, a grado 17.
3: E ora le previsioni. Oggi pomeriggio in serata cielo sereno, poco nuvoloso con venti di brezza. Domani tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio, venti di brezza.
2: Una notizia di cronaca nera: i carabinieri di Udine hanno recuperato oltre 90.000 euro in gioielli d'oro e argenteria. Il 29 settembre erano stati arrestati due uomini di 36 e 34 anni accusati di tentato furto in abitazione. Gli investigatori della sezione operativa, insospettiti dalle chiavi che i due avevano, hanno rintracciato in un garage del centro.

0: dentro un maxi deposito di refurtiva. Insieme a strumenti da scasso e jammer per confondere i segnali radio sono stati trovati anche 4 decodificatori di cilindri di sicurezza che vengono utilizzati per aprire le serrature senza lasciare segni di scasso. Quasi tutti i beni sono stati restituiti ai proprietari, il materiale ancora da riconoscere è disponibile contattando i carabinieri di Udine.
1: Paola Caridi, storica e giornalista esperta di Medio Oriente, incontrerà il pubblico a Tolmezzo questa sera alle 20:20 al Nuovo Cinema David. Si parlerà di Gaza. Domani il suo intervento a Cervignano nell'ambito del Festival del Coraggio. L'abbiamo sentita al nostro microfono chiedendole qual è ora la situazione nella striscia.
2: È un genocidio che continua e neanche a bassa intensità, nel senso che i bombardamenti sono anzi aumentati negli scorsi giorni, questa notte notizie da dentro la striscia di Gaza, è stato colpito un gruppo di civili vicino all'ospedale Al-Shifa, ospedale che era già stato colpito nei primi mesi dall'inizio del genocidio, che lavora in maniera ridotta perché è stato parzialmente distrutto, si continua a bombardare così come si bombardano le tende degli sfollati che rappresentano la stragrande maggioranza dei 2 milioni di palestinesi a Gaza, costretti nel 30% del territorio, perché nel rimanente 70% ci sono le truppe israeliane che hanno ormai distrutto l'intero territorio, rimane la popolazione lungo la costa, vicino alle spiagge, quindi in un momento nel quale sta per cominciare l'autunno e l'inverno e le piogge, la situazione è ancora più disastrosa e di questo parlerò a Tolmezzo, in un posto per me speciale, perché Tolmezzo è il luogo in cui è stato fabbricato, costruito, pensato, scritto il grande sudario, il sudario di 25 metri per 8 fatto dall'Associazione Carnia per la Pace, in cui sono stati scritti i nomi dei 18.457 bambini e bambine uccisi da Israele entro il 31 luglio del 2025, quindi una cifra parziale perché a questo numero bisogna almeno sommare altri 3.000 nomi con accanto gli anni o i giorni di vita, ed è veramente impressionante quando si leggono i nomi con accanto 0 giorni.
0: Imparare a conoscersi e confrontarsi attraverso il dialogo, questo è l'obiettivo di un progetto promosso dal GECT Gorizia insieme all'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Protagonista è una trentina di giovani donne da Serbia e Kosovo che in questi giorni sono a Gorizia e Nova Gorizia per approfondire la cultura della pace sulle orme della storia lungo il confine orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo la direttrice del GECT Gorizia, Romina Cozzina.
3: Il confine si può abbattere fisicamente e poi ovviamente lavorandoci, cosa forse anche più importante, abbatterlo anche nelle menti e creare delle grandi sinergie, collaborazioni, e bisogna formare le persone, no, al cambiamento. Quindi questo credo che sia l'insegnamento più grande che le nostre due città abbiano dato, stiano dando, perché comunque il lavoro continua, non è mai arrivato ad una conclusione, ed è bello che vengano insomma a studiarci, a confrontarsi e che ci siano questi incontri anche internazionali proprio qui da noi.
4: Gorizia, Nova Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Sarà attivo da oggi a Palmanova il nuovo spazio Giovani Forum Giovanissimi, ospitato nei locali comunali sotto la loggia di Piazza Grande. Il servizio è rivolto principalmente a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. L'apertura ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. L'iniziativa vuole offrire ai giovani della città un luogo stabile, accogliente e facilmente riconoscibile in cui incontrarsi, socializzare, condividere interessi e far nascere nuove idee. Ad accompagnarli lungo questo percorso ci sarà la presenza costante di operatori socioeducativi qualificati.
0: 12:49 gli spettacoli, Le ultime lune di Furio Bordon inaugura questa sera al Politeama Rossetti la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Nel ruolo del protagonista c'è Alessandro Haber, la regia di Paolo Valerio. La nuova produzione dello Stabile sarà al Politeama fino a domenica prima di una lunga tournée nazionale. Domani pomeriggio in Sala Bartoli l'incontro del pubblico con il cast e con l'autore. Le ultime lune, il testo più celebre di Furio Bordon, fu composto nel 92 ed è ormai definito un classico. Abbiamo chiesto a Bordon

0: Bon se dopo tutti questi anni lo senta cambiato.
1: Il testo non è cambiato, sono cambiato io ovviamente, solo che quando l'ho scritto che ero un quarantenne era tutto immaginato e non avevo neanche mai visto una casa di riposo, a dir la verità. Oggi invece sperimento che tutto quello che avevo immaginato ci avevo preso, è vero, la vendetta della realtà sulla fantasia.
0: Sempre grandi interpreti, da Mastroianni ad Alessandro Haber, che lo porta in scena oggi, sì. Si sente un po' un classico, per così dire?
1: Non posso dare questo tipo di giudizio. Certo che è stato fatto, credo, in 30 edizioni nel mondo. È un evergreen, ecco, speriamo che continui a rimanere verde a lungo.
0: A un giovane che vede per la prima volta Le ultime lune, che tipo di visione, di lettura suggerisce?
1: Spero che possa guardare con uno sguardo più attento e affettuoso i suoi nonni, diciamo. Devo dirle che una delle più grosse soddisfazioni che ho avuto è stato una signora che mi ha detto, dopo aver visto lo spettacolo, volevo mettere mia madre in casa di riposo e non l'ho fatto. E anche se certe volte ovviamente è indispensabile per motivi proprio, diciamo, sanitari. Comunque sì, spero che i giovani abbiano un riguardo più attento.
2: Si apre stasera il Vis-à-vis Gorizia Dance Festival, che proseguirà fino a domenica con appuntamenti anche a Nova Gorizia, Gradisca e Cormons. In programma 12 spettacoli, 4 prime nazionali, una prima assoluta e un'anteprima, 7 eventi site specific e 4 workshop distribuiti in 14 spazi fra teatri, sale e luoghi esclusivi originali, per una rassegna che muoverà oltre 140 artisti provenienti da 10 paesi. Al Verdi di Gorizia è il primo evento, la performance nata dal workshop di Valerio Longo, un'ora di pura energia, l'inizio alle 20:30.
0: Gorizia è la città più verde d'Italia rispetto al numero di abitanti, ma pochi sanno che può vantare anche bellissimi alberi monumentali. Sono circa una decina e superano abbondantemente il secolo di vita. Saranno loro i protagonisti dell'incontro dal titolo «Cosa ci raccontano gli esseri viventi più antichi della città?». L'incontro con Pierpaolo Pischiutta, agronomo specialista in arredo urbano, e Liubina De Beni, esperta della flora cittadina, avrà luogo a Palazzo De Grazia alle 16:30. In precedenza, alle 14, una visita organizzata dalla rete d'impresa Go Green nel giardino Viatori, Fondazione Carigò, insieme a Manuel Rosin, che darà informazioni importanti su come difendere le piante dal freddo e dai mutamenti climatici.
2: E ora lo sport, la pallanuoto. Nel massimo campionato femminile, Trieste al debutto casalingo sfida le scudettate dell'Orizzonte Catania, un big match che per le alabardate arriva dopo il largo successo nel primo turno sul Civitavecchia, ma soprattutto dopo la doppia vittoria grazie alla quale Trieste si è qualificata per la prima volta per la fase a gironi della Champions League. Stasera si gioca alle 20, ingresso gratuito e diretta streaming sul canale YouTube della Pallanuoto Trieste.
0: Nella vela vi raccontiamo la sfida alla quale si sta preparando Marcello Queirolo, skipper di San Canzian di Sonzo, il giro del mondo senza scalo e senza assistenza.
3: Da solo, per mesi negli oceani, lui e la sua barca di 12 metri senza scalo e senza assistenza. Il monfalconese Marcello Queirolo, 66 anni, nella seconda metà del 2027 partirà da Vigo, Spagna, per la Global Solo Challenge, competizione intorno al mondo in solitaria, un'esperienza quasi estrema.
4: È una cosa che ci ho avuto dentro per tutta la vita. Ho proprio aspettato di arrivare in pensione per fare questo.
3: Attraverserà i grandi capi Buona Speranza, Lewin e Horn. Come ci si prepara? E conta più il fisico o la testa?
4: Dal punto di vista fisico, effettivamente devo faticare, perché si vede che non ho ancora faticato, sono abbastanza rotondo, però diciamo non è la cosa più difficile. Mentalmente è importante ragionare su tutte le cose che fai, anche soltanto alzarsi dalla branda quando da riposino, eccetera. Bisogna essere pronto a dare le priorità giuste.
3: E le notti sono tranquille?
4: Nell'oceano si dorme bene, perché intanto non è che c'è tanto traffico. Il problema è più con il Mediterraneo. Nel Mediterraneo c'è più traffico e lì ci sono delle volte con peschereccia eccetera che non riesci a dormire e devi anche scegliere le rotte giuste per poter evitare di andare dove c'è troppo traffico.
3: Queirolo, che sta ultimando la preparazione della sua IAI, pensa giorno per giorno. Quali sono i tratti che teme di più?
4: In questo momento la mia preoccupazione maggiore è arrivare a Vigo, perché ci sono delle orche a Gibilterra e devo stare attento a cercare di evitarle. Poi naturalmente le difficoltà, certi stratempi che sicuramente si troveranno, però la barca penso di averla preparata, devo essere più preparato io che la barca per quello.
3: Andrea Saule.

0: TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il ghiaccio torna protagonista a Clout, dove è riaperto il palaghiaccio comunale. L'impianto sarà accessibile ogni venerdì dalle 20 alle 22 con l'apertura serale, mentre sabato e domenica sarà possibile pattinare sia al mattino dalle 9 alle 12 sia nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19. Dal lunedì al giovedì il palaghiaccio resterà invece chiuso al pubblico e sarà destinato agli allenamenti delle squadre agonistiche. Il palaghiaccio al CEO della Valentina rappresenta una struttura di rilievo non soltanto per il pattinaggio ricreativo, è centro federale italiano per il curling, disciplina che a Clout vanta una tradizione consolidata, e quest'anno dal 17 al 20 dicembre il palaghiaccio di Clout ospiterà il trofeo invernale CONI.
2: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Vanessa Strizzi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Federico Comar ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12:55 minuti, 30 secondi, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Posto di rinviare di un anno al 2028 l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio punta a evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nel contesto attuale, che come sappiamo è un contesto geopolitico molto teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e sull'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano. Altra notizia: nel 2026, quest'anno il PIL crescerà sopra le attese al più 1%, è la stima del centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, rapporto che però avverte anche che si tratta di una crescita fragile. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire. E per oggi è tutto, oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani sempre dalla Fiera di Rimini per il TTG, in regia Filippo Mosticone, alla parte tecnica Giovanna Insardi. Vi ricordo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Vi ricordo anche la nostra mail economico@rai.it e il numero WhatsApp, potete scriverci al numero 335 699 2949. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
2: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
1: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
2: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
3: Perché scegliere Genertel?
4: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: versione italiana.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte tranquilla per Papa Leone dopo l'operazione al polmone. Vi spiegheremo che tipo di malattia ha il pontefice e come si cura. La premier Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, sull'Ucraina. L'Unione parli con una voce sola. Kiev accusa, gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia. Vittime e feriti nella capitale. Blackout in tutto il paese. Lo abbiamo fatto per noia, individuati a Roma i componenti della banda della minicar. Gli aggressori hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. Numeri da record per il turismo italiano, meglio di Francia e Spagna, boom di stranieri. Winnie Pooh compie 100 anni, il 14 ottobre del 1926 usciva il primo libro dedicato al celebre orsetto goloso di miele. Festa del cinema di Roma, il concorso entra nel vivo con i film in concorso e con Elsinore, uno dei titoli più attesi della stagione. Champions League, un ritorno speciale, alle 21 c'è Mourinho all'Olimpico per un Roma-Real Madrid da tutto esaurito. In campo anche il Como, a Rotterdam Fabregas cerca il bis dopo la vittoria nell'esordio. Buongiorno da Alice Andreoli, notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone dopo l'intervento ieri per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Gli aggiornamenti in diretta da Francesca Paltracca.
4: Allora, come avete appena riferito, la notte è trascorsa tranquilla, lo ha riferito la sala stampa vaticana e nel corso della giornata si attendono ulteriori aggiornamenti. Intanto Luis Prevost, fratello del pontefice, racconta di aver ricevuto un messaggio al termine dell'intervento chirurgico. Il Papa era in buone condizioni e non provava dolore. Ieri gli è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento, non ci sono state complicanze. L'operazione eseguita dall'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Margherita Ora si è conclusa positivamente nei modi e nei tempi previsti. Nel bollettino della sala stampa della Santa Sede il dottor Carbone, che è medico personale del Papa, e il professor Margherita Ora spiegano che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami preoperatori. Al momento la degenza prevista è di una settimana. Intanto questa mattina in piazza San Pietro il cardinale Antonio Luis Tagle ha presieduto la messa a conclusione del summit Amoris Laetitia sul tema della famiglia e ha letto l'omelia preparata da Leone XIV, che ricorda: senza famiglie solide il mondo non ha avvenire. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
3: E mentre Papa Leone è ricoverato al decimo piano del Gemelli, fedeli e pazienti pregano per lui. Sentiamo il racconto dall'ospedale romano dell'altra nostra inviata.
5: I sospiri e le preghiere, le cartelle cliniche, rosari tra le mani, pazienti e fedeli, lo sguardo al decimo piano dopo aver varcato il cancello d'accesso al policlinico, il segno della croce. C'è chi si ferma a recitare una preghiera davanti alla statua di San Giovanni Paolo II. Per tutti un unico pensiero.
6: Ci dispiace tanto, proprio tanto tanto. Poi mi ricorda l'ultima volta che siamo venuti anche per Papa Francesco, quindi speriamo che il Signore gli dia la forza di superare tutto al più presto.
5: Un silenzio tra il composto e il surreale. I fedeli accompagnano così le ore delicate del post intervento di Papa Leone XIV.
7: Mi dispiace anche perché lo amo molto, mi è diventato molto simpatico, quindi penso sempre di lui. Non mi aspettavo quello che ho letto oggi, molto male, anche perché mi ha ricordato bei tempi di una volta quando era Papa Wojtyła, che ho amato tantissimo. Ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca.
5: Con Luciano Pecoraro, Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Dunque un intervento riuscito di rimozione di un nodulo polmonare, lo dicevamo, un adenocarcinoma. Per capire di che cosa si tratta abbiamo sentito uno dei massimi esperti del settore, il professor Francesco Cognetti, oncologo dell'Università Unicamillus di Roma.
0: L'adenocarcinoma è una delle forme istologiche con cui si presenta il tumore polmonare, anzi la più frequente, la somma circa il 50% di tutti i tumori del polmone.
8: C'è ottimismo sulla prognosi?
0: Nei dati che noi abbiamo sembra un nodulo localizzato nel lobo inferiore del polmone destro che è stato completamente asportato. La prognosi dovrebbe essere ottima, naturalmente si devono attendere gli esami istopatologici per una conferma anche della negatività dei linfonodi e poi c'è da attendere anche l'esame molecolare.
8: E riguardo le terapie?
0: Ritengo che sia necessario aspettare 10-15 giorni in modo da raccogliere tutti gli esami patologici necessari per una valutazione di questo tipo.
8: Che tempi di recupero si prevedono?
0: Sicuramente lui non avrà problemi di nessun genere nel riprendere le attività anche entro un breve periodo di tempo. Santo Padre è molto impegnato, ritengo che lo potrà fare, poi naturalmente rimane il giudizio dei medici curanti a riguardo.
8: Mauro Zanda, GR1.
3: La Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via domani a Bruxelles e poco fa la sua replica al dibattito in aula. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
9: Sì, replica interrotta più volte dalle opposizioni. La Premier ha rivendicato il posizionamento dell'Italia in Europa e nei format come il G7, ricordato i gruppi informali, fra cui quello sulla coesione a cui partecipa l'Italia, e avvertito le regole siano al servizio dei paesi europei e non viceversa. Dunque domani a Bruxelles Giorgia Meloni chiederà una risposta coordinata sulle crisi geopolitiche, sul caro energia, chiederà flessibilità aggiuntiva contro l'inflazione, sulle spese per la difesa. Chi dice che siamo guerrafondai mente, le sue parole, l'avvertimento non bisogna rispondere alle provocazioni di Putin e il commento sull'intesa sul gasolio fra Putin e Trump.
10: È una scelta che io considero molto rischiosa, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
9: E in Ucraina la Premier ha proposto un inviato europeo espresso dal formato E3 Gran Bretagna, Francia e Germania, ha assicurato un accordo sul bilancio che sia giusto per l'Italia, quindi l'auspicio ci siano anche fondi destinati ai centri di rimpatrio. Stop alla politica delle porte aperte, le parole di Giorgia Meloni in riferimento alla Spagna. Ai 5 Stelle, con la nuova legge elettorale il vostro leader non sarebbe mai al governo. Sentiamo questo passaggio, poi la linea torna allo studio.
11: Perché non avete il coraggio di mettere la faccia su quello che avete fatto? Noi mettiamo la faccia su quello che abbiamo fatto perché non ce ne vergogniamo.
3: Dicevamo dunque del dibattito in aula di questa mattina al Senato, ci riferisce in diretta Noemi Giunta.
12: Due risoluzioni unitarie per la maggioranza, anche se la seconda, che insiste su uno sforzo diplomatico per l'Ucraina, viene presentata più come un'integrazione. La Lega chiede maggiore attenzione al fianco sud dell'Europa tra immigrazione e corridoi energetici, costi dell'energia, vincoli del Green Deal centrali anche per Forza Italia, che rivendica la stabilità di governo come volano di autorevolezza internazionale. E così si rivolge Licia Ronzulli alle opposizioni.
13: C'è una mucchiata divisa su tutto, dal candidato premier, su chi può entrare e chi no, su nessun accordo sul programma, ma se non riuscite a mettervi d'accordo su nulla, come pensate di governare un'intera nazione?
12: Il centro-sinistra presenta 5 risoluzioni, il tema divisivo resta l'Ucraina, con il PD che condivide il sostegno anche con le armi a Kiev e i 5 Stelle che invece ribadiscono basta armi, insistere invece sulla diplomazia e poi rinfacciano alla Premier un atteggiamento sempre inadeguato nei confronti di Trump. Sui vincoli europei la capogruppo Castellone sfida la Premier.
14: Questa è l'Europa della sua von der Leyen, del suo Fitto, è l'Europa del patto di stabilità che avete sottoscritto, del vostro piano di riarmo da 800 miliardi.
12: Trump vuole la dissoluzione dell'Europa e Putin attaccherà un paese NATO dopo il midterm, l'allarme di Calenda. Ora sono in corso le dichiarazioni di voto appunto sulle due risoluzioni, sta parlando il Matteo Renzi. Nel pomeriggio lo stesso programma sarà alla Camera. E con Carlo Boninsegna dal Senato, linea allo studio.
3: Confindustria rivede al rialzo la crescita del PIL per l'Italia. Che

0: nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del PNRR e del piano di transizione 5.0. Il prossimo anno la crescita dovrebbe rallentare allo 0,6%. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fanno sapere i sindacati, non basta.
1: La mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva in tutti i siti d'Italia non si ferma. Nel terzo giorno di sciopero vanno avanti cortei, manifestazioni e blocchi stradali. A Taranto i lavoratori sono in presidio davanti alla raffineria Eni, bloccando l'ingresso delle autocisterne. Unica eccezione è stata fatta in mattinata per i camion necessari al rifornimento dei mezzi del trasporto pubblico locale. I toni della protesta restano accesi anche dopo il varo del decreto in Consiglio dei Ministri, che stanzia ulteriori risorse per la cassa integrazione, ma che porta avanti anche misure per il reintegro dei lavoratori e per la reindustrializzazione dell'area. Valerio Dalò, Film CISL.
2: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale, perché tutto riparta, è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
1: A Genova i lavoratori sfilano in corteo per le vie del centro. Il nodo resta l'approvvigionamento dei materiali per lo stabilimento di Cornigliano. Stefano Bonazzi, FIOM, CGL.
3: Quello che vogliono è lavoro, perché gli impianti del nord possono lavorare. Basta che arrivino dei rotoli d'acciaio da zincare, da trasformare in base stagnata. Questo è l'elemento chiarissimo.
1: Francesca Capannolo, GR1.
0: Alle 13:11 minuti su Radio 1, la guerra in Ucraina. Sale a 5 il numero dei morti a Kiev, 36 feriti, tra cui un bambino di 7 anni. Nonostante la tregua energetica annunciata da Trump, la Russia continua a bombardare le centrali elettriche.
4: I massicci attacchi missilistici russi della notte hanno lasciato 600.000 persone senza corrente. È la denuncia del presidente Zelensky, che accusa Mosca di aver colpito deliberatamente infrastrutture energetiche. Non c'è mai stata una tale dimostrazione di disprezzo da parte della Russia verso gli Stati Uniti, dichiara il leader ucraino, richiamandosi all'annuncio di Trump su un cessate il fuoco sull'energia, e torna a lamentarsi degli alleati per il mancato avvertimento, per la seconda volta consecutiva, dell'arrivo di missili sulla capitale. In più Kiev segnala restrizioni al sistema Starlink, essenziale per le sue forze armate. Morale: gli Stati Uniti stanno aiutando la Russia nella guerra contro l'Ucraina, dice alla France Presse un alto funzionario ucraino sotto anonimato. La vede diversamente il portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale l'Unione Europea potrebbe sabotare una soluzione pacifica della guerra e, a differenza degli Stati Uniti, sta facendo tutto il possibile affinché il conflitto in Ucraina continui. Nelle prossime ore Zelensky incontrerà a Londra il premier britannico Burnham. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: In Germania, ad Amburgo, è cominciato il processo di un ufficiale ucraino accusato di aver sabotato il gasdotto Nord Stream nel 2022. Linea alla corrispondente.
5: Inizia con la lettura dell'atto d'accusa, il processo cui guarda tutta la Germania. Il paese, che è diventato il maggior sostenitore dell'Ucraina, si confronta con il sospetto della procura che siano stati proprio attori ucraini a mettere fuori uso i gasdotti e quindi le forniture di gas a basso costo dalla Russia. Forniture interrotte a onor del vero proprio da Mosca 4 settimane prima dell'attentato. Con il gas nelle pipelines, la detonazione avrebbe avuto effetti devastanti pari a quelli di un terremoto. Sul banco degli imputati una sola persona, Serhii Kuznetsov, che si ritiene fosse all'epoca un ufficiale di un'unità speciale delle forze armate ucraine. Arrestato l'anno scorso in Italia, nel settembre 2022 avrebbe fatto parte del comando di 8 persone che hanno noleggiato una barca a vela e fissato ai gasdotti 4 ordigni esplosivi ad alta potenza dotati di detonatore a tempo. Kuznetsov è accusato di crimini di guerra per aver compiuto un attacco contro infrastrutture civili e il processo potrebbe durare almeno fino a fine gennaio. L'accusa ha indignato la comunità ucraina in Germania, che oggi manifesta davanti al tribunale di Amburgo con fotografie delle devastazioni e dei morti causati dai bombardamenti russi, e che dice: sono questi veri crimini di guerra. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Gli davano la caccia da giorni. A Roma sono stati individuati 2 minorenni responsabili delle aggressioni con la minicar nel quartiere Monteverde. Per noi lì c'è Giuseppe Lisi.
6: Sì, un gioco tragico, violento, che si è fermato solo quando hanno sentito delle gravi condizioni dell'attore Davide Iacobini. È un racconto incredibile e folle quello che hanno fatto due ragazzi, uno di 16 e l'altro di 17 anni, che sono stati fermati la scorsa notte perché sospettati di essere l'autore a bordo di una minicar degli speronamenti a pedoni, ciclisti, persone in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Era il compleanno di uno dei due, hanno detto si annoiavano e così hanno deciso di seminare terrore tra le strade.

0: del rione. I carabinieri li hanno individuati ieri sera trovando proprio quella minicar. Una rapida indagine su chi era il proprietario, i social per capire chi poteva essere l'amico accanto, messi sotto torchio per ore, hanno confessato. Sono stati denunciati a piede libero, ma ora devono rispondere davanti alla procura dei minori di tentato omicidio. Uno è figlio proprio di un carabiniere, entrambi hanno precedenti per furto. A dare una svolta alle indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza, ma anche il racconto di un meccanico che ha detto di aver montato dei LED rossi vicino alla targa e attaccato degli adesivi sulla macchinetta. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso allarmante, ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Qui intanto nel quartiere Monteverde si respira finalmente un po' di normalità per gli abitanti e un sospiro di sollievo, anche poter tornare a passeggiare senza timori. La fine di un incubo, ripetono in molti, ascoltiamoli.
1: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, non contenta che li hanno presi.
2: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo. Se li hanno presi siamo contenti tutti quanti, perché stiamo un po' più tranquilli.
0: C'è anche però chi pensa che ci possano essere anche gesti di emulazione. Ascoltiamo anche loro, poi la linea può tornare allo studio.
3: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
2: Si teme l'emulazione?
3: Sì.
4: Prendono il boss, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
5: Proseguono in Molise gli accertamenti informatici nell'indagine sulla morte di Antonella Di Jelze e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina.
6: Gli specialisti della polizia stamattina sono entrati nel liceo scientifico di Riccia, in provincia di Campobasso. È la seconda delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla procura di Larino. Qui insegna matematica un'amica di lunga data di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. La docente, nei mesi scorsi, è stata più volte ascoltata come testimone. Ieri gli accertamenti hanno riguardato l'istituto agrario, dove lavora invece il marito di questa docente. Dopo oltre 5 ore, nessun computer è stato portato via. Gli specialisti hanno copiato i dati del server che gestisce le connessioni di rete. Gli investigatori cercheranno tracce di navigazione sulla ricina e in particolare ricerche sulla preparazione e sull'impiego del veleno che a dicembre ha ucciso Antonella Di Jelze e la figlia quindicenne Sara. Ricerche avvenute nell'estate precedente. L'obiettivo è risalire agli eventuali computer utilizzati e soprattutto a chi avrebbe fatto quelle ricerche ed eventualmente possa aver avvelenato le due donne. Resta da capire se l'obiettivo fosse davvero Antonella Di Jelze o piuttosto suo marito Gianni Di Vita. Claudio Vigolo, GR1.
5: Al via Rimini, due importanti fiere del turismo mondiale. Sono 2.800 i brand espositivi, 1.000 buyer con 28 padiglioni. Presente all'inaugurazione il ministro Gianmarco Mazzi, che parlando alla stampa ha confermato la fase molto favorevole del turismo in Italia, soprattutto grazie al boom di stranieri. Sentiamo.
7: I numeri sono eccezionali anche i numeri che sono usciti adesso a settembre, numeri da record, più il 5% di presenza rispetto all'anno scorso, che era già un anno eccezionale, perché avete visto i dati del 2025, 535 milioni e mezzo di presenze in Italia, al di sopra della Francia, al di sopra della Spagna.
5: Winnie the Pooh compie 100 anni, festeggiamenti nel Sussex, nel sud dell'Inghilterra, la corrispondente.
8: Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire.
9: L'orsetto con la maglietta rossa e ghiotto di miele compie 100 anni ma non li dimostra. Un caso letterario che si è trasformato in un fenomeno globale. Prima i libri di Alan Alexander Mill con le fantastiche illustrazioni di Ernest Howard Shepard, i film della Disney, il merchandising che ne ha amplificato l'immagine a livello mondiale.
10: Salve, io sono Tigro.
9: Le storie di Winnie the Pooh e i suoi amici, ispirati allo scrittore dal peluche di suo figlio Christopher Robin, che diventa anche lui personaggio e protagonista. Amicizia, accoglienza, rispetto per la natura. Il famoso bosco di 100 acri esiste ed è nel Sussex. Oggi prevista una grande festa. Racconti per bambini che hanno attraversato generazioni, parole semplici e sentimenti che rassicurano. Un tesoro da conservare in questi tempi per altri 100 anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
5: Il cinema con la festa di Roma, che oggi entra nel vivo del concorso presentando Brianza di Simone Catania, il film messicano diretto da Diego Luna, ma si vedrà anche uno dei titoli più attesi della stagione, Elsinore.
11: But I have to play Hamlet.
12: Elsinore, il castello del principe Amleto, è il titolo di uno dei film più attesi della stagione, con un magnifico Andrew Scott nei panni di Ian Charleson. È la storia dell'attore morto di AIDS mentre realizzava il suo sogno di essere Amleto al National Theatre. E stasera con il regista Simon Stone alla Festa del Cinema di Roma, dove si apre anche il concorso con l'italiano

0: Devianza di Simone Catania. Ispirato ad eventi di cronaca del 2009, in piena crisi economica, in una Brianza che sembra il Far West, l'armaiolo Giorgio Farina e Fausto Russo Alesi.
1: Viene strozzato dai debiti, vive in un luogo dove tutto è visibile e mi sono proprio chiesto che cosa siamo noi rispetto al danaro, quando non ce l'abbiamo cosa diventiamo, cosa tiriamo fuori.
0: A portarlo oltre i suoi limiti sarà l'incontro con Fumagalli, eccentrico faccendiere e altro gigantesco attore Paolo Pierobon.
2: La cronaca ci ha offerto un pretesto per approfondire sulla complessità proprio dell'essere umano. Il motore sono i soldi, però quanto poi questi soldi producono intenzioni, manipolazioni.
0: Miriam Mauti, GR1.
3: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Alessandro Pazienze, Massimiliano Mattia, Alice Andreoli al microfono. Restate con noi per lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: GR1 Sport.
10: In studio Francesco Albanese, c'è la Champions in primo piano dopo i due KO di ieri di Inter e Napoli che inchiodano le due squadre ancora a 0 punti. Oggi tocca a Como e Roma. Partiamo dai giallorossi che all'Olimpico sono attesi alle 21 dalla sfida Amarcord contro Mourinho e il suo Real Madrid.
11: Separare la partita dal terremoto che scuote l'anima, uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Si diventa special anche per queste cose. Rimanere abbagliati da tanto amore e sognare che un giorno nemmeno troppo lontano potrebbe essere destinato a te che oggi siedi su quella panchina. Bando ai sentimentalismi però, il giorno della partita, il giorno di Roma-Real Madrid, è arrivato e bisogna scendere in campo. José Mourinho e Giampiero Gasperini si abbracceranno, sì, poi però proveranno in tutti i modi a fare ciò che loro riesce meglio, vincere, e vedremo chi dei due ci riuscirà. Certo, il pronostico dice mu con i fenomeni che si porta dietro.
12: Giuseppe, parlano i suoi risultati, quello che ha fatto nella sua carriera, uno dei più vincenti in assoluto. Se dovessi prendere qualcosa, la capacità che ha lui di riuscire a farsi comprare giocatori straordinari, far spendere delle cifre notevoli ai propri club, e in questo è fantastico.
11: Vai a dargli torto al Gasp, quella di riuscire a farsi comprare i calciatori è la prima dote di un grande allenatore, Fabio Capello Docet. Non resta che godersi lo spettacolo, allora. Non capita tutte le notti di vivere una sfida tra allenatori speciali, ognuno a modo suo. Francesco Repice, GR1.
10: Dicevamo del Como, Lariani di scena alle 18.45 in casa del Feyenoord, l'inviato.
9: Matricola in Champions solo di nome, il Como è al suo primo giro in Europa e ha tutta l'intenzione di non limitarsi all'Erasmus, cominciando proprio da Rotterdam. Il programma universitario di studi all'estero prende il nome proprio da Erasmo, umanista, teologo e viaggiatore. L'esame sarà serio. Il Feyenoord è primo in classifica in Eredivisie, ha appena vinto lo scontro diretto con la AZ Alkmaar e il De Kuip, arena incandescente, ha sussultato di euforia. Tre spagnoli titolari e attenzione, davanti alla torreggiante Nacho Ferri c'è anche l'anima italiana di Luciano Valente, papà

0: Fregas.
1: Andrà ad attaccare, è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte. Il nostro compito è provare a non farle sentire questa sensazione dominante.
2: Rotterdam assolata, tiepida, tifosi del Como in visita, saranno oltre 1000 dalla D alla Champions in 7 anni. Il sogno è anche loro. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
3: Ed è tutto per lo sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
7: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

@inrete. Allora, nuova puntata di @inrete, un ponte tra onde radio e onde del web, che poi sono le stesse, ma questo lo spiegheremo un'altra volta. Io sono Tania Marmai e in questa occasione mi pongo, per chi vive la radio, come traduttrice di quello che succede su internet, ovvero di tutto e di più. Sicuramente senza tecnicismo non si naviga, allora ringrazio da subito Paolo Cassano alla console, che sapientemente modera il livello del microfono, venendo incontro anche alla mia voce ballerina, che è decisamente gioco delle emozioni. Emozioni che tra l'altro sul web, devo dire, talvolta mi sorprendono. Cioè, non so se capita anche a voi, ma ci sono dei contenuti creati da utenti X, intendo che non è il VIP o l'attore o il comico di turno, ma utenti che sono in fondo persone come te, Paolo, come me o come chi è in ascolto, e che se prima risultavano simpatiche nella loro cerchia di amici, oggi con questo mezzo riescono anche per caso, devo dire, cioè spesso andare virale è una dinamica molto randomica, ma riescono, dicevo, a far ridere, divertire, anche a far pensare a cose più o meno serie. E quello che succede è che avviene come una lieve endemica polarizzazione che unisce persone molto distanti tra loro geograficamente, ma che sono magari unite appunto dallo stesso punto di vista o visione del mondo. Un po' come se fosse una tifoseria.

0: libreria, ma è diverso. Avete presente quella persona che magari vi è capitato di conoscere per un tempo veramente limitato, come una vacanza, un congresso, una riunione, e con la quale hai avuto un'affinità pazzesca? Ecco, questo tipo di sensazione è quella a cui mi riferisco, e questo vale soprattutto secondo me per quelli che anche negli anni della formazione, per arrivare a un livello più locale della regione, si ritrovano distanti da vere e proprie comunità, nel senso di centri cittadini o appunto grosse comunità. E in Friuli Venezia Giulia, appunto, con tutta la periferia che abbiamo, i paesini, ci sono tante persone che hanno vissuto in realtà simili ma distanti tra loro, e questo crea chiaramente un legame e un'affinità. Ecco, tutto questo lo so che sembra che io stia divagando, ma non mi aspetto che tutti capiscano questo discorso in questo momento, ma è tutta una preparazione, tutto in relazione alla chiocciolina di oggi. E tra l'altro potete sempre riascoltarlo poi su RaiPlay Sound per vedere se alla fine della puntata ha senso. Vorrei iniziare però facendovi sentire un video di questa chiocciola che finalmente dice pubblicamente un dubbio che ci affligge tutti, secondo me, quando andiamo fuori regione o in generale sentiamo non corregionali parlare del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo.
1: Io oggi ho una domanda molto semplice. Perché dite friuliani invece di friulani? Friulani. Cosa vuol dire friuliani? Da dove è venuta fuori quella I? Perché tutti fuori dal Friuli dicono ma sei friuliana? O lo chiamano Friuli? Perché c'è questo analfabetismo funzionale? Perché a Torino confondono il Friuli con l'Alto Adige? C'è il Veneto nel mezzo! Ma voi in Friuli siete quasi austriaci. No! Questo era quanto avevo da dire per oggi. Alla prossima.
0: Lei è Esther Parussini ed è con noi al telefono. Ciao Esther, benvenuta a Det.
2: Ciao, buongiorno. Ecco. Ho trattenuto le risate al mio stesso video perché penso sia il crash out, per usare questo termine.
0: Vai, usiamo i termini, il dizionario proprio del web, siamo qua,
2: diciamo,
0: per questo.
2: Il crollo psicologico più realistico che abbia mai avuto, perché effettivamente ho girato questo video un minuto dopo che ho registrato, che ho ricevuto un audio da un amico dove diceva ah sì, oltre a te un altro amico friuliano, e ho detto no,
0: basta,
2: Pier Giusto, che salutiamo, non ti permettere. Non ti permettere.
0: No, infatti.
2: E quindi è stato così, molto, molto in diretta, però è piaciuto, in parte. C'è anche qualcuno che ha commentato, ma che gente conosci, che penso comunque.
0: No, ma devo dire una cosa in cui mi sono ritrovata anch'io nei miei anni da fuori sede, e appunto quello che viene fuori, secondo me, è proprio la tua spontaneità. E quindi ti chiedo anche da subito: questo era un reel che ha avuto anche un certo seguito, però com'è iniziato il tuo percorso sul web?
2: Ma il mio percorso sul web ufficialmente, se devo dare una data, direi marzo di quasi 3 anni fa ormai, perché un video che ho pubblicato mi è andato virale, quindi al di fuori del mio controllo è arrivato a un grosso numero di persone, perché quel video ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, okay. E soprattutto il giorno dopo che l'ho pubblicato mi hanno riconosciuto in stazione a Udine ed ero anche vestita uguale, quindi è stato un po' Anna Montana da parte mia, però ho sempre pubblicato e ho sempre cercato di trovare un mezzo di espressione, perché è questo ciò che i social rappresentano per me, ovvero potermi esprimere, poter far sentire le persone meno sole. Io non cerco nessun tipo di utilità, semplicemente esisto e penso sia bello che porto gli argomenti che mi interessano e ciò che mi piace, soprattutto relativo a uno spazio come quello del Friuli Venezia Giulia, dove spesso ci si può sentire molto soli.
0: Ecco, perché tu adesso non ti trovi in Friuli Venezia Giulia, abbiamo forse già capito dal video, sei a Torino?
2: Sì, è da 2 anni che vivo a Torino come fuorisede perché studio Cina, sono in Accademia di Belle Arti, l'Accademia Albertina di Belle Arti, che da un paio d'anni ha appunto l'indirizzo di cinema, fotografia e audiovisivo, e 2 anni fa ho fatto il test ingresso, test dove vengono pochissime persone, quindi è stato un trasferimento anche abbastanza non totalmente pianificato, ecco, in un mese la mia vita è cambiata radicalmente, perché comunque ho cambiato i miei spazi, le mie abitudini, mi sono trovata a vivere improvvisamente da sola fuori casa, però questo mi ha anche permesso di guardare

0: a quelle che erano le mie origini con uno sguardo totalmente diverso, perché non mi aspettavo che avrei notato così tante differenze tra la mia vita a Torino e la mia vita in Friuli.
1: È vero, è una cosa che comunque appunto uscire dalla propria comfort zone o dalla propria casa ci fa guardare anche alla nostra casa poi con occhi diversi, ma questa senza, cioè con sia connotazioni positive che negative, devo dire, siamo
0: sì,
1: sinceri,
0: totalmente.
1: Rimaniamo in questo mood di spontaneità e sincerità che in realtà vedo che ha un sacco di successo, cioè sono dei tipi di contenuti che alle persone piacciono.
0: Sì. Penso che piaccia anche il fatto che, come dicevo prima, io non ho il fine, come tanti creator, di magari vendere un prodotto, fare quello che viene chiamato il personal branding. Io semplicemente porto quella che sono. Ed è un atteggiamento anche abbastanza raro, perché io parlo anche di argomenti complessi che non piacciono sempre agli algoritmi, alle piattaforme che sono create invece con un intento molto più capitalista, molto più di guadagno. Ho condiviso ieri un video dicendo un piccolo reel che diceva: mi farò amare per quello, per esistere e non per essere utile. E non che io mi definisca inutile, però indubbiamente il mio fine non è quello di vendere prodotti come fanno tanti content creator, ma puntare un punto di vista, portare intrattenimento, portare delle risate, ma anche sul più bello una riflessione molto più profonda. Io ho parlato ad esempio dell'omofobia che c'è in Friuli, che non è un tema che è molto facile da affrontare. Quindi questa sincerità paga nel bene e nel male, perché a volte è una sincerità che ovviamente, se si parla di argomenti più delicati, non viene sempre apprezzata. Ma
1: certo, sì.
0: È qualcosa di cui sono molto molto fiera.
1: No, è vero, perché bisogna essere comunque un po' di un pezzo per esporsi anche su social, nel senso che ovviamente si cade nell'arena dei commenti e non tutti sono, diciamo così, rispettosi, anzi.
0: No.
1: Esther, rimani con noi, ci fermiamo giusto qualche minuto, ascoltiamo Madonna Music.

0: Torniamo in studio, siamo collegati con Esther Parussini, chiocciola di Instagram, e stavamo parlando della tipologia dei commenti che gli utenti lasciano sotto ai post. Esther, tu che esperienza hai avuto a livello appunto di feedback?
1: Allora, all'inizio è stato pesante, perché appunto il primo video mi è andato virale, ha avuto tanti commenti e piano piano ho imparato a cancellare, eliminare, a tenere lontano, ma mi sentivo male soprattutto nei confronti dei miei genitori, perché ho pensato, caspita, se loro trovano, i miei genitori non hanno i social, non li capiscono, non sanno che cos'è Instagram, sono tutti dei meccanismi molto distanti da loro. Però ho pensato, caspita, se trovano un video come questo, che è carino, divertente, poi leggono certi commenti veramente terrificanti sotto, cioè ci starebbero malissimo. L'ho quasi vissuta in terza persona come cosa, cioè non qualcosa di riferito a me, però chissà le persone che mi amano, che mi sono vicino, come reagirebbero a leggere queste cose nei miei confronti. Poi piano piano ci ho preso la mano, ho iniziato a eliminare e a non pensarci, a viverli con molto molto distacco, perché comunque se avvengono commenti di questo genere, di questo tipo, vuol dire che c'è comunque un grosso dolore dall'altra parte. La provo a vedere in maniera filosofica, così nessuno di normale si metterebbe a insultare così una persona, ma ce ne sono tanti che lo fanno, tanti, veramente tanti.
0: Sì, è vero, basta andare sulla piattaforma e provare a leggere qualsiasi commento per rendersi conto della differenza tra chi è un vero supporter e chi invece è hater, no? Si dice, quindi odiatore, e che proprio dal nulla crea zizzania. E, allora, visto che stiamo parlando di termini propri del web, e tu forse fai leva anche su questa emozione, ci spieghi il significato di cringe?
1: Allora, il cringe è un termine che viene, diciamo che è un po' un sinonimo di tra l'imbarazzo e la vergogna, ovvero quando guardiamo a un atteggiamento, a un qualcosa, e ci fa provare quell'imbarazzo, quella vergogna. Ecco, penso che tutti i contenuti che faccio siano per combattere quella sensazione lì, perché comunque anche parlare davanti a una telecamera, esporsi, dire la tua opinione, essere se stessi, non avere fini di guadagno, ma semplicemente portare espressione, intrattenimento, gioia, richiede affrontare un certo tipo di imbarazzo verso se stessi, un imbarazzo di magari mettersi in mostra, di prendere spazio, anche un imbarazzo di mostrarsi contenti, perché è vero che possiamo condividere le nostre sfortune, ciò che ci va male con poche persone, ma le nostre gioie con ancora meno, soprattutto perché parlavamo adesso dei commenti, è impossibile condividere un qualcosa di felice sui social media. Se tu dici mi piacciono un sacco i pancake, c'è sicuramente qualcuno che commenterà: allora odi brownies.
0: Sì.
1: Quindi bisogna avere tantissima pazienza anche per non viverlo con imbarazzo verso se stessi, sapendo che dall'altra parte avrai atteggiamenti come questi, che noi adesso ci ridiamo, ma
0: Per non piangere, chiaramente. Sì, è sempre.
1: Sì. Però funziona esattamente così l'internet, certo. A volte anche questo, no? È una grande piazza con tantissime opinioni, ma a volte mi porta delle soddisfazioni gigantesche. Ad esempio, il video dove ho parlato dell'omofobia in Friuli, c'è una ragazza che mi ha scritto in privato: il tuo video mi ha fatto sentire veramente molto meno sola, perché io non sono fidanzata da anni, ma i miei genitori non lo sanno. Se lo scoprissero sarebbe terribile, insomma, che scoprano che io, ragazza, sto con un'altra ragazza. Però il fatto che ne hai parlato mi ha fatto capire che non sono l'unica che sta affrontando questo genere di situazione. Per me quella è l'obiettivo più grande, ovvero non sono stata utile, non ho venduto niente, ma ho fatto sentire una persona meno sola, e far sentire le persone meno sole, farle sentire comprese, vuol dire anche avere un certo tipo di preparazione mentale per farlo.
0: Sì, immagino, e anzi aggiornaci in caso se succedono situazioni sia appunto in senso piacevole che spiacevole, rilevanti da far conoscere, perché anche insomma

0: rispetto a quello che dicevo nell'intro, a me ricordi proprio questo aggregatore, no, di persone che si sono ritrovate geograficamente distanti ma che hanno vissuto delle situazioni simili. Ed è vero che poi ritrovare un contenuto di questo tipo sul web fa sentire che la propria situazione vissuta non è stata l'unica e che qualcuno, c'è qualcuno con il quale, con la quale potersi confrontare. E quindi appunto, oltre alla simpatia, c'è una profondità, c'è uno spessore, talvolta anche incorniciato e presentato comunque appunto con questo tuo stile. E c'è una differenza tra piattaforme che usi solo Instagram o anche altri social?
1: Allora, io in questo momento uso principalmente Instagram, ho utilizzato anche TikTok, YouTube. In realtà, a missione pubblica, la prima piattaforma che ho utilizzato e in cui ho anche avuto un piccolo successo è stato Wattpad. Nel 2014 era una piattaforma che veniva utilizzata per scrivere libri che però potevano essere commentati dagli utenti, principalmente erano fanfiction, ovvero storie scritte a partire da personaggi famosi.
0: Io
1: ho scritto un'intera storia dedicata all'essere persone alternative, ma in piccoli paesi, quindi alla fine questa cosa dell'essere in piccoli paesi, di non sentirsi compresi dagli altri, ce l'ho sempre avuto. I disagi dei rockettari si chiamava, non andate a leggerla, però tanta roba, una copertina orrenda.
0: Ovviamente adesso hai creato un hype, no? Sì, c'è una certa attenzione su questa cosa e io ci sono cascata, quindi sarò molto curiosa, andrò a cercare.
1: Ovviamente, ricordatevi che ho 14 anni, quindi comunque un po' di cose problematiche ci sono, però anche degli incredibili consigli musicali, per avere 14 anni. Però ha avuto 100.000 visualizzazioni, un sacco di interazioni, era veramente diventata molto popolare. E poi io, nel momento in cui c'è stata l'opzione dei reel su Instagram, perché ricordiamoci che non ci sono sempre stati, ho iniziato a pubblicare. I reel sono dei video che durano circa un minuto e mezzo sulle piattaforme di Instagram.
0: Ma che brava, che ha già imparato che deve spiegare, perfetto, grazie.
1: Sono abituata a spiegare queste cose a mia mamma, che appunto non ha i social, non gli interessano i social.
0: Ma anche uno che magari ha vissuto i social in effetti si trasforma e quindi se uno non è più abituato a usare non sa magari di queste nuove funzioni.
1: Nuove funzionalità. Certo.
0: Sì, continua, scusami, ti ho interrotto.
1: Quindi appunto ho iniziato a pubblicare dei piccoli video di un minuto e mezzo su riflessioni, semplicemente su quella che era la mia quotidianità, anche perché io sono una persona disabile, perché ho avuto un incidente a ottobre del 2020 e più o meno ho iniziato a pubblicare video nel 2022, due anni dopo l'incidente, e avere questa forma di espressione, di condivisione dei miei pensieri, di quella che era il mio quotidiano, è stata anche una parte importante di ritrovare la mia espressione dopo che il mio corpo era cambiato radicalmente e continuava a cambiare ogni giorno. E per quanto riguarda poi il tema della disabilità, se non ci fosse internet io penso di non avere mai avuto un modello, una persona di riferimento per quanto riguarda la disabilità, o anche banalmente l'essere una ragazza un po' alternativa con i capelli verdi in Friuli Venezia Giulia. Quindi so di avere anche una grossa responsabilità a portare un contenuti, la mia immagine, quello che sono, prima ancora di parlare, perché so che io già di base sto rappresentando un qualcosa che normalmente non c'è, non viene rappresentato.
0: Ed è forse anche questo che piace appunto agli utenti, che trovano in te un contenuto che prima non c'era, mancava. Allora Ester Parussini, ci stai dicendo un sacco di cose interessanti, purtroppo siamo in radio, si sa, il tempo è tiranno, quindi io direi rimani con noi perché voglio assolutamente continuare a parlare, a indagare di tutto questo discorso, insomma, positivo, negativo sui social, quindi ti direi di ritrovarci la prossima puntata. Intanto ti ringrazio un sacco di cuore per tutto la tua spontaneità e ci ritroviamo il prossimo mercoledì sempre con Ester Parussini. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Questo è tutto per oggi, continueremo con Ester Parussini durante la prossima puntata, però ci sarà anche una nuova chiocciola in arrivo, quindi attenti. Allora noi ci ritroviamo il prossimo mercoledì.

Ed eccoci nuovamente in compagnia di Traguardi per parlare di sport, lo sport nel Friuli Venezia Giulia, lo sport del Friuli Venezia Giulia. Questo è il nostro slogan, perché noi andiamo a scovare campioni, eventi, sport veramente conosciuti e meno conosciuti, di cui far conoscere le regole, dare informazioni per coloro che vogliono avvicinarsi appunto a nuove realtà. E allora l'appuntamento è sempre il mercoledì pomeriggio su Radio 1 alle 13:55, ma se foste impegnati ci trovate a disposizione quando più vi piace su Rai Play Sound. E noi oggi

0: Apriamo questa puntata, Federica Ovan al microfono, Carlo Morello in regia alla parte tecnica, parlando di football americano, dando il benvenuto subito a Stefano D'Amato, che è un arbitro internazionale di football americano. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci, e allora grazie per essere dei nostri, grazie per portarci la testimonianza di uno sport molto affascinante, molto coinvolgente, di cui si parla realmente poco, il football americano. Io inizialmente chiederei a lei, o a te, se possiamo darci del tu, come ti sei avvicinato a questo sport, a questa disciplina, come l'hai conosciuto e dove?
1: È stato un incontro casuale, nel senso che io sono stato arbitro di pallacanestro per almeno 2 decadi, il mio più caro amico, chiamato Tommaso, che è il mio testimone di nozze, che era andato a lavorare in America. Una volta rientrato mi ha, diciamo, introdotto a questo sport, al quale lui si era appassionato quando era lì, e ho iniziato a vederlo in televisione. Poi, per un caso, mi sono ritrovato a lavorare con un collega che era allenatore qui a Udine, che mi ha detto: guarda, la prossima settimana, se ti interessa, c'è un corso di arbitri di football americano proprio a Udine, se sei interessato potresti partecipare. Ho partecipato più per curiosità che altro. Il primo impatto ovviamente è stato abbastanza complicato, ma mi sono applicato parecchio, mi è piaciuto l'ambiente, mi è piaciuto lo sport, e nel giro di pochi anni sono arrivato ai massimi livelli.
0: E allora infatti ricordiamo che Stefano D'Amato, come dicevo, è un arbitro internazionale e capo arbitro di football americano in Italia, all'estero, attivo nella Federazione Italiana di American Football dal 2006. Quindi io chiederei immediatamente quanti giocatori si scontrano sul campo in una partita di football americano.
1: Il numero standard è 11, 11 contro 11. Dopodiché ci sono alcuni campionati che invece si svolgono con squadre a 9 giocatori, okay, che hanno comunque le stesse regole, però con delle lievi modifiche, però diciamo che il numero standard, quello che si vede in America, quello che si vede in Serie A qui da noi o a livello internazionale, sono 11 contro 11. Detto questo, poi una squadra, soprattutto ai massimi livelli, si compone di 50-60 giocatori.
0: Una possibilità di turnazione notevole. Il gioco è organizzato in tempi?
1: Sì, ci sono 4 quarti, okay, che vanno dai 15 minuti dei campionati americani ai 12 minuti dei campionati, diciamo, europei.
0: Dopodiché il cuore del gioco si basa sul guadagno del terreno. L'attacco ha dei tentativi per avanzare di quelle che sono le yarde, ma io lascerei a te la descrizione delle regole base per districarsi e poter seguire al meglio una partita. Cosa devo sapere per poter comprendere uno scontro sul terreno di gioco?
1: Bisogna sapere che una squadra ha 4 tentativi per guadagnare 10 yard. Se guadagno queste 10 yard, che possono essere guadagnate o con una corsa portando la palla oppure con un lancio, che è solitamente il gioco anche più spettacolare di questo sport, una volta guadagnate le 10 yard ho altri 4 tentativi per guadagnarne altre 10. Ovviamente, se anziché guadagnarne 10 ne guadagno 30-40, tanto meglio. Lo scopo del gioco è arrivare in touchdown o in meta, diciamo. E per fare questo ovviamente ci sono questi tentativi. Nel momento in cui io non dovessi raggiungere le 10 yard, al 4º tentativo, invece che giocare alla palla, la calcio più lontano possibile, dandola agli avversari. Ogni tentativo si svolge con il passaggio del centro, si chiama il centro, sì, che passa la palla proprio in mezzo alle gambe, anche al di fuori delle gambe, non è obbligatorio che sia al centro delle gambe,
0: ecco.
1: Lo passa solitamente al quarterback, nel 99% dei casi passa la palla al quarterback, il quale preventivamente ha chiamato lo schema a tutti i suoi giocatori. Quindi ogni giocatore sa esattamente cosa deve fare in termini di traccia, se deve correre lontano oppure se sarà il running back, che è quello che prende la palla e la porta più lontano possibile. Ogni giocatore sa lo schema che deve fare, e quindi tutta la squadra si muove all'unisono per consentire a quel giocatore o a quella coppia di giocatori di portare la palla più avanti possibile, fermando la difesa.
0: Molto bene. Adesso diciamo che tutti hanno perlomeno le informazioni di base per poter seguire una partita. E allora, quali sono i prossimi appuntamenti?

0: progetti legati al football americano?
1: Allora, noi abbiamo questo fine settimana l'inizio della stagione autunnale, che è la stagione junior, quindi giocano le giovanili. Il campionato senior invece si svolge dal 20 all'incirca dal 20 di febbraio fino al primo fine settimana di luglio. Il prossimo appuntamento interessante è una partita di qualificazione della nazionale maggiore il 24 ottobre a Milano, allo stadio Vigorelli. Invece, per quanto riguarda il football italiano in generale, c'è da dire per esempio che la nazionale maschile di flag football, che è un football più leggero, senza l'armatura, molto più, anche se vogliamo, anche un po' più rapido come giochi, è la prima squadra italiana ad essersi qualificata alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Un paio di
0: Spettacolo.
1: settimane fa, ai mondiali di Düsseldorf, si sono qualificati arrivando secondi, dietro solo ovviamente alla corazzata Stati Uniti, che è una squadra fortissima, però l'Italia ha fatto una grandissima figura qualificandosi per le Olimpiadi. È la prima volta che questo sport partecipa alle Olimpiadi.
0: E allora un complimento sicuramente sentito ai nostri atleti, però adesso noi abbiamo dato un appuntamento addirittura legato alla nazionale di football americano, che appunto nell'immediato, perché il 24 ottobre avrà questo incontro a Milano, e la figura fondamentale che caratterizza una partita è proprio quella dell'arbitro. E allora, arbitrando a livello nazionale ed internazionale già da un ventennio, io chiedo a Stefano D'Amato come si diventa arbitri di football americano.
1: Possiamo dire di andare sul sito della Federazione Italiana, che è www.fidaf.org, e in questo sito si trovano tutte le informazioni che riguardano sia le squadre, che giocano nei campionati italiani, sia le nazionali, sia le informazioni per partecipare ai corsi di arbitro di football americano, che sono diversi durante l'anno. Man mano che le persone si avvicinano, noi ci occupiamo di organizzare questi corsi.
0: Quanto dura la preparazione prima di potersi definire arbitro e accedere al campo di gioco?
1: Fra lezioni online e pratiche sul campo si sta circa un mese e mezzo.
0: Vabbè, è un tempo anche contenuto, per cui tenete d'occhio, come ha detto Stefano D'Amato, il sito della federazione, vedete le date dei prossimi corsi e perché no, potrebbe essere l'apertura di una nuova esperienza che non avevate finora considerato. E io chiedo a Stefano, che è stato premiato a luglio a Roma, in Campidoglio, con questo premio istituzionale che ha celebrato il suo straordinario percorso sportivo, il contributo che ha dato in questo settore, perché dobbiamo ricordare che è anche componente della commissione tecnica arbitrale della federazione ed è rappresentante degli arbitri per il Triveneto. Quindi un'esperienza impegnativa che è stata premiata. Come ti sei sentito a luglio in Campidoglio?
1: Onorato, penso che la parola giusta sia onorato di rappresentare una federazione, di rappresentare un gruppo di arbitri che sono soprattutto amici, perché dobbiamo ricordare che questa cosa la si fa per passione e la si fa per trascorrere insieme parecchie ore del fine settimana e lo si fa sempre come un hobby alla fine, quindi la cosa importante è che deve essere una cosa che ti piace, che ti fa divertire, ti dà soddisfazione e che ti permette appunto di avere veramente un'esperienza sportiva appagante, essere la terza squadra in campo.
0: Bello, bello, questa definizione mi piace parecchio. Abbiamo dato veramente tante informazioni, speriamo di aver incuriosito i nostri ascoltatori e di aver trovato qualche nuovo giocatore o nuovo arbitro in erba da dover preparare e crescere. E allora, grazie a Stefano D'Amato, complimenti per la carriera, in bocca al lupo per tutti i prossimi appuntamenti e grazie ancora per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E voltiamo pagina per parlare degli splendidi successi registrati dal canottaggio regionale. Infatti, la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia sta realmente facendo il pieno di medaglie, con oltretutto ben 113 atleti in gara. Allora diamo immediatamente il benvenuto al presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Canottaggio,

0: Nottaggio. Roberto Celic, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
0: Tanti bellissimi risultati, dicevo, ai recenti campionati italiani, sprint di Gavirate, le società del Friuli Venezia Giulia hanno fatto un vero e proprio unplane di titoli tricolori, confermato poi dall'ottimo secondo posto al trofeo CONI. Allora la domanda è: qual è il segreto di questa straordinaria continuità della linea verde regionale e soprattutto come si riesce a mantenere le nostre società e i vertici nazionali nell'attività giovanile?
1: Allora, è stata tutta una stagione molto importante per tutte le società del Friuli Venezia Giulia. Poi ricordiamoci che noi siamo anche una piccola regione, perché contiamo circa 1.200.000 abitanti e abbiamo 14 società di canottaggio in Friuli Venezia Giulia, che devo dire la verità ci permettono di avere grandi risultati, come ha detto poco fa appunto il campionato sprint che si è svolto a metà settembre a Gavirate, dove abbiamo visto le società regionali conquistare 4 titoli, una gara sprint che è stata poi una prima edizione, perché di solito noi gareggiamo sempre sui 2000 metri, invece è stata fatta questa prova sui 500 metri, che ha visto però le società avere un ottimo risultato, quindi 4 titoli italiani, ma ricordiamoci anche poi tanti secondi posti e terzi posti. Non è sempre facile, perché comunque il canottaggio ci sono tante società forti in Italia, e quindi nel trofeo delle regioni siamo arrivati secondi dietro alla Lombardia, quindi una regione che conta 45-46 società. Un ottimo risultato, merito di tutti gli allenatori, le società regionali che insomma fanno crescere bene questi ragazzi. Ricordiamoci che poi in Friuli Venezia Giulia una grossa tradizione del canottaggio che sta continuando, e questo ci permette, con il lavoro sia nelle società, nelle scuole, di reclutare sempre giovani atleti per poi raggiungere anche quello che è il massimo livello, la nazionale, perché ricordiamoci che quest'anno in Friuli Venezia Giulia più di 20 atleti hanno raggiunto la nazionale, siamo stati presenti in quasi tutte le manifestazioni nazionali e internazionali con degli atleti della nostra regione, quindi questo ci fa capire che il movimento del Friuli Venezia Giulia è bello vivo e crea sempre grandi campioni.
0: Io cito solo proprio per dare un po' di visibilità a quelle che sono le numerose, come diceva lei, società, associazioni che si dedicano all'attività del canottaggio, e non possiamo non citare il Circolo Canottieri Saturnia con tanti atleti che dominano le varie categorie, la Società Ginnastica Triestina Nautica, i Canottieri Nettuno, e Canottieri Timavo, Nautica Pullino, Canottieri Trieste, fino ad arrivare poi a quella che è la realtà della Canoa San Giorgio, di cui poi andremo a parlare nel merito e nel dettaglio, perché avremo il piacere di avere ospiti due degli atleti appunto di questa associazione. Io le faccio ancora una domanda però, perché la delegazione regionale ha risposto in massa ai campionati italiani in tipo regolamentare di Genova Pra, appunto dicevo prima, con ben 113 atleti. Oltre ai risultati sul campo, quali sono le prossime sfide organizzative che attendono il canottaggio del Friuli Venezia Giulia per garantire che i nostri campi di gara e le società continuino ad essere un punto di riferimento a livello anche internazionale?
1: Ritorno un attimo sul campionato del Mare di Genova, che è stato un campionato voluto da quello che era il precedente Davide Tizzano, che purtroppo l'altro anno ci ha lasciati, ma ricordiamo anche un grande movimento da parte dei master, perché quindi persone che o hanno smesso di fare canottaggio, che rimangono nell'ambiente, o addirittura persone esterne che si appassionano a questo sport, e anche qui abbiamo 8 titoli italiani e vari secondi e terzi posti, quindi fa sì che il movimento del canottaggio in Friuli Venezia Giulia sia completo in tutte le sue parti, quindi dai più giovani, gli agonisti e poi anche la categoria master. Che dire poi per la stagione prossima? Noi come comitato siamo sempre attivi e il nostro scopo è quello di organizzare sempre gare, quindi avremo le classiche gare regionali più qualche gara internazionale che organizzeremo noi, e se tutto va bene anche un campionato italiano, calcolando che ormai il nostro calendario non ha né un inizio né una fine, ma è una continuazione che va avanti di anno in anno, quindi un movimento che crea sempre gare per gli atleti. Io ringrazio sempre le società e i dirigenti per il lavoro che svolgono, perché siamo tutti che lo facciamo per volontariato, quindi non è sempre scontato la continuità di questi

0: successi e l'impegno che queste persone mettono all'interno delle società per far sì che appunto i nostri ragazzi possano raggiungere grandi traguardi.
1: E noi cerchiamo di portare invece luce a tutti questi sport che onorano il nostro territorio con ottimi risultati e che meritano un po' più di attenzione effettivamente anche da un punto di vista economico. Peraltro, emozioni e passione per uno sport che vive l'acqua tutto l'anno, quindi non è uno sport estivo, è uno sport che presuppone allenamento, impegno, gare e competizioni spalmate sulle 12 mensilità. E allora ringraziamo il presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio, Roberto Celic, per essere stato con noi, perché dobbiamo dare la parola a due giovani atleti. Grazie presidente.
0: Grazie a voi e vi ringrazio per la possibilità di parlare del canottaggio in Friuli Venezia Giulia.
1: E allora, come promesso, diamo il benvenuto a Josef Marvucic, grande giovane talento sangiorgino. Ciao Josef.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E c'è pure Elia, che è un giovanissimo, uno straordinario protagonista del canottaggio regionale. Benvenuto ad Elia Bressan.
3: Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione.
1: Siete due giovani talenti del territorio regionale, allora io inizierei chiedendo a Josef, che è un po' più grande, che ha vinto l'argento ai Giochi del Mediterraneo, oltretutto ha fatto un salto, adesso è passato alle Fiamme Oro, ma la tua crescita sportiva è ancora legata alla canoa San Giorgio da cui provieni, vestendo i colori del gruppo sportivo della Polizia di Stato, è importante il supporto della tua società d'origine, mantieni i contatti, ti alleni ancora con loro oppure hai dovuto modificare le tue abitudini in fatto di allenamento e il tempo che dedichi al canottaggio?
2: No, assolutamente, il supporto della società, della Canoa San Giorgio, della società che mi ha formato c'è sempre, indipendentemente dai colori che vesto attualmente. Il rapporto con la dirigenza e con gli allenatori è ottimo e lavoro quando mi trovo a casa, non sono in raduno, lavoro tranquillamente a casa grazie alla disponibilità della società.
1: Bene, beh, queste sono buone notizie, questo conferma, diciamo, il legame che si viene a creare poi tra gli atleti e le società che li vedono nascere, crescere. Ma la medaglia d'argento che hai conquistato al doppio maschile nei Giochi del Mediterraneo è sicuramente un traguardo da cui iniziare a fare nuovi ragionamenti. Per te che impatto ha avuto questa esperienza, oltretutto in una competizione internazionale?
2: Sicuramente un'esperienza unica nel suo genere, perché non tutti hanno la possibilità di partecipare ai Giochi del Mediterraneo e si può considerare anche un trampolino di lancio per traventrarsi dentro la squadra senior, quindi cercare di lavorare a stretto contatto con il gruppo olimpico in vista dei prossimi due anni, che saranno due anni fondamentali, 2027 anno di qualificazione olimpica, 2028 anno delle Olimpiadi.
1: Hai già ben chiari gli obiettivi, per cui faticare ed allenarsi quotidianamente, ricordiamo che hai vinto l'argento in coppia con Marco Prati, appunto nel doppio, e quali sono i presupposti in termini di allenamento per raggiungere questi importanti obiettivi che ci hai appena elencato?
2: I presupposti sono chiari e come portare risultato tramite il lavoro durante la fase invernale che sta iniziando. Uh-huh. E nei prossimi giorni partirò per il primo raduno diretto dal direttore tecnico Antonio Colamonici per la squadra senior.
1: Insomma, ti sentiamo bello determinato e teniamo le dita incrociate, speriamo di risentirci nel momento in cui porterai a casa ancora qualche altro bel risultato. E in termini di risultati degni di nota, passiamo ad Elia Bressan, che quest'anno nel 2026 ha veramente sbancato il doppio titolo europeo under 19 a Brandeburgo, l'argento mondiale under 19, il recente doppio argento continentale under 23. Quest'anno veramente hai vissuto una stagione a ritmi pazzeschi. Come sei riuscito a gestire mentalmente e fisicamente questo salto di categoria dove ti sei confrontato anche con i più grandi?
3: Quando mi hanno annunciato che avrei partecipato anch'io agli Europei Under 23, l'ho considerata una bellissima opportunità, perché infatti il prossimo anno anch'io passerò di categoria e andrò negli Under 23, mm-hmm. e quindi questo mi ha permesso di iniziare a capire il livello della squadra Under 23 e di farmi un'idea degli obiettivi che dovrò avere il prossimo anno, nella prossima stagione.
1: Ecco, hai avuto un assaggino di quel che sarà, ma il tuo stato d'animo ti ha frenato oppure ti ha galvanizzato, ti ha entusiasmato, hai trovato risorse che non pensavi di avere?
3: Ovviamente un po' di ansietà c'è stata, però direi che era più contentezza e gioia che...
1: Grande. Beh, infatti, doppio argento. Insomma, qual è il segreto del lavoro quotidiano nella tua società?
3: Per il canottaggio, come per tutti gli sport, è importantissimo la costanza negli allenamenti, mentalità e determinazione. Costanza ci vuole per riuscire a far testa la mole di allenamenti e la difficoltà di questo sport, che infatti facciamo 7 allenamenti a settimana, sei d'estate anche di più in certi casi, e determinazione, perché sicuramente ci sono momenti difficili, non tutti i giorni vanno bene, a volte non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi, ma è lì dove non dobbiamo mollare per continuare a dare il massimo e ottenere dei risultati. Inoltre siamo anche molto fortunati, perché nella nostra società c'è un clima fantastico, abbiamo un ottimo allenatore, viviamo tutti serenamente, ci divertiamo. Inoltre il Friuli quest'anno ha un livello veramente alto nel canottaggio e anche questo aiuta, perché appunto hai molti punti di riferimento, sei molto portato ad impegnarti.
1: Certo, è una sfida continua. E allora le vostre parole sono veramente un motivo di ispirazione. Noi vi sentiamo così pacati, tranquilli, ma io vi ricordo, cari ascoltatori, che questi due ragazzi, oltre ad un'intensa attività sportiva, portano avanti l'impegno scolastico per quanto riguarda Elia e l'impegno universitario per quanto riguarda Josef, quindi siete doppiamente da ammirare. Grazie per tutto quello che fate. Io ne approfitto perché questa bella realtà che va sotto il nome di Canoa San Giorgio, in questo weekend, il 17 e 18 ottobre, si adopera anche per una regata a scopo benefico, si chiama A Crazy Race, quindi una gara un po' pazzerella, ed è un evento sportivo proprio benefico, 2 giorni di sport, allegria, solidarietà per sostenere un'associazione di volontariato che aiuta i ragazzi che non sono così in forza, ma noi li sosteniamo e allora invitiamo tutti voi ad accorrere presso appunto questa manifestazione nel prossimo weekend e a seguire le imprese dei nostri giovani atleti come Josef ed Elia, che io ringrazio. Grazie mille per essere stati con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: E noi arriviamo ai saluti, anche oggi il tempo è arrivato al termine, Traguardi vi aspetta la prossima settimana oppure quando volete su Rai Play Sound per riascoltare tutte le puntate a disposizione. Buono sport a tutti!

0: quale strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, torniamo sempre in diretta dagli studi Rai di Trieste con Punto di Domanda. Un grazie intanto alla regia Edoardo Veglia, alla parte tecnica Tommaso Vinoni, ai microfoni

0: Con, come sempre, Sara Segantini
1: e Riccardo Cicconetti. Buon pomeriggio, iniziamo questa nuova puntata dove vogliamo toccare un argomento semplice, assolutamente, che
0: come
1: non
0: sempre.
1: come sempre che non genera soprattutto nessun tipo di ansia, ovvero il futuro.
0: Quindi oggi cosa mangeremo stasera a cena, domani
1: a colazione, che
0: le solite cose, insomma.
1: Assolutamente. Però insomma c'è poco da fare, bisogna conviverci col futuro, prima o poi dovremo averci a che fare, quindi è meglio prepararsi. Ma a proposito di futuro, spesso ci si chiede come sarà il mondo tra 30, 50, 80 anni? Se lo sono chiesti anche nel passato, però che cosa è successo nel passato?
0: Che oltre a dover vivere il futuro giorno dopo giorno, perché ogni giorno torna, arriva il domani, sai com'è, hanno inventato delle cose che pensavano non servissero a niente. Pensa, il 27 gennaio del 1880 viene brevettata la lampadina. E Harry Morton, presidente dello Stevens Institute of Technology, a proposito di questa invenzione di Edison, dice: chiunque sia a conoscenza di questo oggetto capirebbe subito che è un evidente fallimento.
1: E non è andata proprio così, diciamo,
0: questa
1: affermazione leggermente così. Anche parlando di automobili, il presidente della Michigan Savings Bank, che voleva convincere Henry Ford a non investire sul progetto, disse: il cavallo è qui per rimanerci, mentre l'auto è solo una novità, una moda passeggera.
0: Ma diciamo
1: che forse non è andata così.
0: Posso tirare fuori tutte le invenzioni che ho nel cassetto, Riccardo?
1: Vai, un'altra. Però c'è anche un'altra frase che ricordiamo su questi aneddoti, viene da Charlie Chaplin, che disse: il cinema è poco più di una moda temporanea, una storia chiusa in una scatola, mentre quello che il pubblico vuole vedere è la carne e il sangue sul palco.
0: Ma noi del passato ci siamo un po' stufati, adesso parliamo di futuro e di cosa credono, pensano le nuove generazioni di questo domani. Perché secondo la ricerca di Next Generation Power, promossa dall'Hub della Conoscenza e condotta su oltre 6.000 studenti delle scuole superiori lombarde, l'80% degli intervistati considera guerra e conflitti il principale rischio per la propria vita futura.
1: Eh sì, il 66% teme che crisi economiche e instabilità sociale possano in qualche modo intaccare il proprio futuro. Quindi un po' di domande, un po' di incertezza è presente, però noi parliamo di futuro perché? Perché oggi vogliamo presentare anche un nuovo magazine online creato dagli studenti dell'Università di Udine, e il primo numero di questo magazine parla proprio di futuro. Stiamo parlando di Cosmos, Universo Studenti, e ne parliamo con qui in studio la caporedattrice Teresa Belletti. Ciao Teresa.
2: Buongiorno a tutti.
1: E Elisa Frare, scrittrice editor. Ciao Elisa.
3: Buongiorno a tutti.
1: E in collegamento Caterina Fonda, sempre scrittrice editor del magazine Cosmos. Ciao Caterina.
4: Buongiorno.
1: Teresa, allora iniziamo con te intanto per capire come nasce l'idea di portare questo magazine, di creare questo magazine, e come poi avete lavorato. Come è nata l'idea?
2: Allora, io sono rappresentante, quindi appunto trovandomi a parlare con un sacco di studenti, mi hanno detto molti che volevano cercare una possibilità per svolgere il tirocinio. Solo che appunto facendo lettere volevo cercare un posto, un luogo, una casa editrice che fosse disponibile effettivamente. Purtroppo non ce ne sono, in Friuli ce ne sono un po' di meno, quindi appunto abbiamo cercato di trovare una soluzione.
1: Sì.
2: Un professore così mi ha proposto di creare un magazine, di creare quindi uno spazio aperto e sicuro in cui permettere a tutti di svolgere questa attività, e quindi diciamo che ho cercato persone interessate, studenti in particolar modo. Abbiamo così creato questa rete, questo magazine, questo progetto, diciamo, che potesse coinvolgere studenti ma anche persone esterne, e potesse quindi non solo dare la possibilità di svolgere il tirocinio, ma anche permettere a tutti di poter scrivere liberamente, uno spazio autonomo.
1: Certo.
0: Avete tutti Sole, Fenice, degli pseudonimi, spesso ispirati, sì, a temi stellari, ma non sempre. Di cosa si tratta? Anche perché, fra l'altro, proprio Cosmos, no? È un po' il nome.
2: È un nome greco, insomma. È un nome che vuole rifarsi in realtà al mito degli Argonauti. Abbiamo pensato appunto di riprendere Giasone e la sua avventura del velo d'oro per poterla invece trasferire da una prospettiva cosmica, cioè dal punto di vista stellare. Vorremmo appunto ampliare questa ricerca di conoscenza da un punto di vista estremo come quello della galassia. E per farlo appunto ci siamo dati questi nomi di pianeti, di stelle. Io per esempio sono Sole, perché sono la presidente, la caporedattrice, quella che dà un po'
0: giusto, illumina.
1: Rende l'idea. Elisa, tu invece cosa hai scelto?
3: Io sono Phoenix, Fenice.

0: Phoenix. E invece Caterina, tu cosa hai scelto?
1: Io ho scelto il pianeta TRAPPIST-1e.
2: E come mai? Okay. Questa è una scelta un po' particolare. A parte che io non so dov'è, Riccardo, tu la mattina, il futuro, no? Pianeta.
0: Questo mi sfugge.
2: Ok, ce lo racconti un attimo.

0: quando ho cominciato a appassionarmi allo spazio e mi sono affezionata.
1: Dai, relativamente vicino come casa mia agli studi radio, insomma, dai, giusto due passi.
2: Esatto, due passi. Ricordiamo, tutte e tre studentesse dell'Università degli Studi di Udine, del corso di lettere editoria, però, come ci dicevate, insomma, non è riservato solo a questo, agli studenti di questo corso. Tra l'altro, come avete poi lavorato una volta che è partito il progetto? Come siete arrivati a questo primo numero?
3: Allora, diciamo che in primis abbiamo deciso il tema da affrontare, in questo caso il futuro, perché è un tema emergente, un tema molto vasto. Infatti cerchiamo di accogliere un sacco di generi di scrittura, dalla saggistica alle recensioni, reportage, scrittura creativa. Il futuro quindi è visto in vari punti di vista. Quindi il primo lavoro è quello di raccogliere le bozze. Poi appunto si passa alla fase di correzione degli errori come refusi, gli errori diciamo primari, e poi invece si passa al testo vero e proprio con gli editor, che invece si occupano di, come dire, andare proprio a strutturare il testo, eccetera. E poi si passa invece all'impaginazione, che è la cosa più complicata, ecco perché.
2: E ricordiamo che poi il magazine si può trovare online sul vostro sito.
3: Sito, sì, cosmosuniversostudenti.it.
2: Quindi è disponibile gratuitamente.
3: Certo.
2: E i contenuti sono diversi, Elisa e Caterina, anche Teresa, insomma, ha prodotto parte di questi contenuti. E allora, vediamo come avete deciso di affrontare la tematica del futuro. Elisa, partendo da te, tu hai scritto una parte dell'articolo perché era molto ampio e analizzava anche punti di vista diversi riguardo al film L'Odissea di Christopher Nolan, un film insomma che ha avuto grandissimo successo al botteghino quest'estate, però se ne è parlato molto, molti erano a favore, molti contrari. Tu da che parte stai intanto?
4: Allora, per quanto riguarda la composizione delle scene, l'immagine, per quello non posso dire nulla.
2: Bravino.
4: Tanta roba, Nolan.
1: Qualche miliardo.
4: Sì, beh. Sì, beh. Per quanto riguarda invece meccanismi che ha utilizzato, ad esempio le cineprese IMAX, ovviamente non si possono vedere in tutti i cinema, come non ci sono in tutti i cinema proiettori in 70 mm, quindi diventa un po' per una certa elite, diventa un film per una certa elite, se lo vuoi vedere in un determinato modo. Sì. Per cui il film ci stava, ma ci sono altre scelte dietro al film che...
1: Ma al di là della componente tecnica, senz'altro fondamentale, per quel che riguarda l'interpretazione dell'Odissea e anche i richiami che Nolan ha voluto fare al nostro presente, al nostro futuro, cosa ne pensi? Troviamo alcuni accenni nell'articolo, ma anticipalo tu.
4: Sì, ha dato una sua opinione, ecco, a un'opera che ha passato millenni, infatti... Adesso è tornato di moda leggere anche l'Odissea, che a scuola magari ti annoi pure ad ascoltare le lezioni, invece adesso tutti vogliono leggere.
2: Si cavalca un po' l'onda del successo,
4: esatto,
2: ovviamente,
4: esatto.
2: Di questo film. E tra l'altro tu analizzi anche un momento, secondo te, molto importante e cruciale nel film, che è quello del canto delle sirene. Come mai è uno spartiacque così importante?
4: Allora, mi ha colpito molto in generale quella scena, perché già da quando l'avevo studiato a scuola... mi immaginavo di sentirlo prima o poi, magari anche in un film, sentire cosa c'è dietro questo canto. La scelta di Nolan invece è stato escluderci dal canto.
2: Sei andata solo per quello a vederlo.
4: Sì.
2: E non l'hai sentito?
4: No, non l'ho sentito, sono andata per quello, ma vabbè. E sono più che altro le parole di Ulisse dopo questa scena a colpirmi, perché è come un ossimoro quello che dice. È come un prurito delizioso. Cioè, è una sensazione particolare che mi piacerebbe provare, però ci ha escluso completamente.
2: Collegandosi col presente, appunto, visto che fa riferimento anche a tutto quello che uno desidera, mm-hmm. tu lo paragoni anche a tutte le, magari, le possibilità che ci sembra poter avere oggi.
4: Sì.
2: E il fatto che magari avere così tante possibilità possa in qualche modo creare anche dei disagi, così.
4: Sì, viviamo in un mondo... che va tanto veloce, e quindi ci troviamo ad avere molte possibilità davanti a noi, e soprattutto magari noi giovani ci troviamo in difficoltà perché non sappiamo cosa scegliere. Io in primis, come scegliere di partecipare alla rivista, mi faceva molta paura. Alla fine mi sono buttata.
1: Facciamo come l'asino di Buridano, ma i mucchi di fieno sono sempre di più e sempre più confusi, sempre più nascosti. Insomma, tantissimi gli spunti, e invitiamo anche tutti gli ascoltatori

0: ascoltatori e le ascoltatrici a continuare a dibattere, a discutere su tutto quello che vedono, a dire il vero, perché è anche quello che è bello e che stimola il pensiero. Io vorrei chiedere un'opinione invece a Caterina Fonda, Trappist 1E, ricordo. Come mai appunto la scelta che hai fatto, appunto Fahrenheit 451?
1: Sì, allora diciamo che era per mostrare che insomma il futuro non è sempre tutto rose e fiori, no? Ma ci sono anche futuri che possono essere molto tragici e distopici, e la cosa che ho trovato veramente inquietante è che questo libro io l'avevo letto già quando ero più piccola e l'ho ripreso in mano proprio per questo numero di Cosmos, e sì, rileggerlo è stato veramente inquietante perché sembrava non so, un libro di cronaca.
2: Ma dov'è che hai trovato i maggiori collegamenti col presente?
1: Beh, probabilmente nel fatto che sono le persone che non sono più interessate ad approfondire le notizie, a approfondire le proprie conoscenze, cioè non è un'imposizione da, non so, da un governo, sono proprio le persone che diventano più pigre.
0: Ma secondo te, ma quanto il condizionamento poi a un certo tipo di informazione, di comunicazione porta a queste dinamiche?
2: Perché fai riferimento anche tu ai social, ad esempio, a questo meccanismo, sì, di notizie, di tante, sì, notizie, sì, veloci, sì, che, sì, abbiamo.
1: Sì, ci sono appunto questi sistemi che sono i social, che sono anche, ma in realtà anche le notizie ai telegiornali sono sempre più superficiali, mm-hmm, e poi la persona che ascolta, che legge, cioè, si punta, no, sulla pigrizia di queste, delle persone intrinseca, certo, di non voler approfondire, e quindi si finisce.
2: E quindi una domanda da un milione di dollari: come ci difendiamo da questo meccanismo, Caterina? Trovaci tu la soluzione, come facciamo?
1: Mamma mia, che responsabilità.
3: È difficile.
0: Beh, leggendo le recensioni appunto delle nostre ospiti.
2: Esatto,
0: intanto.
2: Esatto. Era proprio...
1: sì, quello sicuramente. E soprattutto diversificando, cioè non fermandosi alla prima notizia, ma approfondendo e diversificando le fonti di informazione che uno ha. Quindi sì, cioè è chiaro che ad esempio il nostro magazine ha tante fonti diverse su un tema specifico che è appunto il futuro, però abbiamo tante opinioni diverse. Anche leggerlo tutto e non fermarsi all'opinione del primo articolo, già anche quello, no?
2: È un modo per andare oltre, assolutamente. Sì. E allora, in chiusura ricordiamo che il primo numero appunto è online, si può leggere, però... È già in lavoro il secondo
3: numero,
2: e quando,
3: esatto,
2: uscirà, Teresa?
3: Il 28 dicembre.
2: E parlerà in questo caso di?
3: Parlerà del corpo in tutte le sue forme,
2: allora,
3: e strutture.
2: Rimarremo aggiornati anche per questo. Ricordaci dove possiamo trovare online.
3: Nel sito cosmosuniversostudenti.it e anche nei canali social, noi Cosmos, Instagram, Facebook, TikTok.
2: Perfetto, allora abbiamo tutte le coordinate per restare aggiornati. Grazie mille
3: grazie
2: a Teresa
3: a
2: Belletti, Caterina Fonda ed Elisa Frare per essere
3: grazie
2: state con noi.
1: Grazie. Grazie.

0: Buongiorno a tutti e a tutti, torniamo qui in onda sempre con Punto di Domanda e questa volta cambiamo argomento ma sempre parlando di futuro, in questo caso di interazione, di relazione. Abbiamo qui Morena Pinto e Valentino Riva per Ugorà, un'attività che è partita da un orto, vedi un po', e adesso fa una quantità di incontri degno di una programmazione dei grandi festival e dei grandi teatri, delle grandi associazioni italiane ed europee. Benvenuta Morena, fondatrice e presidente di Ugorà, ma anche giornalista freelance.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: E benvenuto Valentino Riva, ecologo, dottorando in economia circolare all'Università degli Studi di Trieste e anche parte del consiglio direttivo di Ugorà. Buongiorno Valentino.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
3: Morena, allora ci ricordi in apertura cos'è Ugorà, cosa vi ha spinto poi a fondare l'associazione?
1: Certo, allora Ugorà appunto ad oggi è un'associazione che si occupa di orticoltura comunitaria, però in realtà l'orto è un mezzo, un pretesto per cercare di avvicinarsi alle comunità, ai quartieri e anche riflettere ovviamente sui grandi temi di oggi, come appunto la sostenibilità ambientale, attraverso però appunto un approccio informale, quindi creando relazioni. E ad oggi appunto Ugorà è nata come un progetto, ma effettivamente si è pian piano diciamo espansa in varie zone della città, tanto che adesso siamo a San Giusto, dentro al Polo Giovani Toti, in Ponziana, al Ferdinandeo e a Sottolonger.
0: Morena, sicuramente adesso approfondiamo tutti questi progetti, ma a me incuriosisce sempre, siete partiti da un piccolissimo orto, io vorrei capire dove, quando e perché, nel senso che io onestamente io stessa non avrei mai immaginato che quel progettino minuscolo diventasse una cosa così grande.
1: Esatto, il primo progetto appunto come dicevi bene è partito in pandemia, nel senso nel 2021, quindi c'era la necessità e la voglia di come dire ripartire e appunto far sì che anche generazioni diverse si unissero, perché appunto Trieste è una città dove l'età media è abbastanza alta, i giovani sono pochi e quindi l'idea era appunto cercare di unire questi due range d'età attraverso un gesto molto spontaneo che è quello della coltivazione.
3: E adesso su cosa spaziano i vostri progetti?
1: Allora, i progetti riguardano appunto tantissimi temi, ad esempio da poco è partito questo progetto del Comune di Trieste, in cui Ugorà appunto fa da direttore d'orchestra, che è il progetto POV, per Occhi Vivaci, che è un progetto con oltre 30 eventi culturali, laboratori, workshop, che è partito appunto a settembre e terminerà ad ottobre del prossimo anno, e i temi sono diversi, dal benessere psicofisico alla nutrizione, alla salute digitale, alla rigenerazione urbana.
3: E su questo avete già avuto modo anche di raccogliere delle impressioni dei giovani che hanno partecipato?
1: Sì, dai primi eventi devo dire che è andato molto bene, nel senso che c'era già lì una comunità, una commissione di diverse età che non ci aspettavamo, tanti minorenni anche, che forse era la sfida, la sfida più grande, quella di riuscire in qualche modo a intercettare quella fascia d'età. Invece c'è stata una buona risposta da quel punto di vista e anche over, in realtà, che volevano partecipare.
0: Che bellissimo. Valentino, c'è una parola che emerge sempre più spesso quando si parla di futuro, anche delle difficoltà legate al futuro, e è la parola fiducia. Viaggiamo, diciamo di navigare spesso in un'Italia spezzata dalla diffidenza, dalle paure, da quei muri visibili e non che stanno intaccando proprio le relazioni, a partire dalla fiducia fra persone. Tra i vostri percorsi c'è anche conoscere l'altro, che è qualcosa di cui tu ci parlerai, che invita a uscire dalla propria bolla, a incontrare persone con esperienze, culture, punti di vista differenti. Intanto raccontacelo e poi spiegaci, secondo te,

0: In quale modo si può superare questa barriera e costruire questa fiducia?
1: Conoscere l'altro, diciamo, è stato uno degli slogan che un po' definisce una parte del programma più ampio di POV, POV, Point of View. E all'interno di quel ciclo sicuramente si approfondisce qualcosa che in Ugorà è un pensiero integrante e fondativo, ovvero quello di andare al di là. C'è un orto, ad esempio, nei quartieri di Trieste, ci sono 4 orti attualmente, però l'orto è sempre inserito in un contesto sociale, urbano, e conoscere l'altro è anche andare oltre i recinti, andare oltre le barriere dell'orto e conoscere appunto chi abita nei condomini vicino, chi abita nelle associazioni già attive e quindi... Questi orti non sono solamente dei punti in cui coltivare, ma sono un po' dei bug forse nel sistema, in cui si può in qualche modo, diciamo, dare una provocazione. Si può coltivare anche in città, in modo diverso rispetto a un campo agricolo, ma sicuramente ciò che ritorna non sono solo ortaggi, ma anche relazioni, conoscenze e modelli di integrazione sociale e inclusione innovativi.
2: E parlando anche di tutto questo, cito anche un altro dei vostri progetti, Rebuilding, che coinvolge invece i giovani under 35 in un percorso di autocostruzione al Polo Giovani Toti a San Giusto a Trieste. E di che progetto si tratta e cosa vuol dire anche coinvolgere i giovani in un progetto proprio di costruzione?
3: Sì, il percorso di Rebuilding, che è nato in collaborazione con le officine sociali, è un percorso appunto volto a reimmaginare lo spazio, il giardino del Polo Giovani Toti, proprio perché è frutto questo progetto in realtà di un progetto ancora precedente in cui un gruppo di under 35 ha provato a ripensare, coprogettando cosa potesse diventare quello spazio. E da quella prima comunità si è aggiunta una seconda comunità che grazie a Rebuilding sta portando avanti, anzi sta costruendo proprio fattivamente queste sorte di vasche panche, che tra l'altro verranno concluse domani, faremo l'inaugurazione finale domani pomeriggio.
2: A che ora?
3: Dalle 15.30 alle 17.30.
2: Perfetto.
0: Fantastico. Valentino, invece tu, che fra l'altro anche con il tuo lavoro di ricerca ti concentri proprio sulle filiere agroalimentari, l'economia circolare, tutto quello che ha a che fare anche il nostro rapporto con il pianeta, ci racconti di Radicare?
1: Radicare è stata un'occasione davvero interessante per incontrare delle persone che reputo veramente competenti per quello che riguarda fare un'orticoltura sostenibile. Radicare è stato un ciclo di approfondimento sulla cura delle reti ecologiche in orto, però è interessante concepire l'ecologia sì da un punto di vista scientifico, anche classico della biologia, ovvero quello che riguarda lo studio delle reti tra organismi, tra habitat, ambiente, e comprendere come, conoscendo di più l'ecologia, si possa anche coltivare in modo più sostenibile. E quindi abbiamo, assieme ad un esperto agricoltore in permacultura, mm-hmm, Fabio Copetti, ci ha condiviso tantissime chicche, ad esempio ci ha insegnato a come fare il compost, vermicompost. È stato molto divertente in quel caso perché
0: la quantità di frutta che consumo mi potrebbe essere molto utile.
2: Ma tra l'altro, pensando appunto alla città di Trieste, appunto, ci state raccontando anche spazi che si stanno ricostruendo, si stanno cambiando. Se Morena te la devi immaginare tra 10-20 anni, dove vorresti intervenire? In che modo la vorresti vedere modificata?
3: Ma allora, in realtà ci sono già stati dei piccoli interventi che abbiamo fatto spot, diciamo, in alcune piazze della città di Trieste con qualche workshop che è stato un po' una scintilla per vedere anche magari la risposta poi delle persone. Uno di questi spazi è sicuramente Piazza Garibaldi, abbiamo fatto un workshop lì molto interessante sull'olfatto e sulle memorie collegate all'olfatto, di come le piante, le erbe aromatiche in particolare possono risvegliare la memoria delle persone. E Piazza Garibaldi, visto che è comunque un luogo multiculturale e anche molto stigmatizzato purtroppo a Trieste, potrebbe essere proprio uno spazio da cui partire, per esempio.
0: Ma le idee tutte quante, noi siamo pian piano verso la chiusura, ma prima intanto un lancio di tutti i vostri prossimi eventi o con un focus sui principali, insomma, così le persone possono orientarsi.
1: Allora, innanzitutto per quanto riguarda il progetto Radicare, che avevo prima accennato,

0: Nato la prossima primavera ci sarà un approfondimento delle reti sociali anche, oltre a quelle ambientali, perché l'ecologia la approcciamo in modo integrato. E poi, prima dei prossimi eventi,
1: sì, in realtà anche sabato avremo un workshop proprio quello di cui parlavo prima, legato alla memoria e all'olfatto, mm-hmm. sarà in Largo Nicolini, quindi dietro Largo Barriera, okay. alle 11. E poi invece avremo una camminata dall'Orto di Sottolongera fino a Globoiner il 24 ottobre alle 15.30.
2: Come poter fare per partecipare?
1: Allora, potete scrivere a info@ugora.fvg.it. E l'ultimo evento è il 7 novembre.
0: Il 7 novembre, che appunto è nato da una collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste all'interno di un progetto molto interessante chiamato Urban Food Lab, e lì ci ritroveremo proprio in quello che avevi prima individuato come il punto di partenza, il Polo Giovanile Toti, per una mattinata di approfondimento riguardante gli orti sociali e la loro multifunzionalità, la loro importanza all'interno dei tessuti cittadini. E al tempo stesso con un approccio multidisciplinare, perché all'interno di questo progetto sono coinvolti sia il Dipartimento di Scienze Economiche, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, il Dipartimento di Scienze Mediche. Quindi
3: lavorate con anche molti portatori di interesse. Ricordo, chi vuole informazioni o per le iscrizioni,
1: info@ugora.fvg.it.
3: Perfetto. Morena, un'ultimissima domanda. Una domanda per una domanda, se potessi lasciare una domanda sul mondo del futuro, quale sarebbe?
1: Ma una domanda, diciamo che forse non è così ottimista, però io direi: dove andremo a finire se non continuiamo? Forse più che una domanda è un po' una suggestione.
3: Una provocazione, chiamiamola esatto. così.
2: E oggi, insomma, parlando di futuro, le domandone non sono mancate in questa puntata.
3: Se no saremo fuori tema.
2: Assolutamente. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringraziamo Tommaso Vinoni alla parte tecnica ed Edoardo Veglia in regia. Grazie a Morena Pinto e Valentino Riva per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.
3: Ma tu ce l'hai l'orto?
2: Io ce l'avrò dopo oggi, a quanto pare. Indovina con chi lo farò?
3: Ma non lo so. Possiamo lasciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici le scommesse, ma noi siamo contro il gioco d'azzardo, quindi ci risentiamo la settimana prossima, mercoledì, sempre per nuove domande, spunti, provocazioni, curiosità, e chi più ne ha più ne metta.
2: Un saluto da Riccardo Cicconetti
3: e Sara Segantin.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori, la conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre la donna a interrompere la sua gravidanza. Il tema di cui parliamo oggi è prendersi cura insieme. Con noi la presidente del CAV di Trieste, Maria Tudek. Signora Maria, perché questo titolo?
2: Questo titolo è

0: quello che è emerso dopo un incontro che abbiamo fatto con altre associazioni. Ma andiamo per ordine. Noi ogni anno in autunno proponiamo degli incontri di approfondimento, di sensibilizzazione per parlare alla cittadinanza ed eventualmente stimolare qualcuno a fare un'esperienza di volontariato con noi. Quest'anno avevamo pensato come titolo di questo primo incontro, perché evidentemente il nostro utente principale, il bambino, ha un titolo "Io ci sono", che pone l'accento sulla centralità del bambino. Però abbiamo poi pensato che un incontro che parla del bambino poteva estendersi ad altre realtà che si occupano di bambini, e si occupano di bambini anche prima che nascano, come noi. E così abbiamo fatto la proposta all'associazione Scricciolo, che anche come noi opera al Burlo, se voleva proporsi con noi a fare un primo intervento. Ecco, e in questi incontri abbiamo valutato che forse era più semplice e anche più immediato per chi ci ascoltava trovare un titolo che esplicitasse subito il senso di questo essere insieme. E quindi abbiamo individuato questo titolo: "Prendersi cura insieme, sostegno alla genitorialità, bambini, famiglie, associazioni di volontariato".
1: E questa iniziativa dove si svolgerà?
0: Questa iniziativa si svolgerà domani, il 15 di ottobre, quindi questo è anche un invito a partecipare, e si svolgerà nella sala campus di Via Locchi 21. Ecco, quindi veramente è una buona occasione per farvi un invito pressante a venire ad ascoltare e a affrontare, diciamo, questo argomento che forse non avete mai preso in considerazione.
1: Ecco, proprio a proposito di bambini, anche di famiglie, è con noi la dottoressa Barbara Busechian.
2: Buongiorno.
1: Che è vicepresidente dell'associazione Scricciola, e che è appunto un'associazione di genitori che hanno dei bambini che sono nati o prematuri o con qualche problema, qualche rischio.
2: Esattamente.
1: Allora chiediamo come mai avete deciso anche voi di partecipare.
2: Buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di partecipare fondamentalmente perché crediamo che la rete di volontariato, dei collaboratori, dei genitori e naturalmente del personale medico aiutino tutti a curare. La cura data da genitori che come noi hanno avuto questo percorso impegnativo e che una volta usciti da un reparto così impegnativo che come quello di terapia intensiva hanno capito che dare a sostegno alla genitorialità è molto improvvisa, perché naturalmente ci si ritrova in ospedale quando la nascita di un bimbo, no, dovrebbe essere una cosa naturale, si viene naturalmente a vivere delle situazioni problematiche. Noi abbiamo deciso di dare un sostegno a questi genitori con una psicologa in reparto, con il nostro contributo personale, parlando con i genitori noi stessi e confidando quelle che sono state le loro e le nostre preoccupazioni, quindi un senso di condivisione con le persone che hanno fatto il nostro stesso percorso, e di aiuto a queste persone che da genitori magari che arrivano anche da fuori Trieste, perché il 50% dei bambini che accedono al nostro reparto arrivano da fuori Trieste, sono spaesate, quindi cerchiamo in qualche modo di anche sostenerli con delle case dove i genitori possono stare a nostre spese e così stare vicini a pochi passi dal Burlo ai loro bambini, insomma. E ci sono varie iniziative, come la psicologa in reparto, come abbiamo detto, che sostiene i genitori in questi momenti impegnativi, e nonché abbiamo attivato, siamo riusciti a portare un progetto davanti al Consiglio regionale per un follow-up esteso che va oltre a quelli 2 anni già previsti dalla legge, e sui 5 anni per valutare i bambini in età prescolare se ci fossero qualche problematiche naturalmente che possono insorgere proprio prima dell'età scolare, e per poterli aiutare in qualche modo a superarle. E tutto questo è stato fatto da noi in primi anni, e da 2 anni il Consiglio regionale e l'assessore alle politiche sociali ci hanno dato 2 anni di contributo.

0: portare questo progetto proprio all'interno del Burlo, non solo del Burlo, ma anche a Pordenone e a Udine. Quindi è diventato una
1: regionale.
0: Cosa regionale.
1: Grazie dottoressa. Grazie. Barbara Busecchian. Vuole dirci qualcosa, signora Maria?
2: Sì, io vorrei aggiungere, inquadrare un po' tutto il tema, no? Perché il nostro ruolo come centro di aiuto alla vita potrebbe sembrare più semplice, perché in fondo noi accostiamo i genitori quando i problemi dei bambini non esistono, e però talvolta il bambino può arrivare in un momento in cui non era stato previsto, in cui ci sono sorte delle difficoltà, e allora anche lì, anche se non ci sono queste difficoltà così pesanti come abbiamo sentito affrontare dalle altre due associazioni, c'è bisogno di sostegno. C'è bisogno, soprattutto in questo nostro mondo in cui tutti viviamo un po' in solitudine, di poter avere qualcuno che ci ascolta. Guardate che al di là degli aiuti, e ne diamo di aiuti al centro quando servono, ma la cosa fondamentale è proprio l'ascolto, e io credo che potremmo anche invitare tutti certamente a impegnarsi anche come volontari, ma anche come singoli cittadini, ad essere più empatici con le persone, perché di tutti i casi di cui stiamo parlando c'è bisogno del vicino di casa. Ecco, quindi il mio veramente un appello alla città, ai cittadini, perché dobbiamo recuperare un po' di stare bene insieme, insomma, e soprattutto, ripeto, di tener conto che io ci sono, è proprio quello che potrebbe dire il bambino dal momento del concepimento.
3: Colgo l'occasione per segnalare che gli appuntamenti, gli incontri con le mamme, le coppie in difficoltà durante la gravidanza, ma anche quando i bambini sono già nati e ci sono ancora bisogno di accompagnamento, perché noi comunque le mamme che conosciamo in gravidanza le seguiamo finché c'è bisogno, entro i 3 anni naturalmente, perché poi trovano altre strade e hanno altre necessità. E comunque diciamo che la sede principale nostra è la Salita di Gretta 4, che è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì. Però attraverso il nostro numero di telefono, che è 040 39 66 44, siamo sempre raggiungibili, perché quando la nostra associazione è chiusa c'è una volontaria che risponde con un trasferimento di chiamata. Inoltre ci si può incontrare con noi su appuntamento al Burlo, oppure venire allo spazio della microarea di Melara in via Pasteur 41, dove il lunedì mattina siamo presenti e abbiamo anche a disposizione le attrezzature che spesso doniamo su richiesta, appunto, nel caso di bisogno. E in questo caso però vi dico ancora che tutte le altre informazioni sul nostro conto le potete trovare sul sito, che è sempre aggiornato grazie all'intervento della nostra vicepresidente, e anche sui canali social. Siamo presenti in Facebook, Instagram e anche YouTube, quindi aggiornatevi su questa che è la nostra attività, in maniera che se c'è qualcosa e qualche modo in cui possiamo essere di aiuto, voi lo sappiate.
1: Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori e a risentirci, a presto.
4: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: GR delle 15, buongiorno da Andrea Verdanega. In apertura il caso Resinovic con i risultati della nuova perizia, tra gli altri servizi, le nuove competenze della regione autonoma previste dal governo con una legge che riforma lo statuto, la carenza di aspiranti nelle scuole di specializzazione in chirurgia e lo stato di sviluppo della valle transfrontaliera dell'idrogeno. Torniamo dunque sul caso di Lilian Resinovic. È allucinante che Sebastiano Visentin continui ad essere indagato per la morte della donna trovata senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste, l'opinione del suo avvocato, dopo che una nuova perizia ha escluso la presenza del DNA dell'uomo

0: nei reperti organici trovati sul corpo della vittima. C'è invece, come saprete già, materiale organico riconducibile ad un altro uomo non identificato.
1: Sul caso Resinovic, a fare chiarezza, tenta una perizia di 352 pagine stilata da tre esperti che rispondono a dei quesiti in maniera molto chiara. Sul cordino trovato al collo della donna è stato individuato DNA solamente riferibile a lei. Su quello che teneva unite le tre chiavi sono identificati due profili complessi e il calcolo probabilistico indica la presenza di un soggetto maschile allo stato ignoto. A questo si aggiunge che è fortemente probabile che le tracce di DNA maschile identificate sui jeans e sul sacco nero che teneva la parte inferiore del cadavere appartengano allo stesso soggetto maschile. Per quanto riguarda poi le formazioni pilifere, su 12, 11 sono riferibili alla Resinovic, un'altra a un soggetto maschile anch'esso ignoto. Quello che ci sconvolge da questo elaborato peritale e collegiale è che ribalta completamente quello che è stato l'elaborato precedente, che aveva fatto una ricostruzione del delitto minuziosa e l'aveva accreditato a Sebastiano Visintin. Con queste parole, Paolo Bevilacqua, il legale del marito di Liliana, commenta in prima battuta alcune evidenze della perizia e continua: su questo nuovo elaborato non c'è traccia di Visintin. Poi, che ci fosse qualche contaminazione, che darà luogo sicuramente a mille riserve, è la cosa più naturale di questo mondo, ma rispetto a quello che si cercava e ai risultati di questa perizia, tenere il marito come indagato è semplicemente allucinante. Fatto salvo che l'avvocato Bevilacqua ribadisce con serietà come ci sia bisogno di tempo per esplorare la perizia e farne una comparazione con quelle precedenti, anche perché la riaccensione dei riflettori sul caso avrebbe portato il Visintin in uno stato di profonda prostrazione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Più potere alla regione autonoma, soprattutto in tema di tutela e conservazione dei beni storici, artistici e di interesse locale. Lo prevede un progetto di riforma dello statuto appena approvato dal Consiglio dei Ministri, lungo ovviamente il percorso che dovrebbe portare all'entrata in vigore. Si tratta di una norma di rango costituzionale che quindi deve essere approvata due volte dalle Camere.
2: Più competenze alla Regione in materia di governo del territorio, contrattazione collettiva per il pubblico impiego e tutela dell'ambiente, ma il capitolo più consistente del disegno di legge costituzionale per l'adeguamento dello Statuto Speciale del Friuli Venezia Giulia, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, riguarda la tutela dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale. Per il Presidente Massimiliano Fedriga si tratta di un passaggio importante per l'autonomia, con la finalità concreta di snellire la burocrazia per tutti quei beni non di interesse nazionale. La norma di rango costituzionale consentirà anche autorizzazioni edilizie e paesaggistiche più semplici e veloci, hanno sottolineato in una nota congiunta i ministri per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e alla cultura Alessandro Giuli. Dopo questo primo passaggio, la modifica passerà alla fase di doppia lettura alla Camera e al Senato. Per quanto riguarda la definizione di interesse regionale, questa verrà dettagliata tramite una specifica norma di attuazione che definirà il perimetro dei beni che entreranno nelle competenze regionali tramite accordi Stato-Regione, così come il percorso per arrivare all'attuazione pratica della nuova competenza. La sfida per la Regione sarà quella di saper esercitare queste competenze in maniera più efficace e a vantaggio dell'interesse della cittadinanza e del territorio, ha commentato il vicepresidente Mario Anzil. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Sempre meno giovani medici scelgono la chirurgia come specializzazione. Questo pone un grosso problema di organici nella sanità pubblica, dal momento che molti specialisti in questo ambito sono vicini all'età pensionabile.
3: Si fa sempre più difficile il ricambio generazionale nella chirurgia generale. Un professionista su due ha più di 60 anni e a livello nazionale quasi un terzo dei posti di specializzazione rimane vacante. Nell'allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia spicca il dato udinese, 3 iscritti su 18 posti disponibili per il 2026. I numeri però, spiega il direttore della scuola di specializzazione Vittorio Bresadola, non si discostano troppo dagli anni passati.
4: I nostri storici vanno da 2, 3 a 5, 6 specializzandi per anno.
3: A cambiare, negli anni, sono stati i posti assegnati dal Ministero, passati dai 5 del 2018 ai 18 attuali.
4: I numeri che potremmo coprire sono molto alti, ma non sono i nostri numeri fisiologici.
3: Alcuni studenti, come è già successo negli anni passati, si rendono conto che non fa per loro e cambiano specializzazione, non più attratti per esempio dai turni notturni, dalla chirurgia d'urgenza H24, in cui può succedere di tutto.
4: Ci sono molti medici che escono dalla scuola

0: medicina che antepongono il posto dove andare a fare la scuola di specializzazione al tipo di specializzazione. Qui c'è un problema multifattoriale dove le scelte dipendono da tante cose e ribadisco, secondo me dipendono molto da una nuova visione anche della vita, della qualità della vita.
1: Pochi studenti nelle specializzazioni universitarie non vuol dire però automaticamente pochi medici in corsia. In ASFO, per esempio, manca un solo chirurgo generale e a breve sarà bandito un concorso. In ASU e FC non si registrano carenze. In regione i dirigenti medici sono anzi aumentati negli ultimi anni. Il problema è la disponibilità di sedute operatorie, non di chirurghi per farle, ci viene detto da più parti. Scarseggiano gli infermieri, senza i quali non si possono fare interventi. L'ultimo concorso ha lasciato scoperto il 60% dei 251 posti messi a bando. Il sindacato UIL FP stima che nella sola azienda sanitaria Friuli Centrale 100 dei 250 infermieri mancanti siano proprio quelli necessari a far funzionare le sale operatorie. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Nuova giornata di reclutamento di personale con contatti diretti con le aziende a disposizione di chi cerca lavoro, 90 posti in diverse aree professionali. Gli incontri alla Fiera di Udine.
3: C'è chi cerca il primo impiego, chi vuole cambiare strada e chi è appena arrivato in Friuli Venezia Giulia. Dall'altra parte del tavolo, le aziende che cercano personale. 90 posti di lavoro e una giornata per far incontrare domanda e offerta. A Cittafiera di Torreano di Martignacco, per un giorno, chi cerca un impiego incontra direttamente chi lo offre. Elisabetta Papa, responsabile servizio alle imprese Friuli Venezia Giulia.
4: C'è un lavoro da parte dei nostri uffici, quindi del centro per l'impiego e della preselezione, di screening delle candidature. Quindi noi abbiamo oggi sia candidati che si sono, diciamo, che hanno visto l'annuncio e si sono autocandidati, ma si è stato fatto un massiccio lavoro di screening e di matching all'interno della nostra banca dati.
3: Iniziativa nata 4 anni fa è il Job Day, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il centro commerciale. Si cercano commessi, camerieri, cuochi, ma anche farmacisti, responsabili di negozi e addetti alle vendite. Profili ed esperienze differenti per un mercato del lavoro che continua a cercare nuove professionalità. Giorgia Cescutti, responsabile personale Città Fiera.
5: Per assurdo stiamo inserendo ultimamente soprattutto over 50, perché francamente le competenze, la serietà, l'affidabilità delle persone sopra i 50 anni è molto richiesta.
3: La provenienza dei candidati è per il 93% da Udine, ma anche da Pordenone Gorizia. Del totale dei candidati, il 75% si dichiara disoccupato, il 13% occupato e il 12% studenti. Per molti, la prima esperienza con un job day.
6: Molta gente. Non ci sono solo io e ci sono tanti giovani.
3: Presenti anche gli operatori dei servizi regionali per il lavoro, per orientare i candidati e accompagnarli alla ricerca del loro nuovo futuro professionale. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sta per partire in due impianti della regione la produzione di idrogeno come sistema di accumulo energetico e continua a svilupparsi la filiera che dovrebbe essere al servizio della Valle dell'Idrogeno transfrontaliera. Nella nostra trasmissione televisiva Buongiorno Regione abbiamo fatto il punto con Rodolfo Taccani, responsabile scientifico del progetto.
7: Per affrontare il caro energia è necessario ridurre la dipendenza energetica dalle aree instabili del pianeta, diversificare l'utilizzo delle fonti e orientarsi verso quelle alternative e avviare progetti di collaborazione internazionale come quello della Valle dell'Idrogeno che si sviluppa su 3 paesi, Italia, Slovenia e Croazia. L'obiettivo è sviluppare l'intera filiera che va dalla produzione all'utilizzo di quello che viene chiamato il combustibile del futuro. Il primo traguardo è stato già raggiunto nelle prossime settimane. Due impianti in Friuli Venezia Giulia produrranno le prime molecole di idrogeno.
8: L'impianto di Trieste è realizzato da Cegas APS AMGA, che ha una capacità di 1 tonnellata al giorno di idrogeno verde, quindi prodotto da fotovoltaico, e l'impianto di APT Gorizia a Monfalcone, che ha una potenzialità leggermente inferiore. Accanto a questo è stata sviluppata una rete moderna di infrastrutture di ricerca proprio con l'obiettivo di potenziare le capacità del territorio, ma non solo del nostro territorio, ma anche della Slovenia e della Croazia, nell'ambito della transizione energetica dell'idrogeno.
7: La tecnologia è stata sviluppata, ma ci sarà bisogno di investire ancora nella ricerca per poter utilizzare l'idrogeno con impianti ad uso civile.
8: Abbiamo gli elettrolizzatori, abbiamo i sistemi di stoccaggio, i sistemi per utilizzare l'idrogeno, però ancora su scala limitata. Questa tonnellata al giorno che produciamo a Trieste, se era portata ai consumi

0: energetici di una città è veramente molto, molto bassa. E quindi possiamo immaginare l'idrogeno come il fotovoltaico di 20 anni fa. E la tecnologia funzionava, ma i costi erano molto elevati. Quindi il passare da idee promettenti a impianti che funzionano bene, di larga scala, sostenibili sia per i cittadini che per le imprese.
1: Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 14, Trieste 18 gradi e mezzo, Pordenone 20, Udine 19 e mezzo, a Gorizia 20 gradi. A Tolmezzo ci sono 17 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 16, a Tarvisio 15, a Sappada 14 gradi e mezzo, sul Piancavallo 13 e mezzo, sullo Zoncolan 15 gradi e mezzo, sull'Ussari 12 gradi. Tornando sulla costa, a Grado e a Lignano abbiamo 19 gradi. Oggi pomeriggio e in serata si prevede ancora cielo sereno poco nuvoloso con venti di brezza. Domani il tempo sarà ancora stabile con cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio ancora con venti di brezza. L'esperienza di Gorizia e Nova Gorizia è un esempio di convivenza esportabile in altri contesti, lo certifica il progetto dell'OSCE che ha portato in città giovani donne serbe e kosovare.
3: Sulla linea bianca di Gorizia, il confine con la Jugoslavia, tracciato nel 1947 dagli alleati, oggi c'è il percorso Line B, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della capitale della cultura e gestito dal JECTGO. A percorrerlo stamani un gruppo di 30 giovani donne vengono da Serbia e Kosovo e sono a lezione di dialogo tra Gorizia e Nova Gorizia, che di quel confine hanno fatto luogo d'incontro. Alba Jakupi viene dal Kosovo. Abbiamo molto più in comune di quanto ci divida. Ci vuole davvero poco per imparare a rimuovere ogni tipo di confine tra noi e fare la differenza. Jovana Marjanovic invece è serba. Da un'esperienza locale come questa di Gorizia e Nova Gorizia possiamo trarre lezioni da riportare a casa e applicare ai nostri contesti. La memoria non può sempre essere comune, ma possiamo imparare a condividerla e a parlarne insieme per comprenderci meglio gli uni gli altri. A promuovere l'iniziativa nell'ambito di un'Academy sulla cultura della pace, l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, insieme a JECTGO, la direttrice Romina Coccina.
4: Il confine si può abbattere fisicamente e poi ovviamente lavorandoci, cosa forse anche più importante, abbatterlo anche nelle menti e bisogna formare le persone, no, al cambiamento.
3: Gorizia, Nova Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Due notizie di sport: sono appena uscite le designazioni degli arbitri per il prossimo turno di Serie A. Per Udinese Lecce, in programma domenica 18 ottobre alle 12.30, l'arbitro sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. E per la pallanuoto nel massimo campionato femminile, Trieste è al debutto casalingo, sfida le campionesse d'Italia dell'Orizzonte Catania, big match che le alabardate affrontano dopo largo successo nel primo turno sul Civitavecchia. Stasera si gioca alle 20, l'ingresso è gratuito e c'è anche la diretta streaming sul canale YouTube della Pallanuoto Trieste. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta da Andrea Vardanega, che l'ha anche condotta in studio. La parte tecnica è stata assicurata da Tommaso Vinoni e Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Valentina Benerusso. Prossimo appuntamento con l'informazione radiofonica regionale, il GR delle 18.30. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Una chanson a contà un documentari. La chanson si titola Femmine e il documentari Fora pal mont. Il cantautore è Franco Giordani e i registi sono Michele Pastrello e Lorena Trevisan. Stories tra musica e sequenza che conti da sedoneres femmines di mont de alte valceline che l'avin apit par lungs viaz avendi robe. E di che documentari e da chanson e da carriera

0: Carriera artistica dal nostro ospite a disarin in questa nuova puntata di Way of Evelyn, di un programma tutto in Marilenga che potete ascoltare di via radio, se di via sede fvg.rai.it, che via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiattazza di tutte e di tutti, Alessio Screm al microfono e in linea, come anticipata, venga il piacere di vedere il cantautore polistrumentista Franco Giordani. Mandi Franco.
1: Mandi,
0: buon dia a tutti. Ben, allora, in tanti anni di carriera musicale, Crotka, senti la prima volta che tu ti confronti sul mondo dal cine documentari, di grazie a questa collaborazione che ti vi ho autore da sigla finale dal film Fora Palmont.
1: Sì, è vero. Allora, sta qualche contatto, no? Però no, alla fine non è mai successo nulla. Adesso l'anno passato, al 25, è stato questo incontro con Michele Pastrello e Lorena Trevisan, e lei nasce questa idea di fare una sigla finale dedicata proprio al mondo della sedonera, delle sedonere, che le dia in giro qui per tutta l'Italia, anche all'estero, gli arrivava fino a Pola, in Jugoslavia, a portare queste robe del legno a vende. E allora gli ha preso l'idea che, visto che se parla di femmine, di clout, semolai, nerd, no?
0: Sì.
1: Potrebbe essere una canzone in lenga, proprio nella variante della vagellina. Allora io avevo subito proprio al gusto, sono stato veramente contento, perché conosceva già artisticamente Lorena e Michele, e hai inciappare questa poesia di Bianca Borsatti, la maestra Bianca Borsatti, una poetessa di Cloud, e il titolo è proprio semplicemente Femmine, e hai messo questa musica, che si sta veramente contento di aver partecipato, di essere presente da questa opera.
0: Ecco, la poesia di Bianca Borsatti, che è anche la voce narrante dal documentario, queste chanson che di poca ascoltarin, e la storia di queste femmine, no? Che hanno vivuto un'esperienza, un evore particolare per un fenomeno che dopo alla smettù di essi, no? Dopo dagli anni 50, quando sono venuti fuori in un mese di trasporti, di commerci, di infrastrutture, loro hanno smettù la loro attività. Ma ti domandi, tal documentario hai avuto modo di intervistare che sono i nuovi Vince?
1: Sì, è proprio al filo conduttore di questo film, è la testimonianza di queste sia femmine, no? Che tra il 30 e il 55 più e manco, no? Le girava l'Italia, le Luisa da Cimolai, Vittoria da Nerz, Luciana da Cloud, Teresa da Cimolai, Carolina da Cloud e Fiorina da Cloud, e la Manco Dovena ha 102 anni adesso.
0: Ah,
1: questo filo conduttore alle proprie le interviste che ha fatto Lorena e Michele a queste femmine, che gli ha portato tutta la loro esperienza, cioè le partiva giovanissime, senza esperienza, e nome femmine tra loro, le dormia tra i figli, tra i stai, sì, e quindi veramente è un documento io direi proprio così, di forte emancipazione e di resistenza, no? E di forza, di tenacia, perché le via incontra i pericoli adulti, a poter essere i ladri, a poter essere pericoli anche di violenze, no? E questa qui le affrontava al mondo anche con una certa vuota da ride, da cantare e da portare a casa dopo tutti gli scherzi che gli faceva veramente comodo dall'economia di quel tempo lì. Quindi questa canzone qui, Femmine, vuole proprio essere un manifesto alla tenacia, alla forza di queste e chica femmina, che gli è veramente un messaggio universale per le femmine, di anzi di emancipazione, di creare una indipendenza economica.
0: Ecco, e pensare che queste femmine arrivavano a fare anche 40 km per lì, con questi arruz pesanti, con ruedas di fiera, e attraversavano l'Italia, no? Dall'Adriatica al Tirreno, e arrivavano in Lugano.

0: che loro non avevano niente mai immaginato, mai veduto, a conti di città come Pisa, San Marino, no? Fin dall'estremo sud dall'Istria, distanze difficili, una vita forte e come tu dici, hanno raggiunto anche una bella età questa signora, dunque ora fatta anche dal ben, no?
1: Beh, direi veramente sì, scuole sta veramente emozionante, perché tra le diverse proiezioni di questo film qui, Caleri va in tutta l'Italia, ha 5-6 festival, se un Caleri interessa, no? Ha proprio un sito internet dedicato, si chiama Fora Palmont, no? Là che un può cercare qualsiasi notizia, informazione e tutto, no? Su questo film. E sta emozionante la proiezione che le stava fatta che si sta a Cloud, perché le era presenti tutte quante, sì. Resta come una specie di tappeto rosso, tra virgolette, no? E un tributo le sta veramente emozionante, un tributo alla forza di questa femmina.
0: Ecco, un documentario che è stato anche ben premiato con varie menzioni, citi a chi il premio Vittorio Setta, l'Edera Film Festival, la Jornada Andaluza, il Mediterraneo Video Film Festival, i MOL Etno Film Fest, i Nuovi Mondi Film Festival, Mario Puzo Film Festival, insomma, alla girata, a stanchi mo girante, come si può anche in rete, anche per cercare riguardo la Tocchianciò col video, no?
1: Sì, l'avevo pubblicata recentemente e al video per me è stata anche una bella esperienza, l'avevo girata in Stahl, The Cloud, e appunto con i registi, che mi ha filmato e io ho fatto un video veramente per me emozionante perché alle immagini me, ma alle anche immagini tratte dal film.
0: Una serie di sequenze, immagini e film. Prima di ascoltare la chianciona, ti domandi a te di fare un commento. C'è mucca tu ti sei ispirato sui vers della Bianca Borsatti e c'è mucca tu hai spensato il talk.
1: Io pensavo da partire da qualche banda, no? Quanto a Eliadu la poesia femmine, ma questa qui è la giusta. E poi, De Solet a me piace mettere magari una linea melodica che la va contro al testo, no? Invece questa volta qui è proprio voluto essere delicata e quindi è venuta fuori questa canzone con tonalità minori, no? E poi hai voluto proprio avere a mio fianco due musicisti che ringrazierò sempre, un che è Leo Virgili e un che è Paolo Forte, che penso che non sia neanche
0: All'armonica.
1: la fisarmonica, bisogna presentare. E gli hai spiegato al vestì che mi sarebbe piaciuto dai a che talk, e per me è stata una grande soddisfazione perché ha un tocco, insomma, ma tanto orgoglioso, ecco.
0: Ecco, allora è il momento di ascoltare Femmine di Franco Giordani.

0: Femmine di Franco Giordani che viene in linea a presentare proprio questa chiancione che si era il documentario Fora Palmont. Dunque, pensi Franco che questa chiancione appunto accola ben in tal finale, no?
1: Ma sì, a lei questa fisarmonica di Paolo Forte, che è, insomma, una bella emozione per me, ecco.
0: Assolutamente. Tu dopo tu collabori, no, da Timp, sei come solista e dopo di Jaringa c'è la tua produzione discografica, ma tu collabori con diversi cantautori e musicisti furlan, dunque nessuna invidia assolutamente, anzi io pensi che tu sei ben contento di far parte di questo mondo, di questo collettivo di autori furlan.
1: Assolutamente, ma sempre piaciuto, proprio fiele robe insieme ai chi altri cantautori e cantautrici, e ultimamente ho avuto l'occasione di collaborare spesso con Alvise Nodale, che ormai non è neanche più massa dove, insomma, ha già anche lui la sua carriera ben
0: inviata, lo viene intervistato, sì. Che non è poco, sì.
1: Sì, e le scuole avevano anche premi nazionali che è veramente molto prestigiosi. E tal 2025 pubblica attraverso la collana nota di Walter Colle un album registrato al vivo nella grotta di San Giovanni d'Antro. Ecco. Un duetto di chitarre, metà delle canzoni di Alvise, metà mie, e avevamo fatto il disco dal vivo che si chiama Trois et Gottes. Perdite, no? Ma adesso è un'altra collaborazione che è in corso con sempre con Alvise e i Trival, di una produzione discografica che è anche un concerto che sarà proposto dalle vacanze di Natale, insomma, ma si chiama Lusive la Lune, con una serie di canzoni tradizionali natalizie, soprattutto della Carnia.
0: Oh, c'è ben, non vedi l'ora di assistere a questa nuova produzione insieme ai Trival, che è un altro intercetto Chiarniel. Ma mi piacerebbe anche favela un tic da tua partecipazione al Resint Festival di Chiarcion Furlan. Tu sei stato ben finalista, no? In ogni occasione alla che ti partecipato e che scasa ti ha portato in denato un progetto, un lavoro particolare con un personaggio, un lavoro particolare.
1: Allora... No, è bello perché su 4 volte che partecipa sono sempre risultato finalista, che questa roba qui a me fa il piacere, insomma, no? Però le prime due volte con Luigi Maierò, che mi aveva regalato testi di sue canzoni, di poesie, no? Io avevo musica. Dopo, mi parlo del 2015, aveva fatto un talk gnoc, proprio interamente gnoc, che lei cantava con Megan Stefanutti. Questa volta qui a Maciamà, mio carissimo amico Hermes Di Leonardo, in arte Strindule. E mi ha detto: Franco, ti ricordi se avevamo fatto la canzone insieme? Lui mi aveva fatto il testo, lui aveva fatto la musica. Allora dico: perché non la mandi sto al festival? Che magari se arrivo in finale me avresti gusto, insomma, di vedete dal palco. Così all'estate. E insomma, per la finale io ho partecipato con questa tocca che si chiama Lassimi Sumia. Un bel titolo per me.
0: Ah sì, un bel titolo.
1: Sì, a Vol.

0: cuore, a volo avere queste speranze qui, perché hanno lei un periodo tanto, tanto bello per la situazione di guerre, di tensioni internazionali. E insomma, si sta veramente contenta, anche se era la canzone, all'estada orchestrata da Rudy Fantin.
1: Sì, e, direttore insomma, artistico insieme a Marco Bianchi dal Festival di Gianfranco Furlane.
0: Sia Rudy che Marco, che duci musicisti, tra i quali Alessandro Turchet, al contrabbasso, che ha fatto tante robe insieme a lui, no? E l'intera orchestra, tra l'altro, no? Quindi si sta contento di aver partecipato, e tra l'altro con su un groom di nuovi personaggi della musica friulana, anzi, soprattutto a livello femminile, e quindi è stata proprio una bella esperienza.
1: Bene, Biel sintici di e tutto ci accara proprio anche das musiciste e das cantautores furlanes, ma sai anche che tas un tic un progetto tal Casilin che tu stas tirant fur che è proprio di dedicare, di metti in musica diverse poesie in furlan di poetesse.
0: Esatto, sì, lei questo progetto qui come piacerebbe tanto portarlo alla fine, mi piacerebbe anche coinvolge qualche altro cantautore o autrice, insomma, perché a me piace questa idea di fare un CD di poesie tutte al femminile. Sì, le sue da ieri a studiare, ad esempio, Novella Cantaruzzi, Ida Vallerugo, la stessa Bianca Borsatti, Rosanna Paroni Bertoia, altro pilastro della poesia, di là delle laghe.
1: Certo, di qua e di là delle laghe.
0: E quindi adesso si voleva concentrarmi magari che quest'inverno per sarà tutte le robe e voglio parlare con Walter Colle che alla vita piacerebbe tanto confezionare questo prodotto, insomma.
1: Benon, io invidi tutti anche là su Palso Sit, Franco Giordani Pontit, la calciata di tutte le informazioni e anche la pagina social, no? Come che si dice, come?
0: Sì, come aduci, insomma, a me piace usare i social perché è la maniera più facile per avvertire la gente, no? Che ha gusto di venire a vedere i spettacoli, a seguire, insomma, e quindi è un modo per farsi sapere, ecco.
1: Benon, grazie Cetan, Franco Giordani, mandi a Franco, ascoltare le canzoni femmine che ascoltais, cacciatais anche in rete, io ringrazio voi ascoltatori ed ascoltatori, Ugo Nicoletti alla parte tecnica e Giacomo Plotzner alla regia, mandi.

0: Holy Ghost.
1: Holy Ghost, finisce così questo testo di continua a sussurrare nel frattempo sotto, poi riparte, però noi non abbiamo più tempo per gli U2.
2: Risuona questo.
1: Risuona,
2: questo.
1: Vedi, bravo, risuona. E magari potremmo chiedere anche un parere critico a chi abbiamo in linea in questo momento, no?
2: Beh, visto che appunto Risuona è il titolo del loro nuovo album Perturbazione, abbiamo in linea Rossano Lomele. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Certo, è un po' perfido finire subito dopo gli YouTuber.
2: No, ma io lo sapevo che ti piaceva.
1: Dai, però ti piace questo nuovo singolo?
3: Ma non male, non male. Hanno fatto di peggio, diciamo.
1: Hanno fatto molto di peggio a volte. Però insomma, te lo chiediamo anche da esperto, da critico musicale, visto che sei direttore anche di Rumore, oltre che batterista di Perturbazione.
3: Sì, devo dire che appunto io li amo molto, li ho amati molto, li avevo un po' persi e quando ho risentito ho detto, ma sì, dai, insomma, sì. Sono loro, questo anniversario dei 50 anni gli fa bene.
1: L'ha fatto bene, hanno suonato, l'abbiamo detto, no? Ti ricordi Rossano, ti ricordi Simona, anche alla loro scuola, hanno suonato a Grafton Street, la strada della musica per eccellenza di Dublino. E adesso invece parliamo di voi, Perturbazione, 2 anni senza musica, si fa per dire, senza musica pubblicata, ma in realtà che cosa avete fatto in 2 anni? Avete raccolto le canzoni che poi appaiono, tutte le cover che appaiono in questo vostro nuovo lavoro?
3: Ma intanto devo dire che per un po' siamo stati in giro da soli o con Nada in questi ultimi 2 anni a rifare La buona novella di De André, che è stato il nostro disco del 2024. E poi nelle pause, sempre parlando di... abbiamo proseguito sulla via delle canzoni altrui, ma questa volta abbiamo fatto un po' una cosa che... Come qualcuno osserva, si faceva negli anni 60, no? Abbiamo preso dei brani stranieri e li abbiamo riprodotti, risuonati, per l'appunto risuona, riarrangiati, ma soprattutto tradotti in lingua italiana. Ci siamo presi una bella emicrania, perché devo dire, quando uno ascolta il disco pensa, vabbè, hanno fatto delle cover e tutto, ma diciamo tutto l'apparato, se vogliamo, burocratico legale è un po' complicato,
1: ma anche rimettere in metrica i testi in inglese, no? Riportarli in italiano,
3: quello sì,
1: ci vuole un po' di fantasia, diciamo.
3: Sì, perché non si può ovviamente essere letterali, bisogna magari tenere un po' la matrice del racconto, la matrice narrativa del brano originale, ma soprattutto una cosa che forse vale la pena segnalare, che io per primo devo dire la verità, non sapevo benissimo, quando tu tocchi l'assetto narrativo e la lingua e quindi potenzialmente puoi spostare ciò che racconta la canzone originaria, hai bisogno di tutta una trafila di permessi legate a case discografiche, management, editori, musicisti, autori, interpreti, e quindi l'iter per avere questi permessi è molto lungo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
4: Rossano, spulciando tra le tue recenti dichiarazioni ho trovato questa frase: se fate cose belle e interessanti, prima o poi arrivano. Quindi è il trionfo finalmente in un'era così particolare della meritocrazia, del valore artistico?
3: No, io lo penso profondamente questa cosa, nel senso che ci sono due tipi di persone al mondo, io credo, no? Chi vive un po' di rendita, beato lui, e chi vive, come dicono gli americani, paycheck to paycheck, no? E quindi chi si deve sbattere e fare il tombino. Noi siamo dei veri proletari come gruppo, abbiamo sempre fatto veramente un metro alla volta e alla fine siamo riusciti, credo col passare del tempo, a ottenere molto di più di quello che immaginavamo, suonando e risuonando nello stanzino, nella sala prove con i cartoni delle uova ai lati quando eravamo ragazzini. E quindi è una visione ottimistica, ma devo dire non sprovveduta, non naif. Io credo proprio che l'unica possibilità vera sia quella di fare quello che ti piace, sbatterci il naso, insistere se davvero ti piace, se è la cosa che davvero vuoi fare, non è un abbaglio, e poi qualcosa viene sempre fuori. Sono convinto di questo, almeno per ciò che riguarda le discipline artistiche.
2: Senti Rossano Lomele, mi ha colpito comunque l'immagine, no, dell'album, perché c'è una sorta di diario che risuona, Perturbazione, un quaderno, però con un'antenna che richiama la nostra radio.
3: Sì, tantissimo, eh? Tantissimo. Ora vorrei anche raccontare un aneddoto un po' buffo, se me lo concedete, perché il nostro art director Matteo Baracco, con cui lavoriamo da anni, sa fare tutto, ma diciamo bonariamente è un acerrimo nemico dell'intelligenza artificiale. E quindi bravo. Quella copertina è uno scatto.
1: Potremmo intervistarlo realizzato sull'argomento. Uno di questi,
3: ma lui
1: giorni.
3: È bravissimo. Quella copertina è uno scatto dove uno di quei fili, no, dei pescatori invisibili è stato tenuto per un intero pomeriggio da una persona perché serviva per tenere in piedi questa vecchia antenna. Poi è stato realizzato lo scatto post prodotto, ma è tutto vero, tutto naturale. Sì, sono tutti elementi molto organici, alla fine è molta della musica, noi insomma prima delle piattaforme l'abbiamo ascoltata da ragazzini per radio, quindi l'amore per la radio, per i quaderni, per gli appunti, per i quadernoni alla base di quello che
1: la scrittura che amanuense.
2: un buon lavoro di artigianato, diciamo.
3: Sì, confermo. Allora, Tommaso, il nostro cantante, ha ancora il suo quadernone dove scrive
1: tutti i testi. Allora, avete raccolto in questo disco risuona tanti gruppi anche diversi tra loro. Leggo Yazoo, che sentiremo a breve il singolo, Interpol, che con Yazoo insomma non è che proprio si bacino tutti i momenti, Nada Surf, non Nada che citavi prima, però avete chiamato anche un personaggio che è sopravvissuto agli anni Ottanta ha avuto anche un periodo di importanza e di successo, Lloyd Cole, con i suoi Commotions.

0: Il collo, allora, se parlo io proprio come singolo essere umano, cosa vi devo dire? È forse il musicista di cui ho più dischi a casa.
1: Io
0: lo adoro totalmente e lo adoro, ho tutta la sua opera, e molti effettivamente pensano che lui, dopo il successo giovanile degli anni '80 di Lloyd Cole and the Commotions, in quel momento in cui insomma quel tipo di pop elegante andava per la maggiore, sia scomparso. In realtà lui si è trasferito in America, è tornato in Inghilterra, ha continuato a fare dischi tutti secondo me bellissimi, qualcuno più, qualcuno meno, continua a fare il suo mestiere come ha sempre fatto stabilmente da più di 40 anni, certo non è più giovanissimo e ruggente come poteva essere 40 anni
1: vabbè,
0: fa.
1: Vabbè, nessuno di noi lo è più, Rossano, volendo proprio mettere il sale sulla ferita. No?
0: Siamo tutti più esperiti, diciamo.
1: Sì, ecco.
2: Rossano, il valore della parola... Pardon, non volevo interrompere, però mi interessava tornare proprio al valore della parola scritta. Nei tuoi testi c'è una fortissima componente letteraria, sia quando devi recensire un disco, sia quando devi scrivere il testo di una canzone. Che valore ha la parola scritta?
0: Per me di nuovo personalmente un valore enorme, ma io effettivamente, anche se sono cresciuto, faccio un po' la stessa vita di quando ero tardo adolescente, continuo a scrivere.
1: Eterni Peter Pan, Rossano.
0: Quindi io ho una formazione fortemente umanistica, ho sempre letto, sempre scritto, la letteratura, soprattutto quella nordamericana, è sempre stato un po' il mio faro, e quindi sì, effettivamente questa è una notazione, come dire, noi siamo sabaudi, quindi abbiamo molto understatement, però è vero che c'è una vicinanza forte col mondo della letteratura, della parola scritta, dei romanzi, dei saggi, questo sì.
3: Se, a noi non ci piacciono le etichette, non è che dicono molto, però questa parola indie rock ha ancora senso, perturbazione?
0: Ma secondo me sì, aveva senso negli anni d'oro, ha fortemente ancora senso, rappresenta una visione completamente indipendente di fare le cose, che non è soltanto una cosa bellissima, bisogna farsi anche un gran tombino per stare dietro a tutto, però nel bene e nel male si è responsabili di tutto. Poi certo, negli ultimi anni è diventata una categoria commerciale diversa e si usa molto spesso in Italia per indicare cose completamente diverse, con l'idea originaria di indie rock non c'entrano nulla, ma tanto le parole sono plastiche, col passare del tempo è normale che il significato cambi.
1: Senti, parlavamo di cover, no? Di queste cover raccolte in questo vostro nuovo lavoro Risuona. Quando si inizia la band, la nuova band necessariamente fa tante cover, no? Cioè ci prova a trovare un suono, si prova a trovare uno stile, si prova a trovare un collante che possa unire i vari membri. Poi che cosa succede alle cover? Scompaiono e poi ritornano? Com'è successo a voi?
0: Ma in realtà noi credo che siamo sempre stati molto appassionati di musica come ascoltatori, quindi in realtà le cover le abbiamo sempre un po' fatte per divertimento in sala prove. Certo, devo proprio essere sincero, ne parlavamo con Tommaso, il nostro cantante, l'altro giorno. Le cover iniziali di quando eravamo ragazzini, dal mio punto di vista oggi, erano allucinanti, insomma, suonare pezzi come il primo Lenny Kravitz, cose che non rifaremmo mai assolutamente per nessuna ragione.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buongiorno da Giulia Magro, che condurrà questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. In apertura, il caso di Liliana Resinovic. È allucinante che Sebastiano Visintin continui a essere indagato per la morte della donna trovata senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste. E questa è l'opinione del suo avvocato, dopo che una nuova perizia ha escluso la presenza del DNA dell'uomo nei reperti organici trovati sul corpo della vittima. C'è invece, come saprete già, materiale organico riconducibile ad un altro uomo non identificato.
6: Sul caso Resinovic, a fare chiarezza, tenta una perizia di 352 pagine stilata da tre esperti che rispondono a dei quesiti in maniera molto chiara. Sul cordino trovato al collo della donna è stato individuato DNA solamente riferibile a lei. Su quello che teneva unite le tre chiavi sono identificati due profili complessi e il calcolo probabilistico indica la presenza di un soggetto maschile allo stato ignoto. A questo si aggiunge che è fortemente probabile che le tracce di DNA maschile identificate sui jeans e sul sacco nero che teneva la parte inferiore del cadavere appartengano allo stesso soggetto maschile. Per quanto riguarda poi le formazioni pilifere, su 12, 11 sono riferibili alla Resinovic, un'altra a un soggetto maschile, anch'esso ignoto. Quello che ci sconvolge da questo elaborato peritale e collegiale è che ribalta completamente quello che è stato l'elaborato precedente, che aveva fatto una ricostruzione del delitto minuziosa e l'aveva accreditato a Sebastiano Visintin. Con queste parole, Paolo Bevilacqua, il legale del marito di Liliana, commenta in prima battuta alcune evidenze della perizia e continua: su questo nuovo elaborato non c'è traccia di Visintin. Poi, che ci fosse qualche contaminazione, che darà luogo sicuramente a mille riserve, è la cosa più naturale di questo mondo, ma rispetto a quello che si cercava e ai risultati di questa perizia, tenere il marito come indagato è semplicemente allucinante. Fatto salvo che l'avvocato Bevilacqua ribadisce con serietà come ci sia bisogno di tempo per esplorare la perizia e farne una comparazione con quelle precedenti, anche perché la riaccensione dei riflettori sul caso avrebbe portato il Visintin in uno stato di profonda prostrazione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Con l'approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri si è aperto l'iter del disegno di legge costituzionale che riforma lo statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia e amplia le competenze della regione alla tutela e alla conservazione dei beni storici, artistici e popolari. Gli accordi tra Stato e Regione nel corso di questo iter dovranno definire quali siano i beni di interesse territoriale.
7: Più competenze alla Regione in materia di governo del territorio, contrattazione collettiva per il pubblico impiego e tutela dell'ambiente, ma il capitolo più consistente del disegno di legge costituzionale per l'adeguamento dello Statuto Speciale del Friuli Venezia Giulia, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, riguarda la tutela dei beni storici, artistici e popolari di interesse regionale e locale. Per il Presidente Massimiliano Fedriga si tratta di un passaggio importante per l'autonomia con la finalità concreta di snellire la burocrazia per tutti quei beni non di interesse nazionale. La norma di rango costituzionale consentirà anche autorizzazioni edilizie e paesaggistiche più semplici e veloci, hanno sottolineato in una nota congiunta i ministri per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e alla cultura Alessandro Giuli. Dopo questo primo passaggio, la modifica passerà alla fase di doppia lettura alla Camera e al Senato. Per quanto riguarda la definizione di interesse regionale, questa verrà dettagliata tramite una specifica norma di attuazione che definirà il perimetro dei beni che entreranno nelle competenze regionali tramite accordi Stato-Regione, così come il percorso per arrivare all'attuazione pratica della nuova competenza. La sfida per la Regione sarà quella di saper esercitare queste competenze in maniera più efficace e a vantaggio dell'interesse della cittadinanza e del territorio, ha commentato il vicepresidente Mario Anzil. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E ora i temi della sanità. Una nuova emergenza si affaccia all'orizzonte, quella della possibile carenza di chirurghi. Anche in questa specializzazione si lamenta una crisi delle vocazioni.
8: Si fa sempre più difficile il ricambio generazionale nella chirurgia generale. Un professionista su due ha più di 60 anni e a livello nazionale quasi un terzo dei posti di specializzazione rimane vacante. Nell'allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia spicca il dato udinese, 3 iscritti su 18 posti disponibili per il 2026. I numeri però, spiega il direttore della scuola di specializzazione Vittorio Bresadola, non si discostano troppo dagli anni passati.
9: I nostri storici vanno da 2-3 a 5-6 specializzandi per anno.
8: A cambiare, negli anni, sono stati i posti assegnati dal Ministero, passati dai 5 del 2018 ai 18 attuali.
9: I numeri che potremmo coprire sono molto alti, ma non sono i nostri numeri fisiologici.
8: Alcuni studenti, come è già successo negli anni passati, si rendono conto che non fa per loro e cambiano specializzazione, non più attratti, per esempio, dai turni notturni, dalla chirurgia d'urgenza H24, in cui può succedere di tutto.
9: Ci sono molti medici che escono dalla scuola di medicina che antepongono il posto dove andare a fare la scuola di specializzazione al tipo di specializzazione. Qui c'è un problema multifattoriale dove le scelte dipendono da tante cose e, ribadisco, secondo me dipendono molto da una nuova visione anche della vita, della qualità della vita.
8: Pochi studenti nelle specializzazioni universitarie non vuol dire però automaticamente pochi medici in corsia. In ASFO, per esempio, manca un solo chirurgo generale e a breve sarà bandito un concorso. In ASU e FC non si registrano carenze. In regione i dirigenti medici sono anzi aumentati negli ultimi anni. Il problema è la disponibilità di sedute operatorie, non di chirurghi per farle, ci viene detto da più parti. Scarseggiano gli infermieri, senza i quali non si possono fare interventi. L'ultimo concorso ha lasciato scoperto il 60% dei 251 posti messi a bando. Il sindacato UIL FP stima che nella sola azienda sanitaria Friuli Centrale 100 dei 250 infermieri mancanti siano proprio quelli necessari a far funzionare le sale operatorie. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: 90 posti a disposizione nella giornata di reclutamento in programma oggi in fiera a Udine. Si cercano addetti per diverse aree, tra le quali la logistica, la grande distribuzione e la farmacia.
10: C'è chi cerca il primo impiego, chi vuole cambiare strada e chi è appena arrivato in Friuli Venezia Giulia. Dall'altra parte del tavolo, le aziende che cercano personale. 90 posti di lavoro e una giornata per far incontrare domanda e offerta. A Cittafiera di Torreano di Martignacco, per un giorno, chi cerca un impiego incontra direttamente chi lo offre. Elisabetta Papa, responsabile servizio alle imprese Friuli Venezia Giulia.
11: C'è un lavoro da parte dei nostri uffici, quindi del centro per l'impiego e della preselezione, di screening delle candidature. Quindi noi abbiamo oggi sia candidati che si sono, diciamo che hanno visto l'annuncio e si sono autocandidati, ma si è stato fatto un massiccio lavoro di screening e di matching all'interno della nostra banca dati.
10: Iniziativa nata 4 anni fa è il Job Day, organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il centro commerciale. Si cercano commessi, camerieri, cuochi, ma anche farmacisti, responsabili di negozi e addetti alle vendite. Profili ed esperienze differenti per un mercato del lavoro che continua a cercare nuove professionalità. Giorgia Cescutti, responsabile personale Città Fiera.
12: Per assurdo stiamo inserendo ultimamente soprattutto over 50, perché francamente le competenze, la serietà, l'affidabilità delle persone sopra i 50 anni è molto richiesta.
10: La provenienza dei candidati è per il 93% da Udine, ma anche da Pordenone Gorizia. Del totale dei candidati, il 75% si dichiara disoccupato, il 13% occupato e il 12% studenti. Per molti, la prima esperienza con un job day.
13: Molta gente. Non ci sono solo io e ci sono tanti giovani.
10: Presenti anche gli operatori dei servizi regionali per il lavoro, per orientare i candidati e accompagnarli alla ricerca del loro nuovo futuro professionale. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Sulla A23 Udine-Tarvisio sarà chiusa da stasera alle 21 a domattina alle 4 l'entrata di Pontebba in entrambe le direzioni per consentire l'attività di ispezione e manutenzione dello svincolo e delle barriere di sicurezza. L'alternativa di percorrere la Pontebbana sarà consentita solo ai mezzi leggeri. L'esperienza di Gorizia e Nova Gorizia è un esempio di convivenza esportabile in altri contesti. Lo certifica il progetto dell'OSCE che ha portato in città giovani donne serbe e kosovare.
14: Sulla linea bianca di Gorizia, il confine con la Jugoslavia, tracciato nel 1947 dagli alleati, oggi c'è il percorso Line B, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito della capitale della cultura e gestito dal JECTGO. A percorrerlo stamani un gruppo di 30 giovani donne vengono da Serbia e Kosovo e sono a lezione di dialogo tra Gorizia e Nova Gorizia, che di quel confine hanno fatto luogo d'incontro. Alba Iacupi viene dal Kosovo. Abbiamo molto più in comune di quanto ci divida. Ci vuole davvero poco per imparare a rimuovere ogni tipo di confine tra noi e fare la differenza. Jovana Marjanovic invece è serba. Da un'esperienza locale come questa di Gorizia e Nova Gorizia possiamo trarre lezioni da riportare a casa e applicare ai nostri contesti. La memoria non può sempre essere comune, ma possiamo imparare a condividerla e a parlarne insieme per comprenderci meglio gli uni gli altri. A promuovere l'iniziativa nell'ambito di un'Academy sulla cultura della pace, l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, insieme al JECTGO, la direttrice Romina Coccina.
15: Il confine si può abbattere fisicamente e poi ovviamente lavorandoci, cosa forse anche più importante, abbatterlo anche nelle menti, e bisogna formare le persone, no, al cambiamento.
14: Gorizia, Nova Gorizia, Lorenzo Gerlin, Suni TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Lo sport, pallanuoto, nel massimo campionato femminile, Trieste al debutto casalingo sfida le scudettate dell'Orizzonte Catania. Un big match che per le alabardate arriva dopo il largo successo nel primo turno sul Civitavecchia, ma soprattutto dopo la doppia vittoria grazie alla quale Trieste si è qualificata per la prima volta per la fase a gironi della Champions League. Stasera si gioca alle 20, ingresso gratuito e diretta streaming sul canale YouTube della Pallanuoto Trieste. Ed è stato presentato questa mattina il bilancio dell'ultima edizione della Barcolana. Oltre 550.000 le presenze in città, mentre in mano hanno gareggiato oltre 21.000 persone, 26 le nazionalità degli equipaggi. Dopo questo servizio terminerà questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. La linea passerà a Sconfinamenti, una puntata dedicata alle poesie in dialetto triestino di Ezio Gius, raccolte nel tomo edito da Hammer Editori dal titolo È il poeta. Un ringraziamento per la parte tecnica a Walter Vidonis e Tommaso Vinoni. Giulia Magro vi augura un buon proseguimento di giornata.
16: Numeri in crescita e una dimensione internazionale sempre più marcata, la Barcolana si conferma un appuntamento capace di richiamare centinaia di migliaia di persone. A tracciare il bilancio dell'edizione numero 58 è stato il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Jaluz. Il dato più significativo è appunto quello delle presenze, 550.000 persone, secondo rilevazioni satellitari, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli di giovedì e venerdì, con il 62% concentrato tra sabato e domenica. Sono state poi 1.858 le imbarcazioni iscritte che hanno portato in acqua circa 21.000 persone, 26 le nazionalità rappresentate fra gli equipaggi. Dietro la regata un'organizzazione imponente che ha visto schierate 1.387 persone, delle quali 116 impegnate nella logistica in mare, che hanno dovuto anche fare i conti con problemi inediti. Giovedì, in vista del previsto libeccio, è stato infatti necessario predisporre una nuova sistemazione delle imbarcazioni al molo terzo, soluzione mai utilizzata prima. La Barcolana però è anche una grande festa a terra, oltre 500 gli eventi organizzati, distribuiti in un centinaio di luoghi, con 244 artisti che si sono alternati sui palchi. La scelta, ha sottolineato Jaluz, è stata quella di investire sulle band locali e proporre un'offerta musicale diversificata. E anche il villaggio ha puntato a elevare la qualità dell'offerta gastronomica, 210 moduli container e 100 espositori coinvolti. Ha fatto naturalmente la sua parte la nave Amerigo Vespucci, che ha richiamato 75.000 visitatori. Un capitolo decisivo è quello della mobilità. Trenitalia ha trasportato 70.000 passeggeri, record assoluto anche rispetto all'edizione del 2018, la numero 50. Per agevolare il rientro è stato introdotto un treno straordinario notturno. Nel fine settimana i passeggeri trasportati hanno raggiunto quota 400.000, molti di più di quelli di una domenica ordinaria. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

E da Tommaso Vinoni alla console, un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti ci fermiamo a Trieste, ma lo facciamo attraverso una lingua che è molto più di un semplice modo di parlare. È una forma di memoria, un deposito di storie, sentimenti, ironie e persino di indignazione. Una lingua capace di raccontare una città intera partendo da una piccola vicenda quotidiana, da un ricordo di famiglia o da una frase ascoltata al tavolo di un'osteria. Il nostro ospite è Ezio Giust, autore di El Poeta, un volume di 311 pagine pubblicato da Hammer Editori, che raccoglie una parte significativa della sua produzione poetica, in gran parte, anzi tutta, scritta in dialetto triestino, come dopo ci racconterà. Ezio Giust è un autore che alla poesia è arrivato anche attraverso un percorso di studio personale ed autodidatta, approfondendo la storia del dialetto, le sue parole, le etimologie e l'opera di chi lo ha preceduto. Un lavoro rigoroso che si affianca alla capacità di osservare la realtà con ironia, tenerezza e, quando serve, con una voce decisamente critica. Con lui proveremo a capire come nasce una poesia in dialetto, che cosa significa custodire una lingua e come si possa raccontare il mondo attraverso le parole di casa. E naturalmente lasceremo spazio ai versi, perché una poesia, prima ancora di essere spiegata, merita ovviamente di essere ascoltata. E quindi benvenuto a Sconfinamenti, Ezio Giust.
1: Grazie, buon ascolto.
0: Parliamo innanzitutto di lei. Chi è Ezio Giust? Una storia.
1: Ezio Giust nasce a Trieste nel 49, il 20 settembre. Vive la sua infanzia attraverso proprio l'ascolto, la visione della vita vera e propria, in quanto il padre e la madre gestivano una osteria, trattoria. All'epoca si chiamava Piazza Scorcole, via Rittmeyer, e lì comincia a muovere i suoi primi passi da giovane, da adolescente, e a un certo punto c'è l'illuminazione, nasce quando incontra un poeta che era classico frequentatore della zona, il poeta Guido Sambo, il quale per la prima volta mi conosce sentendo così. Stavo leggendo ad un cliente una mia poesia. Io non ero molto, come dire, propenso a leggere agli altri, però questo signore era sempre gentile, sapeva di questa mia vena, e nel frattempo Guido Sambo, che era lì seduto sornione, sentì questa poesia e poco dopo mi chiamò in disparte e mi disse la frase: "Mulo, se capissi che te dà qualcosa dentro di dir, cerca di coltivar e te dago tre consigli". Questi sono i consigli che mi ricordo ancora adesso, sono passati più di 60 anni. Studia, studia e studia. Ah. Nel senso che da lì mi ha fatto capire che per poter scrivere, per poter ambire ad un dialetto, e poi spiegherò la differenza, per poter ambire ad un dialetto colto, usiamo questo termine, è importante farsi una conoscenza. Ovviamente conoscere gli altri poeti, gli altri autori in dialetto, ma anche attraverso, esempio, dizionari, testi di storia. E io questo ho fatto. Una volta non c'era internet e tutte le cose si apprendevano attraverso la biblioteca civica, altri siti, librerie particolari, eccetera. E così pian pianino, lentamente ma inesorabilmente, sono andato avanti e mi sono sempre, come dicevi tu, in maniera autodidatta, creato questa scorza che porto ancora avanti, porto ancora tuttora addosso. Lì, appunto, grazie a questo Guido Sambo, ho incominciato a conoscere i vari poeti, e la cosa che mi ha ancora adesso, se penso, la grande meraviglia, che si possono dire e trasmettere, ma soprattutto raccontare, sentimenti anche nell'idioma, come lo chiamo io, dell'autobus o del negozio. Perché io pensavo che il dialetto fosse solo, come dire, ristretto in un ambito di conversazione, di amicizia, eccetera. E quando ho capito da questo Guido Sambo che in realtà si possono dire certe cose anche di un certo livello con l'espressione dell'idioma materno, allora questo mi ha fatto un po', come dire, creato come la molla, una scintilla che mi ha fatto poi in seguito da sprone per continuare i miei studi, le mie ricerche. Nasco le mie prime, diciamo, timide poesie, che mi fanno adesso, a distanza di tanti anni, tenerezza, Però evidentemente Guido Sambo ha ragione, che c'era qualcosa dentro, che poi con gli anni, l'esperienza, poi il lavoro, lavorando poi da lì, finito gli studi come perito edile, ho fatto il volta, sono andato a lavorare in fabbrica macchine, poi grandi motori, e lì sono entrato in un secondo mondo, non soltanto quello così delle osterie, delle persone che così frequentavano, ma anche e soprattutto di operai, impiegati, ingegneri, laureati, quindi mi si è aperto un altro mondo, e quindi il mio ventaglio, chiamiamolo così, espressivo è maturato anche in questo ambito.
0: La lingua dell'autobus è bellissima come espressione.
1: Sì, io uso dire questo.
0: Sì, è vero, rende
1: non sì, anche perché, scusami se ti interrompo, perché c'è una sottile ma fondamentale differenza tra quello che noi usiamo chiamare vernacolo.
0: Sì, infatti una delle domande che avrei fatto successivamente, e ci ritorniamo.
1: Sì.
0: Tornando appunto alla sua formazione, diciamo così, autodidatta, però ha anche studiato altri poeti.
1: Certo. Incominciando con Virgilio Giotti, ma poi anche e soprattutto il grande Giglio Padovan, che fu forse il primo che nella fine Ottocento mise nero su bianco la parlata, diciamo così, magari più borghese del triestino, che si stava lentamente formando. Sappiamo tutti che il dialetto triestino è un dialetto molto giovane, nato lentamente ma inesorabilmente dal periodo di Maria Teresa in avanti, quando la città offriva, col Porto Franco, offriva possibilità di lavoro a persone da ogni dove, Mediterraneo, Europa centrale, eccetera. Quindi questo insieme di persone che arrivavano a Trieste portavano l'esperienza del lavoro, ma portavano la loro lingua, e bisognava trovare un minimo comune multiplo.
0: La lingua franca.
1: Una lingua franca. E è stato scelto proprio il veneziano coloniale, perché pur essendo Trieste e Venezia sempre come corno in crosa, come si dice qua a Trieste, però comunque la nemica Venezia, però comunque la parlata del popolo era molto più vicino l'idioma veneziano piuttosto che uno stentorio tedesco o cose del genere, per cui qui in città è prevalso sempre il veneziano, che all'epoca era un po' come una lingua franca anche della navigazione,
0: sì,
1: della marineria.
0: Già si parlava in tutta l'Istria, tutta la Dalmazia.
1: Quindi è stato un gioco quasi, anche se è vero che questo passaggio non è stato immediato, ci sono voluti anche decenni.
0: Relativamente breve, ricordiamo.
1: Soprattutto per cancellare, usiamo questo termine, il linguaggio friulaneggiante che si usava a Trieste, che veniva chiamato il tergestino, cioè un linguaggio più vicino all'idioma friulano, che in qualche maniera era rimasto più bloccato nella borghesia triestina, le famose 13 casate,
0: esatto,
1: no?
0: Sì.
1: È rimasto dentro le mura. Con l'abbattimento delle mura del 1753, Maria Teresa e anni successivi, si leva come una grande barriera, per cui si fondono non soltanto le persone ma anche le parlate, e quindi diventa pian pianino quel tergestino, si va lentamente sgretolando, va svanendo, a beneficio di un veneziano più, come dire, più mediterraneo, più conosciuto.
0: Prima di arrivare a leggere la prima delle sue poesie, lei fa riferimento, l'ho anche spiegato poco fa, all'osteria di famiglia.
1: Sì.
0: Dove si trovava questa?
1: L'osteria si trovava in via Rittmeier, la benefattrice via Rittmeier, a confluenza praticamente da uno che scendeva da via Commerciale, la prima via che trovava tra la via Commerciale e la piazza Scorcola, adesso è cambiato nome, e cominciava la discesa andando verso la via Udine, era via Rittmeier, e lì c'era la trattoria di mio padre, che aveva ereditato, diciamo così, il posto da mio zio, che veniva da Sacile, perché mio padre era originario di Fontana Fredda, quindi Friul Veneto.

0: diciamo, mentre mia madre era friulana. Io sono l'unico, mio fratello è anche nato in quelle zone, io sono l'unico nato a Trieste. Quindi ecco, lì era la zona molto frequentata. E poi era i personaggi importanti, a parte Guido Sambo, il professor Diego De Enriquez. Diego De Enriquez veniva spessissimo nella trattoria, sì, e per tantissimi anni si fermava anche lì, qualche volta anche per mangiare, eccetera, soprattutto l'ultimo periodo che non era molto florido, ma era in difficoltà economiche. Però io ho conosciuto lui, poi il professor De Vescovi, insomma è stato un mondo non fatto soltanto da operai, come dire, ma anche da gente che frequentava insegnanti, professori in genere, architetti, quindi c'era una miscellanea di persone che mi hanno così in qualche maniera plasmato col loro modo di parlare e con anche le conoscenze.
1: Era molto frequentata, quindi.
0: Sì, all'epoca era molto frequentato, anche perché non è come adesso che la gente si muove solo se, a seconda se trova parcheggio o meno.
1: Sì, chiaramente si girava.
0: Quella volta uno si muoveva indipendentemente, persone lì in Piazza Scorcola venivano, non so, da San Giacomo, venivano da San Vito, adesso invece le cose, come vedi,
1: o si abita là o chiaramente.
0: Certo, quegli stanziali in qualche maniera.
1: Esatto. E leggiamo una prima poesia. Cosa...
0: Sì, e io, se mi permetti, volevo fare quel distinguo tra vernacolo.
1: Ah, esatto, ecco. Che mi
0: perché
1: stavo già
0: no, perché è una cosa che ci tengo, perché anche nelle scuole ho visto che è più
1: che
0: di
1: tante
0: qualcuno...
1: volte si usa come sinonimo.
0: Sì, come sinonimo, sì. Allora, innanzitutto una piccola digressione. Noi consideriamo una cosa fondamentale, che i dialetti sono il serbatoio della lingua. Questo non ci piove sopra. Non solo, ma i dialetti non sono soltanto, come dico io, parole, sono anima, sono forza, sono cultura di un mondo ancora vitale con i suoi particolari e caratteristici gusti, sapori, profumi e anche sfumature. E descriverli in italiano si commetterebbe infedeltà, da cui io traggo sempre il discorso che... Il motto famoso traduttore traditore, perché l'idioma materno ha le sue, ripeto, le sue sonorità che non sempre trovi nella lingua, per cui bisogna garantire e conservare, per questo va anche conservato. Ma poi la cosa invece che volevo così significare che nel parlare di vernacolo, ecco un esempio: io ero in fabbrica, ogni tanto sapevano che io scrivo poesie e andavo in pensione un tornitore, un impiegato, e mi diceva: Ezio, fa che la poesia a Mario, no? Allora io facevo la tra virgolette poi, ma non è poesia, quella è puro vernacolo. Vernacolo è un dialetto che mira più al folklore. Tra l'altro, l'etimologia di vernacolo, dal latino vernaculus, significa schiavo nato in casa del padrone, verna, questo vuol dire esattamente. Quindi sta a significare una parlata più semplice, più domestica, più... Mentre ben diverso è il dialetto del greco dialectos, che proprio correttamente significa conversazione, lingua. Quindi siamo a un livello
1: più...
0: E allora dov'è la differenza? Che mentre il vernacolo è più una specie di sfumatura, di folklore, eccetera, bellissima, il dialetto invece chiede quella qualità intima propria di ciascuna lingua. Quindi siamo ad un livello, anche se non sempre si colgono le sfumature, perché va bene comunque, però ci tengo a sottolineare questa piccola differenza. I poeti che io ho portato scrivono in dialetto, quindi usano questa caratteristica in più, che ci mettono la spinta dentro, quell'anima in più.
1: E adesso passiamo a una prima lettura, dopo facciamo la prima pausa. Prego.
0: Sì.
1: A sua scelta, adesso abbiamo qui... Un libro di 340 pagine. Quindi...
0: Nel libro ci sono 17 capitoli divisi per 17 argomenti. Sono 343 poesie. Questa si intitola Affittasi Box. Ottavi, Terlis, Caliceti, Cravatta, 37, Matricole, Vignovo, Canzoni, Omini e Verità. Papà Adrio il banco, sentà come un papa, per sai poco vendi allegria. Un putel, quaderni, biliardo, sazia gli oceti mastigando il suo pane e formaio. grande palestra la mia osteria, tormenti, gioie, segreti, colori la mia ginnastica. Oggi son passata davanti a Fitness Box.
1: Perché questo spiega anche cosa è diventato oggi.
0: Perché oggi l'osteria, al posto della trattoria ci sono c'è questo parcheggio di autovetture.
1: E poi, però un bel quadro, un bel
0: sì, questa devo dire, di solito quando uno scrive, questo vale anche per tantissimi miei colleghi, quando si scrive una poesia e si scrive di getto, poi si fa una piccola correzione, poi si fa un'aggiunta, poi si sposta la virgola, no? E come si diceva in fabbrica, un pezzo prima si fa la sgrossatura, poi si fa la semifinitura e alla fine si fa la finitura. E queste sono il mio modo di fare. Questa è una delle poche che, come sono nate, così sono rimaste, così è rimasta.
1: Nata proprio...
0: proprio pochi. Le altre magari, sai, sposti nel verso, lo fai più lungo, a seconda di... perché la poesia non è matematica, no?
1: No, chiaro, però...
0: È un qualcosa che senti e magari
1: in questo
0: con
1: caso...
0: gli anni, perché con gli anni siamo noi che cambiamo. Allora quello che vedevamo quella volta magari può essere che ci dai una piccola rimescolata, eccetera. Questa qua invece è dedicata a mio padre, che non c'è più dall'89, ed è così, un giorno ero lì in cimitero davanti a quello che è la sua tomba, ed è nata Tesburti un fior. Son qua in zitto a ascoltare le storie tue. Fate de gente qualunque de una volta, facendo finta che le sia ancora nove. Go sempre pensà che non le era proprio tutte vere, ma le me manca in stesso. Volessi ciaccolarte, papà, darte la man, e intanto de sotto te sburti un fior.
1: Sì, perché ricordiamo in dialetto triestino si usa di quando si passa miglior vita,
0: esatto,
1: no? Ti sburti radice,
0: invece questo
1: era buttare un fiore,
0: sì.
1: E levare. Allora, ecco, facciamo questa prima pausa musicale e poi rientriamo,
0: sì,
1: con Ezio Giusto e con altre poesie che ci leggerà.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, oggi abbiamo ospite il poeta Ezio Giust. Ci siamo lasciati dopo aver letto una delle sue poesie in dialetto, dopo averci che ci ha spiegato la differenza corretta tra dialetto e vernacolo. E, a questo punto la mia domanda è: come è strutturato questo libro? Stavo appunto accennando anche il fatto che ci sono i capitoli, ci sono 17 capitoli, sì, e esatto. Ogni capitolo è un tema a cui lei è particolarmente.
1: Esatto. Cioè, in questi 17 capitoli, in cui l'ultimo c'è un racconto che ho dedicato a mia nipote anni fa, ci sono 17 argomenti. Abbiamo sia la parte iniziale, che l'ho chiamata Buongiorno, poi i miei e l'osteria, adesso leggerò un paio delle agrodolci, e poi c'è il capitolo della famiglia, diciamo così, mia nipote, la figlia e mia moglie, e poi le sociali. Il sesto capitolo riguarda le poesie sociali, che sono attinte soprattutto al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, dove io ero impegnato guardando le cose con un occhio un po' così.
0: Ricordiamo, se si può dire, dove lavorava.
1: Sì, lavoravo, prima ho incominciato il primo mestiere in fabbrica macchine Sant'Andrea. E poi siamo passati automaticamente alla Grandi Motori Trieste, e da lì poi è subentrata negli anni la collaborazione Fincantieri, ma soprattutto la Varsila. Io ho terminato una ventina di anni fa con l'allora Varsila, quindi ho vissuto anche sulla mia pelle i problemi grossi dei primi spostamenti delle persone, ho ancora negli occhi e nelle orecchie il saluto di un caro collega che mi ha detto: Ezio, lunedì non sono più qua. Questa è una cosa, e ho scritto anche questa poesia in particolare sul lavoro, che se vuoi la posso anticipare.
0: Sì.
1: Siamo nel capitolo appunto le sociali, la crisi, una lista impiccata, numeri, nomi, musi scavai, ziti, occhi studai secchi, mansudade se strenzi, ombre ormai inutili, con le borse che in dormenza i dedi, impinide in furia piene di tanti ieri, e me passa davanti i piegai, come se delori fossi colpa. Omini scancelai, eccoli, sparissi senza voltarse, in tun piazzal, sempre più spogliate storie.
0: Questo era il momento in cui veniva comunicato.
1: Sì, veniva comunicato della cassa integrazione, e quindi dell'allontanamento, no? Quindi insomma erano momenti un po' difficili da vedere, sì. Uno che rimaneva
0: ciclicamente ritornano, visto anche quello che
1: torna, e una in particolare che ho scritto, l'Everett, che riguarda la cresima, l'ho dedicata proprio a un collega che tra l'altro era come un fratello per me, è morto neanche un anno fa, e ho voluto dedicarla perché lui era innamorato di questa poesia. Vediamo dopo se c'è possibilità. Sì. Ecco, e poi anche altri argomenti come le informatiche. Io, insomma, più di qualcuno sa, non uso cellulare, non ho il computer, non ho neanche l'auto, perché da quando non arbitro più pallacanestro, perché ho arbitrato 35 anni pallacanestro, da ex giocatore, allenatore, comincia a essere pesante lasciare l'auto sempre in strada con le difficoltà che ci sono. E così ho fatto una scelta un po' drastica, però
0: consapevole che magari uno può anche avere...
1: Se c'è un bisogno, comunque abbiamo i taxi, gli autobus. Certo. Ma ripeto, non dovendo andare ad arbitrare fuori, tornando a casa a certe ore, è improponibile farlo senza autovettura. No? Ecco. Quindi il mondo è questo. Poi ho anche poesie sugli inglesismi, che odio, questi inglesismi, diverso, e cambia sostanzialmente da conoscere l'inglese, senza conoscere l'inglese non si va da nessuna parte.
0: Però introdurlo nella nostra lingua.
1: No, ma
0: come
1: parole
0: se fosse...
1: anche record, che a qualcuno, forse suggerisco a voi, dimenticate la parola record, usate, cioè, che è molto più, come possiamo dire, più semplice, invece che record usare, adesso mi sfugge perché ho troppe, primato si sì. dice primatista, per esempio, non recordista. Usiamo le nostre parole,
0: che poi se vogliamo record una delle meno sì, ce ne sono ormai,
1: ma sì, se potrei fare,
0: pensiamo lockdown,
1: ma
0: pensiamo
1: tutto weekend, tutto.
0: Weekend.
1: Allora, questo non vuol dire inserire le voci straniere dentro, che tra l'altro io ho fatto una mia interna, chiamo così, raccolta di tutte le voci straniere nel dialetto triestino, per cui sono conscio che ci devono essere soprattutto francesismi nel ramo della cucina, per esempio, eccetera, oppure altri termini. Pensate anche una parola, dico solo questa, la parola naranza. Naranza, cioè arancio, no?
0: Sì.
1: Ecco, l'arancia è una parola antica sanscrita, e in sanscrito naranja significa frutto preferito dagli elefanti.
0: Dagli elefanti.
1: Questo significa naranja, per far capire la forza e il profumo che c'è dietro. A me piace moltissimo l'etimologia, no? Per esempio,

0: dico poiesis, che significa proprio fare, produrre, quindi tutto ha una storia in qualche maniera. E dopo questa che vi sto presentando è un'antologia, che in greco antico significa scelta di fiori.
1: Ah, scelta di fiori. A proposito appunto dell'etimologia, che lei appunto è uno studioso del dialetto, ma anche della lingua italiana, appunto ci stava spiegando prima del vecchio Targestino, poi avendo le radici in Veneto e Friuli, anche del Veneto e del Friulano, perché c'è questa assonanza, mi sono sempre chiesto, tra il triestino, ma il Veneto in generale, con lo spagnolo? Da cosa deriva?
0: Ma questa veramente è una cosa che tanti si domandano.
1: Perché parlando di naranza, penso sempre naranja.
0: Sì. Ma tanti termini. Difatti sì. Anch'io, quando studiavo e andavo in cerca delle parole, mi trovavo anche molto spesso vicino a questo spagnolo che in qualche maniera, non dico che corrisponde al dialetto, però ha questa musicalità soprattutto, no? Ma evidentemente, non so, o che di... ma la butto là senza essere, forse qualche scambio magari nei viaggi, anche a livello anche mercantile, forse in qualche maniera questa parola
1: sì.
0: Però ecco, non credo ci sia una ragione specifica, anch'io mi sono chiesto tante volte, però c'è effettivamente c'è questa vicinanza,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, che pur essendo che Venezia è andata tutt'altra parte,
0: esatto, ecco. E di conseguenza noi, avendo assunto il veneziano coloniale come dialetto, va da sé che viene
1: automaticamente chiaro. Cosa ci legge adesso?
0: Ma adesso io volevo leggere della parte diciamo così agrodolce, una poesia breve che molto spesso nel mio modo di scrivere uso sempre, come posso dire, molto non dico il pugno allo stomaco, ma un'immagine immediata. Ed è nata così questa qua, e si intitola Sempre in te i film i trovo a parcheggio.
1: Bellissimo, effettivamente.
0: Questo è magari, e tanti mi dicono, orca te gara giongo, sempre pensavo, però non sapevo.
1: All'inizio si pensava sempre nei film americani, diciamo, magari in America, poi si vede i film girati a Roma, appunto,
0: esatto.
1: Proprio
0: oppure,
1: a Roma.
0: Non oppure è che... questa Circo, non so se tu sai, ma via Svevo, a un certo punto, andando nello slargo verso il palazzetto di Chiarvola, la zona era adibita a Circo.
1: Circo.
0: Allora
1: sì.
0: Io andando in palestra per conto mio, ogni tanto c'era il semaforo lì di via Svevo, e il semaforo, guarda, e a un certo punto ho visto un giorno che sbucava dal parapetto, ma proprio tranquillamente, un cammello. E allora, mentre ero lì, ho sempre con me matita e penna, poco mi sono fermato un po' più avanti, ed è nata Circo. Un camel in pausa pranzo, figura non devi più far, seremena deluso. La via d'Alviano non va all'Africa, ma lavor se lavor.
1: Vabbè, giusto. Allora, farei una seconda pausa musicale breve, e poi ultimi 10 minuti con Ezio Giust e le sue poesie.

0: Terza parte di Sconfinamenti, ospite quest'oggi Ezio Giust, poeta dialettale. Parlando proprio di dialetto, mi viene da dire, lei ha studiato su autodidatta, ma ha anche studiato su poeti dialettali. Ricordiamo il Sambo, che ci ricordava prima, certo. Penso Virgilio Giotti, eccetera. Però il dialetto, come tutte le lingue, anche il dialetto è cambiato, no? Penso
1: certo.
0: Che...
1: Certo, è come un po' la lingua, è dinamico, insomma, no?
0: Sempre viva, come si dice.
1: È sempre vivo, dobbiamo pensare che è formato da un insieme di persone che arrivano in un posto per lavorare e portano il proprio idioma, ma anche le proprie caratteristiche, usanze, e tutto questo si mescola un po', no? Come un grande calderone. Chiaramente rispetto all'Ottocento, che era il secolo d'oro, pian piano il linguaggio si è consolidato. Però diciamo che ultimamente, se io vado a leggere per esempio in qualche scuola, in qualche posto, in qualche circolo, termini che si usavano all'inizio del Novecento, tanta gente non li conosce più, quindi c'è sempre un'evoluzione. Quello che invece non cambia è questa costanza e questa volontà di parlare nel dialetto triestino, e dirò di più, anche nei posti non tanto votati per il dialetto. Io mi ricordo che, parlando anche con qualche avvocato o professore, io rispondevo in lingua e lui mi continuava a parlare in dialetto.
0: Questa è sempre stata una molto tipica di Trieste, cosa che per esempio in Veneto c'è sempre stata la differenza in città, almeno se parli in dialetto vuol dire che vieni dalla campagna.
1: Sì, come se fosse una sottospecie, qualche
0: boaro, tipo. Invece qua adesso un po' però si sta perdendo, penso alle nuove generazioni, perché i figli e i nipoti si tende a parlare in italiano, no? Vedo ascoltando.
1: Il problema è anche sono i nonni. I nonni sono poi, come dire, una cosa preziosa, un valore importante che trasmettono, a parte l'esperienza, che magari i giovani non tanto gli interessa, però trasmettono il linguaggio, e quindi col linguaggio vengono fuori parole, l'esempio che ho fatto prima di Naranza, che magari nessuno si sarebbe aspettato. Ecco, questo è importante, avere una continuità.
0: Certo.
1: E che oggi la fretta nel lavoro, nel mondo, ci fa, come dire, cambiare un po' i termini e le parole, e non ci si sofferma più su quello che c'è sotto, come ho detto prima, no? Antologia, scelta di fiori, chi avrebbe pensato? Ecco che tante volte, andando a l'origine, si scopre un qualcosa, però per scoprire bisogna avere la curiosità e il tempo.
0: Prima stava dicendo l'origine, a proposito delle etimologie, di Tartaifel, che significa uno...
1: Sì, Tartaifel è una persona un po' così, abbastanza... si può dire in tante maniere, una persona ruvida, no? Diciamo così, deriva dal
0: proprio
1: tedesco.
0: Palle anche,
1: sì, un pochettino,
0: se...
1: esatto, che non volevo usare.
0: Bene,
1: più corretto. Deriva dal tedesco Der Teufel, che è il diavolo.
0: È curioso, si potrebbe andare avanti a parlare dell'etimologia di tante parole del nostro bellissimo dialetto. Cosa ci legge adesso?
1: Volevo ancora citare una cosa che ho accennato prima. Chi avesse il piacere di poter acquistare, questo libro, che si intitola appunto Il Poeta, edito da Hammer Editori, oltre che nelle librerie, ma mi pare di capire che qualcosa è stato venduto, non so com'è, questo libro si può acquistare tranquillamente dall'editore direttamente
0: no?
1: Hammer Editori,
0: sempre a Trieste, ricordiamo.
1: In via della Maiolica 15/A, vicino al centro islamico. Questo editore, Martelli, è presente continuativamente dalle 9 del mattino fino alle 18, quindi è anche più facile acquistarlo, insomma, orario.
0: Certo.
1: Ecco, io adesso andrei con una
0: probabilmente adesso mi interrompo un attimo, magari anche su Amazon, adesso, visto che siamo
1: questo non lo so, perché
0: siamo moderni,
1: sono il meno indicato, infatti se non c'è mia figlia che mi spiega, come si dice a Trieste, sono tagliafora, sono ancora

0: ancora con la mia lettera 32. 32, vero. Io tutte le mie poesie, tranne una, che leggerò per ultimo, che ormai quella che hai avuto anche tu prima, e tutte sono scritte con la lettera 32.
1: E si trova ancora il nastro?
0: Si trova ancora il nastro. Per cui
1: se si rompe una lettera
0: non si rompe perché io faccio manutenzione, sono pratico.
1: Bello, giusto, sì.
0: Allora vi leggo questa, tratta appunto dalle poesie informatiche, e si intitola appunto Olivetti, lettera 32. Il momento si arriva, e che momento godovu a rendermi anche mi. Sapevo ben purtroppo che prima o dopo il computer, per me sai dopo, e il te ciappa. Posso dir se no altro che go lottà e lottà con tutte le mie forze, testimoni voi tutti. Cara, mia carissima adorada Olivetti, lettera 32, te domando scusa, no che l'ago fatta. Doman, ancora perdonime, vado a solo un'altra.
1: C'è una poesia in particolare che secondo lei, cioè la sua preferita, la poesia del cuore, allora, non so, ne ha scritte talmente tante, perché qua ne sono son 343,
0: il numero palindromo, altra parola inglese che vuol dire che corre all'indietro, esatto. Tra l'altro.
1: Io sono un po' fan delle, quando vedo le targhe palindrome faccio le foto, questa è la follia.
0: No, questa qua, perché questa qua ormai non occorre neanche cercarla, è nel capitolo decimo El Mona.
1: Questa la volevo con questa volevo chiudere, però...
0: Siamo in tempo,
1: sì,
0: giusti?
1: Sì, per... sì, sì.
0: Dio, nel mucio, che inventa il mona, per essere sicuro di aver lavoro in eterno.
1: In effetti, ci sta.
0: Bene. Questa è... E dopo, se c'è ancora un minimo di tempo,
1: sì.
0: L'ultima, mio padre.
1: Ecco.
0: Perché questa qui è quella, l'ho messo apposta verso il fondo, mm-hmm. perché il libro ha... Ed è, eccola qua, mi diceva mio papà che tre sono le robe impossibili, far correre i veci, far star fermi i fiori e far star zitte le donne. La natura ha le sue leggi, a questi comandamenti validi se li arriva lentamente. Chissà perché questa massima la metorna con forza col tono de voce misurà i gesti che rapiva e fermava anche il tempo. Il bancon dell'osteria a gratis diventava teatro. Mi qua che adesso volentieri beveria sto bicer de nero, pur de sentirlo, ascoltarlo ancora, magari un attimo solo, recitar la vita. De giovani non se che dà subito l'importanza grande che meritava le parole, i gesti, le occiade. Quel digo ma non digo, perché siamo troppo pieni di noi e gli altri non arriva a star dentro. Con gli anni pian pianin, con te se svodi del superfluo, te resta, e come se te resta, quell'ordine, quel spazio utile che con orgoglio te puoi chiamar ricordo. E te servi per dare un senso alla strada che ancora te manca, camminando sicuro e a testa alta su un asfalto speciale chiamato esempio.
1: Ricordiamo che anche per chi non legge il, non sa, il triestino, che è abbastanza facile, e ci sono in calce le traduzioni per le parole un po' più ostiche e quant'altro.
0: E anche, scusami se ti interrompo, è anche una cosa dei diari del triestino, i cenni grammaticali
1: all'inizio del libro, vero. Siamo però arrivati in conclusione, ringraziamo l'ospite di oggi che è Ezio Giust con il suo libro El Poeta, che come ci ha ricordato è possibile rintracciarlo sul sito oppure in centro città in via Maiolica. Grazie quindi Ezio Giust per essere stato con noi. E siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno anche oggi, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Tommaso Vinoni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Continui e crescenti contrasti dalla parte protestante e quella cattolica della popolazione del nord dell'Irlanda, perché siamo lì nel nord dell'Irlanda, e nasce una band, si chiama The Adventures. Nel 1998 fanno il loro album più importante, ma anche il loro singolo più importante, che guarda caso si ispira proprio a quei Troubles che tra gli anni 70 e gli anni 80, ma fino al 90, hanno devastato quella terra e quelle persone. Broken Land, una terra spezzata, loro sono The Adventures.

0: con I See a Broken Land, io vedo una terra spezzata, in riferimento proprio alla loro Irlanda, anzi a quella parte d'Irlanda ancora contesa tra la vecchia Inghilterra e la nuova Irlanda. Si chiamano The Adventures, c'era questo piano, no, bello, no, all'inizio questo, sì, intro di bello, piano molto caratterizzante.
1: Molto, assolutamente. Come dire, un pezzo di respiro che ci accompagna anche in queste nostre finestre dall'estero che abbiamo con i nostri italiani all'estero che vivono nel mondo per respirare un po' come si vive appunto in questo caso oltreoceano. Vive a Washington DC Eleonora Tubaldi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Buongiorno per voi, perché siamo in America. Lei insegna Mechanical Engineering alla Università del Maryland. Leggo con interesse il suo lavoro di ingegnere studia una materia con un filone molto particolare. La materia può imparare a reagire all'ambiente senza bisogno di sensori elettronici o di un cervello esterno.
0: Però.
1: Che sfida è?
2: Sì, questa è la frontiera che noi stiamo affrontando nella nostra ricerca. L'idea è proprio quella di sviluppare materiali pensanti, quindi per questo ci occupiamo di the thinking matter, quindi la materia pensante, perché vogliamo ingegnerizzare proprio dei materiali che sono in grado di dirci cosa succede intorno a loro, quindi agire come sensore, ma anche per fermare delle azioni. E questo fa sì che ha una forma di cervello distribuito nella materia. Ci occupiamo quindi di applicazioni che vanno dall'ambito biomedico all'aerospazio, perché è molto importante avere in questi contesti una forma di cervello distribuito e non fidarsi troppo di controlli esterni, perché se c'è qualcosa va storto, insomma, diventa complicato poi intervenire in una maniera tempestiva.
3: Insomma, lei è una nostra eccellenza italiana, è affascinante la sua storia, originaria dei Recanati, ha costruito una carriera internazionale che l'ha portata dal Policlinico di Milano agli Stati Uniti, è passata per il Canada, il Qatar, attraverso un percorso interdisciplinare che spazia dall'ingegneria aerospaziale alla biomeccanica cardiovascolare, e leggo che lei non ama la retorica della fuga dei cervelli perché, dice, i cervelli sono fatti per viaggiare e anche per tornare?
2: Sì, allora i percorsi sono molteplici, noi come ricercatori siamo parte di una forte comunità internazionale, la ricerca ha un respiro internazionale, le collaborazioni si fanno al di là, insomma, dei confini nazionali. Chiaramente il mio percorso è partito da Recanati, dove tutto è iniziato a livello di curiosità intellettuale, e come io dico sempre, mi sono formata tanto nelle materie scientifiche quanto nei classici, e quindi questa è una cosa che uno porta sempre dietro poi nel proprio percorso, anche con la scelta poi dell'ambito scientifico. E nei viaggi, nei vari ambienti nei quali mi sono rapportato nell'ambito scientifico, chiaramente si interfaccia con altri italiani all'estero, ma con tanti ricercatori internazionali.

0: e noi, in quanto cervelli in movimento, come ci piace definirci, chiaramente ci piace considerare le varie opzioni, certo, un'opzione del ritorno, ma anche un'opzione del restare
1: dove imparare siamo, nuove cose.
0: Dove siamo, ma esatto, mantenere un legame forte, chiaramente.
1: Senta, una domanda a chiudere, perché siamo in chiusura, arriva il GR1, ma visto che ha viaggiato tanto, ha acquisito nuove abitudini, ma poi alla fine, cos'è che le manca davvero dell'Italia?
0: Mi manca l'esposizione alla bellezza, aprire la finestra soltanto ad affacciarmi su scenari sempre, sempre nuovi e affascinanti e perdersi nella bellezza.
2: Ecco, bellissima risposta, Eleonora Tubaldi. Comunque, come dire, le lasciamo aperta questa finestra italiana, ma un abbraccio anche a Washington DC.
0: Grazie mille.
2: Abbiamo ancora un ospite e ci trasferiamo. Eravamo andati con un brano,
1: sì,
2: di una band,
1: però Irlanda del Nord.
2: Qui invece
1: questa è proprio Irlanda, quella
2: Dublino,
1: la Repubblica
2: Dublino,
1: di Irlanda.
2: Pierangelo Rosati, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: È un abruzzese che vive appunto in Irlanda e anche lui un professore di management. Che percorso ha fatto all'estero per diventarlo?
3: Io sono arrivato qui in Irlanda subito dopo il dottorato, come finista di ricerca nel centro di ricerca sul cloud computing and commerce, poi in realtà doveva essere all'inizio per 2 anni, poi il meteo qui è troppo bello, quindi siamo a 11 anni e non sono piani di andare altrove. Quindi dopo, certo, diciamo, ho avuto la fortuna, diciamo, di avere una posizione come assistant professor nella business school nella quale facevo l'assegnista di ricerca, e poi insomma ho proseguito, diciamo, tra i vari livelli di carriera fino a dove sono adesso, che comunque ancora nella stessa università.
4: Lei ha 3 bambine, la moglie italiana, ama Dublino, dove c'è una forte presenza di italiani che fanno rete tra di loro. Come?
3: Sì, la comunità italiana qui è molto, molto ampia, direi che nel corso degli anni mi sembra che diventi sempre più, siamo sempre più numerosi, tramite, diciamo, si fa rete un po' tramite il network di amici, si fa subito gruppo, ma poi anche tramite l'ambasciata, l'Istituto Italiano di Cultura fanno comunque eventi dedicati appunto alla cultura italiana che automaticamente, diciamo, attirano molti, molti italiani a partecipare. E poi insomma, da italiani all'estero ci si connette subito, c'è subito qualcosa in comune.
1: C'è qualcosa che si scopre che si ha in comune. Io sono, lo ammetto subito, metto le mani avanti, uno sfrenato innamorato dell'Irlanda da praticamente da sempre. Ci ho portato le mie figlie e via dicendo, e anche loro si sono innamorate dell'Irlanda, la musica, i paesaggi, ma anche il tempo, mettiamoci i famosi cieli d'Irlanda cantati anche da Fiorella Mannoia. Cos'è che lei in particolare invece ha nel cuore di questa Irlanda alla quale non potrebbe più rinunciare? È caduta la linea? Mi sente?
2: Sì, credo di sì.
1: Credo sia.
2: La domanda era molto ben impostata, però.
1: È proprio mia la musica irlandese.
2: Volevo proprio ascoltare cosa c'era
1: da un irlandese acquisito. Esatto. Quale sarebbe stata? Chissà se riusciamo a recuperarla.
2: Vediamo, Pierangelo Rosati, ancora in linea con noi?
1: No, c'è più.
2: La risposta al regista Alex Messina, che ci domandava, prova a richiamarlo, è no.
1: No.
2: Allora andiamo.
1: 1991, faceva parte delle sessioni di un album che poi non ha raccolto questo brano, ma tra l'altro c'è alla batteria, alzo le mani, Billy Cobham.
2: Va bene.
1: E dall'altra, alla voce e alla composizione, è Peter Gabriel. È il brano che ci porta a contatto con il GR1, Peter Gabriel con Billy Cobham, si chiama Burn It Up, Burn It Down.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
9: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
10: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
9: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Auguri di pronta guarigione a Leone XIV dai fedeli fuori dall'ospedale Gemelli, dove il pontefice è stato operato per la rimozione di un nodulo al polmone dove è iniziato la convalescenza post-operatoria. In tanti, entrando al Policlinico Romano, rivolgono lo sguardo al decimo piano e un pensiero. Sentiamo le loro voci raccolte da Arianna Di Giorgio.
4: Papa Leone, un papa moderno, un papa che ci voleva nei nostri tempi, speriamo che guarisce presto.
5: Tutto il mondo siamo uniti intorno al papa e gli auguriamo il meglio, sappiamo che nelle mani di Dio e questo ci dà pace e tranquillità.
6: Sto sempre pensando a lui, mi è molto simpatico e ho pensato che finalmente vicino a lui c'è di nuovo speranza di qualcosa bello che in questi tempi manca. Di credere, avere speranza che c'è qualcosa ancora in bello in questa esistenza, visto che adesso sono solo le guerre.
3: Le comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Terminato il dibattito in Senato con il voto favorevole alle due risoluzioni unitarie di maggioranza, la discussione si è spostata adesso alla Camera, dove c'è per noi Noemi Giunta.
7: Si è in corso la discussione generale qui a Montecitorio sulle comunicazioni della Premier, che è qui e al termine replicherà. Nel suo intervento di questa mattina in aula al Senato ha toccato tutti i dossier di politica interna ed internazionale, a cominciare dall'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che ha definito molto rischioso. E sempre sul tema Ucraina la Premier

0: Premier chiederà ai partner europei di individuare un mediatore comune. E poi le regole dell'Unione, che ribadisce, non possono diventare un impedimento alla crescita, e la rivendicazione della sospensione di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Il centrodestra ha presentato due risoluzioni unitarie, entrambe votate con ampia maggioranza. Durante il voto sulla seconda risoluzione, concentrata sullo sforzo diplomatico per l'Ucraina, le opposizioni che ne hanno contestato la legittimità non hanno partecipato al voto. Nel complesso, il centrodestra ha confermato la linea del governo, con una sottolineatura in più da parte della Lega sulla ricerca della pace in Ucraina. E proprio per le diverse visioni sul conflitto ucraino, il centrosinistra ha presentato 5 risoluzioni, con il PD che ribadisce il sì agli aiuti anche in armi e i 5 Stelle che invece ripetono basta armi e spese per la difesa, si segua la via diplomatica. E con Max Gambino da Montecitorio vi restituisco la linea.
1: E in Ucraina, raid russi su centrali elettriche e abitazioni, nonostante la tregua energetica annunciata da Trump, almeno 5 morti a Kiev, blackout in tutto il paese e 600.000 persone sono senza luce, problemi nella capitale anche per l'acqua potabile. Il presidente Zelensky è a Londra, dove incontra il premier Burnham e re Carlo. L'Italia riprende il comando della missione NATO in Kosovo. Alla cerimonia a Pristina, quartier generale, presente il ministro della difesa Guido Crosetto, che a margine ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza i Balcani con radar a protezione anche dell'Italia. Sentiamo le parole del ministro.
2: Per noi mettere in sicurezza i Balcani, anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che i missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli UTI, quindi non da raffinati ingegneri, che hanno raggiunto la velocità di 8.500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro, e capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
1: Il consiglio di amministrazione di RAI, riunitosi oggi a Roma, ha approvato il bilancio semestrale al 30 giugno 2026, che si chiude con un risultato netto consolidato positivo, pur in presenza dei rilevanti impegni connessi ai grandi eventi sportivi. Ad Alessandria, dal 21 ottobre, il nuovo spettacolo di Elio, Voce e volto delle storie tese, un omaggio semiserio alle canzoni tristi che hanno fatto la storia della musica italiana.
3: La tristezza viene vissuta.
4: Si intitola La rivalutazione della tristezza, uno spettacolo per restituire dignità a un sentimento spesso sottovalutato e maltrattato, spiega Elio.
5: Cioè, oggi sembra che bisogna essere sempre solo allegri. Quando eravamo piccoli noi, la tristezza era esibita continuamente, con tutte le cose che leggiamo, che osserviamo, eccetera. Il pubblico vuole solo allegria e io ho pensato che fosse una grandissima ingiustizia, per cui ho pensato di fare esattamente l'opposto.
4: Qual è la canzone più triste?
5: È Una bella lotta, quando canti Lontano lontano di Tenco. Come fai a dire che è più o meno triste della canzone dell'amore perduto di De André, no?
4: Ogni sera Elio cercherà di battere il record mondiale di tristezza usando uno strumento detto tristometro, e l'ironia prende presto il sopravvento.
5: Quando siamo arrivati a una tristezza insopportabile, cantiamo 2 o 3 pezzi allegri per riportare tutto allo stato iniziale.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: Le ore 17:06, quando apriamo il nostro ultimo spazio con la parola del giorno, che rischia di stimolare in particolare il nostro Claudio, vero Simone?
8: Concordo, Raffaele, perché quando Claudio sente parlare di cena non si trattiene più.
9: Sì, Simona, però, ma basta anche aperitivo, però.
8: Vedi come siamo messi. però la cena ha tanti spunti anche oltre il desco. Quante decisioni che hanno cambiato i destini del mondo, conflitti, pacificazioni, affari, sono state proprio prese a cena?
9: Allora, se dite così, metto da parte l'appetito. Lo metto proprio da parte perché per un po' mi viene in mente anche l'ultima cena, ad esempio, no? Oppure tante citazioni musicali, cinematografiche, come l'indimenticabile La grande abbuffata di Ferreri.
7: È vero, ma a proposito di pacificazioni, noi abbiamo chiamato Chiara Pennacchio, una delle organizzatrici di una cena

0: davvero particolare. Lei è dell'associazione Vento Tenemia, benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
1: Salve, grazie mille.
0: Allora, abbiamo scoperto che nella vostra piccola isola gli abitanti covavano tra loro un po' di rancori, vecchie dispute, come accade forse no più facilmente anche in un territorio piccolo, obbligato come un'isola. Ecco, allora avete pensato, mettiamoli tutti attorno a un tavolo, giusto?
1: Diciamo sì, che il fulcro di questa cena era la parola. Quindi avere la possibilità di parlare, di stare tutti insieme, qualsiasi cittadino e qualsiasi fascia d'età, dal più piccolo al più grande. Dopo un'estate, comunque, avere la possibilità di poter stare tutti insieme è sempre un'ottima occasione, quindi la possibilità di confronto, di parlare.
2: Chiara, ma tu hai proprio cucinato personalmente per l'evento. Io mi chiedo che tipo di responsabilità si prova ai fornelli, perché da una parte bisogna cucinare bene, far da mangiare, appagare l'appetito di Claudio ad esempio, però dall'altra parte bisogna appunto, però bisogna anche non solamente nutrire appunto, ma avevi un compito fondamentale, cioè quello di riuscire a riunire, riconciliare, gettare ponti dopo anni di storiche divisioni, mica facile.
1: No, ma è stata un'esperienza in realtà molto leggera e bellissima, perché dopo tanto tempo abbiamo avuto la possibilità di collaborare in più ristoranti, infatti eravamo in due ristoranti più tutta la popolazione che dava una mano a preparare la cena per l'evento, quindi è stata un'esperienza secondo me bellissima, cioè avere la possibilità di cucinare insieme anche con prospettive e modalità di cucina diverse, è stata proprio una bella esperienza. Quello sicuramente.
3: Io mi domando, no? Ci sono dei piatti che sono tipici di Ventotene, ovviamente il pesce essendo un'isola, certo. Ma ci sono le famosissime lenticchie che non possono mancare in una cena del genere, o sbaglio?
1: E infatti c'erano, perché essendo un'isola vulcanica è famosa soprattutto anche per le lenticchie, quindi
3: che sono piccoline e molto saporite.
1: Sì, sono sempre bene la cottura nonostante siano piccoline. E no, è stata abbiamo abbinato infatti mare e terra ed è stato appunto un lavoro a più mani con il ristorante Giardino, la terrazza di Mimì, ma a prescindere tutta la popolazione si è prodigata per organizzare l'evento. Insomma,
0: quindi almeno nella scelta del menù non avete litigato, insomma.
1: No, non si è litigato, si è sorriso tanto e si è parlato anche, che è stata una bella esperienza.
0: Cioè anche una sorta di esperimento sociale in qualche modo.
1: Sì, secondo me sì, soprattutto dopo un'estate che uno è molto incentrato sul lavoro, avere la possibilità di ritrovarsi come comunità e sedersi a un tavolo è...
3: Respirare anche un attimo, passata l'invasione, esatto. No, tra virgolette, turistica.
1: Esatto, no, è stata una bellissima esperienza.
2: Chiara, ma il giorno dopo questa cena... Che cosa è rimasto nell'isola dopo un evento così forte? È stata ritrovata o no questa armonia?
1: Secondo me si è rafforzata un'armonia che comunque in qualche modo esisteva, che però ecco, l'estate ci porta un po' a perderci, a concentrarci sul lavoro e poco sulla comunità. Quindi questi momenti poi sono fondamentali per avere possibilità per sederci e parlare e comunicare in maniera diversa e più calma, quello sicuramente.
0: Allora non è vero che siete, come abbiamo letto su alcuni articoli di giornale, un po' come il villaggio di Asterix, tutti litigiosi?
1: No, diciamo di no, che ogni tanto magari uno, ripeto, durante l'estate non ha tempo per parlare e quelli sono dei momenti, la cena, stare a tavola tutti insieme è un momento fondamentale per confrontarsi su cose su cui si può o non si può essere d'accordo, quello sicuramente.
3: Si può e non si può essere d'accordo, comunque l'isola magari, insomma, i confini sono quelli per cui si scappa poco, però...
1: E perciò bisogna sedersi a tavola.
3: Apposta. Però sono, devo dire, e lo confesso, è un fino invidioso di coloro che si sono seduti a tavola, cioè a Ventotene, posto bellissimo. Le lenticchie, il cibo, il pesce fresco, insomma, davvero nulla poteva mancare perché non andassero bene le cose.
0: Beh, una cosa,
1: esatto,
0: sì,
1: il
0: no?
1: Vino
0: perché
1: c'era.
3: Il vino c'era.
0: Una cosa sì, perché era prevista all'aperto, però poi col maltempo siete dovuti ripiegare.
1: Purtroppo questo ottobre si è spezzato prima del tempo, quello sì. Nel senso che pioveva, è stata una settimana non proprio di bel tempo, però abbiamo, grazie appunto alla scuola che ha messo a disposizione un ambiente dell'aula principale.

0: principale dell'ingresso è stato possibile appunto fare l'evento, insomma.
1: Un'ultima cosa, non sarà un'ultima cena, eh? Magari potrebbe diventare un appuntamento anche per sanare i prossimi dissidi.
2: Per sorridere,
1: per sorridere, per mangiare bene.
0: No, speriamo di poterlo rifare ogni anno, quello sicuramente, con l'aiuto di sempre più attività di ristoranti e della popolazione, quindi speriamo di avere sempre maggior partecipazione.
3: Comunque io ho bisogno l'aiuto di Chiara, Raffaele, perché ci devo organizzare la cena del pomeriggio di Radio 1 per far pace, perché io ho la disputa aperta con Raffaele Roselli,
2: certo.
3: Due giorni non è mica finita qua, mi ha detto che sono bravina, non bravissima, e lei sa mai sta Chiara, non può finire così, eh.
1: Abbiamo 30 secondi per i saluti, dobbiamo chiudere. Simona.
3: E io saluto Claudio De Tommasi, forse saluto Raffaele Roselli, redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squitieri, Luca Torrisi.
2: E noi sicuramente salutiamo Simona Arrigoni e salutiamo Stefano Velli alla parte tecnica, Alex Messina per la regia.
1: Io le avevo messo fretta proprio per cercare di evitare niente.
2: Un po' di attutire gli screzzi.
1: Mi devo mordere la lingua. Comunque ci risentiamo domani, così altro rimprovero da Simona Arrigoni. A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
11: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
10: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
11: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it. 049 688 8771.
12: Non solo parole.
3: Non solo parole, ma anche musica, ma anche riflessioni, ma anche spunti, curiosità, aneddoti, chi più ne ha più ne metta, Noemi.
13: Eccomi, buon pomeriggio Giulia Nannini, come stai? Tutto bene?
3: Sto molto bene, oggi poi siamo nei nostri anni, nella canzone che facciamo oggi, quindi...
13: Ti dico una cosa, I'm addicted to you, don't you know that you're toxic, ba-ba-ba-ba.
3: Ti posso dire, guarda, brividi.
13: Ehi, brividi.
3: Lo vedono anche
13: un altro pezzo, brividi, era toxic.
3: Lo vedono anche i nostri ascoltatori, mi è venuta la pelle d'oca se ripenso a Toxic di Britney Spears.
13: Grande Britney,
3: che pezzo.
13: Pensare che prima di arrivare a lei ha voglia, sai quante hanno mancato questo pesce, come si dice, the fish that
3: I didn't catch. Che non ho preso, sì, perché in realtà questa è una canzone che nella discografia di Britney Spears è stato un punto di svolta, direi, sono gli inizi degli anni 2000, lei ha già fatto Oops, I Did It Again e questo brano la rilancia nuovamente come principessa del pop. All'epoca andava fortissimo,
13: era pazzesca, non l'avevano ragazzi. Ancora poverina messa così alla prova, la vita l'ha veramente tanto provata, la Britney, a cui mandiamo un bacio gigante.
3: Sì, perché oggi la vediamo sui social network e io per esempio non riesco a guardarla, a me veramente disturba vedere.
13: Allora io penso oggi. Che i social, sai, lei finalmente è una

0: persona libera, ci ricordiamo che ha vissuto anche una conserva di ship,
1: sì, però
0: si dice
1: troppe medicine, comunque si vede il risultato.
0: Però il balletto quello con i coltelli a me piaceva, secondo me.
1: Torniamo a Toxic, torniamo.
0: Delle volte lo farei quel balletto con qualcuno, infatti ci sta.
1: Va bene, torniamo a Toxic, perché intanto la cosa pazzesca è che una canzone che ha avuto quel successo lì sia stata rifiutata da così tante cantanti.
0: Io non ci posso credere che una grande come Kylie Minogue abbia deciso di non cantare, neanche provinare Toxic, perché non voleva una canzone che si chiamasse Toxic nel suo repertorio. Cioè, vedi che non bisogna mai fidarsi delle apparenze, perché in realtà questo Toxic può rappresentare tante cose: una relazione tossica, un rapporto tossico con qualcuno che hai vicino, anche con un ambiente. Secondo me, rispetto a Britney, è stato anche un pochettino, diciamo così, un po' come un oracolo, perché poi lei poverina ha avuto
1: la profezia
0: qualche...
1: che si autoavvera,
0: bravissimo, un po' come, per fortuna lei è sopravvissuta, però questo Toxic diciamo che è interessante, anche perché posso dire, se la carriera di un artista è fatta un po' a cipolla, no? Perché mano a mano che tu cresci aggiungi vari strati a quella che è la tua carriera, la musicalità, qua si aggiunge una venatura ancora più sensuale, sexy, pericolosa, perché Britney non era pericolosa fino a questo momento.
1: È vero, è Toxic da proprio quella sfumatura lì, anche a Britney, anche nel videoclip dove lei proprio a un certo punto bacia il protagonista e gli consegna quasi il veleno,
0: molto sensuale. E poi la cosa figa, lo sai che è questa, che gli autori sono Katie Dennis insieme a Kristen Carlson e Pontus Winberg, che diciamo non sono gli autori proprio del pop, sai quel pop da boy band, quello classico fatto anche in Svezia, no? Che tanti pezzi di Britney sono stati creati proprio in quel mondo là, dove però era un po' rassicurante. Questi sono tutti autori che invece hanno una grande personalità e fanno delle canzoni su misura e anche un po' indipendenti come vibes per gli artisti con cui si devono confrontare. La cosa bella è la scelta, per esempio, di questi archi bam bam bam bam bam bam, che sono presi da un film di Bollywood.
1: Qui siamo a Bollywood.
0: Quindi qua diciamo che Britney cerca di uscire fuori dalla plastica di I'm not a girl, not yet a woman. E dice no, so tossica, regà, e sarete tossici con me. Mi piace questo mondo pericoloso che entra nella sua
1: vita. Ma tutto bellissimo,
0: vita.
1: Ma guarda che...
0: Ma è per questo che la amiamo Britney.
1: È vero, è verissimo. Abbiamo detto tante volte in questo programma che l'inizio di una canzone, Noemi, correggimi se mi sbaglio, è importante. No?
0: Ma vedi che c'ho sempre ragione, vedi, devi dire anche a mio marito, guarda che c'ha ragione.
1: Che ti deve conquistare la canzone subito nei primi secondi. Allora, noi vi facciamo sentire come inizia questa canzone e ditemi se non vi conquista subito. Ah, rimane in testa. Ma soprattutto è proprio, no? Pericolosa.
0: È pericolosa come
1: una
0: lei.
1: Sirena, è una sirena.
0: Lei si è rotta le scale.

0: away, cioè il pesce che mi è sfuggito, così ha definito Kylie Minogue toxic di Britney Spears.
1: Ha ragione, però posso dirti una cosa, tanto le canzoni sono sempre del destino del cantante, cioè sono come dei pianeti che si attraggono, capito? È come la gravità, non la puoi sfuggire, e infatti Britney non l'ha sfuggita per niente, indossa questo pezzo con grande verità, che è fondamentale per fare sempre le cose bene, soprattutto nella musica, e è un momento di grande successo per lei.
0: Sì, ma pazzesco, come dici, no? Poi le canzoni trovano sempre i loro artisti, nel senso, no? Che se una canzone ti appartiene, ti arriva oggi, non te la immagini cantata da nessun'altra, no. Anche se capisco la scelta.
1: Io la capisco
0: di Kylie
1: perché mi ricordo I just can't get you out of my head.
0: Era quella roba lì.
1: E quindi questa roba c'era un po' di toxic anche se lei non voleva ammetterlo.
0: Ma anche la voce di Britney, in qualche modo, secondo me, è così sensuale, così sospirata, no?
1: I falsetti,
0: la ricorda,
1: bellissimi. Allora tutti rompono le scatole che Britney non ha una bella voce. Per me invece Britney c'ha una grandissima personalità quando canta.
0: Oh, e diciamolo, l'ho detto io, l'ha detto una persona che di professione fa la cantante.
1: No, ma lo sai perché? Ah. Perché è importantissimo avere personalità. Allora, ci sono delle cantanti bravissime, però che purtroppo non hanno una voce riconoscibile. E invece nel racconto la riconoscibilità del timbro gli dà proprio una emozione, un'emotività. E lei quando ci parla così, cioè se Britney cantasse in Italia, quando sei qui con me, la tua questa stanza. Beh, mi piace. E poi la trovo sensuale, la trovo credibile, la trovo forte, come era lei in quel periodo storico. Diciamo on the edge of glory, come direbbe Lady Gaga.
0: Brava, on the edge of glory. Era proprio sì il momento suo, e ti ringrazio per tutti questi complimenti che hai fatto.
1: Ma tu lo sai che quando è uscita fuori, io non mi ricordo, mi sono comprata del primo disco, c'erano di Baby One More Time, c'era un disco a parte con 5 remix, uno più Tamarri del.
0: Ma dai, e tu ce l'avevi?
1: E io ce l'avevo.
0: Io però se poi ti posso dire che la mia prima mail in assoluto della vita era Giulia Britney @hotmail.it.
1: Giulia Britney.
0: E qui mi fermo, Torniamo a parlare del videoclip musicale.
1: Vai, bello il videoclip, mi piace una cifra.
0: Costa tantissimi soldi.
1: Qualche milione di dollari.
0: Un milione di dollari.
1: Adoro.
0: E per la scena di questo vestito con i diamanti, indossa veramente dei diamanti, cioè lei fa 100 cose diverse, tra cui avvelenare, come abbiamo detto, il protagonista passandogli il veleno con un bacio.
1: Un bacio avvelenato, tossico. E poi ti posso dire una cosa, comunque lei non aveva una tutina con sopra, sai quelle tutine, no, magari di satin con sopra i diamanti, gli hanno applicato proprio i diamanti
0: addosso,
1: suo corpo.
0: È vero,
1: suo corpo statuario, è statuaria adesso.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: anche,
0: no, è vero,
1: anche prima. Ed è bello quanto lei comunque si sia proprio data totalmente alla sua arte, senza riserve.
0: Ti dico un dettaglio su questa scena: è vero che non aveva un vestito, ma aveva questi diamanti tatuati addosso, e lei chiese che durante le riprese del videoclip in questa scena ci fossero meno persone possibili.
1: Eh beh, certo,
0: perché era praticamente nuda.
1: Ma tu pensa, sì, comunque sia psicologicamente, sì, non era
0: tosta,
1: perché comunque ti senti sempre un po' in difficoltà, anche se tu sai di essere la star lì davanti a tutti, però la dimensione umana era
0: prevaleva in quel caso. Comunque c'era un po' di sana timidezza,
1: diciamo,
0: anche Britney era un po' timida.
1: Sì, ma più che altro almeno in quel contesto l'hanno rispettata, perché poi non ha molto.
0: Comunque il finale di questa storia è felice, perché nel 2005 vince il Grammy per la migliore registrazione dance, e ancora oggi rimane l'unico Grammy all'attivo di Britney Spears.
1: Unico Grammy per Britney, perché gli altri siete presi tutti Beyoncé. È arrivata
0: un
1: Beyoncé,
0: motivo, direi.
1: Ma poi lo sai che c'è sempre questa cosa, per esempio Eminem ha detto che ai Grammy non ci andrà mai più.
0: Ah, vedi,
1: I Grammy non sono molto amati da tutti gli artisti. Ma ne parleremo, mia cara Giulia, ne parleremo, faremo un po' di tagli.
0: Secondo me è anche da quelli che non li vincono, non sono secondo me.
1: Madonna, apriamo questo file.
0: No, dobbiamo ringraziare la nostra squadra, perché siamo in chiusura.
1: Ma sì,
0: grazie al nostro regista Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi.
1: Grazie Giulia.
0: E noi ci sentiamo Sienna Spyro, questa è Material Lover.
1: Eccole, mi piace, Sienna Spyro spacca.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia. Buon pomeriggio, 17.30 oggi economia, Paola Nani al microfono per 10 minuti insieme e fare il punto sulla giornata economica. A partire dall'andamento di borsa ci colleghiamo subito con i colleghi di Milano, con Sabrina Manfroi, a te la linea.
1: Buon pomeriggio, le borse europee stanno chiudendo contrastate in questo momento. Milano è la peggiore, perde mezzo punto percentuale, mentre Londra sale dello 0,75%, bene anche Francoforte più 0,25%, Parigi sale dello 0,6%. In questo momento è negativa Wall Street dopo il dato sull'inflazione a settembre, salita oltre le attese al 3,7%, il Nasdaq perde oltre un punto percentuale, leggero calo anche per il Dow Jones. Restano sotto i riflettori le tensioni geopolitiche col conflitto in Medio Oriente, il petrolio sale ancora, siamo sopra i $106 al barile il Brent. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund si attesta a 110 punti base, il rendimento del decennale italiano è al 4,57%. Infine uno sguardo ai principali titoli, tra i peggiori Prismi a meno 2,6 e Stellantis, ma vanno male anche tutti i bancari, con B per BPM e Unicredit e Monte dei Paschi in calo di oltre intorno al punto percentuale. Tutto linea allo studio.
0: Grazie Sabrina Manfroi e benvenuto ad Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR. Ben trovato.
2: Buonasera.
0: E partiamo dai dati americani. La collega Manfroi faceva riferimento al dato uscito poco fa sull'inflazione americana di settembre oltre le attese, ma dal Fondo Monetario dei Lavori, del Fondo Monetario a Bangkok, arrivano altri riferimenti ai dati americani che potrebbero essere preoccupanti. Dal Fondo Monetario arriva il monito per ridurre il debito americano perché non basterà la crescita proprio per bilanciare il debito, e la Lagarde ha parlato di un deficit americano all'8% come un problema. Questo è il virgolettato della numero uno della BCE. Come possiamo commentare questi dati messi insieme? L'inflazione che sale, il debito molto alto, è lo stesso per il deficit americano?
2: Ma semplicemente il deficit americano sta cercando di finanziare una crescita che in questo momento viene mangiata dall'inflazione. Il problema è che a colpi di deficit all'8% ovviamente anche il livello di debito assoluto

0: si eleva a un livello tale per cui ci possono essere dei dubbi sulla sostenibilità. Non stiamo parlando di un problema del prossimo anno, dei prossimi 5 anni, ma più di un problema a lungo termine. Certo. Quindi il monito è semplicemente quello di evitare di far andare il debito attraverso deficit eccessivi su un sentiero che sia difficilmente sostenibile.
1: Ci sono anche poi i rendimenti dei titoli di Stato americani a 10 anni che sono molto alti. Quanto è pericoloso questo anche per un debito che si gonfia negli Stati Uniti?
0: Ma è pericoloso in 2 modi. Il primo ovviamente perché aumenta il conto degli interessi che gli Stati Uniti devono pagare per il proprio debito, certo, come peraltro siamo già abituati in Europa. Il secondo che un livello di tassi troppo alto, troppo a lungo, rischia di colpire anche la parte azionaria, che è l'investimento maggiore delle famiglie americane. Quindi da questo punto di vista, oltre a un'inflazione al di sopra del livello normale, c'è anche un effetto ricchezza, diciamo, negativo se il mercato azionario dovesse correggere.
1: C'è poi, chiudiamo su questo, anche una dichiarazione di Kristalina Georgieva, che è la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, sulla Francia. Georgieva ha detto: ci vorrà del tempo prima di ripristinare la fiducia dei mercati, e poi una riflessione più ampia sul rischio di debiti sovrani fuori controllo, che è un po' rivolta anche a molti altri paesi del mondo, Italia compresa. Sulla Francia una battuta.
0: La Francia si trova in un momento molto difficile perché deve prendere delle decisioni sulla legge finanziaria, come dobbiamo prenderle anche noi, in un paese che non è mai stato particolarmente abituato a dei sacrifici. Tutto questo a 6 mesi o 7 mesi dalle elezioni presidenziali. Quindi il rischio che questa legge finanziaria possa essere annacquata da necessità elettorali è molto elevato. E il decennale francese e la sua salita negli ultimi mesi rispecchia perfettamente questo timore.
1: Grazie Alberto.
0: Anche perché la Francia, ricordiamo.
1: Prego, sì. chiuda, prego.
0: Anche perché la Francia è uno dei, ovviamente, i 3 più grandi paesi dell'Unione Europea, quindi parliamo sempre di qualche cosa che di un paese che riesce a spostare gli equilibri, certo, da questo punto di vista.
1: Grazie Alberto Checchinato, Head of Funds di Sinfonia SGR, e a domani, arrivederci, presto.
0: Grazie, buonasera.
1: E c'è con noi Nico Gronchi, neo presidente nazionale di Confesercenti. Ben trovato Gronchi.
2: Buonasera. A voi.
1: Eletto all'unanimità presidente di Confesercenti e anche tra l'altro nominato ambasciatore della cucina italiana dal ministro Lollobrigida. Gronchi, intanto inizia questo mandato in una situazione non facile a livello economico, sia per gli esercenti sia per le famiglie. Proprio oggi nel vostro incontro nell'assemblea dell'associazione, tra i vari elementi su cui avete riflettuto insieme, c'è quello dello shock dei 4 anni di tensioni internazionali, quindi shock energetici e inflazione, che sono costati molto all'economia italiana e alle famiglie. Di che impatto parliamo, Gronchi?
2: Stiamo parlando di un impatto che occupa circa 2.400 euro a famiglia, un impatto potentissimo perché arriva sulla scorta di una fiammata inflattiva che ha toccato quota 4,2% nei giorni scorsi e che è il tasso più alto degli ultimi 3 anni, è molto simile a quello che è successo nel 2022 quando l'altro shock energetico causato in quel caso dalla guerra in Ucraina fece abbattere sulle famiglie tutta una serie di costi che per esempio portarono in quel caso la BCE a 10 aumenti consecutivi di tassi di interesse che costarono quasi 15 miliardi a famiglie e imprese. Ecco, speriamo che questa volta la soluzione non sia questa, che davvero sarebbe una scorciatoia molto pericolosa per il paese.
1: Diciamo che la situazione al momento non è migliore rispetto ai 4 anni che abbiamo raccontato e che abbiamo subito, e c'è un altro allarme che voi lanciate. Questo riguarda più la prospettiva, cioè guardando da qui al 2050 rispetto agli abitanti che l'Italia rischia di perdere, quindi l'impatto sul mondo del lavoro. Gronchi.
2: noi rischiamo di perdere circa 4 milioni di residenti nel nostro paese. Negli ultimi 10 anni abbiamo visto andare in pensione, uscire dal mondo del lavoro 1,5 milioni di lavoratori attivi, e in un paese che sta invecchiando questo fa prefigurare un inverno demografico che rischia di mandare in tilt nei prossimi 10-15 anni i conti pubblici e la sostenibilità del rapporto tra chi lavora e chi è in pensione. Abbiamo infatti oggi lanciato una proposta di staffetta generazionale, come dire, rimettere mano a quell'ascensore sociale che negli ultimi 20 o 30 anni ha creato l'economia italiana, che si è fermato perché non abbiamo più giovani che fanno impresa. C'è un altro dato significativo: 10 anni fa aprivano circa 44.000 negozi ogni anno, dopo 10 anni adesso ne aprono circa 22.000, cioè la metà esattamente. Quindi c'è una situazione demografica, compreso il numero di figli che nascono e altri dati, che raccontano un paese che ha bisogno di rimettere al centro un'idea di futuro che riparta soprattutto dai giovani e degli strumenti che servono ai giovani per fare impresa e affacciarsi al mondo del lavoro.
1: Senta, Gronchi, abbiamo veramente 40 secondi. La strada quindi qual è? Quella dell'investire sui giovani, cioè dove dobbiamo guardare, e ci sono degli spiragli che voi vedete positivi?
2: Noi già nei primi elementi che conosciamo sulla legge di bilancio c'è un investimento che il governo vuol fare proprio sui giovani. Vedremo in che forma e in che dimensione. Noi lavoreremo molto a tutto il processo di semplificazione, perché la prima cosa che ci dice un giovane che vuol fare impresa non è la preoccupazione della parte economica o delle complicazioni, ma è la burocrazia che scoraggia spessissimo ragazzi che, abituati ad avere risposte immediate, a utilizzare i smartphone nell'intelligenza artificiale, si trovano a confrontarsi con la burocrazia, con i timbri, con le PEC, e questo scoraggia il fare impresa e scoraggia il mondo del lavoro. Quindi i giovani sono sicuramente una delle cose su cui il paese deve investire guardando al futuro.
1: Grazie Nico Gronchi, neo presidente nazionale di Confesercenti, per essere stato con noi. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani, si chiude qui. Grazie alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Filippo Mosticone, in redazione Cristina Saccol. Da Paola Nania un saluto, adesso c'è Cantiere Italia con Monica Setta. Di nuovo una buona serata e a presto.
3: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
4: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 14 ottobre, e oggi abbiamo una bella sorpresa per voi, perché sono riuscita ad avere in studio con me il presidente dell'INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Cominciamo a parlare di un tema che riguarda veramente tutti, le famiglie, i genitori, i figli, il rapporto tra minori e social, perché l'INAP ha presentato proprio a questo riguardo uno studio molto interessante dal titolo Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche, che ha coinvolto 4.750 preadolescenti in una fascia anagrafica compresa tra i 7 e i 14 anni. Vi do, prima di collegarmi con Natale Forlani, qualche dato per capire il fenomeno. Già in quinta elementare, secondo l'INAP, un bambino su due ha il cellulare, in seconda media 9 su 10, e quindi la conseguenza diretta è l'ingresso senza filtri nell'universo delle piattaforme. Pensate, l'iscrizione ai social network passa dal 31,5% della quinta elementare al 74,8% della seconda media, con un uso quotidiano e compulsivo che decolla dal 20,4 al 55,3. Presidente Natale Forlani, intanto buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito. Siamo di fronte a una vera e propria dipendenza digitale, sì o no?
5: Penso proprio di sì, cioè i dati che emergono dall'indagine sono abbastanza confortanti, cioè ci danno un'idea diversa da quello che è il dibattito pubblico, cioè in tutti gli stati si sta riflettendo, l'Unione Europea compresa, di a che età proibire, diciamo così, fino a che età proibire l'uso dei cellulari, ovvero l'accesso ai social. Purtroppo la cosa è già sfuggita di mano, quindi non siamo nel dibattito per prevenire il fenomeno, ma siamo dentro un inseguimento di un fenomeno che si sta diffondendo e che rischia di provocare danni strutturali al cervello dei preadolescenti.
4: Presidente, la situazione, lei lo dice in maniera molto chiara e lo apprezzo perché lo condivido, c'è veramente sfuggita di mano. Molti ragazzi dicono di non riuscire a staccarsi da internet e questo ovviamente crea dei conflitti in famiglia, dei problemi a scuola. Entriamo nel che

0: e fare. Come possono i genitori affrontare, secondo lei, questa situazione?
1: Questo è il tema, credo, centrale, perché di fronte a un fenomeno pervasivo come quello dell'intelligenza artificiale, che non è, diciamo così, una cosa limitata ai cellulari, cioè dentro un po' a tutti i meccanismi, anche quando noi non avvertiamo la presenza, questa capacità di calcolo, di diffusione delle informazioni, di influenzare i comportamenti è aumentata in maniera esponenziale. E i bambini la vivono in tutti gli ambienti. Qual è la differenza? Che quelli che sono gli educatori storici, cioè le famiglie, le scuole, le istituzioni stesse, non riescono a generare, diciamo, una capacità di controllo e di percorsi educativi nell'uso delle tecnologie che sia adeguata a questa velocità dei cambiamenti. Per cui ognuno di questi soggetti si trova un po' solo, cioè manca un blocco sociale condiviso che riesca, diciamo così, a creare un deterrente a un modello di a stili di vita che rischiano di influenzare il comportamento degli adolescenti. Facciamo un esempio pratico:
0: sì.
1: Se una famiglia da sola nega il telefonino al suo figlio e le altre famiglie lo danno, il figlio si sente discriminato rispetto,
0: certo,
1: agli altri bambini, si sente isolato, quindi si generano dei fenomeni, diciamo così, incontrollati. Questo è il vero tema che dobbiamo affrontare.
0: Senta, ma mi viene da farle, diciamo, un'altra domanda. Quindi un patto tra centrali educative che tenga dentro la famiglia, il territorio, la scuola, dico anche la parrocchia, no? Lo dico da credente.
1: Sì.
0: Secondo lei potrebbe funzionare? Cioè, quindi una coesione di soggetti plurimi che riescano ad affrontare insieme, perché mi pare di capire, e lei ha detto una frase importante, cioè se una famiglia nega il telefonino ad un ragazzo, un ragazzino che va a scuola magari con tutti gli altri che il telefonino ce l'hanno, beh, quello lì è discriminato. Invece, se si riuscisse...
1: un fatto molto delicato che emerge dall'indagine.
0: Sì.
1: Che il punto critico si determina nel passaggio dalle scuole elementari
0: alla media.
1: Alle
0: medie. E infatti abbiamo visto che l'uso compulsivo passa dal 24 al 55,3.
1: Sì. Perché nelle elementari, cioè sia il rapporto con la famiglia, sia il rapporto con gli educatori, è ben contingentato. Cioè l'ambiente è ancora relativamente protetto.
0: Nel
1: passaggio con le medie invece si liberalizza, diciamo così, sia nei comportamenti dei preadolescenti,
0: sì,
1: sia negli educatori di riferimento. Questo sfarinamento non è governato, cioè nei percorsi scolastici il rapporto tra persona e tecnologia non è mai stato declinato correttamente.
0: Esatto, e sono perfettamente d'accordo.
1: E questo è il passaggio che dobbiamo fare.
0: Che dobbiamo
1: cioè
0: fare?
1: La nuova tecnologia non risparmia solo la fatica, migliora la produttività, aumenta la capacità di trattare informazioni e calcoli. No, promette alle persone di risparmiare il cervello, di non fare fatica a pensare. Ed
0: esatto,
1: è una cosa terribile.
0: Terribile, assolutamente
1: perché
0: sì. Senta, io...
1: Prepara parassitismo.
0: Certo. Allora, ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale e poi ripartiamo proprio da qui, dal rapporto tra minori e social, un tema di cui si discute molto, e l'Istituto Nazionale per l'Analisi e le Politiche Pubbliche, di cui il presidente è appunto Natale Forlani ed è qui con noi, ha presentato uno studio molto interessante dal titolo Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche. Musica e poi torniamo in studio.
2: Fammi sapere

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al presidente dell'INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, Natale Forlani. Abbiamo detto in apertura di puntata che stiamo affrontando un tema veramente di cui si discute molto, il rapporto tra minori e social, perché l'INAPP ha presentato uno studio interessantissimo, Proteggere il benessere dei minori, un'infrastruttura per il monitoraggio delle politiche. Uno studio che, ve lo ricordo, ha coinvolto 4.750 preadolescenti in una fascia anagrafica compresa tra i 7 e i 14 anni. Ripartiamo da qui, presidente Forlani. In Europa la Commissione Europea ha proposto niente smartphone sotto i 13 anni e niente social fino ai 15. E questa, secondo lei, è la strada da seguire? In sintesi le chiedo, bastano solo i divieti o dobbiamo proprio cambiare la cultura?
1: Beh, la domanda ha già toccato il problema, nel senso che un ruolo delle istituzioni che imponga regole è necessario. Perché? Perché la produzione di queste innovazioni non è sotto controllo, è commerciale.
0: Certo.
1: Beh, è finalizzata a realizzare profitti, quindi l'interesse oggettivo di chi produce queste tecnologie è che la usino in maniera compulsiva più persone possibili. E questo non va bene. Non va bene per la caratteristica di queste tecnologie, proprio perché comincia a entrare non nella sfera della coscienza, non dell'intelligenza.
0: Certo.
1: In senso lato, dove è il mezzo stabilire il fine, non il contrario. E questo provoca di fatto una disumanizzazione delle relazioni in tutti gli ambiti.
0: Senta,
1: allora il problema è indubbiamente le istituzioni hanno un compito di controllare la potenza dell'innovazione generata dal sistema commerciale, creando delle regole anche per l'utilizzo. Ma poi però ci vuole anche una produzione di innovazione culturale e sociale, cioè educare le persone sin dai primi percorsi scolastici a usare le tecnologie in maniera responsabile.
0: Responsabile. Senta,
1: il terzo elemento quindi contenuti educativi, il terzo è un'alleanza tra tutti i soggetti che hanno responsabilità.
0: È quello che abbiamo detto, un'alleanza tra centrali educative, l'abbiamo detto prima. Senta, cosa fare e quali soluzioni proporre? Entriamo nello specifico, perché l'INAPP propone di iniziare a sostenere le famiglie e i ragazzi già dai 10 anni, prima che arrivino i problemi più gravi. Quali sono i primi interventi urgenti da fare e quale il messaggio che l'INAPP vuole lanciare per tutelare il benessere dei nostri adolescenti? Abbiamo 2 minuti e 12 secondi a partire da adesso. Sì. Tutti per lei. Natale Forlani.
1: Sì, molto rapidamente. Il primo è ricostruire un'alleanza tra il sistema scolastico, le istituzioni e le famiglie. Cioè mettere all'interno di un percorso condiviso il tema del controllo dell'uso degli strumenti digitali, che hanno conseguenze anche sanitarie, attenzione, perché provocano anche disturbi di altra natura, sia psicologici, sia al sonno, ad esempio, sia ai comportamenti che diventano

0: emotivamente compulsivi, generando quindi elementi di soddisfazione molto ampi nell'ambito dei preadolescenti. Questo fenomeno va controllato dal punto di vista culturale, con un'alleanza tra soggetti e un percorso condiviso di regole e dei patti digitali, per capirsi, che impongono sia nell'ambito scolastico sia nell'ambito familiare un corretto uso dei social. Il secondo passaggio importante è fare in modo che, diciamo così, il tema dell'orientamento entri non solo nella fascia di uscita dei percorsi scolastici, ma venga affrontato il tema del rapporto tra persone e tecnologia anche nelle fasi precedenti, per evitare che l'idea che i problemi vengano soddisfatti dalla tecnologia diventi talmente invadente da ritenere che il lavoro non è una cosa importante, per parlarti chiaro.
1: Molto, molto chiaro.
0: È un problema sottovalutato.
1: Dobbiamo tornarci, Presidente, abbiamo finito il tempo, ma noi ci torneremo e torneremo a collegarci con lei anche la prossima settimana, perché davvero è un argomento che dobbiamo seguire come Cantiere Italia, passo dopo passo. Grazie di cuore a Natale Forlani, grazie.
0: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di questo programma, e al coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci sentiamo domani, 15 ottobre, giovedì, sempre alle 17:40, sempre su Rai Radio 1. Un saluto affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro,

0: Servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
3: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
2: Su una superficie di 2.100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
3: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it. 049 688 8771.
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sei un'esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Papa Leone XIV al Gemelli. Il decorso post-operatorio è regolare, si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano. Questa mattina per il pontefice gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano valori nella norma, prosegue la nota. Il Papa si è alzato, oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. Molti i fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale per far sentire il loro affetto al pontefice, come ci racconta la nostra inviata.
4: Nel via vai frenetico del Policlinico Gemelli di Roma, uno dei più grandi ospedali privati universitari d'Europa, la vita scorre veloce, tra sorrisi per chi ritorna a casa e abbracci e lacrime di chi si reca qui per diverse patologie, ma quasi la totalità delle persone che fermiamo dedicano qualche minuto a Papa Leone XIV.
5: Vorrei augurarle tanta salute e che Dio dessi la forza di andare avanti. È un abbraccio di cuore veramente.
6: Che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti, perché stando qua ci abbiamo tutti qualche bel problema.
7: Tutti gli vogliamo bene, sappiamo che è una brava persona, auguri.
8: E faccio la volontaria all'AVOG, che è l'associazione Volontari Gemelli. Aiutiamo i pazienti.
9: Ha visto Leone?
8: Certo, siamo felici che tutto è andato bene. Vi auguriamo una pronta guarigione.
10: Io vorrei che si riprenda presto, ho tanta fiducia che si riprenderà.
9: E cosa ti piace di Papa Leone?
10: Tutto, il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque il magistero di Papa Francesco.
9: Di cosa c'è bisogno secondo lei? In questo momento storico
10: della pace e della giustizia.
4: Dal Gemelli di Roma, Elena Paba, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Quindi l'accusa alle opposizioni.
11: Campo largo, ha abbandonato l'aula per non partecipare alla votazione e mi chiedo se alla Camera farete la stessa cosa, mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile, forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina, perché se così fosse vi prego almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano e sulla libertà.

0: Adesso alla Camera in corso le dichiarazioni di voto, allora in diretta proprio da Montecitorio, Lucio Bondì.
1: Sì, sono due le risoluzioni di maggioranza, una specifica chiede iniziative diplomatiche in Ucraina, è l'unico tema su cui negli interventi l'Aula c'è stato qualche distinguo, la Lega più scettica sul sostegno militare, sul resto la coalizione parla con una sola voce, dunque richiesta di flessibilità, revisione degli ETS, così come sulle critiche alle opposizioni, siete contro il gas, contro il nucleare, contro le rinnovabili nei territori dove governate, ha detto da Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli.
2: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centro-sinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale.
1: Le opposizioni hanno presentato 7 diverse risoluzioni, anche qui uno dei punti che più dividono è il sostegno militare all'Ucraina, a destra c'è la contrarietà di futuro nazionali, poi il sì deciso di più Europa e Tel Aviv è azione, il no dei 5 Stelle con il PD che senza rinnegare il sostegno a Kiev chiede comunque uno sforzo diplomatico, siete trumpisti minori, l'accusa di Giuseppe Provenzano, faticate a condannare l'attacco americano in Iran e i crimini di Netanyahu e poi sull'energia.
3: In Europa, da 4 anni, c'è lei. Se dall'Europa non arrivano risposte, la domanda va rivolta a voi stessi.
1: Da Max Gambino, con Max Gambino da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
0: La guerra fra Russia e Ucraina. Mentre Kiev è preoccupata per il possibile taglio alla condivisione di intelligence da parte di Washington, Zelensky vola a Londra. E sui social il presidente ucraino ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno e la sua posizione inequivocabile.
4: Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump. In Russia bombardate 2 raffinerie, in Ucraina 6 centrali termoelettriche. A Kiev popolazione per metà al buio e in ansia dopo che gli ultimi missili non sono stati preceduti dagli allarmi. Per 2 volte i partner non ci hanno avvertito dei lanci, accusa Zelensky, che segnala anche restrizioni al servizio satellitare Starlink, essenziale per l'esercito. Donald Trump nega pubblicamente che ci sia uno stop alla condivisione di informazioni di intelligence con Kiev, ma l'idea è in discussione alla Casa Bianca. Secondo il sito Semafor, Trump potrebbe ordinarla come strumento di pressione su Zelensky per convincerlo a fermare i raid sulla Russia che a suo dire inciderebbero sull'aumento del diesel. Sostegno a Kiev arriva però in queste ore complicate dal leader britannico Burnham, che riceve il presidente ucraino a Londra e promette di ricostruire i ponti fra lui e Trump. Intanto il Cremlino si cela dietro un no comment di fronte alle indiscrezioni stampa su una visita in programma oggi e domani in Russia del capo dell'FBI, Patel. Valeria Fraschetti, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Il rosso e il nero.
7: Ma avete sentito...
8: Senti, sbrigati, dai, che devo uscire, sbrigati.
7: Avete sentito cosa ha detto Kathy Zaccaria, la nuova portavoce della Casa Bianca?
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così. Di qui il nome. Passo del capitano.
8: Pam, sentiamo.
9: Pam, pam, pam. Rosso, rosso, nero, nero. Rosso,
8: sentiamo, rosso, nero, nero.
7: Tu non devi parlare su Alberto Sordi, tanto per cominciare.
8: No.
7: Allora,
8: tanto Alberto Sordi era dalla magica.
7: Katie Zaccaria, la nuova portavoce di Trump.
8: Sarà brutta.
7: No, biondissima, bellissima, ma incapacissima.
8: Ma perché sempre a criticare, sai?
7: Ha fatto una gaffe terribile. Doveva dire, al posto di dire mio marito, ha detto il presidente. Capisci?
8: Beh, c'era un marito presidente.
7: No, no, ha parlato di Trump. Come se io in questo momento dicessi, ecco a voi il rosso e il nero su Rai Radio 1, condotto da Vladimir Luxuria e suo marito.
8: Silenzio.
7: Ti devo chiamare presidente, no?
8: Presidente,
7: sei presidente.
8: Chiamo presidenta.
7: Luxuria Storace, rosso e nero, oggi siamo...
8: Con il 335-699-2949 parliamo di noi, dei quattrini.
7: Perché oggi duriamo di meno, perché tu lo sai, ci sono 2 partite.
8: Una,
7: la prima è meno importante, la
8: quella delle 21.
7: Quella delle 21. Ma parliamo di soldi e cominciamo a farlo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
10: Diciamo.
8: Ogni volta che ci sono i conti della manovra, si elevano le solite urla. Persino quando la legge di bilancio è ancora tutta da scrivere, perché l'Europa della burocrazia pensa di poter ostacolare l'Italia della politica.

0: è evidente,
1: diciamolo,
0: che è una balla.
2: Ma io ogni tanto sento questo diciamolo, ma che è Fiorello che imita la Russa?
0: Esatto, è che è una balla dire che la spesa per il riarmo sia sottratta a quella sociale. Non è vero affatto. Il governo sta cercando di reperire risorse per sviluppo economico e calo delle tasse. I conti si faranno, mia cara Vladi, a manovra approvata dal Parlamento dopo gli infiniti colloqui a Bruxelles. Ovviamente le proteste in malafede,
1: diciamo,
0: sono parte del teatrino. Fatto sta che in 5 anni il rapporto deficit-PIL è calato dall'8% al 3%. L'occupazione è aumentata e i conti pubblici sono in ordine, con più soldi anche per la sanità. Quindi l'Europa non ci ostacoli, ha detto oggi la Meloni.
2: No, ha detto
0: se vuol
2: cosa.
0: Far passare il proprio bilancio con il voto dell'Italia.
2: E adesso passiamo alla realtà, con il mio editoriale rosso. Il documento documento programmatico, come sapete, è un assaggio di quella che potrebbe essere la legge di bilancio 2027 dopo l'approvazione dello scostamento di bilancio. In realtà sembra di più il libro dei sogni, su cui incombono, come ha detto Giancarlo Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte.
0: E noi ci mettiamo l'ombrello.
2: Il ministro delle finanze, dopo aver parlato ai banchi vuoti della Camera, perché è stato snobbato persino dai suoi, ha proposto l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro lordi l'anno. Leggo adesso, ultima ora Camera, la Meloni che dice favorevole estensione aliquota IRPEF 33%. Dipende da risorse.
0: Certo. Ma come paga il tuo
2: super bonus? Sogni,
0: ti sei fatto il castello, ti sei fatta.
2: Nel libro di copertura economica, qui la coperta è corta. Anche perché
0: ti piace la coperta corta.
2: Ha proposto anche una flat tax al 5%, attenzione, sugli aumenti di stipendio per i lavoratori dipendenti fino a 35 anni.
0: Ti dispiace?
2: Una misura che costa 350 milioni, che non si sa dove prenderli, e che soprattutto creerà un divario tra chi l'aumento lo avrà e chi invece no.
0: Perché
2: capisci?
0: C'ha più anni.
2: Capisci? A dire il vero, rispetto alle buone intenzioni, non sono chiare appunto le coperture economiche. Infatti pare tramontata la flat tax sulle partite IVA, mentre sicuro è l'extra deficit per la procedura di infrazione dell'Unione Europea.
0: Stai facendo fare tardi per la partita.
2: Che aumenterà con la richiesta di flessibilità perché rappresenta uno spazio di indebitamento aggiuntivo concesso in deroga al patto di stabilità. E poi c'è questo giallo.
0: Il tuo bagno giallo.
2: Ecco, volevi il rosso e giallo? Ti ho detto il rosso e mo ti metto pure il giallo. E il giallo però, e metti la suoneria silenziosa.
0: È l'inno della Roma.
2: Che tutte le volte che ti arrivano i messaggi della tua amante si sente. Salutiamo anche tua moglie. Ecco, qual è il giallo? Il giallo è sulla discussione del documento di bilancio in Consiglio dei Ministri. Rinviata per un errore non meglio precisato.
0: Miki da Barletta, la portavoce di Trump, mi ha riferito che la cara Vladi andrà a vedersi Roma Real cantando gli 883, gli anni d'oro del grande Real.
2: Vabbè,
0: no, non gufa.
2: Poi parleremo di questo. Intanto un brano prima delle nostre rubrichelle.
0: Roma,
2: no. Si chiama Don't Stop, non fermarti. LP.

0: Eccoci, eccoci, LP sta
1: Mamma
0: per,
1: mia.
0: Sta per Laura Pergolizzi, che è una cantautrice newyorkese di evidenti origini italiane.
2: Ma quanti messaggi? Buonasera, ma scusa Vladi, se dici che non si sa dove trovo le coperture, voi della sinistra, dove le trovate per la patrimoniale? Poi...
0: Vabbè, nelle tasse ai super ricchi.
2: Esatto.
0: Come te.
2: Poi, sì, sì. Buonasera, basta soldi per armi, Ucraina, immigrati, e che? Legalizzare come l'alcol e il tabacco, tutte le droghe, prostituzione, cioccolato. Dario Argento. No, no, non è lui.
0: Guarda che la cosa di far pagare le tasse alle prostitute è anche un'idea di Salvini.
2: Poi, vogliamo parlare dei soldi spesi dai sinistri durante il caos?
0: I sinistri.
2: E i banchi a rotelle vi dicono qualcosa? È l'ultima preziosa. Buonasera, la signora Vladimir.
0: Grazie.
2: Va allo stadio a vedere la Roma con la tutina arancione. Dice Gino da Napoli.
0: A proposito di look, ti segnalo.
2: Non a Lucca.
0: Ti segnalo tale Vincenzo De Marte, vicepresidente della provincia, oltre che capogruppo di Forza Italia a dov'è questa? Ad Alessandria.
2: Vabbè, dove vai sempre tu?
0: Cosa è successo? Durante la commissione consiliare si è collegato da un centro benessere. Senti. E stava in accappatoio a torso nudo. Ecco, Antonio Tajani ha detto: le gonne corte no, accappatoio e torso nudo sì. Questo è il nuovo dress code di Forza Italia.
2: Non stai rispettando il vice premier. E questo non te lo consento.
0: No, ho detto che cosa va bene e cosa non va bene.
2: No, tu devi parlare quando te lo dico io.
0: Quando te lo dico io. Ma ci sono le nostre rubrichelle.
2: Ancora queste rubrichelle.
0: Ma come le chiamiamo?
2: Podio Rosso.
0: Rubicastre. Podio Rosso, al terzo posto
2: si
0: le povere.
2: Sente che sono molto eccitato oggi?
0: Sì. In senso sportivo.
2: Sì, c'è ovvio.
0: Alle povere corsie di emergenza sulle autostrade che con il nuovo codice della strada saranno invase da moto in caso di traffico.
2: Vabbè, tanto di qui a qualche ora diremo la verità.
0: Domani ne parliamo, mi sa, eh? Al secondo posto, in negativo, un'altra consigliera. La consigliera di Fratelli d'Italia, Maria Grazia De Angelis, che al Consiglio Comunale di Ancona ha paragonato la striscia di Gaza alla riviera romagnola.
2: Vabbè, che ci stanno quelle sedici là.
0: Non scherziamo su queste cose. Al primo posto, alla festa del cinema di Roma con 150 film e una splendida Susan Sarandon in Total Red.
2: In Total Black mai?
0: In Total Red, invece Total Black è il podio nero di Storace.
2: Al terzo posto l'attore Davide Jacopini, che è stato investito, come abbiamo raccontato in questi giorni, a Roma da una minicar, presi gli aggressori, due minorenni.
0: Uno 16 anni, uno 17 anni, hanno detto che lo hanno fatto per divertirsi, per festeggiare il compleanno di uno dei due. Ma ti rendi conto?
2: Una tragedia. Secondo posto per Giancarlo Giorgetti,
0: poverino,
2: che ha ricordato al Parlamento che quelle poltrone devono essere occupate e non disertate.
0: Sì.
2: Vedi?
0: Perché che è successo? Lei lo voleva fare lunedì. I parlamentari hanno detto lunedì no, facciamolo martedì, però l'ha fatto martedì mattina, quelli sono arrivati martedì pomeriggio.
2: Lunedì ci sono andati.
0: La settimana non corta, la settimana cortissima.
2: Al primo posto Papa Leone XIV, ieri abbiamo seguito praticamente in diretta il suo intervento ed è bello salutarlo

0: nuovo come prima.
1: Vedi, è andato tutto bene.
0: Fai
1: è andata tutto bene.
0: Se ci riesci ancora, fai un tweet.
1: No, lo stavi dicendo bene. Si chiama.
0: Infatti, me l'ho sbagliato.
1: Si chiama così.
2: Pensiero stupendo.
1: Il mio pensiero stupendo va al Parlamento ungherese, che ha cancellato le norme contro la comunità LGBTQ+ di Viktor Orban.
0: Cioè, le norme, finalmente, quelle grandi.
1: Finalmente, finalmente, grazie a quel gran figo di Pete Maghan.
0: Mamma mia,
1: beh,
0: che
1: bello,
0: gusti.
1: Ragazzi, beh. Quali sono i tuoi vizi e le tue virtù?
0: Allora, la virtù andrebbe cercata, si dice, proprio nell'intelligenza artificiale. Ma sta diventando intollerabile il vizio di certe corti di giustizia tributaria di fare ricorso al copia e incolla per la loro decisione. Ma ti pare che non studiano per le sentenze? Chi è?
1: Ci sono i fischi. Dunque, invece di dire sempre allora, perché riascoltandomi dico sempre allora.
0: Anche a me, capita.
1: Quindi non diciamo allora, diciamo
0: allora.
1: Dunque, c'è un brano. Dopodiché tu mi devi dire che farai stasera. Io un piccolo sospetto ce l'ho. Nel frattempo c'è TYO Up for Soul.

0: Che ritmo black, guarda, questo è l'unico nero che mi piace.
1: No? Allora io?
0: Tiwawo, Up for Soul.
1: Sei un chihuahua?
0: Tiwawo. Qui siete sempre rosso e nero, sono le 18:22, si sta avvicinando quell'ora che sta mettendo...
1: Dai, che c'ho la macchina pronta.
0: Proprio i fremiti. Intanto vogliamo dare... hai qualche notizia dell'ultima ora?
1: Roma Real Madrid.
0: Vabbè, ho capito, dai, dopo.
1: Allora, intanto...
0: Allora, vedi che hai detto allora? Ultima ora, allora, vedi, ripetiamo.
1: Allora, ci sono un po', allora ancora, mi stai menzionando la partita. Dunque, innanzitutto la Meloni ti ha sentito, ti ha ascoltato.
0: Grazie.
1: Perché ha detto, sono più che favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33%. Quindi
0: dipende dalle risorse.
1: Merito tuo,
0: quello
1: merito
0: che ho detto
1: tuo.
0: Io dipende dalle risorse.
1: Eppure
0: che c'è
1: tu,
0: stanno.
1: Se lavori, dipende dalle risorse.
0: E la mia risorsa sei tu.
1: Ecco. Allora, invece, un'altra notizia. Meloni al Partito Democratico, perché Provenzano aveva esagerato, aveva detto lì le moine di Trump eccetera eccetera, e lei gli ha risposto tosta cosa intendeva quando ha detto che non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava. Vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine. Non so come devo interpretare questo atteggiamento, faccio politica 35 anni, non sono arrivata dove sono arrivata con carezze e moine. Ecco, e poi ha detto alla Boldrini: ma lei, capito, sta misoginia la tollera? Quindi vedi,
0: cioè, vedi, mentre voi, Trump ha assunto voi la nuova portavoce Katie Zaccaria, noi abbiamo il nuovo portavoce di Giorgia Meloni che si chiama Francesco Storace.
1: No, io voglio solo bene a Giorgia perché la conosco da quando era piccola attivista e militante. Poi ho avuto anche gli scontri con lei, un carattere.
0: Lo so.
1: Però ha saputo farci. E questo va detto con ammirazione, devi dire anche tu, dillo, forza.
0: Ma certo che non lo dico.
1: No, devi dire quello che dico io.
0: No, assolutamente.
1: Rossonera.
0: A proposito, la mia curiosità è questa. Tu, vale, Francesco Storace,
1: sì,
0: alle ore 21 di questa sera,
1: sì,
0: cosa farai? Vai a ballare? Vai a cena? Cosa potrai fare stasera?
1: Stasera avrò una sciarpa giallorossa. Entrerò allo stadio.
0: Ah, vai proprio allo stadio?
1: Mi dirigerò verso il settore assegnato e da lì canterò Grazie Roma, Roma di Venditti, tutto quello che c'è perché Roma Real Madrid. A proposito, lo dico anche se dispiacerà qualche ascoltatore.
0: Vabbè, salutiamo
1: non
0: anche...
1: Non sono innamorato ancora di Mourinho, come fanno altri romanisti, perché io dico, Mourinho è stato un grande, però mo l'allenatore Gasperini, basta, non si gioca più. Forza Roma.
0: Vabbè, forza Roma.
1: No, il servizio pubblico non lo possiamo fare, vero? Mi dice l'autore.
0: Perché?
1: Mi ha cancellato l'autore la frase, quindi toglietela.
0: No,
1: della Fiorentina ti fa reale.
0: Senti, ma perché non mi porti una volta con te allo stadio?
1: Lo devo chiedere al mio amico Andrea Ronchi.
0: Perché la domenica mi lasci sempre sola?
1: Beh, guarda, lo stadio. Una volta ce l'hai con mia moglie.
0: Guarda che sarebbe bello far vedere l'unica volta in cui magari possiamo parteggiare dalla stessa parte.
1: E tu ti porti il giubbotto giallo.
0: Potremmo andare insieme, no?
1: Però deve avere l'autorizzazione il mio amico Andrea Ronchi, perché è lui che mi ci accompagna.
0: Ah, ho capito, ma i biglietti te li. Vabbè. Ragazzi, però voglio ricordare che questo non è Radio Roma.
1: Radio Magica.
0: Questa è Rai Radio 1. Siamo su tutta Italia, non è detto che tutti tifano per la Roma.
1: Beh,
0: come
1: oggi
0: noi.
1: Sì, come si fa a non tifare per la Roma oggi? Su.
0: Magari ci sono anche degli spagnoli.
1: No, la spagnola si
0: magari fa c'è
1: così.
0: Luciana Littizzetto che ultimamente messaggia molto con Sanchez.
1: No,
0: ma che quindi
1: il
0: potrebbe avere.
1: Spagnolo
0: è
1: che,
0: carina
1: che
0: come
1: prende
0: cosa.
1: La paella, può cucinare per 4 anni, te lo sapeva la slime.
0: Vabbè.
1: Che cucina, ragazzi.
0: E pensavi che Sanchez potesse tifare per la Meloni, scusa.
1: Non c'è dubbio.
0: E tra l'altro Sanchez ha citato proprio la Carrà nel messaggio, perché devi sapere che Raffaella Carrà in Spagna è proprio un'istituzione.
1: Lo so bene, un'icona.
0: C'è piazza Raffaella Carrà a Madrid, ci sono dei locali dedicati a lei, quindi
1: stanno cancellando tutte le targhe dedicate a te invece.
0: Cioè è molto perché... più conosciuta Raffaella Carrà di Giorgia Meloni in Spagna.
1: No, Giorgia Meloni in tutto il mondo è conosciuta.
0: Allora, intanto vogliamo ringraziare la squadra, non della Roma.
1: Come la stasera ringrazieremo.
0: Esatto.
1: Ah,
0: tra l'altro
1: ho pizzicato un deputato con la sciarpa della Roma sul banco perché sta andando allo stadio pure lui.
0: E
1: non
0: mi devi dire chi è?
1: No,
0: mi devi dire chi è a sto punto.
1: E tu mi dici chi sono i tuoi deputati che.
0: Per caso è Gasparri?
1: No, quello è il senatore.
0: E chi è? No, me lo devi dire. No, guarda, che non c'è niente di male.
1: Lo dico solo se la Roma vince.
0: Vabbè, promesso, domani.
1: Io ho promesse di politico.
0: Ah, vabbè, appunto, c'è poco da forzare. Ringraziamo la squadra, Moreno Amantini e Massimiano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali, Duccio Pasqua, alla regia Ludovico Suppa, alla

0: parte tecnica Stefano Catini.
1: Ma regia vuol dire il capitano della squadra?
0: E il nostro Totti?
2: Vabbè. Ah, grande zuppa, un po' dai, magro.
0: Ogni tanto una cosa carina magro. La dice, vabbè. Appuntamento a domani, buon rientro.
1: Ciao
0: a casa,
1: tutti.
0: Buona cena. Salutatemi i vostri familiari.
1: Dybala.
0: E chi vi pare. Ma dai, vabbè ragazzi, ma diventa una cosa troppo romanista questa.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti. In questo momento in A8 ci sono code a tratti traffico tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese, poi un incidente in A4 sta creando delle code tra Soave e Verona Est verso Milano. Lavori in A10, code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, ma troviamo code a tratti anche tra Spotorno e Orcofellino verso Ventimiglia. In A14 da segnalare un incidente sta creando delle code, siamo tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, mentre sul ramo Casalecchio in questo momento code a tratti e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. Ci spostiamo, andiamo in A1 variante direttissima, qui ci sono code per 5 km tra Fiorenzuola e Badia verso Bologna, e in A1 un veicolo in panne, code per 5 km tra il ramo Casalecchio e lo svincolo Sasso Marconi, e qui siamo in direzione di Firenze. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Caso Resinovic, la verità delle perizie, non c'è il DNA di Visintin sui reperti analizzati, ma spunta quello di un altro uomo non identificato. Il 30 ottobre la discussione in dibattimento.
4: Pubblico impiego, c'è la firma, sottoscritto il contratto dei 13.000 dipendenti del comparto unico regionale, aumenti fino a 175 euro al mese e nuovi strumenti normativi a partire dal welfare aziendale.
3: Industria, il nodo dell'energia, il costo delle bollette pesa sul settore manifatturiero che dà segni importanti di resilienza, e c'è chi, come Fincantieri, punta sull'integrazione delle nuove tecnologie nella produzione.
4: Una piantagione di marijuana scoperta a Frisanco, sequestrate una cinquantina di piante tra verdi ed essiccate e i materiali per la coltivazione.
3: 10 nuovi alloggi ATER consegnati ad Osoppo, case alimentate dal fotovoltaico con classe energetica A4 e garanzie antisismiche.
4: Strategie condivise tra i comuni per ottenere finanziamenti europei, e lo scopo del progetto disegnare il futuro, presentato oggi a Udine.
3: Educazione finanziaria presentata alla rassegna organizzata dall'Università di Udine con il comune a Pordenone dal 28 ottobre. Incontri, conferenze e spettacoli per imparare a gestire meglio i nostri soldi.
4: La storia del settore tessile raccontata attraverso Luciano Savio in una mostra al Museo del Fumetto di Pordenone. Documenti d'archivio, manifesti, brochure e campagne storiche.
3: 18:31 minuti primi, 36 secondi in questo istante. Buonasera da Giulia Magro e Andrea Vardanega, che condurranno la quarta edizione del giornale radio regionale, che apre con il caso di Liliana Resinovic. È allucinante che Sebastiano Visintin continui ad essere indagato per la morte della donna trovata senza vita nel parco di San Giovanni a Trieste. Questa è l'opinione del suo avvocato, dopo che una nuova perizia ha escluso la presenza del DNA dell'uomo nei reperti organici trovati sul corpo della vittima. C'è invece, come saprete già, materiale organico riconducibile ad un altro uomo non identificato.
5: Sul caso Resinovic, a fare chiarezza, tenta una perizia di 352 pagine stilata da 3 esperti che rispondono a dei quesiti in maniera molto chiara. Sul cordino trovato al collo della donna è stato individuato DNA solamente riferibile a lei. Su quello che teneva unite le 3 chiavi sono identificati 2 profili complessi e il calcolo probabilistico indica la presenza di un soggetto maschile allo stato ignoto. A questo si aggiunge che è fortemente probabile che le tracce di DNA maschile identificate sui jeans e sul sacco nero che teneva la parte inferiore del cadavere appartengano allo stesso soggetto maschile. Per quanto riguarda poi le formazioni pilifere, su 12, 11 sono riferibili alla Resinovic, un'altra a un soggetto maschile, anch'esso ignoto. Quello che ci sconvolge da questo elaborato peritale e collegiale è che ribalta completamente quello che è stato l'elaborato precedente, che aveva fatto una ricostruzione del delitto minuziosa e l'aveva accreditato a Sebastiano Visintin. Con queste parole, Paolo Bevilacqua, il legale del marito di Liliana, commenta in prima battuta alcune evidenze della perizia e continua: su questo nuovo elaborato non c'è traccia di Visintin. Poi, che ci fosse qualche contaminazione, che darà luogo sicuramente a mille riserve, la cosa più

0: naturale di questo mondo, ma rispetto a quello che si cercava e ai risultati di questa perizia, tenere il marito come indagato è semplicemente allucinante. Fatto salvo che l'avvocato Bevilacqua ribadisce con serietà come ci sia bisogno di tempo per esplorare la perizia e farne una comparazione con quelle precedenti, anche perché la riaccensione dei riflettori sul caso avrebbe portato il Visintin in uno stato di profonda prostrazione. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il dato più palese è la conferma dell'ipotesi dell'omicidio, un elemento che si ricava dalle suole delle scarpe della vittima. Questo commento agli esiti delle perizie dell'avvocata Federico Obizzi, che assiste la moglie di la nipote di Liliana Resinovic, Veronica. La donna era scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre 2021. Il corpo venne ritrovato, lo ricorderete, il 5 gennaio successivo nel boschetto dell'ex OPP. Per Obizzi è importante questo dato perché si stanno valutando elementi che sono rimasti in sospeso ormai da 5 anni e anche le condizioni dei reperti e altri elementi non sono le medesime che avremmo potuto trovare nell'immediatezza del fatto.
2: E del caso Resinovic si occuperà anche Chi l'ha visto, la storica trasmissione televisiva di Rai 3 in onda stasera alle 21.15.
1: Cambiamo argomento. È stato siglato nel pomeriggio a Udine il contratto dei 13.000 dipendenti del comparto unico del pubblico impiego regionale. Arriva dopo 2 anni di trattative e un testo prima bocciato dalla Corte dei Conti, quindi rivisto e infine approvato dalla stessa magistratura contabile. Gli aumenti contrattuali vanno da 112 fino a 175 euro al mese per le categorie più alte. Quanto alla parte normativa, ci sono strumenti nuovi che vengono messi in campo, a cominciare dal welfare aziendale. Welfare che, rivendica l'assessore competente Pierpaolo Roberti, è una novità assoluta a livello italiano nelle pubbliche amministrazioni.
2: Il costo dell'energia è la criticità principale per le industrie italiane e anche per quelle della regione. Dagli imprenditori della regione vengono però segnali di ottimismo, con investimenti in leggera crescita e un recupero più robusto dell'export. In questo quadro spicca l'ottima salute di Fincantieri, colosso controllato dallo Stato, che ha la sua testa a Trieste e che lancia un nuovo progetto di integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi.
3: La questione energetica richiede risposte strutturali. Nel frattempo le imprese puntano su tecnologia, innovazione e competenze per aumentare la produttività e rafforzare la competitività. E il rapporto di previsione d'autunno del Centro Studi Confindustria dà loro ragione, con segnali di fiducia per il Friuli Venezia Giulia. Investimenti in crescita del 2% nel 2026, esportazioni in recupero del 4,6% e valore aggiunto industriale previsto in aumento dello 0,6% nel 2026. A pesare sul sistema produttivo resta però il costo dell'energia. Nei primi 9 mesi del 2026 il prezzo dell'energia in Italia è stato mediamente superiore del 35% rispetto alla Germania e negli ultimi 6 anni l'incidenza dei costi energetici sulla manifattura è aumentato del 40%, dati che assumono particolare rilievo per il Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da comparti a elevata intensità energetica. Il nodo dell'energia richiede risposte strutturali nazionali ed europee, sottolinea il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, perché non possiamo chiedere alle imprese di compensare indefinitamente con la propria efficienza costi superiori a quelli dei concorrenti. Ma sulla produttività possiamo intervenire direttamente attraverso tecnologie, organizzazione industriale e competenze. Un impegno che coinvolge realtà come il Polo Tecnologico Alto Adriatico e la LEF, mentre il 19 ottobre sarà inaugurata a Pordenone, nell'ex birrificio, la nuova sede dell'ITS Alto Adriatico. Tra le grandi imprese, Fincantieri prevede investimenti per quasi 100 milioni di euro e punta sull'innovazione con Boost, programma avviato 3 anni fa per sviluppare e integrare nuove tecnologie nei processi produttivi, che ha coinvolto oltre 450 dipendenti. Abbiamo costruito le basi per integrare le nuove tecnologie nei nostri processi e portato le prime soluzioni nei cantieri, spiega la DP Roberto Folgero. Oggi la sfida è accelerarne l'industrializzazione e l'adozione su larga scala. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 18.37, partiamo con la cronaca, con la storia di una piantagione di marijuana in un terreno incolto, nascosto di una siepe di rovi e perfettamente attrezzata con vasche di raccolta dell'acqua piovana con cimi e fertilizzanti. Lo hanno scoperta i carabinieri di Maniago dopo le indagini seguite all'arresto in flagranza di un 56enne di Frisanco, bloccato sabato in un casolare dove erano custoditi 28 kg di stupefacenti. Nella piantagione i militari hanno sequestrato altre 36 piante verdi per un peso complessivo di oltre mezzo quintale e

0: 15 piante di marijuana già essiccate per altri 6 kg di peso, sequestrati anche i macchinari e i prodotti per la coltivazione.
1: A causa di un guasto tecnico, per gran parte della giornata all'ospedale di Monfalcone sono risultate fuori uso le comunicazioni telefoniche. Il problema ha riguardato l'intera struttura, compreso il centralino e l'ufficio relazioni con il pubblico. Un guasto provocato dalla rottura di un cavo telefonico, tranciato in seguito a lavori in strada non commissionati da Sugi. La linea ha ripreso a funzionare per le chiamate in ingresso a metà pomeriggio. Gli utenti, fino alla ripresa del servizio, possono contattare il centralino dell'ospedale di Gorizia.
0: 6.300 euro di multa per un uomo residente in Friuli che non si è fermato all'alt della polizia locale di Monfalcone ed ha iniziato una fuga fatta di manovre pericolose, sorpassi azzardati e tratti percorsi contromano. Quando finalmente sono riusciti a bloccarlo, gli agenti hanno capito perché scappava. L'uomo guidava con la patente revocata e l'auto era senza assicurazioni. Ci ha rimesso, oltre ai soldi della sanzione amministrativa, anche la vettura che è stata sequestrata.
1: Preziosi per oltre 90.000 euro sono stati recuperati dai carabinieri dopo l'arresto di due uomini accusati di un tentato furto. Addosso i due avevano un mazzo di chiavi che apriva le porte di un garage di Udine dove era custodita la refurtiva. Quasi tutti i beni sono stati restituiti ai proprietari. Il materiale ancora da riconoscere è a disposizione degli aventi diritti contattando l'arma.
0: 18:40 minuti, passiamo ai temi politico-amministrativi. A Dosopo sono stati consegnati oggi 10 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, risultato di un intervento di Ater Udine. Il fabbricato si trova in via dei Cavapietre e si sviluppa su 3 piani, è di classe energetica A4, la più alta. Presenta un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile ed è realizzato con una struttura mista di cemento armato al piano terra e di legno ai 2 piani superiori. Una soluzione che assicura resistenza di fronte alle sollecitazioni sismiche. Accanto all'edificio è stata inaugurata anche Scossa, una panchina scultura che ricorda il terremoto del 76. L'opera si ispira al tracciato di un sismografo durante il terremoto. I 5 elementi che la compongono rappresentano i 5 decenni trascorsi dal sisma.
1: Oltre 500.000 di euro per riqualificare lo stadio Kosulic di Monfalcone. Lo ha stanziato la giunta comunale. Servirà a realizzare nuove attrezzature per l'atletica, oltre che per interventi sulla pista, sugli spogliatoi e sulle tribune, e per migliorare l'accessibilità per gli atleti con disabilità. L'intervento, finanziato interamente dalla regione nel centenario dell'inaugurazione dello storico impianto, già interessato nei primi anni 2000 da importanti lavori di restauro, concentrati prevalentemente sulla tribuna, e nel 2013 da opere di manutenzione del campo di atletica.
0: Si chiama Disegnare il futuro ed è il progetto pilota che punta ad aiutare i comuni a costruire strategie condivise per ottenere i finanziamenti europei. Alla base il principio dell'impatto sul territorio. Il progetto è stato presentato oggi a Udine, il servizio.
2: Non più comuni che rincorrono i bandi europei, ma territori che progettano insieme il proprio futuro. Il Friuli Venezia Giulia si prepara alla programmazione comunitaria 2028-2034 con un nuovo progetto pilota, presentato oggi a Udine. Si chiama Disegnare il futuro, è promosso da Informest insieme a Compa Friuli Venezia Giulia e punta a superare la frammentazione amministrativa per costruire strategie condivise tra più comuni. Graziano Lorenzon, direttore Informest.
3: È un valore sicuramente di tipo strategico per tutto il territorio regionale, in quanto cercheremo di dare supporto a tutti i comuni nel andare a costruire delle strategie che sono poi necessarie per poter ottenere dei finanziamenti per la prossima programmazione, visto e considerato che con il nuovo quadro finanziario dell'Unione Europea che partirà nel 2028 sarà sempre più necessario non ragionare in termini progettuali ma in termini di sviluppo del territorio.
2: Il primo passo sarà individuare 2 aree pilota. Le amministrazioni selezionate saranno accompagnate nell'analisi dei bisogni e nella costruzione dei progetti integrati. Rodolfo Ziberna, presidente Compa Friuli Venezia Giulia e sindaco di Gorizia.
4: Le condizioni e la cultura per poter utilizzare non soltanto per un progetto ma per una serie di progetti che sono legati non necessariamente solo alla progettazione comunitaria.
2: Una sfida che riguarda anche la capacità dei piccoli comuni di fare rete e trasformare le opportunità europee in interventi concreti per cittadini e imprese. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Università di Udine e Comune di Porto

0: Non ne promuovono anche quest'anno il festival Trade in Place, che ha l'obiettivo di promuovere l'educazione finanziaria a tutti i livelli, dallo studente al lavoratore dipendente, al pensionato, al libero professionista, al manager.
1: L'edizione 2026 presentata oggi prevede iniziative su tutto il territorio provinciale. Si comincia il 28 ottobre al Teatro Verdi nel capoluogo con uno spettacolo di Gabriele Brunelli che racconta quattro secoli di fallimenti finanziari dal 600 fino ai mutui subprime e oltre. Tra i relatori invitati Carlo Cottarelli ed Elisa Fornero. Torneranno anche gli incontri nelle scuole a cura dei docenti dei corsi di laurea in banca e finanza dell'Università di Udine. Oltre a lezioni di cultura finanziaria verranno proposti anche film commentati sul tema. Le assicurazioni saranno tema conduttore di quattro incontri proposti nel quadro della rassegna da Pordenone Pensa. Altri argomenti affrontati nel corso di Trading Place saranno la sostenibilità del diritto di impresa e la tutela del consumatore in ambito finanziario, cui saranno dedicati quattro incontri a novembre a Casa Zanussi a Pordenone.
0: Un nuovo consiglio direttivo per l'Accademia delle Scienze del Terzo Mondo, la TUAS. Si tratta di un organismo di 15 persone, 11 donne e 4 uomini, in questo caso, che definisce gli indirizzi dell'Accademia. Alla presidenza è stato eletto Hu Jingguo, che dirige l'Accademia Cinese delle Scienze ed è un chimico e fisico, esperto di nanomateriali.
1: Secondo lo scienziato, oggi il rapido progresso di tecnologie di frontiera, come l'intelligenza artificiale, sta alimentando una nuova rivoluzione tecnologica e scientifica. Questa nuova fase porta con sé opportunità ma anche sfide. Come piattaforma di riferimento della comunità scientifica del sud globale, la TUAS sarà chiamata ad affrontare e contribuire a risolverle. Promuovere un sistema globale di governance della scienza e della tecnologia equo, inclusivo e sostenibile. Altri obiettivi dell'Accademia: rafforzare la cooperazione all'interno del sud globale e tra sud e nord, consolidare la capacità scientifica dei paesi in via di sviluppo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
0: È partita oggi la campagna vaccinale stagionale contro l'influenza e un nuovo appello ad approfittarne arriva dalle farmacie della regione. Per fare la vaccinazione antinfluenzale sarà infatti possibile contattare una delle farmacie che aderiscono al servizio e prenotare direttamente l'appuntamento per la somministrazione, mentre la vaccinazione anti-Covid può essere prenotata anche attraverso il servizio CUP in farmacia oppure in alternativa presso una delle farmacie aderenti a questo servizio.
1: La vaccinazione in farmacia è gratuita a carico del Servizio Sanitario Regionale per gli over 60, i soggetti con patologie croniche o a rischio, le donne in gravidanza e nel postpartum, i donatori di sangue e alcune categorie di lavoratori dei servizi essenziali. Chi non rientra negli aventi diritto può comunque vaccinarsi ad un costo calmierato di 6,16 euro, oltre al prezzo del vaccino.
0: Un progetto che vale 150.000 euro per diffondere una corretta informazione sulla menopausa. Lo promuove la Regione per migliorare la conoscenza di un fenomeno, ha spiegato l'assessore Riccardi presentando l'iniziativa che, oltre ad avere tanti volti e sintomatologie più o meno marcate, coinvolge un numero di donne sempre crescente in Regione del progressivo innalzamento dell'aspettativa di vita. 50.000 euro serviranno alla formazione professionale e 100.000 per la comunicazione e la sensibilizzazione.
1: Le attività prenderanno il via in occasione della giornata mondiale della menopausa. Il 18 ottobre si svilupperanno lungo l'arco del 2026 e del 2027 attraverso formazione e convegni dedicati agli operatori sanitari, iniziative nei luoghi di lavoro, incontri con la popolazione sul territorio e una campagna di comunicazione integrata.
0: E ora diamo uno sguardo al tempo. Cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 17. Trieste 19,5 gradi, Pordenone 20,5 gradi, Udine Gorizia 20 gradi, Tolmezzo 17 gradi, Tarvisio 15,5 gradi, Forni di Sopra 14 gradi, Sappada 13,5 gradi, Piancavallo 12 gradi, Monte Zoncolan 13,5 gradi, Monte Lussari 11 gradi, Grado 20 gradi, Lignano 19 gradi.
1: Per domani si prevede tempo stabile ancora, con cielo sereno poco nuvoloso e venti di brezza. La temperatura minima andrà dagli 8 agli 11 gradi in pianura e tra i 12 e i 15 sulla costa. Di giorno si salirà fino a 22-23 gradi.
0: Una mostra dedicata alla storia dell'industria tessile e meccanotessile del territorio pordenonese, con al centro la figura dell'imprenditore Luciano Savio, fondatore dello sviluppo internazionale della Savio. La propone il Palazzo del Fumetto di Pordenone e comprende due

0: documenti e materiali d'archivio sull'impresa Savio, manifesti pubblicitari, brosciure, campagne storiche del settore tessile italiano, approfondimenti sul rapporto tra industria, design, moda e comunicazione visiva.
1: Dall'ingegno di Luciano Savio, imprenditore pordenonese che con i suoi macchinari per la filatura ha segnato la storia industriale della città, ai manifesti pubblicitari del tessile italiano del Novecento. La mostra Per filo per segno, visitabile fino al 29 marzo al Palazzo del Fumetto, unisce impresa, creatività e territorio in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Marco Dabbai, presidente del Palazzo del Fumetto.
2: Questa mostra unisce proprio il genio industriale con il genio artistico, perché sono dei mondi assolutamente interconnessi, e qui in questa mostra riusciamo a dimostrarlo. Per cui vediamo le macchine che poi fanno i filati, che diventano poi dei tessuti, che diventano l'alta moda, che viene poi portata al grande pubblico grazie all'intervento degli artisti e dei grandi studi di pubblicità delle varie epoche.
1: Maurizio Scudiero, co-curatore della mostra.
3: Negli anni 80 c'era un film Sotto il vestito niente. Ebbene, qui vediamo che sotto il vestito c'è qualcosa. Cos'è che c'è sotto il vestito? Una ditta che nasce proprio qui, che produce delle macchine, che hanno prodotto a loro volta tessuti, e con questi tessuti sono stati fatti i vestiti che vedremo sui manifesti, ma vedremo anche dei manifesti che di solito non si vedono, cioè che mostrano i tessuti stessi. E quindi è veramente un altro modo di far vedere, che in sostanza ci fa capire che sotto il vestito c'è qualcosa.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Una mostra diffusa tra Gemone, Artegna ed Esopo, con 16 opere di pittura e scultura di livello assoluto, 10 delle quali in arrivo da collezioni private, quindi di solito non visibili dal pubblico. Si chiama E fu mattina ed è stata ideata da Don Alessio Geretti, che anima da anni le esposizioni di Illegio. La mostra vuole essere il completamento di un cammino di meditazione sul sisma del 76 e sul percorso di ricostruzione che partì subito dopo.
0: La mostra si inaugura il 29 ottobre a Gemona, Palazzo Elti. Sarà esposto un nucleo di 12 opere. Ci saranno lavori che vanno da Guttuso a Miró a Picasso, a Cima da Conegliano. Ad Artegna, il Castello Savornian, una tela di Caravaggio sarà in dialogo con un gesso di Canova proveniente dal Museo di Possagno e con un'opera del pittore contemporaneo Augustin Frison Rocher. Cuore ideale del progetto, la Madonna con Bambino e Santi, di Pellegrino di San Daniele, custodita nella chiesa di Santa Maria ad Nives ad Osoppo.
4: È stato presentato stamattina il bilancio dell'ultima edizione della Barcolana, oltre 550.000 le presenze in città, mentre in mare hanno gareggiato oltre 21.000 persone, 26 le nazionalità degli equipaggi.
5: Numeri in crescita e una dimensione internazionale sempre più marcata, la Barcolana si conferma un appuntamento capace di richiamare centinaia di migliaia di persone. A tracciare il bilancio dell'edizione numero 58 è stato il presidente della società velica Barcola Grignano, Mitja Jaluz. Il dato più significativo è appunto quello delle presenze, 550.000 persone, secondo rilevazioni satellitari, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli di giovedì e venerdì, con il 62% concentrato tra sabato e domenica. Sono state poi 1.858 le imbarcazioni iscritte, che hanno portato in acqua circa 21.000 persone, 26 le nazionalità rappresentate fra gli equipaggi. Dietro la regata un'organizzazione imponente che ha visto schierate 1.387 persone, delle quali 116 impegnate nella logistica in mare, che hanno dovuto anche fare i conti con problemi inediti. Giovedì, in vista del previsto libeccio, è stato infatti necessario predisporre una nuova sistemazione delle imbarcazioni al molo terzo, soluzione mai utilizzata prima. La Barcolana però è anche una grande festa a terra, oltre 500 gli eventi organizzati, distribuiti in un centinaio di luoghi, con 244 artisti che si sono alternati sui palchi. La scelta, ha sottolineato Jaluz, è stata quella di investire sulle band locali e proporre un'offerta musicale diversificata. E anche il villaggio ha puntato a elevare la qualità dell'offerta gastronomica, 210 moduli container e 100 espositori coinvolti. Ha fatto naturalmente la sua parte la nave Amerigo Vespucci, che ha richiamato 75.000 visitatori. Un capitolo decisivo è quello della mobilità. Trenitalia ha trasportato 70.000 passeggeri, record assoluto anche rispetto all'edizione del 2018, la numero 50. Per agevolare il rientro è stato introdotto un treno straordinario notturno. Nel fine settimana i passeggeri trasportati hanno raggiunto quota 400.000, molti di più di quelli di una domenica ordinaria. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ma restiamo in tema, giro del mondo senza scalo e senza assistenza.

0: forza e la sfida a cui si sta preparando un velista di San Canzian di Sonzo.
1: Da solo, per mesi negli oceani, lui e la sua barca di 12 metri senza scalo e senza assistenza. Il monfalconese Marcello Queirolo, 66 anni, nella seconda metà del 2027 partirà da Vigo, Spagna, per la Global Solo Challenge, competizione intorno al mondo in solitaria, un'esperienza quasi estrema.
2: È una cosa che ci ho avuto dentro per tutta la vita. Ho proprio aspettato di arrivare in pensione per fare questo.
1: Attraverserà i grandi capi Buona Speranza, Lewin e Horn. Come ci si prepara e conta più il fisico o la testa?
2: Dal punto di vista fisico, effettivamente devo faticare perché si vede che non ho ancora faticato, sono abbastanza rotondo, però diciamo non è la cosa più difficile. Mentalmente è importante ragionare su tutte le cose che fai, anche soltanto alzarsi dalla branda quando da riposino eccetera, bisogna essere pronto a dare le priorità giuste.
1: E le notti sono tranquille?
2: Nell'oceano si dorme bene perché intanto non è che c'è tanto traffico, il problema è più con il Mediterraneo. Nel Mediterraneo c'è più traffico e lì ci sono delle volte con pescherecce eccetera che non riesci a dormire e devi anche scegliere le rotte giuste per poter evitare di andare dove c'è troppo traffico.
1: Queirolo, che sta ultimando la preparazione della sua IAI, pensa giorno per giorno. Quali sono i tratti che teme di più?
2: In questo momento la mia preoccupazione maggiore è arrivare a Vigo, perché ci sono delle orche a Gibilterra e devo stare attento a cercare di evitarle. Poi naturalmente le difficoltà, certi stratempi che sicuramente si troveranno, però la barca penso di averla preparata, devo essere più preparato io che la barca per quello.
1: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Passiamo al calcio, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro della prossima partita di campionato contro dell'Udinese, che domenica prossima alle 12.30 sfida il Lecce. Guida conta 20 precedenti con i bianconeri, 6 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. E per la pallonotto femminile stasera debutto casalingo per Trieste, che sfida le campionesse d'Italia dell'Orizzonte Catania. Si gioca alle 20, ingresso gratuito alla Bianchi, diretta streaming sul canale YouTube della Pallanuoto Trieste. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale, redatta e condotta da Giulia Magro e Andrea Vardanega. La parte tecnica è stata assicurata da Walter Vidonis, Caterina Cabrelli e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Valentina Beneruso. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Lì davanti alla difesa, però poi quando ripartono i giocatori olandesi, come hai ben visto, i due difensori hanno l'obbligo di andare subito ad attaccare, a pressare alto, semmai anche a commettere fallo, ma non concedere assolutamente ripartenza alle squadre avversarie.
7: Ancora Feyenoord nella propria metà campo, anzi nella propria area di rigore, con il passaggio all'indietro per il portiere, il tedesco Ernst, ex Hertha Berlino. Va adesso in uscita però il Feyenoord a giocare questo pallone, a smistarlo sulla sinistra dall'altra parte, poi in mezzo ancora all'indietro, poi c'è San Giusto, uno dei due difensori centrali, perché impostano, come ha notato bene Fabregas, anche San Giusto e Marmol dall'altra parte, proprio Marmol adesso a servire Valente, pallone che viene giocato all'indietro dal Feyenoord, sempre zona centrale del campo, cerca di non esporsi nessuna delle due squadre, di non scoprirsi, allora questo possesso palla reiterato e continuo in questo caso da parte del Feyenoord con Marmol, viene incontro Valente e poi sulla sinistra Lopez a giocare il pallone. Pallone troppo fermo, così come sono fermi i giocatori offensivi del Feyenoord, è un controllo reciproco in questa fase della partita appena cominciata, all'undicesimo 0-0 tra Feyenoord e Como. A destra c'è Reed che prova a giocare il pallone, poi a centrocampo si lotta il Feyenoord, però esce vincitore, qui prova a uscire Ramon e forse sbaglia ancora l'attacco con Musa, largo sulla destra sempre dalla stessa parte, poi Reed in mezzo, il cross sul secondo palo, Smolcic libera, manda in fallo laterale e questo è il boato, si sveglia immediatamente il De Kuip, i tifosi del Feyenoord, boato per la prima azione di una certa pericolosità da parte del Feyenoord con il primo vero inserimento di Reed sulla destra, e Reed lì è rimasto.

0: a creare superiorità numerica, perché il Feyenoord si è reso conto che da quella parte lì può creare le cose migliori e creare maggiori pericoli. E poi Zeker lì in mezzo, triangolazione con il pallone troppo lungo e il pallone finisce sul fondo, tra gli applausi però dei tifosi del Feyenoord. 0-0, dodicesimo minuto.
1: Sì, è una partita molto tattica, bisogna ammetterlo. In questi primi 12 minuti non c'è dominio da parte di nessuna delle due squadre. Qui c'è stato un rischio però, perché anche la deviazione di Chabrois è stata veramente al limite dell'autogol. Un bel inserimento di Reed. Stanno attaccando molto da quella parte, perché Kaiki, che di solito è un terzino ma stasera viene schierato molto più avanti, però in fase difensiva non dà mai una grande mano, un aiuto al compagno Vallè, e dunque la scelta del Feyenoord è attaccare se possibilmente di più sulla loro fascia destra.
0: E fatica, no? Rideva si sembrasse proprio da quella parte a fare di fatto l'ala aggiunta, non terzino, l'ha fatto proprio all'inizio dall'altra parte. Adesso pallone in profondità della Feyenoord, direttamente però tra le braccia di Robert Sanchez, il portiere del Como preferito a Bute, ma semplice rotazione tra i due portieri. Kaiki sul lancio con il Como che prova ad attaccare, Ride bravo qui anche a difendere, arriva in anticipo, protegge il pallone con il corpo, finisce a terra, calcio di punizione per il Feyenoord. Anche Zekiel, giocatore molto interessante, batte lui il calcio di punizione, che lui ragazzo olandese giovane, si tratta comunque di un ragazzo di 22 anni, Ernst adesso il portiere del Feyenoord, che controlla con i piedi, poi va con il sinistro per un lancio morbido. Ferri, ancora una volta buono il controllo, la marcatura di Ramon sull'attaccante spagnolo del Feyenoord. Il Como ha riconquistato il pallone, prova a giocarlo, prima c'è Loba, poi sulla sinistra c'è Vaie, c'è Baturina che viene incontro, va all'indietro a giocare spalla alla porta, va a rimettere il pallone per Chaloba e poi ricominciano i due centrocampisti, da Mia a Perrone che è il vero regista con il sinistro, dall'altra parte sulla destra per Smolcic che scambia con Diao, però il pallone resta ancora lì, il possesso palla arretrato adesso del Como. Baturina va a scambiare con Nico Paz, poi a sinistra trova lo spazio per Vaie a centrocampo, poi più avanti per Kaiki, movimento da parte di Mia, il pallone però spiove in area di rigore e scivola direttamente tra le braccia del portiere del Feyenoord, Ernst, che ha già fatto ripartire Marmol. 0-0, quindicesimo. Ci aspettavamo però una frenesia e attacchi diversi, insomma, da una parte e dall'altra, e invece in 15 minuti non c'è stato un tiro in porta, Massimo.
1: No, assolutamente, Daniele, però me l'aspettavo di più da parte del Feyenoord, non perché gioca in casa, ma perché comunque anche la classifica lo impone, no? È una squadra molto giovane e secondo me dovrebbe incidere un po' di più sul ritmo, sul pressing, e invece permette al Como, che in questo momento gli va benissimo di fare questo possesso palla, anche se è molto orizzontale, però l'importante è non rischiare niente in fase difensiva, e devo dire che a parte l'inserimento in Reed fino adesso le due squadre veramente hanno offerto pochissimo. Evidentemente si rispettano e si temono molto, perché comunque grandi spazi per fare giocate non ce ne sono.
0: Sì, probabilmente controlla il Como, poi magari proverà a fare un gioco diverso la squadra di Fabregas, aspettando lo sviluppo della partita. Non per il momento però, perché Ernst, il portiere del Feyenoord, gioca ancora il pallone, poi Ferri questa volta prova ad andare via, Ramon corre l'attaccante spagnolo, Ramon però riesce a recuperare, scivolata pulita all'ingresso nell'area di rigore, poi Baturina perde immediatamente il pallone a centrocampo, Zekiel bravo su di lui, si lotta a centrocampo, ancora Baturina con eleganza, poi va a subire la spallata di Luciano Valente, del capitano del Feyenoord, che si scusa immediatamente, calcio di punizione per il Como. bravissimo qui Ramon, che se Nacho Ferri aveva preso il tempo e anche lo spazio al difensore del Como, era andato via con velocità e anche con esperienza a dispetto dei suoi 21 anni. Ramon è riuscito a recuperare tempo e pallone, l'attaccante della Feyenoord del Como adesso scambia nella propria metà campo, ancora con grande calma, per non dire lentezza, pallone giocato all'indietro da Mia, poi Perrone, poi ancora Ramon che va a cercare Mia, ancora scambi stretti, cerca comunque di non ricorrere al lancio lungo il Como, sempre Mia, anzi Perrone, poi il lancio arriva questa volta quello di Ramon per Diao, che va solo in area di rigore, è riuscito a vincere un contrasto, rete! Ha segnato il Como! A San Diao, sempre lui porta in vantaggio il Como, qui disattenzione, brutto errore da parte della difesa del Feyenoord sul lancio lungo di Ramon. Diao si presenta da solo in area di rigore da destra, solo davanti al portiere del Feyenoord, lo batte imparabilmente, qui però l'errore sul lancio è stato dello spagnolo Javi Lopez, da quella parte lì ha lasciato scorrere il pallone, era in anticipo e Diao qui freddissimo non sbaglia nulla, qui è andato bene in anticipo sullo spagnolo del Feyenoord, che ha reclamato anche per un contatto falloso, a mio avviso insomma non c'era, ci sono un po' di proteste, un po' di fischi da parte del pubblico, però lì è un così, mette il braccio per proteggersi e, insomma, io non credo che ci sia stato fallo, c'è stato invece il vantaggio del Como con San Diao. Como dunque che passato qui a Rotterdam per l'esultanza incontenibile dei propri tifosi al 19esimo, il Como è in vantaggio per 1-0.
1: Bisogna dire che Lopez forse non conosce bene Diao, perché è un giocatore che se sbagli l'intervento con la velocità che ha a disposizione non ti perdona, e qui bravo comunque Ramon a vedere il compagno che attaccava la profondità. Ripeto, Lopez ha sbagliato questo intervento, poi Diao è stato bravissimo a mantenere la calma e la freddezza e piazzare questo pallone sul secondo palo. Il Como si trova in vantaggio nella prima azione da gol, un gol importantissimo, anche perché adesso dovranno comunque provare a spingere un po' di più.
0: Subito il Feyenoord, ti chiedo scusa, gran gol in questo caso dal limite dell'area di rigore, alla prima azione ha reagito subito con Zekiel dal limite dell'area di rigore, si è girato, conclusione potentissima e imparabile per Sanchez, abbiamo parlato troppo in fretta, grande disattenzione da parte della difesa del Como, perché questo vantaggio non ha resistito nemmeno due minuti. Zekiel bravissimo, si inginocchia e la tribuna trema, tutti in piedi, è stata una reazione inaspettata per il Como e anche per noi. Alla prima occasione passa anche il Feyenoord e raggiunge immediatamente il pareggio, bravo qui Valente, ma è bravissimo Zekiel che si gira, Perrone non lo tiene, qui è sbagliata la posizione difensiva da parte di Perrone, soprattutto non doveva ricevere in quel modo, però bravissimo il giocatore olandese. Gran gol.
1: No, Zekiel fa un grande gol, però come hai detto correttamente te, lì si è trovato un centrocampista e non un difensore. Il difensore difficilmente, Daniele, ti fa girare in quel modo. Invece qui Perrone ha cercato un anticipo sbagliando completamente, poi Zekiel è bravissimo perché controlla e tira immediatamente, niente da fare per Sanchez, però anche in questo caso bella l'esecuzione, ma arriva da un errore purtroppo difensivo. Ripeto, ci fosse stato un difensore difficilmente ti fa girare in quella situazione di gioco.
0: Adesso magari prende anche un po' di entusiasmo il Feyenoord dopo aver trovato il pareggio. Seguiamo questa azione prima di tornare a Roma per il primo spot pubblicitario con Sanchez, che prova a giocare con i piedi, poi va via Kaiki, ancora Baturina dall'altra parte a terra di Ao, forse potrebbe avere qualche problema. Gioco fermo per un calcio di punizione a favore del

0: Como e sì, Diao ha problemi perché si prepara una sostituzione e questo è un grande guaio per il Como. Ne parleremo tra pochissimo. Feyenoord 1, Como 1, siamo arrivati al 22esimo. Pubblicità.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Rotterdam, il De Kuip, Feyenoord, Como sono sull'1-1, ma Diao deve uscire. Aveva portato in vantaggio il Como al 19esimo, poi è arrivato immediato il pareggio di Zekiel per il Feyenoord. Diao, problema muscolare, adesso va a salutare Fabregas, entra Jesus Rodriguez, naturalmente contrariatissimo Diao, e io credo Massimo che si sia fatto male proprio calciando, oppure quando è andato e scattato lì sulla fascia, sì. Ha preso il tempo a Lopez, perché dopo il gol non è stata un'esultanza vera e propria,
2: no, è vero,
0: smorfia di sofferenza sul viso di
2: Diao. È vero Daniele, me ne ero già accorto, come te ne sei accorto te chiaramente, che sul gol subito dopo ha fatto una smorfia e chiaramente aveva già sentito, no, che c'era stato qualche problemino o ai flessori o all'adduttore, insomma il classico problemino dove senti tirare, e soprattutto in una partita così perdi un giocatore importantissimo perché è veloce, salta l'uomo, attacca la profondità. Ora Rodriguez è un ottimo giocatore con altre caratteristiche, però Diao, ecco, dispiace perché è un giocatore che ha già avuto tanti, troppi infortuni, ma quando
0: lo
2: sta
0: scorso
2: bene
0: anno, sì, ha partito benissimo in questa stagione, così come era, sì, arrivato dal Betis Siviglia, 8 gol da gennaio fino alla fine del girone di ritorno nella sua prima stagione con il Como. Poi lo scorso anno il rendimento è stato condizionato da una lunga serie di infortuni, però probabilmente è stato il, attenzione qui, cross direttamente tra le braccia di Sanchez del portiere del Como. Dicevo di Diao, probabilmente il giocatore migliore in questa partenza della squadra di Fabregas, sì, sì, al secondo gol in Champions League, due gol anche in campionato, fuori purtroppo per un infortunio, dentro Rodriguez, Chaloba adesso per il Como con la pressione robusta da parte del Feyenoord che prova a commettere fallo, quindi ci sarà calcio di punizione. Entra con forza in partita anche il pubblico di casa di Rotterdam a contestare ogni decisione dell'arbitro, del lituano Rumsas. Qui c'è calcio di punizione, però viene battuto all'indietro da Chaloba per Sanchez. Eccolo il portiere del Como, altro lancio lungo perché questa è un'opzione che deve essere percorsa. Ancora Nico Pazza che corre lato corto dell'area di rigore, poi non riesce però a mantenere il controllo del pallone. Può ripartire il Feyenoord per due volte con il lancio lungo, la prima volta è arrivato il gol, questa volta però è stato Sanchez che aveva mandato in profondità Nico Pazza. Attenzione al Como che non deve però concedere questi spazi al Feyenoord. Fortunatamente Valente non, anzi riesce a tenere il pallone in campo. Smolcic recupera la posizione, all'indietro il Feyenoord che attacca ancora Zekiel a cercare ancora la conclusione, questa volta alta sulla traversa dai 25 metri. Però attenzione a questo giocatore del Feyenoord, non è andato poi troppo lontano rispetto alla traversa della porta di Sanchez, pallone alto, no, ma di poco, 1-1.
2: E sa calciare anche in porta perché l'abbiamo visto nell'azione del gol con l'interno, chiaramente ha sorpreso Sanchez, in questo caso Smolcic molto in ritardo su Valente, gli ha dato anche la possibilità di controllare un pallone che era difficile. Secondo me bisogna stare molto più vicini in quelle situazioni perché comunque hanno giocatori buoni loro davanti, non bisogna mai rischiare.
0: In difficoltà il Como in questo momento sul pressing del Feyenoord, arriva una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Van Bronckhorst, dalla sinistra la battuta, ancora Zekiel che si fa vedere, viene anticipato, però qui c'è un colpo di testa di Ferri, forse era fallo, e invece l'arbitro lascia proseguire. Ancora pericoli allora per il Como con il Feyenoord che prova ad attaccare con Lopez largo sulla sinistra, poi c'è Valente a toccare, a giocare il pallone ancora per lo spagnolo, e poi Van Aute dall'altra parte sulla destra, questa volta prova a spingere il Feyenoord, vai, arriva in anticipo su Musa il pallone che finisce in fallo laterale. Mentre siamo arrivati al 27esimo a Rotterdam, è 1-1 tra Feyenoord e Como, c'è Musa che tocca il pallone all'indietro, anzi si tratta di Reed, ancora Musa in questo caso preferisce chiamare in causa i due difensori, qui Reed che gioca il pallone ancora sulla destra sempre per Musa, cercare il lancio per Ferri. Ferri è un giocatore di alto più di 1,90 m, questa volta viene scavalcato dal pallone che finisce tra le braccia del portiere del Como Sanchez, e poi ancora Vaje ancora con l'uscita con il pallone che viene giocato a raso terra dal Como. Bene Baturina in questo caso, Vaje si porta in avanti il pallone, si lancia praticamente da solo, ma il pallone finisce fuori, rimessa laterale per il Feyenoord, e qui è Reed a caricare il pubblico, così come era successo nell'ultima partita di campionato di Eredivisie quando il Feyenoord ha battuto in casa la Z Alkmaar per 2-0 nello scontro diretto che valse la squadra di Van Bronckhorst il primo posto in campionato in classifica. Va Musa largo sulla destra, poi rientra, trova lo spunto di Zekiel che dà uno sguardo alla prima assistente dell'arbitro, ma la posizione è regolare. Ancora Musa largo, lato corto dell'area di rigore, poi prova a rientrare, un dribbling, un altro, Vaje non riesce a tenerlo, si ferma, cross in mezzo per sfruttare i centimetri di Ferri, è buona la chiusura di Ramon, ma ancora Feyenoord, momento favorevole per la squadra di casa, c'è sempre Musa, bravissimo qui per Reed, l'inserimento area di rigore, il pallone che scorre pericolo, poi deve intervenire Rodriguez a calciare il pallone lontano, ma sta giocando anche bene il Feyenoord con la tecnica e con gli inserimenti giusti, il Como prova a ripartire, va a guadagnare un fallo adesso.
2: No, è vero, stanno giocando bene perché se andiamo a vedere Como è tutto in 20 metri, dunque non ci sono grandi spazi, però Musa e Reed dimostrano di avere tecnica e di avere anche un buon dialogo fra di loro, qui buonissimo questo inserimento, ancora una volta il cross, bravo Ramon poi a respingere, adesso un momento dove il Como non è neanche abituato, il Como a stare così sempre molto basso e a soffrire, però sai ci sono partite dove bisogna anche abituarsi a questo tipo di situazioni, il Como è abituato di solito a farla la partita, ad aggredire, ad essere sempre offensivo, stasera sta soffrendo un po' di più.
0: 1-1 comunque quando siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, a Diao al 19esimo ha risposto immediatamente Zekiel per il pareggio del Feyenoord, poi lo stesso Diao è dovuto uscire per un problema muscolare al suo posto lì a destra, si è andato a mettere lo spagnolo Rodriguez che tocca il pallone, gioca lì indietro il Como, Ramon e poi Sanchez ancora a venire incontro mia, sbaglia qui però il Feyenoord, recupera possibilità Musa, un dribbling di troppo, si allarga il pallone e Ramon è bravissimo anche in questo caso, ma Cialoba richiama tutti anche con le cattive, urla il difensore inglese perché da lì non si può concedere quel pallone alla Feyenoord di spalle mia, un giocatore della sua esperienza si è fatto portare via il pallone e il Feyenoord stava andando in porta.
2: Sì, ancora una volta Ramon che secondo me è il giocatore migliore della difesa del Como, un ragazzo molto giovane ma che è sempre molto attento, bravo in marcatura, bravo anche quando si spinge in avanti, devo dire che ha perso una brutta palla Milla, ma anche Sanchez gli ha dato una palla molto complicata con due uomini che insomma con le spalle rivolte alla porta, e sono palle molto molto delicate, è il credo calcistico di Fabregas, ma in queste situazioni secondo me palla lunga e riposizionarsi è la soluzione migliore.
0: Dopo quello che è successo con interpreti diversi, anche in un modo diverso, tra Francia e Italia, quando D'Acugna, a proposito, è in panchina, perde il pallone su pressione dell'Italia e poi Bastoni va a segnare.
2: Esatto.
0: Però la situazione era la stessa, D'Acugna rivolto verso la porta, non si accorge che arriva un giocatore da dietro, perde il pallone, insomma in quel caso magari bisogna fare una scelta diversa, ma non tanto chi riceve il pallone quanto chi offre quel passaggio a un giocatore che in una posizione scomodissima. A parte Rodriguez per l'attacco del Como, Baturina anticipato, ma poi ancora il croato a recuperare il pallone, conclusione Est, poi in maniera goffa respinge davanti a lui, il tiro era potente, non potentissimo, comunque centrale, alla fine si è salvato il portiere tedesco del Feyenoord. Dall'altra parte Chaloba ha recuperato il pallone rilanciato dalla squadra olandese, Mia all'indietro sempre per il portiere, per Sanchez, ancora con i piedi a giocare, in questo forse Biuté è più affidabile, se non altro è col, sì, più collaudato rispetto a Sanchez, o se il miglior portiere della Serie A in questo fondamentale nel far ripartire la propria squadra con i piedi nel giocare il pallone. Zekiel a centrocampo per il Feyenoord nel cerchio centrale, adesso il Como lì con le due linee ravvicinate, i quattro di centrocampo, i quattro in difesa, ha recuperato Kaiki, poi Baturina va da solo, si allunga il Como, è buono però il lancio per Nico Pazza, c'è Kaiki e il passaggio arriva troppo tardi, riesce a recuperare qui molto bene Van Aute. Sì, è proprio il belga che è andato in copertura, Van Aute riesce ad anticipare Kaiki, qui però il passaggio di Nico Paz è arrivato troppo tardi, avrebbe dovuto fare una scelta diversa, magari avrebbe dovuto cercare di puntare la porta.
2: Bravissimo, è quello che stavo per dire io, mi hai anticipato, sei ormai un grandissimo esperto, lo sappiamo, qui davvero aveva una grande possibilità di portarsi il pallone sul piede destro e poi calciare ad incrociare, invece ha cercato con l'esterno sinistro, fra l'altro gli è uscito male anche questo appoggio, di servire Kaiki che aveva seguito molto bene l'azione, ma da un giocatore come Nico Paz, pieno di talento, in quella posizione mi aspetto che provi la soluzione personale.
0: E infatti adesso che cosa fa? Va indietro a prendere il pallone e lì davanti manda Baturina, ecco la previsione che avevamo fatto all'inizio, cioè questa interscambiabilità lì da non punta centrale ma insomma come riferimento centrale dell'attacco del Como tra Baturina e Nico Paz, adesso si mette più indietro Nico Paz, infatti si fa consegnare il pallone qui più da rifinitore ma a centrocampo in questo momento con la difesa del Feyenoord che si è schierata con Perrone che scambia di prima con Mia, sbaglia lo spagnolo Mia, poi è il Feyenoord a tentare di ripartire, c'è anche stato un fallo di mano, si prosegue però, adesso arriva però il fischio dell'arbitro Rumsas per un calcio di punizione a favore del Feyenoord, centrocampo sempre Musa, sono i giocatori più pericolosi del Feyenoord, Musa, Zekiel che ha segnato l'autore del pareggio, scambiano proprio loro dopo la battuta di questo calcio di punizione, si va in mezzo prima da Marmol poi da San Just, l'altro difensore centrale, adesso Van Aute, poi Zekiel largo, non da punti di riferimento Zekiel, c'è l'inserimento profondo da parte di Reed, largo sulla destra il terzino, bravissimo Kaiki però che qui recupera, poi gira il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Feyenoord, sembra più padrone del campo rispetto al Como, con una grande tranquillità la squadra di Van Bronckhorst, deve restare lì però il Como, e comunque è una situazione di parità, questo è un grande esame per il Como sul campo del Feyenoord, anticipato Baturina, però poi recupera Nico Pazza e Baturina prova a sganciarsi e Rodriguez, Baturina aspetta troppo anche in questo caso. E però Fabregas non dice nulla lì dalla panchina, anche se le scelte sono sbagliate sui tempi. Applaude e basta l'allenatore catalano del Como.
2: Perché in questo caso Baturina aveva provato a liberarsi del doppio pressing che gli era stato portato dai giocatori del Feyenoord. Aveva tagliato molto bene dall'esterno Rodriguez, secondo me se avesse saltato

0: Tanto l'uomo poi avrebbe messo la palla appunto in verticale per l'inserimento del compagno, non gli è andata bene. Comunque penso, al di là di tutto, la partita è molto equilibrata, come stavamo dicendo, qualcosa in più il Feyenoord, ma avere una punta nel secondo tempo credo che sia fondamentale per cioè parlo di Duvica, se che ti possa tenere il pallone, ti possa dare una mano da questo punto di vista, perché il Como perde sempre il pallone praticamente.
1: Gioca adesso a centrocampo il Feyenoord, il Como resta lì valente a cercare il passaggio filtrante, per nessuno qui in comprensione resta fermo Nacho Ferri. Allora il pallone viene giocato direttamente dal portiere del Como, riceve ancora da Ramon con i piedi, prendendosi anche qualche rischio, e poi non può fare altro che mandare il pallone in fallo laterale con il sinistro. Qui è il tempo, le scelte che non sono quelle giuste da parte del Como quando si tratta di liberarsi del pallone o di passarli in avanti. Ancora Ferri, Ramon su di lui, lo aggredisce, poi cadono con il pallone che viene girato all'indietro per Lopez, poi larghissimo sulla sinistra, Valente prova a convergere, Valente elegante, gran cambio di gioco sulla destra, lato corto per Musa che cerca lo spazio per la conclusione, conclusione larghissima. Sono anche giocatori tecnici questi del Feyenoord, magari qualcosa sbagliano, però Valente è un giocatore estremamente elegante, mette il pallone un po' dove vuole, qui ha trovato Musa dall'altra parte che si era liberato per la conclusione, però poi stava perdendo l'equilibrio, il pallone larghissimo rispetto alla porta di Sanchez. Siamo arrivati al 39esimo a Rotterdam, 1-1 tra Feyenoord e Como, con Kaiki adesso che va a giocare in mezzo, cerchio di centrocampo, Rodriguez e poi Nico Paz con il sinistro all'indietro per Ramon, vuole far girare il pallone il Como perché non sta riuscendo a farlo, insomma nella sua prerogativa il Como di Fabregas, e allora adesso si scambiano il pallone i due centrocampisti, Perrone e Mia, ancora indietro Cialoba e poi Perrone che viene incontro, può ripartire il Como, però lì davanti c'è poco movimento, Nico Paz vuole prendersi il pallone, davanti resta Baturina con Kaiki a sinistra e con Rodriguez in un ipotetico, molto ipotetico 4-3-3. Nico Paz adesso per Vaie, poi all'indietro sempre per Mia, non c'è movimento, Rodriguez è praticamente da solo, però bisogna arrivare da quella parte lì, a destra praticamente all'altezza della linea laterale, si va a sinistra invece da Baturina, ancora all'indietro Cialoba, deve essere mosso con maggiore velocità il pallone, Ramon e poi Rodriguez subito in pressione, quasi in uno contro uno i giocatori del Feyenoord, va Perrone largo per Rodriguez che si sta muovendo, forse quello che si muove di più dell'attacco del Como, pressione immediata, Smolcic con il pallone che resta lì, può ripartire il Feyenoord, ecco non riesce a fare bene il pressing il Como, e infatti il Feyenoord quando si libera dalla prima pressione può correre, come in questo caso c'è calcio di punizione per la squadra di casa, è il 41esimo, Feyenoord 1 Como 1, seguiamo questa azione offensiva prima di tornare a Roma per la pubblicità, apertura con il pallone che non viene raggiunto da Valente, rimessa dal fondo per il Como, 1-1, pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Uno a uno tra Feyenoord e Como, la seconda giornata della Champions League, Nico Paz prova ad andare via, poi lancio immediato davanti per Rodriguez, insomma è un Como contropiedista insolitamente, sì. Massimo.
0: Sì, assolutamente, la scelta è questa, di essere molto attenti in fase difensiva, blocco basso, che è una cosa veramente molto strana da vedere nel Como, no? Nell'idea di gioco di Fabregas, che di solito invece è lui che vuole gestire la partita, però evidentemente e giustamente queste sono partite diverse, valgono

sono tantissimo, anche portare a casa un punto. Il Como ha fatto tutto bene in questo primo tempo, il problema è stato solamente che si è andato in vantaggio e hai preso gol subito dopo 50 secondi e lì sinceramente

0: il gol, un problema muscolare per lui. Rodriguez a terra, deve intervenire lo staff medico della Como, dunque non si gioca qui alla De Kuip di Rotterdam. E allora sì, possiamo commentare con Massimo Orlando questo primo tempo con un Como più prudente rispetto al solito. Avevamo già visto comunque difendersi, è chiaro che in questo processo graduale di crescita del Como ci sono anche queste partite. Il Como si era difeso a Napoli dopo essere andato in vantaggio e poi aveva vinto lì la squadra di Fabregas. Qui si tratta anche di capire un po' come va la partita, però come dici tu Massimo, credo che sia ineludibile l'ingresso in campo di Duvikas, un attaccante di ruolo nel secondo tempo.
1: Eh sì, perché comunque lo vedi, al di là della qualità dei vari Rodriguez, Baturigna e Paz, insomma, però poi dopo sono sempre isolati e quando prendono il pallone sono sempre raddoppiati dai giocatori del Feyenoord. Dunque un appoggio, un attaccante che faccia salire la squadra, che tenga qualche pallone, è fondamentale, se no rischi veramente poi di fare un secondo tempo mettendoti ancora sempre solo a difendere, però il rischio di prendere gol quando ti chiudi così tanto diventa secondo me abbastanza probabile. Dunque mi aspetto qualche cambio. È vero, hai detto bene, il Como ha cambiato un po' quest'anno, perché l'anno scorso era una squadra che mai avrebbe rinunciato al suo modo di giocare, lo ha fatto a Napoli, poi va a Frosinone ad esempio, al di là di tanti gol che ha sbagliato, però ogni volta che il Frosinone attaccava era una palla gol, e lì secondo me c'è stato un po' anche un cambio di idea da parte di Fabregas, che ha visto che la sua squadra ha perso un po' gli equilibri che aveva nella passata stagione, e dunque in una partita così importante in Champions ha detto: ragazzi, stasera magari meno belli, meno possesso palla, però stiamo più bassi e cerchiamo di non prendere gol. Ecco, sostanzialmente la vedo così.
0: Sì, è sicuramente così per il primo tempo, poi purtroppo l'errore fatale è stato quello di aver subito il gol del pareggio immediatamente dopo aver segnato, dopo aver trovato il vantaggio con Diego. Qualche problema per Rodriguez, che però dovrebbe essere risolto in questo momento, sta giocando in 10 contro 11 il Como, mentre sta per scoccare il 45esimo qui a Rotterdam, 1-1 tra Feyenoord e Como, 3 minuti di recupero, mentre è San Giusto che porta il pallone per il Feyenoord, che continua ad attaccare, lo fa con pazienza, Valente in mezzo, poi l'inserimento di Lopez sulla sinistra, cerca il fondo, lo spazio dall'altra parte, Kaiki deve mandare il pallone in calcio d'angolo, anche con qualche apprensione di troppo il giocatore brasiliano. Da quella parte lì era in agguato Musa, il secondo calcio d'angolo della partita a favore del Feyenoord, sempre dalla stessa parte, sempre da destra con Van Aert, il belga specialista, va a battere lui il calcio d'angolo, mentre nell'area di rigore della Como il Feyenoord porta 6 giocatori, Van Aert questa volta in mezzo, Smolcic buon anticipo a liberare l'area di rigore, poi il read, conclusione, la vede all'ultimo momento Sanchez e riesce a respingere, poi posizione di fuorigioco, intervento non facile questo del portiere del Como, perché l'area era completamente invasa da giocatori del Como, da giocatori del Feyenoord, questo sinistro piuttosto perfido dalla distanza da parte di Reed, magari non troppo angolato, però ripeto, l'ho visto soltanto all'ultimo il portiere spagnolo del Como, ed è riuscito a respingere.
1: No, bravo, perché Van Aert è stato lui che poi hanno fischiato fuori gioco, se non sbaglio, che ha aperto le gambe, chiaramente in questo caso il portiere vede la palla all'ultimo tenuta bassa così, e ho avuto un ottimo riflesso, e ancora una volta però i giocatori del Feyenoord provano il tiro dalla distanza, e questo bisogna che i giocatori del Como siano un po' più attenti, perché mi sembra che siano anche bravi a calciare dalla lunga distanza, dunque attenzione, perché secondo tempo ci sarà magari ancora meno spazio e dunque i tiri dalla lunga distanza potranno essere un fattore.
0: Vorrà cambiare qualche cosa certamente Fabregas. Il Como comunque ha fatto la sua partita, una situazione di parità 1-1.

0: con il Feyenoord mentre si gioca l'ultimo dei tre minuti di recupero, con un calcio di punizione per il Como che sarà battuto, viene battuto a centrocampo adesso da Mia per Perrone. L'apertura sulla sinistra, Ramon, come abbiamo detto con Massimo Orlando, è stato decisivo in alcuni suoi recuperi e interventi difensivi, è riuscito anche ad arginare bene la punta centrale del Feyenoord, lo spagnolo Nacho Ferri. Qui Nico Pazza ha commesso fallo, ci sarà calcio di punizione. Nico Pazza anche abbastanza insofferente, non è stata una delle sue migliori partite fino a questo momento. È il Feyenoord a portare il pallone in avanti, forse però non ci sarà il tempo per costruire un'azione offensiva e in effetti si ferma Zecchi, l'autore del gol, però poi trova liberissimo Valente, largo sulla sinistra, può puntare Rodriguez che rimane con lui, Van Aute, apertura per Lopez di prima, il cross, e dall'altra parte è sempre libero l'esterno, in questo caso Ride che rimette il pallone male sul secondo palo, colpo di testa Sanchez, un calcio d'angolo. Giocatori troppo liberi quelli del Feyenoord, i fischi sono per l'arbitro, il lituano Rumsas che non fa battere il calcio d'angolo, ma il recupero era terminato e si finisce così il primo tempo con Feyenoord e Como in parità sull'1-1. I gol di Diaw, il vantaggio del Como al 18esimo, poco più tardi al 20esimo il pareggio di Zekiel immediato. Linea Roma GR1 e poi di nuovo qui a Rotterdam per il secondo tempo di Feyenoord Como.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
5: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
10: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
11: GR1.
12: In studio Valerio Penna, l'intervento di Papa Leone, i medici confermano il decorso regolare post-operatorio e poco fa il pontefice ha mandato un messaggio. Dal Policlinico Gemelli ci aggiorna Ilaria Menta.
11: Come sapete, in questi giorni non mi è stato possibile essere tra voi. Vi ringrazio di cuore per le vostre preghiere. Queste le parole di Papa Leone nel messaggio ai partecipanti al Summit delle Famiglie, l'incontro internazionale in occasione del 10° anniversario della pastorale Amoris Laetitia. Papa Leone non è voluto essere assente neanche in questa occasione. Il suo decorso post-operatorio è normale. Il bollettino diffuso nel pomeriggio parla di esami del sangue nella norma e radiografia al torace, appunto normale per il tipo di intervento, l'asportazione del tumore al polmone. Prevost sta fatto qualche passo, la fisioterapia polmonare sta bene, è sereno, dicono fonti vaticane, lo conferma anche lo staff medico qui al Policlinico Gemelli. Soprattutto ha desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. La degenza, dicono fonti vaticane, resta di 7 giorni, ma la doccia fredda arriva dalla presidente del Perù Fujimori, che in una conferenza stampa ha dichiarato: fate attenzione ai prossimi comunicati stampa vaticani, abbiamo inteso che il ricovero durerà molte settimane. Dunque resta l'incognita dell'agenda papale e resta anche l'incognita sulle eventuali terapie che Papa Leone dovrà seguire. E difatti bisognerà aspettare l'esame del definitivo della biopsia dell'adenocarcinoma polmonare. Dal Policlinico Gemelli, con la collaborazione di Sergio Ciani, in linea allo studio.
12: In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, crisi energetica, bilancio europeo, Ucraina e politica interna al centro degli interventi della Premier.
13: Giorgia Meloni alla Camera torna a tracciare la linea dell'Italia che non vuole un'Europa tentacolare nel decidere tutto, dice, ma sia in grado di trovare convergenze per affrontare le crisi geopolitiche internazionali e le conseguenze economiche, soprattutto su caro energia e gestione dei migranti. La Premier ribadisce la contrarietà all'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, definendolo rischioso. Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo agli italiani, evidenzia. E poi l'affondo al campo largo, che ha abbandonato l'aula non votando, spiega, lo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine.
14: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
13: A Futuro Nazionale invece la Premier ricorda la linea del governo, la stessa del programma, dice, con cui anche voi siete stati eletti.
14: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare.
13: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
12: E sono due le risoluzioni di maggioranza, come al Senato, al voto a breve a Montecitorio. In una delle due la richiesta esplicita di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega si mostra scettica sul sostegno con le armi rispetto al resto della coalizione, che parla di richiesta di flessibilità all'Europa. Da Fratelli d'Italia l'attacco alle opposizioni sull'energia. Ilenia Lucaselli.
15: Finalmente abbiamo capito i punti salienti del programma del centrosinistra. Sì alle patrimoniali, no all'interesse nazionale. No al gas, no al nucleare. La sinistra cosa propone?
12: 7 le risoluzioni delle opposizioni divise sul sostegno militare a Kiev, il no dei vannacciani di Futuro Nazionale, il sì netto dei centristi di Più Europa, Italia Viva e Azione, no di AVS, 5 Stelle, PD, con i Dem che chiedono uno sforzo diplomatico e attaccano la Premier alla guida di un governo fatto da trampisti minori, dice Provenzano. Dal leader 5 Stelle la replica Giorgia Meloni, che aveva detto che Conte con la nuova legge elettorale non sarebbe stato Premier.
16: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio. Io dalla società civile ho fatto 2 governi, lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
12: Gli esteri, ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi, così il presidente ucraino Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Burnham. Mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev. Il Cremlino attacca l'Europa e la portavoce del ministero degli esteri Zakharova replica alla premier italiana: l'accordo sul gasolio non è affar suo. A Mosca poco fa è atterrato il direttore dell'FBI Patel. La cronaca, uno scherzo per ingannare la noia, così si sarebbero giustificati 2 minorenni responsabili di 6 aggressioni con la minicarra a Roma.
17: Un video di appena 20 secondi estrapolato dalle telecamere del quartiere Monteverde di Roma, una minicar nera che sfreccia verso Testaccio. Immagini sgranate, grezze, ma è stato grazie a loro che gli inquirenti si sono messi nella giusta via per individuare i responsabili di quelle aggressioni che hanno seminato terrore tra le strade dei due rioni. L'adesivo di un cobra, le luci rosse sull'alettone posteriore, i segni particolari della vettura, un meccanico che riconosce di averli messi lui, la minicar parcheggiata per giorni sotto casa.
18: L'ho vista ieri, qui davanti.
17: Hanno 16 e 17 anni gli autori di quei folli gesti. Uno di loro è figlio di un carabiniere, hanno un precedente per furto. Interrogati per ore dai magistrati, hanno confessato, assurdo, il loro racconto. Era il compleanno di uno dei due, si annoiavano e hanno deciso di fare quello che era per loro un gioco. Si sono fermati solo quando hanno saputo dell'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni, con i medici che hanno diminuito la sedazione. Il giorno dopo sono tornati a scuola come se niente fosse accaduto. Ora sono accusati di tentato omicidio. Nel quartiere c'è sollievo, anche passeggiare era diventato un pericolo.
19: Contenti tutti quanti perché siamo un po' più tranquilli.
17: Ma c'è anche tra loro tanta rabbia.
20: Vorrebbero insegnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
17: Al quartiere Monteverde, Roma, Giuseppe Lisi, GR1.
12: Ex Ilva continua la mobilitazione a Taranto per il terzo giorno consecutivo, blocchi sulle statali all'ingresso delle raffinerie Eni. A Genova i lavoratori hanno occupato la prefettura. I sindacati giudicano non sufficiente il decreto varato dal Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e finanziamenti per l'amministrazione controllata. Per Fiom, Fim e Wilm serve un piano industriale di rilancio e interventi a tutela dell'ambiente. Con oltre 534 milioni di dollari incassati, Shakira firma la tournée di maggior successo nella storia della musica latina. Il tour mondiale, cominciato a febbraio dello scorso anno, ha superato i 4 milioni di biglietti venduti. I 13 concerti a Madrid hanno registrato il tutto esaurito, con un pubblico complessivo di oltre 700.000 persone. Sul palco, insieme alla cantante colombiana, anche artisti come Dua Lipa, Laura Pausini e Maluma. È tutto, la linea torna allo sport.
21: Verde, viaggiare informati.
22: Ben trovati, 19:45, aggiornamenti su traffico e viabilità in A4. Traffico intenso code a tratti tra Barriera Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, mentre in A7 ci sono code per traffico, si sono formate alla barriera di Milano verso Genova. Andiamo in A1 Bologna Firenze, traffico congestionato, code a tratti, siamo tra il Cemento Ramo Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Ci spostiamo in A14 per lavori, in questo momento code tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, ma anche tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona. Chiudiamo con la 1 variante direttissima, code, traffico intenso tra Fiorenzuola e Badia, siamo verso Bologna. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
23: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
24: Infatti.
23: E perché nella foto sei su un palco?
24: È una storia lunga.
23: Quanto lunga?
24: Fino alle 5 del mattino.
23: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Rotterdam, stadio De Kuip, alla fine del primo tempo Feyenoord e Como sono sull'1-1, i gol di Diao al 18esimo, il vantaggio del Como. Diao poi si è infortunato ed è dovuto uscire dal campo. Il pareggio dopo meno di 2 minuti, al 20esimo Zekiel segnato su assist di Valente. Ancora intervallo qui a Rotterdam, torniamo a Roma, zona Cesarini, Giacomo Prioreschi.
25: Grazie a Daniele Fortuna e Massimo Orlando che ci hanno raccontato questo primo tempo di Feyenoord Como. Fra pochissimo torneremo da loro per seguire insieme il secondo tempo. Si parlava di infortuni e c'è un infortunio anche nel volley femminile, quello di Miriam Silla, che gioca in Turchia e ha avuto un problema nella sfida, in una sfida di campionato si è infortunata attaccando in diagonale, il pallone è stato toccato staccato dal muro, tornando a terra l'Azzurra si è piegata su se stessa e ha appoggiato le mani al suolo e poi è iniziato a saltellare e toccarsi il ginocchio sinistro, uscita dal campo zoppicando. Non sappiamo qual è l'entità del problema fisico, ci saranno accertamenti, comunque un infortunio che potrebbe essere abbastanza importante questo pomeriggio per Miriam Silla in Turchia. E poi dalla pallavolo al torniamo al calcio, perché se stiamo seguendo insieme Feyenoord Como, si sta giocando l'ASC Liverpool, altra sfida di Champions iniziata alle 18:45. L'ASC, che è una squadra austriaca con sede a Linz, risultato in questo momento di 3-0 netto del Liverpool al 47esimo minuto

0: di gioco alle 21 si giocheranno altre partite, tra cui vi elenco quella fra l'Aston Villa e il Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Manchester City Paris Saint Germain, Roma Real Madrid, che seguiremo insieme con aggiornamenti sugli altri match, Shakhtar AEK e poi Slovan Bratislava Stoccarda. Questo è il programma della Champions League della fase a girone unico. Per quanto riguarda questa serata, c'è anche una partita di Eurolega di basket alle 20:45, la Virtus Bologna in Francia contro il Paris. Torniamo però dai nostri... Ah, c'è anche da dire del tennis con il passaggio del turno, quasi dimenticavo, ai sedicesimi di finale di Paolini, che ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova, 7-6, 7-5 al tiebreak nel primo e 6-3 nel secondo. Torniamo da Daniele Fortuna e Massimo Orlando per sapere se le squadre stanno tornando in campo, Daniele, e per un commento su questo primo tempo.
1: Allora, soltanto il Feyenoord è rientrato in campo, probabilmente ci sarà qualche sostituzione, vediamo, c'è movimento intorno alla panchina della squadra allenata da Giovanni Van Bronckhorst, però gli altri giocatori sono lì, il Como sta entrando in campo proprio in questo momento, vedo che Reed ha indossato la fascia da capitano, vediamo, allora potrebbe essere Valente, sì, è proprio Valente, esce dal campo Valente, probabilmente qualche problema fisico, perché Valente poi è stato anche l'autore, diciamo, dell'assist, del passaggio che ha permesso a Zekiel di girarsi con troppa semplicità però e di battere Sanchez con una gran conclusione, però, e qui coinvolgo anche Massimo Orlando, insomma, Valente sta giocando bene, scelta tecnica, sì? Non credo.
2: No, assolutamente, credo sia un problema fisico, perché stava giocando bene, stava dando qualità e anche grossi problemi alla difesa del Como, spesso con il suo ottimo calcio cambiava spesso, no, il gioco dalla sinistra alla destra, trovando gli inserimenti di Reed, e dunque per il momento adesso questo giocatore che è entrato, ancora non ho capito chi sia, però insomma
1: è Diarra.
2: Diarra, ok, però insomma il Feyenoord perde un giocatore che nel primo tempo ha dimostrato di essere pericoloso, il passaggio sul gol di Zekiel, la verticalizzazione è arrivata da lui, poi chiaramente Zekiel è stato bravo, un po' complice Perrone che ha sbagliato l'uscita, ma non è un difensore, purtroppo si è trovato nella posizione sbagliata, peccato perché il Como aveva appena segnato e subire subito l'1-1 che chiaramente ha condizionato un po' il resto del primo tempo.
1: Che adesso comincia il secondo tempo e allora Giacomo Prioreschi, andiamo con la radiocronaca, con la diretta anche della ripresa. Dunque Diarra è un giocatore offensivo, un attaccante, gioca da esterno, maliano, arriva da esperienze nel campionato turco, ma è già la seconda stagione con la maglia del Feyenoord, giovane anche lui, 21 anni, la maglia tradizionale bianco rossa, metà bianca metà rossa per il Feyenoord, con i pantaloncini e i calzettoni neri, dall'altra parte in blu con i numeri bianchi il Como, che non ha effettuato sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, un cambio obbligatorio invece l'abbiamo ricordato più volte, quello che ha costretto Fabregas a richiamare l'autore del gol Diao e a mandare in campo Rodriguez, dunque insiste con lo stesso assetto con Nico Paz, ma con Baturin adesso che invece è riferimento centrale offensivo. Nel secondo tempo il Como attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna dello stadio De Kuip di Rotterdam, vale a dire verso la curva che ha anche il settore ospiti nella parte superiore. Va proprio Rodriguez adesso per il Como, poi scambia il pallone in mezzo con Nico Paz, che questa volta va via, poi perde il pallone, viene chiuso, lo raddoppiano, lo triplicano, probabilmente Van Bronckhorst ha preparato anche una sorta di difesa preventiva nei confronti di Nico Paz.
2: Ah sì, sicuramente, ormai giustamente a questi livelli i grandi giocatori si conoscono. Nico Paz è un giocatore che vedi

0: si stacca sempre per ricevere il pallone per poi dopo o fare l'azione personale o cercare di servire i compagni con i passaggi che lui solo lui sa fare con grande bravura, però stasera è sempre raddoppiato, triplicato, lo vedo in grande difficoltà.
1: Rodriguez prova ad uscire, rimessa laterale per il Como nella propria metà campo. Da questa parte qui si trovano meglio in difesa Smolcic e anche Rodriguez, dall'altra parte invece sulla sinistra hanno sofferto e molto Vaie, soprattutto Caichi, che ha difeso poco, ha lasciato troppo campo alle discese di Mussa. Da questa parte adesso ancora a sinistra il Feyenoord a battere una rimessa laterale con Lopez, responsabile nell'occasione del gol di Diao, che ha vinto troppo facilmente un duello fisico sulla fascia, poi si è presentato da solo nell'area di rigore del Feyenoord e ha battuto il portiere Ernst. In quell'occasione si è anche fatto male. Rimessa laterale sempre dalla stessa parte per il Feyenoord, questa volta va Marmol che si stacca dalla difesa, eccolo il giocatore catalano a cercare con una rimessa laterale lunga i centimetri di Ferri, però controlla male la propria irruenza, va a commettere fallo nell'area di rigore, va a sbilanciare Perrone, ci sarà calcio di punizione per il Como. Il secondo tempo è cominciato da 3 minuti e mezzo, Feyenoord e Como sono sull'1-1. Adesso a sinistra Mia che prova a giocare il pallone davanti a lui e poi Caichi dall'altra parte all'indietro per Ramon. Nico Paz viene incontro, si abbassa tantissimo, rischia qualche cosa sul pressing del Feyenoord. Il Como e alla fine Sanchez manda il pallone direttamente in fallo laterale. Ancora Feyenoord con Van Aert da regista, gioca il pallone sulla destra per San Just, ancora Reed, poi San Just, da quella parte lì c'è Zekiel che va a scambiare con un compagno, pressing questa volta da parte di Caichi, falloso secondo l'arbitro, secondo il lituano Rumsas. Allargano le braccia a tutti i giocatori della Como, però calcio di punizione per il Feyenoord, già battuto sulla sinistra di Arra, buono l'anticipo di Smolcic, di Arra in ritardo, c'è fallo, arriva anche il primo cartellino giallo della partita per di Arra, appena entrato, cartellino giallo per lui, però aveva preso bene il tempo. Smolcic era andato via, va in ritardo direttamente sul giocatore, sul difensore croato del Como. Dunque decisione giusta quella dell'arbitro, Massimo.
0: Sì sì, qui va dritto con il piedone sul piede appunto di Smolcic, in ritardo da regolamento, questa è giusta la munizione. Smolcic che chiaramente in una partita dove è chiaro che il Como ha un atteggiamento molto più difensivo rispetto al solito, rispetto a Couto è un giocatore molto più adatto perché chiaramente fa meglio la fase difensiva. Couto è più bravo a spingere, però quando deve difendere ha dimostrato di avere molte lacune e forse in una partita così importante è giusta la scelta di Fabregas.
1: Rodriguez prova ad andare via, viene fermato, non c'è fallo, c'è il Feyenoord che riparte sulla fascia, sempre Zekiel, poi la corsa di Reed, sbaglia però il passaggio decisivo per Mussa lì davanti, ma è ancora il Feyenoord ad essere più aggressivo e più convinto quando si tratta di andare a cercare di recuperare il pallone. Alta rimessa laterale per la squadra di casa che gioca il pallone all'indietro per Van Aert, poi è Marmol, porta lui il pallone dai 25 metri, ancora in mezzo, cross pericolosissimo qui da parte di Ferri, con il comunque costretto a scaraventare il pallone in fallo laterale, anche qualche disattenzione di troppo però come nel caso di questo cross dello spagnolo Ferri che ha lasciato la sua posizione in mezzo all'area per partecipare, però i giocatori del Como sono arrivati in ritardo.
0: Sì, secondo me Daniele, quando tu sei abituato a fare un altro tipo di calcio e fare la partita prevalentemente difensiva, qualcosa concede il Como, anche se poi a parte il gol grandi occasioni non ce ne sono state, però
1: attenzione rete, Mossa.
0: Eccoci
1: il Feyenoord passa in vantaggio, l'abbiamo detto, lo stavamo dicendo, soprattutto sulla fascia, è sempre da quella parte lì, come nel primo tempo aveva imperversato Musa, qui partito bene, non lo hanno chiuso, si morde il labbro, vai, perché è da quella parte lì che è arrivato il gol con Musa che è rientrato, si può esaltare adesso la tifoseria del Feyenoord, il lancio, attenzione però perché forse ci potrebbe essere una posizione di fuorigioco, ma non credo, di Diarra al momento del lancio, poi cambio di gioco perfetto qui. Faye che arriva in ritardo e Musa batte sul primo palo Sanchez, quindi qui responsabilità del portiere, conclusione potente, è vero, però sì. il primo palo, insomma, secondo me c'è anche la responsabilità da parte del portiere spagnolo del Como.
0: Assolutamente, Daniele, qui anche se il tiro è potente, comunque il portiere chiaramente quando subisce il gol sul primo palo così è sempre colpa, diciamo una gran parte di colpa è da parte di Sanchez, ovviamente i suoi compagni non lo hanno aiutato, né Valle e né Caicchi, che comunque sinceramente è dall'inizio della partita che mi sembra molto strana la posizione, con la Roma ha fatto il terzino basso domenica e adesso fa il centrocampista, addirittura fa l'esterno alto offensivo, secondo me non è una scelta molto azzeccata.
1: Musa si conferma ancora di più giocatore del mese, anche se il mese è passato, perché il premio del campionato olandese dell'Eredivisie si riferiva al mese di settembre, ma continua a segnare, continua a fare grandi prestazioni questo giocatore franco algerino di 24 anni, ex Vitesse, comunque conclusione molto potente, però indisturbato, riceve, vai e arriva in ritardo, è quello che si diceva, Massimo, probabilmente non sono nemmeno abituati a fare questo tipo di partita, l'unico marcatore mi sembra Ramon, lo abbiamo visto, dalle sue parti non è passato nulla, però i terzini hanno faticato tantissimo, soprattutto Vaglie da quella parte, perché poi non è stato nemmeno aiutato particolarmente da Caicchi. Nico Pazza adesso per il Como che cerca di ripartire con Mia davanti, ancora l'argentino Nico Pazza, tocca ancora in orizzontale, passaggio breve per Mia e poi Smolcic, la manovra che si sviluppa sulla destra, Rodriguez e poi all'indietro Perrone per Smolcic, non deve perdere la calma. Adesso il Como deve continuare a fare il suo gioco, deve essere però più offensivo, forse più intraprendente. Baturina intanto tocca il pallone all'altezza della linea laterale, lo tiene in campo, va all'indietro per Mia, poi c'è Perrone e ancora da Smolcic dall'altra parte, Mia che si sgancia destra quasi da Alana, qui Rodriguez finisce a terra, qui c'è calcio di punizione perché l'intervento di Lopez è stato robusto, è stato anche falloso, calcio di punizione per il Como è sotto, il Feyenoord in vantaggio per 2-1 quando siamo arrivati all'undicesimo della ripresa e adesso si fanno sentire i tifosi del Feyenoord dopo aver fatto vibrare come sempre la vasca De Kuip, la traduzione dall'olandese, la vasca, esattamente come la forma di questo stadio, e come sempre succede quando segna il Feyenoord si fanno sentire con queste vibrazioni telluriche i tifosi del Feyenoord. C'è calcio di punizione per il Como dalla bandierina di destra con Mia che mette il pallone in mezzo, pallone che viene girato fuori, tentativo di una prima conclusione, poi anche Nico Pazza respinta, attenzione alla possibile contropiede del Feyenoord che parte Smolcic per la maglia, va a guadagnarsi il cartellino giallo proprio su Musa che si era spostato a sinistra, veramente bravo Ajmusa, è andato a prendere il calcio di punizione, primo cartellino giallo per un giocatore del Como, si tratta di Smolcic, momento di difficoltà per la squadra di Fabri, 12esimo, 2-1 per il Feyenoord.
0: Sì, davvero, un gol preso nel momento più delicato, l'inizio del secondo tempo, no, che poi ti condiziona la partita. Adesso vedo che ci sono movimenti sulla panchina del Como. Ripeto, un Como secondo me che si è un po' troppo snaturato, no? Rispetto al suo modo di giocare, chiaramente abbassandoti in questo modo dai la possibilità alle squadre avversarie di arrivare con troppa facilità in mezzo all'area e hanno trovato un gol, complicità poi del portiere, però insomma per quanto mi riguarda è un Como abbastanza riconoscibile e spero che in questi 30 minuti che mancano alla fine ritrovi il suo modo di giocare che è l'arma in più che gli può dare la possibilità di pareggiare.
1: Tre cambi tutti insieme, bravissimo Nico Paz all'ultimo momento a soffiare il pallone a Van Aert al limite dell'area di rigore, stava per concludere però ancora una volta il Feyenoord ha un ottimo anticipo sempre da parte di Van Aert, poi arriva una conclusione centrale, blocca Sanchez, Dierra è stato bravissimo però prima a prendere il tempo a tutti, Targalin, non Van Aert, poi ha servito sulla sinistra Dierra, conclusione fortunatamente centrale per Sanchez, senza difficoltà ha parato il portiere del Como. Ci saranno addirittura tre cambi in contemporanea e tutti insieme, Couto e poi Da Cunha e naturalmente Duvicas, cambia completamente volto al Como nel secondo tempo. Fabregas dopo il primo cambio obbligato nel primo tempo, Diao fuori per un infortunio presumibilmente muscolare e dentro Jesus Rodriguez, 14esimo, Feyenoord 2 Como 1. Poco aggressivo, sembra quasi dimesso però il Como rispetto al solito, soprattutto mancano gli automatismi quando si tratta di raddoppiare sugli esterni dall'inizio,
0: esatto.
1: Però non è cambiata la storia nel Como,
0: no.
1: Il primo e il secondo tempo
0: no, ma ti devo dire la verità, comunque non è un problema solo di stasera, non è il Como della scorsa stagione o il Como che abbiamo visto con Lipsia perfetto. È un'involuzione che sta avvenendo da qualche partita, può capitare, ci mancherebbe altro, perché non è che ci si possa aspettare che il Como sia sempre dominante e vinca tutte le partite, però ecco ad esempio c'è un Nico Paz che perde praticamente sistematicamente la palla e non è mai entrato in partita e adesso subisce un fallo, però un giocatore troppo importante che in questo momento non è determinante. Io credo che debba ritornare ad essere il Como spensierato della scorsa stagione, che giocava un calcio anche rischiando qualcosina con la difesa alta, però se invece si mette a giocare come sta facendo adesso aspettando con blocco basso, secondo me non lo sanno fare o comunque
1: cambi.
0: Sono molto più in difficoltà.
1: Cambi, vediamo come modifica giocatori e anche atteggiamento. Fabregas, Da Cunha per Mia, poi naturalmente Duvicas per Caicchi e poi Ian Couto per Smolcic, anche ammonito per un Como più offensivo. Adesso va a mettersi lì in mezzo Duvicas, magari va anche ad alleggerire Nico Paz da quei compiti di essere il riferimento per l'attacco. Panico Pazza all'indietro per Da Cunha, poi Perrone, si ricompone la coppia dei successi dello scorso anno in mezzo al campo per il Como, Perrone e Lucas Da Cunha con l'alternativa di Cacchere che però è fuori dalla lista Champions, va Duvicas e poi ancora Da Cunha in mezzo, Ramon attacca il Como che è sotto, il Feyenoord conduce per 2-1 quando siamo arrivati al 16esimo della ripresa. Rodriguez largo sulla destra, non c'è raddoppio in mezzo, Da Cunha, scambiano il pallone, i giocatori del Como devono liberare qualcuno al tiro e non è semplice perché adesso difende con quattro giocatori in linea in difesa il Feyenoord e altri cinque davanti con le linee veramente vicinissime e alla fine il pallone esce oltre la linea di fondo, non arriva in tempo Rodriguez, esultano come se il Feyenoord avesse segnato i tifosi e così fanno anche i giocatori, con Diarra che è andato ad aiutare a coprire, a proteggere il pallone, a far sì che il pallone stesso uscisse dal campo, insomma di squadra veramente il Feyenoord fino a questo punto, veramente una squadra tecnica organizzata con poche disattenzioni, una è costata il gol del temporaneo svantaggio nel primo tempo, ma poi Massimo per il resto ha sbagliato veramente poco il Feyenoord.
0: Eh no, ha dimostrato, sì, hai ragione.

0: dimostrato di essere una squadra, come dicevamo, giovane ma già di grande qualità, personalità, due o tre giocatori molto veloci, molto bravi nell'uno contro uno. Sinceramente il 2-1 per il momento è meritato. Adesso il Como, con questo inserimento, mi sembra che sia tornato a giocare il calcio che conosciamo. Poi trovare spazi non sarà per niente facile, però almeno vediamo un Como molto più offensivo con D'Acuña, che secondo me è un giocatore che dovrebbe giocare sempre, giocatore importante. Si è spostato Rodriguez sulla fascia destra e Baturina dall'altra parte.
1: Sì, D'Acuña chiamato anche da Zidane con la Francia nelle ultime partite di Nations League. Nico Paz adesso proprio per D'Acuña, che cerca di liberarsi per il tiro, ma dall'altra parte vede benissimo l'inserimento di Vaia, cross in mezzo e pallone allontanato, mandato in fallo laterale dalla difesa del Feyenoord. Prova a spingere magari anche con una velocità diversa il Como. Quando siamo arrivati al 18° della ripresa, 2-1 per il Feyenoord qui a Rotterdam. D'Acuña ancora con il sinistro, buona l'apertura per Vaia, che può puntare un avversario, cross in mezzo, Duvikas, colpo di testa al lato, alto sulla traversa il pallone di Duvikas, però la presenza dell'attaccante greco lì nell'area di rigore, apertura magnifica di D'Acuña, Faye, un tocco e poi il cross in mezzo, un peccato perché qui Duvikas si era liberato perfettamente, se lo sono dimenticato i due difensori centrali del Feyenoord, San Giusta e Marmol. Questa è l'occasione migliore dopo quella, sì, che ha portato all'1-0 il Como nel primo tempo.
0: Però vedi, già con questi cambi comunque si vede un Como già più incisivo e pericoloso. Il cross di Valle era perfetto, evidentemente non ha trovato il tempo giusto per impattare perfettamente Duvikas, ma questa è stata una grande palla gol per il Como. Devi insistere, perché adesso la squadra è quella che secondo me sarebbe dovuta essere fin dall'inizio, ma è chiaro che c'è un turnover, ci sono tante situazioni che l'allenatore deve pensare, però adesso il Como ha tutte le possibilità di essere offensivo in questi ultimi 25 minuti più recupero, perché ha i giocatori per poter recuperare questo risultato.
1: Ramon a vincere l'ennesimo duello con il connazionale, Nacho Ferri, centravanti del Feyenoord. Il Como può attaccare, lo fa ancora sulla fascia sinistra, Vaie in mezzo, poi all'indietro per Chaloba, l'inglese viene incontro, D'Acuña testa alta, uno sguardo a chi è libero, Rodriguez, poi arriva Nico Paz in anticipo, il Feyenoord ha recuperato il pallone, alta grinta, alta velocità e altri tempi però nel Como. Dopo i cambi va via D'Acuña, limite dell'area di rigore, conclusione centrale, blocca Ersil, portiere del Feyenoord. Continuiamo però a vedere cose interessanti, un Como diverso, più spigliato, altro slancio per la squadra di Fabregas che non deve scoprirsi, perché poi è quello il contraltare e qui Biancouto va a commettere fallo su Diarra, si continua a giocare però Diarra a terra, attenzione, viene fermato Mussa proprio all'ultimo momento, se n'era andato via, però il gioco era fermo. Diarra si è fatto male, si mette le mani sul viso, ci sarà calcio di punizione per il Feyenoord. Siamo arrivati al 20° della ripresa, il piede destro veramente alto di Biancouto, dunque fallo, l'arbitro poi ha fermato il gioco mentre Mussa era andato via. Solo nell'area di rigore del Como qualche protesta, ma insomma aveva fermato comunque il gioco l'arbitro, il lituano Rumsas. 21° Feyenoord 2 Como 1, pubblicità.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
1: Si è ripresa a giocare a Rotterdam al De Kuip, il Feyenoord è in vantaggio per 2-1 sul Como, si è rialzato Diarra, ha battuto il calcio di punizione il Feyenoord, che ora scambia il pallone nella propria metà campo, a sinistra Lopez e poi Diarra se ne va via, addirittura una sorta di tunnel nei confronti di D'Acuña, su D'Acuña Biancouto superato, ci pensa sempre Ramon però Massimo con i suoi interventi risolutivi, prova a partire

0: Faye sulla sinistra, spazio a campo il giocatore spagnolo, Baturina difende il pallone anche con il corpo, anche con le cattive dall'altra parte, apertura per Rodriguez, conclusione, colpo di testa in calcio d'angolo davanti al portiere e Marmol, anche se non era irresistibile né particolarmente angolata, e anzi Marmol ha anche rischiato qualche cosa, poteva anche rischiare un autogol in questa situazione, riceve però i complimenti da parte del portiere, del tedesco Ernst, il primo calcio d'angolo della partita a favore del Como. Il Feyenoord nel primo tempo ne ha battuti due, curiosamente sempre dalla stessa parte, anche questo dalla destra da Cugna, sul secondo palo Cialoba prova a liberarsi ma il pallone finisce direttamente oltre la linea di fondo, rimessa per il Feyenoord, pensieroso e abbraccia concerte Cesc Fabregas, scuote la testa, guarda verso il basso, evidentemente non può essere soddisfatto di questa partita, almeno fino a questo momento del Como. Poi lui è sempre sorprendente, magari chissà, era la partita che lui si aspettava, partita che consente comunque al Como di essere ancora lì, certo in svantaggio, e forse ha lasciato passare troppo tempo però il Como prima poi di queste sostituzioni che sembrano aver dato un altro senso alla partita. Intanto a centrocampo recupera un buon pallone Van Aert, lo va a giocare sulla destra da Targalin, ancora Feyenoord che preferisce controllare, è bravo la squadra di Van Bronckhorst anche nel controllo dei tempi di gioco, sa quando spingere, sa quando tornare indietro. Massimo?
1: Sì, no, assolutamente una bella sorpresa questo Feyenoord, che chiaramente la prima partita ha giocato contro i marziani e contro il Barcellona non puoi farci niente, ma davvero una squadra organizzata, ben messa in campo, che non ha paura a giocare anche palle come in questo caso dove vengono attaccati dai giocatori del Como, e poi insomma veramente dimostrazione di una squadra non per niente prima in classifica nel suo campionato, dimostra assolutamente di aver qualità, e non è facile giocare mai contro il Como, invece stasera la squadra di Van Bronckhorst ha dominato fino adesso, a parte adesso i cambi che hanno cambiato davvero qualcosina, ma hanno meritato il 2-1 fino ad ora.
0: Sì, vogliono comandare, stanno comandando, praticamente come aveva spiegato Fabregas in conferenza stampa, anche con i difensori, come è successo in quest'ultimo caso con Marmol che se ne va via da solo perché vogliono impostare, vogliono portare il pallone, lo ha fatto Marmol e alla fine ha dovuto stenderlo Ramon, e ammonizione sacrosanta inevitabile per il difensore spagnolo ex Real Madrid del Como. Qualche problema per Marmol, ancora non si gioca qui al De Kuip, c'è l'intervento dello staff medico del Feyenoord, 26esimo nella ripresa, Feyenoord 2 Como 1, e calcio di punizione per la squadra di casa con Targalin adesso sul pallone, andrà lui per questo calcio di punizione. Marmol mi sembra che si sia ripreso, anzi era Lopez che lascia il compito invece a Van Aert, cambio di gioco ancora sulla destra, sempre con intelligenza, con astuzia, cercare quest'uno contro uno decisivo, si è rivelato decisivo proprio in occasione del gol del 2-1, quello segnato da Musa, ma anche in questo caso si va sulla sinistra, bravo qui Jesus Rodriguez sul colpo di testa, sull'appoggio di Lopez, poi va a subire il fallo di Diarra, lo spagnolo del Como, calcio di punizione battuto dall'altro spagnolo, da Jacobo Ramon, poi Perrone a venire incontro, a giocare il pallone di prima Ramon per Cialoba, poi dall'altra parte a sinistra Valle, si fa vedere da Cugna e mezzo, viene servito Baturina, anche lui abbastanza inoffensivo fino a questo punto, perde il pallone e c'è fallo a centrocampo su di lui, è stato chiuso da due giocatori del Feyenoord, calcio di punizione già battuto Ramon, Nico Paz con il sinistro, Baturina prova ad andare via, altro fallo qui come nel football americano, guadagna metri il Como, questa volta dai 25 metri, forse anche qualche cosa di più, ci sarà un calcio di punizione. La posizione però è interessantissima e allettante, molto centrale da Cugna. Vediamo se cerca di sorprendere subito il Feyenoord, il numero 7 del Como, che va anche a consultarsi con Nico Paz. Arriva anche Perrone, da lì si può battere anche a rete. Certo, la distanza c'è, vediamo qual è poi la decisione. Assiste, osserva tutto dalla panchina, ancora braccia concerte Fabregas, molto serio, batte sulla destra invece da Cugna per Jankoto, cross sul secondo palo sbagliato, troppo largo, rincorre il pallone Cialoba. Reed con la fascia da capitano al braccio, grado la giovanissima età, lascia che il pallone termini in fallo laterale. 28esimo, Feyenoord 2 Como 1, ancora poco Como, ecco, insomma, permettimi la sintesi, magari non brillante dal punto di vista linguistico, però efficace rispetto a quello che stiamo vedendo.
1: Assolutamente, sono d'accordo, poco Como, anche in questo caso Couto, comunque un giocatore che può e deve puntare l'uomo, no? Con la velocità che ha, invece ha messo un cross assolutamente brutto dall'altra parte. Fra l'altro c'era Chabola e Ramon in mezzo all'area, devi sfruttare queste situazioni. Ripeto, secondo me non voglio assolutamente giudicare nessuno, ma la squadra vista al primo tempo con il Como che conosciamo, secondo me, mi prendo le responsabilità, non ci incastrava proprio nulla.
0: Vediamo che cosa succede adesso invece con una Baturina che prova a scambiare con Nico Paz. Poca convinzione, e qui arriva anche il cartellino giallo per Da Cugna, che ha cercato di bloccare, di trattenere Ezequiel, che stava andando via per un più che probabile contropiede per il Feyenoord. Così sembrano anche un po' aria di resa, ecco, direi. Eppure c'è ancora tanto da giocare, più di un quarto d'ora, e soprattutto il Feyenoord è in vantaggio ma soltanto di un gol. Però questo sembra tradire l'atteggiamento l'atteggiamento dei giocatori del Como. Diamo anche meriti, però l'abbiamo fatto abbondantemente con Massimo Orlando, ai giocatori e anche al tipo di gioco, alle idee di Van Bronckhorst per il Feyenoord. Però c'è Vai adesso per il Como sulla sinistra, non ci sono spazi, un altro pallone perso, un'altra possibilità di andare via in velocità per il Feyenoord. Ma qui Ramon è bravissimo, rischiando anche qualche cosa visto che è già munito in scivolata, poi però sbaglia il passaggio per Nico Paz. E Reed a chiudere in mezzo, a stringere, ancora pallone al Feyenoord. Un po' di confusione da parte del Como, Massimo.
1: Sì, un po' di confusione anche in questo caso. Ramon, che è assolutamente il migliore della difesa, adesso la difesa è molto alta del Como, no? Dunque sei a rischio anche di prendere il contropiede, l'imbucata. Però poi un passaggio semplice che di solito i giocatori del Como non sbagliano mai, un po' di nervoso
0: rischia tanto qui Ramon, perché ha ammonito, diciamo che non controlla il corpo, ecco il fischio, allarga le braccia Van Bronckhorst, tutti vanno a chiedere la seconda ammonizione per Ramon. In realtà sì, il fallo è evidente, è plateale, anche non volendo da parte del giocatore spagnolo, però è un fallo di gioco, non è nemmeno così violento su, se non sbaglio, su Van Aert. In mezzo al campo sta per entrare un difensore nella Feyenoord, Watanabe, difensore giapponese del Feyenoord e della sua nazionale, infortunato, un recupero efficace, insomma un recupero importante per il Feyenoord, che adesso continua ad attaccare, va ad attaccare sulla sinistra, pallone che viene giocato in mezzo, Nico Paz anticipato, e poi ancora Targalin che va a scambiare, poi gioca il pallone all'indietro, ecco anche Targalin, centrocampista marocchino, molto molto preciso, ordinato. Ezequiel dall'altra parte, poi Reed sulla destra, può correre il Feyenoord, ancora Musa attenzione ai suoi movimenti, e questa volta cross in mezzo, non c'è nessuno per la deviazione, rischia tantissimo il Como con il pallone che finisce in fallo laterale, ma Mussa veramente da quella parte lì non lo tiene nessuno, dovrebbe tenerlo Vaie, prima Caichi non ha collaborato, non ha praticamente mai raddoppiato il brasiliano. Qui a destra sbaglia invece Ian Couto con un lancio per nessuno, 32esimo, Feyenoord 2 Como 1.
1: No, non ci siamo, il Como è in difficoltà, non ha idee, sembra essere spento come hai detto te, invece dall'altra parte hai visto ancora una volta col possesso palla senza paura ma con tanta qualità, sono arrivati a far girare il pallone da sinistra a destra e Mussa dimostra tanta qualità, un'altra giocata molto bella. E questo giocatore è veramente interessante, pericoloso perché è veloce, ti punta e sa calciare in porta, sa mettere degli assist molto invitanti, insomma abbiamo visto un giocatore molto molto interessante.
0: E ne vedremo un altro tra poco, sempre un ragazzo di casa, 19 anni, un centrocampista offensivo come Van Elsaut, sta per entrare anche Watanabe e poi spenderà l'ultimo cambio Nico Paz, conclusione larga di poco per un attacco del Como con Nico Paz che è andato con il sinistro praticamente dai 16 metri poco fuori dal limite dell'area di rigore per andarsi all'indietro da parte di Perrone che ha fatto da sponda. Nico Paz non ha trovato la porta, peccato. L'ultimo giocatore del Como, l'ultimo cambio, Liberali, un giovane per il Feyenoord come Van der Sout, e giovane anche come Liberali per il Como, fuori Ferri, dunque punta centrale, dovrebbe essere un cambio ruolo su ruolo, va a giocare lì in mezzo Van der Sout e Watanabe ha preso il posto invece di San Giust, mentre Liberali va a sostituire Baturina, non ha fatto granché, nemmeno il giocatore croato. Massimo,
1: no, da Baturina ci aspettiamo sempre molto di più, giocatore straordinario di talento, ma la partita si è messa secondo me male per chi gioca come Baturina un calcio offensivo, praticamente a rincorrere e basta, sempre con le spalle rivolte alla porta e senza avere mai un appoggio, in questo caso Dubicas, della situazione. Insomma, una partita non semplice per i giocatori offensivi oggi del Como, e adesso speriamo che questo ragazzo nuovo, Liberali, riesca a dare qualcosa in più.
0: Contropiede intanto per il Feyenoord, salva Sanchez, sempre su Mussa, sempre lui, è andato via. Conclusione, questa volta sul primo palo è andato bene, gran doppio passo da parte di Haji Mussa e conclusione sul primo palo con la punta delle dita della mano sinistra, va a deviare il pallone in calcio d'angolo Sanchez, terzo calcio d'angolo della partita. Altri errori, si è arrabbiato, per una volta ho visto Fabregas arrabbiarsi con Nico Paz quando l'argentino ha perso il pallone e in questo modo è stato propiziato il contropiede del Feyenoord, altro calcio d'angolo, pallone molto molto alto però da arrivare prima di tutti un giocatore del Feyenoord, poi allontana la difesa del Como ancora affannosamente, era stato Marmol a colpire di testa, poi in mezzo recupera il Como che può ripartire, va via adesso Rodriguez, ma sbaglia anche lui, perde il pallone Rodriguez, mentre il Feyenoord, altra conclusione, deviazione, palo in rete, il 3-1. Forse autogol di Sanchez, è sempre Mussa però con la sua conclusione, una deviazione, anche fortunato il Feyenoord in questo caso, però se vittoria sarà comunque meritata, scuote la testa Robert Sanchez, il portiere del Como, battuto per la terza volta, grande festa per Mussa, vero mattatore della partita, ma anche Zekiel, però poi Mussa si è preso la scena, questa conclusione dal limite dopo il pallone perso però da Rodriguez, parte tutto da lì, ma anche Reed, che piglio, che cattiveria.

0: Maria, si comincia da lì, poi Mussa è andato a puntare Vaje in mezzo a cercare una posizione centrale, prima deviazione di Ramon, poi il pallone è finito sul palo e sul corpo di Sanchez, direi autogol del portiere spagnolo del Como Massimo.
1: Sì, che però secondo me anche in questo caso sbaglia completamente.

0: arrivato su quella palla. Evidentemente non giocare mai è un problema, specialmente a questo livello, però come hai detto te, complimenti a loro, perché Reed va a recuperare un pallone su Rodriguez, poi subito palla Musa, chiaramente un po' di sfortuna qui da parte del Como, ma secondo me ancora una volta la colpa qui va al portiere, che si è lasciato andare nel modo sbagliato.
1: Attenzione, potrebbe non essere finita, perché c'è sempre Musa in contropiede, ancora lui, era di rigore, può puntare Cialoba, altra conclusione centrale questa volta da Sanchez in due tempi, è veramente incontenibile, però Musa prova a rispondere, però, e poi commentiamo ancora, ma qui seguiamo l'azione del Como con Rodriguez, questa volta fermato fallosamente, calcio di punizione, poi c'è Liberali, c'è un cartellino giallo verso il giocatore del Feyenoord che ha fermato Rodriguez. Adesso cercheremo anche di capire, forse è proprio il Reed, il capitano, è stato lui ad aver fermato Rodriguez, non una scelta sbagliata, però stava andando via, sì, però ha tirato vistosamente per la maglia proprio davanti all'arbitro lituano Rumsas, calcio di punizione e ammonizione per lui, sale anche Ramon per questi tentativi del Como infruttuosi, sembrano anche abbastanza vacui, va Perrone con un pallone in mezzo, ma Rodriguez non arriva e stringe ancora Reed, gran partita anche da difensore, non soltanto da esterno di spinta per Reed, giocatore da seguire, all'indietro Est, non spreca un pallone il Feyenoord tra gli applausi, adesso lo gioca Lopez sulla fascia, viene fermato valosamente da Nico Pazzi, qui non deve perdere la calma e la testa il Como in questi minuti finali, anche nei confronti dell'arbitro.
0: Ci sta perché sei in Champions League e paghi anche un po' di inesperienza, no? È normale che sia così, noi sappiamo qual è il valore del Como, però stasera veramente abbiamo visto un Como difensivo che ha fatto fatica contro una squadra che stava anche meglio fisicamente, che arrivava prima sulle seconde palle, insomma. E se il risultato rimane così, Feyenoord ha meritato questo vantaggio, ha dato l'impressione di essere più squadra rispetto a quella di Fabregas. Poi faremo il commento finale, perché secondo me alcune cose vanno riviste.
1: Fallo, calcio di punizione, fallo di Jan Couto su Diarra, calcio di punizione per il Feyenoord a centrocampo. Feyenoord che in vantaggio per 3-1 sul Como quando siamo arrivati al 41esimo della ripresa. Pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Uno per il Feyenoord sul Como, sono i minuti finali, ne mancano meno di 5 al 90esimo, è tutto un nervosismo generale tra i giocatori del Como, lì a braccia conserte, sempre come è stato per tutta la partita. Cesc Fabregas però si è scaldato anche lui, avrà qualche cosa da dire in un paio di occasioni, ha urlato qualche cosa quando Rodriguez ha perso il pallone, lo stesso è successo quando non ha controllato bene la palla Nico Pazza, calcio d'angolo, l'ovazione di tutto il decoy per Musa che adesso va a battere dalla bandierina di destra il quarto calcio d'angolo della partita per il Feyenoord, sciarpe al cielo ancora Sanchez, uscita forse anche un po' approssimativa, pallone fuori dall'area di rigore, Zecchi è l'altra conclusione, Ramon con il corpo, questa volta bene Ramon, non bene invece in occasione del terzo gol con la sua deviazione, altro errore in una partita comunque buona per tanti versi del difensore spagnolo del Como, però poi Massimo anche lì arriva la conclusione, mette quel piede lì per la deviazione, tutto l'atteggiamento che tradisce qualcosa di sbagliato da parte dei giocatori del Como, anche da chi ha fatto meglio come Jacopo Ramon nell'azione del gol del 3-1, quella deviazione, quella gamba messa.

0: passa lì con il pallone che viene deviato, poi dici, dici bene, dici giustamente. Sanchez si tuffa con troppo ritardo quando il pallone non arriva, su quel pallone c'era stata deviazione, sì, ha cambiato la direzione, la traiettoria, però non era forte, non era potente, poteva arrivarci la portiere del Como.
1: Eh sì, secondo me assolutamente, se faceva un passo l'avrebbe presa anche abbastanza facilmente, invece si è tuffato da fermo e non è riuscito chiaramente ad allungarsi vicino al palo, dove poi si è saccata la palla. È chiaro che poi quando le cose vanno male c'è la deviazione, ti gira tutto male, ma d'altronde ripeto, il Como, io questo Como non lo riconosco, perché siamo abituati a vedere una squadra che gioca un altro tipo di calcio, però forse è una lezione che a livello europeo ci può stare, perché siamo in Champions League e non in un torneo qualsiasi. Certo, fa male vedere Como perdere 3-1 contro una squadra che è alla portata del Como, perché ha dimostrato di essere una buona squadra il Feyenoord, però non così superiore come ci ha dimostrato stasera il Feyenoord, che ha meritato veramente per intensità, per coraggio e anche per giocate.
0: Sì, sì, anche per idee, per principi, anche per la qualità di questi ragazzi. Iancoto per il Como prova a spingere nell'ultimo minuto prima del 90esimo, Liberali a scambiare, altra palla persa, il Feyenoord gioca male, ancora Nico Paz, resta in attacco il Como, Ramon sistemarsi a chiamare il pallone, a cercare di dare peso, centimetri nell'area di rigore della Feyenoord, da Nico Pazza che va a scambiare, qui bravissimo Liberali in dribbling, conclusione est, e poi il pallone viene allontanato, respinto il portiere tedesco del Feyenoord, grande tecnica da parte di Liberali in dribbling, è andato a concludere, respinto, poi il pallone è finito in fallo laterale, la difesa del Feyenoord, addirittura Lopez che si alza il pallone prima di calciarlo in avanti, Iancoto, 3 minuti di recupero all'indietro, Sanchez deve perdere il pallone, qui a Perrone ancora Iancoto, prova ad attaccare il Como, sulla destra c'è Nico Pazza, ci sarà tra poco una sostituzione per il Feyenoord, siamo già nel recupero, nel primo dei 3 minuti di recupero, qui Watanabe, grande intervento in marcatura in anticipo su Duvikas a prendere il tempo, l'attaccante greco del Como, rimessa laterale Ramon, c'è il cambio per il Feyenoord, e beh, gli applausi che cominciano a scrosciare perché sta uscendo il migliore in campo, un gol e mezzo, io non so se è stata data l'autorete a Sanchez o il gol a Musa, beh, in ogni caso sta uscendo proprio lui, comunque grandissima partita ha fatto ammattire Vaie e i difensori del Como da quella parte lì, dentro Schacken, altro ragazzino, attaccante di 17 anni, il Como che attacca, prova ridurre il divario in questo finale, il Feyenoord in vantaggio per 3-1, comincia a cantare la gente del De Kuip per questa prima vittoria in Champions League del Feyenoord, meritata, l'abbiamo detto tante volte con Massimo Orlando, peccato per il Como perché poi sarà un calendario difficile, a parte la prossima partita con il Manchester United che vuole reagire, che è un momento di grandissima difficoltà, poi magari ci saranno partite in teoria affrontabili più facilmente dalla squadra di Fabregas, penso al Lens, al K Atene, ma insomma è tutto da vedere, e con i francesi e anche con la squadra greca, poi il Betis e poi per chiudere Paris Saint-Germain a Como e Barcellona in trasferta, e quindi qui bisognava fare punti se si vuole pensare a una qualificazione alla seconda fase, naturalmente anche attraverso i playoff.
1: No, ma il Como ha dimostrato di avere tutto, qui davvero c'è un standing ovation a Musa, tutto lo stato in piedi, meritata, davvero protagonista di questa bellissima partita sua personale.

0: Azione Duvicas, rete, il Como torna sotto, forse è troppo tardi, 30 secondi, qui errore della difesa del Feyenoord su lancio dalla difesa Duvicas, va a segnare il 3-2, mancano 20 secondi, vediamo, intanto però si è ammutolito il De Kuip per questo finale, dire qualche, si dicono qualche cosa i due allenatori, è un momento forse di tensione, c'è cioè una piccola frizione, a distanza si parlano, nulla di particolare, evidentemente un'incomprensione, chissà qualche cosa magari anche sul recupero, ha sbagliato qui la difesa, Duvicas ne approfitta sempre, trova il gol, secondo gol anche per lui, aveva trovato la rete nel 4-1 al debutto contro il Lipsia, così come Diao, vediamo Biancoto, qui deve spiegarsi il Como, cercare di costruire qualche cosa, tutti avanti con Sanchez, il portiere a rilanciare proprio dalla parte di Duvicas, poi in mezzo la chiusura da parte di Marmol, finisce qua, ma non possiamo dire nulla, Massimo Orlando, è arrivato questo gol di Duvicas soltanto alla fine su un errore in difesa del Feyenoord, che però ha meritato questa vittoria, sì. Lo abbiamo detto, sì. Il Feyenoord ha battuto il Como per 3-2, gol di Diao, il vantaggio illusorio al 18° del primo tempo, 2 minuti più tardi il pareggio di Zekiel su assist di Valente, che poi è uscito tra il primo e il secondo tempo, così come è uscito nel primo tempo Diao per infortunio, sostituito da Rodriguez, poi nella ripresa il 2-1 di Musa, il 3-1 con l'autorete di Sanchez, poi nel recupero gol di Duvicas per l'inutile 3-2 a favore del Feyenoord. Grazie a Massimo Orlando per i suoi interventi, per i suoi commenti. Ciao Massimo, Daniele. Grazie.
1: Ciao. Grazie a te.
0: Linea a Roma, zona Cesarini ancora con Giacomo Prioreschi e poi gran serata all'Olimpico, a Roma, Real Madrid, Francesco Repice e Giorgio Germanò. Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
10: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
11: FastWeb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati!

0: progetti. Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Zona Cesarini.
6: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini alle 20, 45 minuti e 40 secondi, quindi abbiamo seguito la sconfitta del Como e quindi sono tre su quattro partite che seguiremo, le sconfitte delle italiane in casa del Feyenoord, quindi a Rotterdam il Como perde 3-2 e fra pochissimo invece ci trasferiremo all'Olimpico di Roma per seguire insieme la sfida fra Roma e Real Madrid. Questo è il programma, quindi collegamento con formazioni, tutte le anticipazioni, fischio d'inizio alle 21. Due notizie però da darvi: intanto l'ufficialità del nuovo allenatore del Venezia, arriva Davide Nicola per sostituire Giovanni Stroppa, eroe della cavalcata trionfale in Serie B che non è riuscito in queste prime sei giornate di campionato a ripetersi, sono arrivati risultati altalenanti, c'è l'ufficialità in questo momento, è arrivato anche il comunicato stampa proprio del Venezia Calcio, che scrive: il Venezia comunica di aver affidato Davide Nicola l'incarico di allenatore della prima squadra, ha firmato un contratto con decorrenza da domani fino al termine della stagione 2027-2028. Contestualmente all'arrivo di mister Nicola si uniscono lo staff tecnico della prima squadra del Venezia, tutta una serie di persone che fanno parte dello staff proprio di Nicola, tra cui Emanuele Caciccia in qualità di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino come preparatore atletico e così via, insomma. E poi c'è un'altra notizia, una brutta tegola per l'Atalanta. Saprete ovviamente dell'infortunio di Scalvini. A proposito di Venezia, era uscito proprio anzitempo nella sfida contro il Venezia il difensore dell'Atalanta e dall'esito degli esami c'è una distrazione di basso grado dei muscoli flessori della gamba sinistra, doppia tegola dicevo, perché c'è anche un altro problema, quello col centrocampista che non ha svolto la sessione di allenamento odierna per un sovraccarico al polpaccio destro, che verranno rivalutate nei prossimi giorni di entrambi i giocatori, però tutti e due salteranno la gara di domenica contro il Milan a San Siro alle 18. Questa è la notizia, non ci saranno né Scalvini né Kessié. Ebbene, questo per quanto riguarda le partite della domenica, del sabato e della domenica, del weekend di Serie A. Ma noi adesso ci trasferiamo all'Olimpico di Roma, dove ci sono per noi Francesco Repice e Giorgio Germanò per tutte le anticipazioni sul big match di Champions fra Roma e Real Madrid. A voi.
7: Un collegamento, buonasera Giacomo Prileschi, buonasera a tutti i radioascoltatori, un collegamento che ci viene assicurato, questo primo collegamento che ci viene assicurato dalla collaborazione tecnica di Federico Foroni e Maurizio Lepri, buonasera ovviamente da Giorgio Germanò e da Francesco Repice. Roma-Real Madrid, partita molto molto particolare, una sfida proibitiva per i giallorossi, tra poco vi leggeremo la formazione del Real Madrid con José Mourinho che ha recuperato praticamente tutti i suoi pezzi da 90 e li schiera sin dal primo minuto in quella formazione che può essere definita quella titolare, anche se quelli che sono in panchina sono comunque giocatori che militerebbero in ogni squadra ai massimi livelli, è una squadra tra le squadre più importanti d'Europa. Insomma, è un ambiente meraviglioso stasera all'Olimpico, più di 65.000 spettatori, 1.500 dei quali giunti da Madrid per sostenere la formazione di José Mourinho, appunto, il ritorno dopo le stagioni alla Roma, dopo due finali di Coppa, una vinta in Conference e una persa in Europa League, ma insomma un uomo che ha lasciato una traccia incredibile nella tifoseria romanista, che stasera si presenta ovviamente al completo per sostenere la formazione di Giampiero Gasperini. Andiamo alle formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo dalla Roma con Gollini tra i pali, con Mancini, Dicà ed Hermoso in difesa sulle corsie esterne a destra, Molina dalla parte

0: Giorgio apposta Wesley in mezzo al campo con E, De Ron e poi in attacco Sulé con Dybala e Malen nel solito 3-4-3 dell'allenatore di Grugliasco e poi la formazione del Real Madrid. Punto di riferimento offensivo Kylian Mbappé alle sue spalle nella batteria delle mezze ali agiranno Diomandé con Bellingham e Vinicius Junior in mezzo al campo Valverde e Tchouaméni, la difesa da destra a sinistra Dumfries, Rudiger, Konaté e Cucurella tutti davanti a Courtois a dirigere la partita il signor Letexier della Federazione Francese. Buonasera Giorgio Germano, a leggere la formazione del Real Madrid si capisce come José Mourinho stasera abbia recuperato tutti i suoi pezzi da 90 e li abbia schierati sin dall'inizio, evidentemente tiene tantissimo a questa partita.
1: Buonasera a tutti, sì, formazione super offensiva da parte degli ospiti, ci sono, tu le hai definite mezze punte, Diomandé, Bellingham e Vinicius Junior, in realtà sono tre attaccanti soprattutto, Diomandé e Vinicius sono delle punte vere e proprie, Mbappé terminale offensivo, è la prima volta che il Real Madrid sceglie anche nella Liga, anche in campionato, un 11 iniziale così offensivo, in mezzo ci sono Valverde e Tchouaméni, i lottatori, fra virgolette qualcuno ricorderà anche lo screzio ed è una parola soft accaduto fra loro nella scorsa primavera.
0: E però... che ha convinto poi il presidente del Real Madrid ad ingaggiare José Mourinho proprio per mettere un po' di ordine in quello spogliatoio di stelle.
1: Proprio così, lo ha dichiarato lo stesso Mourinho quando gli hanno chiesto il perché del suo ritorno, lui ha detto c'erano problemi a Madrid e hanno pensato a me. Non scherza però neanche Gasperini, perché affidare la collaborazione a Malen, a due giocatori del potenziale offensivo di Sulé e Dybala, un duo argentino, fantasia, tecnica e anche imprevedibilità, garantisce alla Roma un assetto che non sarà remissivo nei confronti degli avversari. Mai visti, Francesco, tanti fotografi a bordo campo, almeno io non li avevo mai visti, 100 e più per accogliere le due squadre, per accogliere i protagonisti, curiosità idranti sul terreno di gioco fino a qualche minuto fa, quindi il rettangolo dell'Olimpico si presenterà bagnato, chissà, una scelta.
0: E comunque in buone condizioni per far viaggiare rapidamente la palla, i 100 fotografi in particolare per questo ritorno. Ne abbiamo parlato di José Mourinho sulla panchina della Roma, il tributo sulla panchina del Real Madrid, ma qui allo Stadio Olimpico di Roma il tributo che non ha potuto, di cui non ha potuto godere da parte dei tifosi della Roma, probabilmente lo riceverà questa sera da appunto dei supporter che non hanno mai dimenticato le sue stagioni in giallorosso. Passa adesso davanti a noi proprio sotto la nostra postazione Rafa Benitez che ha allenato il Real Madrid, ha allenato tante grandissime squadre tra cui il Liverpool, ma poi ha allenato anche in Italia il Napoli, insomma è una parata di stelle stasera non solo in campo ma anche in tribuna. L'ambiente, come detto, è meraviglioso per quello che si sta vedendo sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma. Questa partita non resta che giocarla, vi ricordiamo semplicemente che nella prima giornata della fase a gironi il Real Madrid ha battuto l'Inter per 2-1 e quindi a 3 punti in classifica, che la Roma ha pareggiato per 1-1 sul terreno del Fenerbahce. Per il momento noi chiudiamo qui con questo primo collegamento dallo Stadio Olimpico di Roma, la linea può tornare agli studi di Saxa Rubra.
2: Bene, grazie a Francesco Repice e Giorgio Germanò, rimanete con noi collegati perché ascoltiamo le parole in conferenza stampa di Gasperini su questo match e poi le commentiamo insieme. Gasperini, allenatore della Roma.
3: Credo che il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare questo tipo di partite, ci ha portato ad arrivare terzi l'anno scorso, a conquistare finalmente la Champions. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo. Sappiamo che è una squadra che quando pensi di poter metterla in difficoltà al momento che magari ti fanno gol, che gli basta anche molto poco per creare delle situazioni pericolose, però questo fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più, ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche.
2: Questo Gasperini, allora Francesco Repice, Giorgio Germanò, è un Gasperini che dice la Roma non deve snaturare le sue caratteristiche, sarà sicuramente una prova importante per capire a che punto è il lavoro dell'allenatore con la sua squadra. Tra l'altro c'è anche una questione, deve un po' risollevare questo match e non sarà facile gli animi dei tifosi in generale italiani, perché non sono andate bene le altre squadre in Champions.
0: Diciamo che è un test importante, un test che misurerà le possibilità della formazione giallorossa, del lavoro, come hai detto tu, svolto da Gian Piero Gasperini.

0: Gasperini fino a questa sera, è un test proibitivo, è un test veramente tra i più difficili che potesse capitare la formazione giallorossa, perché si trova di fronte una squadra che magari non sta impressionando, no Germano, per gioco, per spettacolo eccetera, però dei giocatori e dei campioni tali, come ha sottolineato lo stesso tecnico della Roma, che possono cambiare la partita da un momento all'altro.
1: È sempre il Real Madrid, la Champions League è il suo teatro. Riguardo ancora alle formazioni, sicuramente la Roma pagherà non avere Cristante, un lottatore a centrocampo, e pesa anche l'assenza di un portiere esperto, brillante, bravo, sempre pronto come Svilar, però abbiamo fiducia in Gollini, che ha fatto vedere di essere in un buon momento anche mentale, è entrato subito nel ritmo di questa Roma, anche perché dovrà difendere i pali per almeno 2 mesi, credo.
0: Sì, per almeno 2 mesi, insomma per molte settimane comunque, perché insomma l'infortunio di Svilar, quindi il problema al mignolo del piede del portiere titolare della Roma, richiederà questo tipo di convalescenza, questo tipo di recupero per parecchie settimane e partite importanti che lo vedranno assente a difesa dei pali giallorossi. Ecco, diciamo che le parole di Giampiero Gasperini hanno sicuramente inquadrato la partita, questa partita che noi ci apprestiamo a raccontarvi. Studio.
2: Bene, grazie a Giorgio Germanò, grazie a Francesco Repici, e fra pochissimo torneremo da loro, perché mancano meno di 4 minuti al fischio d'inizio. Immagino le squadre stiano entrando in campo, giusto il tempo di una campagna sociale attiva fino alle 24 di oggi, del 14 novembre, quindi c'è ancora poco tempo per l'emergenza fame in Sudan del World Food Program. Potete chiamare il numero solidale 45592, ve lo ripeto, 45592, per donare cibo a chi vive la più grave crisi alimentare al mondo, 2 euro via SMS oppure 5-10 euro da rete fissa. Tutte le info sull'emergenza fame Sudan, su questa campagna sociale del World Food Program, le potete trovare su sharethemeal.org, sharethemeal.org, questo è il sito internet, oppure nell'app Share the Meal, condividi un pasto in inglese ovviamente. Scrivete e ovviamente mandate un messaggio al 45592, ve lo ripeto ancora, 45592, 2 euro via SMS, 5 euro da rete fissa, 5-10 euro da rete fissa. Torniamo al match e seguiamo insieme questo primo tempo di Roma-Real Madrid con al microfono Francesco Repice e Giorgio Germanò.
3: Tutta la Champions League, minuto per minuto.
0: Sono le note che ogni bambino sogna di ascoltare quando inizia questo gioco. Sono le note della Coppa dei Campioni. Sono le note che scandiscono l'entrata in campo della Roma di Giampiero Gasperini e del Real Madrid stellare di José Mourinho. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo Stadio Olimpico di Roma. Buonasera da Giorgio Germanò e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Federico Foroni e di Maurizio Lepri sono pronti a raccontarvi questa sfida valida per la seconda fase, la seconda partita della fase a gironi del massimo trofeo continentale Roma-Real Madrid. È una partita proibitiva per la squadra di Giampiero Gasperini, almeno nei pronostici, vista la squadra, la formazione che schiera stasera José Mourinho, che ha recuperato tutti i suoi campioni. La coreografia dello Stadio Olimpico toglie il fiato. Quello che ci sta presentando alla nostra destra, la curva sud, è veramente degna di una rappresentazione teatrale ai grandissimi livelli, perché questa è l'emozione che si vive questa sera qui allo Stadio Olimpico, dove le due squadre sono state già schierate dal signor Letizia, che dirigerà la sfida nel cuore dello stadio, quindi sul manto verde dell'impianto capitalino. Andiamo alle formazioni partendo ovviamente dalla Roma di Giampiero Gasperini, con Gollini tra i pali in difesa, Ndicka, Hermoso e Mancini, in mezzo al campo De Ron e Manu Koné, sulle corsie esterne a sinistra Wesley, dalla parte opposta Molina, in attacco Dybala, sulle e ovviamente Donny Malen. Il 3-4-3 di Giampiero Gasperini che si oppone al 4-2-3-1 di José Mourinho. Il punto di riferimento offensivo è Kylian Mbappé, alle sue spalle nella batteria delle mezzali Diomandé, con Jude Bellingham e con Vinicius

0: Vinicius a presidio della mediana, Tchouaméni e Valverde, la difesa da destra a sinistra, Dumfries, Rudiger, Konaté e Cucurella, tutti davanti a Courtois. Che cosa vogliamo dire di questa formazione, Giorgio Germano?
1: È il top in Europa, nessuna squadra al via di questa Champions può schierare 11 giocatori presi uno per uno così forti. Poi ovviamente le partite bisogna giocarle, le partite sono fatte anche di intesa, di spirito di squadra, deve essere un'orchestra a dare il meglio di sé, però Francesco, uno per uno sono giocatori formidabili.
0: Giocatori formidabili che devono anche fare i conti però che l'ambiente che si vive stasera qui allo Stadio Olimpico, intanto la partita sta per iniziare con il Real Madrid in maglia bianca, maglia rossa con bordi gialli per la Roma, Real Madrid che attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Rispetto al nostro punto di osservazione è iniziato Roma-Real Madrid, con la Roma che manovra il pallone all'interno della propria metà campo, Hermoso che lo allarga sulla corsia di sinistra, ancora lo scambio con il difensore spagnolo che mette il pallone sui piedi di Gollini, uscito fuori dalla propria area di rigore. Deron, l'ex giocatore dell'Atalanta, va immediatamente in profondità a cercare lo scatto da quel lato del campo di Wesley. Wesley che gioca a destra e quindi con Molina dalla parte opposta, il pallone viene intercettato da Tony Rudiger, un ex di questa partita. Poi il pallone che rimbalza in mezzo al campo, Bellingham prova a farlo suo, lo intercetta con Eva da Donny Malen, immediatamente si muove all'interno della tre quarti, allarga verso il settore di sinistra, c'è Molina a concedergli un'opzione di passaggio, il retro tocco per Hermoso che cambia il gioco dalla parte opposta in maniera precisa, Matti solleva a puntare Cucurella, mette palla sul sinistro, però la conclusione giro con il pallone che finisce non lontanissimo rispetto alla montante destro della porta difesa da Courtois, e il primo tiro in porta che registriamo al primo minuto nel corso del primo tempo. Il punteggio è ovviamente fermo sullo 0-0, ma insomma questa è la prima conclusione, e la prima conclusione è quella della Roma sotto gli occhi di Francesco Totti in tribuna d'onore.
1: Sinistro a giro di Sulé, la sua specialità.
0: Attenzione adesso Mbappé che può andare via, Andica che chiude e poi spazza l'area di rigore, Hermoso si è reso immediatamente minaccioso il Real con questo lancio lungo a beneficio della sua punta di diamante. Donny Malen dalla parte opposta prova a girarsi, viene fermato da Rudiger, poi il Real Madrid che riesce a conquistare palla, a giocarla anche con Konaté proprio di fronte alla propria area di rigore, la sposta sul settore di sinistra, il Real che va all'impostazione partendo da molto lontano, partendo adesso dalla sua area di rigore, partendo quindi dal portiere Courtois. Siamo al secondo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0. Jude Bellingham viene a prendersi palla quasi di fronte ai propri 16 metri, il pallone è giocato adesso dai centrocampisti del Real sulla corsia di destra, prova a farsi vedere Diomandé, pallone centralmente diretto verso Valverde che scambia dalla parte opposta, Cucurella si muove, Vinicius Junior davanti a lui, preferisce tornare indietro, l'esterno sinistro ex Chelsea della squadra spagnola, con palla che adesso viene manovrata dai difensori della Real Casa, con Courtois che se la fa recapitare dai propri compagni di squadra e lui stesso esce abbondantemente fuori dalla propria area di rigore appoggiando i propri compagni di reparto. Giorgio Germano,
1: a proposito di coreografia, non è mancato uno striscione deposto proprio pochi secondi fa, l'omaggio a Mourinho per il mondo special, per Roma immortale, Ave Mu, così il pubblico di Roma ha salutato l'ex allenatore. Intanto Roma in avanti
0: con Molina che prova il traversone, il pallone che finisce sul fondo e quindi il primo calcio d'angolo della partita è in favore della Roma. Ha tentato la sortita in avanti Molina, innescato dal compagno in nazionale, quello che è stato compagno suo in nazionale, dall'altro argentino Paolo Dybala, ce n'è un altro nell'attacco giallorosso, si tratta ovviamente di Matti Sulé. Dybala da sinistra, all'interno del piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto ai pali della porta difesa da Courtois, il pallone che sta per spiovere nell'area di rigore del Real Madrid, parte il traversone in mezzo, saltano in molti, più in alto di tutti Valverde che allontana, recupera palla Hermoso, la porge ancora Dybala, posizione di alla sinistra, va a puntare lo stesso Valverde, prova il traversone, Valverde che glielo impedisce, poi si erge a muro con un colpo di tacco molto preciso per un compagno che viene fermato in maniera regolare, la Roma che attacca, Dybala in mezzo rigore, Dybala la mette in mezzo, la respinta di Courtois, pallone lì sul sinistro, parte il tiro, Courtois, miracolo sul tiro di Hermoso, che ha cercato il pallo alla destra del portiere belga, ha trovato la respinta in corner da parte di questo fuoriclasse assoluto che risponde al nome di Courtois, secondo tiro dalla bandierina in fuori della Roma, sempre di palla da sinistra, sempre con l'intero piede, sempre con la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, il traversore che parte questa volta salta più in alto di tutti con la tepo.

0: Ancora Roma però in zona d'attacco con Konaté, che espansi con Konaté, che sposta il gioco per Dybala, parte un altro traversone, respinto però dai difensori, anzi da Valverde. Roma che però adesso tiene il Real Madrid all'interno della propria tre quarti campo, prova ad attaccare con Konaté dalla corsia di sinistra, vince il duello con Valverde, appoggia largo per Wesley, per il tentativo di Matisulé dalla lunga distanza in due tempi senza eccessivi patemi d'animo, dobbiamo dire, Courtois in questa occasione. Siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo allo stadio Olimpico di Roma, Roma 0, Real Madrid 0.
1: Roma che è andata già tre volte alla conclusione, due nello specchio della porta, in una delle quali Courtois con un miracolo, come vi ha descritto Francesco Repice in diretta, ha tolto il pallone dall'angolo alla sua destra, non tutti i portieri si sarebbero opposti con altrettanto efficacia. E poi due tiri, uno fuori dallo specchio, uno con minore velleità fra i pali, Roma comunque vivace, propositiva.
0: Roma che ancora in avanti sempre con Dybala, molto largo a sinistra, pallone in profondità, troppo lungo per tutti, può intervenire Courtois all'interno della propria area piccola, far sua la traiettoria e poi con le mani distribuire verso il settore di sinistra a beneficio di Cucurella, il pallone per Vinicius attaccato alle spalle da Wesley, la finta di Vinicius che manda a vuoto il connazionale, il pallone per Mbappé, attenzione, Mbappé al limite, si ferma, la porge in orizzontale, c'è uno scontro che viene reputato o comunque valutato come regolare in proprio al limite dell'area di rigore tra Jude Bellingham e Ndicka, il pallone poi giocato dagli uomini di Giampiero Gasperini con Manu Kone, il quale allarga verso il settore di destra, arpiona la sfera con un buono stop Matisulé, supera la linea di metà campo, eccolo qui il giocatore argentino ex Frosinone, appoggiare per Wesley, il retropassaggio su Gianluca Mancini che veste i gradi di capitano stasera in assenza di Brian Cristante, e c'è all'impostazione Hermoso, va tra le linee per Dybala che gli restituisce il pallone, Manu Kone se lo fa porgere dallo spagnolo, avanza palla al piede, poi sposta l'azione sulla corsia di destra dove c'è Wesley. Wesley prova la triangolazione con Matisulé, il pallone di ritorno non è dei più precisi, allora Bellingham arriva alle sue spalle, Mancini lo mette giù proprio all'altezza della linea laterale di fronte alla banchina occupata da Giampiero Gasperini. Entrambi i tecnici sono in piedi, Giorgio Germano, eh?
1: Sono in piedi, hanno anche
0: una mise molto simile,
1: scarpe sportive, pantaloni scuri e una giacca un po' informale. Mourinho con la barba di 3-4 giorni, bianca ormai, ricordiamo insomma la barba nera dei tempi dell'Inter, un ricordo, è passata anche qualche stagione. Intanto per quanto riguarda l'assetto offensivo del Real si cominciano a delineare le posizioni, Vinicius e Diomandé larghi, larghissimi, il brasiliano largo a sinistra, il compagno di squadra largo a destra, e l'uomo che sta più vicino a Mbappé è Bellingham, che ovviamente però parte da posizione più arretrata.
0: Pallone lunghissimo per Diomandé che riesce a far correre il proprio compagno di squadra alle spalle, c'è un'ottima chiusura comunque da quel lato del campo di Molina che fa pervenire il pallone a Gollini, lo scambio fuori dall'area di rigore dei giocatori giallorossi con Gianluca Mancini che porta il pallone adesso vicino alla linea centrale del campo, poi l'appoggia ancora verso la corsia di destra, Wesley decide di fermarsi perché va a schierarsi adesso alla retroguardia del Real Madrid con tanti uomini dietro la linea del pallone, per la verità Giorgio Germano con tutti gli uomini dietro la linea del pallone.
1: Proprio così, ovviamente le squadre al momento sono abbastanza strette come in tutti o in quasi tutti gli inizi partita, le distanze vengono rispettate, si tengono ben salde le posizioni che poi insomma sono un po' quelle da parte della Roma che ci aspettavamo, Malen a fare movimento in avanti e i due argentini a creare scompiglio alle sue spalle.
0: Il tedesco Toni Rüdiger adesso con il pallone tra i piedi, il retropassaggio per Courtois che esce dai propri 16 metri, alza lo sguardo e poi batte con il sinistro in profondità per Valverde, il intervento molto positivo dobbiamo dire di Wesley che colpisce di testa e fa pervenire la sfera per il proprio portiere Gollini che può toccarla con le mani, poi appoggiarla all'indirizzo di Ndicka, ancora Gollini protagonista all'interno della propria area di rigore, anche lui decide di battere lungo all'indirizzo di Wesley, alle prese con i difensori del Real Madrid sono in due, si trattava di Rüdiger e di Konaté che gli tolgono il pallone, lo stesso Rüdiger che adesso si ferma sull'asse sinistro del terreno di gioco, rallenta un po' la manovra il Real, adesso ci sono gli striscioni che la curva sud dedica a José Mourinho.
1: Tra gli ex naturalmente anche Rüdiger, difensore centrale, da tenere sott'occhio gli inserimenti di Valverde, l'uruguaiano è un

0: giocatore che sa fare gol. Courtois lo sa, spesso il lancio lungo è proprio a cercare l'inserimento del centrocampista della nazionale uruguayana.
1: Intanto Jude Bellingham, ottimo lavoro alle spalle di Coné, lancio sul settore di sinistra, arriva prima Wesley, di Vinicius attende che il pallone esca dalla linea di fondo, riesce a proteggerlo e guadagna una preziosa rimessa, brasiliani contro brasiliani qui in mezzo al campo, no? E anzi qui sulla corsia di sinistra, il fronte offensivo del Real Madrid, questo duello tra Vinicius Junior e Wesley, uno dei più interessanti della sfida.
0: Sarebbero stati compagni nella Seleção al Mondiale se un infortunio non avesse privato Carlo Ancelotti del giocatore della Roma, convocato in extremis, poi ha lasciato il ritiro e ovviamente sì, su quella fascia loro sono contrapposti.
1: Intanto la triangolazione, Matti Solé per Wesley che può partire, va dalla parte opposta, il pallone leggermente arretrato per Molina che comunque lo cattura all'altezza dell'asse centrale del campo, all'interno poi della tre quarti madridista c'è lo scambio corto tra Hermoso e Coné che va da Dybala molto attivo in questi primi minuti, è stato lui l'autore di due tiri della bandierina, è stato lui l'ispiratore di tutte le manovre offensive della Roma. Ecco ancora il possesso di palla che è per Donny Mallen all'interno dell'area, adesso si gira, prova a puntare i difensori avversari, sono in quattro su di lui, è costretto ad allargare ancora per Molina, si fa vedere Manu Coné, siamo sempre al limite, poi Dybala, poi nuovamente Mallen va via, parte il cross in mezzo molto pericoloso e questa volta l'intervento è stato di Konaté che ha spazzato la propria area di rigore concedendo la rimessa laterale alla Roma dal fronte offensivo sinistro, già abbattuta dai giocatori di Giampiero Gasperini che rimane in piedi di fronte alla propria panchina, all'interno della sua area tecnica si è seduto invece José Mourinho. Attenzione Dybala, sempre sulla corsia di sinistra, sempre molto cercato dai compagni, alle sue spalle arriva Manu Coné che va sul lato destro del campo, lì Wesley, la sovrapposizione di Coné in area di rigore, costretto ad uscire adesso sulla pressione dei difensori di José Mourinho, appunto, poi il pallone su Deron che non corre rischi, appoggia a ritroso su Ndicka all'interno del cerchio centrale del campo, Coné che si fa vedere nuovamente tra le linee, poi appoggia largo a beneficio di Matti Sule che sta per entrare in area, la mette per Dybala la larga, Molina parte il cross, Dybala, pallone che finisce sul fondo di un nulla. Altra opportunità per la Roma, altra manovra aggirante della squadra di Giampiero Gasperini, 12esimo, ancora 0-0.
0: Azione pericolosa, palla a terra in velocità, scambi rapidi, la Roma sta mettendo in difficoltà la retroguardia dei Blancos, ovviamente ispiratissimo Dybala, però anche Coné sta facendo un gran lavoro perché mentre Deron è in posizione più arretrata cerca di dare sicurezza alla sua difesa, Coné invece è l'ispiratore delle manovre offensive.
1: C'è Gianluca Mancini sul lancio con le mani di Gollini, il pallone poi viene cercato da Matti Sule all'interno della propria metà campo, un retropassaggio per Wesley che deve liberarsi di Vinicius Junior, c'è ancora lo scambio con Sule che viene anticipato però secco dall'avversario, attenzione Real Madrid con Bellingham, evitato Coné, pallone al limite di Omandé, prova la conclusione, pallone che finisce larghissimo rispetto al palo destro della porta difesa da Gollini, ma ecco il Real Madrid quando si impossessa della palla riesce ad andare alla conclusione con facilità disarmante.
0: È la prima però conclusione della squadra di Madrid, ai punti sicuramente la Roma più pericolosa, abbiamo ricordato le tre conclusioni dei giallorossi, abbiamo descritto poco fa un'azione vertiginosa in area di rigore, si affaccia adesso il Real Madrid con questa conclusione di Diomandé che peraltro nella sfida contro il Villarreal, la sfida di campionato, l'ultima, ha segnato il primo gol della sua stagione.
1: C'è una rimessa laterale in fuori della Roma proprio di fronte alla panchina di José Mourinho, va ad occuparsene Wesley, gioca corto con Sule, pallone catturato da Cucurelli, rilanciato in avanti da Deron, il controllo di Rudiger, non dei più precisi per la verità, con un piattone sinistro che spedisce il pallone praticamente da dove era partito, quella rimessa laterale che Wesley si appresta nuovamente ad effettuare, questa volta all'indietro su Gianluca Mancini, subito pressato però dagli avversari, tocca in avanti per il brasiliano, il pallone in verticale, Matti Sule le prese con Cucurella, che era un colpo di tacco proprio per Mancini che si allunga il pallone però con la punta del piede lo spedisce fuori dal perimetro di gioco dalla parte opposta, la rimessa laterale questa volta in favore del Real Madrid, addirittura Bellingham ad occuparsene per Rudiger che gioca corto con il proprio portiere Courtois e quindi con i compagni del pacchetto arretrato, entrambe le squadre sembrano comunque poter operare questa uscita dal basso senza rischiare più di tanto.

0: momento, così come ha fatto adesso Courtois, che è spedito in avanti un pallone facile preda di Wesley, che può attaccare centralmente, andare da Paolo Dybala. Dybala che vede sulla destra nuovamente Sulé, va a servirlo, punta a Cucurella, lato corto dell'area di rigore, le finte, la sovrapposizione di Wesley, il pallone in mezzo, ancora una volta Courtois che va a respingere, evita il corner, Rudiger concede semplicemente la rimessa laterale in zona d'attacco alla Roma. I minuti sul cronometro in questo momento, mentre stiamo riguardando l'ottima sovrapposizione di Wesley, la sua traversone in mezzo, poi allontanato dopo la respinta di Courtois in fallo laterale da Rudiger. Siamo alla quarto d'ora, 0-0 il parziale, ancora Sulè prova ad andarsene in mezzo a due, Cucurella che alla fine riesce a togliergli il pallone, il rilancio di difensore del Real, preda però degli uomini in gioco di Gasperini, e c'è Coné largo a destra, ancora il tentativo questa volta però sbagliato di Matti Sulè, il Real che può ripartire con il lancio per Vinicius su Junior a disposizione, poi il pallone per il brasiliano che va in mezzo, Ndicka che respinge, attenzione, problema per Manu Coné, problema fisico per Manu Coné, attacca il Real Madrid, prova il cross, Mancini che si rifugia in corner, Coné che rimane a terra, problema al flessore destro per il giocatore francese, questa è una brutta tegola però per Giampiero Gasperini, è pronto Pisilli a entrare in campo.
1: Mani nei capelli, il francese disteso accanto al cerchio di centrocampo, si è intuita subito la gravità dell'infortunio, sicuramente muscolare, si è toccato il flessore, poi ha fatto il gesto come per togliersi la maglietta, quasi a segnalare alla panchina l'urgenza del cambio, si è disteso a terra, adesso ci sono i sanitari della Roma.
0: Ci sono anche due giocatori del Real che vanno a rincuorare Manu Coné, che si è perso la maglietta davanti agli occhi come segno proprio di disperazione, no? Come dire, devo abbandonare il campo in questa partita alla quale tenevo tantissimo. Ogni volta che i tabelloni luminosi, che i maxi schermi dello Stadio Olimpico inquadrano Francesco Totti, scrosciano gli applausi.
1: Peraltro Coné è uno dei giocatori della Roma più efficaci in questo quarto d'ora abbondante di gioco, oltre ovviamente al suo valore assoluto, è un leader di questa squadra, piano piano sta lasciando il campo, pronta la sostituzione.
0: Sì, è al suo posto Pisilli, è veramente sconfortato, inconsolabile Manu Coné, che ha ancora la maglietta davanti agli occhi, io credo stia addirittura piangendo per la rabbia, per la disperazione, per il dispiacere di quello che gli è accaduto, e queste sono partite che i grandi giocatori come Manu Coné non vogliono mai disertare, sono costretti a dare forfè. E comunque al suo posto c'è Pisilli, c'è il calcio d'angolo in favore Real Madrid, verrà battuto da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Gollini, la rincorsa di Mandella, pallone in mezzo, Gollini con i pugni che scaraventa lontano, poi Valverde che la rimette in mezzo, il pallone che rimbalza pericolosamente in area, c'è un tocco, ma c'è anche una posizione di fuorigioco da parte di un attaccante del Real Madrid, l'arbitro va a rilevarla dopo la segnalazione del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, gioco che è ripreso con un calcio di munizione fuori della Roma già battuto, ecco Pisilli che tocca il suo primo pallone, serve Dybala, il tocco di ritorno di Dybala è troppo corto, attenzione Bellingham, va sulla corsia di sinistra, Wesley, grande ripiegamento difensivo che non fa pervenire il pallone a Vinicius Junior, che era Junior che era appostato all'interno dei 16 metri della Roma, ora il pallone però tra i piedi degli uomini di José Mourinho all'interno della loro tre quarti campo con Konaté, il quale porta un po' a sfasso la sfera, poi la cede per i compagni di riparto Rudiger, quest'ultimo senza correre rischi, ancora ritroso a beneficio di Courtois che studia la situazione accarezzando il pallone con la suola dello scarpino sinistro e poi sempre di sinistra, ma questa volta di piatto, lo appoggia per Cucurella, giro palla del Real Madrid abbastanza lento all'interno della propria tre quarti campo, con ancora Courtois protagonista che andrà adesso a cercare in profondità qualche suo compagno, non ci può arrivare Bellingham, cattura palla alla Roma, attenzione adesso all'esterno destro di Matti Sulé per Wesley che cerca dalla parte opposta il lancio, l'intervento di Konaté molto preciso alla caccia della sfera di Omandé, braccato da un centrocampista della Roma, si trattava di Deron che secondo l'arbitro commette fallo, c'è calcio di punizione già battuto in favore del Real con adesso Kylian Mbappé che tocca palla molto molto decentrato, molto lontano rispetto alla porta di Omandé che si fa porgere la sfera, poi la cede a Tchouaméni, ancora Kylian Mbappé, la triangolazione stretta molto precisa e molto rapida degli uomini di José Mourinho che fanno pervenire sfera più a Cucurella, quest'ultima all'indietro ancora su Rudiger, con Atea

0: A sinistra del campo, pallone in profondità, intercettato dai giocatori della Roma, non può arrivarci Dybala, sarebbe stata una buona occasione perché avrebbe avuto tanto campo a disposizione l'argentino, che il movimento poi di Donny Mallen, che evidentemente era pronto a dettargli il passaggio, era pronto a dettargli l'assist andando verso la porta di Courtois. Courtois che è ancora protagonista, tiene palla tra i piedi al limite dell'area di rigore, la appoggia corta per Konaté, i minuti sul cronometro che sono 20 nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0. Dybala cattura palla, poi attenzione Donny Mallen al limite, Mallen in 3 su di lui, l'appoggio per Pisilli sulla corsia di destra, si fa vedere Matti Sule, ancora contro Cucurella, poi il tentativo di Terò, la Roma in vantaggio esattamente al minuto 20 nel corso del primo tempo, cambia il parziale all'Olimpico, Terron, il metronomo di Gianni, di Gian Piero Gasperini, ha sistemato palla sotto la traversa, nulla da fare per Courtois, Roma 1 Real Madrid 0.
1: Vantaggio meritato, la Roma era stata più pericolosa, aveva tirato in porta e il Real Madrid non lo aveva mai fatto. Alla fine il portiere belga, il gigante dei pali del Real Madrid, si è dovuto arrendere a questa conclusione centrale ma calibrata da parte di De Ron. Importante anche che dal punto di vista psicologico la Roma abbia risposto nel migliore dei modi all'uscita dal campo di Koné, perché ha segnato un altro centrocampista, ha segnato l'uomo che aveva giocato fino a quel momento accanto a Koné, e adesso vedremo con gli inserimenti di Pisilli cosa cambierà. Il Real Madrid comunque fino adesso aveva subito la Roma.
0: L'iniziativa peraltro, l'azione partita da un grandissimo recupero di Paolo Dybala, che si è accaparrato un pallone arpionandolo dai piedi degli avversari all'interno della metà campo madridista e poi ha lasciato scorrere Mallen, e tocco per Matti Sule, pallone centrale per De Ron che è arrivato all'altezza dei 25 metri, ha battuto un destro non difficilissimo ma evidentemente di difficile lettura di per Courtois, che l'ha visto adagiarsi alle sue spalle. Ancora un lancio di Courtois assolutamente fuori misura con il pallone che sta per terminare fuori dal campo, e lo lascia terminare fuori dal campo Hermoso, va con le mani su Gollini che deve giocare con i piedi, il lancio verso l'estremo settore di destra molto preciso dell'estremo difensore della Roma per Wesley, che addormenta la sfera sul piede destro, poi Matti Sule, poi Gianluca Mancini, la quale cerca compagni smarcati, non ne trova, si rifugia ancora da De Ron che avanza, Mancini che aspetta a destra, il lancio in profondità, ha aperto troppo il piattone, ha messo fuori la palla, non si è accorto il collaboratore dell'arbitro della deviazione di Vinicius Juniors, aveva il guardaline, prima ha segnato la rimessa alla formazione spagnola, poi invece è tornato sui suoi passi e la formazione giallorossa potrà beneficiare appunto di questa rimessa con le mani dal fronte difensivo destro del suo schieramento. De Ron ancora in avanti per Mallen, anticipato Dybala di testa anche Konaté, arriva Wesley da destra, mette giù il pallone, lo appoggia per Matti Sule che prova ad evitare con un dribbling aereo Cucurella, piccolo screzio tra i due, nulla di particolarmente importante, ci sono i fischi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, c'è comunque la rimessa laterale in favore giallorossi, questa volta al fronte offensivo destro dello schieramento di Giampiero Gasperini, termina a terra Sule, viene sovrastato da Tchouaméni, pallone in mezzo con Diomandé che lo distribuisce alle sue spalle per Konaté, ancora Diomandé che adesso può girare lo sguardo verso la metà campo avversaria, inizia la sua corsa, sbaglia però il tocco, attenzione, lo intercetta Sule in profondità, Mallen in area, Mallen, la parata in due tempi di Courtois con pallone riguadagnato dall'estremo difensore del Real Madrid sulla linea di porta, Mallen tira da tutte le posizioni,
1: non spreca un pallone, non sbaglia mai, o tira in porta o dà la palla ad un compagno, in questi 23 minuti di gioco non ha mai perso la palla. E a proposito di Cucurella, lo conosciamo, lo abbiamo visto al mondiale con la Spagna, lo conosciamo per le sue stagioni nel Chelsea, è quasi un attaccante aggiunto, questa sera non ha superato la metà campo, è un terzino difensivo puro, e questo la dice lunga su come la Roma sta tenendo schiacciata, sta tenendo compresso il Real Madrid.
0: Ruba ancora palla De Ron, attenzione Dybala, il pallone per Mallen nel rigore, consente a girarsi, punta l'avversario, entra la conclusione ancora una volta, forse era un passaggio per Dybala che si era spostato a sinistra, persona che viene contratto dai difensori del Real e finisce tra le braccia il pallone del portiere Courtois.

0: Real che adesso prova a presentarsi in avanti partendo dalle proprie retrovie. Capitano Valverde gioca a ritroso a beneficio di Konaté, che ha spazio per avanzare all'interno della propria tre quarti campo. Siamo al 25esimo nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 1-0. Il gol al 19esimo, quello è di De Ron, il lancio per Vinicius Junior è assolutamente fuori misura, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma, ancora dalla zona difensiva destra del suo schieramento Wesley, il tentativo di De Ron che alza un campanile all'interno della propria metà campo, dalla parte opposta lottano i difensori della Roma, Mbappé va a vuoto, va a Sermoso, va alla conclusione, il pareggio del Real Madrid con Kylian Mbappé al 25esimo minuto. Appena sbagli vieni immediatamente punito. Intanto abbiamo dovuto segnalare il pareggio del Real Madrid con Kylian Mbappé sull'errore di Hermoso, è andato a scaricare il destro sotto la traversa, nulla da fare per Gollini. Roma 1, Real Madrid 1. Andiamo a Sassarubra per la messa in onda del primo mini spot della serata.
1: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: 2 traiettorie simili, quelle che hanno scandito e caratterizzato i gol che decidono la partita fino a questo momento. Siamo 1-1 tra Roma e Real Madrid, prima De Ron, poi Kylian Mbappé, l'errore di Hermoso però decisivo. Contro Mbappé non puoi permetterti di sbagliare.
2: E c'è stata anche una deviazione con la coscia destra, Mancini ha deviato leggermente la traiettoria di Mbappé, forse ingannando Gollini. Peccato perché in realtà dopo il vantaggio della Roma il Real Madrid non aveva reagito, anzi era stata proprio la squadra di casa a trovare più spazi, a rendersi pericolosa in altre due circostanze. L'errore però, come dicevi Francesco Repice, non si può sbagliare contro una squadra così, sono dei fuori classe, ti puniscono al minimo accenno di errore.
0: Intanto la Roma ancora con Dybala di prima intenzione a sinistra per Molina, ancora di prima intenzione dell'Argentina a beneficio di Malen che poi fa viaggiare Mancini. Il fronte offensivo è quello destro della Roma con Matisulé che punta a Cucurella, Matisulé al limite dell'area, Matisulé si accentra, mette palla sul sinistro, Matisulé finta la conclusione, poi prova ad andare dalla parte opposta, non ci riesce per la chiusura dei giocatori madridisti che si rifugiano nuovamente in Tuscin in fallo laterale. Matisulé, dobbiamo dire, con Dybala e Malen sta creando parecchi problemi alla retroguardia del Real.
2: È vivace, è preciso, questa sera è veramente concentrato e tutto sommato ha quell'imprevedibilità che mette in difficoltà una retroguardia dei Blancos un po' ferma questa sera.
0: Intanto la Roma manovra all'interno della propria metà campo, i minuti sul cronometro sono 28 nel corso del primo tempo, 1-1 tra Roma e Real Madrid. Dalla gol di De Ron ha risposto Kylian Mbappé di prima intenzione, pallone per Dybala sulla corsia di sinistra, poi centralmente direzionato a beneficio di Pisilli che può avanzare e prova ad allungare la sfera per Malen, non c'è intesa tra i due, c'era stato comunque un buon recupero ad opera di Tchouaméni che è andato immediatamente a francobollare il tentativo di incursione da parte del nuovo entrato. Ripetiamo, Pisilli al posto di Manu Kudelj costretto a abbandonare la sfida per un problema muscolare. C'è adesso Courtois al limite della sua area di rigore, avanza lentamente, nessuno gli si fa incontro, porge poi la sfera verso Konaté, ancora Courtois innescato dal compagno di reparto, questa volta si va da Rudiger e poi Cucurella, settore di sinistra, parte il lancio in profondità, lo scatto di Bellingham, Wesley che arpiona la sfera splendidamente, la cede a Mancini, la triangolazione 3-2, si fa vedere ancora Matisulé che sta praticamente viaggiando su tutta la corsia di competenza, poi Malen sempre innescato da Mancini che di prima intenzione colpisce l'arbitro, c'era libero Molina dalla parte opposta, ovviamente il pallone viene restituito agli uomini di Giampiero Gasperini con il signor Letexier che si scusa col capitano giallorosso e gli dà già poi la palla all'interno del cerchio centrale del campo. Sarebbe stata veramente un'ottima opportunità per la formazione di casa. C'è adesso Ndicka per De Ron, De Ron che va sulla corsia di destra, ancora Wesley, sta giocando una partita eccezionale la Roma sulla corsia di destra, Matisulé apre dalla parte opposta per Molina che entra in area, cerca Dybala, prova la conclusione che gli viene ribattuta e poi Diomandé si libera bene della sfera sulla corsia di destra, Konaté pronto a fiondarla in profondità, Kylian Mbappé la controlla, c'è però Ndicka che arriva alle sue spalle, c'era stato un errore che aveva consentito lo stesso Diomandé di impossessarsi per un attimo della palla, la Roma in qualche modo ha rimediato. Adesso De Ron sulla corsia di destra cerca Gianluca Mancini, pallone che rimane in campo, servito centralmente

Wesley, ancora Mancini si fa vedere, Wesley gioca bene la Roma adesso però, eh. C'è sulla sinistra Molina, viene immediatamente innescato dal compagno Molina, errore di grammatica col pallone che finisce fuori dal campo, aveva tanto campo a disposizione.

0: Ma con Di Ca, poi con Hermoso, poi il tocco all'indietro di Dybala per i compagni del pacchetto arretrato, si fa vedere De Ron di fronte alla sua area di rigore, allarga verso la corsia di destra, lì dove ci sono prima Wesley e poi Mati Sule, l'ex giocatore del Frosinone, preferisce andare in tranquillità nello scambio corto col compagno di cordata, diremo così, di catena, quella destra, e poi ancora un retropassaggio su De Ron che si rifugia da Gollini, parte il lancio in profondità di quest'ultimo arpionato però meravigliosamente da Tchouaméni, il pallone portato da Valverde ancora verso Diomandé. Si prende alle spalle di tutti in questa occasione, guardate che poggia semplicemente su Diomandé, sempre accanto alla fascia laterale. Valverde c'è Konaté nel cerchio centrale del terreno di gioco, siamo abbondantemente nella tre quarti campo romanista, c'è Rudiger che ferma il pallone, lo appoggia largo per Cucurella e che è attaccato da Sule, preferisce il retropassaggio per i propri compagni, prima Rudiger poi addirittura Courtois che praticamente adesso è all'interno della propria tre quarti da centrocampista aggiunto. Spesso sono partiti le azioni del Real Madrid dal piede di Courtois con dei lanci lunghi verso gli attaccanti, in particolare Kylian Mbappé.
1: Lanci lunghi come anche in questa circostanza tutti...
0: Attenzione, sbaglia sulle Cucurella, si presenta in area, parte il destro fuori. Grande occasione per il Real con Mbappé che era completamente libero in area, non si possono commettere errori e questa volta Sule ha peccato nel suo intervento difensivo, il tentativo in anticipo su Cucurella, ha mancato il pallone che lo ha sorvolato e a quel punto Cucurella ha avuto la possibilità di avventurarsi nell'area di rigore romanista, ha tentato un tiro con una sfera che è finita fuori, guadagno rimessa laterale ancora Cucurella, va a cercare Vinicius Junior, pallone per Diomandé in profondità, respinto da Pisilli, Real Madrid che però adesso insiste in avanti sempre con Cucurella e ancora con Diomandé, il tocco per Bellingham, gioca con un fraseggio molto stretto adesso il Real di dosso della tre quarti campo romanista, Valverde che allarga verso la corsia di destra dove nel frattempo si è portato Konaté in coabitazione con lo stesso Diomandé, il Real che attacca centralmente, prova la triangolazione ancora Valverde con un colpo di tacco con i compagni, interviene Ndicka, pallone sulla corsia di sinistra, prova a giocarlo però lo fa male nuovamente Molina, un altro errore da parte dell'argentino, e ecco il Real che spinge, una fase favorevole di gioco adesso per il Real, al Real che evidentemente galvanizzato dal gol del pareggio raggiunto da Kylian Mbappé si fa vedere molto molto minacciosamente a ridosso dei 16 metri giallorossi, prova il passo doble, Mbappé da sinistra, cross secondo palo lunghissimo, lo raggiunge dalla parte opposta, se non andiamo errati proprio Diomandé, parte un alto traversone, Pisilli senza correre rischi, anzi Hermoso lo scaramenta oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina per il Real in questa partita, siamo abbondantemente oltre la mezz'ora, il punteggio di 1-1, ma insomma adesso il Real sta facendo il Real.
1: È vero, Real galvanizzato dal pareggio è la parola giusta, però la Roma si è un po' innervosita, lo dimostra qualche errore individuale di troppo, evidentemente la squadra giallorossa che era passata meritatamente in vantaggio e aveva sfiorato il raddoppio si è sentita in un qualche modo pugnalata da un pareggio arrivato per un errore individuale e poi ne ha infilati altre 2-3.
0: Intanto allontana la difesa della Roma, Dybala la caccia del pallone che è troppo lungo, Diomandé che lo cattura, salta ancora l'argentino, lato corto dell'area, entra adesso Diomandé, supera anche un altro uomo, parte un altro cross e questa volta è De Ron che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, il Real sta premendo forte il piede sull'acceleratore, siamo al 34esimo nel corso del primo tempo, 1-1 il parziale tra Roma e Real Madrid, comunque fino a questo momento un gran bel primo tempo.
1: Divertente, le squadre si sono contrapposte sempre con efficacia, va detto che dopo il pareggio degli ospiti José Mourinho è scomparso dalla zona di competenza, si è seduto in panchina, chissà se l'emozione o qualcos'altro, un rito scaramantico, lui sappiamo insomma c'ha delle, così, delle piccole manie, è il secondo di Mourinho adesso a dirigere le operazioni dalla
0: apertura
1: zona di
0: magistrale
1: competenza.
0: Di Dybala di 40 metri sulla corsia di destra, parte un traversone, Malen troppo alto, il cross per lui, riesce comunque a colpire di testa il giocatore olandese, c'è Dybala in posizione di ala sinistra, alle sue spalle Pisilli, arriva anche De Ron all'altezza dei 40 metri, porta il pallone al piccolo trotto olandese prima di allargarlo ancora per Wesley che è andato a prendersi la sua posizione sulla sinistra del campo scambiando corto con Mati Sule, ancora De Ron, poi Ndicka che si intromette nel dialogo prima di mettere in movimento Hermoso alla sua sinistra, il pallone largo a beneficio di Molina. Molina fino a questo momento, diciamo così, abbastanza intimorito dal Real Madrid, ora tra le linee proprio

0: va a muoversi proprio De Ron, allarga verso il settore di destra, c'è Wesley contro Cucurella, il cross in mezzo allontanato in qualche maniera da Rudiger, proprio nei pressi di Giampiero Gasperini, che lo accoglie praticamente fuori dal perimetro di gioco prima di metterlo a disposizione di Wesley, che dovrà effettuare la rimessa laterale dal fronte offensivo destro della Roma. Ora l'arbitro dice di fermare, anzi dice che si può giocare sulle Wesley, pallone nuovamente fuori, l'ultimo a toccarlo secondo l'arbitro è stato Wesley, quindi la rimessa viene affidata al Real dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento, con Cucurella, campione del mondo, che osserva il piazzamento dei propri compagni di squadra, va lungo linea a cercare Ciamenì, non lo trova, il colpo di testa di Gianluca Mancini, ancora Mancini che cattura la respinta degli avversari, va in profondità e con Ate sempre di testa, poi la pallone messo giù da Pisilli che prova a mettere ordine, si gira, chiama l'azione, Hermoso alle sue spalle, quest'ultimo verso Molina, Molina all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco, si libera di Dybala a sinistra, si sta muovendo anche tantissimo senza palla il giocatore argentino, che adesso però la porge all'indietro per Hermoso, che evita in anticipo un avversario e poi sposta bene a destra, quindi al lato opposto per Wesley, che avanza fin quasi al vertice, Malen esce al limite, prova a girarsi, serve ancora Dybala che viene anticipato, Malen poi rientra su un avversario commettendo fallo ai suoi danni, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore del Real Madrid, ha subito il fallo Jude Bellingham, siamo al 37esimo nel corso del primo tempo, 1-1 tra Roma e Real Madrid. I marcatori, De Ron per la Roma aveva portato in vantaggio la squadra di Gasperini, il pareggio di Kylian Mbappé, ancora Real in attacco proprio con Cucurella che adesso mette un po' alle strette sull'elo, costringe l'azione difensiva, Real Madrid che muove palla all'indosso dell'area di rigore della Roma con Vinicius, sempre Kylian Mbappé che allarga verso il settore di destra, vediamo come si muove il Real in questa azione offensiva, partecipa anche Konaté, la mette in mezzo, facile l'uscita di Gollini che anticipa compagni avversari, l'avversario in particolare era con il compagno di squadra Wesley, dice questa è una palla mia all'interno dell'area di rigore, mette tutti d'accordo.
1: Comincia a prendere un po' troppo campo il Real Madrid, che ha subito abbondantemente la Roma nei primi 25 minuti di gioco, però adesso anche le posizioni dei centrocampisti, di Cucurella stesso che intanto commette fallo.
0: Cucurella peraltro col pallone lontano con Wesley che provava, anzi chiediamo scusa, con Matisse che provava a smarcarsi andando internamente e dettando il passaggio a Wesley che portava palla proprio dall'asse destro del terreno di gioco. Ancora Wesley dopo il calcio di punizione battuto da Gianluca Mancini, c'è lì Sule che si ferma, vuole alle sue spalle De Ron, il tocco è sbagliato perché finisce fuori dal campo, non c'è intesa nei passaggi tra i giocatori della Roma e Giampiero Gasperini che si arrabbia un po' e dice vai dalla parte opposta, vai a sinistra, qui siamo intasati, c'è poco spazio, no?
1: Però a destra sta funzionando sempre di più la Roma, perché a sinistra hai ricordato Molina un po' timido, fra l'altro per lui è un quasi derby perché sì, è stata una delle colonne dei Colchoneros della Atletico Madrid, e Pisilli sta entrando piano piano in partita, ovviamente ha toccato meno palloni di quanti ne aveva toccato Conè, che era stato un po' l'ispiratore delle manovre iniziali della Roma. Pisilli insomma un po' più timido, ma d'altra parte lui ha caratteristiche diverse, uno specialista degli inserimenti, non è proprio un regista, però piano piano sta prendendo confidenza.
0: E adesso con Ate in maniera plateale a strattonare Dybala, l'arbitro che ha visto tutto, ha comandato il calcio di punizioni in favore dei giallorossi all'interno della metà campo del Real. Pisilli che va a cercare Gianluca Mancini da questi largo, anzi scusate, si trattava di De Ron con Gianluca Mancini, poi Matisse alle prese con un avversario, se ne va Sule verso la linea di fondo, interviene il rigore, la poggia all'indietro, Mancini la mette in mezzo, attenzione a Malen che cattura comunque la palla, riesce a divincolarsi dalla guardia di tre uomini, Pisilli che la serve larga, va ancora Molina ad un traversone troppo lungo per Sule che era postato all'altezza del secondo palo, pallone che finisce fuori dal campo.
1: Peccato, perché poteva essere un invito interessante, c'erano due giocatori della Roma ben piazzati al centro dell'area, troppo lungo l'invito di Molina che si è perso sul fondo.
0: Siamo giunti al 40esimo nel corso del primo tempo, qui lo Stadio Olimpico di Roma, viaggiano sul parziale di parità Roma Real Madrid 1-1, la linea può tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: È proprio però il pallone collegato alla Roma ha avuto un'altra opportunità. Pisilli in mezzo per Malen, completamente solo in area di rigore. Konaté ci ha messo il piedone, ha messo la palla soprattutto sul fondo, tiro dalla bandierina in fuori della Roma da destra, Paolo Dybala con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare rispetto alla porta, difesa da Courtois, la rincorsa del giocatore argentino, il pallone in area corto, la respinta di testa è di Valverde che mette palla in fallo laterale, la rimessa con le mani sarà in favore della Roma dal fronte offensivo destro del suo schieramento, proprio nei pressi della macchina di Giampiero Gasperini. Sulle che lascia l'incombenza a Wesley, il quale gli cede immediatamente il pallone, buono ancora il movimento di Sulle che si accentra, vuole Molina dalla parte opposta, lo trova Molina che può puntare gli avversari, preferisce tornare da De Rony, il quale gli restituisce il pallone accanto alla fascia laterale. Roma che preferisce la manovra ragionata ora con Hermoso con il piede sinistro, due uomini che vanno a braccarlo e quindi subito il retropassaggio per Pisilli che si fa vedere, allarga a beneficio di De Rony, si fa vedere Mancini a destra, prova ad andarsene, guadagna una rimessa laterale nel tentativo di far filtrare il pallone tra le gambe di Vinicius, quindi la rimessa con le mani ancora in favore della Roma all'interno della metà campo avversaria, sempre Wesley e ancora Sulè che apre dalla parte opposta in maniera precisa su Molina che questa volta resta con il petto, può avanzare palla al piede, avanza l'argentino, serve il connazionale Dybala il quale mette in movimento De Rony ai 40 metri, c'è ancora Mancini a destra, c'è il pallone per Wesley, è avanzato, Wesley può puntare Cucurella, la lascia lì per Matti Sulè che sembra particolarmente ispirato, infatti serve Wesley, nuovamente dal fondo parte il cross della sotterra violento, arriva la chiusura nuovamente di Bellingham che in scivolata mette palla sul fondo e quindi ancora in calcio d'angolo, sono quattro i tiri della bandierina in favore della Roma, questa volta non va a occuparsene Dybala ma Matti Sulè da destra, sempre con l'interno del piede sinistro, sempre con la traiettoria rientrale, scambia corto con Wesley, ancora Sulè evita l'avversario, si accentra, prova una conclusione a girare verso il secondo palo, alza troppo la mira e la traiettoria che si perde sul fondo, minuti sul cronometro, 42 nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Roma 1 Real Madrid 1.
1: Non un granché la conclusione di Sulè, il suo sinistro a giro si è perso abbastanza distante rispetto all'incrocio al lato destro di Courtois, però va detto che la Roma ha riacquistato fiducia dopo 6-7 minuti di sbandamento caratterizzati da errori individuali, adesso la Roma ha ripreso campo, c'è stata anche quell'occasione in cui Konaté miracolosamente ha tolto il pallone dalla disponibilità di Malen che non avrebbe fallito da quella distanza ravvicinata, solo Soletto, Konaté con la punta del piede ha mandato il pallone in calcio d'angolo e insomma la Roma adesso di nuovo ha riacquistato sicurezza,
0: anche se adesso deve difendersi, calcio di punizione battuto per fallo ai danni di Mbappé, manovra il Real Madrid all'interno del cerchio centrale del campo con Konaté, Konaté che adesso cerca il piazzamento dei compagni, trova Valverde tra le linee, retropassaggio ancora per il difensore del Real, il movimento adesso splendido ancora una volta di Jude Bellingham che prova ad inoltrarsi in area di rigore, poi scarica a sinistra per Cucurella, attende Vinicius in posizione di ala, la mette in mezzo al limite sempre per Bellingham, prova un gioco di prestigio e poi va a servire largo a beneficio di Konaté che potrebbe andare al traversone, invece decide di appoggiarsi a Diomandé sull'asse destro del terreno di gioco che il Real Madrid adesso prova ad organizzare questo tema offensivo, pallone giocato da Bellingham all'altezza dei 40 metri, poi in profondità molto molto intelligente il tocco per Mbappé che viene braccato a due uomini, si ribella della sfera a ritroso, arriva Konaté, ancora Bellingham, possesso palla continuo del Real, grande imbucata per Valverde, pallone a destra, parte un traversone murato e il pallone che finisce sul fondo, ultimo a toccarlo è stato proprio Kylian Mbappé, quindi semplice rimessa in favore della Roma, intervento in chiusura di Hermoso se non andiamo errati.
1: Non bisogna concedere spazi per il tiro al Real Madrid,
0: no, sappiamo di Gianluca Mancini, chiediamo scusa.
1: Sì. Conosciamo le qualità balistiche di questi giocatori, ogni volta che hanno il pallone nei pressi dell'area di rigore un brivido scende sull'Olimpico perché sono giocatori che da qualsiasi posizione poi insomma hanno una capacità di colpire con entrambi i piedi, nessuno di questi fuori classe è uno specialista del destro o del sinistro, sono dei giocatori sì, talmente forti che se gli dai lo spazio tirano in porta.
0: Ancora Mbappé adesso da destra prova ad accendere, entrarsi, va a cercare un compagno di squadra all'interno dell'area di rigore, piuttosto distratti adesso i suoi compagni, appunto con il rilancio della difesa giallorossa con Malen che mette paura a Rudiger. Quest'ultimo si rifugia in touche, alta rimessa con le mani in favore della Roma, va ad occuparsene Wesley al fronte difensivo destro del suo schieramento di fronte alla panchina di Giuseppe Mourinho, che si è seduto, non ne vuole sapere di sedersi Giampiero Gasperini.
1: Assolutamente, addirittura fuori dalla propria area di competenza, nello spicchio che spesso insomma gli arbitri tollerano, chiudono un occhio quando gli allenatori vanno avanti di qualche metro. Un minuto di recupero in questo primo tempo.
0: Il Real Madrid gestisce almeno questo inizio di primo minuto di recupero all'interno della propria metà campo con Cucurella sul settore di sinistra. Cucurella che senza correre rischi porge all'indietro per Rudiger, quest'ultimo chiama all'azione Courtois con tutta calma ancora per Konaté, parte un lancio in profondità, il tacco parte di Mbappé a cercare un compagno non trovato, la Roma che interviene con Hermoso, Dybala sulla corsia di sinistra per Molina che gli restituisce il pallone, poco arretrato Paolo Dybala adesso centralmente su Pisilli nel cerchio centrale del campo, avanza prima di mettere in movimento Gianluca Mancini sulla corsia di destra, viene affiancato da Sule immediatamente servito, arriva De Ron a dargli una mano, tiene il possesso di palla adesso la Roma con Wesley che può andare centralmente esposta dalla parte opposta, ancora per Molina alle prese con due avversari, un passaggio pigro all'indietro per Hermoso che non può arrivare, innesca di fatto il contropiede del Real con Diomandé, quindi è Bellingham il tentativo di recupero adesso la difesa della Roma con Vinicius Junior che prova ad attaccare ma mette in mezzo, parte la conclusione di Bellingham, il pallone che finisce sul fondo. Niente, ogni errore è un pericolo con l'arbitro che in questo momento vediamo se manda le squadre degli spogliatoi, è andato alla conclusione all'interno sinistro Bellingham cercando ma non trovando veramente per poco il secondo palo. Real Madrid che quando attacca fa veramente paura perché ha una capacità tecnica dei suoi protagonisti veramente stellare. Ora l'arbitro decide che per il primo tempo di Roma Real Madrid può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale: Roma 1 Real Madrid 1, prima De Ron, poi Kylian Mbappé. Pochissimo per il secondo tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio, Papa Leone, all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma concelebrato nel pomeriggio, la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica, ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles, quindi sul bilancio dell'Unione, ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
6: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
5: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein, quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni è linea opposta della Russia, la portavoce del ministero degli esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni sanzioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid che sono ancora in corso. E in Francia prosegue l'indagine della Procura di Parigi sul cyberattacco che ieri ha colpito i sistemi di refrigerazione nei supermercati, buttate tonnellate di cibo. Il corrispondente.
7: Secondo

0: Contano i danni in Francia dopo il cyberattacco che ha colpito gli impianti di refrigerazione di 700 supermercati, obbligandoli a buttare gran parte della merce congelata, con danni per diversi milioni di euro. Nella notte tra domenica e lunedì, i sistemi di controllo del freddo, spesso interconnessi tra loro, sono stati alterati da pirati informatici che hanno innalzato da remoto la temperatura a 50 gradi per 8 ore consecutive in orari notturni, ritardando anche l'allerta dei sistemi di allarme. Stiamo rimettendo sugli scaffali tutto quello che abbiamo, ma tutto ciò che si trovava nei reparti dei prodotti freschi è andato interamente perduto, fa sapere il direttore di un supermercato in Normandia. La procura di Parigi comunica intanto di avere aperto un'indagine a tutto campo per individuare i responsabili. Il ministro delle finanze Lescure in Parlamento ha detto che l'attacco non ha costituito alcun rischio per la approvvigionamento alimentare, ma è stato un campanello di allarme per tutti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Torniamo in Italia. Ex Ilva, dopo 3 giorni di protesta, domani i lavoratori tornano al lavoro. Scongiurato per ora il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. I commissari confermano infatti la continuità produttiva a Taranto e Genova, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe. A Genova è prevista una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. I sindacati parlano di un risultato importante, ma la vertenza resta aperta. Presentato il rapporto del CNEL sui servizi pubblici, emerge una pubblica amministrazione a 2 velocità con divari territoriali ancora aperti. Migliorano i tempi dei concorsi, ma restano criticità nei pronto soccorso. Record di iscritti all'università, ma mancano 236.000 alloggi per studenti. Per il presidente Brunetta, la pubblica amministrazione ha superato brillantemente lo stress test del PNRR. In chiusura la musica, Jack Savoretti tornerà live domani al Fabric di Milano per l'unica data italiana del suo tour europeo. Il cantautore italo-inglese festeggerà i suoi primi 20 anni di carriera. La nostra intervista.
2: We will always be the way we were. Saremo sempre quelli che eravamo. È il messaggio dell'ultimo disco di Jack Savoretti, un album personalissimo che porterà dal vivo al Fabric in una data che è più una festa, 20 anni di carriera. Jack Savoretti, come ci siamo arrivati?
3: Sembra ieri, ma infatti questo album qua, Saremo sempre quello che eravamo, è un po' quello. Io che mi guardo indietro e dico, ma io sono sempre uguale, io sono ancora lì. Sembra veramente ieri. Guarda, il Fabric trovo che è l'unico venue che ha un'energia perfetta per questo album, dove possiamo alzare un po' il volume. Non vedo l'ora di farlo, specialmente con questo album qua, perché questo album ha un paio di jeans e una t-shirt. Siamo lì per giocare, siamo lì per suonare.
2: Come sei cambiato?
3: La mia anima e cuore no, ma le mie decisioni sì. Sono cresciuto, spero, nel mio piccolo, ma sono cresciuto. Cerco sempre di crescere di più, di accettare quanto non capisco, quanto non so, e di essere ok con questo. Però l'essenza, sono sempre il bambino che non riesce a dormire la sera prima di Natale.
2: Marcella Sullo, GR1.
1: E ora ascolta Si fa sera, poi torna alla Champions League.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Massimo Recalcati.
2: Uno degli insegnamenti fondamentali di Francesco si potrebbe riassumere come il ritorno alla lettera dei Vangeli. La nascita delle università che contraddistingue, diciamo, il periodo di Francesco ha, come dire, messo in primo piano una certa rappresentazione della lettera, una rappresentazione erudita, filologica, teologica della lettera dei Vangeli. E invece Francesco rivela un altro lato, un'altra versione della lettera. Francesco incontra il Vangelo nelle prigioni perugine dopo la sconfitta militare che Assisi ha subito per mano appunto dei perugini, e incontra una versione volgare dei Vangeli, e questo incontro è l'incontro con una lettera, ma non con la lettera, come diceva San Paolo, che uccide lo spirito, ma tutto il

0: contrario, con una lettera che vivifica lo spirito. Ed è per questo che il movimento fondamentale del francescanesimo e di Francesco come soggetto è proprio quello di ritornare alla lettera originaria dei Vangeli contro ogni lettura filologico, universitaria, teologica. Ma cosa significa allora ritornare alla lettera? Significa che in primo piano non è la lettura, l'interpretazione ermeneutica dei Vangeli, in primo piano è incarnare la lettera, dare cioè testimonianza della verità della lettera, vivere come Gesù. Allora, questa idea per cui il valore effettivo della lettera non consiste nella sua interpretazione ermeneutica, ma consiste nella sua testimonianza effettiva attraverso la propria esistenza, è un altro grande messaggio di Francesco. Per essere cristiani bisogna fare esperienza di una vita al tempo stesso ricca e infranta, al tempo stesso sradicata e che però trova il suo regno nei cieli.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
7: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
8: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
9: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
10: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita valida come seconda giornata della fase a gironi della Champions League tra la Roma ed il Real Madrid. Le squadre sono andate a riposo con il seguente parziale: Roma

0: 1-1 Real Madrid 1, la rete che aveva portato i vantaggi giallorossi, con De Ron, il pareggio di Kylian Mbappé. Studio.
1: Grazie a Francesco Repice e Giorgio Germanò che ci hanno raccontato questi primi 45 minuti. Torneremo a breve da loro perché sta per iniziare il match, mancano davvero pochissimi minuti. Aggiornamenti dagli altri campi, tutte partite all'intervallo, Champions League, fase a girone unico, la vittoria del Liverpool in casa del LASK 6-3, punteggio tennistico. Ricordiamo anche la sconfitta del Como in casa del Feyenoord per 3-2, quelle in corso Aston Villa Fenerbahce 3-0 all'intervallo, Betis Porto non si è sbloccata, stesso risultato per Bodo Glimt Borussia Dortmund che è appena riniziata ma le due squadre sono sullo 0-0, clamoroso il 3-0 del Paris Saint-Germain in casa del Manchester City dopo 45 minuti di gioco, 1-1 invece tra Shakhtar e AEK di Atene, sta vincendo in trasferta lo Stoccarda sul campo dello Slovan Bratislava, si sta giocando anche in A1 femminile di volley, Macerata contro Scandicci, Scandicci avanti 2-1, siamo nel quarto set con le due squadre sul 22-22 e nel pomeriggio in serata hanno giocato anche Chieri e Conegliano, netta vittoria di Conegliano 3-0, 25-19, 25-14, 25-22, questo il conto dei parziali. Torniamo all'Olimpico di Roma da Francesco Repice e Giorgio Germanò per un commento su questo primo tempo e per sapere se la sfida sta iniziando oppure no. Francesco.
0: Allora, le squadre sono nel tunnel che poi immette all'interno del terreno di gioco, vi diciamo subito che con ogni probabilità entrerà in campo Rodrigo Mora nel secondo tempo, d'inizio secondo tempo, non sappiamo dirvi ancora al posto di chi, vediamo Sule, vediamo Malen, quindi evidentemente verrà tenuto a riposo Paolo Dybala che non ha giocato un brutto primo tempo, dobbiamo dire anche è stato lui l'ispiratore di tante azioni offensive giallorosse, è andato alla tiro in maniera pericolosa, soprattutto ha catturato quel pallone nella tre quarti del Real con grande caparbietà che poi ha dato modo a De Ron di mettere il pallone in fondo al sacco, insomma è una Roma che adesso sta rientrando così come il Real Madrid all'interno del campo, credo che proprio Dybala uscirà e sarà invece rimasto negli spogliatoi per far posto a Rodrigo Mora, vero Giorgio?
2: Sì, non abbiamo rivisto l'argentino in campo, presumibilmente anche per una questione di ruoli, Rodrigo Mora prenderà il posto di Paolo Dybala, sono d'accordo, una prestazione positiva da parte di Dybala, forse in una fascia dove però la Roma è stata meno continua, la sua fascia sinistra è stata più brillante a destra, la Roma con Sule, con gli inserimenti anche di altri giocatori, a sinistra un po' un Molina così, da rivedere. E ha attaccato meno la Roma però Dybala quando ha avuto il pallone fra i piedi, la sua qualità l'ha fatta vedere.
0: Intanto il gioco sta riprendendo, vi ufficializziamo quindi la sostituzione operata da Giampiero Gasperini con Rodrigo Mora che è entrato in campo all'inizio ripresa al posto di Paolo Dybala, sta per iniziare il secondo tempo, si ripartirà dall'1-1 della prima frazione di gioco caratterizzato dalle reti di De Ron per la Roma e dal pareggio di Kylian Mbappé per il Real Madrid, Real Madrid che in questo secondo tempo attaccherà da sinistra verso destra, rispetto al nostro punto di osservazione partita molto corretta fino a questo momento, non ci sono stati moniti, ricordiamo che nel primo tempo mentre è iniziata il secondo tempo, ricordiamo appunto che nei primi 45 minuti a metà del primo tempo Cone è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare, al suo posto Pisilli e quindi secondo cambio effettuato da Gasperini con Hermoso che adesso va a commettere fallo ai danni di... se non andiamo errati, anzi no, addirittura di Vinicius che giocava molto molto arretrato sulla corsia di destra, quasi in posizione di terzino, c'è Courtois che adesso tocca palla fuori dalla propria area di rigore, al passo l'estremo difensore belga del Real va da Rudiger, si allarga a Cucurella, riceve lui il passaggio del compagno, subito la profondità cercata a beneficio di Diomandé che porta benissimo la palla e poi prova a servire centralmente con il movimento a virgola senza palla di Kylian Mbappé, leggermente troppo lungo Molina che ha potuto chiudere la diagonale e poi cedere all'indietro per il proprio portiere, ancora Molina, poi Pisilli che evita Bellingham, va sulla corsia di sinistra, corre proprio Rodrigo Mora, riesce a mantenere in campo il pallone, poi viene affrontato da Konaté che lo ferma, quindi Tchouaméni ancora all'indietro per Konaté, ancora un retropassaggio per Courtois all'interno della propria area di rigore, il Real Madrid come abbiamo detto galvanizzato dalla rete del pareggio, arrivata peraltro grazie ad un errore o per colpa per meglio dire di un errore di Hermoso che è andato a

0: lisciare un pallone che viaggiava orizzontalmente di fronte ai propri 20 metri. Ne ha approfittato Kylian Mbappé, ancora lui, questa volta Hermoso, che però interviene di giustizia ai danni dell'avversario e concede semplicemente la rimessa laterale. Cucurella si arrabbia con qualcuno, non sappiamo con chi, e comunque il gioco che può riprendere, rimessa con le mani effettuata dal Real, il signor Letizia, che fino a questo momento ha svolto lavoro di ordinaria amministrazione. Germano,
1: sì, non ci sono stati fra l'altro episodi tali da indurre l'arbitro ad incertezza. Allora, il Real Madrid invece è ritornato in campo
0: senza
1: per questi
0: cambi.
1: Secondi minuti, se, questo secondo tempo senza alcun cambio, stessa formazione. Per quanto riguarda il gol del pareggio ospite, hai ricordato ovviamente l'errore, l'incertezza di Hermoso, però c'è stata anche una deviazione, la deviazione di Mancini sul tiro di Mbappé, perché in realtà Gollini sembrava ben piazzato. Poi sappiamo che quando tira Mbappé la traiettoria, insomma, è sempre un qualcosa di tremendo, però è possibile che la deviazione di Mancini abbia anche un po' ingannato il portiere.
0: Siamo giunti al terzo minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Roma e Real Madrid viaggiano sulla parziale di 1-1. Hermoso tocca la sfera all'indietro su Ndicka, Ndicka che poi la sposta in orizzontale dove la attende De Ron. De Ron che avanza ancora a palla al piede, serve Pisilli. Pisilli nel cuore della sua tre quarti chiama l'azione ancora Ndicka, che può adesso avvicinare palla verso la linea mediana del campo, la scambia nuovamente con lo stesso Pisilli, poi si fa vedere Rodrigo Mora, un pallone piuttosto pericoloso all'indietro per Pisilli che lo raggiunge e serve sul settore di destra a Gianluca Mancini. Mancini che questa volta non può entrare nella tre quarti campo del Real, e quindi il fraseggio della Roma fino a questo momento si limita a tenere palla all'interno della propria metà campo. C'è Ndicka che la gestisce, prova ad avanzare, prova a cercare compagni smarcati, non è facile perché adesso tutto il Real va a cercare di coprire tutte le linee di passaggio, c'è spazio per Gianluca Mancini sulla destra, viene immediatamente aiutato e da Sulè attaccato da Cucurella, si libera della sfera scambiando con Wesley, si accentra ancora a Sulè e poi va dalla parte opposta a trovare Molina. Molina che aspetta un rimbalzo, poi addomestica il pallone con l'interno del piede destro, trova Rodrigo Mora, il quale poi vuole subito la partecipazione alla manovra offensiva prima di Hermoso, poi di Pisilli che gli restituisce palla, posizione della sinistra per il portoghese che finta il cross, poi invece decide di arrestare la sua corsa. Nuovamente Pisilli, largo, attende e riceve Molina, va al centro nuovamente da Mora, al limite dell'area, prova ad allungare su Malen, viene fermato, arriva Hermoso però a catturare nuovamente palla, il pallone sulla corsia di destra, Wesley che prova ad insistere proprio da quel settore del terreno di gioco, anche in coabitazione con Sulè, quasi all'altezza del vertice dell'area di rigore del Real. Le finte di Sulè che alla fine però finisce per perdere palla, termina anche a terra per un contatto con un avversario, il gioco prosegue, Sulè è rimasto a terra, vediamo cosa decide l'arbitro. Per il momento decide di far proseguire l'azione, il Real Madrid non si ferma, lo fa adesso molto sportivamente con Kylian Mbappé che adagia la sfera oltre la linea laterale. Matti Sulè nel frattempo si è rialzato, semplicemente un pestone per lui, nulla di particolarmente grave. Roma che ha immediatamente restituito il pallone agli avversari, e quindi il Real Madrid sempre partendo dalle retrovie con Antonio Rudiger e con Courtois che esce ammonatamente fuori dalla propria area di rigore, serve Konaté il quale gli restituisce sulla pressione proprio di Rodrigo Mora che, ripetiamo, ad inizio ripresa ha sostituito Dybala, tentativo di colpo di tacco di Tchouaméni fermato dalla Roma. Attenzione a Rodrigo Mora che può attaccare Mora, pallone per Malen, attenta Malen, parte il tiro, rete! La Roma in vantaggio, Donny Malen, ancora lui, esattamente dopo 6 minuti di gioco nel corso della ripresa, errore in fase di impostazione del Real Madrid, innescato da Rodrigo Mora, Malen non ha perdonato, il suo interno sinistro alle spalle del portiere del Real Madrid, la Roma è in vantaggio per 2-1, ha segnato, ma non è una notizia, Donny Malen.
1: Non è una notizia, abbiamo detto quanto siano pericolosi alla conclusione i giocatori del Real Madrid, ma lo stesso possiamo dire per questo giocatore della Roma, Donny Malen, quando lui ha la palla in area di rigore non sbaglia, la manda sempre in porta, la manda con pericolosità. Dobbiamo dire però anche bravo Rodrigo Mora che ha temporeggiato quel tanto che ha permesso a Malen di inserirsi in aria, quasi saggio Rodrigo Mora, al dispetto della giovane età ha trovato il tempo giusto per innescare il compagno. E poi, come hai detto Francesco, Malen non fallisce.
0: Anche in questo caso però c'è stata una deviazione, quella di Valverde, che potrebbe aver ingannato Courtois. Il pallone non era particolarmente complicato da intercettare, evidentemente però la traiettoria di Donny Malen era maligna e deviata da Valverde, andata a finire in porta. Il Real è già dalla parte opposta, attenzione, Vinicius chiama palla dalla parte opposta, entra in area di rigore, ecco Diomandé che punta gli avversari, prova ad andare sul fondo, tentativo di finta, poi il raddoppio di marcatura di Piselli, pallone che esce dai 16 metri giallorossi, e Wesley che lo scaraventa il più lontano possibile. Quando chiude il pericolo, adesso la Roma comincia a scaraventare palle in avanti, Giorgio.
1: Intanto lo stadio si è acceso, perché c'era un po', non proprio di depressione, però il pareggio del Real aveva fatto male alla Roma, aveva fatto male anche all'ambiente, perché la sensazione era che il Real Madrid non avesse meritato quel pareggio arrivato in circostanze particolari. Adesso c'è un Olimpico impazzito, e dicevi Francesco, sì, adesso la Roma ogni tanto cerca anche di non rischiare più.
0: E quindi quando c'è un minimo di pericoli il pallone viene scaraventato in avanti senza complimenti. Intanto cattura palla Ndicka all'interno della tre quarti del Real, prova a servire in profondità Molina in lotta con un avversario, si tratta di Konaté che spedisce su Bellingham, c'è ancora Ndicka su di lui, Bellingham questa volta commette fallo ai danni del difensore giallorosso, si lamenta un po' l'inglese, un giocatore fantastico Bellingham. Intanto il calcio di punizione è già stato battuto, c'è Molina di fronte alla panchina di José Mourinho, prova ad attaccare da sinistra la Roma, poi il retropassaggio per Hermoso e quello addirittura per Gollini, anche lui abbondantemente fuori la sua area di rigore, si fa vedere De Ron all'altezza della linea mediana, va in profondità a cercare Rodrigo Mora, il pallone lungo per il portoghese che riesce a controllarlo, allora sulle spalle Molina, la finta di Rodrigo Mora in area di rigore, Mora parte un traversone, la chiusura di Konaté, il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina in favore della formazione giallorossa, è il quinto di questa partita, il primo della ripresa, vedremo chi andrà ad occuparsi di questa esecuzione del corner, probabilmente proprio Rodrigo Mora, vediamo se sarà lui, sì, da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria rientrare rispetto alla porta difesa da Courtois, sta per partire il calcio d'angolo di Rodrigo Mora, alza il braccio ad indicare uno schema ai compagni, traversone che parte in mezzo, pallone che filtra, ancora male nel lì a toccarla sullo spigolo destro dell'area piccola, lotta contro due avversari, poi Rudiger che scaraventa in avanti, arriva subito però la difesa giallorossa a controllare il pallone con De Ron che sta giocando molto arretrato e chiama all'azione adesso Gollini che sposta poi il pallone sulla corsia di sinistra e Wesley si è spostato a sinistra, vediamo se adesso ritorna nella posizione di esterno destro, probabilmente sì perché rimane Molina da questa parte. Intanto Gollini la alza sul settore largo del campo a beneficio di Pisilli che può avanzare fin quasi il cerchio centrale, va a cercare con un lungo lancio dalla parte opposta, quella sinistra per Molina che aggancia bene il pallone, Molina con l'esterno del piede per Malen, la triangolazione ancora per Molina che forse tocca il pallone con il braccio, meravigliosa idea di Malen, si agganciava quella palla, Molina era praticamente davanti a Courtois.
1: Il Real Madrid sta mandando 5 giocatori al riscaldamento, la Roma invece sembra quasi pronta ad un cambio, vediamo se
0: Gasperini... Ha parlamentato a lungo Gasperini con Lorenzo Pellegrini.
1: Sì, evidentemente l'esperienza di Pellegrini può servire in questi momenti concitati dove la Roma deve stare attenta intanto a non dare campo agli avversari, ma poi a mantenere il pallone, a mantenere i nervi saldi, è un momento chiave della partita, Pellegrini può servire.
0: Intanto siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 2-1, attacca la formazione di casa sulla corsia di destra con Matti Sule, viene affancato da Gianluca Mancini, si ferma Matti Sule, alle sue spalle c'è Wesley, il tocco centrale su Pisilli che va dalla parte opposta, partecipa alla costruzione della manovra offensiva anche Hermoso in capitazione con Mora, molto accentrato il portoghese, da ancora Hermoso, attenzione Malen si fa dare palla, poi scarica male all'indietro, dietro riesce in maniera meravigliosa ancora una volta il Real Madrid a uscire col pallone sulla destra, Konaté entra in area di rigore, la mette in mezzo per Bellingham che termina a terra, non c'è assolutamente nulla, la Roma può andare in contropiede, attenzione, c'è spazio per Matti Sule che supera la linea mediana, chiama Malen, il pallone dalla parte opposta viene ignorato perché era in posizione

0: fuori gioco, ora il pallone per lui. Mahlen, Mahlen, Mahlen, Mahlen! 3-1 Roma, anzi no, dice fuori gioco l'arbitro. Dice fuori gioco l'arbitro. L'arbitro dice fuori gioco. Fuori gioco di Mahlen. Evidentemente il tocco in profondità, dobbiamo dire, molto bello per il centravanti olandese, trovato a tu per tu Mahlen con gli avversari, insomma qualcosa che va rivisto evidentemente al VAR. Ha alzato la bandierina il collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, ora evidentemente ci sarà qualcosa da rivedere. Vediamo l'arbitro cosa decide, si avvicina in mezzo al campo, sta dialogando con il VAR, posizione sicuramente a rivedere quella di Mahlen, si tratta veramente di poco, questione di centimetri. Un gol, si va ed è gol! Il 3-1 della Roma, la posizione di Mahlen era regolare e quindi ancora una volta Donny Mahlen non ha perdonato quando si è trovato davanti a De Ron sulla splendida imbucata del compagno di squadra. È entrato in area di rigore, ha fulminato l'estremo difensore del Real con il piatto destro, doppietta di Mahlen che adesso sta diventando assolutamente protagonista, dominatore, mattatore anche in Champions League.
1: Roma che ha cominciato benissimo questo secondo tempo, non ha dato spazio, non ha dato respiro agli avversari, ha colpito due volte, naturalmente poco felice Mourinho che ha battuto le mani in modo sarcastico.
0: Comunque nei gran palla di Sulé, gran palla di Sulé per sì. Mahlen, la difesa del Real Madrid larghissima, Mahlen si è incuneato alle spalle dei difensori avversari e poi ha fulminato Courtois, la Roma che conduce per 3-1. Sul Real ci sono i cambi di José Mourinho adesso, Giorgio Germano.
1: Sì, ora ovviamente il Real Madrid dovrà cercare il tutto per tutto per rimediare a questo doppio svantaggio. Va detto anche
0: è uscito
1: per...
0: Vinicius innanzitutto sì. È uscito Vinicius ed è entrato con il numero 15 Arda Güler, abbiamo visto giocatore turco, ed è entrato anche Hendrik che è stato oggetto del desiderio della squadra di Giampiero Gasperini in sede di campagna acquisti. José Mourinho ha sbarrato la strada a questo trasferimento ed Hendrik questa volta entra in campo, quindi come detto esce Vinicius Junior ed entra Hendrik, mentre Arda Güler è entrato al posto di, tra poco passeremo a essere più precisi gentili ascoltatori, stiamo cercando giocatori in campo che evidentemente non ci sono più, mentre il Real attacca adesso a spazio con Kylian Mbappé, centralmente viene strattonato lateralmente da Gianluca Mancini, ci sarà cartellino giallo sicuramente per il giocatore della Roma, così è infatti diciamo una ammonizione spesa bene perché se n'era andato. Intanto ci diceva Giorgio Germanò.
1: Dumfries è il giocatore che è uscito per far posto a Güler, mentre Hendrik è entrato al posto di Vinicius Junior, quindi attaccante per attaccante, e poi Güler fantasista ha preso il posto di Dumfries, in effetti un po' in ombra l'ex giocatore dell'Inter, si è visto poco.
0: C'è un calcio di punizione,
1: anche Vinicius,
0: si è visto anche poco, sì, effettivamente. Siamo al 14° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid, De Ron, pareggio di Kylian Mbappé e poi doppietta di Donny Mahlen. Questi primi 13 minuti, 14 minuti della ripresa, c'è Arda Güler sul pallone, altezza dei 35 metri, centralmente posizionato, cerca di metterla sul secondo palo, arriva Hermoso, poi prova una conclusione al volo. Se non andiamo errati, Valverde con il pallone che si perde altissimo sulla traversa della porta difesa da Gollini, Giorgio Germano.
1: Sì, una conclusione velleitaria, non intendeva ovviamente essere pericoloso in quel momento, ha cercato il tiro anche perché pressato dagli avversari non aveva altre soluzioni, avrebbe potuto forse optare per un retropassaggio, ma secondo me al momento di scoccare questa conclusione sapeva che non sarebbe stata pericolosa. Intanto Mourinho adesso allarga le braccia, è un
0: sì,
1: po' polemico,
0: c'è, su lei a terra, ora si è rialzato, il Real Madrid ha continuato a giocare, Tchouaméni in possesso di palla, il tocco centrale a beneficio di Konaté e che poi cede immediatamente ad Arda Güler, prova l'imbucata a quest'ultimo per Cucurella che riesce in qualche modo a colpire il pallone in testa, Diomande prova ad attaccare da quel lato del campo, ancora un retropassaggio per Tchouaméni, centralmente Arda Güler che praticamente si è preso il Real Madrid in mano, anche se è entrato da pochi secondi di fatto, mentre il Real attacca al limite dell'area, pallone che non filtra, arriva nuovamente a Diomande che evita un avversario, poi serve Kylian Mbappé in area, a sinistro Gollini, si oppone con i piedi e mette in calcio d'angolo. Quando attacca il Real Madrid è qualcosa di clamoroso, di clamoroso. Riescono a far filtrare pallone in degli spazi angusti
1: inimmaginabili. Uno
0: inimmaginabili.
1: Non può pensare che l'arrivi in area di rigore, un tracciante talmente pericoloso, eppure il Real Madrid lo sa fare, conclude anche in porta. Bravo Collini però nella circostanza.
0: Ancora un calcio d'angolo allontanato dai giocatori della Roma, poi il tentativo di Diomandé dai 20 metri con il pallone che si perde abbondantemente sulla fondo. Ora lo stadio olimpico è veramente un catino incandescente. Ovviamente i tifosi della Roma stanno assaporando questo momento. Cambi per Giampiero Gasperini, sono pronti Balerdi e Lorenzo Pellegrini. Allora esce Sulè, che ha giocato una partita a mio modo di vedere splendida.
1: Assolutamente, è stato il protagonista sulla fascia destra.
0: Ora guardate Gianluca Mancini che va a cedere la fascia di capitano a Lorenzo Pellegrini, ed esce proprio Gianluca Mancini, che già ha ammonito evidentemente Giampiero Gasperini per paura di far rimanere la propria squadra in 10 uomini in caso di seconda ammonizione. Getta nella mischia anche Balerdi, arrivato dall'Olympique Marsiglia nella campagna trasferimenti estiva. Siamo alla 18° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma in vantaggio per 3-1 sul Real Madrid. Il rinvio di Gollini, il pallone proprio verso Lorenzo Pellegrini che viene anticipato, salta anche Pisilli, colpo di testa di Cucurella con il attacco, poi Tchouaméni con il petto, ancora male per Pellegrini che la difende dall'attacco dei due uomini e finisce per subire fallo proprio ad opera di Tchouaméni. Ci sarà calcio di punizione in favore della Roma all'interno della tre quarti avversaria sul settore di destra. Pallone che adesso gravita proprio da quel lato del campo con Wesley che l'appoggia all'indietro per il nuovo entrato Balerdi. Si fa vedere Pisilli in mezzo al campo. Ora l'aggressione dei giocatori del Real sui portatori di palla avversari si fa sicuramente più forte, mentre c'è uno spintone clamoroso di Cucurei e danni di Wesley. Calcio di punizione da dove era stato battuto poc'anzi, sostanzialmente ben all'interno della tre quarti campo della formazione ospite. Dal settore di destra Pellegrini sulla pallone, gioca corto all'indietro per De Ron, da questi ancora il ritroso per Dica che sposta poi sulla corsia centrale la traiettoria, può approfittarne Pisilli e andare da Mora allo scambio tra i due. Hermoso rimane largo a sinistra, rischia qualcosina ma trova nuovamente Pisilli, ecco chiamato in causa adesso Molina, sempre per Pisilli al limite. L'esterno sinistro si fa vedere, va a servire molto bene Mora in area. Mora, tentativo di dribbling, pallone in mezzo che non arriva poi a Malen. Mora che si trova però proprio in partenza in posizione di offside, segnalata dal collaboratore dell'arbitro che opera di fronte alla nostra postazione. Siamo giunti al 19° minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma conduce per 3-1 sul Real Madrid. Noi possiamo tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
0: Rimessa laterale in favore del Real da destra, Arda Güler domestica il pallone, poi lancia in profondità Hermoso, ancora una volta non perfetto il suo intervento, c'è Hendrik che cattura palla, prova ad andarsene di corsa sullo spagnolo, se ne va Hendrik, ancora lui termina a terra dopo un presunto contatto con Gollini, poi il dribbling di Molina che manda fuori giri un avversario. Real Madrid che adesso preme forsennatamente in avanti, vanno a caccia del pallone con grande ferocia gli uomini di José Mourinho, lo trovano in mezzo al campo e dialogano nel fraseggio stretto, è sempre molto molto preciso. Ancora una volta Diomandé se ne va a De Ron, salta un altro avversario, si avvicina al limite, prova a incunearsi, termina a terra, fa muro la difesa della Roma. Rodrigo Mora per Molina accanto al vertice della sua area di rigore, ancora il portoghese, ancora l'argentino, il tentativo di scambio tra due, il colpo di testa di Rodrigo Mora, Malen che viene a dare una mano, viene spinto alle spalle non secondo l'arbitro, poi lotta Molina, sbaglia il passaggio all'indietro, favorisce nuovamente la riconquista della sfera dei giocatori del Real che provano ad andare centralmente ora con Tchouaméni, il passo doble di Mbappé che se ne va all'interno dell'area, poi si ferma, poi ancora una sterzata, poi un tiro Gollini, si oppone ancora lui, Mbappé alla fine viene fermato da Wesley. Mbappé un'ira di Dio, letteralmente un'ira di Dio.
1: quello che non ha fatto nel primo tempo lo sta facendo vedere in questa ripresa, però c'è uno svantaggio di due reti da rimontare. Qui tutto il repertorio di Mbappé, la finta, la controfinta e il tiro all'interno

0: ci ha messo la mano destra, il palmo della mano destra, Gollini è riuscito ad evitare quello che poteva essere, insomma, il riavvicinarsi del Real Madrid, la possibilità di rientrare in partita. Adesso però i Blancos sono un po' padroni del campo, la Roma sta respirando. Va notato anche l'ottimo però secondo tempo di Rodrigo Mora, che non ha paura, si fa vedere e mette in difficoltà gli avversari con le sue finte.
1: Ancora Wesley, intercettare un tentativo, il pallone è indirizzato a Diomandé, di prima intenzione Malen per il brasiliano, si fa vedere De Ron alle spalle di tutti. La Roma prova a sgonfiare il pallone, non è esattamente nelle caratteristiche della squadra giallorossa, ma insomma siamo giunti al 22esimo minuto, 23esimo nel corso della ripresa, la Roma in vantaggio sulla Casablanca per 3-1 ed è ovvio che adesso ogni secondo rosicchiato sulla cronometro può essere quello decisivo. C'è Balerdi che si avvicina alla linea centrale del campo, va a servire Lorenzo Pellegrini, il tocco largo per Wesley che gli restituisce il pallone, sempre lì sull'asse della linea mediana, sempre Lorenzo Pellegrini. Ora le triangolazioni strette sono quelle dei giocatori della Roma, su Ndicka bisognerebbe dire una parola perché fino a questo momento ha giocato una partita sontuosa. Molina, la finta di Rodrigo Mora che se ne va con Ate, ancora il pallone in profondità per Male con l'esterno del piede, era una grande idea, è uscito al limite dell'area di rigore, Courtois ha fatto sua la sfera dalla parte opposta, se ne va Diomandé, mamma mia che palla in profondità, è solo Mbappé, Mbappé, Mbappé, porta vuota Mbappé, 2-3 ha segnato Kylian Mbappé, ma la posizione era di fuori gioco.
0: Esplode l'Olimpico, paura, grande paura ovviamente, Mbappé da quella quando è solo davanti alla portiere,
1: fuori gioco di rientro dice l'arbitro.
0: Sì,
1: e beh insomma se c'è stato evidentemente l'ha segnalato in precedenza. Abbiamo poi rivisto l'azione di Hendrick che era finito a terra, quella dello stesso Diomandé sul quale è intervenuto in maniera regolare crediamo De Ron. Ora chi qua si va a verificare tutto, vediamo cosa decide il direttore di gara. Lui è sembrato un fuorigioco di rientro, forse c'è stato anche un tocco, insomma tutto da rivedere, tutto da verificare. Confermata la posizione di fuorigioco e calcio di punizione, anzi calcio di punizione fuori del Real Madrid, del cerchio centrale del campo, forse perché l'arbitro aveva toccato la palla. Sinceramente non vi sappiamo dire cos'è accaduto, mentre il Real ancora con Diomandé dalla sinistra prova ad andarsene, dribbling ossessivi, terribili di Diomandé che viene poi falciato da Wesley, anche per lui c'è il cartellino giallo. Ora il Real Madrid sta sciorinando tutta la sua capacità tecnica, tutto il suo potenziale lì davanti, Diomandé ancora una volta a spese di Wesley, giocatore pazzesco anche lui, ma insomma è ovvio che la Roma si sta confrontando con una delle squadre più forti del mondo, forse la più forte del mondo. José Mourinho intanto vuole effettuare un'altra sostituzione, prima però ci sarà da battere questo calcio di punizione da sinistra, vediamo chi va ad occuparsene, probabilmente Arda Güler, siamo a metà strada del lato corto dell'area di rigore, probabilmente esce il numero 14 del
0: Real. Esce Tchouaméni, entra Bernardo Silva.
1: Ecco, insomma. Insomma, chiunque trovi in panchina, si tratta di giocatori meravigliosi. Tanto siamo al 25esimo nel corso della ripresa, la Roma conduce per 3-1 sul Real, calcio di punizione in favore degli ospiti, il cross in mezzo pericoloso, allontana Molina in qualche modo, addirittura Rodrigo Mora di testa, Cucurella in chiusura preventiva, va a catturare questa palla centralmente all'altezza dei 40 metri, serve ancora sul settore di sinistra, parte una fiondata in area, troppo lunga per tutti, termina sulla linea di fondo per i sospiri di sollievo della folla giallorossa, Giorgio Germano.
0: Assolutamente, adesso mette un po' paura il Real Madrid perché è vero è sotto di 2 gol, però ci sono ancora minuti da giocare e il Real Madrid quando affonda dà l'impressione sempre di essere pericoloso. Va detto che Gasperini però nei suoi 2 ultimi cambi non ha infoltito la difesa, ha cambiato un difensore per un difensore e Pellegrini al posto di Sulè, siamo più o meno là dei giocatori insomma fra centrocampo e attacco.
1: Attenzione a Donny Malen, sfortunato anche nell'ultima azione, Valverde gli ha scaraventato il pallone sul tacchetto rimbalzetto del piede ha guadagnato la rimessa laterale. Il Real Madrid manovra all'interno della propria area di rigore, cerca un pressing con la Roma, lo fa in maniera abbastanza blanda, evidentemente vuole preservare energie. Arda Güler come al solito al comando delle operazioni. I minuti passano, sono 26 nel corso della ripresa, la Roma in vantaggio sul Real per 3-1. Il pallone che adesso gira di fronte all'area di rigore della formazione di José Mourinho, è sempre Arda Güler a manovrarlo, pallone in profondità, interviene Balerdi per due volte, la prima volta però è fallosa, secondo il direttore di gara, secondo le Dixie, i danni di Jude Bellingham, motivo per cui l'azione viene fermata e viene assegnato questo calcio di punizione in favore degli ospiti. Posizione troppo avanzata del pallone, la rettifica il signor Letixé appunto, e poi Tony Rudiger che prova adesso a cercare compagni smarcati, va al lancio in

0: Lorenzo Pellegrini, ancora Deron sulla corsia larga vicino alla fascia laterale, questa volta il passaggio è sbagliato, ne approfitta il Real Madrid, perlomeno prova a farlo, arriva Lorenzo Pellegrini, bene su Diomandé, serve alle sue spalle Pisilli, poi Indica, poi Rodrigo Mora tra le linee, poi sulla sinistra Molina che si ferma all'altezza della linea centrale del campo, la supera Rodrigo Mora che vede dalla parte opposta il suo capitano Lorenzo Pellegrini, la sovrapposizione di Wesley, il pallone catturato dal brasiliano, poi fatto proseguire proprio da quel lato del campo, colpito male, termina fuori, rimessa con le mani, già effettuata al Real Madrid, non c'è un attimo di tregua. Siamo al 28° minuto nel corso del secondo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che conduce sul Real per 3-1, Ndicka, ancora un anticipo secco su Bellingham, il pallone per Malen prova ad andare, serve poi Mora sul settore di destra, la finta, la palla sul sinistro, il tiro centrale in due tempi. Courtois riesce a neutralizzare, altra opportunità per la Roma che adesso prova a sfruttare gli spazi che fisiologicamente si apriranno all'interno della tre quarti del Real Madrid, un Real Madrid evidentemente a caccia del pari, c'è un lancio per Hendrick, ancora nell'uno contro uno con l'avversario, il recupero di Molina che rispetto al primo tempo si è visto di più e meglio, almeno relativamente ai primi 28-29 minuti della ripresa. Valerdi poi per Deron a destra per Wesley, pallone in area di rigore della Roma, Ndicka che lo amministra, serve Gollini all'interno dell'area piccola, poco al di fuori di essa, attende largo dai 16 metri Hermoso, Molina di prima intenzione, non c'è intesa con Wesley, questa volta ne approfitta Konaté che può andare a poggere il pallone, lo stesso Bellingham, Konaté salta un uomo, il secondo non Ndicka che allontana, si trattava di Diomandé, chiediamo scusa, poi Valverde dalla corsia di destra, eccolo nuovamente Konaté chiamato in causa dal compagno, capisce tutto Hermoso, poi allontana il pallone, la Roma in tre quarti campo completamente sgombra di maglie giallorosse. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla mezz'ora quasi del primo tempo, anzi del secondo tempo, chiediamo scusa, la Roma che conduce per 3-1 sul Real, ovviamente il Real che sta facendo la partita dopo la doppietta messa a segno da Nonni Malen in questo secondo tempo, la Roma che rimane guardinga a presidio della propria metà campo, Real che attacca da destra, Mbappé salta secco, Molina va alla cross in mezzo, Gollini si tuffa e la fa sua all'interno dell'area piccola. Poi c'è una piccola mischia che si accende proprio in quell'area piccola tra i giocatori della Roma e del Real, qualcuno che se l'è presa perché evidentemente quel giocatore del Real aveva strattonato la maglia a Valerdi, che vuol dire da cambiare adesso per regolamento, perché insomma è comunque Valerdi che era finito contro Bellingham che gli ha strappato la maglia, Hendrick che è andato, no, non c'era nessuna, sì una piccola scaramuccia, ma Hendrick è stato bravissimo nonostante la giovane età a mettere pace, insomma ad allontanare i due contendenti, Giorgio Germano.
1: Sì, insomma, cose che succedono in momenti così concitati, poco fa hai detto non c'è un attimo di respiro ed è proprio così, adesso soltanto questo episodio permette alle due squadre di prendere fiato, intanto il Real si prepara all'ennesimo cambio, entra Carlos Espi che fra l'altro è il giocatore che al 90° nella Liga ha regalato 3 punti risolvendo una partita complicata per il Real, questo giocatore è entrato dalla panchina, ha segnato il gol dell'1-0 in trasferta, Rodrigo Mora intanto in avanti.
0: Rodrigo Mora per male, c'è Pellegrini solo dalla parte opposta, Pellegrini che arriva nel rigore, Pellegrini, tentativo di mettere palla sul dentro, parte il tiro fuori. Altra opportunità per la Roma in questa occasione, Roma che quando va negli spazi risulta veramente molto molto pericolosa per la difesa del Real, dobbiamo dire Rodrigo Mora è entrato in partita splendidamente però.
1: Una grandissima intesa con Malen, sì, due si trovano, questo dimostra che Gasperini li fa lavorare parecchio in allenamento in settimana, ad occhi chiusi questi due giocatori, l'agilità, l'imprevedibilità di Mora e subito parte Malen quando il portoghese ha il pallone, Malen va sempre a suggerirgli il passaggio.
0: Tanto Real che vuole attaccare Ndicka, ruba ancora palla in mezzo al campo, serve Malen che evita il ritorno di Diomandé, poi serve alle sue spalle per Lorenzo Pellegrini, il tocco di orizzontale ancora per Wesley nel cerchio centrale del campo, attende la sfera Deron, da questi per Pisilli, doppio cambio per José Mourinho, stanno entrando altri due uomini, quindi non una sola sostituzione, quella che vuole adesso e che effettuerà il tecnico portoghese del Real Madrid Lorenzo Pellegrini, a destra per Wesley, Wesley che può avanzare, Malen in fuorigioco, Wesley che preferisce cambiare completamente il fronte d'attacco servendo Molina dalla parte opposta, viene a dargli una mano Pisilli, Pisilli che avanza quasi al limite, carica il destro, murato da Konaté, pallone che rimbalza sui piedi.

0: Sandy, dello stesso Pellegrini. Wesley che si fa vedere a destra, Wesley che si accentra il pallone sul sinistro, Malen prova a girarsi questa volta, Konaté non gli concede spazio, poi il lancio dalla parte opposta per Hendrik che ha campo per attaccare. La Roma deve ripiegare in difesa, lo fanno in tanti gli uomini di José Mourinho. Attenzione Hendrik contro due uomini, prova ad andare verso la linea di fondo, velocissimo cross in mezzo, rimedia in qualche maniera Wesley che in scivolata mette il pallone sul fondo. Dicevamo di Hendrik, forse adesso capiamo perché José Mourinho l'ha voluto trattenere assolutamente il Real Madrid. Se ne va Dermoso con una facilità disarmante. I cambi di José Mourinho.
1: Entrano Carreras ed Espi, il primo è un centrocampista, Espi invece è un giovane attaccante, esce sicuramente Cucurella e vediamo quale sarà poi il prossimo giocatore della Real a lasciare il campo. Quindi l'esperto terzino Cucurella va negli spogliatoi, è entrato Carreras e adesso Espi probabilmente al posto di un giocatore offensivo, vedremo chi sarà.
0: E Diomandé, se non andiamo errati, è uscito al campo Diomandé.
1: Sì.
0: Mentre c'è Arda Güler che batte da destra e gli accalcio d'angolo all'interno del piede sinistro, traiettoria di entrare verso la porta di Gollini, cross che parte pericoloso in mezzo, saltano in tanti, ultimo attaccare è stato un giocatore giallorosso, la palla nuovamente oltre il perimetro del gioco e quindi secondo tiro dalla bandierina consecutivo in favore del Real. Va ad occuparsene sempre Arda Güler, il giocatore turco, la sua rincorsa ovviamente era della Roma intasata di difensori giallorossi e di attaccanti del Real Madrid.
1: Tutta la Roma in area di rigore.
0: No, accade che allora il pallone evidentemente non era stato deviato da un giocatore della Roma e quindi l'arbitro è tornato indietro e ha concesso la rimessa dal fondo ai giallorossi. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 35esimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, la Roma che è in vantaggio sul Real per 3-1, pallone che arriva nell'area di rigore della Roma molto alto, anticipare proprio le spin, l'uscita di Gollini che blocca, poi serve Ndicka sulla corsia di sinistra, tende e riceve Hermoso, va in profondità a cercare Molina, c'è Valverde da quel lato del campo, c'è poi il tocco all'indietro di Bernardo Silva per Courtois sul pallone comodamente, poi va a mettere in movimento Antonio Rudiger, ancora il Real che prova ad attaccare dalla corsia di sinistra, c'è un buon movimento di Carles, dobbiamo dire, nell'occasione, poi Bernardo Silva che si prende palla, la gestisce all'interno del cerchio centrale del terreno di gioco, una serie di giravolte, il pallone poi arretrato per Konaté, c'è un tentativo di scambio con Rudiger che riceve palla, vuole Arda Güler il tentativo di scambio con Bellingham che viene spinto alle spalle da Balerdi, l'arbitro è lì a due passi, comanda il calcio di punizione fuori del Real Madrid, molto sollecitamente battuto ma col pallone in movimento, l'arbitro fa cenno che anzi bisogna effettuare un altro cambio ed entra per la Roma con
1: Koulierakis,
0: giocatore greco al posto di Hermoso, quindi un difensore per un altro. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti al 36esimo minuto nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma con la Roma in vantaggio sul Real Madrid per 3-1. Koulierakis, quindi per questi ultimi 9 minuti e spiccioli, salvo ovviamente recupero che sicuramente ci sarà e vedremo di che entità vorrà concederlo il direttore di gara, dobbiamo dire fino a questo momento perfetta la direzione del francese Letizia, mentre il Real Madrid attacca con Rudiger, pallone al limite dell'area per Espin che forse spinge, chiaramente spinge Ndicka, era andato anche alla conclusione in porta dopo uno stop di petto all'interno dei 16 metri romanisti, ha spedito peraltro il pallone ben al di là della traversa della porta difesa da Gollini e quindi adesso vediamo che Gollini si occupa di battere questo calcio di punizione, ovviamente con tutta la calma del caso, Germano.
1: Assolutamente, la Roma adesso ha i minuti per provare a ragionare, da sottolineare l'applauso sentito per Hermoso da parte del pubblico dell'Olimpico, il difensore centrale di Gasperini ha fatto un'altra eccellente partita.
0: Sì, fatta eccezione per quell'errore che aveva consentito il pareggio di Kylian Mbappé dopo la rete di De Ron nel corso del primo tempo, nella fase centrale del primo tempo. Il Real adesso con Courtois che esce fuori dalla propria area di rigore, ovviamente batterà a lungo con il sinistro, si prova a cercare Spin, il duello vinto da Ndicka che anticipa nettamente l'avversario, poi serve largo per Molina, la girata di quest'ultimo ancora per Ndicka, l'anticipo questa volta è di Konaté, il pallone giocato da Arda Güler che può avanzare adesso nella tre quarti campo romanista, si avvicina al limite dell'area di rigore, mette sul secondo palo, arriva Lorenzo Pellegrini ad anticipare addirittura Kylian Mbappé con il colpo di testa, concede il tiro dalla bandierina. Alla formazione ospite, siamo al 38esimo minuto nel corso del secondo tempo, Roma in vantaggio sul Real per 3-1, ancora Aldo Ruel, ancora un cross in mezzo, il colpo di testa, la parata, il pallone lì, accorcia ancora le distanze il Real, ma la posizione di fuori gioco, posizione di fuori gioco di Espin, questa volta sul tappin vincente che era stato dopo la parata, la respinta corta ad opera di Gollini, quindi l'arbitro per il momento ha concesso il calcio di punizione alla Roma, poi ha detto che invece è gol, è gol, è gol, è gol, quindi 3-2, quindi 3-2, quindi 3-2. La segnalazione del direttore di gara, evidentemente il check c'è ancora però da aspettare, vediamo cosa succede, sono momenti sicuramente molto molto così di grande emotività, di
1: incertezza. Adesso c'è il goal check in atto, il direttore di gara Parlotta sia con i giocatori della Roma sia con gli ospiti.
0: È bello che i giocatori del Real abbiano portato il pallone, si va in ed è gol, ed è gol, ed è gol, quindi 3-2. Espin ha segnato il gol del 2-3, quindi minuti che ci attendono da qui alla fine della partita, sicuramente di grandissima attenzione. Era arrivato sulla traiettoria Gollini, poi è arrivato proprio il numero 19 che ha appoggiato comodamente il pallone in porta da brevissima distanza. Certo che la Roma adesso dovrà soffrire, perché immaginiamo il Real alla rincorsa del gol del pareggio, mancano tanti minuti alla fine della partita, perlomeno 6 salvo il recupero che sicuramente verrà concesso dal direttore di gara. Il Real che attacca ancora, il lancio in profondità, Wesley con il petto, poi scaraventa lontano verso Donny Mallen, pallone troppo lungo, Rudiger di testa, ancora Espin che la colpisce sempre in acrobazia, Balerdi alle sue spalle, poi ancora la Roma che prova a conquistare un pallone e lo fa grazie a Pellegrini che poi serve Wesley, attende palla Gollini nella sua area di rigore, evidentemente impaurito dalla pressione dell'avversario, scaraventa in fallo laterale. Sono momenti, ripetiamo, di grande tensione. Adesso la Roma conduce sul Real Madrid per 3-2. Real Madrid che in questo secondo tempo, dopo aver subito la doppietta di Donny Mallen, sta spingendo forsennatamente in avanti, Pellegrini a sinistra, Carreras se ne va alla chiusura e quella di Wesley, il pallone che finisce sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della Casa Blanca. Sono minuti di grande apprensione questa.
1: Sono
0: Pellegrini.
1: 6 al 90esimo più un lungo recupero.
0: Più un lungo recupero, sì, per lo meno 10 minuti da qui al termine della partita.
1: Dal punto di vista tattico la Roma non ha fatto entrare un centrale in più, perché anche Kouliarakis è entrato al posto di un centrale.
0: Il pareggio del Real, il pareggio del Real Madrid di testa è intervenuto, se non andiamo in dark, è Rati Valverde, ha colpito di testa e ha messo alle spalle di Gollini e siamo di nuovo in parità 3-3. Il Real Madrid, c'è poco da fare, questa è una squadra che riesce sempre. Vediamo chi è saltato di testa, no, forse proprio Hendrick, sì, lui, proprio il giovanissimo Hendrick, scelto da Mourinho per essere gettato nella mischia e ha accontentato subito il suo allenatore, e adesso il punteggio è di parità 3-3. La Roma, dopo essere stata in vantaggio di due gol, ha subito la reazione del Real, prima Espi, poi Hendrick, i due nuovi entrati hanno impattato la partita. Siamo al 40esimo minuto nel corso della ripresa, Roma 3, Real Madrid 3. Torniamo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
0: Ancora Real in avanti, sempre con Hendrick che va in area di rigore lungo su Bellingham all'altezza dell'area di fondo, prova ad andar via, viene fermato dalla chiusura di Wesley, semplice rimessa con le mani in favore della formazione ospite, scatenata in avanti Real Madrid, scatenato dobbiamo dire in avanti, e per quello che si è visto in campo Giorgio Germanò, diciamo che fino a questo momento ancora una volta Hendrick se ne va a Molina, e anche questo è un giocatore che non lascia scampo agli avversari, quando li punta guadagna un altro calcio d'angolo, la chiusura è stata di Pisilli, la Roma adesso appare stanca, evidentemente il Real Madrid galvanizzatissimo dalla doppia rete e quindi dal pareggio raggiunto, quando la Roma appunto dopo la doppietta di Mallen accarezzava l'idea di poter condurre in porto questa sfida. Calcio d'angolo in favore del Real, il pallone in mezzo pericoloso ancora di testa, Rudiger crediamo con palla che ha lambito, anzi Bellingham che ha lambito il palo alla destra di Gollini ed è finita sul fondo. Gentili ascoltatori, una partita comunque bellissima, bellissima,

0: dirmelo.
1: Bellissima, incerta, ancora aperta. A proposito di Hendrick, ha realizzato il gol del 3-3, ma era stato lui di testa a colpire in occasione del gol del 2-3. Gollini si era opposto, il tap-in di Espin, però in posizione da centravanti. Hendrick, che non è un gigante, ha insomma messo in gravissime difficoltà la Roma, ha propiziato il 2-3, ha realizzato il 3-3.
2: Ancora Wesley che si oppone al tentativo di Carrera, se mette palla, anzi di Mbappé, mette palla fuori dal campo, la rimessa laterale in favore del Real Madrid. Real Madrid che adesso è costantemente in possesso di palla e costantemente a premere all'interno della tre quarti campo avversario. Un altro anticipo secco di Ndicka, il tocco per Pellegrini di prima intenzione in mezzo, troppo lungo per Pisili, che poi però approfitta dell'errore di un avversario e cattura palla. La Roma può distendersi davanti grazie a Rodrigo Mora. Il tocco per Molina, lo scambio tra i due, ancora il portoghese per il numero 20, prende un po' di tempo, si ferma, serve all'indietro Hierakis, da questi Ndicka, Ndicka che cerca e trova in mezzo al campo De Ron per Pisilli, cerchio centrale del terreno di gioco, poi palla sulla settore di destra per Lorenzo Pellegrini che può avanzare palla al piede. Lorenzo Pellegrini quasi al vertice, viene affiancato da Wesley, lo scambio tra i due, ancora il capitano della Roma costretto a indietreggiare. Wesley gli chiede palla, non viene servito, si accentra Pellegrini che poi decide di servire Pisilli sulla corsia di sinistra per Kulyeragis, poi Molina, Real che lì ad aspettare la Roma, poi Rodrigo Mora, colpo di tacco, Malen velocissimo ancora per Mora, sempre l'olandese prova ad andarsene, questa volta viene fermato, insiste la Roma a pressare, poi il fallo di Lorenzo Pellegrini e anche un altro cartellino giallo, questa volta all'indirizzo del capitano giallorosso. Siamo al 44esimo minuto nel corso del secondo tempo. Roma e Real Madrid viaggiano sul parziale di 3-3. Comunque vada questa partita, Giorgio Germanola, Roma insomma ha dimostrato di esserci anche in Champions League, c'è ancora tanto cammino da fare, aveva di fronte una squadra meravigliosa come il Real che continua ad attaccare, colpo di testa di Kulyeragis ad anticipare Valverde, poi sbaglia Molina, attenzione Bellingham, rimedia in qualche modo la Roma ed è costretta però a concedere il calcio d'angolo. La formazione ospite dopo la chiusura di Verón su questi calci d'angolo, il Real Madrid è stato molto pericoloso, anzi è stato letale, perché di fatto ha costruito i due gol del pareggio. José Mourinho con le mani in tasca, calcio d'angolo che sta per essere battuto dalla corsia di sinistra con Arda Güler, Gammucchio nell'area di rigore della Roma, pallone che sta per spiovere nel cuore dell'area di rigore giallorossa, appunto cross in mezzo, salta di molti rete, l'ha ribaltato il Real, clamoroso, l'ha ribaltato il Real con Rudiger che poi non esulta Rudiger da ex, va a segnare il gol del 3-4. E beh, è Real Madrid, Giorgio Germano, e c'è poco da fare.
1: Avevi detto all'inizio, nel commento d'inizio partita, proibitiva questo aggettivo, poi la Roma in realtà ha dimostrato no, che può giocarsela con tutti, ma alla fine la qualità del Real è emersa. Forse se possiamo fare un unico appunto alla Roma e alla conduzione tecnica, forse un centrale in più al posto di un centrocampista, al posto di un attaccante sul 3-1 poteva starci, perché nel cuore dell'area di rigore il Real Madrid ha colpito tre volte e ha ribaltato l'esito della partita, anche se ancora c'è da giocare.
2: Con il piattone destro Tony Rudiger è andato a mettere il pallone del 3-4. Ripetiamo, la Roma aveva accarezzato a lungo l'idea di poter vincere addirittura la partita. Ora erano iniziati i minuti di recupero, non so quanti ne abbia segnalati il direttore di gara, 5, quindi 5 minuti di speranza per la Roma per cercare di raddrizzare questa sfida che l'ha vista protagonista per tantissimo tempo. Poi ripetiamo, il Real Madrid è una squadra ricca di fuoriclasse che possono cambiare l'esito di un match da un momento all'altro, e questo si è puntualmente verificato.
1: Assolutamente, i valori assoluti dei Blancos del Real Madrid sono emersi nel momento più delicato, nel momento in cui il Real giocava il tutto per tutto, sotto di due gol ne ha fatti tre.
2: Intanto Mbappé va con il destro centrale, Gollini c'è, Roma che aveva perso palla in mezzo al campo in maniera piuttosto ingenua, Roma che prova adesso ad affacciarsi davanti con tutte le forze che le sono rimaste. Molina viene messo giù, il pallone è finito fuori, non c'è fallo ma c'è rimessa laterale in favore di giallorossi, lo stesso Molina per Pisilli, Pisilli che avanza ancora nella tre quarti campo del Real, va a servire in orizzontale i compagni di squadra, il compagno di squadra, si tratta di De Ron. A destra c'è Wesley, così come Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini che si ferma, mette centralmente ancora su Pisilli, si fa vedere Wesley all'indietro per Balerdi. Certo, il difensore centrale era entrato, ne sono entrati due per la verità, sia Balerdi che Kouliaragis, poco hanno potuto. Di K adesso praticamente gioca da attaccante aggiunto, servito Rodrigo Mora. Rodrigo Mora che mette ancora per Di Candica, che viene allontanato. Rodrigo Mora che prova la conclusione ribattuta, e poi questa volta il Real a scaraventare il pallone il più lontano possibile, rimessa con le mani in favore della Roma all'altezza della linea centrale del campo. Si gioca il 48esimo minuto, si andrà avanti fino al 50esimo per effetto dei due concessi di recupero dal direttore di gara, il signor Letexier della Federazione Francese, che dobbiamo dire ha diretto molto molto bene questa partita. Adesso lotta Molina, pallone che finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato il giocatore giallorosso, e quindi rimessa laterale in favore del Real dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Adesso è il Real Madrid a prendere tutto il tempo possibile a disposizione,
1: e Mourinho che lascia la panchina per le ultime indicazioni ai suoi giocatori. Era sprofondato con soddisfazione dopo il gol del 4-3 il tecnico portoghese, adesso si è riaffacciato, l'ultima indicazione, mentre intanto c'è un
2: Deron su Bellingham, sì.
1: Ha segnato agli ospiti per questo fallo dell'olandese.
2: Calcio di punizione che verrà battuto all'altezza della linea mediana del campo, sono 49 minuti sul cronometro, manca un minuto e mezzo per la verità al termine della partita, alla fine dei tempi delle minuti di recupero. Il Real Madrid in vantaggio sulla Roma per 4-3, era sotto per 3-1, è riuscito a ribaltarla clamorosamente sulle palle inattive. La Roma ha lasciato molto molto a desiderare, ancora Real Madrid che guadagna possesso palla, ora il palleggio dei fuoriclasse della formazione spagnola. Balerdi che interviene, perde palla, prova la conclusione, Espi la manda direttamente sul fondo, forse l'ultima possibilità per la Roma con Negollini che spedisce in avanti il pallone, indica sta facendo l'attaccante aggiunto, Rudiger su di lui, Pisilli prova a rovesciare, ma adesso la Roma si è allungata in campo, si è sfilacciata e quindi non riesce a conquistare palloni giocabili che possano risultare appunto pericolosi per la difesa del Real. Wesley in lotta con Espi alla meglio, prova ad andarsene, vince due rimpalli, partita splendida anche dopo, dobbiamo dire, del brasiliano, che poi però sbaglia il passaggio, tutta la cosa più difficile, ha sbagliato quella più elementare. Poi Valverde tiene in campo il pallone, ma recuperano i suoi danni i giocatori di José Mourinho. Palla sul settore di destra, Pellegrini attaccato alle spalle, termina giù, calcio di punizione in fuori da Roma e cartellino giallo che viene alzato, sta per scadere il tempo di recupero, mancano pochissimi secondi, il Real Madrid è in vantaggio sulla Roma per 4-3, dobbiamo dire una bellissima Roma per larghi tratti della partita, Real che è uscito fuori alla distanza con i calci piazzati, con i calci d'angolo per l'esattezza, è riuscita a ribaltare la partita, è finita qui, il Real Madrid ha vinto per 4-3, rapidamente la successione delle reti, la Roma in vantaggio nel primo tempo con De Ron, il pareggio di Kylian Mbappé nella ripresa, doppietta di Malen, poi sono arrivati le reti di Hendrik e poi il gol decisivo, quello di Tony Rudiger, ci sono comunque gli applausi di tutto lo stadio alla formazione romanista.
1: Partita bellissima, una buona, un'ottima Roma, ha dimostrato di poter giocare contro una squadra del blasone, del valore, del Real Madrid. Roma viva in questa Champions League, permettimi Francesco, direi comunque insomma sconfitta anche un po' immeritata in un qualche modo. Il 3-3 poteva starci, determinato dall'esperienza, dalla cattiveria, dal cinismo del Real Madrid che ha colpito nel cuore dell'area di rigore, però forse passare da 3-1 a 4-3 è un po' troppo per la generosa, volitiva, buona Roma di questa sera.
2: Una difesa che aveva dato ampie assicurazioni, una Roma che esce comunque a testa altissima dal confronto perso con il Real Madrid, 6 punti in classifica per la Casablanca, rimane a quota 1 invece la squadra giallorossa, finisce così quindi allo Stadio Olimpico di Roma. Ribadiamo il risultato finale in questo secondo turno della Champions League, il Real Madrid ha battuto la Roma per 4-3, grazie per la collaborazione tecnica di Federico Foroni e di Maurizio Lepri, grazie per i più che mai opportuni accanto a me in postazione cronaca Giorgio Germanò, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Real ha battuto la Roma allo Stadio Olimpico di Roma per 4-3, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
0: Zona Cesarini.

Siamo ancora insieme alle 22.56, siamo quasi in chiusura, continua la maledizione di questa giornata di Champions, un'altra italiana che perde, in questo caso la Roma, che però è stata in vantaggio per gran parte del match, ha lottato fino alla fine, sconfitta 4-3 da Real Madrid all'Olimpico. Gli altri risultati di giornata: l'Aston Villa batte 6-0 il Fenerbahce, si sta ancora giocando Betis Porto 3-2, siamo nell'ultimo minuto di recupero, vince il Bodo Glimt 1-0 sul Borussia Dortmund, successo esterno del Paris Saint Germain in casa del Manchester City per 4-2, e poi c'è lo Shakhtar che batte 3-1 l'AEK di Atene, vittoria 3-0 fuori casa dello Stoccarda contro lo Slovan Bratislava. Ci sono anche i risultati finali della Serie 1 femminile di volley: Conegliano batte Chieri 3-0, Scandicci Macerata per 3-1.

Stiamo ascoltando Lil Nas X con World's Greatest qui a Zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, ringraziamo Regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Francesco Paradisi, redazione come sempre Tony Tisi, fra pochissimo il GR1 delle 23. Buonanotte anche da Giacomo Frireschi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, le condizioni di salute del Papa. I medici confermano il regolare decorso post-operatorio. Sta bene e l'umore è buono. Rimarrà al Gemelli per una settimana, così la sala stampa vaticana.
3: Papa Leone ha concelebrato una messa al decimo piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene. Gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, la rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in

0: America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
1: La politica in aula, le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani.
2: È il costo dell'energia a pesare più di tutto sulla competitività. Giorgia Meloni lo ribadisce in Parlamento nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, dove chiederà una risposta rapida e coordinata, più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia non firmerà se non sarà giusto, evidenzia la Premier, che definisce rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
3: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
2: Importare gas russo non ridurrebbe il prezzo per gli italiani, secondo la Premier, che ricorda il Campolargo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
4: Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina, perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
2: Giorgia Meloni ribadisce il sostegno a Kiev, programma condiviso anche da chi, dice, ora è in futuro nazionale e dovrebbe dimettersi. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
1: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate. Si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo. C'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da domani riprende l'attività lavorativa. Scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova prevista una pausa tecnica fino a fine gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma l'avvertenza resta aperta. La sicurezza dei Balcani strategica per l'Italia, lo ha sottolineato il ministro della difesa Crosetto a Pristina nel Kosovo, dove l'Italia con il generale Vergani ha assunto il comando delle forze NATO KFOR. Le sue parole nel servizio dell'inviata.
5: Per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza. Mettere in sicurezza i Balcani, utilizzare i Balcani anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce è una cosa fondamentale.
6: Così il ministro della difesa Crosetto a Pristina, dove si è insediato il comando italiano delle forze NATO per il Kosovo, KFOR, un avamposto per la difesa dell'Europa, presente nel paese dal 99 dopo la guerra nella ex Jugoslavia, ne ha garantito la sicurezza anche dopo il 2008, quando il Kosovo ha proclamato l'indipendenza dalla Serbia. La presidente kosovara Giustina Sciroca Pula ringrazia per l'impegno i militari. Ora il momento è delicato, le minacce est, ma anche le tensioni in vista delle elezioni del 25 ottobre in Serbia, che non ha mai riconosciuto la Repubblica Kosovara. Da Pristina, Alba Arcuri, GR1.
1: Siamo stati noi quella notte, ci siamo divertiti così, hanno confessato i 2 minorenni che a bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Iacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. E con la cronaca chiudiamo, è tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
7: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
8: Questa sera vi raccontiamo la storia di un personaggio timido, schivo, un industriale forse l'unico in Italia che ha indicato una strada possibile al di là del capitalismo e del socialismo. Adriano Olivetti. Un ingegnere, un imprenditore, un urbanista, un editore, un parlamentare, un uomo che ha organizzato la sua azienda intorno a un'idea di responsabilità verso il territorio e verso i lavoratori. Grazie a lui la sua città, Ivrea, una cittadina a pochi chilometri da Torino, è stata a lungo il simbolo

0: simbolo riconosciuto in tutto il mondo della grande industria italiana. Quella di Adriano Olivetti è davvero una vita straordinaria, un visionario, come lo hanno definito in tanti, che però ha dimostrato nei fatti che le sue idee erano un progetto concreto, in gran parte realizzato. Come in questa scena, interpretato da Luca Zingaretti nella miniserie Adriano Olivetti, La forza di un sogno.
1: Gli italiani desiderano una macchina per scrivere che sia stabile, solida, poderosa e di colore scuro.
2: Beh, esattamente il contrario di quello che ho in mente.
1: In che senso?
2: Io sto pensando a una macchina leggerissima, colorata. Deve essere molto innovativa e poi deve avere i tasti più scorrevoli, nastro bicolore. E poi deve essere bella, bellissima.
1: Cosa c'entra bella?
2: Bella, la bellezza è importante.
1: Ma come? Perché mi hai fatto fare le ricerche allora?
2: Per sapere quello che la gente crede di volere e fare esattamente il contrario. È così che si anticipa il futuro.
0: L'ingegner Camillo Olivetti, padre di Adriano, cerca nella zona del Canavese mano d'opera per la sua nuova fabbrica di macchine da scrivere. Parla con le famiglie, intervista personalmente i ragazzi più volenterosi, sceglie quelli che crede possano avere l'attitudine a certi tipi di lavoro e li assume. È in questa realtà che Adriano Olivetti cresce. Ed è poco più di un bambino quando ha i primi contatti col mondo della fabbrica, come racconta lui stesso.
3: Quando avevo 13 anni, mio padre mi mandò a lavorare in un reparto di Trapani nell'estate del 14 e ho faticato molto a lavorare nella fabbrica. Ho faticato perché il lavoro di queste macchine non mi attraeva, non soprattutto non fissava la mia attenzione, la mente poteva vagare e si stancava.
4: Io lo guardavo con un certo sospetto questo lavoro manuale.
3: Ma è più che, non è un sospetto, una specie di ritegno e difficoltà veramente a capire come si potesse stare delle ore alla stessa macchina senza imprigionare lo spirito.
0: Ma la formazione del giovane Adriano Olivetti continua. L'indomani della laurea in ingegneria, Adriano Olivetti viene mandato dal padre nell'America della produzione di massa. E l'America industriale è dominata dalla figura di Henry Ford. Ecco cosa scrive Olivetti.
5: 1925. Lettera dagli Stati Uniti da Adriano Olivetti al padre Camillo.
6: L'impressione generale è che l'officina Ford sia un miracolo di organizzazione, perché tutto marcia senza burocrazia. Tutto è raggiunto con la enorme specializzazione operativa e tutto non perde tempo.
0: Camillo Olivetti fa visitare al figlio Adriano 105 fabbriche in 6 mesi. Solo una fabbrica non gli apre i battenti, la Underwood, il colosso delle macchine per scrivere americane. La lungimiranza del padre trova terreno fertile nell'intelligenza del figlio. Olivetti infatti acquisisce un metodo, capisce cioè che l'industria si organizza secondo i criteri della razionalizzazione e del calcolo, anche nel lavoro umano. Nell'arco di 10 anni i 400 dipendenti della fabbrica del padre diventano 2300. L'Olivetti si trasforma nella seconda metà degli anni 20 e siamo in pieno regime fascista. Adriano viene messo sotto osservazione, schedato come sovversivo per le sue posizioni socialiste. Poi durante la guerra diverrà un agente segreto dei servizi britannici. Nome in codice Brown. Arrestato, verrà rinchiuso a Regina Arcieri, poi fugge verso la Svizzera. Ascoltiamo Enrico Morteo, storico del designer Giovanni Avonto, ingegnere dell'Olivetti.
7: Alla fine della guerra, rientrato dalla Svizzera, Adriano Olivetti fu invitato a governare la Fiat, che era stata tutta agli Agnelli in quanto accusati di collaborazionismo, e di mandare avanti questo grande impero industriale. Olivetti preferì non farlo, si occupò della sua azienda, ne riprese il pieno possesso e si impegnò invece in politica. Lo fece nel partito di Nene, andando nel centro studi del partito. Si immaginava che dovessero essere progettati i nuovi assetti costituzionali e istituzionali del paese.
5: Giovanni Avonto, a lungo ingegnere in Olivetti.
8: Lui criticava l'uso che era stato fatto dagli imprenditori italiani, in particolare dal coordinamento confindustriale, degli aiuti del piano Marshall, dicendo che tutti questi aiuti erano serviti piuttosto a rinsaldare le ossa delle grandi imprese e non invece quello di favorire lo sviluppo della partecipazione della democrazia.
7: Rapidamente si accorse che i giochi si facevano su altri tavoli e in altri luoghi. Si allontanò da questa esperienza e maturò una sua idea di Italia diversa, basata su altre regole, su altri parametri e principi da quella che i partiti politici italiani stavano disegnando.
0: Siamo nel dopoguerra, il paese è in difficoltà, i contadini cominciano ad abbandonare

0: le campagne per trasferirsi nelle città industriali del nord. Per Ariano Olivetti il problema del rapporto con il personale diventa pressante.
1: Quando la fabbrica è ferma, i problemi della tecnica, le macchine spariscono e il problema fondamentale dell'uomo diventa più chiaro, e quello è il problema che mi prende quando sono una fabbrica chiusa, una fabbrica ferma.
0: Luciano Gallino, ex dirigente di Olivetti, racconta la filosofia dell'azienda.
2: L'ingegnere Adriano diceva: la fabbrica, il lavoro in fabbrica chiede molto alle persone, alle famiglie, alla loro organizzazione, chiede molto in termini di tempi di lavoro, di spostamenti, quindi la fabbrica ha il dovere di restituire molto.
0: Tra il 45 e il 58 la Olivetti introduce ciò che dopo lunghe lotte si affermerà in Italia solo nel 70 con lo Statuto dei Lavoratori. La settimana infatti è ridotta a 5 giorni lavorativi di 9 ore ciascuno e il periodo di maternità aumentato a 9 mesi retribuiti, e ancora l'assistenza sanitaria, gli asili nido, le scuole materne, tutto è gratuito ed efficientissimo. Alla Olivetti si lavora anche al costante ampliamento della fabbrica e dei servizi e alla costruzione di quartieri per operai, impiegati e dirigenti. Sentiamo Giuseppe Berta.
3: Ancora oggi, se si percorre Ivrea, si vede come la struttura dei servizi sociali accompagnasse la fabbrica, era così di fronte alla fabbrica, proprio perché doveva esserci questa contaminazione continua di tra tempo di lavoro e tempo libero.
0: Scontrandosi con gli azionisti favorevoli ai licenziamenti per riequilibrare i bilanci, Olivetti al contrario assume, alza i salari e rilancia le esportazioni all'estero. La sua filosofia è semplice: se produciamo troppo, dobbiamo trovare a chi vendere. La fabbrica inaugura nuovi stabilimenti e acquisisce delle consociate. E in tutto il mondo si moltiplicano i negozi dell'Olivetti, grandi capolavori dell'architettura di interni. Ma sono soprattutto l'innovazione e l'eccellenza dei prodotti a decretare il grande successo dell'Olivetti, come ricorda Furio Colombo.
4: La parola immagine ha due sensi diversi per i due mondi industriali di cui stiamo parlando. Da una parte si tratta di verniciare sopra o addirittura di inventare un'immagine che non corrisponde alla realtà. Per Adriano Olivetti deve essere qualcosa di bello il luogo in cui si lavora e deve essere qualcosa di bello la cosa per cui si lavora. È un culto dell'oggetto in sé che è stato rappresentato splendidamente sulla Fifth Avenue di New York. Davanti al negozio Olivetti c'era una colonnina rotonda al culmine della quale c'era una lettera 22 con un foglio dentro, e i passanti si fermavano e scrivevano una frase.
3: Globale e locale si coniugano perfettamente. Globale perché la macchina da scrivere portatile era davvero un prodotto universale, tipico della produzione di massa, realizzato in un paese del Canavese, del Piemonte. Perciò immediatamente si veniva anche a riconoscere il valore e direi quasi la necessità di rimanere sulla scala micro-territoriale.
0: La lettera 22 come la Fiat 500, è una produzione di massa, standardizzata, elegante, essenziale, robusta, accessibile a tutti. All'Olivetti l'introduzione di nuove iniziative è continua e stimolante. All'ufficio Tempi e Metodi, che regola il lavoro in serie secondo principi rigidissimi, si affianca così l'ufficio Direzione Personale, che deve stabilire quali siano le mansioni più adatte a ogni singolo lavoratore e capire nello specifico i motivi profondi di possibili fenomeni di disagio. Alla guida della Direzione dei Servizi Sociali Olivetti assume un poeta, Paolo Volponi. Con lui lavorano molti giornalisti, scrittori, psicologi e sociologi. Tra questi, Furio Colombo.
4: Queste persone sono state scelte dal talento di Olivetti, che vedeva lo strano rapporto che esisteva fra queste persone e il lavoro.
0: Dunque, all'inizio degli anni 50, il Piemonte sembra avere due facce opposte. Da una parte Torino, dove la dirigenza della Fiat va a uno scontro pesante con la CGIL, complice anche la pressione dell'ambasciata americana a Roma e il ricatto per le commesse. Dall'altra, a pochi chilometri, Ivrea, dove già vive un'idea completamente diversa del rapporto tra la proprietà e i lavoratori. Così Giuseppe Berta spiega questa differenza.

0: La Fiat non c'era libertà sindacale, nel senso che alla Fiat si combatté un capitolo fondamentale della guerra fredda tra la direzione aziendale e i comunisti, la CGIL. Una lotta durissima, punteggiata di decine e decine di licenziamenti, punteggiata dai reparti confino, la celebre officina Stella Rossa dove venivano confinati i militanti comunisti. A Ivrea non avvenne nulla di tutto questo.
1: Il principio era quello che regolava i rapporti all'interno dell'Olivetti, era quello della libertà e della responsabilità. Da un'altra parte c'era la lealtà e l'obbedienza.
2: Per i lavoratori i vantaggi sono innegabili. Olivetti si preoccupa anche di tenere saldo il rapporto tra vita di fabbrica e la campagna, perché molti dei suoi lavoratori sono ex contadini. Ecco il racconto di Furio Colombo.
3: L'indicazione che mi aveva dato era: scoraggi sempre coloro che vogliono entrare in fabbrica dal vendere la terra, che è di solito l'operazione che fanno. Li scoraggi, perché se ci fosse una crisi avrebbero un posto in cui ritornare e avrebbero un'ambientazione naturale alla quale appartenere invece che trovarsi sbalzati nel vuoto.
2: Ed è ancora Furio Colombo che racconta le abitudini di Adriano Olivetti.
3: Gli incontri con Adriano Olivetti avvenivano sempre molto presto la mattina. Lui raccontava che si svegliava alle 4 del mattino e io ricordo di avergli chiesto, da giovane dormiglione a cui piaceva, perfetto per la professione giornalistica perché mi piaceva essere in giro non prima delle 10, e lui mi voleva alle 6 nel suo ufficio per chiacchierare della giornata e poi impostare il lavoro. Mi ricordo di avergli chiesto: ma ingegnere, cosa fa lei dalle 4 alle 6 quando si sveglia? E lui mi ha risposto con quello suo sguardo limpido e di bambino che si affaccia al potere, alla cultura, alla conoscenza, ma anche al futuro, mi ha risposto: progetto.
2: E progettare significa anche pensare al futuro, immaginare un nuovo modo di agire nella società, come racconta lui stesso.
4: Ma qui noi abbiamo voluto, qui nel Calavese, creare uno strumento vivo, un progetto pilota, un laboratorio sociale, vero? In cui si, nella realtà e nella vera vita, si dà luogo a un'azione comunitaria, vero? Cioè un'azione in cui ciascuno nel proprio ambito e nella propria funzione lavora a un fine comune e coordinato, che è la caratteristica vitale dell'idea e dell'ideologia comunitaria.
2: Nel 1947 Adriano Olivetti fonda un suo movimento politico, il Movimento Comunità. A sue spese inaugura una nuova casa editrice, le Edizioni di Comunità. È uno sforzo rivolto all'arricchimento culturale della base, delle fasce più deboli. Ancora Giuseppe Berta.
0: Un giorno, mentre visitavo gli istituti sociali, uno dei responsabili della biblioteca gli disse: ah, ma ingegnere, qua spariscono i libri, qua se li prendono non li portano indietro, se li rubano. E lui disse: bene, ottimo segno, vuol dire che leggono.
2: Accanto alle iniziative sociali, Olivetti continua a immaginare una crescita per la sua azienda e, credendo nell'intuizione del figlio Roberto, che immagina che il futuro passi attraverso l'elettronica, così quando l'IBM lancia il suo primo calcolatore elettronico a Ivrea, risponde immediatamente aprendo la DEO, la divisione elettronica Olivetti. Nel 59 viene presentato l'ELEA 9003, ancora Furio Colombo.
3: Che sarebbe stato l'unico competitor, l'unica controfaccia della IBM al mondo. IBM e Olivetti, Europa e Stati Uniti, cambiava la storia.
2: Ma la divisione elettronica, che poteva essere il vero futuro dell'Olivetti, non si svilupperà. Intanto, dopo un periodo di accordi mancati con i partiti di sinistra che non vogliono un industriale capitalista nella loro fila, Olivetti decide di presentare il Movimento Comunità da solo alle elezioni politiche del 58. Nella campagna elettorale investe personalmente più di 1.300.000.000 di lire. Gira l'Italia per confrontarsi con la gente, come testimonia il suo collaboratore dell'epoca Renzo Zorzi.
5: Vedemmo quest'uomo schivo, timido, incapace di demagogia, abituato a un linguaggio che non poteva avere presa su un elettorato indifferente, sensibile solo alle parole d'ordine e agli slogan più facili, girare da una città all'altra, dalla Sardegna alla Lucania, da Roma a Torino, instancabile, deciso a fare tutto ciò che doveva perché la cosa riuscisse. Fiducioso contro l'evidenza che un discorso pacato, ragionevole, necessariamente tecnico, potesse strappare un consenso. Lo vedemmo mettere in questa impresa senza esitazione il suo prestigio, la sua salute, il suo avvenire, la sua stessa vita.
0: Finì come non poteva non finire. Il movimento Comunità raccattò alcuni altri movimenti autonomistici e la lista di Olivetti era una lista troppo difficile per il mondo politico italiano, per l'elettorato italiano.
2: Le elezioni furono un fallimento e Adriano Olivetti si viene a trovare in una situazione delicata. Il suo ruolo in azienda viene messo in discussione dai suoi stessi familiari. Con un peso azionario minimizzato dalle enormi spese per la campagna elettorale, Adriano Olivetti si dimette dal ruolo di amministratore delegato. È un periodo di isolamento e di grande malinconia, ma Olivetti è pronto a ripartire con una mossa a sorpresa. E lo racconta il suo collaboratore Massimo Fichera.
0: Ed ecco qui che viene fuori, ma sotto questo aspetto da cherubino invecchiato, da uomo gentile e mite, viene fuori la tempra d'acciaio che aveva quest'uomo, il quale immediatamente, il giorno dopo aver abbandonato la presidenza, si rimise a lavorare con tutto il suo prestigio, con tutta la sua fantasia industriale per le operazioni economiche. Fu allora che decise l'acquisto della Underwood.
2: Underwood, il colosso industriale che da ragazzo gli aveva negato l'accesso, è ancora un gigante. Gli azionisti della Olivetti, consapevoli di essere inadeguati alla direzione dell'azienda senza l'uomo che l'ha lanciata a livello mondiale, lo rinominano presidente. E Olivetti, sfidando lo scetticismo e la contrarietà dei suoi collaboratori, fissa un appuntamento negli uffici dell'Underwood per acquistarla. Ecco il ricordo di Beniamino De Liguori della Fondazione Olivetti.
6: Credo che quella scelta coraggiosa di acquisire una fabbrica malandata, però con una rete commerciale strutturata in modo efficacissimo sul territorio americano, che non ci fosse solo un disegno di espansionismo dal punto di vista industriale, cioè che in altre parole Adriano Olivetti abbia risposto alla sconfitta alle elezioni del 58 con l'idea di rilanciare ancora su un tavolo ancora più importante, cioè di portare Comunità negli Stati Uniti.
2: Ma l'acquisto dell'Underwood non mette Adriano Olivetti al riparo dalle critiche. Il rapporto con gli azionisti della sua azienda, gli altri industriali e i politici dell'epoca è sempre più difficile. D'altra parte, la sua idea imprenditoriale e politica non trova posto in nessuna ideologia e in nessun partito. Ancora Giuseppe Berta.
7: Credo che Adriano Olivetti abbia sempre visto e concepito se stesso come l'imprenditore della Olivetti, non come il padrone. Anzi, la proprietà privata dell'Olivetti costituiva un vincolo e un limite alle sue azioni. E allora pensava sempre più con gli anni a una forma di proprietà sociale dell'impresa, una proprietà pubblica che non coincidesse con lo Stato, una fondazione in cui confluissero le rappresentanze del lavoro, della competenza industriale, scientifica, del territorio. Queste tre componenti avrebbero dovuto prepararsi davvero a gestire l'impresa.
2: È il 1960 e l'Olivetti sembra pronta a svolgere un ruolo primario nel rilancio dell'impresa italiana sui mercati mondiali. Ma il 27 febbraio di quell'anno Adriano Olivetti muore. Ascoltiamo il ricordo di quel giorno dalla voce della figlia Laura.
8: A Ivrea era carnevale e a Ivrea uso che il sabato sera venga presentata quella che viene chiamata la mugnaia, che poi diciamo l'interprete principale del carnevale. E io quell'anno facevo una cosa ambitissima, che era fare la paggetta della mugnaia. E mia madre era molto nervosa, mi disse che sì, insomma, aveva altro per la testa. Ho detto: mamma, ma è possibile una cosa più importante del carnevale? E lei mi disse sì, ma non mi disse altro. Siamo andati a casa di questa sorella di mio padre e lei mi ha detto che Lui era stato molto male, che la mamma era andata da lui e io ho detto ma è morto, e le metto no, non è morto, però vedevo che piangevano tutti.
9: Una città che piangeva suo figlio, la città amava Adriano, quest'uomo difficile e scorbutico era capace di farsi amare.
10: Fu una perdita molto dura che dovete elaborare in un certo periodo di tempo perché mi era cambiato la vita.
2: Dopo la sua morte la famiglia fa entrare nel consiglio d'amministrazione un gruppo di intervento formato tra gli altri da Fiat, Pirelli, Mediobanca, IMI e dalla Banca Centrale. Vittorio Valletta, all'epoca presidente della Fiat, afferma testualmente che per sopravvivere la Olivetti ha un solo neo da estirpare, la divisione elettronica, che infatti viene ceduta all'americana General Electric. Ma secondo molti, con la dismissione della divisione elettronica della Olivetti, il nostro paese ha perso un'opportunità fondamentale per competere a livello internazionale. Da Olivetti all'attualità c'è una novità che riguarda la strage di Bologna, quando un'esplosione ha spezzato la vita di 85 persone ed era il 2 agosto dell'80. Sono stati condannati, lo ricordo, gli ex NAR Cavallini, Mambro, Fioravanti, Bellini, ex Avanguardia Nazionale. Ecco, 46 anni dopo quella mattina e dopo 5 condanne definitive, l'avvocato della difesa di Cavallini, Gabriele Bordoni, domani presenterà un'istanza alla Corte d'Assisi d'Appello. Piero Corsini, perché?
11: Perché c'è una grossa novità. Nel corso del processo Cavallini, siamo nel 2019, a 39 anni dall'esplosione, la Corte ordina una perizia sull'esplosivo. Nessuno sa ancora come sia materialmente esploso quell'esplosivo.
2: Ecco, ma questa...
11: Danilo Coppe, il più grande esplosivista italiano, forse europeo, scopre che il lembo di faccia, immaginatevi una maschera tipo Diabolik, attribuito a Maria Fresu, in realtà non è Maria Fresu.
2: E quindi questo potrebbe mettere in discussione tutto l'impianto accusatorio?
11: Assolutamente sì, perché da 85 vittime accertate si passerebbe a un'86esima vittima in più, ignota 86, che nessuno in 46 anni ha mai reclamato.
2: Tu hai studiato la strage di Bologna, terrorismo nero nei dettagli, e questa cosa a cosa porterebbe?
11: Danilo Coppe e i periti ci dicono che quella persona di cui resta soltanto un lembo facciale era attaccata all'ordigno. Allora, chi era questa persona? Perché in 46 anni nessuno l'ha reclamata? E soprattutto, poi, che fine ha fatto la povera Maria Fresu? Perché la Maria Fresu era insieme alla figlia di 3 anni, la vittima più giovane, e altre 2 amiche. Una è sopravvissuta. Tutte sono morte per lo schiacciamento dovuto al crollo della stazione, non dell'esplosione, quindi non erano vicine alla bomba. Allora, chi è questa persona di cui resta solo un lembo facciale?
2: Quindi questa sarebbe, per capirci bene, sarebbe l'86esima vittima. Secondo la difesa, che ruolo potrebbe aver avuto nella strage?
11: Teoricamente potrebbe essere colei che ha portato l'esplosivo.
2: E quindi cambierebbe tutto?
11: Assolutamente sì, perché non avrebbero più niente a che fare con i NAR e con Avanguardia Nazionale.
2: Ancora una cosa, ma che cosa serve questo esame?
11: Questo esame, che lo ricordo, fino adesso il Tribunale di Bologna ha sempre rifiutato, potrebbe aiutare a capire la provenienza di questa persona, da quale parte di Europa o del mondo questa persona proveniva, quanti anni aveva, di che ceppo etnico era, quindi è un elemento fondamentale.
2: E cambierebbe tutto?
11: Completamente tutto.
2: Va bene, vedremo come va a finire questa analisi, quali sono i risultati e quali sono le reazioni delle vittime dell'attentato. Il Mix delle 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Daniele Antelmi. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni. In redazione Paola Gaito.
12: Radio 1. Un mondo da sentire.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Meteo Radio.
14: Nel corso della notte l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo così condizioni di tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nella giornata di domani, giovedì 15 ottobre, al nord tempo in prevalenza

Tendenza stabile e ben soleggiato, col cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco

0: gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio e mari in prevalenza poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
1: On air, podcast.
3: Buonasera da Carla Manzocchi, benvenute e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di On Air Podcast. Tra meno di due settimane si voterà in Israele per il rinnovo del Parlamento. È il primo voto dopo il 7 ottobre, chiaramente un voto cruciale. Cercheremo di capire gli scenari possibili attraverso un podcast original della nostra piattaforma Rai Play Sound. Tra pochissimo, prima ci ascoltiamo insieme a Asaf Avidan, One Day.
4: One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Israele Anno Zero è un podcast in 7 puntate prodotto da Radio 3. L'autore Davide Lerner è qui con me in studio. Ciao Davide e benvenuto.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Davide, in Israele si vota il 27 ottobre, manca davvero poco, è l'appuntamento elettorale più importante nella storia del paese, lo dici anche nel podcast. Intanto gli ultimi sondaggi che cosa dicono?
1: Sì, gli analisti lo hanno definito l'appuntamento più importante nella storia del paese dal punto di vista elettorale, non è detto però che porti a una svolta. Israele Anno Zero è più un auspicio che un'analisi, poi spiegheremo perché. Nel podcast realizzato con Giulia Nucci, Elisabetta Parisi e Roberta Ginocchio diamo già una previsione di quella che potrebbe essere la situazione all'indomani del voto. Potrebbe essere una situazione di paralisi politica, perché sia il blocco dei partiti governativi filo Netanyahu di destra, estrema destra, che il blocco dell'opposizione si fermano nei sondaggi a una cinquantina di seggi ciascuno. Per governare è necessario averne 61, cioè la maggioranza nella Knesset formata da 120 deputati. Il terzo polo è quello formato dai partiti arabi, che avrebbero nelle proiezioni una dozzina di seggi. Il problema è che c'è

0: un esclusionismo molto radicato nei partiti appunto mainstream israeliani, per cui quasi mai nella storia del paese i partiti arabi sono stati coinvolti in maggioranza di governo, hanno appunto fornito ministri a esecutivi. Quindi in questa situazione attuale il rischio è che si vada subito a un'altra stagione di campagna elettorale in vista di un nuovo voto, e che nel frattempo il governo più di destra della storia del paese, che ha portato alla catastrofe degli ultimi anni, rimanga al potere.
1: Infatti il governo Netanyahu e comunque il leader Netanyahu, che mesi fa sembrava molto indietro, ha recuperato nei sondaggi.
0: Netanyahu era stato addirittura dato per spacciato dopo il 7 ottobre, perfino dai suoi più vicini collaboratori, ma poi ancora una volta, come è già avvenuto in svariate situazioni nel corso della sua parabola politica, lavorando duro e non mollando mai, è riuscito a risalire la china, è riuscito a vendere la narrazione fasulla ai suoi sostenitori e al pubblico di destra di un ribaltamento della situazione strategica dopo il 7 ottobre. Cioè ha detto: sì, abbiamo preso una bella botta, ma poi abbiamo sbaragliato tutti gli avversari regionali, abbiamo acquisito una posizione di maggiore sicurezza, maggiore potenza nella regione, e dall'altro lato ha fatto questa operazione surrettizia che è in corso in particolare in queste settimane del terzo anniversario del 7 ottobre, della vigilia elettorale, cioè di dire: la colpa del fallimento della sicurezza del 7 ottobre non è stata mia quanto degli apparati, addirittura a suggerire la tesi di un fallimento, di un tradimento dall'interno, di membri degli apparati di sicurezza a lui ostili che avrebbero facilitato il 7 ottobre per poi destituirlo. Una teoria assurda che pure lui consente venga diffusa perfino da sua moglie Sara, che ha accusato il leader di sinistra Yair Golan di aver saputo in anticipo dell'attacco di Hamas durante una diretta televisiva su Canale 14, un canale appunto a lui vicino.
1: Allora, il principale avversario di Bibi Netanyahu è l'ex generale Eisenkot, che tra l'altro nel recente passato ha fatto parte del governo Netanyahu. Ascoltiamo una prima clip dal tuo podcast.
2: Ma la permanenza di Eisenkot nel gabinetto di guerra non è durata a lungo. Il 9 giugno 2024 ha sbattuto la porta. L'anno successivo ha deciso di formare un suo partito. Lo ha chiamato Yashar, che vuol dire dritto, ma in ebraico viene usato anche in senso figurato per dire onesto, trasparente. Il 30 giugno di quest'anno, all'evento di lancio del partito, ha riassunto tutte le sue critiche alla condotta bellica del governo in una frase: la guerra non deve essere fine a se stessa. Secondo l'ex generale, Netanyahu prolungava il conflitto senza seguire una vera strategia, seguendo una logica di convenienza politica e senza dare abbastanza importanza al tema degli ostaggi. Chissà se inconsciamente abbia giocato un ruolo anche quella domanda con cui la moglie lo martellava. Ha avuto senso mettere a rischio la vita di suo figlio per riportare indietro solo dei corpi? Anche se è contrario alla guerra infinita di Netanyahu, Eisenkot è tutt'altro che una colomba. Ad esempio, quando il programma Uvda dell'emittente israeliana Canale 12 gli ha chiesto se anche lui avrebbe dato l'ok per uccidere la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, lui, dopo qualche esitazione, ha dato una risposta affermativa. Loro, ha detto, cioè l'Iran tramite Hezbollah, hanno attaccato la casa del nostro primo ministro a Cesarea. Dunque, colpire la loro guida suprema è legittimo per quanto mi riguarda.
1: Davide Lerner, dunque Eisenkot non è una colomba, l'hai detto, ma sul conflitto, anzi sui vari conflitti in corso, ha approcci leggermente diversi da Netanyahu. E poi ti vorrei chiedere di tornare sulla morte del figlio, che è un dato importante della sua biografia.
0: Sì, diciamo che da qualche tempo, parecchio tempo ormai, si è consolidata in Israele l'abitudine di chiamare sinistra chiunque si opponga a Netanyahu, mentre secondo i canoni tradizionali, quelli che in Israele identificavano la sinistra come chi è più aperto al compromesso con i palestinesi e come destra che invece è più intransigente, Eisenkot si collocherebbe comunque dal lato dei più intransigenti. Ha detto che è contrario alla fondazione di uno Stato palestinese e, come dicevi, è tutt'altro che una colomba sul conflitto. Detto questo, lui ha fatto parte del gabinetto di guerra creato da Netanyahu all'indomani del 7 ottobre, quindi non del suo governo, ma di una specie di consiglio bellico nel quale lui è stato chiamato in quanto ex capo di stato maggiore dell'esercito, quindi esperto nel campo della sicurezza, e sì, era favorevole a giungere a un accordo sugli ostaggi molto prima di quanto abbia fatto Netanyahu, quindi di interrompere la fase più acuta del conflitto molto prima. Storicamente si è scontrato con Netanyahu sul tema dell'etica militare, quindi nel 2016 ci fu un famoso caso, il caso di Elor Azaria, un giovane paramedico dell'esercito che, dopo un tentativo di pugnalamento da parte di un terrorista palestinese a Hebron, che poi era stato colpito da un colpo di arma da fuoco ed era a terra inerme, ebbene questo giovane soldato, invece di soccorrerlo, gli sparò in testa. A quel punto si creò una faglia, una divisione nella società israeliana fra chi, come l'allora capo dell'esercito Gadi Eisenkot, oggi capo di fatto dell'opposizione israeliana, voleva che venisse perseguito a livello giudiziario e disciplinare, come diciamo da stato di diritto per quanto in territorio occupato, e chi invece, come Netanyahu, cavalcò anche una mobilitazione di sostegno a questo personaggio. E questo passaggio viene interpretato da molti analisti come un momento di smottamento di Israele verso appunto lo sciovinismo e l'estremismo degli ultimi anni. Quindi una destra più civile di quella che abbiamo visto guidata da Netanyahu negli ultimi anni, ma comunque una destra. E vengo qui brevemente alla questione del figlio. Eisenkot ha perso sia il figlio sia due nipoti nella guerra di Gaza. Per lo più il figlio lo ha perso nelle primissime battute del conflitto durante una missione per recuperare due cadaveri di israeliani uccisi da Hamas durante l'offensiva del 7 ottobre. Questo gli dà maggiore credibilità e rispettabilità nel campo domestico israeliano, e lo mette in conflitto con Netanyahu proprio appunto sul tema della sua gestione della questione degli ostaggi, che è stata molto divisiva nel corso della guerra.
1: Allora, le posizioni nazionaliste, sciovinista, l'hai appena detto, sono cresciute, sono molto forti in questo momento in Israele. A parlare di pace, di una pace possibile, sono rimasti quasi soltanto i democratici. Il leader è Golan, che tra l'altro è un ex generale anche lui.
3: האם אתה רבין החדש?
4: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana, durante una manifestazione a Tel Aviv. Ho cominciato a fargli delle domande. I suoi addetti stampa hanno subito cercato di cacciarmi, perché il nostro non era un colloquio concordato. Ma lui ha fatto cenno di lasciarmi fare, che rispondere in maniera estemporanea non era un problema. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Faceva riferimento al primo ministro israeliano che più di tutti si è avvicinato a siglare una pace con i palestinesi, con gli accordi di Oslo degli anni 90. Golan, infatti, è l'unico leader politico di spicco, fra quelli che corrono alle elezioni del prossimo 27 ottobre, a sposare un approccio al conflitto sostanzialmente in linea con le posizioni di noi europei. La prospettiva dei due stati e la diplomazia come strumento per dirimere le controversie con i vicini arabi. Di fatto, Golan e il suo partito, Democratici, sono tutto ciò che resta della sinistra israeliana. Un campo politico che negli ultimi 30 anni dall'omicidio di Rabin per mano di un estremista israeliano, per l'appunto, si è progressivamente assottigliato, fino quasi a scomparire. Ho chiesto a Golan che tipo di sacrifici politici sarebbe disposto a fare per la pace con i palestinesi. E lui mi ha risposto: Arbe, molti.
1: Davide, per noi è una cosa quasi incomprensibile, ma i massacri dei palestinesi sono un tema in realtà poco presente in questa campagna elettorale.
0: Assolutamente, è un tema quasi assente e abbiamo visto con quanta difficoltà, fastidio sia stato accolto il documentario Naza, proprio perché quello rimane un tabù nel dibattito israeliano, mentre invece questo tabù Golan lo ruppe lo scorso anno quando in diretta radiofonica in Israele disse le seguenti parole: Medinat Shfuya lo oreget tinokot ketarbiv, uno stato sano di mente non uccide bambini come passatempo. Quattro parole che contengono tutta la potenza della sua critica nei confronti delle operazioni militari israeliane a Gaza e che però lo hanno parecchio penalizzato, tant'è che un capo della sua campagna mi disse: quelle quattro parole ci sono costati almeno quattro seggi in Parlamento, lui dovrebbe racimolarne circa una decina, quindi rimane una minoranza.
1: Quindi la sinistra è debole, il centro invece è affollato, perché oltre alla novità costituita da Eisenkot ci sono Bennett e Lapid. Allora ascoltiamo un'altra clip dal tuo podcast, si parla di Lapid.
4: Dopo il periodo più buio, con il voto all'orizzonte, Lapid ha rivolto un appello agli israeliani moderati in fuga. Negli ultimi tre anni, 268.509 israeliani hanno lasciato Israele, ha scritto su X. Sappiamo che le cose sono andate male, ma ora abbiamo bisogno di voi per riaggiustare questo posto, insieme. Il caso, pensate, ha voluto che proprio la sera prima della pubblicazione del post di Lapid avesse incontrato uno di questi quasi 300.000 espatriati. Galuchovsky, 67 anni, è un amico intimo di Lapid. Gli avevo chiesto di vederci perché in pochi conoscono Lapid come lui. Ci ha lavorato insieme, è stato a lungo suo vicino di casa in Israele. Dall'anno scorso, però, abita a Roma, a Testaccio.
5: When we got an offer to make a movie in Italy, we thought it's a very good idea to leave Israel for a while and not be part of what's happening in Gaza and not be part of what's happening in the West Bank.
4: Siamo seduti a cena sotto casa sua a Testaccio quando l'amico di Lapid, Uchovsky, mi racconta di aver colto al balzo l'opportunità di trasferirsi all'estero, anche per non essere parte di ciò che sta avvenendo a Gaza e nella Cisgiordania.
5: And not be involved in it on a daily basis and just be a little further and breathe, you know. We Israelis like to go outside of Israel so we can breathe, because in Israel you can't breathe. The reality is always too strong. In the past it was strong but it was livable. Now it's strong but it's, you hate it so much and you hate the people in charge and you hate your government.
4: Uchovsky è rappresentativo di un elettorato nauseato da questo governo. Lapid li sente vicini. Il Likud di Netanyahu, viceversa, sta cercando di scoraggiarne il ritorno nel giorno del voto.
1: Davide Lerner, vi ha colpito? Sono tantissimi gli israeliani riparati all'estero.
0: Sì, sono tantissimi, nulla che minacci, diciamo, dal punto di vista strutturale la crescita demografica di Israele, che comunque è molto forte sul piano interno, ma colpisce che appunto solo quattro volte negli ultimi 100 anni Israele, o diciamo la regione prima del 48, avevano avuto un bilancio migratorio negativo come in questi ultimi anni, un segnale di fortissimo disagio politico. Tanti di questi espatriati sono persone del campo più progressista che non riescono a vivere in un clima di violenza e retorica aggressiva contro i palestinesi che c'è adesso nel paese. e Lapid, protagonista del mio, uno dei due protagonisti del mio terzo episodio, in qualche modo rappresentativo di questa compagine in fuga che forse ritornerà in massa almeno per il giorno del voto.
1: In una situazione di probabile parità, diciamo, i partiti minori potrebbero essere decisivi nella creazione di una maggioranza alla Knesset. Tra questi ci sono i partiti arabo-israeliani. Tu, nelle interviste che hai realizzato, hai incontrato la figura di maggior spicco di questa compagine, che è Odeh, durante una manifestazione in cui si chiedeva la fine della guerra contro l'Iran e che si è tenuta a Tel Aviv qualche mese fa.
2: Il leader arabo-israeliano Odeh ha fatto appena in tempo ad articolare alcune frasi. Serve un approccio completamente diverso. Con la guerra non vince nessuno, mi ha detto. C'è stata un'iniziativa araba secondo cui, se Israele fa la pace con i palestinesi, seguirà la normalizzazione dei rapporti con tutti i paesi arabi e islamici. Ecco una soluzione che porta pace a tutti, sicurezza a tutti. Poi, improvvisamente, un allarme antimissilistico, anticipato dalle notifiche sui telefonini, ha segnalato l'arrivo imminente di un missile balistico iraniano, proprio sulla zona in cui si svolgeva il raduno. Tutti i manifestanti si sono avviati verso il parcheggio sotterraneo della piazza, adibito a rifugio antibombe, sfollando senza neppure bisogno di una carica della polizia, io e Odeh compresi. Scendendo nel parcheggio, ho detto a Odeh: tu sei l'unico leader importante schierato contro questa nuova escalation. Lui mi ha risposto facendo un discorso generale. Ascolta, non c'è un'opposizione di principio nello Stato di Israele. Al massimo, ha continuato, Yesh opposizia neged hatikim shel Netanyahu. C'è un'opposizione contro Netanyahu per via dei suoi processi, nei quali è accusato fra l'altro di corruzione. Neged ha-champagna ve'a-sigario. Ha continuato contro il famoso champagne rosa e i sigari che ha ricevuto da amici miliardari. Aval 70,000 palestinim shenergu be'Aza. Ma per i 70,000 palestinesi uccisi a Gaza, per quelli no, non c'è una vera opposizione.
1: Davide, un'ultima domanda. In questo quadro, diciamo, complesso e anche a tinte fosche, intravedi qualche elemento di speranza?
0: Ma mi richiamo alla parentesi del cosiddetto governo del cambiamento nel 2021-2022, quando due leader dell'attuale opposizione, Lapid e Bennett, coinvolsero per la prima volta in maniera diretta un partito arabo, il Ram di Mansour Abbas, nella loro coalizione, quindi rompendo un tabù che purtroppo dopo il 7 ottobre si è rafforzato. I partiti di opposizione quindi attualmente giurano di non potersi aprire a tali alleanze. La speranza è che però, a fronte della possibilità di una continuazione del governo di destra di Netanyahu, questo tabù venga rotto e che Eisenkot, Yair Golan, diciamo i partiti mainstream del blocco anti-Netanyahu, si aprano in una fase post-elezioni anche a un'alleanza con gli arabi. Questa è la nota di speranza che mi sento di, come di auspicare.
1: Di trasmetterci. Benissimo, abbiamo parlato di Israele anno zero, 7 puntate dense, cercatele su Rai Play Sound. Davide Lerner, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie mille, arrivederci agli ascoltatori.
1: E siamo arrivati anche noi ai saluti, alla regia Leonardo Patanè, alla console Alessandro Campanella, al microfono Carla Manzocchi. Vi lascio con il nuovo singolo di Levante, Ruggine. Restate su Rai Radio 1 perché tra poco c'è il GR della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1. Edizione della mezzanotte.
2: La messa al Policlinico Gemelli di Papa Leone. Prevost si è alzato, ha mangiato, ha fatto fisioterapia, riferisce il bollettino medico. L'umore è buono e il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo. Il patto Trump-Putin sul diesel è rischioso, pieno sostegno all'Ucraina. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. La Premier sfida Vannacci e le opposizioni. Due le mozioni di centrodestra su tregua e armi. Salvini, dopo la guerra, torna a comprare gas russo. Campolargo, astensioni incrociate su Ucraina. Eilish Schlein, passo avanti verso l'unità. Ucraina, ancora raid russi, vittime 600.000 al buio. Depotenziato il sistema militare di Starlink. Zelensky, Trump non stia dalla parte sbagliata della storia. Minicar a Roma, un gioco per ingannare la noia. Confessano i due minorenni responsabili delle 6 aggressioni contro pedoni, ciclisti e monopattini. Uno è figlio di un carabiniere. Roma Film Fest, tra spettacolo e impegno sociale. Riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie. In concorso la storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Sport, calcio, Champions League, occasione sprecata. La Roma avanti 3-1, perde 4-3 con il Real Madrid dell'ex Mourinho.

0: Regno, KO in Olanda, anche il Como vince 3-2 il Feyenoord. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
1: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
0: Affetto e vicinanza al pontefice, molti fedeli che si sono radunati fuori dall'ospedale, come ci racconta l'inviata.
2: In tanti hanno dedicato un pensiero al Santo Padre.
3: Un pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
4: È un abbraccio di cuore veramente.
2: Poco prima del tramonto alcuni giovani si sono ritrovati sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II di fronte all'entrata del Gemelli. Con le chitarre hanno intonato canzoni e preghiere per Papa Leone. Sono i ragazzi di GAM, Gioventù Ardente Mariana.
5: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani. Ci esorta, ad esempio, quando ha parlato delle famiglie, quando ci parla di non perdere la speranza, di andare avanti nella fede.
2: Sento un legame profondo con lui. Quando ho visto il suo volto per la prima volta mi ha commosso profondamente il suo aspetto e quell'espressione di tenerezza. Sento davvero un legame paterno, quindi essere qui in ospedale con lui è proprio come se stessimo pregando per nostro Signore. Dal Gemelli, Elena Pabba, GR1.
0: La politica. Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier, la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
6: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
7: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Nuove entrate con cui finanziare la guerra.
6: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivanna Ciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
8: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
6: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
0: Maggioranza di centrodestra compatta sulle due risoluzioni approvate, su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale.
9: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
10: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
9: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture. infrastrutture energetiche. Un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini

0: Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
1: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
0: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivanna Ciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrosinistra accorcia le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
3: Campolargo atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così alla fine la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce:
4: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale, e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile, serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
3: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia: non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo: rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la Premier anche sulla legge elettorale.
5: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio. Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
3: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il Campolargo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
2: Tra le priorità del Consiglio europeo, lo dicevamo, c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La BCE frena su un prossimo rialzo dei tassi di interesse al 2,75% a dicembre. La presidente Christine Lagarde conferma che l'inflazione al 3,8% può ancora tornare all'obiettivo del 2% nel medio termine, anche se il percorso non sarà facile. Rai Radio 1 a 9:09. Gli esteri. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi. Così il presidente ucraino Zelensky sulla premier italiana, linea opposta dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo. Zelensky è a Londra e incassa altro sostegno dal premier Barnum. In Ucraina almeno 13 morti negli ultimi raid, mentre aumenta la preoccupazione per le mosse americane.
6: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
7: This is not right side of history.
6: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La guerra in Ucraina ha coinvolto di recente anche il Mar Nero, con attacchi contro navi a largo della Bulgaria. L'importanza di mettere in sicurezza i Balcani è stata evidenziata dal ministro della difesa Guido Crosetto, che a Pristina ha presenziato alla cerimonia di insediamento del generale Roberto Vergori, a capo della missione NATO in Kosovo, che così torna a guida italiana. Sentiamo Crosetto.
8: Mettere in sicurezza i Balcani, anche in futuro pensando di installare qua radar che ci consentano di difendere sia questi paesi sia il nostro paese per prevenire minacce, è una cosa fondamentale. Se voi calcolate che

0: missili che hanno colpito gli aeroporti in Arabia Saudita erano costruiti dagli Houthi, quindi non da raffinati ingegneri che hanno raggiunto la velocità di 8500 km all'ora, voi capite quali sono le minacce che tutti i paesi hanno di fronte per il futuro e capite quanto sia importante presidiare anche i paesi di confine proprio per installare con loro una copertura da queste minacce.
1: Torniamo in Italia, la cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, individuati i due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Iacopini.
2: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato gli inquirenti ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
3: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
2: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Iacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere, chi gli era accanto è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme, dopo ore di interrogatorio sono crollati, era per loro solo uno scherzo, un gioco, si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo, c'era paura anche solo nel passeggiare.
4: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
2: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
5: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
4: Si teme l'emulazione.
5: Sì.
2: Dal quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
1: E per i due giovanissimi indagati si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
6: L'incartamento è pronto, arriverà a breve alla procura presso il Tribunale dei Minori dopo che i magistrati della procura ordinaria hanno di fatto chiuso il cerchio. Abbiamo dato una risposta veloce ad un caso che aveva creato allarme, commenta il capo dei magistrati di Piazzale Clodio Lovoi, mentre i colleghi minorili ora si preparano ad ascoltare i due giovani indagati. Poi valuteranno eventuali misure cautelari, diverse le possibilità, obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, ma anche arresti domiciliari, affidamento ad una comunità fino alla reclusione in un istituto penale per i minori. Lesioni e tentato omicidio, le accuse a loro carico. La più pesante è legata all'aggressione nei confronti dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a 2 interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Prognosi però ancora strettamente riservata e prematura, spiegano i medici, qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La crisi ex Ilva. Il decreto del governo non ferma la protesta dei lavoratori. Continua la mobilitazione a Taranto, mentre a Genova gli operai delle acciaierie hanno occupato per alcune ore la prefettura. In serata la nota dei commissari. Taranto, Cornigliano e Novi Ligure non chiudono.
7: La richiesta a Taranto e a Genova è la stessa: tenere in vita gli impianti e assicurare una prospettiva produttiva e occupazionale. Per i sindacati non basta il decreto del governo che garantisce la cassa integrazione fino a giugno e dà liquidità all'amministrazione controllata. Valerio Dalò, Fincisl.
8: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori, manca ancora il piano sociale. Per noi fondamentale perché tutto riparta è ancora il piano industriale. Forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
7: A Taranto non si abbandonano da giorni i presidi, le statali sono occupate insieme all'ingresso delle raffinerie Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. A Genova gli operai sono per strada e poi in prefettura. In serata la nota dei commissari porta un primo sollievo. Gli stabilimenti non chiuderanno né Taranto né quelli liguri, mentre la gara per la vendita sarà prorogata fino al 9 novembre. L'attesa è per la Cassazione, che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la cessione degli impianti. Paola Nania, GR1.
1: Un anno fa la strage di Casteldazzano, provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei 3 fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Cristian Daprà ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
9: È stato un anno pieno di tante sofferenze. Ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
10: Cosa manca di più?
9: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana cui organizzavamo insieme un barbecue scambiandoci battute e giochi.
10: Quel giorno?
9: È stato uno shock veramente da un momento all'altro. Un orario della mattina in cui ero già stordito dal sonno e procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
10: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
9: sì,
10: accusati di strage.
9: Mi sono costituito parte civile. Mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre e tutti i feriti e le vittime.
10: Elena Baiocco, GR1.
1: Buona notizia per il turismo italiano, che ha registrato un incremento dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, dati evidenziati in un panel dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali nell'ambito della 63esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini. L'inviato.
11: I numeri sono quelli del grande evento, 2800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni. 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, come motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
12: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica. Sicuramente insistere sulla destinazione Italia, sull'inverno, la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar.
11: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
1: Roma Film Fest, in scena il documentario sull'attentato a Salman Rushdie, sotto i riflettori del concorso invece una storia di migrazione e sradicamento nel mondo ispanico.
13: Dark clothing and he had a black COVID mask on.
14: Salman Rushdie visualizza come un rallentatore il momento in cui un giovane estremista islamico lo ha quasi ucciso. I ricordi e il passaggio dall'odio all'amore necessario per guarire e andare avanti sono prima diventati un libro e ora un documentario firmato dal premio Oscar Alex Gibney, Knife, ovvero coltello, l'arma dell'attentatore. Una proiezione che caratterizza la seconda giornata della Festa del Cinema di Roma, assieme a quella per il concorso di Ceniza en la Boca, storia di una famiglia sradicata tra Messico e Spagna. Il regista Diego Luna, già attore in Tu Mamá También.
15: Las fracturas familiares, los desgarros familiares que la migración trae.
14: Le fratture, gli strappi familiari che ogni migrazione crea. Ciascuna è una storia a sé con le proprie ragioni, ma tutte comportano la perdita di qualcosa. Infine Hollywood con Whale Fall di Brian Duffield, con Josh Brolin e Austin Abrams. La lotta per la sopravvivenza nel ventre di una balena. Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanni Leporale, Massimiliano Savino. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
16: GR1 Sport.
17: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Champions League in primo piano, disastro Italia, 4 partite, 4 sconfitte, 1-0-4 che fa malissimo per il calcio italiano. Eppure la Roma fino all'82esimo era in vantaggio 3-1 sul Real Madrid, poi il serrate finale e la remontada del Real di José Mourinho e giallorossi che sono crollati sul più bello, il servizio di uno dei nostri inviati allo Stadio Olimpico.
16: da 3-1 a 7 minuti dal 90esimo a 3-4 e il finale amaro di una partita bella, sempre incerta, vibrante in ogni frangente. Il Real Madrid dell'ex Mourinho esce con 3 punti dall'Olimpico, frutto di esperienza, cinismo, abitudine alle battaglie europee. Roma avanti con De Ron, pareggio di Mbappé, 1-1 all'intervallo. A inizio ripresa la doppietta di Malen illude i padroni di casa, che nel finale però soffrono le mischie nella propria area di rigore. Espi ed Hendrik, entrati dalla panchina, confezionano il pareggio in 2 minuti. L'ex Rudiger segna al 90esimo e non esulta. Un punto in 2 partite per i giallorossi, ma la sensazione di poter recitare un ruolo importante in questa Champions. Giorgio Germanò, GR1.
17: Come detto, tutte sconfitte. Le squadre italiane lotta, ma perde 3-2 in Olanda contro il Feyenoord. Anche il Como, il nostro inviato.
18: Intimoriti nella vasca, traduzione di De Kuip, lo stadio di Rotterdam, i giovani di Fabregas hanno misurato la differenza con i palcoscenici solenni dell'Europa. Il 3-2 è inappellabile, ma Fabregas ai suoi giocatori ha detto di non abbassare la testa, di non sentirsi inferiori.
19: Devo continuare a imparare, la squadra deve continuare a imparare a certe situazioni, continuare a crescere.
18: Qualche scelta a posteriori non ha aiutato, Duvicas è partito dalla panchina, rotazioni inevitabili, ha spiegato Fabregas, perché Ken è ancora fuori. Baturina e Nico Paz non sono riusciti comunque a offrire la stessa presenza in attacco. Il Feyenoord ha avuto più entusiasmo, il Como ha sfruttato un contropiede, un errore di Lopez su Diao per l'1-0, ingannevole e durato 2 minuti. Zekiel dal limite, marcato da Perrone, si è girato e ha battuto Sanchez, ha preferito a Buté. Nell'azione del gol Diao si è fatto male, il Feyenoord della ripresa ha imperversato sulle fasce, Mussa è stato il mattatore, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1, palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. Il 3-2 di Duvicas è stato tardivo nel recupero. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
17: Il Manchester di sicuro non se la passa bene. Le altre sfide, nonostante la doppietta del solito Haaland, passa 4-2, un super Paris Saint-Germain in casa del Manchester City. Vincono Betis di Siviglia, Shakhtar di Donetsk, Bodø/Glimt e Stoccarda. Ha giocato a tennis l'Aston Villa 6-0 al Fenerbahce, cioè 6 gol anche del Liverpool. La Champions League, con la terza giornata del girone unico, tornerà la prossima settimana e dopo i 2 pareggi deludenti in campionato cercano sorrisi europei Milan e Juventus. In Europa League giovedì sera Salisburgo-Milan, Celta-Vigo-Juventus e ricordiamo anche la Conference League con l'Atalanta contro i greci del Paphos. Fuori dal campo oggi giovedì il Consiglio della FIFA, passaggio molto importante per Gianni Infantino dopo le polemiche degli ultimi mesi. Venerdì assemblea della Lega Calcio di Serie A, si avvicina il momento delle decisioni sulla Federcalcio e su Malagò, si attende il sereno. Infine il tennis, Rafa Odar e Medvedev ai quarti a Shanghai. Oggi giovedì torna in campo Sasha Zverev. Le tensioni in Medio Oriente, gli attacchi all'aeroporto di Riyadh che hanno provocato diverse vittime, hanno portato allo spostamento a dicembre dal 27 al 30 del Six King Slam, l'esibizione milionaria in Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
21: Bentornati, 25 minuti dopo la mezzanotte, questa è la situazione su strade e autostrade. In A8 ci sono rallentamenti per lavori tra Milano Fiere e la barriera di Milano Nord, siamo verso Varese, poi andiamo in A1, Milano-Bologna. Prudenza, vengono segnalati veicoli lenti per lavori all'altezza dello svincolo di Modena Sud per chi arriva da Milano. Andiamo in A14, un incidente crea una perdita di carico tra Poggio Imperiale e San Severo verso Bari. In A1 Firenze-Roma invece una perdita di carico, ci sono veicoli scortati in questo momento tra Ponzano Romano e Allacciamento, diramazione Roma Nord verso la capitale. Sulla statale Pontina è nato il ripristino di un incidente incidente, siamo all'altezza del sottopasso via del Tufetto in direzione Terracina. Andiamo poi a Napoli in tangenziale e anche qui il ripristino di un incidente tra Doganella e l'area di servizio Doganella Ovest in direzione allacciamento diramazione Capodichino. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non

0: Sassi dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
3: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
2: Ma c'è anche la quarta stagione de Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
3: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
2: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
3: E allora?
2: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
3: E che promettiamo?
2: Che andremo d'accordo.
3: Impossibile.
2: Rosso e nero.
1: La nota del giorno dopo.
4: Ben ritrovati, nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casemirro alla regia, alla cura amorevole del programma Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app RaiPlay Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Vi invitiamo tutti a teatro oggi, perché sta per arrivare una produzione Sergio Bonelli, editore. Dylan Dog va a teatro per festeggiare i suoi 40 anni, lo farà con una messa in scena in cui è stato coinvolto anche il suo creatore Tiziano Sclavi, insieme a Nicola Russo, che ha scritto, diciamo, il copione di quello che è un pezzo teatrale, una pièce teatrale, come si diceva una volta, che mette assieme non solo recitazione ma anche musica, anche canto. Non ne so molto di più, anzi non vorrei fare spoiler, ma vi invito nelle prossime settimane al Teatro Eliseo di Roma, dove per esempio Dylan Dog verrà interpretato da Gabriele Grangasco e la regia curata da Walter Malosti. Molti altri gli attori: Loris Fabiani nel ruolo di Graucio, Antonino Iuorio, un importante attore di teatro che farà l'ispettore Bloch, eccetera eccetera. Quello che però mi preme è ricordarvi che dal 28 ottobre appunto debutta questo Dylan Dog Horror Show, e noi ne abbiamo approfittato per ascoltare proprio la testimonianza di due personaggi coinvolti direttamente, anzi tre: Michele Masiero, che è il direttore editoriale di Sergio Bonelli, che ci racconta perché a un certo punto Sclavi, e soprattutto l'idea che ha Sclavi e di Dylan Dog e la Sergio Bonelli, hanno deciso di portare a teatro per i 40 anni questo personaggio così, scusate il termine, iconico. Ma da lui, da Michele Masiero, passeremo poi a due delle colonne, appunto, Gabriele Gasco e Walter Malosti, l'interprete di Dylan Dog e il regista. Intanto però vogliamo ricordare che oggi è una giornata importante, perché viene alla luce nel 1956 uno dei più importanti pezzi di rock and roll, con cui però possiamo aprire questa nostra puntata un po' in nero. È Good Golly Miss Molly di Little Richard.

0: anche Dylan Dog a teatro è, credo, un'avventura, non so come dire, a corpo aperto, senza rete, no? Per un personaggio che comunque è senza rete per definizione, che ha una lunghissima vita ed è già crossmediale quando nasce, perché insomma attraversa il cinema horror, a un certo punto all'epoca c'è lo splatter, ma c'è anche, insomma, è già è strano che abbiamo dovuto aspettare così tanto per vederlo pure a teatro, forse, lo dico dal mio punto di vista, e forse anche giusto che arrivi in un momento in cui si può consolidare e si può anche gestire in maniera totale un po' l'idea di Dylan Dog.
1: Assolutamente sì, beh, sono 40 anni quest'anno e ovviamente noi pensiamo sempre a Dylan Dog e al cinema, perché a quello che Tiziano Sclavi si rifaceva, no? Ai grandi nostri film gialli horror degli anni 70 piuttosto che agli slasher degli anni 80 americani. Il teatro non me lo sarei aspettato, come dice Groucho, proprio nello spettacolo, no? Perché la bidimensionalità della carta gli stava stretta. E invece è un'avventura totalizzante, perché il teatro è come nascere e morire ogni sera, no? La magia del teatro proprio. È come un'opera coinvolgente. All'interno di questa cosa lo spettatore è chiamato a riconoscere quello che già conosce, perché non abbiamo preso una storia in particolare, non abbiamo costruito una storia inedita, ma abbiamo cercato di raccontare l'universo intero di Dylan Dog. Quindi cross mediale per definizione, e questa messa in scena lo sarà ulteriormente.
0: Ecco, vorrei sottolineare anche il fatto che Sergio Bonelli ha nei confronti dei suoi figli una tutela un po' particolare, no? Nel senso che Dylan Dog ha un passato abbastanza burrascoso su altri media che non siano il fumetto. Questo passo teatrale mi pare che sia anche un po' un reset, o meglio, un modo per pensare poi questo soggetto in maniera aderente o continuativa con uno che poi nel corso di questi 40 anni si è riciclato molte volte, perché i tempi cambiano, eccetera. Però ecco, mi pare che questo sia un momento anche rifondativo.
1: Beh, direi di sì, tendiamo veramente a dimenticarci di esperienze che sono state fatte al passato, proprio perché non era coinvolta la casa editrice, non erano coinvolti gli autori. Abbiamo aperto questa divisione interna che abbiamo chiamato Bonelli Entertainment, proprio per portare i nostri fumetti, la nostra creatività nell'ambito multimediale, negli ambiti multimediali più diversi. Stiamo producendo serie animate, abbiamo prodotto un film, ci saranno serie TV, ci saranno altri film. Dylan Dog sarà assolutamente coinvolto in questo tipo di operazioni. Il teatro è stata quella più veloce da realizzare, ovviamente, e quindi ci fa piacere partire così, proprio nell'anno del suo quarantennale. Una rifondazione, dicevi tu, sì, è un po' così, perché adesso quello che si vedrà di Dylan Dog in ambito multimediale, quindi al di fuori dalla creatività del fumetto, che ovviamente nel corso degli anni è stata ripensata, no? Per attualizzarla sempre, però anche nell'ambito multimediale sarà assolutamente rispettosa della materia iniziale e di quello che Dylan Dog è stato e Tiziano Sclavi ci ha raccontato dall'inizio.
0: Ti chiedo un'ultima cosa: credo che non sia casuale la scelta di Walter Malosti, che ha anche questa capacità di intercettare uno scenario anche sonoro, no? Che Dylan Dog attraverso grande libertà, adesso in conferenza stampa si è citato addirittura Scott Walker, ma in generale l'idea di non rendere banale certe cose che potrebbero invece essere rispetto a Dylan Dog. Qui non ci aspetta, che ne so, John Carpenter, eccetera. Invece c'è una ricerca anche da questo punto di vista, e credo che Malosti sia la persona giusta per un'avventura di questo tipo in un teatro italiano che è ancora molto ottocentesco dal punto di vista della sua messa in scena.
1: Malosti lo è sicuramente, perché lavora con queste contaminazioni da sempre. È quello che ha fatto Tiziano Sclavi nel fumetto, cercare di mettere l'autorialità al servizio della popolarità, diciamo, no? La popolarità non quella di bassa lega, ma quella importante, quella l'entertainment giusto. Malosti ha sempre lavorato in ambito autoriale, teatrale molto alto, volando molto alto, ma anche, appunto, dicevo proprio in conferenza, non avendo paura di sporcarsi le mani con il pop vero, il pop importante, e quindi di fare arrivare la sua comunicazione a tutti quanti. Sarà un bello spettacolo da godersi, però ci sarà anche, se si vuole, riflettere e ragionare. La stessa cosa che si ha leggendo il fumetto, una mezz'ora di intrattenimento tranquillo, oppure chissà, qualche domanda che ti resta lì, perché Dylan Dog non dà risposte, dà domande.
0: Ma ti posso fare un'ultima domanda, un po' un contropiede, ma tu ci avresti una canzone da dedicarci? Così, su due piedi, per salutarci su questa linea. Una qualsiasi canzone che piace anche a te, non necessariamente corporate di Landon.
1: No, ne avrei tantissime, quindi adesso veramente mi con il contropiede, perché. Però c'è una canzone che è nello spettacolo, che è My Buddy's Cage degli Arcade Fire, che ha rifatto splendidamente anche Peter Gabriel, e che sarà un

0: po' anche il manifesto di Dylan Dog come personaggio. Bisogna vedere lo spettacolo per capire il motivo.
1: Beh, intanto sentiamo questo pezzo di Arcade Fire, che hanno anche rifondato proprio una rappresentazione teatrale nei loro spettacoli, che mettono insieme magia nera, magia bianca, insomma un'idea anche familiare di gruppo. E quindi sì, direi che un'ottima scelta. Grazie moltissimo Arcade Fire. Michele Masiero, a presto, nuove avventure ci attendono.
0: Grazie a voi, assolutamente, venite a teatro.

0: butta all'Eliseo tra qualche settimana, è un vero e proprio horror fest, e quindi si condensano in questa rappresentazione teatrale moltissime cose, cose che sono l'indole di Randog e i suoi comprimari, ma anche il fatto che si tratta di una rappresentazione diciamo di carne, di persone, che quindi dal fumetto diventano tridimensionali, occupano gli spazi, e quello che magari immaginiamo, molti di noi con Dylan Dog hanno immaginato moltissima musica che viene anche citata, diventa poi concreto. Sulla concretezza di questo allestimento, io sono qui con il regista Walter Malosti, benvenuto Walter.
1: Grazie, grazie mille.
0: Che fa questo salto non nel vuoto, ma io direi nel pieno invece, nel pieno di un personaggio che ha 40 anni di storia, che quindi credo forse sarebbe bello affrontare Dylan Dog conoscendolo appena e poi approfondendolo, ma non so che poi non si può fare ovviamente.
1: Beh, è il mio caso comunque, perché io lo conoscevo superficialmente, diciamo. Lo leggeva mio padre, che era un appassionato di fumetti, ma naturalmente per andare contro mio padre non lo leggevo, quindi è una cosa naturalissima. Invece, come faccio spesso quando affronto un nuovo mondo che non conosco sostanzialmente, mi ci butto a capofitto e ho letto tutti gli albi di questo famoso canone sclaviano, no? Tutte queste sceneggiature scritte da Tiziano Sclavi, e devo dire che ho trovato numerosi capolavori, sia dal punto di vista della sceneggiatura che naturalmente dell'illustrazione, quindi è un formato, diciamo, sorprendente per me, non lo conoscevo. E quindi questa cosa, portarla a teatro, è un bel viaggio, diciamo. È un viaggio che però deve usare tanti strumenti insieme, per cui la musica è fondamentale, ovviamente, perché in qualche modo in questo universo di Dylan deve nuotare in una vibrazione musicale molto forte. E poi c'è l'arte visiva, naturalmente, la presenza, quindi il movimento, il canto, la recitazione, perché poi, diciamo, la grande difficoltà di queste figure così iconiche, come anche accade per l'universo della Marvel, no? È incarnare diciamo questi personaggi in maniera verosimile, cioè trasmettendo un'umanità. Quindi, diciamo, sono partito dagli attori, cioè avere un cast molto solido, forte, originale.
0: È vero che molti di questi attori poi sono anche musicisti a loro volta, eccetera. È il caso di Gabriele, benvenuto. Intanto quindi fai parte di un cast solido, sei contento? Ti senti solido?
2: Non so se mi sento tanto solido, però sono sicuramente circondato da artisti che mi danno molta sicurezza, questo sicuramente.
0: E banalmente la tua relazione con Dylan Dog come comincia?
2: Ma anch'io conoscevo Dylan Dog prima, ma devo dire che grazie a questa esperienza che mi sono tuffato dentro completamente e l'ho scoperto veramente solo adesso, e ho scoperto un mondo infinito, sconfinato, e quello che mi ha più colpito è stata la genialità della lente che Sclavi usa, cioè dell'horror, che apparentemente è scostante, violento, lo splatter non piace a tutti, non è facile da digerire, ma attraverso questa lente così particolare si arriva a un'umanità sconfinata, e questo mi ha incollato al fumetto e mi sto lasciando trascinare completamente, mi ha vinto.
0: Ma non so se possiamo fare spoiler, ma suona il clarinetto ovviamente in questa rappresentazione.
2: Questo spoiler
0: non si può fare, non si può
2: non
0: dire.
2: Non so se si può dire.
0: Allora non lo diciamo, lasciamo tutto sospeso. Appare che dovresti suonarlo piuttosto male, comunque, questo per essere aderente.
2: Ma sicuramente nel caso succederebbe.
0: Nel caso sarà male, ecco, ve lo anticipo. E magari ci sarà anche un galeone, non lo so. Questo chiaramente noi non sappiamo, stiamo semplicemente avvicinandoci. Però ti voglio chiedere invece, Gabriele, se hai una canzone da proporci, visto che il nostro è un programma dove la musica ruota intorno anche a quello che si racconta.
2: Vado sul classico e soprattutto sulla mia adolescenza, Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, penso che, insomma, è la prima che mi è venuta in mente.
0: Vabbè, un'ottima scelta, grazie molte, Gabriele.
2: Grazie.

0: Abbiamo sentito un pezzo dei Green Day che mettono assieme una specie di punk che però secondo me deve anche molto ai Beatles, non so come dire, un giusto rimescolamento, così come rimescolamento. Siamo ancora alla presentazione teatrale di Landog, lo devo dire, abbiamo prima parlato con Michele Masiero, autorizzata da Sergio Bonelli editore, il che significa che poi anche la tridimensionalità di questi personaggi un po' garantita, no? D'altro, adesso conoscendo Dylan Dog, soprattutto il modo in cui Tiziano Sclavi l'ha definito nel corso dei primi anni, e ci si avvicina a una grande figura, direi, letteraria.
1: Quando io faccio dei testi contemporanei, come in questo caso, penso sempre di relazionarli a dei testi antichi. Cioè, quando faccio il contrario, quando faccio una tragedia antica, penso sempre di metterla più in chiave. Mi piace questo cortocircuito. In questo caso, ovviamente, mi sono trovato spesso a pensare a due autori in particolare. Shakespeare, ovviamente, insomma, è una figura sicuramente amletica, quella di Dylan Dog, e Edgar Allan Poe, che è un autore che io amo moltissimo, di cui ho fatto uno spettacolo sempre con musica. La parte musicale è composta, diciamo, in due modi. Da una parte c'è una band che suona dal vivo, sono Jacopo Battaglia, Paolo Spaccamonti e Luca Cavina, che fanno una specie di power trio, no? Basso, batteria e chitarre. E dall'altra c'è il progetto sonoro, perché a me piace molto che lo spettacolo assomigli in qualche modo a un film, come suono proprio. Non mi piace quando a teatro il suono è scadente, no? Quindi anche c'è un doppio lavoro sulla musica e sul suono, da una parte le canzoni e la band che suona dal vivo anche pezzi non cantati, e dall'altra questo progetto sonoro un po' linciano, ecco, come idea. Sono partito

0: da un autore che io amo moltissimo, che si chiama Scott Walker, che è un autore, diciamo, non troppo famoso in questo momento, ma che è stato famosissimo negli anni 60 col suo gruppo che si chiamava Walker Brothers, erano, insomma, molto, molto, molto famosi. E poi lui si è staccato da questa eredità mainstream e è diventato un compositore sperimentale, un cantante a cui si sono ispirati tantissimi e importanti cantanti come David Bowie, ad esempio, che lo adorava, no? Ma se uno ascolta Bowie, ascolta Walker, capisce da dove arrivano certe tonalità, certi modi di cantare, molto teatrali anche, quasi melodrammatici. Ho scovato, diciamo, una canzone che Walker aveva scritto per Ute Lemper, che si chiama Lullaby, e da quello mi è partita la scintilla. Quindi da quel mondo sonoro lì sono partito per poi ricreare, diciamo, l'universo sonoro di Dylan. Quindi, insomma, ci sono presenti diverse altre band che in qualche modo, non dico derivate da Walker, ma che in qualche modo hanno a che fare con quell'universo sonoro, sicuramente i Nine Inch Nails, no? E gli Arcade Fire.
1: Sotto sulla balena, Walter e Gabriele, per quello che succederà a questo spettacolo che debutta al Teatro Eliseo, e poi, come sapete, le cose capitano e quindi succederà anche altro. Per ora ascoltiamo e immergiamoci in Lullaby. Grazie Walter Malosti.
0: Grazie a te.
1: E grazie Gabriele.

E mentre risuonano le note di Ute Lemper, di questa canzone spettrale sicuramente che ben si adatta a questa messa in scena di Dylan Dog, vi voglio ricordare che oggi comincia l'Andrea Parodi, il premio dedicato a lui, il premio Andrea Parodi. Ieri abbiamo sentito un frammento della sua incredibile arte in un pezzo di proprietà. Andrea Parodi è stato un cantante, ha lavorato nei Tazenda da solista, ha portato una sperimentazione sulla voce molto lontano. Nella edizione che si sta per avviare al Teatro Massimo di Cagliari, di questa, la 19ª edizione del premio Andrea Parodi, ci sarà anche spazio per un trombettista sardo che guarda nel resto del mondo. Si chiama Paolo Fresu e vorrei ricordarlo in un frammento del suo tributo a Miles Davis, Kind of Miles, i vari tipi che Miles Davis ha incarnato. Qua lo sentiamo in un riferimento, un live che è importante per l'evoluzione del suono di Miles, quello a Berlino, e Paolo Fresu, la sua band e tutto il resto che omaggiano uno dei più grandi musicisti che ci sia stato nella storia in generale della musica.

0: Ecco, la tromba di Paolo Freso è l'eco della tromba di Miles Davis. Adesso lasciamo la linea al GR e poi a notte di Radio 1. Gio Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Papa Leone XIV, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma, è concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene, l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare postoperatorio. Il Papa vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del presidente Trump. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo di oggi. Sulla crisi energetica la Premier ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'UE ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Zelensky ringrazia, Mosca ribatte, non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev, dai 5 Stelle non etto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi, passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Quindi il messaggio al governo, non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. La cronaca con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito 6 persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e di un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesioni ad altre 5 persone. L'attore è stato ridotto alla sedazione e resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Sport, calcio, Champions League, all'Olimpico l'occasione persa per la Roma che perde 4-3 con il Real Madrid, con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol.

negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como, che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo e la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta ospite i ciprioti del Paphos. Ed era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: E la notte di Radio 1, e questa è la puntata del 15 ottobre, le prime ore di questo nuovo giorno che porteranno una puntata bellissima insieme fino alle 2. La voce che sentite è di Pamela D'Amico, in regia è di Brundo, ma questa notte ci sarà musica da tutto il mondo, ma anche un grande ospite, anzi una grande ospite, bellissima, luminosa, che porta tutto il suo coraggio e la sua forza qui sulle frequenze di Radio 1. Questi sono i saluti, cominciamo subito con l'ultimo brano di Elisa Kintsugi, che ci parla proprio del senso giapponese di riempire le ferite con l'oro per renderle più importanti. Vamos!

0: Domenica.
1: Kisugi e Lisa qui alla notte di Radio 1. Ovviamente vi racconto intanto quello che succederà durante la puntata. Arriverà una Nika Campana che in questo momento è virale sui social proprio perché arriva da noi per fare un appello importante, però restate con noi altrimenti io vi anticipo tutto. Poi ci sarà tanta musica e vi voglio annunciare, come già abbiamo fatto nella scorsa puntata, però ve lo voglio ricordare, che è uscita la storia che racconta la vita di Pino Daniele, quindi dall'infanzia difficile nei vicoli di Napoli poi alla sua consacrazione artistica. Devo dire che io ho visto un pezzettino e veramente vale la pena. Il cast ovviamente è tutto italiano, è stato annunciato ovviamente anche alla Festa del Cinema di Roma che è appena cominciato, e quindi un grande artista che è riuscito a trasformare il dialetto napoletano e poi in una lingua musicale universale, quindi unendo tantissimi generi internazionali, blues, jazz, con la tradizione napoletana. Infatti la nostra amica, io la chiamo artista, è campana anche lei, quindi figuriamoci, sta proprio arrivando adesso, quindi restate con noi questa notte, intanto la grande musica coi Passenger.

0: la notte di Radio 1 fino alle 2 saremo insieme, ma adesso in studio questa notte è arrivata la nostra ospite, la mia ospite d'onore. È arrivata direttamente dalla Campania proprio adesso ed è a fianco a me, bellissima, veramente ha una luce straordinaria, Benedetta De Luca. Buonanotte, benvenuta.
1: Ciao Pamela, ciao, che bello essere qui con te questa notte.
0: Allora, intanto grazie di aver accettato il mio invito, perché comunque insomma in questo momento sei molto richiesta perché sei virale sui social per aver fatto un appello a Stefano De Martino e a Sanremo. Allora, intanto voglio dire una parola su di te, perché insomma chi non ti conosce deve capire: sei un avvocato, content creator e ovviamente disability advocate.

0: L'ho pronunciato bene?
1: Perfetto, perfetto.
0: Quindi tu ti definisci un artista, io ti voglio definire un artista a 360 gradi, però ti voglio dare subito la parola così ci racconti tu cosa
1: grazie.
0: Fai e chi sei.
1: Grazie Pamela, assolutamente. Io sono appunto, vengo da Salerno e sono, come dicevi tu, un avvocato, una content creator e una disability advocacy, perché queste cose le vivo sulla mia pelle, nel senso sono nata con una disabilità, quindi ho cercato di dare voce e soprattutto autorevolezza alla disabilità, perché per tanti anni in realtà questa voce non mi è mai stata data, quindi tanti diritti negati, tante volte mi sono sentita una cittadina di serie B, tante volte ho sentito su di me lo sguardo degli altri, uno sguardo però pietoso, uno sguardo che mi indicava e mi etichettava come la persona con disabilità. Allora ho voluto studiare, ho voluto capire quali sono i miei diritti e ho voluto dar voce anche a tante persone con disabilità che quindi cercano di far capire che esistiamo innanzitutto anche noi, e ho provato a farlo anche sui social, ma poi ovviamente ci arriviamo e oggi sì, come dicevi tu, sono virale.
0: Sei virale, infatti ti ho invitata subito perché volevo cavalcare l'onda e intanto raccontare a tutti quanto sei preparata, quanto sei bella, quanto sai parlare, sei luminosa, ti occupi di moda,
1: sì,
0: di skin care, infatti mi hai portato anche delle creme, tu sai, io metto ancora la crema quella dell'800, vabbè, non ne ho bisogno ovviamente, però
1: esatto, sei bellissima.
0: E diciamo questa attività che tu svolgi, la svolgi per superare gli stereotipi, per superare i pregiudizi, perché il tuo messaggio qual è?
1: Il mio messaggio è che ogni donna, ecco, indipendentemente poi dalla disabilità, deve sentirsi bella, perché tante volte, sai, il corpo di una donna è sempre un po' sotto giudizio, disabilità o meno, però io essendo nata con una disabilità, perché ecco, ti dico velocissimamente,
0: certo,
1: ma io sono nata con una malattia rara e pensa che la mia malattia rara prende il nome anche di agenesia del sacro e nelle forme più gravi prende il nome di sirenomelia. Cosa significa? Che alcuni bambini nascono con le gambe attaccate, proprio un po' come le sirene, e non è stato il mio caso proprio specifico. La mia forma è stata un po' meno grave, anche se di meno grave c'è ben poco, ma ho comunque subito 18 interventi, sono stata quasi 12 anni in un letto di ospedale e anche ad oggi purtroppo faccio i conti con una malattia renale avanzata che a breve mi porterà comunque a fare la dialisi e a stare 4 ore attaccata ad una macchina. Insomma, sono tante le difficoltà, forse soprattutto quelle che non si vedono. Però voglio fare riferimento un attimo alla sirena. Noi conosciamo la sirena, no? Cosa fa la sirena? Rinuncia alla sua coda e alla sua voce per far innamorare il principe. Io in realtà penso che noi a quella coda, che nel mio caso è visibile, appunto la mia disabilità, ma ognuno di noi ha una coda, quindi che sia un proprio lato del carattere, una caratteristica fisica, noi a quella coda facciamo così, iniziamo il programma dicendo che non ci dobbiamo rinunciare, e se poi il principe non si innamora di noi, che facciamo? Andiamo avanti, il prossimo principe. Ma l'importante è che ci amiamo prima di tutto noi stesse, e quindi ho raccontato questa piccola favola sperando di riscriverla insieme stasera, proprio perché voglio che ogni donna si piaccia così com'è.
0: Essere se stessi. E c'è una canzone che quando eri in ospedale ti dava tantissima,
1: sì,
0: forza, e quindi io te la voglio dedicare, adesso la mandiamo, sì, e poi rientriamo e ci racconti perché magari questa canzone ti dava forza, ma soprattutto cos'è la musica per te, come la tua notte anche.
1: Va bene.
0: Radiohead, Creep.

0: i Radiohead con Creep qui alla notte di Radio 1, e l'abbiamo scelto questo brano perché è un brano molto caro alla nostra graditissima ospite di questa notte, Benedetta De Luca. È un brano che ti dava forza e credo che ti dà forza ancora adesso in momenti difficili.
1: Sai, quando metti le cuffiette, no, hai bisogno di isolarti dal mondo. Ecco, questa è una di quelle canzoni che devi ascoltare a tutto volume. E purtroppo l'ho ascoltata ultimamente, sono stata ricoverata 2 mesi in ospedale perché ho scoperto appunto questa malattia renale. E però mi dava così forza, dicevo ok, la riascolterò fuori di qui. E infatti eccomi qui ad ascoltarla con te stanotte, quindi devo dire che ci sono riuscita. E la musica ti salva soprattutto nei momenti più belli, perché ecco, anche nei momenti belli è bello condividere la musica, ma soprattutto nei momenti più dolorosi, e questa è stata una di quelle canzoni.
0: A proposito di musica, sì, c'è un appello che tu hai fatto a Stefano De Martino che hanno ripreso tutti i giornali d'Italia, sì, social, davvero io vi invito subito ad andare sui social e cercare Benedetta De Luca, a parte sei seguitissima e a parte che sei bellissima, e qui davanti a me ha due occhi veramente che sono veramente più belli delle stelle.
1: Grazie.
0: Però Stefano De Martino, abbiamo un appello, Stefano, per Sanremo, che dobbiamo fare? Vai, vai.
1: Ho fatto un appello per scherzo, guarda, cioè per scherzo, oddio, è stato sempre il mio più grande sogno, perché si sa, a Sanremo è sicuramente una kermesse musicale, ci mancherebbe, però tante volte si parla anche di sociale, e io di sociale, a parte che lo vivo sulla mia pelle come dicevamo prima, ma comunque ne parlo nelle scuole, sono una disability manager, sono un avvocato, ho studiato diritti delle persone con disabilità, e mi sarebbe tantissimo piaciuto andare, ma non per parlare e fare pietismo e dire ciao Stefano, sto soffrendo, sono una povera disabile,
0: anzi,
1: assolutamente
0: anzi,
1: no,
0: anzi
1: mettermi un bellissimo vestito lungo, bello, elegantissimo, e far capire che la disabilità non è soltanto tristezza, ma può essere anche forza, ma può essere anche, perché no, ambizione, studio, coraggio, se ovviamente ci vengono dati gli strumenti.
0: Allora fai l'appello preciso, allora Stefano De Martino,
1: sì,
0: vai.
1: Ciao Stefano, innanzitutto siamo tutti e due napoletani, quindi già questo dovremmo un attimo accomunarci, parliamo la stessa lingua. E io non ti chiedo pietà, non ti chiedo assolutamente favoritismi, ti chiedo soltanto di ascoltare una voce forse autorevole in questo campo, nel mondo della disabilità, perché A, lo vivo sulla mia pelle, B, l'ho anche studiato, e quindi potremmo insieme, perché poi immaginavo proprio magari un siparietto io e lui.
0: Ma tanta ironia tu hai,
1: tanta,
0: anche sui social, ho visto dei video,
1: sì,
0: che veramente utilizzi l'ironia moltissimo,
1: certo,
0: per raccontare l'inclusione, quindi ci sta. Vai, continua con l'appello.
1: Sì, l'ironia mi hai, sì, proprio indirizzato sulla strada giusta, perché tanta ironia salverà il mondo, perché prendersi un po', anche soprattutto l'autoironia, può abbattere tante barriere,
0: quindi
1: tanti
0: muri.
1: Quindi
0: proponi un siparietto, sì, ironico, e magari anche un pezzo di canzone.
1: Certo,
0: di canzone magari di Pino Daniele.
1: Tu canti, canti tu.
0: Vengo io, dai, vengo,
1: cantiamo insieme.
0: Qual è la tua canzone preferita?
1: Pino, vabbè,
0: vabbè,
1: tutto il mondo.
0: Anche ad esempio, dimmene una.
1: Ma una qualsiasi?
0: Sì, sì, sì.
1: Di Pino, per esempio, piace anche Quando.
0: Per esempio, tu scendi le scale.
1: No, le scale.
0: Arrivi, ho già, mi sto, sì, immaginando. Abito che colore?
1: Allora pensavo un nero, andiamo sul
0: nero,
1: classico.
0: Con i brillantini.
1: Brava, esatto, un po' scollato.
0: E sotto un po' di musica. E tu con questa voce che hai, posso dirti, una voce super erotica.
1: Grazie,
0: perché comunque
1: se lo dici tu.
0: Un po' così. E quindi tu dimmi quando.
1: Bellissimo.
0: Quando.
1: Ciao Stefano.
0: Dove sono i tuoi occhi?
1: Non scendo le scale perché vedi, ci sono dei problemi logistici. Però sono qui.
0: È un messaggio bellissimo.
1: Sì.
0: Perché comunque tu, la tua vita è, diciamo, è creata intorno all'inclusione,
1: certo,
0: tu sei portavoce di tutto un mondo di persone, e tu riesci a dirlo perché hai carattere, hai cultura, hai forza, e ci sono tantissime persone che sono a casa e non hanno la forza, non hanno il coraggio di dirlo, quindi tu sei veramente un esempio, ma non sei un esempio solo per loro, sei un esempio per tutti noi.
1: Grazie.
0: Per tutti, cioè veramente,
1: certo, disabilità o meno.
0: Benedetta De Luca, resti ancora con noi un pochino,
1: certo,
0: ti tolgo un po' di ore di sonno
1: tutta la notte,
0: vabbè,
1: no?
0: Allora io ti faccio restare tutta la notte, tanto qua io, vedi, non è che ci abbiamo niente da fare, vedi, lui già sta mezzo a dormire, non è che no, non è vero, lui è uno veramente forte. Allora vogliamo ascoltare un po' di musica?
1: Vai.
0: Motta, sei bella davvero.

0: e Giulia Stone. Prima abbiamo ascoltato Motta e questa è La Notte di Radio 1 e queste sono le frequenze più belle della notte. Lo sapete che questo programma è stato premiato come programma notturno più ascoltato d'Italia? Ma cosa dico d'Italia? Del mondo! Ma cosa dico del mondo? Dell'universo! È vero, Benedetta De Luca?
1: Io confermo, perché anch'io l'ascolto. L'ascolti? Sono anch'io una gocciolina nel mare, ma ci sono.
0: Senti, tu sui social hai fatto un percorso incredibile e veramente sei seguitissima. Raccontaci qualcosa.
1: Sì, è stato un percorso abbastanza tortuoso, perché ad oggi, ecco, faccio la figa, posso dirlo a quest'ora, la figa sui social.
0: No, tu sei figa.
1: No, nel senso, non vergognatevi, però è stato un duro percorso, perché io all'inizio in realtà mi nascondevo, cioè nel senso, sui social ho iniziato mostrandomi a metà busto, nascondevo la sedia a rotelle, le stampelle, nascondevo il mio corpo, oppure mi modificavo un po', ecco, apro e chiudo parentesi, non modificatevi le foto, perché innanzitutto fate del male a voi stessi, troppo, nel senso, un pochino ci sta, però troppo magari stravolge
0: ormai
1: le proprie connotazioni.
0: Intelligenza artificiale.
1: Ormai, esatto.
0: Io mi levo cellulite go-go, a go-go.
1: No, posso dire, no, secondo me uno poi è bello anche perché siamo esseri umani, quindi chi non ha la cellulite fondamentalmente?
0: È bello essere se stessi con tutto quello che uno ha.
1: Esatto, esatto. Non è facile, non è facile, perché anch'io ci sono arrivata
0: all'inizio
1: dopo tanti
0: era
1: anni.
0: Difficile, sì. Per te, perché avevi, ecco, imbarazzo.
1: Mi vergognavo, solo, certo. Che poi a un certo punto spegnevo lo schermo del telefono e non mi riconoscevo più allo specchio, quindi ho iniziato ad odiare lo specchio intero, non mi volevo vedere più con le stampelle, con la sedia a rotelle, e ho detto basta, devo fare qualcosa di diverso, ho iniziato a mostrarmi per

0: E da lì poi si è creata una community forte. Ad oggi comunque sono quasi 1 milione di persone, quindi sono tante se ci pensi. E sai quando ho capito poi che stavo forse sulla strada giusta? Quando una mamma una volta mi disse: lo sai Benedetta, io ho scoperto che mia figlia avrà la tua stessa malattia rara e ho deciso di chiamarla come te. Allora lì io non ricordo neanche il nome di questa mamma, perché purtroppo sono passati tanti anni e non l'ho più sentita, però quel messaggio, quella gratitudine mi fece capire che stavo facendo qualcosa che andava oltre lo schermo del telefono, qualcosa di costruttivo, di importante, di prezioso. E quindi ho continuato e ho iniziato a mostrarmi per quella che sono. Tante ragazze che mi ringraziano perché finalmente vanno al mare in costume, che sono una sciocchezza,
1: bello veramente,
0: sono belle soddisfazioni.
1: Sei grande. Grazie. Benedetta, sei un essere umano veramente immenso.
0: Grazie. Cioè, oddio, sono 1,40 m. scherzo, però grazie.
1: La tua anima è profonda, ma ti posso dire una cosa: sì, non tutte le sofferenze, non tutti i dolori ci fanno diventare migliori. C'è gente che anche soffre e non riesce a risalire, cioè anche gli stupidi arrivano a 90 anni, certo, io dico sempre. Quindi non è detto che, certo, essere adulti o avere un dolore ci rende migliori. Certo. Quindi il tuo esempio serve a tutti quanti, certo, noi, anche chi, ognuno ha la sua croce. Quindi, che ne so, anche una persona che si sente e diciamo in sovrappeso, ormai tu sei una ragazza, sai un po' come dilaga il problema anche dell'obesità, del sovrappeso, e ci si vergogna ad andare in costume, e anche avendo un po' di cellulite, come ho detto, certo, prima ironicamente,
0: ma perché purtroppo c'è ancora tanta grassofobia, quindi si pensi che magari una persona grassa, perché non c'è nulla di male di dire grasso, certo, lo è perché magari mangia patatine sul divano,
1: non
0: ma io
1: vero,
0: in primis ho, come ti dicevo, problemi ai reni, io mangio insalata, latina, frutta, mangio veramente poco, però purtroppo non riesco a dimagrire più di così. Quindi prima di soffermarci su un corpo di una persona, magari proviamoci a chiedere qual è la sua storia, forse questo ci renderebbe persone migliori.
1: Che bel messaggio. Senti, io vorrei lanciare insieme a te una canzone di Ligabue,
0: sì,
1: che è anche un'altra tua canzone,
0: sì,
1: preferita.
0: Questa mi dà tanta forza di vita, questa canzone, e posso dedicarla a mia sorella.
1: Assolutamente.
0: Sì, che è qui presente.
1: Nome?
0: Veronica, perché Ligabue lei me l'ha fatta amare, quindi ecco, il mio cantante preferito, e questa canzone ha un profondo significato perché la parola stessa ce lo dice.
1: Questa notte, amici di Radio 1, c'è una persona eccezionale che ci sta illuminando e ci sta portando un messaggio che può renderci persone migliori e darci un sorriso più grande del suo. È difficile perché lei ha un sorriso illuminante. La cosa veramente che voglio aggiungere è che è incredibile come una persona che ha una disabilità dia forza agli altri. Cioè, a volte noi pensiamo di non avere la forza, ci piangiamo un po' addosso, diciamoci la verità, perché
0: certo,
1: questa notte io vorrei dire proprio, a volte ci lamentiamo per un mal di gola, per un po', per un problema piccolo.
0: Anche
1: eccolo,
0: io ogni tanto,
1: diciamolo,
0: sono umana anch'io, però hai ragione.
1: E tu dai la forza a noi. Capito? Questa è la rivoluzione che voglio vedere nel mondo, e quindi ti voglio vedere a Sanremo, ti voglio vedere,
0: grazie,
1: in tutti i canali più importanti.
0: Grazie.
1: Dai,
0: Pamela.
1: Spero che questa canzone possa piacere anche ai nostri amici di Radio 1. Viva Ligabue!

0: è Ligabue con la sua canzone Viva, questa è la notte di Radio 1, saremo insieme fino alle 2, è stata una chiacchierata bellissima. Ancora in studio c'è con me Benedetta De Luca, che intanto ringrazio perché ti sto togliendo sonno.
1: No,
0: vabbè, però la tua notte
1: mai.
0: Com'è? Ah, tu sei
1: ti ascolto, quindi non
0: tu mi ascolti, brava, hai studiato Benedetta, brava. Senti cara, volevo parlare di moda, di
1: sì.
0: Moda inclusiva, il tuo progetto straordinario, anche in questo campo sei rivoluzionaria.
1: Grazie.
0: Posso dire, cioè tu secondo me aprirai la, sei giovanissima, quindi aprirai la strada a una rivoluzione vera.
1: Grazie.
0: Parliamone.
1: Sì, questo è un grande sogno e in realtà è nato tutto da una frase, perché una volta una signora che forse in buona fede me lo disse, guarda che peccato che sei disabile, se no saresti stata proprio bella. Mamma, sta frase mi ha fatto così innervosire, perché a dire o sei disabile o sei bella. Allora ho detto, cosa posso fare per rendere una donna anche con disabilità
0: secondo
1: più bella?
0: Secondo me questa signora una disabilità ce l'aveva, però...
1: Secondo me l'ha detto anche in buona fede, ci mancherebbe, però
0: la mancanza di empatia e di,
1: non
0: e di
1: c'è, certo,
0: allora quello
1: c'è.
0: Già è più grave di tutto.
1: Esatto, è più grave di ogni cosa.
0: Di sensibilità, esatto. Di empatia, di intelligenza,
1: esatto.
0: Emotiva.
1: Esatto, esatto. E quindi ho detto
0: ti ha ferito?
1: Sì, ho detto però voglio rendere le donne anche con disabilità più belle, cosa posso fare? Ho pensato al mondo della moda e ci sono riuscita, devo dire la verità, ci sono riuscita anche grazie a The Uomo, che ringrazio infinitamente per aver creduto nel mio progetto, e abbiamo organizzato una sfilata totalmente inclusiva e pensa proprio col Comune di Milano.
0: Fantastico.
1: Con Camera Moda, cioè era un evento proprio in calendario ufficiale della Milano Fashion Week, non collaterale.
0: Complimenti.
1: Sì, è stato
0: una...
1: no, no,
0: micio,
1: sì, ammetto. E a sfilare c'erano 12 modelle bellissime, erano tutte mie amiche, ma ognuna di loro aveva una storia bellissima. Per esempio c'era la modella albina, stupenda, c'era una modella con una stomia sulla pancia, c'era una modella magari ecco col braccio bionico, che detta così, però credimi, era una più bella dell'altra.
0: Bellissimo.
1: E soprattutto ognuna di loro era fiera del proprio corpo ed eravamo lì per dire esistiamo anche noi abbiamo il diritto di essere alla moda, eleganti. E allora da quella frase ho detto, sai
0: bellissimo.
1: Che c'è, adesso ti faccio capire chi comanda qui, e abbiamo fatto un evento pazzesco.
0: È molto importante abbracciare la propria cicatrice, la propria ferita.
1: Certo, non è facile, però non è impossibile. Ecco, io ne ho 18, le ho abbracciate tutte, tra poco 19 perché mi opererò anche la tiroide, vabbè, ma questa è una cosa a parte.
0: Quanto tempo ci hai messo ad abbracciare, ad accettare?
1: Forse tutta la vita, e forse non si finisce neanche mai, ecco, nel senso, quando mi chiedono come hai fatto, forse non ci sono neanche proprio riuscita totalmente, però va bene anche ci sono giorni in cui
0: la
1: non
0: vita
1: ti accetti,
0: è questa.
1: Però l'importante è che non ti odi, almeno non devi provare odio nei tuoi confronti, cioè non devi sentirti inferiore a nessuno, non ti devi neanche paragonare agli altri, perché poi ognuno di noi ha i propri limiti ma anche le proprie qualità, quindi se io mi volessi paragonare a qualcuno che riesce a fare una rampa di scale non potrei mai, ma non importa, io avrò altre qualità e va bene così.

È come il pesce che si rattrista perché frequenta uccelli, certo. E gli uccelli lo deridono perché gli dicono: tu non sai volare. Però se gli uccelli vivessero insieme ai pesci si sentirebbero anche loro problematici, certo. Cioè ognuno ha la sua caratteristica, esatto. La sua, esatto. Bellezza, e quindi questo, vabbè, è un messaggio straordinario che te lo dico a fare, cioè secondo me abbiamo un ospite importante e secondo me ci saranno grandi soddisfazioni e grandi sorprese. Chissà. Questo me lo auguro. Voglio ascoltare con te un brano di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini che è adatto proprio a questa puntata d'amore e di cuore, perché è dedicato il brano ad Alex Zanardi e la sua forza di superare la disabilità fisica. Ascoltiamo La Notte di Radio 1.

0: Vecchioni e Francesco Guccini sulle frequenze di Radio 1. Questa è la notte di Radio 1 e abbiamo ascoltato della musica meravigliosa, ma soprattutto siamo in compagnia di una ragazza splendida, Benedetta De Luca, che ha passato la notte con noi. È stato bellissimo, emozionante. Io voglio invitare tutti quelli che ascoltano a scriverti su Instagram, dove sei attivissima, dove hai tantissimi followers e anche, insomma, principalmente su Instagram. Cosa ti aspetti adesso da quello che sta per accadere? Sei ormai virale, quindi qualcosa dovrà succedere.
1: Spero pochi hater, solo quello, perché non so tanto. No, scherzo, ho pochi hater nella vita, fortunatamente. Però ecco, se, come dicevi tu, sono contenta di ricevere messaggi, anche solo un messaggino per scambiare due chiacchiere, un consiglio, qualsiasi cosa. Io cerco veramente di rispondere sempre a tutti. E sono io e non è nessun altro al mio posto. Sto perché mi chiedo: ma sei tu veramente? Giuro, sono io. Infatti dovrei studiare, però passo molto tempo sui social, ma non importa. Quindi sono ben felice di ascoltare tutti.
0: La cosa bella è che tu lo fai per te stessa e per gli altri. Sì. Allora, Stefano De Martino, mi raccomando, l'appello, vogliamo vedere Benedetta De Luca sul palco dell'Ariston.
1: Magari.
0: Dai, sicuramente succederà, domani spammeremo tutti quanti gli articoli nei quali sei uscita in questi giorni, in queste ore, e ovviamente ci sentiamo su Instagram.
1: Posso dire che sarai la prima a saperlo, però.
0: Va bene. No, io ti accompagno.
1: Brava, esatto.
0: Io e tua sorella veniamo, andiamo insieme. Grande Benedetta De Luca, ti ringrazio.
1: Grazie mille Pamela, sei un tesoro, grazie.
0: Buonanotte.

notte magnifica. Siamo stati insieme come sempre dall'una alle due. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare a riascoltare comodamente tutte le puntate della notte di Radio 1. L'appuntamento è a lunedì prossimo, mi raccomando, la notte tra lunedì e martedì e la notte tra mercoledì e giovedì. Sempre grandi ospiti, musica da tutto il mondo, uscite cinematografiche, ma soprattutto ricordatevi di iscrivere su Instagram a Benedetta De Luca, perché lei vi aspetta. Ormai veramente abbiamo nel cuore questa meravigliosa ragazza. Vi lasciamo in compagnia del GR1 e restate sempre sulle frequenze di Radio 1. Buonanotte da Pamela D'Amico e Edi Brundo. Ciao!

0: Notti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
4: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost sta concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo di oggi sulla crisi energetica ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione europea ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Maggioranza compatta sulle risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il non netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Alice Line, quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi. Così il presidente